0: no, per dire la Gioconda, sì, forse era Gioconda anche perché si era fatta una mezza lasagna. E allora
1: la carbonara, allora, che vogliamo dire?
0: Ognuno pensi a sé, ecco. Cara, guardatevi i quadri vostri. No. Voi c'avete Pollock che sembra che hanno vomitato sulla tela.
1: Dopo
0: dai,
1: che hanno mangiato, certo.
0: Dopo che hanno mangiato,
1: che non si superi più questa linea rossa.
0: C'è un limite. Intervenga la Farnesina. Tagliani, per cortesia.
1: Tanto da fare.

0: Catarra, catarra, catarra. Benvenuti, benvenuti a voi tutti, amici in ascolto. Siamo in onda sulle frequenze di Radio 2. Noi siamo a Via Asiago 10. Voi siete a Roma, a Milano, a Napoli, a Rovigo, a Fregene, a Enna, a Caltanissetta, a Perdas de Fogu, a, insomma, in tutta Italia. Buongiorno a tutti, ovunque voi siate. Al mio fianco si agita il corpo ancora caldo di Antonello Dosi.
1: Vero?
0: Che
1: ancora caldo.
0: Dormiva fino a 8 minuti fa, l'abbiamo trascinato in studio per i piedi. Diciamo la verità,
1: diciamo
0: Antonello.
1: Che, insomma, un altro pisolino me lo sarei fatto.
0: Mentre svegli, perché hanno, come al solito, hanno passato la notte insonne per suonare in locali fumosi e ricchi di signorinette pallide, Max Paiella e Attilio Di Giovanni.
2: Buongiorno. Buongiorno.
3: Ma io stavo estraendo delle radici.
0: Lo so, sì, le radici, sì. Lo so io che radici
3: io
0: erano.
3: Radici.
0: Senti, mi accennate soltanto l'ultimo pezzo che avete fatto prima, che saranno state le 5 di mattina, come al solito, l'ultimo pezzo che avete fatto nel locale di jazz, vero? Quei locali fumosi.
1: Brano di chiusura.
0: Il brano di chiusura, voi che avete fatto questa notte, ecco, che avete fatto? Sì.
1: Ah, così?
0: Avete chiuso così?
1: Sì.
0: Beh, vabbè, Zanzan.
1: Vabbè, ormai.
0: Il classico Zanzan, diciamo. Cari amici, parliamo di cosa sta accadendo in Italia e nell'intero globo terracqueo. Allora, la premier, la nostra premier, Giorgia Meloni...
1: È sempre lei,
0: eh
1: no?
0: Beh, ha cambiato strategia. Ve ne sarete accorti da acuti osservatori quali siete. Allora, cosa fa la Meloni? Dopo l'esito negativo del referendum, ha optato per una linea più morbida.
1: Sì, una linea politica, linea di comunicazione.
0: Molto morbida, sciallata, diciamo, una linea sciallata.
1: Più comoda, sì.
0: Ieri, infatti, durante il question time alla Camera, ha proposto cosa?
1: Cosa?
0: Porte aperte alle opposizioni.
1: Ma è una grande novità questa. Bello, porte aperte alle opposizioni.
0: E le possibilità a questo punto sono due. Aprire un serio dibattito a tutte le forze politiche sui problemi del paese, oppure li fa entrare e poi scappa.
1: Come li fa entrare?
0: Li fa entrare.
1: Gigi,
0: sì.
1: Dentro
0: porte aperte all'opposizione. Quelli entrano, lei scappa. Del resto la situazione è delicata.
1: Beh.
0: Eppure comprensibile. Peraltro, ragioniamo. Le opposizioni sarebbero felici di queste porte aperte. Sì. Soprattutto il PD.
1: Il PD
0: si troverebbe benissimo con le porte aperte.
1: E perché mai?
0: Per via delle correnti. Sono abituati. Quando lascia aperte due porte, fa
1: certo.
0: Corrente.
1: Lì ci vuole anche il fisico.
0: Tutte queste correnti, loro si trovano al loro agio.
1: Insomma,
0: dai, su. Dai.
1: Peraltro, sta avendo invece grande successo online l'ex governatore del Veneto, Luca Zaia, che è diventato protagonista di un video podcast che ha voluto chiamare il Fienile.
0: Ma veramente?
1: Il Fienile.
0: Ma
1: lui
0: no.
1: Sta lì, molto simpatico, elegante, sempre ben vestito.
0: Beh, scherzi.
1: Seduto su delle balle di fieno,
0: balle di fieno.
1: E dialoga con imprenditori, politici, personaggi della cultura e della società.
0: Ecco.
1: È un'iniziativa che piace molto.
0: Sì.
1: Anche perché, diciamocela tutta, tra le tante balle che possono proporci i politici, quelle di fieno sono le meno pericolose.
0: Non c'è dubbio. Diciamo, finché so di fieno le balle, poi sai... Il problema è che spesso non so di fieno.
1: No, oddio, un piccolo pericolo ci sarebbe. No, se la cosa va bene, si rischia in futuro un reality degli ex governatori.
0: In che senso?
1: Metti insieme, no, li chiudi, Zaia, De Luca, Emiliano, Crocetta, Formigoni.
0: No, Formigoni no.
1: E fai l'isola dei presidenti di regione.
0: Degli ex, diciamo.
1: Sì.
0: Sì, in effetti è un pericolo. Questo è un pericolo.
1: Dai.
0: Questo è un pericolo.
1: Tanto che fanno questo, no, voglio dire.
0: Che c'hanno da fare, tu dici? Monito.
1: Monito
0: dell'Organizzazione Mondiale della Sanità al nostro paese.
1: Oddio, non mi far venire l'ansia che con le notizie che gira, che è successo?
0: Cosa dice l'OMS? L'OMS dice che c'è ancora troppo sale nella dieta degli italiani. Troppo sale, usiamo troppo sale, mangiamo troppo saporito, questa è l'accusa. C'è troppo sale nei nostri sughi, troppo sale nei secondi piatti, troppo sale nei contorni, troppo sale. Però in questo momento, scusate, io lancio anche un altro allarme, scusate, troppo sale, d'accordo, ma ragazzi, in questo momento c'è anche troppo sal Da Vinci, basta, non te giri, c'è sal da... Guardate, su qualunque canale radiofonico, televisivo, giri, c'è questo e canta
3: poi sempre la stessa canta.
1: No, certo.
3: Che poi non ce la faccio più. Guarda, all'Eurofestival, al giro c'è questo che fa. E basta.
1: No, ora c'è il rischio, suona il citofono, chi è?
3: Io e te. E basta, troppo sal. Non solo troppo sale, troppo sal.
1: Un'altra notizia drammatica che ci riguarda tutti, anche se non vivete a Roma, per dire, non ha pace questo derby della capitale.
3: È vero.
1: Si sposta continuamente d'orario.
3: Sì.
1: Allora, prefettura e Lega Calcio hanno inventato il derby nomade, diciamolo.
3: Un derby
1: che si muove da un orario all'altro senza soluzione di continuità.
3: Cioè, si sposta continuamente sto nomade.
1: La prima ipotesi, ricordate, ne abbiamo parlato ieri, era di far giocare la partita domenica.
3: Sì.
1: 12:30.
3: Questa era la prima decisione, domenica alle 12:30.
1: Poi è stato spostato a lunedì alle 20:45. L'ultima ipotesi calteggiata dalla Lega è di far giocare la partita che tornerebbe di domenica però alle 12.
3: Ecco.
1: Io non lo so, forse un modo per fare sport anche ai tifosi.
3: Cioè?
1: Che così devono inseguire continuamente questo derby semovente, come fosse una roulotte. Dice, oh, hanno spostato alle 15.
3: Presto,
1: prendi le bandiere. No, bada! Hanno anticipato le 12, non so.
3: In questo modo il tifoso, diciamo, fa movimento anche lui.
1: Fa movimento pure lui.
3: Non è
1: per
3: sbagliato.
1: Quello.
3: Sai che non è il derby nomade. È una bella idea il derby nomade.
1: Un po'
3: nomade.
1: Qui, un po' là, un po' qui.
3: Non è male.
1: Ancora, ieri, grande tensione, l'altro ieri, a Brindisi, alla Camera di Commercio di Brindisi. Che lo dice Sprosit, no? Può sembrare una cosa
3: La Camera
1: caruccia.
3: Di Commercio di Brindisi.
1: Che è successo? A un certo punto un dipendente è arrivato un SMS. Di un collega in ferie e questo SMS
3: che diceva,
1: era
3: che
1: scritto io so fare le bombe,
3: mamma mia,
1: io so fare le bombe,
3: un anarchico insurrezionalista, evidentemente
1: forse
3: che...
1: si era sbagliato,
3: forse
1: era amico di un pasticcere, anche quelli fanno le bombe,
3: un messaggio però preoccupante,
1: inquietante, capirai, anche perché un altro collega dice, ma io l'ho visto l'altro ieri vicino al cassonetto, hanno chiamato tutti gli artificieri, la polizia, sono arrivati degli esperti per...
3: mamma mia,
1: c'era niente.
3: Come c'era?
1: Cioè,
3: niente.
1: Camera di commercio evacuata per niente,
3: addirittura
1: per un messaggio.
3: Ma che voleva dire con io so fare le
1: poi
3: bombe?
1: Non so, che adesso stanno indagando. Ancora non si capisce.
3: Ma insomma, è molto curioso.
1: Un messaggio che ha seminato il panico.
3: Ma può succedere, anche fraintendendo, può succedere che un messaggio semini il panico.
1: Allora, quando è che quel messaggio ha seminato il panico? Messaggio, biglietto, informazione, notizia. Faccio un esempio, che ne so, tu stai lì a casa, hai casa libera, hai genitori in vacanza.
3: Ah, che bello.
1: O hai avvitato tutti gli amici per fare la festicciola, o hai invitato la ragazzetta.
3: Antonello, per favore.
1: Alle 9 di sera ti arriva il messaggio di mamma e papà, guarda, rientriamo stanotte, rientriamo con 2 giorni di anticipo.
3: È chiaro che c'è il panico. È entrato un mostro in casa, messaggio. Quello è un geco.
1: Fanno niente.
3: Che mi mandi il messaggio? Oddio mio, che paura! C'è un mostro in casa. È un geco.
1: Messaggio che ha seminato il panico. Raccontateci tutto all'800-800-002.
3: Messaggio SMS, messaggio WhatsApp, messaggio scritto, bigliettino.
1: Certo.
3: Il messaggio che ha seminato il panico. Chiamate l'800-800-002 oppure scrivete
1: sulla pagina Facebook.
3: Seminate il panico, giustamente.

0: E cominciamo con la trafila dei messaggi inquietanti qui all'800 800 002, perché quando uno scrive un messaggio, lascia un messaggio magari sbrigativamente, magari rischia di fare un danno, di allarmare le persone.
1: Può essere malinterpretato.
0: Sentiamo Francesco a Roma.
1: Francesco?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Francesco. Come stai, Francesco?
2: Bene.
0: Quanti anni hai, Francesco?
2: 11.
0: Benissimo. Francesco, che è successo?
2: Allora, ho chiesto sul gruppo classi se c'erano compiti e tutti i miei compagni di classe hanno iniziato a scrivere chi sei, chi...
0: A scrivere?
2: Ha iniziato pure...
0: Hanno iniziato a scrivere?
2: Chi sei...
1: Di sì?
0: Di sì.
2: Non... Chi diceva che c'erano e chi diceva che non c'erano.
0: Vabbè, cioè si è aperto un dibattito, ci sono, non ci sono, ma allora come si fa però, Francesco?
2: E a un certo punto hanno mandato pure le foto del registro che non c'erano. Abbiamo chiesto alle maestre e c'erano.
0: Ma allora sono degli infami, no, degli infami. Sì. Adesso, forse speravano di poter avere il pomeriggio libero, ma alla fine li hai fatti sti compiti, Francesco, o non li hai fatti?
2: Sì, che li ho fatti.
0: Per forza.
1: Erano.
0: Che uno si illude. No, non ci sono, guarda.
1: Però poi dici sì, sono già le 6 di sera. È una tragedia.
0: Francesco, grazie. Allora, quando sul gruppo di classe si chiede ci sono i compiti, rispondete in maniera onesta,
1: informata,
0: chiara.
1: Su. Allora, ci scrive Lippa. Io dice: non so a voi, ma a me il messaggio "ti voglio bene, papà", a qualsiasi ora del giorno e della notte, e procura sempre il panico.
0: E perché?
1: Perché in genere il portafoglio da aprire. Non capite male, io voglio bene ai miei
0: figli. Ti voglio bene, papà, accoglilo, accettalo per quello che è, cioè ti voglio bene, papà. Poi dammi 30 euro, papà, c'è un altro significato. Posso, sentiamo Cecilia a Torino.
1: Ceci.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Cecilia, che succede?
3: Sono una ricicessa, è la cosa carina che avevo la prima volta che ho chiamato, 11 anni come il bimbo di prima.
0: E adesso ne
3: quindi
0: hai?
3: 39.
0: Mazza. No, non che siano tanti, dico, sono passati però.
3: No, è giusto.
0: Passato qualche, No, siamo contenti, Cecilia, molto felici, però che cosa è successo?
3: È successo che erano le vacanze di Natale e ci arriva suona il telefono fisso, quando ancora si usavano assiduamente i telefoni fissi, e una voce maschile ci dice: sono usciti 3 bimbi vestiti da orso.
0: Oh, mamma mia.
3: Le mie sorelle vanno nel panico, iniziano a dire: cosa vuol dire 3 bimbi vestiti da orso?
0: Da orso, questo è un messaggio cifrato quasi, ecco.
3: Infatti si è iniziato a pensare in famiglia alle peggio cose. Ritorniamo a scuola dopo le vacanze di Natale e scopro che avevo chiesto a una mia amica di prendere 3 Winnie the Pooh, che all'epoca si attaccavano alle borse, alle cartelle, eccetera, che erano vestiti da personaggini, da animaletti diversi. Ed erano usciti 3 Winnie vestiti da orso. Ma quando sono tornata a casa e ho dovuto dire alle mie sorelle che erano semplicemente 3 Winnie, non ce l'ho fatta, perché ridevo talmente tanto che ci abbiamo messo più o meno una mezz'ora
0: a decifrare
3: quel messaggio.
0: 3 bimbi vestiti da orso, che poi peraltro Winnie the Pooh è già un orso, che se veste da orso, scusa.
3: Infatti quella era stata la fregatura.
0: Quindi Winnie the Pooh vestito da se stesso. Però vedi come
3: anche... Dove il mio regalo per le sorelle e così l'avevamo tutte uguali a quel punto, quindi in realtà era stato bello quello.
0: Anche un messaggio ingenuo può gettare nel panico.
1: Può gettare nel panico,
0: Cecilia, grazie.
1: Allora, questo va interpretato, che non è chiaro, che lei non dice chi, Giuseppina non dice chi le ha mandato questo messaggio. Però dico, stavo in ospedale alle 3 di notte.
0: Mamma mia.
1: Stordita ancora dall'intervento del sera tardi. Mi arriva un messaggio: grazie per la bellissima notte.
0: Ma come?
1: Io sono andato a dare panico, dice per poco non mi si stacca la flebo.
0: E te credo.
1: E chi te l'ha mandato?
0: Dice forse l'infermiere che nutre dei progetti su di me.
1: O forse tuo marito che si è sbagliato.
0: Forse peggio ancora. Non si è mai saputo.
1: Non lo dice Giuseppina.
0: Ma era persona nota quello che ha mandato il panico, non si sa.
1: Non lo dice, mette solo questo.
0: Che, a volte anche sbagliare, mandare il messaggio, sbagliare a digitare il numero può essere una tragedia. Sentiamo Massimo in provincia di Monza, Brianza.
1: Ciao Massimo.
0: Buongiorno.
4: Pronto, ciao conigli.
0: Allora,
4: come state?
0: Bene, Massimo. Che succede?
4: Tutto bene. Ma diciamo una cosa abbastanza paranormale. Io una volta suonavo in un gruppo.
1: Sì.
4: Praticamente avevo cambiato il numero di telefono il giorno prima. I miei amici non avevano ancora questo numero. io stavo andando al lavoro e ho sentito alla radio la canzone quella di Iannacci che dice è caduto giù l'Armando, non so,
0: sì,
4: se
0: sì, come no, è un grande
4: molto
0: pezzo,
4: famosa,
0: sì, sì.
4: Non so cosa mi è preso per vedere se funzionava il telefono, ho mandato un messaggio al bassista con scritto è caduto giù l'Armando. Lui mi ha richiamato preoccupatissimo perché aveva uno zio di nome Armando che aveva fatto la guerra e aveva perso una gamba.
0: Oh,
4: e
0: mamma
4: aveva
0: mia!
4: Una gamba di legno.
0: Mio Dio, zio Armando è caduto con la gamba di legno, zio Armando!
4: Ma ha chiamato preoccupatissimo perché non sapeva chi stesse chiamando e mi ha detto: ma cosa è successo allo zio?
0: Mamma mia!
4: Ma è caduto, gli pare.
0: Allora, quando mandate un messaggio, appurate che non ci siano zii
1: omonimie
0: strane.
4: Mamma mia. Non vi dico quante me ne dette.
0: Lo credo, è caduto giù l'Armando. Vabbè.
4: Non so cosa mi ha preso di mandare quel messaggio in quel momento.
0: Un raptus.
1: Così.
0: Un raptus, può succedere. Massimo, grazie.
1: Ciao,
0: grazie,
1: ciao,
0: stai
1: ciao,
0: bene, 8-11 minuti grosso modo. Ebbene, amici, sapete che questo programma da sempre spinge all'amore.
1: Incoraggia l'amore in ogni sua forma, in ogni luogo.
0: Induce, fatemelo dire, induce. E allora, amici, amatevi oggi, amatevi, amatevi, amatevi ovunque, pure in un autolavaggio, per dire, se capita.
1: No.
0: No.

0: Che notizie, che notizie.
1: Beh, sapete, no, che ogni tanto ciclicamente Instagram elimina account inattivi, cancella i bot, una serie di profili finti,
0: cioè fa pulizia
1: dei follower. Ed è successo che ha fatto questa pulizia l'altra settimana e Chiara Ferragni ha perso un sacco di seguaci, un sacco di follower.
0: Sono, diciamo, non veri, ecco, non,
1: che non erano persone reali.
0: Non esiste questo dettaglio, già non esistono.
1: Sì. Addirittura quasi 400.000 account ha cancellato, capito?
0: Sì. Mi dispiace, c'è stato un disboscamento, diciamo.
1: Un crollo, piccolo, si è sgonfiata dell'1%.
0: È lui che sarà mai l'1%, la Ferragni, insomma.
1: L'altro fatto ha scioccato la popolazione, che hanno trovato in un parco del Milanese, a Garbagnate Milanese,
0: è nei nostri cuori, sia chiaro,
1: un pericoloso felino africano,
0: no,
1: un gattopardo, un cervalo pericolosissimo che non si può tenere in casa, è figura di libero. L'hanno catturato, perché in genere c'è, non la pantera,
0: no, certo,
1: Puglia,
0: qui c'è il gattopardo,
1: un gattopardo vero
0: a Garbagnate Milanese. Allora affidiamo queste due curiose notizie al menestrello di Radio 2, Messer Cialdone.
2: Menestrello, sono qui.
0: Sì.
2: Senti un po' che t'ho da dir.
0: Prego, prego.
2: Io che sono menestrello, canto il mondo, quanto è bello.
0: E questo lo sappiamo, no?
2: C'è sul mondo una frattaglia, proprio splendida è l'Italia.
0: Sì, però, cioè, definirla frattaglia, però, mi sembra.
2: Insomma. Con il sole oppure che piova, ogni dì ce n'è una nuova. Dai, rimani qui connesso.
0: Siamo qui.
2: E ti dirò quel che è successo.
0: Ma che è successo?
2: E credete al menestrello se vi dice che hanno già cancellati
0: chi?
2: I

0: È vero,
1: in effetti.
0: Vabbè, va.
1: Vabbè.
0: Transe ad opera mundi.
2: Sì, ma in aggiunta trovatore. So italiano, ecco, a tutte loro.
0: Non smette mai, mattina, pomeriggio, sera, è sempre italiano.
2: Mandola e calzamaglia. Rappresento.
0: Sì. Eccolo. Vabbè.
2: Est'Italia, un paese pien d'ardori, dove di tutti i colori, sì, puoi vedere.

0: sguardo.
1: Quale?
0: Se incontri un gatto pardo, che si aggira già da un mese.
1: Dove?
0: Presso Garbagnate Milanese.
1: Beh,

0: E c'ha ragione pure lui, eh.
1: La bestia.
2: Vabbè.
0: Menestrello, me ne vo'.
2: Sì.
0: Ma temi che un giorno
2: purtroppo
0: tornerò.
2: Messer Cialdone, everybody.
1: Grazie.
2: Grazie, ma raccontiamo ancora un paio di messaggi inquietanti. C'è Lucia a Firenze, buongiorno.
1: Ciao Lucia.
3: Buongiorno.
2: Lucia,
3: buongiorno.
2: Di che messaggio parliamo?
3: Parliamo che ero una adolescente e volevo insieme a due amici aiutare una vecchietta che chiedeva l'elemosina in una via famosa del centro.
1: Sì.
3: Quindi abbiamo pensato di scrivere dei bigliettini da mettere nelle varie saracinesche, nei negozi. Esatto, il bigliettino diceva semplicemente che eravamo tre amici che andavano spesso a fare spese in questa via e quindi chiedevamo ad ogni negoziante di mettere 10.000 lire per fare una mega pensione alla vecchietta che chiedeva l'elemosina all'angolo.
2: Beh, una nobile iniziativa, ecco.
3: Perfetto, passando la domenica a inserire tutti questi bigliettini, il lunedì mattina vedo sul quotidiano di Firenze a tutta pagina mafia in via Gioberti.
2: Ma come,
1: no.
2: Ma come mafia in via Gioberti?
1: Cioè,
2: volevate l'elemosina per la vecchietta?
1: È perché chiedevano 10 euro.
2: Il pizzo.
1: Hanno pensato al pizzo.
2: Ma no!
1: E hanno pubblicato la notizia.
2: Oh, mamma mia, Lucia, vedi, vai a fare del bene. Vai a fare del bene, vai. Lucia, grazie. Concludiamo con Ugo a Maiano, in provincia di Udine.
1: Ugo!
2: Buongiorno, Ugo.
4: Buongiorno.
2: Ugo,
4: buongiorno.
2: Che è successo?
4: È successo che una quindicina d'anni fa, alla mattina, ci siamo alzati, io e mia moglie abbiamo fatto colazione, sono partito per il lavoro, tutto bene.
2: Sì.
4: Faccio un paio di chilometri, mi arriva un SMS, leggo: mi hai rovinato la vita.
2: Sono
4: rimasto di stucco, tremante, ho fermato l'auto.
2: Oddio.
4: Era scritto proprio così:
2: mi hai rovinato la vita.
4: Mi hai rovinato la vita. La chiamo, la chiamo al telefono e dall'altra parte stava ridendo come una pazza. In pratica stava provando il P9 sulla dettatura e mi aveva scritto, perché era venerdì, mi hai ordinato la pizza
1: mi hai rovinato la
2: vedi che a volte basta un minimo
1: ma che non rileggi
2: tra mi hai rovinato la vita e mi hai ordinato la pizza è un attimo, E allora, cari licantropi, cari vampiri in ascolto, voi che a quest'ora della notte ancora fate quello che fate, non mi fate dire, non mi fate commentare. Che dire, vi si dà appuntamento, vi si augura buonanotte con i programmi di Rai Radio 2.
1: Fra poco vi si dà appuntamento.
2: Fra quanto?
1: Alle 7.45. Sempre qui.
2: Sempre qui su Rai Radio 2. Noi adesso prendiamo un caffè e torniamo poi in onda.
1: Vabbè, mi stendo un attimo,
2: se
1: però.
2: Si stende, il povero Dose si stende. Che dire,
1: fra poco.
2: Ci risentiamo fra poco.

0: nuovo qui dal frequentare meravigliosi hotel, sofisticatissime cucine, sì, chef in giro per il mondo, sì, mi ritrovo anche oggi a dover presentare una nuova puntata di Matti dalle Gare qui su Radio 2.
1: Grazie Bruno, grazie.
0: E sono sicuro che anche oggi, sì, mercoledì 13 maggio, sì, nel pieno della primavera, sì, anche questa puntata sarà come le altre, ovvero una rottura di polpettoni.
1: Anche meno, dai.
0: Matti Columbia.
1: Eccoci Bruno, sì.
0: Tu, se fossi una stagione, beh, sicuramente saresti l'inverno.
1: Perché Bruno?
0: Buio, tetro, sì, che con il suo clima ti prende le ossa, proprio come te.
1: Grazie, grazie Bruno, grazie.
0: Mario Benedetto.
2: Sì, ecco, certo.
0: Se tu invece fossi una stagione, sì, saresti l'estate.
2: Carino,
0: sai perché?
1: Perché?
0: Perché è la stagione in cui ci sono gli eventi che a te piacciono tanto.
1: Quali?
2: I festival.
0: I rave party clandestini.
1: Vero,
0: lo sappiamo
1: vero,
0: tutti, no, professore.
1: Vero, vero, verissimo.
0: Mentre Belen, se, sì, fosse una stagione,
1: sì,
0: sarebbe sicuramente l'autunno.
1: Sì,
0: perché?
1: Perché
0: è pieno di sfumature, sì, di profumi e di tartufi, sì, che sono preziosi, proprio come lei.
1: Grazie, grazie Bruno.
0: Sì, arrivo. Scusate, ma vi devo lasciare, che mi stanno chiamando.
1: Ma non è vero, non è vero.
0: Ma ricordate che quando uno chef va al casinò,
1: sì,
0: è perché gli piace giocare ai dadi.
1: Ma no, basta queste battute.
0: Ciao Bruno.
1: Ciao Bruno, ma basta queste battute. Vabbè che non facciamo ridere, ma con questi colmi iniziamo male, devo dire. Tra poco vi presenteremo gli ospiti di questa puntata. Ben ritrovato al professor Benedetto. Intanto la musica di Radio 2.

0: Canarino per un po' d'amore, 18.05, ben ritrovati in questo mercoledì 13 maggio su Radio 2 per una nuova spumeggiante puntata dei Matti da Legare.
1: Che meraviglia!
2: Spumeggiante.
0: Non l'abbiamo
2: ancora usato in un anno, ancora sì.
1: C'è sempre una prima volta.
0: Chi ti ricorda, Mario?
2: Ricordate The Mask?
0: Bravo, di là, l'ho presa di là.
2: Spumeggiante.
0: Grande citazione però del prof.
2: Ogni tanto le tiriamo fuori così.
0: Ben ritrovato, prof. Ci è mancato ieri, prof.
2: Anche voi sempre. Però vi ascolto, quando riesco, diciamo, nelle pause che mi concede il viaggio.
0: Per il sapere, per il conto del sapere,
2: sì.
0: E cosa abbiamo fatto ieri?
2: Cosa avete fatto?
0: Dico, ci ascoltate.
2: Bel programma.
0: No, invece no,
1: una bella puntata qui.
2: Una bella
1: due Matti da Legare, sempre fantastico.
0: L'avete sentita anche oggi con noi Nicola Angelozzi. Nicola senza E.
1: Esatto,
0: più di una volta.
1: Esatto.
0: Ma sulla nostra destra, il vero artista di questa trasmissione, il piacere di avere qui il maestro, nonché amico, Antonio Mezzancella.
3: Ciao
0: Antonio.
1: Io non l'avevo riconosciuto, però adesso l'ho conosciuto.
0: L'avevi riconosciuto.
1: Il maestro. Conosciuto, sì, c'è sempre la prima volta.
0: Perché sei del 2001, per quello.
2: Poi
0: parleremo anche di differenze tra il 2001 e il passato. Allora, ben ritrovati agli ascoltatori di Radio 2 e dei Matti da Legare. Di cosa parliamo oggi? Di Trump. Parliamo di Trump. Ma non perché, insomma, è impegnato nella questione appunto geopolitica con lo scontro con l'Iran, ma bensì perché ha rilasciato, come ben sapete tutti voi che ci ascoltate, pochi giorni fa gli ennesimi file desecretati da parte del Pentagono.
2: Sì,
0: che
2: riguardano, esatto, ciclicamente tornano queste notizie, non avvistamenti.
0: Sei mesi fa aveva rilasciato dei video della Marina appunto statunitense in cui ritraevano appunto degli oggetti non identificati, mentre pochi giorni fa, potete andarle a vedere appunto, li trovate ovunque, delle immagini top secret, che erano top secret, che rilevano l'esistenza di oggetti strani non identificati.
2: Non identificati.
0: Saranno UFO?
1: Dio,
0: non saranno UFO?
1: Che paura!
0: Voi avete mai visto gli UFO? Cioè, avete mai visto qualcosa di particolare? Lo so, la domanda potrebbe sembrare stupida. Qualcosa nel cielo che ma cos'è sta roba qui?
1: Ho visto Antonio Mezzancella.
0: Lei è innamorata di Antonio. Nicole si è innamorata di Antonio Mezzancella. Beh, non è un UFO, è reale, non è un ologramma.
1: È reale.
0: Non riesce a guardarlo negli occhi, guarda.
1: Non riesco, mi vergogno quasi.
0: Maestro.
1: Sono tutta rossa come Radio 2. Comunque, non ho mai visto un UFO.
0: No, mai un oggetto strano. Lei, prof?
2: No, io sinceramente no, non mi è mai capitato. Cioè, si vedono quelle famose le scie, che poi ci sono molte ricostruzioni, cioè si vedono queste scie e niente di più, cioè non ho visto niente di
0: nulla
2: più
0: di particolare, di strano, che l'ha fatto pensare.
2: No, sinceramente no.
4: Hanno detto che un UFO ha visto lui, ma non ha avuto il coraggio di fermarlo,
0: di dirlo,
4: che tante volte.
0: E potrebbe essere vero, perché il professor Benedetto è conosciuto da tutti.
1: È vero, benissimo.
0: Il professor Benedetto.
2: Da Marte mi manca.
4: Però penso che qualcuno di noi l'ha visto.
0: Io non l'ho mai detto, perché poi hai la paura, no? Di essere preso per.
2: Vabbè,
1: ti prendono per pazzo lo stesso. Quindi puoi dirlo.
0: Avrei potuto dirlo, dici tu. Io in passato ho visto qualcosa nel cielo,
2: cioè,
0: era una luce rossa potentissima, velocissima.

0: ero steso a guardare insomma il cielo, ma parliamo di 10 anni fa.
1: Veloce, quindi un aereo non poteva essere
2: linea retta oppure faceva.
0: Non era una linea retta, ma poi è sparito nel nulla.
2: Si è fulminata la luce.
0: Può essere.
2: A un certo punto è sparito.
0: Quindi qualcosa di strano io l'ho vista, però non ho mai detto nessuno per non anche perché ho visto male.
3: Lo dovevi dire giusto a noi.
0: No, perché dice ho visto male io, può essere. Il dubbio viene. Lei, maestro, niente.
2: No, a parte qualche scia di meteorite capita, però
0: stelle cadenti, va bene, quelle
2: cadenti, sì.
0: Va bene,
1: quelle sì.
0: Ma voi ci credete o no all'esistenza? Allora, dal punto di vista matematico e statistico dovrebbero esistere,
1: potrebbe,
0: no?
1: Okay. Mi spingerei a dire quasi antropologico, anche. Come è abitato questo pianeta, non escludo che in altre condizioni e con altre forme si abitino anche gli altri, perché no?
0: Grazie. No, siamo d'accordo su questo, ma voi ascoltatori Radio 2 avete mai avvistato qualche oggetto strano che vi ha fatto pensare potesse essere un UFO? Fatecelo sapere 348 7300 200. Intanto io ho dato questa notizia agli italiani con il nostro sondaggio.
1: Ah, bello.
0: Sentiamo un po', vai.
4: Pronto?
5: Telefono. Pronto? Casa. Telefono casa.
2: Capirai.
4: Con chi parlo?
0: Sì, no. No, stiamo facendo un sondaggio sugli alieni. Lei ha mai visto alieni?
4: Guarda, c'è un negozio qua di alieni, ne vedo praticamente ogni giorno. Vedo migliaia di alieni che passano. Entrano almeno una ventina al giorno di alieni.
0: Sì.
4: Travestiti da esseri umani. Sì, ma state scherzando? Che sta telefonando?
0: Sondaggio.
6: Certo che esistono, li ho visti.
0: Sì, l'ha visto.
6: Sul lago di Garda.
0: Sentivo qualcuno che le suggeriva che il suo marito o un alieno?
6: Tutte e due le cose, fatte insieme, se lo vedesse.
4: Sempre sì.
6: Sì. Esistono? Certo. Sono ovunque. Potrebbero avere sembianze umane.
0: Può essere, quindi stia attenta,
6: Certo, tipo visitor.
0: Volevo solo avvisarla, mi raccomando.
6: Non mangiare dopo mezzanotte.
2: Quello era il gremlin.
4: Lo so che esiste.
0: Lo sapeva già? Sì, come mai?
4: Certo, ho un amico che è un marziano, è verdastro.
0: Addio. No, marziano. Ma non è che ha problemi di bile, no?
4: Non gliel'ho mai chiesto, però. No. Proverò a chiederglielo, sì.
7: Ah, gli alieni esistono, bene, grazie.
0: Va bene, ci salutiamo con telefono casa?
7: Sì, telefono casa, va bene.
0: Telefono casa anche lei, signora, sì.
7: No, sto lavorando, ciao.
0: Sì,
7: ciao.
0: Ma esistono, no, vuole solo informarla, magari li vede lì al lavoro.
7: Grazie.
0: Capito?
7: Ciao.
0: Sì, grazie.
2: Ciao.
0: Vabbè. Sì.
6: Vabbè, ormai non mi meraviglio più di niente.
0: Diciamo, quindi li ha già incontrati?
6: No, ancora no.
0: Ancora no.
6: Molti umani travestiti da lì.
0: Sì,
6: però.
0: Quelli sì.
4: Certo che i marziani esistono.
0: Qui lo sapeva già, chiedo scusa, non lo sapevo.
4: Certo,
0: io dico,
4: che esistono.
0: Sto chiamando un po' gli italiani per informarli. Stia attento, mi raccomando.
4: No, stia attento a lei, perché io sto a casa, lei invece fa un giro a rompere.

Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da Ligare solo su Radio 2. No, no.

0: c'è Kimbra, Somebody That I Used To Know. 18:13 Radio 2 Mattina alle Gare. Stiamo parlando di UFO, di alieni, visto che insomma è recente la notizia della desecretazione di questi file del Pentagono da parte del presidente Trump. E quindi la domanda vi stiamo ponendo: li avete mai visti? Avete mai visto qualcosa di insomma particolare nel cielo?
1: È strano. Alessandra da Perugia scrive: io anni fa vidi nel cielo tre palle luminosissime. Sì. Che si inseguivano per poi sparire nel nulla alcuni minuti dopo.
2: Vedi.
1: Mai saputo cosa fosse.
0: Beh, vedi, non sono l'unico allora. Tranne il professore Nicole e il maestro Mezzancella, sono
3: qualcuno
0: l'unico.
3: Qualcuno che invece ha visto.
0: Ma
3: qualcosa,
0: ce ne sono tanti.
3: Vedi.
0: Anche nei cieli di Genova è riportato, come ci ricorda un nostro ascoltatore, che nel 79 fu. Più di una persona ha visto delle palle strane, insomma, nei cieli di Genova.
2: Sì, no, infatti, anche così come gossip nelle cronache si sente ogni tanto, no?
0: Sì.
2: L'avvistamento di.
0: Sì.
2: Diciamo di. Casi particolari.
0: Casi particolari.
2: Particolari, sì.
0: Beh, sarebbe bello ci fossero, sì. Posso dire, sarebbe, a me piacerebbe l'idea che venisse confermata l'esistenza aliena.
3: No, io ho una paura degli alieni.
0: No.
3: Proprio mi spavento solo l'idea.
0: Allora, per rasserenarti, sai cosa
3: voi.
0: Devi fare?
3: Io sto con voi, voi
0: sai, mi sai cosa devi fare, Nicole, per rasserenarti?
3: Che devo fare?
0: Guarda il maestro Mezzancella.
3: È vero, guarda.
0: Noi andiamo in pubblicità, torniamo proprio.

0: 18:21, Radio 2, Mattia Legare, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Radio 2, Marti Colucci, il professor Mario Benedetto, il piacere di avere anche oggi in puntata con noi Nicola Angelozzi.
1: Bello ragazzi.
0: E il maestro Antonio Mezzancella.
2: Uela!
0: Salutiamo anche in regia, non l'abbiamo fatto ancora, il maestro Peppe Verdelle che ci supporta e sopporta soprattutto.
1: Ciao al regista.
3: E anche il maestro Roberto De Ida, il nostro curatore, il maestro Donato Moscati.
0: Moscati, ce ne sono tanti di maestri.
2: Tanti maestri.
0: A dirigere questa orchestra. Allora, stiamo parlando di UFO e il professor Benedetto ovviamente ha fatto una ricerca accuratissima riguardo
3: assolutamente
0: UFO,
3: una classifica dei momenti degli avvistamenti più iconici e particolari preceduti dalla
0: sigla.
1: Vabbè, dai.
0: Sulle mani, Italia.

0: da Sasha Ricci, falla un attimo, Anton.
1: Mario Benedetto.
2: Peccato che non c'è la visuale, perché guardare il suonato che si arriccia è passato.
1: Saremo io e te, Mario Benedetto.
3: E potrebbe essere un'idea, e possiamo lavorarci, secondo me. Nel frattempo ci rifacciamo la nostra storia, la nostra storia.
2: Vai.
3: Che fa emergere dei casi interessanti di avvistamenti che affondano radici lontanissime.
4: Oi.
3: Voglio partire da lontano, dall'epoca romana.
4: L'epoca romana?
3: Ebbene sì, perché tra i primi a parlare di avvistamenti è stato Tito Livio, che parlava letteralmente di scudi nel cielo, siamo nel 218 avanti Cristo, e menziona questi corpi celesti insoliti nei suoi scritti, proprio definiti come scudi rotondi. Non hanno avuto, chiaramente, non ci sono state grandi spiegazioni. Successivamente si è immaginato, sono state meteore, chissà, sono stati fenomeni atmosferici non compresi, chissà, è stato un avvistamento così rudimentale da parte di Tito Livio. Sta di fatto che già in epoca romana si parlava di questi avvistamenti. Sì.
5: Non c'è un video,
3: non ci sono
4: un selfie di Tito Livio, un selfie,
3: no. Avviciniamoci ai giorni nostri molto rapidamente, condenso questi due momenti molto significativi in un anno rilevante, che è il 1947.
4: Sì.
3: Perché c'è stato il caso iconico, Barti, che è un esperto di queste materie, lo sa, di Roswell, l'avvistamento, esattamente. E inizialmente proprio l'esercito statunitense ha parlato ufficialmente di disco volante, di un disco volante che è stato riconosciuto proprio, Barti sa meglio di me. Successivamente c'è stata anche una spiegazione ufficiale fornita dagli Stati Uniti per smentire, diciamo, la precedente, che fosse una missione, un progetto militare segreto dal nome Mogul.
4: Sì, poi hanno detto che era un pallone, insomma, meteorologico per deviare un po'.
3: Esattamente. Quindi è rimasto anche questo caso un po' poco chiaro. Però cosa accade nello stesso anno? C'è un altro avvistamento da parte di un pilota sempre negli Stati Uniti, perché poi c'è da dire singolarmente, anche per chi vuole approfondire, anche vedere un po' in modo dietrologico la storia, è sempre negli Stati Uniti accadono, è un po' singolare questo, se vogliamo. Bene, però c'è questo Kenneth Arnold che dichiara, pilota privato degli Stati Uniti, di aver visto nove oggetti che è riuscito a contare in rapido, diciamo, movimento nel cielo, e proprio esattamente da qui nasce il termine coniato per identificare dei corpi celesti come flying saucer, quindi diciamo degli oggetti volanti non identificati.
4: Nove?
3: Nove.
4: Non è che era Starlink?
2: Non neanche uno.
4: Starlink?
3: No,
4: all'epoca
3: era già lì. Non c'era.
2: Sarebbe
3: stato un po' complicato. Però erano nove, esatto, non due in più delle stelle di Ocuto, diciamo, di
4: giusto per chiudere con un'altra citazione,
3: per completare, visto che volevamo essere tra il contemporaneo e il cartoon, insomma. Perché, e sai perché? Perché è un po', è avvolto tra mistero, realtà, è affascinante questo mondo, ed è il nostro, qual è il nostro riferimento sempre? È la scienza, è il sapere, e noi siamo qui per ridere anche per conto un po' del sapere.
2: Grazie,
3: col sorriso sulle labbra,
4: con la speranza di avere delle prove provate che esistano oppure no. Perché no? Va bene, intanto voi scriveteci sempre se avete avuto un avvistamento strano nel cielo. 348 7300 200.

0: qui a Matti da Legare su Radio 2.
1: È brava la nostra Nicole.
2: Che disannuncio, ragazzi.
1: Bravissima, bravissima, bravissima.
0: Quando volete io vengo solo a fare disannuncio.
1: Va bene, va bene.
2: Sì, vengo,
1: bene,
2: disannuncio, vado,
0: vengo,
2: e vado.
0: Vai, entro, scappo, spacco, esco, via.
1: E allora presentate l'altro ospite che abbiamo qui, con cui fra poco i nostri ascoltatori giocheranno. Chi c'è? Chi lo vedi? Lo vedi? Lo vedi? No, Mauro Forest!
3: Allora, si può fare subito il gioco, che è la macchina di seconda fila.
1: No, fra poco, ma guarda.
3: Fra poco?
1: Sì, sì, inviti gli ascoltatori a restare e chiuda lei, prego.
3: Se ci sono dei vigili in ascolto, la mia è la Hyundai parcheggiata.
1: Non citi marche, per cortesia.
3: Esatto, fra poco giochiamo al 3487 300 200.

0: Maroon 5, Heroin, 18:35, sempre Radio 2, sempre i matti alle gare. Come promesso, ancora qui con noi Mago Forest. Grande Mago.
1: Bene.
0: Ha controllato la macchina?
2: La macchina non c'è più.
0: L'accompagno io.
1: Avete un taxi gratis, lo prendo.
0: No, gratis, no, magari lo strappo io pure Nicola Angelozzi o il professor Benedetto.
1: Va bene. Vediamo come va il quiz.
2: Allora, ben ritrovati al Quiz
1: Rai Radio 2, è l'unico quiz al mondo
2: a cui anche l'intelligenza artificiale ha difficoltà a rispondere.
0: Guardi, più che difficoltà, secondo me, cioè, si rifiuta totalmente.
1: Non sminuiamo sempre.
2: Sì. Mentre voi, ascoltatori di Radio 2, rispondete benissimo.
0: Sì, non so se sta facendo un complimento agli ascoltatori.
1: Sto leccando. Vabbè. Allora, indovinello, siamo pronti?
0: C'è pure la sigla, se vuole.
1: Wow, quiz!

0: qui.
1: Allora, wow wow wow, l'indovinello di oggi è il seguente.
2: Allora, vada.
1: Base su spance.
2: Non deve leggerlo, quello è il copione, c'è già.
1: Ah, va bene.
2: Sì.
1: Mio padre fa il cantante.
2: Sì. Suo padre? Ah no, questo è il indovinello.
1: Allora. Mio padre fa il cantante. Mia madre è balbuziente.
2: Sì.
1: Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
2: Sì.
1: Chi sono?
2: Ah, beh, sai, beh, non è facile.
3: Difficile.
2: Nicola, hai idea di cosa possa essere?
3: No. Non ho idea. Prof?
2: Prof?
4: Ah, un brancolo nel buio.
2: Neanche un'idea. Un'idea.
4: No. Neanche vaga.
2: Vogliamo ripeterla, vago?
4: Esatto,
2: prego.
4: Ci aiuta, sì.
1: Va bene, però mi pagate doppio.
2: Sì.
3: Dai.
1: Mio padre fa il cantante. Mia madre. Padre balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
2: Beh, allora, voi ascoltatori di Radio 2 siete molto più bravi di noi, ma questo lo sappiamo già. Avete capito qual è la soluzione? Siate i primi a rispondere al 348 7300 200.

0: Alexia, dimmi come, un brano 2002, passati insomma quanti anni Nicola al volo, dai un calcolo veloce, 2002 quindi?
1: A lei 2001.
2: 25. Quindi, 25.
1: Un anno più
2: no,
1: di lei.
2: No, quanti è 24?
0: 24.
3: Per un anno.
0: Dai,
2: per un anno, quasi. Per un'ora d'amore.
0: Anche.
1: Alexia, dimmi come, no, quella non è Alexia.
0: No, non è Alexia. No. Stiamo giocando col Mago Forest che è andato un attimo, è ritornato, eccolo qui.
1: Eccoci,
0: al Wow Wow Blitz, era il bagno. Allora,
1: lavato le mani.
0: Sì, no.
2: Prima la macchina, poi il bagno, ne hai sempre una però.
0: Avete risposto in tanti al 348-7300-200, ma la più veloce è stata Annalita da Borgaro Torinese, in diretta telefonica con noi.
1: Si dice Borgaro.
0: Borgaro.
1: Torinese. Pronto?
4: Eccomi.
1: Annalita?
4: Sì.
1: Allora, cara Annalita, il primo indovinello è come si dice la tua città?
4: Borgaro Torinese.
5: Hai visto, aveva ragione, il ma è mago.
0: È mago, è d'altronde, bene, lo sa lui.
1: È mago. Va bene, allora, cara Annalita, la risposta all'indovinello che non ripeteremo.
0: No, anche perché.
1: Tanto, cioè, non ce ne frega niente.
2: Perché sennò ci dobbiamo pagare triplo, non esageriamo.
1: La ripeto? Non la ripeto. Qual è la risposta al wow quiz?
4: L'uovo.
0: Brava, l'uovo. Perché il mago aveva chiesto, allora mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro, chi sono? L'uovo.
1: L'uovo.
0: Certo, brava Annalita. Allora Annalita, cosa fai di bello nella vita?
4: Io sono pensionata, sono una nonna.
0: Ah,
2: che
0: viva.
2: Meraviglia, viva le nonne.
0: Viva le nonne, sempre. I nonni di tutta Italia sempre, che sono il cuore pulsante delle famiglie, soprattutto per i nipoti. Beh, sarai contenta perché sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai regalare a tuo nipote, oppure se vorrai potresti tenerla per te.
4: Penso di tenerla per me. Bravo. Perché dividerla in 5 sarà difficile.
2: Meglio.
1: Ci puoi mettere dentro 3 uova.
0: 3 uova. Annalita, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata e grazie per l'affetto.
4: Grazie a voi.
0: Ciao.

0: Taylor Swift e Elizabeth Taylor, 18:45, Radio 2, Mattia Legare, ancora ben ritrovati a tutti noi, Marti Colucci, Antonio Menzancella, Nicola Angelozzi e il professor Mario Benedetto.
1: Ci siamo
0: presenti. Nicola, tutto bene?
2: Benissimo.
0: Stai divertendo?
2: Troppo.
0: Allora, tu sei siciliana d'origine e ora citiamo il matto del giorno perché la notizia parte proprio di lì. Sigla.

0: in particolare anche Catania, spesso ci chiamano i nostri ascoltatori da Palermo, a tutta la Sicilia, però vi portiamo a Caltanissetta. Cosa è successo, mi dite voi? Sguardi curiosi, sia d'Antonio, però.
1: Sì, sì.
0: Allora, cosa è successo? Dei ragazzi hanno visto, mentre erano in strada, insomma, a fumarsi una sigaretta, erano lì in strada, hanno visto che si è affiancata una macchina, un palazzo, e il proprietario di questa macchina è sceso, ha aperto il cofano e con fare, come dire, sospettoso, ha fatto entrare una donna nel cofano.
2: Dai. L'amante. Cos'era?
0: Eh beh, l'hai spoilerata già.
1: Finito, grazie, ci vediamo domani.
0: Stavo creando uno storytelling bellissimo, l'amante.
3: Si bruciano.
0: Hanno chiamato i carabinieri, la polizia, l'hanno fermato, era l'amante. L'amante, l'amante. Vabbè, insomma, vabbè. Grazie Nicolo.
3: Grazie. Oh, torna.
0: Oh, grazie, alla prossima, grazie mille.
2: Marco, è sempre un piacere stare con te, ma io da donna siciliana subito ho pensato.
3: Non raccontate i finali all'Angelotto.
2: Anche perché io non sono una donna gelosa, però tutti gli uomini che mi stanno accanto sono gelosi e quindi
0: ti hanno messo il cofano. Cioè, dove vuoi arrivare? Non ho capito. Sei amante di qualcuno, vuoi dirci qualcosa?
2: Per carità di Dio, mai.
0: Se sentite bussare sotto casa dei gelosi in un cofano, è lei sicuramente.

0: world still spins around and it goes.
1: Eugenia featuring Tom Miske, One Non, 18:53, Radio 2 Mattia Legare. Ancora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori che si sono appena collegati. Se volete potete come sempre interagire con noi al 348 7300 200. E ancora presentiamo la squadra di oggi, oltre alla presenza fissa del professor Benedetto, il piacere di avere i nostri amici Nicola Angelozzi e il maestro Antonio Mezzancella.
2: Ah, che bel benvenuto.
1: Allora, noi nel fuori onda parliamo sempre con Nicole, facciamo sempre domande a Nicole, visto che lei è una del 2001, per noi fa strano, vero?
3: Cioè, quindi è perfettamente in linea con quello che affrontiamo nel fuori onda, come diciamo questione generazionale.
2: Generazionale, esatto. Ma cioè, sì ragazzi, perché visto che sono la più giovane di Radio 2, sì, possiamo dirlo, 24
3: possiamo
2: anni,
3: dirlo.
2: Non pensate che essere nata nel 2001 sì, sia facile, perché è vero che io ho 24 anni, ma è anche vero che la mia anima è un'anima antica.
1: È vero, questo è vero.
2: Soprattutto per quanto riguarda l'amore, tasto dolente, cioè sì. Peppe, per Della, per caso hai una base per il mio animo antico?
1: Sì, sì. Vabbè, ce l'ha.
2: Vabbè, però
1: sì,
2: è anche così, cioè così è troppo, un po' meno.
1: Un po' meno, Peppe, ce l'hai un po' meno? Questa va bene?
2: Perfetta, allora. Perfetta. Perché io vorrei parlare di differenze nel corteggiamento tra il passato e oggi.
1: Siamo molto ragazzi, curiosi, sentiamo, vai.
2: Negli anni 90 il corteggiamento era una missione militare.
1: Vero.
2: Prima dovevi trovare il coraggio di chiamare a casa, sì, ma non sul cellulare.
1: No, non esisteva.
2: Sul telefono fisso. E quindi partiva l'ansia. Pronto? Salve, c'è Martina?
1: Sì.
2: Chi la cerca? Un amico.
1: Sì, dicevi un amico.
2: Amico. E già lì sembrava un interrogatorio dei carabinieri.
3: Sempre.
2: Vabbè, se poi rispondeva il padre era finita. Cioè un padre.
1: Papà di Mario in particolare, che salutiamo.
3: Siamo abituati.
1: No, Francesco.
3: Comandi
1: generale.
2: Oggi invece il corteggiamento è diverso. Non devi affrontare il padre.
1: No?
2: Ma l'algoritmo.
1: Ah, è vero, che forse è peggio.
3: Quasi peggio, bravo.
1: Peggio.
2: Perché tu puoi essere simpatico, intelligente, bello, ma se mandi ciao, sei socialmente deceduto.
1: Quindi non bisogna scrivere ciao?
3: No,
1: no, scrivete ciao, sì.
2: Cioè ragazzi, negli anni 90 si conquistava con la compilation registrate dalla radio,
3: sì.
2: La pioggia fuori dal motorino.
1: Sì.
2: Ti dedico questa canzone da Radio 2.
1: È vero, vero,
3: giusto,
1: vero.
2: Oggi invece la reaction alla storia, il fuoco, il meme alle 2:30.
3: Il fuoco è vero, il fuoco è.
2: Il fuocherello.
1: Il fuocherello.
2: Dopo la serata, diffuso, sì. Analisi forense dell'ultimo accesso. Cioè, prima aspettavi ore vicino al telefono sperando che chiamasse. Ora vedi, sta scrivendo, non scrive, il vocale scrive, non scrive. Un'intera relazione tossica nella tua testa. Prima per dichiararti servivano coraggio e faccia tosta.
1: Vero, sì.
2: Adesso serve soprattutto una buona connessione wifi.
1: È vero che non ce l'hai
2: poi,
1: sui cavoli, sì.
2: E poi diciamolo, negli anni 90, se uno ti dava buca, almeno soffrivi una volta sola.
1: Sì.
2: Oggi ti gostano, ma continuano a guardarti le storie.
1: È vero, benissimo.
2: Che è come se qualcuno ti lasciasse, ma passasse ogni sera davanti casa solo per confonderti.
1: Brava Nicole, ci hai convinto, brava.

0: Comuni Immortali 19.00. A proposito di Comuni Immortali, stiamo parlando in questa puntata dei Matti alle Gare, in questo mercoledì 13 maggio, dei file desecretati dal Pentagono, insomma, che stanno spopolando su internet. Sono immagini che, insomma, testimonierebbero l'esistenza di queste navicelle aliene.
1: Sì. Qualcuna sembra effettivamente una navicella.
0: Sembra.
1: Poi
0: non so, sono un po' sfocate.
1: Con tutti questi film che fanno, cioè, che ne sai se è vero? Se non...
0: Però posso dirti una cosa: poi non c'è un'immagine, cioè con l'epoca. Nell'epoca possibile, non ci sia un'immagine.
2: Posso dire, vedi, bravo, questo è un ottimo, anzi, per chi è uno spunto, per chi fa informazione, programmi di approfondimento. Ecco, bravo.
0: Un'immagine nitida.
1: Non sono fotogenici gli alieni.
2: Hai ragione. Questa è
0: una navicella, si vedrà? Beh, no.
2: Una, bravo, questo è un ottimo spunto di riflessione. Vedi, a dimostrazione che da questo programma escono anche notizie. Bravo, posso dire, posso dare.
0: Grazie,
3: qualche volta, non sempre.
2: È un giusto elemento di riflessione.
0: Notizie anche con me, degli ascoltatori che ci stanno inviando una marea di vocali, anche altre 487-300-200. Sentiamone uno, chi è?
4: Ciao ragazzi, volevo dire che siamo tra di voi già da tanti anni. Abbiamo abbandonato Marte per venire sulla Terra. Siamo una grande famiglia di extraterrestri. E non dovete avere paura di noi, perché noi vi vogliamo bene. Noi abbiamo portato il laser, le medicine. Vi aiutiamo giorno per giorno. Un bacio da Marzian.
0: Marzian, grande testo comico, devo dire.
2: Un po' di problemi, diciamo, di forse di a livello proprio di apparato respiratorio.
1: La laringina strana.
3: No, era l'alieno.
0: Ragazzi, fermatevi, perché Verdelmi ha detto che è arrivato un grande ospite a commentare, un grande giornalista italiano a commentare proprio questa notizia dei file desecretati. Paolo Del Debbio qui ai Matti alle Gare. Il suo punto di vista riguardo l'esistenza o meno degli UFO.
5: Innanzitutto voglio dire una cosa chiara e succosa, come un panino con Lampredotto.
0: Vabbè, il riferimento sembra toscano.
5: Che questi signori non si mettessero in testa di arrivare qui a rubare il lavoro agli italiani.
0: No, ma nessuno ha detto questo.
5: Noi non li vogliamo questi maranza, che con le loro tute attillate, tutte accettate, non si mettessero in testa di continuare a rubarci la pasta. Siamo matti per davvero.
0: Ma gli alieni ci ruberebbero la pasta secondo quale teoria?
5: Secondo voi cerchi nel grano cosa sono?
0: Cosa sono?
5: Non sono altro che prelievi non autorizzati di grano italiano.
0: Non è vero! Ma non li dia dietro, scusi.
5: Io ricordo quando, che sin da bambino, mio babbo mi diceva sempre: Paolino, nella vita incontrerai belle e cattiva gente, ma quelli da cui ti devi ben guardare come categoria è una sola.
0: Quale?
5: Quelli che mangiano a UFO.
0: Sì, grazie Paolo, grazie.

0: Radio 2, matti dalle gare, siamo con voi fino alle 19.30, sì. Vero Bartico?
1: 24 minuti, ce ne andiamo subito, una roba veloce. Intanto vi annunciamo col prof, che il prof mi ha confermato, conferma che arriva?
2: Arriva?
1: Fra arriva. Poco, qui in diretta ai matti dalle gare, arriva. Dopo Paolo Del Debbio, Cesare Cremonini.
2: Ah, ebbene sì. Perché.
3: Nosotros somos Mati Dale Gare, Radio 2.

0: Daddy Swim, Mr. Know It All, 19.13, Radio 2, Mattia Legare, Marti Colucci, Professor Benedetto, il maestro Menzancella, e il piacere di avere con noi la nostra amica, nonché conduttrice di Radio 2, Nicola Angelozzi.
1: Assolutamente.
0: Molto bene, Nicola, molto bene.
2: Grazie, allora, gli applausi.
0: Ho una notizia per te non tanto bella, cara la mia Nicole. Tu sei un po' claustrofobica, giusto?
2: Qualche volta sì.
0: Soprattutto gli ascensori, ricordo.
2: Sì, una grande fan.
0: Oltre alla paura di rimanere bloccati negli ascensori, c'è questa ricerca, quindi che è una ricerca seria, perché stavo facendo in modo che poi ci sia una soluzione. Sembra che l'aumentare del peso delle persone non corrisponda più alla capacità delle funi degli ascensori di vecchia generazione, ovviamente, di cui comunque molti palazzi italiani ancora sono dotati.
1: Sì.
0: E quindi sarebbero sottoposte a troppe sollecitazioni, per cui c'è il pericolo che si stacchino proprio le funi.
2: Cioè, quindi io devo rimanere bloccata, eppure che cazzo tu, teoria, cioè,
0: c'è questa ricerca importante. Mario, tu hai paura di rimanere
1: bloccata? Io avevo, sì, prima avevo paura dopo il periodo un po' di ansie varie. No, adesso no, assolutamente.
0: Adesso frega.
1: Non prendevo neanche l'ascensore io per un periodo.
0: Invece ha superato tutto, vero?
1: Sì, è il senso del limite che a volte, no? La crescita.
0: Sì, ecco. Chi è?
3: Ecco. Orgasti.
0: Chi?
3: Ciao ragazzi.
0: Cesare. Ah, Cesare Cremolini, arrivato. Cesare, abbiamo visto al
2: volo. Da legare.
0: Sì, al piano, sì, dica.
3: Ho sentito che parlavate di ascensori.
0: Sì.
3: È lì che mi sono sentito toccato nel profondo.
0: Perché?
3: Come quando durante una giornata di pioggia cammino sotto i portici di Bologna senza ombrello, pensando di non bagnarmi.
0: Sì.
3: Ed invece la pioggia cade a vento proprio sotto il portico in cui mi trovo.
0: È un po' di sfiga, però, Cesare. Sì. Tutti
3: dovete sapere che anni fa ho comprato una casa a Bologna centro.
0: Sì.
3: Ottavo piano.
0: Sì.
3: Visto Torre degli Asinelli.
0: Beh, bella, sì.
3: 250 metri quadri.
0: Pure, sì.
3: Doppia esposizione.
0: Sì, bella.
3: Totalmente ristrutturata. A sole 10.000 euro.
0: Vabbè.
3: Incredibile, vero?
0: Credere, è un'ottima cifra, 10.000 euro.
3: Era una nuda proprietà.
0: Comunque conviene sempre 10.000 euro, nuda proprietà.
2: Con quegli asterischi che uno non vede.
0: È vero.
3: Esatto. Un giorno la signora che la possedeva.
0: Sì.
3: È venuta a mancare.
0: Ci dispiace la signora.
3: L'hanno trovata tra il quinto e il sesto piano.
0: Sì.
3: Con delle buste della spesa e dei cartoni d'acqua.
0: Sì, ho capito, ma non.
3: E così sono entrato in possesso della sua casa.
0: Sì.
3: Ed è lì che ho capito perché costava così poco.
0: Ah, perché?
3: Era senza ascensore.
0: Aia! Ottavo piano senza ascensore, sì.
3: E ho visto che da quando vivo qui sopra nessuno vuol venirmi a trovare.
0: Beh, ti credo, ottavo piano, Cesare.
3: Capisco. Sì. Ho messo in musica tutta questa solitudine che questa casa mi ha provocato.
0: Beh, certo, vabbè, sentiamo.
3: E dei cartoni d'acqua.
0: Sì, ho capito, ma non.
3: E così sono entrato in possesso della sua casa.
0: Sì.
3: Ed è lì che ho capito perché costava così poco.
0: Ah, perché?
3: Era senza ascensore.
0: Aia! Ottavo piano senza ascensore, sì.
3: E ho visto che da quando vivo qui sopra nessuno vuol venirmi a trovare.
0: Beh, ti credo, ottavo piano, Cesare.
3: Capisco. Sì. Ho messo in musica tutta questa solitudine che questa casa mi ha provocato.
0: Beh, certo, vabbè, sentiamo, è un pezzo nuovo, quindi, sì.

0: vestimento sbagliato. Nessuno vuol venire da me. Ora mi sento solato.
1: Grande Cesare, vedi, gli artisti veri mettono sul foglio il dolore.
2: Guarda, stavo per dire questo, un capolavoro nato da un dramma esistenziale proprio,
1: vestimento sbagliato.
2: È l'arte,
3: ragazzi,
2: proprio, sì.
3: Ragazzi,
2: sì.
3: Perché volete venirmi a trovare a casa?
1: No, grazie,
2: sì, mandiamo l'Angelo.
4: Vai, poi arriviamo. Venite,
2: ragazzi. Ma lei va, vada che la raggiungiamo.
1: Ottavo piano non ci conviene. Grazie Cesare, ciao, ciao.
5: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: 19:20, Radio 2 Mattia Legare, è arrivato il momento delle buone notizie cercate, spulciate, riproposte qui in diretta ai Mattia Legare dal professor Mario Benedetto.
1: Ebbene sì, ci siamo, oggi tre buone notizie, sempre il nostro solito podio, e con una buona notizia partiamo da molto lontano, ovvero dalla Nigeria. Dalla Nigeria, sì.
0: Cosa è successo di bello?
1: Quattro ragazze originarie di Lagos cosa hanno fatto, cosa si sono inventate? Esattamente, il genio creativo, giustamente la lampadina che tu mi indichi e che i nostri ascoltatori non possono vedere, si è accesa e illuminato la creatività di queste ragazze che sono stati capaci di produrre energia elettrica dall'urina. Pensate un po'. Sì, quindi vedi, ci sei andato
2: ma
1: vicino.
0: Genio creativo, certo.
1: E addirittura hanno compreso che un litro di urina è capace di produrre 6 ore di luce. C'è un aspetto da chiarire, perché poi sai, Barti e cari ascoltatori, sulla scienza ci sono queste

0: miti romantici, cioè bisogna capire anche la scalabilità, l'utilizzabilità di queste trovate. Ecco, gli scienziati hanno chiarito, attenzione, non sarà utilizzabile a livello energetico globale. Okay. Però è interessante il processo che hanno utilizzato attraverso l'elettrolisi, separando l'idrogeno. Okay. Esatto, insomma, sono stati capaci di alimentare per 6 ore una fonte appunto di illuminazione, quindi in casi difficili come quelli del loro continente hanno prodotto veramente un barlume di speranza.
1: Ottimo, ottimo. Vabbè, questa
2: barlume di speranza, bello, perché quella è la cosa, l'Italia, che noi vogliamo sentire.
0: Veniamo dalle parti nostre, perché in Italia, esattamente in Italia, grazie a un team del CNR, quindi il Centro Nazionale delle Ricerche, ad Avellino in particolare, è stato sviluppato un prototipo di pane ottenuto da vero grano, però con bassissimo contenuto, diciamo, di glutine. Questo è abbastanza rivoluzionario, perché mi direte, ci sono i prodotti gluten free. Sì, qua però è diverso. I ricercatori sono partiti dal frumento, hanno trattato la farina con una tecnologia enzimatica basata sulla cosiddetta, attenzione, transglutaminasi microbica.
1: Ripeti,
0: questo cosa significa?
3: Tutti noi conosciamo.
2: Transaminasi
0: transglutaminasi, vedi, questa è l'esperienza. Vabbè, scusa, è viaggiare per conto del sapere, che insomma magari evitare di mangiare frutta secca.
1: Quindi diciamo sono partiti dalla radice proprio.
0: Bravissimo, esatto. E questo cosa significa? Che mantieni e le proprietà nutrizionali e anche il gusto, cosiddetto, per tante persone che hanno questo disturbo, che può essere lieve, ma per tanti è inabilitante, quindi una buona notizia, e migliora la vita di tante persone.
1: Quindi diciamo il pane senza glutine, c'è la speranza che sia pane
3: normale.
1: Normale, esatto.
3: Quasi normale.
1: Quasi normale, diciamo.
0: Esattamente. L'ultima, se rimaniamo in Italia con l'ultima buona notizia, perché nell'ambito del progetto PNRR è stato collaudato un veicolo autonomo subacqueo nel Golfo di Napoli, ricordiamolo, uno dei grandi porti diciamo più importanti anche a livello commerciale, oltre che turistico, d'Italia, quindi una vera e propria infrastruttura del mare. Bene, questo veicolo autonomo è in grado di monitorare i fondali fino a 3000 metri di profondità. E quindi cosa permette questa tecnologia? Studiare vulcani sommersi, proteggere ecosistemi marini e migliorare addirittura, dice Fonte Ansa, drasticamente la sicurezza e la ricerca scientifica del territorio. Quindi una grandissima innovazione, rimasta per certi versi un po' sott'acqua, ma noi l'abbiamo fatta riemergere come le buone notizie che portiamo sempre a galla.
1: Grande Proppo! Ma che ganci il Proppo!
2: Meraviglia!
1: Grazie, intanto Malika Ayane, poi vi salutiamo, Animali Notturni, Radio 2, Matti Dalle Gare.

0: L'ultimo festival della canzone italiana di Sanremo, in cui Radio 2 era radio ufficiale, vogliamo ricordarlo, è bellissima questa canzone.
1: E adesso in questi giorni c'è anche l'Eurovision.
0: Eurovision Song Contest.
1: Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision.
0: Molto bene, brava Nicola.
2: Troppo emozionata.
0: Grande
2: Santa Vincenzo. Ciao a tutti.
0: Ci può dedicare quella canzone al professor Benedetto che ci ha dato prima Salvo?
2: Saremo io e te per sempre, Mario Benedetto.
3: Carina, dovremmo proporla, grazie maestro.
0: Vuoi salutare Sal?
2: Saluto tutta Napoli, esatto, tutta l'Italia, Napoli, tutto il mondo, anche il mio Ciro, il pasticcere, quello che sta sotto casa, che mi ha sostenuto fino all'ultimo.
0: Grazie, esatto. Dobbiamo chiudere. Ciao, salutiamo tutti gli ascoltatori di Batti alle Gare. Grazie a Mario Benedetto, Nicola Angelozzi, maestro, e Mezzancella,
1: grazie
0: Peppe Bertè,
1: Colucci.
0: E torniamo domani.

0: Ascolta, quale insegna lì?
1: Te ne del nocchio, è tutta storta.
2: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
1: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
3: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
0: Sul 2?
1: Perché le minga su Radio 1?
2: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
4: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì a

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: 2-2.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro con Canva.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: maggio 1940 negli USA le calze di nylon vengono messe in vendita per la prima volta e da quel momento le rapine in banca aumentano a vista
1: ma
0: d'occhio.
1: Smettila. Ma certo, ma possiamo, ragazzi, partire con queste notizie?
0: Ma questa c'avevo, metti sulla e vai in banca.

0: Lo troverò il ladro di cuffie?
1: Sì,
0: lo troveremo prima o poi.
1: Era un po' morracinese. Il mio foglio ha nascosto le cuffie, quindi non le trovavo, ma il 15 maggio del 1930, a bordo di un trimotore Boeing in volo, nella tratta fra Oakland e Chicago, una si alza così, scusate, si chiama Ellen Church e dice: io d'ora in poi farò la hostess. Nasce la prima hostess.
0: Dai!
1: Com'è possibile? Scusi Ellen, mi porta un po' di biscotti e salatini? Com'è che l'hanno definita la prima hostess?
0: È così. Il 15 gennaio invece del 1987 esce in Europa il videogioco Super Mario Bros.
1: E il 15 maggio invece?
2: Cos'è che, cioè, il 15 maggio cosa è successo?
1: Gennaio
2: invece?
1: Esce
2: perché
1: Mario
2: gennaio
1: Bros.
2: Ok, però non è una data che ci
1: iniziamo benissimo, cuffie che spariscono, date che si sbagliano.
0: Ricordo che ero in montagna con i miei amici e dopo aver giocato a Super Mario, me l'avevano regalato, abbiamo cercato di imitarlo, siamo andati nei boschi, voi sapete che Super Mario mangia i funghetti,
1: certo,
0: e diventa,
2: diventa grosso,
0: diventa gigante, no? Ecco, noi abbiamo, siamo andati per funghetti, abbiamo fatto la nostra scorpacciata di funghetti e dopo due ore vedevamo i draghi.
2: Ma no, Massimo,
0: i draghi che volano.
1: Ma è come Alice in Wonderland, Alice nel Paese delle Meraviglie, vi ricordate?
2: Ma certo,
1: lei prende o diventa alta o diventa piccina.
2: Sì, con il fungo.
1: No, lei con dei biscotti.
2: Noi stavamo parlando di funghi, cioè, infatti un po'.
1: Allora, oggi dai, quello che voleva,
2: oggi diciamo quello che ci pare e piace.
0: Buongiorno a tutti, good morning. Siamo i mattinisti di Radio 2.
1: E tu sei Max Zoara.
0: Sono Max Zoara.
1: Tu chi sei invece? Che categoria?
2: Io sono Luca Brescia, gli sveglioni.
1: E io ovviamente, ragazzi, eroi del dritto, Sara Jane.
0: Va bene, dai, la mattina inizia sempre col 2. Siamo in diretta dal studio operativi di Milano, in via Corso Sempione 27.
1: Se volete venire,
0: al secondo piano.
2: Secondo piano, terza porta destra.
1: Questo è il cammino.
0: Studio M, la musica di Radio 2.

0: Blurred Line di Pharrell, Robin Tech insieme a T.I. Pensate che questa è stata una delle canzoni più controverse del decennio, perché la giuria di Los Angeles ha stabilito che è plagio puro su un brano di Marvin Gaye. 7 milioni. Pharrell e
1: anche Albano, anche Albano ha chiamato, ha detto questo sembra un mio pezzo, perché mi piace questa cosa qui.
2: E poi la Sony ha fatto causa, esatto, a tutti, e ci ha preso i soldi. Questo è per chi avesse perso le puntate precedenti della storia tra Michael Jackson e Albano.
0: Comunque prima, sì, insomma, nella follia dell'intro del buongiorno,
2: esatto,
0: abbiamo detto che Super Mario è uscito proprio il 15 maggio, no, dell'87. E ricordo la frase dei miei genitori che diceva sempre: guarda che con i videogiochi non impari niente.
1: È vero,
0: ha ragione, si vede. Vabbè, con Super Mario però impari a saltare gli ostacoli.
2: C'hai ragione.
0: A evitare i cattivi.
2: A salvarti la vita.
0: A prendere le monetine, a prendere.
1: E che ci sono i cactus, tante teste di cactus in giro.
0: E soprattutto diffidare delle tartarughe.
2: Hai ragione. Certo. Sai però quale riflessione facevo poi anche con voi ieri?
1: Sì.
2: Ci lamentiamo tanto dei nostri figli quando gli diamo un cellulare in mano, ma noi non avevamo lo scacciapensieri?
0: Sì,
2: quando ero piccola
0: era la stessa
2: Donkey
0: cosa.
2: Kong che doveva con la chiave rubare la chiave e andare a aprire la gabbietta.
1: Lo scacciapensieri da non confondere con lo schiacciapensieri, che era
2: esatto.
0: Ragazzi,
2: sì,
0: Spalmaburro
2: vero,
0: rivendica il suo spazio.
2: Hai ragione.
0: Le good news.
1: Oh, addirittura con questa calma.
3: Sì, orgogliosa.
1: Sì, un po' più
3: di dare Spalmaburro, le notizie, le news, l'informazione.
0: Spalmaburro, ecco, la piglia stamattina, eh.
3: Ma che cosa mi piglia? Che se fosse per me sarebbe già linea alla regia dopo quello che mi avete combinato ieri. Censurato, messo a tacere, imbavagliato nel corso della diretta.
1: No, non abbiamo imbavagliato nessuno, Spalmaburro. Non è mica colpa nostra se quando lei in esterna usa ancora quel cellulare lì, quello, cioè quello un po' vecchio.
3: Ma come si permette? Eccolo qua il mio cellulare.
2: Ha ragione l'imbruttito.
3: Ma che?
2: Sì, scusi, è uno StarTAC del 1996 il suo, forse non lo vede bene.
3: E forse non lo sa che questo è VAR. VAR, sanzione confermata.
2: Ma se non esiste più dal 96.
3: I nani da giardino. Funziona così qua dentro. A proposito di nani da giardino.
1: Sì.
3: Nel Varesotto, mica tanto tempo fa, un uomo ha trovato il suo nano sparito. Ma al posto del nano c'erano una lettera misteriosa, sigle enigmatiche, addirittura una banconata da 50 euro come risarcimento. Il caso è ancora aperto e ricorda da vicino precedenti sparizioni legate a un fantomatico gruppo clandestino che sostiene di volere liberare i finti nani dai giardini privati.
1: Vabbè, però è una pagliacciata, su, dai, non stiamo lì a...
3: Sì, ma sì, liberare i finti nani da giardino, probabilmente sì. Più serio sarebbe fare sparire quelli veri, due, dalle trasmissioni di Radio 2, ma questo forse è più complicato.
0: Eccolo lì, ci risiamo, e poi parla di censura.
3: Ma la vostra, sì, sempre. Ma le breaking news non finiscono qui, perché ha scioccato la notizia del ragazzo che rischia in carcere a Singapore per avere leccato semplicemente la cannuccia di un distributore automatico. È un 18enne poverino francese accusato solo per questo di danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dalle autorità per una stupida bravata postata su Instagram, poi diventata virale. Ma questo si rischia il tribunale prima e il carcere poi, insomma.
2: Ma scusi, ma è follia pubblicare in rete delle foto innocenti e poi rischiare il carcere? Ma perché? Non ho capito.
3: Certo, lì va così, insomma, comunque con quello che negli anni ha pubblicato in rete lei, e non solo su Instagram. Singapore ha denunciato all'ONU l'Italia come stato canaglia, ha chiesto la sua estradizione.
2: Aspetti
3: che qui le foto migliori, quelle gliele faccio vedere,
2: no,
3: così se le ricorda.
2: Non dica,
3: no, ma guardi, ma è proprio lei.
2: Ma cosa?
3: Ma guardi,
2: ma
3: non
2: finisca,
3: una ventina del bici, questa è lei, sì, ma

0: si chiama Porno, bambole di pezza, il nuovo singolo.
1: Brave!
0: Vabbè, un momento di euforia. Good morning Radio 2, oggi entriamo nel futuro, anzi no, il futuro è entrato già nelle nostre vite.
2: È vero.
0: E ci sta ascoltando.
3: Meno male che è solo il futuro che è entrato dentro di noi.
0: Perché oggi parliamo di intelligenza artificiale. Ma attenzione, perché ci sono già i primi casi di questa nuova patologia che si chiama demenza digitale.
3: Io
0: con
3: ne
0: tanto
3: so
0: di referto medico basta fare una risonanza magnetica e già ti dice se si sta cancellando la materia grigia.
2: Io ho letto che scusate ma ho un po' la voce
3: Vuoi bere qualcosa?
2: No, sto bene, mi è già passata. L'Italia è penultima in Europa, solo il 19% degli adulti usa questo strumento. Io appartengo infatti a quel 19%. Io sto ancora a Caro Amico, nel senso non ci capisco nulla.
3: Cioè, tu come ti rivolgi all'intelligenza artificiale quando scrivi? Lo saluti?
2: Allora, io ho iniziato ad adoperarla negli ultimi mesi perché comunque in radio per scrivere la utilizziamo, magari chiedendo, stiamo pensando a questa cosa, come mi aiuteresti?
3: Scusami, chi la utilizza?
2: Tutti ragazzi, non diciamo
3: solo. No, io no, tutto quello che scrivo è farina del mio sacco.
2: Senti,
3: se tu non sei in grado di fare questo lavoro,
2: dai,
3: fai
2: ragazzi,
3: un'altra cosa.
2: Non litigare,
3: io volevo vieni qua a sponsorizzare delle cose che sono brutte. No, dai.
0: Qua la demenza digitale è già entrata.
2: Posso finire il discorso? Ed è bellissimo come commetta degli errori assurdi, perché tu gli dici: senti, mi descrivi com'è secondo te la donna ideale, e te la racconta con gli occhi di un robot. Ed è quindi lì che rientra l'intelligenza naturale. Siamo noi che poi ci dobbiamo scrivere. Quindi è stupendo questo approccio, ma ancora non sono molto competente. Quindi mi piace tantissimo
0: molto bene.
2: Scoprirla.
0: Comunque, il processo dell'intelligenza digitale. E che diventa demenza digitale è proprio per il fatto che si usa meno la logica, lasciamo fare i calcoli all'intelligenza artificiale.
2: Certo. È laddove prende il possesso di te.
0: Pensiamo di meno.
2: Capito?
0: E accettiamo soprattutto le risposte che ci dà, lo diamo come per legge, no? Questa è, l'ha detto lei, confermata la cosa.
3: È così. È così, non mi da, se l'intelligenza artificiale è più intelligenza dell'intelligenza umana, l'intelligenza, cioè, capisci perché la uso?
2: Maior minor, cioè, stato, tu ne dovresti fare l'altro.
3: Perché la uso tanto,
2: proprio tanto. Per esempio, ho visto delle cose dove tu proietti te stesso e guardi te in un'altra realtà. Ma che roba è? Io rimango scioccata quando vedo questi video in Giappone, in Cina, sta facendo dei passi da gigante.
0: Sta arrivando, ragazzi.
2: Ci sono
0: arrivando.
2: Degli occhiali che ti registrano.
0: Ah, c'è cioè, di tutto.
2: Cioè, occhiali da sole che ti registrano.
3: Sì, no,
2: cioè,
3: tra l'altro,
2: che ti guardano e ti fanno la foto e tu non lo sai.
3: Sì,
2: a me mi ha sconvolto, ragazzi. Vabbè. Io da pochi mesi sto scoprendo questa roba, veramente mi mette un po' d'ansia.
3: Però questa qui è una cosa che si usa da tanto, ormai saranno 3, 4, 5 anni.
0: Anche 6 o 7. Comunque oggi vogliamo sapere. La state usando anche voi, ascoltatori di Radio 2, l'intelligenza artificiale o no? Evitate o invece è un aiuto quotidiano?
3: Allora, fatecelo sapere 3487 300 200.

0: su Radio 2, 6:19, good morning. Radio 2, intelligenza artificiale è il nostro dibattito, anche fuori onda.
1: Che è tipo la margherita. Ma, vi ricordate? Mamma, intelligenza artificiale. Sì, intelligenza artificiale no. Chissà.
0: Va bene, adesso però andiamo in Puglia. Subito. Di corsa, perché attendono i nostri ascoltatori la signora Mandrake.

0: Signora Maria!
1: Good morning amici di Radio 2, vicino al fine settimana finalmente il signor Luca può andare al parco giochi che tanto ha desiderato questa settimana.
0: Sempre.
1: So che ci sono domande anche per me oggi, giusto? Quindi prego.
0: Allora, la prima domanda che arriva al 348-7300-200 è: signora Maria, buongiorno, cosa ne pensa lei dell'intelligenza artificiale?
1: Beh, guarda, figlio mio, a casa mia, prima di parlare di intelligenza artificiale dovremmo parlare di un'altra cosa.
2: Di
1: intelligenza,
2: cosa?
1: Appunto. E qua non intelligenza artificiale, qua manca proprio l'intelligenza.
3: Ha ragione.
1: Signor Luca, lei è la conferma.
0: Ma no,
1: mi sta diventando tutti ignoranti.
0: Ma no,
1: capre.
0: Ma perché?
1: L'altro giorno ho visto un ragazzino che stava chiedendo informazione all'intelligenza artificiale su dove fosse un ristorante. Ci ha messo 40 minuti per chiedere: ehi Google, ehi Siri, ehi Gemini, ehi, già, quello non capiva, rispondeva male. Domanda una persona in mezzo alla strada, mannaggia, lì, ma poi dice che uno sia altra. Domanda una persona in mezzo alla strada, la fermi, scusi giovanotto, dì, dov'è il ristorante X? Quello te lo dici, sto appresolto. No, l'intelligenza artificiale, imbestialisco come una belva.
3: Ha ragione.
2: Però non tutti conoscono il ristorante X, magari non c'è curiosità.
3: Allora, ma lei quindi non la usa l'intelligenza artificiale, ci sta dicendo?
1: Ma che cosa mi deve servire a me l'intelligenza qua, come si chiama, intelligenza artigianale? Ma vi rendete conto di quanto siamo diventati pigri, di quanto siamo diventati, non ricordiamo più i numeri di telefono. Signor Luca, mi corregga se sbaglio, la prego.
0: Ma
1: ci ricordavamo tutti i numeri di telefono, il nostro migliore amico, l'amichetta, la fidanzatina, il vicino di casa, la gioielleria, la salumeria, tutto ci ricordavamo, tutto. Oggi i ragazzi di oggi non si ricordano più niente, ma non solo i numeri di telefono, in generale. L'altro giorno stavo in un altro negozio di scarpe qui a Brindisi, si è avvicinata la commessa, sta ragazzina ci avrà avuto 13-14 anni, che numero di scarpe fai, bella mia? Questa guarda la commessa e dice: non mi ricordo, ha preso il telefono, è andata alla rubrica e ci aveva memorizzato numero di scarpe mio, 41. Neanche il numero di scarpe si ricordava, ma vi rendete conto? Quindi un annuncio che faccio a tutti, vi prego, è gentilmente meno intelligenza artigianale, qua come si chiama?
2: Artificiale.
1: Più potenza cerebrale. Good morning amici di Radio 2, buon weekend a tutti.
4: Buon weekend signora Maria, buon weekend.

0: Cattive abitudini, in anteprima di Good Morning di Radio 2, lo sapevate? Siamo i primi a suonarlo.
1: Ma certo che lo sappiamo, ragazzi, ma non parliamo di cose banali e stupide. Cioè, ragazzi,
0: è un'anteprima di Good Morning di Radio 2. Quindi... Mace, insieme alle barre di Salvo.
1: Salvo è quello del Grande Fratello.
0: La voce di Colapesce. Eh no, è che Sal Da Vinci ormai
2: ha preso il dominio di tutti.
1: Salmo Da Vinci. Salmo Da Vinci.
0: Va bene. Allora, oggi la notizia inquietante è proprio che se usi troppa intelligenza artificiale scatta subito la demenza artificiale. Quindi attenzione, quindi fate buon uso dell'intelligenza artificiale.
1: E noi di demenza ne sappiamo qualcosa, ve lo diciamo, perciò fidatevi di noi.
0: Io comunque evito se posso. Ancora sarò boomer, ma evito perché ho paura di essere magari poi un giorno sostituito da un tostapane.
2: Anch'io ho paura, però bisogna solo collaborarci.
1: No, io invece per esempio sono uno di quelli che gli piace confrontarsi con Siri. Si può dire Siri? Siri.
0: Sì, vabbè, con Siri. Cioè tu fai dei discorsi.
1: Non
0: proprio.
1: È che faccio dei discorsi.
2: Mio figlio chiede a Siri o Alexa se c'è mal tempo anziché chiederla a me. Ma sto davanti, amore, piove. Alexa, io.
0: A proposito invece di tempo, adesso ci fermiamo per un attimo. Arriva il GR, ma prima il meteo.
1: Sì, piove? Sì, piove, tanto piove. Piove.

0: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
2: 2-2.
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
4: Meteoradio.
5: Ecco le previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, venerdì 15 maggio. Al nord e sulle regioni del centro, in particolare tra Toscana, Umbria e Lazio, si attende uno spiccato peggioramento, con nubi compatte associate a precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. Al sud, deciso miglioramento, con tendenza ad ampie schiarite, pur persistendo al primo mattino residue piogge sulla Campania, in rapido esaurimento. Bel tempo sulla Sicilia, variabilità sulla Sardegna con possibili piovaschi pomeridiani. Ventilazione moderata o forte dai quadranti meridionali, con rinforzi di libeccio sul Mar Ligure e lungo il versante tirrenico. Scirocco moderato sull'Adriatico, in rotazione da maestrale sui bacini sardi nel corso della giornata. Mari generalmente mossi o molto mossi, con moto ondoso in aumento sul Mar Ligure, sul Mar di Sardegna e sul Tirreno centrale, dove risulteranno localmente agitati, con possibili mareggiate sulle coste esposte. Temperature massime in sensibile diminuzione al centro-nord, stazionari o senza variazioni di rilievo al sud. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
6: Sono le 6:30.
4: RAI GR2.
7: In studio Gabriella Lepre, buongiorno. In apertura la tragedia delle Maldive, si indaga sulle cause della morte di 5 sub italiani.
8: A 50 metri di profondità le grotte subacquee dell'atollo di Vavu sono diventate una trappola mortale per i 5 italiani scomparsi alle Maldive durante un'immersione. Era una subacquea esperta, Monica Montefalcone, professoressa associata di ecologia al DISTAV, Dipartimento di Scienze della Terra e dell'Ambiente e della Vita dell'Università di Genova, che per lavoro si immergeva anche nel Mar Ligure. Nell'Ateneo genovese lavoravano 3 delle vittime dell'incidente. Oltre a Montefalcone, anche la torinese Muriel Odenino e il novarese Federico Gualtieri, neolaureato in biologia ed ecologia marina a Genova. Con loro la figlia di Montefalcone, la 23enne Giorgia Sommacal, studentessa di ingegneria biomedica, e il padovano Gianluca Benedetti, istruttore e operations manager di Albatross Top Boat, il tour operator che ha organizzato l'escursione a bordo della barca safari Duke of York. Resta da chiarire cosa sia andato storto nelle acque dell'atollo. Le condizioni meteo non erano favorevoli, era stata diramata un'allerta gialla. Da Genova, Marta Buonadonna, GR2.
7: Il femminicidio di Garlasco è giallo su un appunto scritto a mano con la richiesta di archiviazione dell'indagine del 2017 nei confronti di Andrea Sempio, diversa dalla stesura originale. E quanto ha scoperto la Procura di Pavia in un fascicolo aperto 9 anni fa dal nucleo informativo dei Carabinieri di Pavia, che non aveva delega a indagare, atti inviati a Brescia per identificarne l'autore. Fisco, da ieri è possibile inviare la precompilata del 7:30 anche con eventuali modifiche.
2: Via libera all'invio del 730 al fisco. E anche quest'anno, tra le informazioni, il primato spetta alle spese sanitarie, con oltre 1 miliardo di documenti trasmessi. A seguire i premi assicurativi e le certificazioni uniche. Rispetto allo scorso anno, crescono ampiamente i dati relativi alle spese per l'abbonamento al trasporto pubblico e quelli dei redditi erogati dal gestore dei servizi energetici, GSE, oltre alle indicazioni sui bonus asili ed elettrodomestici. Per il 730 è possibile delegare un familiare o un'altra persona di fiducia a operare online nel proprio interesse. Un'altra novità riguarda i contribuenti con redditi superiori a 75.000 euro, per i quali il calcolo delle detrazioni nella precompilata terrà conto automaticamente del cosiddetto riordino delle detrazioni. Paola Bonanni, GR2.
7: In Ucraina è salito a 21 morti il bilancio dell'ondata di missili e droni russi a Kiev e in altre città, quasi 50 i feriti nel primo attacco aereo di Mosca dopo la tregua. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo dell'ONU. Nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali, 3 vittime. Secondo e ultimo giorno della visita del presidente americano in Cina, Trump ha dichiarato di avere concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. I due leader discutono anche di Iran e dello stretto di Hormuz. Pechino spinge per la sua riapertura. Prove di dialogo anche tra Washington e L'Avana dopo che Trump aveva minacciato di prendersi Cuba. Il corrispondente.
9: Un messaggio personale da parte del presidente degli Stati Uniti Trump ai vertici dello Stato socialista di Cuba. Lo ha recapitato il capo della CIA, John Ratcliffe, recandosi ieri sull'isola per incontrare i vertici locali, inclusi il nipote di Raul Castro, Raulito, e il ministro dell'interno. La visita non era annunciata, a darne notizia per prime le autorità dell'Havana, secondo cui i propri rappresentanti avrebbero dimostrato che Cuba non costituisce una minaccia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti né sponsorizza il terrorismo. Poi un dirigente anonimo dell'agenzia di intelligence esterna statunitense ha parlato invece della consegna di un messaggio inviato da Trump secondo cui gli Stati Uniti sono pronti a collaborare su temi economici e di sicurezza, ma solo se Cuba intraprenderà cambiamenti di fondo. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
7: Infine lo sport, calcio, accordo raggiunto sugli orari della prossima giornata di Serie A.
10: Si giocherà domenica alle 12 il derby della Discordia Roma-Lazio assieme alle altre 4 partite legate al discorso qualificazione in Champions. Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Il dietrofront del prefetto della capitale, che in un primo momento aveva disposto il posticipo a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, dopo ore di delicata mediazione con la Lega Calcio. Tutti contenti o quasi, durissimo il presidente della Federtennis Binaghi, che si scaglia contro chi nel mondo del pallone gestisce i calendari ed esclude modifiche alla programma degli internazionali. Con la finale maschile sempre domenica alle 17 presente il capo dello Stato Mattarella. Oggi al Foro Italico, il giorno delle semifinali, non prima delle 15.30, Luciano Dardelli contro il norvegese Casper Ruud, e alle 19 Sinner Medvedev, ma a quell'ora occhio alla pioggia che potrebbe complicare i piani e costringere a un'altra lunghissima serata sul centrale. Lunga di sicuro la tappa odierna del Giro d'Italia, Formia Blockhaus con arrivo in salita dopo 245 km ricchi di strappi. Ieri sul traguardo di Napoli il blitz di Davide Ballerini scampò a una caduta di gruppo. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Guido Ardone, GR2.
7: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia.
10: Di Davide Ballerini, scampato a una caduta di gruppo. In maglia rosa resta il portoghese Eulalio. Guido Ardone, GR2.
7: La linea Good Morning Radio 2, prossima edizione alle 7:30.
11: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa.

0: Andalusia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
1: Cosa fanno davvero là dentro?
2: Siamo solo appassionati di cinema.
3: Non può essere solo un film club.
4: Lei ha un ragazzo.
5: Wow!
6: Vediamo 3 volte lo stesso film.
7: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
8: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
9: Devo andare.
10: Qualcosa che non va, tesoro.
11: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: 2-2.
14: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i 4 amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
15: Rai Radio 2.
16: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
17: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.

0: Come rovinare una canzone meravigliosa.
1: Vabbè. Wilson Pickett su Radio 2. Pensate che questa canzone fu incisa in un ex cinema riadattato a studio.
2: Sì.
1: Proprio il 15 maggio.
0: Ma dai!
1: Sì, come oggi, nel 1965. Questa batteria che tira indietro serviva proprio per un ballo che andava di moda in quel periodo, che si chiamava
0: questo, no?
1: Il jerk.
0: Guardate tutti, qui siamo
1: Rientriamo. Intelligenza artificiale. Vi dico dove l'ho usata.
2: Sì.
1: Allora, una cosa molto carina che potete fare anche voi, quando ci sono dei vocali lunghi, che vi mandano dei vocali di 7-8 minuti,
2: sì,
1: voi li buttate dentro magari in ChatGPT e gli chiedete la sintesi.
0: Non ci credo.
1: Sì, l'ho fatto con un vocale di una mia amica.
2: Tu sei fregata, tu
0: non
2: sei.
0: Non ci
2: tu...
0: credo, a me nessuno mi ascolta più.
2: Sara, sei fregata, tu vivi di vocali.
0: Passate tutti su ChatGPT ora.
1: L'ho usato con un'amica che mi ha mandato un messaggio infinito, no, delle sue discussioni.

0: problemi col marito e alla fine gli ha detto fammi la sintesi, è venuto fuori, è arrabbiata col marito e vuole avere ragione.
1: Vabbè, punto. Io sono sconvolta.
2: A parte che se lo chiedi io a me ti dicevo la stessa cosa, ma detto questo, ma scusa, ma le tue amiche ti chiamano per dirti che ha litigato? Vabbè. No, io parlerei con la tua compagna però,
0: perché
2: questa
1: ma
2: cosa
1: che...
2: qui
0: scusa
1: sì,
0: un attimo
1: sì, ma
0: perdonami.
1: Che problema c'è? Un'amica che chiede che si confida, ma su al 3487 300 200 scrive Gianluca che Lorenzo si è fatto interrogare da ChatGPT. Lorenzo ha 8 anni,
2: sì?
1: Sulla cellula. Lui dice entra a casa e sente questo Lorenzo, il figlio che parlava, pensava fosse a parlare con la mamma.
2: Cioè si è fatto
1: si faceva interrogare da ChatGPT. Ha detto che ChatGPT dice bravo, andrai bene domani.
2: Ma io ho l'idea del secolo, ragazzi, ma facciamo interrogare Esempio e Stasi da ChatGPT, magari essendo certo. Un'intelligenza artificiale, evitiamo
1: sai
2: queste
1: fa?
2: Figure
1: lo so io che fa ChatGPT, fa adesso più la ciabatta se non dite la verità, vedo resta a casa, vedo
0: altri 7 anni va avanti quella vicenda.
2: Ma sì, ragazzi.
0: Se butti dentro ChatGPT.
2: Allora, anche oggi abbiamo detto
0: tutto.
2: Sì.
0: Abbiamo detto

0: Drop Dead.
1: Uscirà il prossimo 12 giugno l'attesissimo album di Olivia Rodrigo. Scusate,
2: ma io devo dire una cosa, ma questi sciopero sempre quando
3: vado io, vado io.
1: Mi scusi! Per cosa state protestando?
3: Ma boh, ma c'è ancora tu! Ma facciamo che te lo scrivi, che ogni volta che ti affacci me lo chiedi! E che ci tocca scioperare anche per quando andiamo al ristorante!
1: Quindi?
3: Noi diciamo basta col corcone! Al posto del menù cartaceo stavolta, ti capì?
1: Ma guarda che serve per dare una mano e per sapere
3: che
1: prima
3: cosa?
1: Le cose.
3: Ma basta! Ma vogliamo un menù vero con i nomi dei primi, dei secondi. A me mi piace anche il dolce, guarda un po'. E allora voglio girare la pagina del menù di carta.
2: Io sono d'accordo.
3: Anche se è unto, almeno non fai le foto per ordinare il civile.
4: Beh, però scusi, la comodità, il QR code è comodo.
3: Ribabito, ribabito, se cerchi la comodità sta a casa.
1: Ma guarda che non l'abbiamo fatto noi.
3: Controlla, vai col telecomando, io esco per mangiare la carbonara, te capì? Mica per fare il login sulla piattaforma
4: a
3: della NASA.
4: Si dice login,
3: no. Io mica mangio sull'astronave, cazzo.
2: In effetti a volte però per qualcuno può essere complicato, io lo capisco.
3: Senti un po' complicato. Ieri al ristorante il cameriere mi fa basta inquadrare il codice. Maledetto mascalzone. Ma certo, peccato nel locale non prendeva internet.
2: È vero,
3: neanche a metterci lì a scavare nei bagni per mettere giù i cavi della fibra. Ma delinquenti.
1: Senta, quindi in sostanza cosa chiedete?
3: Ma due cose fondamentali. Primo, almeno un menù cartaceo, se a tavola c'è anche uno solo essere umano sopra i 35 anni.
4: Questo mi sembra equo, questo mi sembra equo, ci sta.
3: E poi l'abolizione della frase lo trovo online.
1: Online? E perché?
3: Perché mi sono venuto a cena mica a fare qui quello che il nevuto, il nipote, e chiama il trapesciotti.
1: Trapesciotti.
3: Che devi studiare la logica computer. Una volta al ristorante ti portavano il pane, pagavi il tuo coperto, l'era finita.
2: Ho capito, senta, vabbè, ma quante persone hanno aderito a questa protesta?
3: Ma tantissime. Tanto ancora volevo venire, ma abbiamo avuto un problema col
2: curco.
3: C'è l'INF che è il raduno del corteo.
4: Ma quale problema?
3: E quando alla fine sono riusciti a aprire la pagina è venuta fuori la scritta sessione scaduta.
1: Insomma, alla fine era meglio prima.
3: Oh, maledetti, io rimpiango le vecchie trattorie, quelle col menù pieno di ditate. Te non c'eri ancora, non era ancora nato. Ma prima c'era scritto pelle arrabbiata 8 euro.
2: Va bene. Messaggio forte e chiarissimo e connesso alla rete wifi trattoria.
3: Anche tu, oh maledetta che sei.
2: 2G

0: messaggio di autoaccettazione di Meghan Trainor, dove promuove con questa canzone un po' le ragazze curvy,
1: okay. Sì,
0: evitare Photoshop perché si è belle così.
1: Autenticità.
0: Tra l'altro l'intelligenza artificiale nelle fotografie è entrata di prepotenza, no? Se tu vai sul profilo di Instagram di Luca,
2: sì,
0: tutto Photoshop.
2: Non è vero, non è vero.
0: Non sai dove inizia Luca e finisce.
1: Andatela a vedere Luca.
2: Dove inizia Luca e finisce lo sfondo. No, invece ieri sera, per esempio, ho chiesto a Siri: stasera esco con mia moglie, cosa devo mettermi?
1: Ah,
2: E Siri mi ha risposto: l'anima in pace, tanto avrà mal di testa.
1: ma
2: stai tranquillo.
1: Voi ci scherzate, ma Yurina Noguki, sapete chi è? Sì.
2: Ma cioè, ragazzi, ho tutti i poster.
1: Giapponese di 32 anni, si è sposata con l'intelligenza artificiale,
2: vai.
1: Con tanto di rito, vestita di bianco e colonna sonora, e si è anche commossa. E
0: voglio capire se un giorno dovesse andare male la storia, il divorzio.
2: Cosa fa?
0: Che casino.
2: Ma vince lei, vince l'intelligenza artificiale.
0: Apriamo il microfono agli ascoltatori. Maria Teresa di Bergamo dice: good morning mattinisti, io la I la uso per scrivere le mail educate, perché ieri perché io partirei con: ma posso dirlo?
2: Sì.
0: Ma che cazzo sta facendo? Siete impazziti? E invece ChatGPT risponde: gentilmente vorrei segnalare un lieve disguido. Insomma.
1: Ah, ok, quindi ammorbidisce un po' la situazione.
2: Esatto.
1: Ok.
2: Allora, noi invece ci fermiamo qua, riprendiamo lunedì, diamo lo spazio domani a Natascia Lusenti e Matteo Osso.
1: Adesso però linea a Fiore Biggio, domani ci vediamo a Torino nei Murazzi alle
0: 7:19. Alle 19. Ciao,
3: ciao, ciao signori, il programma termina qui. Ci risentiamo domani alle 6 con Good Morning Radio 2.
4: Radio 2. Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
6: 2-2.
7: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
8: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
9: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
10: Ogni giorno tu alza.
11: Salve amici, buongiorno, benvenuti alla Peliganza versione mattutina.
12: Quindi la sveglianza.
11: Sveglianza. Anche ieri puntatona,
12: Mamma mia, incredibile. Ogni giorno uno pensa che ha fatto la puntata più bella e il giorno dopo è ancora più bella.
11: E allora guarda, poche parole e tanta puntata.
12: Bravo!
11: Vai Lolli! Oh, no.

0: so neanche di cosa parleremo oggi.
1: Ma come no? C'è tutta la storia degli spioni.
0: Ah, dopo ne parleremo dopo. E poi cosa c'è?
1: Tu Mattarella che ha ricevuto altra gente.
0: Mamma mia, povero Mattarella, sì, ogni giorno. Ogni noi non gli stiamo più dietro. Lo vorremmo difendere, capito? Quelli della SIAE sono andati cantanti, sono andati attori, registi,
1: autori di TV.
0: Autori, niente. Noi non c'eravamo. Nonostante non ci avessero invitato, noi non c'eravamo.
1: Sì, che non ho capito, però.
0: Esatto. Allora, adesso andiamo al tavolo, mettiamo la sigla e poi snoccioleremo questi argomenti.
1: Bravo, noccioleremo.
0: Ti piace?
1: Molto bello.
0: Va bene, amico, vai. Vai che si comincia.
1: Ma sì,
2: è ritornata. Cosa?

0: Attenzione.
1: È arrivata un'agenzia, ragazzi, agenzia. Subito, ve la leggiamo subito. Allora, Lega Calcio ha trovato un accordo per il derby. Sapete, stanno litigando.
0: Sì, a che ora
1: lunedì
0: devono,
1: è sabato, a che ora hanno trovato la quadra. Finalmente, applauso alla Lega Calcio.
0: Qual è la quadra?
1: Allora, la quadra è questa, il derby, accordo. Allora, la Roma giocherà domenica e la Lazio lunedì.
0: È diffusa, la partita diffusa. Sembra un po' difficile così come concetto, però senza mai.
1: Ma guarda, veramente.
0: Questo calcio
1: non so
0: italiano.
1: Di cosa parlarvi.
0: Beh, perché c'è l'imbarazzo della scelta.
1: Sì, c'è l'imbarazzo della scelta.
0: Sì,
1: l'imbarazzo della scelta.
0: Devi scegliere.
1: Perché
0: proprio
1: quando leggo notizie sul calcio, io la mente va sempre mondiali. Mi ricordo allora.
0: 12 anni.
1: L'ultimo mondiale, io avevo ancora i brufoli.
0: Abbiamo
1: giocato. Quindi adesso qui c'è una notizia. Vedi, leggo una notizia.
0: Sì.
1: Pensate che ai mondiali ci sarà Madonna, Shakira e i BTS. Ci sono, sì. Vedete il finale, la finale show come il Super Bowl. Quindi Madonna, Shakira e BTS. Lady Gaga non si è qualificata, purtroppo. Ci deve essere qual
0: è. È di origini italiane, quindi.
1: Esatto, quindi
0: per
1: anche
0: quello,
1: lei non si è qualificata. Che
0: vabbè.
1: Allora, leggo queste notizie.
0: Sì, leggi.
1: Per stemperare un po' prima di parlare di quello che è successo. Gravissimo, ragazzi. Gravissimo, veramente. Sì. Neanderthal hanno scoperto questa cosa. Ce la dà, leggo. La leggo. Pensate che noi parliamo di denti, ne abbiamo tutti lo spauracchio. È una cosa che risale veramente all'uomo di Neanderthal, cioè avevano i loro dentisti,
0: sì.
1: Avevano le carie anche quei tempi.
0: Anche loro, certo.
1: E pensate che trapanavano con un trapano di pietra, pietra 59.000 anni fa.
0: Pensate.
1: La ricerca è stata condotta all'Accademia Russa delle Scienze, svela capacità manuali sorprendenti e soprattutto le pratiche di sollievo dal dolore, cioè questi avevano l'anestesia. Noi abbiamo, che ce l'ha fornito Alberto Angela,
0: davvero?
1: Abbiamo un audio di uno veniva trapanato con la terapia del sollievo del dolore. Sentiamolo,
0: senza terapia. Che documento storico incredibile, veramente. Veramente, hai capito Alberto Angela?
1: Ma tu te li immagini? Te li immagini? Tu che quello fa lì?
2: Ce penso io.
1: Poi lo ammazzava quello, perché non è che a quell'età. Cioè
0: il dentista veniva ammazzato
1: ma
0: dopo.
1: Certo, mica capiva che era per il suo bene. Non avevano l'intelletto così sviluppato che dice questo sta facendo il mio bene.
0: No,
1: quindi lo faceva fuori.
0: Quel trapanava e poi veniva.
1: Che lui diceva mi hai fatto del male.
0: Certo.
1: Era così.
0: E non è un mestiere.
1: Vabbè, vogliamo mettere una canzone, qualcosa?
0: Sì, ma un trittico, non c'è niente.
1: A me piace fare il lip sync, senti questa, solo questa mi sono
0: perché
1: fatto.
0: Mi guardi mentre dici
1: perché mi piace, mi ispiri e te la canto a te.
0: Va bene.
1: Allora guardate che cosa sta succedendo, ragazzi, è una cosa incredibile. Inquadrate, mettete pure sul appannaggio del pubblico presente, perché è incredibile. Gli spioni che vendevano i dati riservati dei VIP tra le vittime, calciatori, cantanti e imprenditori,
0: le agenzie investigative pagavano, pare, proprio forze dell'ordine per chiedere
1: gli spioni, vedete, vendevano tra le vittime, eccolo qua. Sì
0: allora chi sono le vittime?
1: Erano agenti questi qua,
0: agenti. Forse dell'ordine.
1: È stato Gratteri che ha scoperto. Gratteri, fu stato io.
0: Calabrese.
1: Hai sentito Gratteri quando parla che chi sta con me? Poi dopo.
0: Sì, così.
1: Voglio dire, perché poi i VIP spiati, a me quello mi. Scusa, Pigi, i VIP spiati mi incuriosiscono. Che Lori del Sale, ma che ti spia allora?
0: Magari 20 anni fa.
1: Ho capito, ma 20 anni fa Lori del Sale, vi ricordate Cassoggi, no? Quando si vola. Lei fu famosa perché per una notte d'amore.
0: Con Cassoggi,
1: ora i giovani non sanno chi è Cassoggi.
0: No,
1: chi è Cassoggi? Non è un quotidiano, Cassoggi, capito? E domani. Cassoggi era un miliardario arabo e fu famosa
0: dopo questa notte d'amore
1: la vicenda del fatto che Cassoggi regalò a lei, a Lori del Santo, per una notte d'amore un diamante del valore inestimabile.
0: Cioè
1: un valore, io non so che cosa gli abbia fatto.
0: No,
1: ma tu non hai idea. allora tu dici, stai dicendo cosa adesso, ti denuncia l'ordine del santo? No,
0: no.
1: Le cronache di quelle, se c'era primo piano, tu vedevi, che ne so, novella 2000, c'era il diamante di,
0: in primo piano.
1: E la faccia che associa un bell'uomo,
0: non è proprio, magari era
1: un bellissimo uomo,
0: ma magari era simpatico,
1: simpatico era.
0: Quindi
1: era
0: niente, cioè quella che ha detto accettare,
1: e tu me la spi oggi
0: adesso.
1: Oggi che gli possono regalare uno Swarovski.
0: Ah, che c'entra? Sì.
1: Una tesserina dei punti della Lidl, che ne so, una roba così.
0: Sì, ma non fa notizia, non è una
1: cosa.
0: Capisci?
1: Io ho capito. Se gli spioni devo spiare qualcuno, devo spiare. Cioè, Britti,
0: Alex,
1: voglio
0: Britti,
1: dire,
0: sì.
1: È un bravo ragazzo, ma che vita può avere Britti? Cioè, nel senso.
0: Sì, cosa spiano?
1: Spino. Oh, oggi ha cambiato le corde della chitarra. E poi chi ha intercettato? Chi è? Giulio Cesare? Beh, il portiere.
0: No, non Giulio Cesare, ragazzi, Giulio Cesare.
1: Se devi intercettare qualcuno, devi intercettare
0: chi?
1: Gente con dei segreti. Ma lo so, Pierluigi Diaco.
0: Ma che segreti c'ha Pierluigi Diaco?
1: Lui è suo marito, ma che ne sa? Ad esempio, io lo vedo sempre con un cane.
0: Quindi...
1: Che cos'è quella cosa che c'ha? È un cane?
0: Sì, che è un cane.
1: Sicuro che è un cane?
0: Che cosa deve essere? Scusa.
1: Ma no, a me mi sembra, non lo so,
0: Diaco. Poi chi devono intercettare? Non ho capito.
1: Appunto.
0: E poi oltre a Diaco?
1: Lui, oltre a Diaco, potrebbero intercettare, che ne so, Liorni è uno che fa di ogni, ad esempio, c'ha tutti i codici, tutti gli allarmi d'Italia.
0: Certo.
1: Ma devono intercettare me! Intercettate me,
0: perché?
1: Ragazzi, ma io ho tanti schieni nell'armadio. Io sto pappeciccia con il presidente del consiglio.
0: È vero,
1: mi
0: sentite?
1: Un giorno sì e un giorno,
0: certo,
1: pure. Mi hai chiamato ieri per sapere, dicevo, sta cosa, aiutami con i ministri, mi ha detto. Aiutami con i ministri,
0: sei
1: perché
0: c'hanno
1: quelli che c'hanno il prurito.
0: Sì.
1: Cioè, tutti i ministri hanno il prurito.
0: Sì,
1: appena la Menoni si gira, loro hanno una.
0: Vabbè, questo sai, che altro c'hai? Niente.
1: Come no, ragazzi? Ma io ho solo pappeciccia con Dago Spia, segreti. Il delle vittorie di cui tanto ho parlato. Alla fine il segreto vero, sapete qual è? Che sono io che lo sto vendendo.
0: No! Stavi sviando con tutta quella roba là. Comunque insomma, pare che siano proprio le forze dell'ordine che erano in combutta.
1: Grattere, sono io che l'ho scoperto. E sai come l'ha scoperto? Ma dico io pure voi, amici poliziotti, dico, dovete fare un reato, fatelo bene, perché sei un poliziotto.
0: Sì.
1: Poi la mattina va al lavoro con la Porsche.
0: Ah sì, è vero, non mi cade così.
1: O con la Ferrari. Normale che grattere fa, venne qua, fammi vedere come ta a testa sta Porsche. E quindi, ragazzi, i giornali oggi sono pieni. Sono pieni di questa cosa qua, incredibile, ragazzi.
0: Ce n'è
1: tutti
0: sempre una.
1: Se non possiamo mai stare
0: tranquilli.
1: Attenzione, perché arriva Spagna!

0: Sei in Spagna. Call me. Chiamami. Si faceva così all'epoca.
1: È stupendo.
0: Quando ancora nessuno pensava che lei fosse italiana.
1: Sì. Cantava solo in inglese.
0: Aveva i capelli sparati, biondissimi. Ecco, guardate il video, amici del 2.

0: Ciucciuri, diceva ciucciuciuri, ciucciuciuri. Allora si parla di San Da Vinci, l'Eurofestival. Sì. Non abbiamo ancora espresso il nostro rammarico, la nostra tristezza per San Marino. Facciamo un applauso.
1: I nostri vicini San Marino.
0: Zenit non ce l'ha fatta.
1: Si meritavano di più.
0: Roberto Sergio, il nostro amministratore delegato. Ah, scusa, il nostro direttore generale della Rai, Roberto Rai, Sergio.
1: Però in forza in a forza. San Marino.
0: Io credo che però che Boy George non fosse Boy George.
1: Era?
0: Era Roberto Sergio.
1: si era truccato
0: ma poi Giorgio
1: per dire
0: Sergio,
1: per quello lì,
0: però non c'è, vabbè, pazienza ragazzi. Vabbè. Comunque abbiamo ancora San Da Vinci che sta facendo sfraceli. Tra l'altro noi, non so se avete visto i ballerini dietro San Da Vinci, eravamo noi, ho mandato il video a Sale che mi ha ringraziato e mi ha mandato un vocale vero che io faccio sentire.
1: Lui è così
0: quando sentite cosa mi ha mandato ieri mi ha mandato, attenzione, 3, 2, 1, ecco.
2: Io non mi potevo girare, siete fantastici e soprattutto state bene insieme. Qui c'è un po' di fracasso.
0: Guardate dov'è, sentite.
2: Mi trovo in un locale che si chiama I Terroni, dove ci sono praticamente.
1: Non è una battuta.
2: C'è una distesa di magliette del Napoli e ti lascio immaginare, sono con tutta la delegazione Rai.
0: Che
2: fantastici
0: bello.
2: Tutti. Viva l'Italia!
0: Sempre, Giovenzale, grandissimo.
1: Che meraviglia!
0: Lui si è andato a cercare un locale
1: italiano
0: in Austria che si chiama I Terroni, ma io ci devo andare subito.
1: Subito!
0: Andate ai Terroni in Austria, ragazzi! Allora, San Da Vinci, sì, ha detto delle frasi che sono proprio da San Da Vinci. San Da Vinci, vedete qui, cultura. Questo ce l'ho da lanza.it, vedete qui, la vedete? San Da Vinci dice: io operaio della musica, porto gli ultimi all'Eurovision. Incredibile. Ti posso dire che con una frase così potrebbe vincere le primarie del PD?
1: In effetti.
0: Cioè, se dice una frase
1: c'è
0: del
1: un
0: genere.
1: Politica, sì.
0: Una frase del genere, io sono quello degli ultimi, vinci le primarie, Sal, vai al PD!
1: Mi manca solo quello da vincere.
0: Vai a PD! Allora guardate le puntate della mattinanza, guardatele perché c'è un Sal Da Vinci inedito,
1: inedito.
0: Poeta. Il nuovo Neruda, ragazzi.
1: Il nuovo Neruda.
0: Allora, ce l'abbiamo?
1: Altro che bigliettino.
0: Ce l'abbiamo
1: dei
0: uno?
1: Baci.
0: Attenzione, prego.
3: Prego, Sal Da Vinci, la sua perla.
4: Cosa?
3: La sua perla, una frase ad effetto sull'amore. Sì.
4: L'amore è come una banana.
3: Sì.
4: Prima di mangiarla, la spucci.
0: E quindi?
3: Beh, questo, beh, eccezionale, grazie Sal.
1: Ma tu non devi giudicare, quello è San Da Vinci.
0: Dov'è la perla, scusa? L'amore
1: ma come
0: con
1: la
0: banana, che vuol dire?
1: La banana, l'amore con la banana, bisogna sbucciarla, come no?
0: Cosa? Che voleva dire?
1: Ma io la trovo poeticissima, poi non lo so, tu non
0: ce l'hai un altro per caso, un'altra perla, perché sentiamo. A sto punto io voglio capire.
1: Io la trovo stupenda.
0: Vabbè, sentiamo l'altra, vediamo.
3: Signori, la perla di San Da Vinci.
0: Sì, sentiamola.
4: L'amore è come un fico d'India.
3: Eh? È fico d'India? È finita?
4: Sì.
0: Beh. Abbiamo i fratelli digitali che vi danno dei consigli per non essere spiati o per
1: legali.
0: Essere spiati. Legalissimi. Ragazzi, se uno vuole spiare qualcuno, vuoi dargli un consiglio? Eccolo.
5: Ti piace ampliare la tua sfera del sapere? Sei sempre stato attratto dai buchi della serratura? O semplicemente sei stanco di leggere i soliti giornali di gossip? Rivolgiti con fiducia a Pancrazio e Salvatore Digitale. I fratelli digitale sono specializzati in furti di identità, speed, password e PIN, non avranno più segreti. E così anche tu potrai avere accesso alla banca, all'agenzia delle entrate e persino al sito dell'INPS dei tuoi idoli. Potrai effettuare acquisti a nome loro usando le loro carte di credito o prenotare alberghi lussuosissimi. Fratelli digitale, ed anche tu avrai l'identità che vuoi. E se porti un amico, in omaggio avrai la cronologia delle ricerche su internet del tuo VIP preferito.
0: Pure.
5: Così potrai scoprire quali sono i siti porcellini che visita.
0: Ma beh, io vorrei avere la tua, sai?
1: La mia cronologia è pulita, pulita come...
0: Io sono convinto che tu vivi di cancella cronologia. Tu sei sempre lì a levare le X, vero?
1: Ma va!
0: Niente da nascondere. No? Dai un morso per cannone.
6: Sì, è buonissimo. Credo una telefonata per voi, regia.
7: C'è una telefonata?
6: Sì.
0: Dici che c'è una telefonata per noi?
6: Nella regione Campania.
0: Ma veramente. Pronto, presidente?
8: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Figo. Scusa, ma
7: Ma qualcuno ha intercettato pure me?
0: No, a noi non ci risulta no. Questo, non è fra gli spiati.
7: Ah, non risulta che sono no. Fra gli spiati. Scusate, ma siete sicuri?
0: Ma scusa, ma lei ha qualcosa da nascondere a loro o no?
7: Qualche cartella esattoriale forse me la sono scordata.
1: Ma dove?
7: Anche qualche multa non pagata presa con la Dacia Sandero,
0: pure.
7: Forse.
0: Ma... a Sandero?
7: Forse anche Limo.
0: No, Limo? Non paga l'IRPEF.
7: Ma credo anche la Tari e la tutte comunale IRPEF.
0: Ma presidente, lei non paga niente, non so, le paga le tasse o non le paga? Le paga o no?
7: Scusate, ma io le tasse sul reddito le pago. Ma voi siete sicuri? Mi dicono che le pago.
0: Beh, meno male, meno male.
7: Ma io non sono sicuro che le pago, però. Vabbè, vi saluto.
0: Arrivederci.
7: Ma guarda che questi mi arrestano.
1: Sì.
0: Io non ho mai capito.
1: Niente, lui è proprio che è provveduto.
0: Ve la ricordate questa sempre di Spagna?
1: Sentiamo.
0: Ve la ricordate? Senti.

0: Guardate i capelli, guardate i capelli. Spagna, insieme ai Duran Duran, hanno contribuito alla creazione del buco nell'ozono.
1: Anche più.
0: Tutta la lacca che hanno usato negli anni Ottanta, ragazzi. Ma ve li ricordate gli aha?
1: Sì, come no?
0: Gli aha, che erano solo lacca.
2: Sì, sì.
0: Lacca, lacca, lacca, lacca. Allora, dolenti note, il nostro presidente Mattarella, povero, povero. Ieri ho visto la foto pure con Anna Pepe.
3: Sì, ha fatto virale, la foto con Anna Pepe è diventata virale, che comunque è particolare.
0: Poverino, poverino, ne incontra tutti.
3: C'erano tutti, c'era Carlo Verdone, c'era Gianna Nannini, c'era Ligabue.
0: Sì, il fratello di Ligabue.
3: Eppure il fratello di Ligabue, che è molto simile, sì. C'è lo stesso look un po'.
0: Sì. È più giovane.
3: Un po' più giovane,
0: Ligavitello.
3: Sì. No, vabbè. A me piacciono queste battute qua, sono brutte, però mi piace. Cioè, sono veramente... No, qualcuno ha pure riso, quindi
0: vabbè. Il Ligavitello, ragazzi.
3: Ligavitello non è male, non è male.
0: E poi
3: c'era.
0: C'era foto. Guarda.
3: Ah, ecco, ci abbiamo la foto.
0: Ma scusa. Ma io no.
3: E questo allora, è il famoso bacio.
0: Scusate, chiamatemi il Quirinale, vi prego.
3: No, per forza, qui dobbiamo sapere. Qui dobbiamo sapere che è successo. Perché questa. Eccolo lì, signori, questo significa che siamo collegati col Quirinale.
4: Levata la musica subito.
3: Subito. Ma è già nervoso, che è successo? Presidente, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Brigativo, come
4: con
3: mai?
4: Tutti i problemi che ci sono nel mondo, devo incontrare anche il presidente israeliano Herzog.
3: Ah certo, sì, presidente Herzog.
4: E anziché di concentrarmi su cosa dire, ho dovuto ricevere la delegazione della CIA.
3: Sì, purtroppo sì.
4: Che mi organizza questi incontri.
3: Chi è?
4: Attori, autori, cantanti.
3: Sì.
4: Uno di quei pomeriggi. Cari italiani, che non auguro a nessuno.
3: Ma addirittura, sono personaggi anche molto amati dal pubblico, scusi, ma chi ha incontrato? Mi dica un po'.
4: 85 anni di carriera, sono arrivato a fare il Presidente della Repubblica e poi mi ritrovo davanti a Anna Pepe.
3: Vabbè, ma Anna Pepe è una superstar quasi internazionale ormai.
4: Sì, ho capito, ma mi ha subito sparato un selfie, tra l'altro.
3: Sì, è vero.
4: Dall'alto come fanno i giovani,
3: ah, sì,
4: dall'alto
3: certo.
4: Verso il basso,
3: sì, sì.
4: Per venire più sfinati, quindi
3: sì,
4: ho dovuto... piegare la testa all'indietro nonostante avesse la cervicale presidenziale.
3: Sì.
4: E vabbè. Mi diceva in continuazione, non la sopportavo più, Sergio, vuoi essere anche tu un mio buddy?
3: Sì, ma i buddy sono i fan di Anna Pepe.
4: Ah, sì.
3: E lei è una buddy, una baddie.
4: Io mi ricordo in gioventù sono stato un sorcino doc.
3: Beh certo, fan di Renato Zero, come no? Da sorcino a Betty è il passo breve.
4: È stato un pomeriggio assurdo, ho dovuto fare anche un discorso sulla FIAE, sull'importanza della tutela degli autori.
3: Bravo.
4: Per farli contenti in cambio mi sono dovuto sorbire il pistolotto. Il pistolotto di Sorrentino che mi parlava di stima, di amicizia.
3: Eh sì!
4: Due palle.
3: No, la presidente, ma come? Lì sorrideva, che tutto carino. Sembrava felice. Non lo era.
4: Sono un bravissimo attore, purtroppo.
3: Devo dire
4: sono costretto a fare buon viso e cattivo gioco. Che devo fare?
3: Senta, abbiamo visto soprattutto, ecco, un'altra foto che è girata, è lei baciato da Gianna Nannini.
4: Ma porca!
3: No! No. Che è successo? Cosa? Cosa?
4: Ci vuole anche un minimo di seguire un protocollo.
3: Un minimo di protocollo, sì. Ma perché che ha fatto?
4: Devo dire, ma si può baciare il presidente?
3: Vabbè, un bacetto sulla guancia.
4: Ho capito. Purtroppo, io non so come dirlo, ma...
3: Lo dica a parole sue.
4: Gianna Nannini, dai baci, se avete presente quelli quando ti baciano con le labbra molle, umide. Che ti danno il bacetto.
3: Sì, sono presente. Sì.
4: Purtroppo mi ha lasciato tutta una guancia, una specie di saliva.
3: Mamma mia.
4: Ho dovuto chiamare subito un corazziere che mi portasse dei fazzoletti presidenziali
3: certo.
4: Per togliere questa striscia di lumaca che mi ha lasciato.
3: Vabbè, mi dispiace. Altre cose.
4: Purtroppo è successa una cosa abbastanza. Ancora ci penso, non mi sono ripreso
3: del
4: tutto. C'era qualcosa che mi turbava e non capivo cosa fosse.
3: Sì.
4: C'era uno che mi fissava.
3: Uno che è seduto lì davanti?
4: Sì, stava lì.
3: Chi è? Com'era?
4: E mi fissava con degli occhi cerulei a palla.
3: Occhi cerulei a palla?
4: Un sorriso inquietante. Io mi giravo e lui con gli occhi sgranati mi guardava.
3: Ma chi era?
4: E non favellava, non diceva nulla. Mi guardava, credo fosse Max Pezzali.
3: Sì, c'ha un po' quell'espressione, ma lui è buono, Max Pezzali.
4: Alla fine ho visto che... Non so perché, ma mi è venuto in mente Stephen King quando l'ho visto.
3: Ma no!
4: A un certo punto è venuto verso di me, mi ha stretto la mano, mi ha messo su con la mano, ha detto ora mi dà la mano. mi ha guardato e mi ha cominciato a dire
3: ma imita Max Pezzali, beh, non c'è un qualcosa, c'è
4: pensato, ho dovuto simulare una telefonata urgente per liberarmi da quello sguardo inquietante.
3: Ma no, ma non è inquietante,
4: è stato terribile questa notte, credo lo sognerò.
3: Sì, vabbè, sognerò Max Pezzali.
4: Vabbè, vi lascio i vostri cotovigli.
3: Sì,
4: porgendovi una domanda.
3: Sì,
4: come mai non eravate al Quirinale?
3: Noi?
4: Voi?
3: Non credo siamo stati invitati, ma pare di no, pare di no. Ma abbiamo firmato noi il foglio della SIAE quest'anno, forse no?
4: Mi sa di no.
3: Ci siamo dimenticati?
4: Questo lo dico da Fiorello. Lo dico da Fiorello, non abbiamo firmato nulla.
3: Ecco, vedi.
4: Ecco perché la SIAE non è proprio nostra amica.
3: Ho capito, ma se non firmiamo c'hanno ragione.
4: Va bene, dopo l'intervento andiamo a firmare.
3: Sì, subito direi.
4: Evviva l'Italia, evviva le bave di Durmaca.
3: Sì. E poi...

0: con lo spazio dedicato a noi. Abbiamo un'agenzia, non so di cosa tratti. Hai capito?
1: Bravo, da tratti.
0: Non è come c'è mia sorella, che è la in famiglia, è quella che.
1: Lei scrive.
0: Lei sapeva
1: pure bene.
0: Scrive.
1: Se fosse stato ieri, di cosa trattasse, di cosa avesse trattato.
0: Cosa hai detto?
2: Fare i fenomeni.
0: Perché ti incarti da solo?
1: Perché non sto zitto?
0: Stai zitto, se fosse stato ieri com'era?
1: Trattassero. Allora, io trattassi. E gli trattai.
0: Che io tratti.
1: Ieri, se ieri avessimo
0: trattato facilissimo,
1: nel futuro tratteremo con M sola.
0: Vabbè, io la chiuderei qua.
1: Basta
0: questa pagina,
1: perché mi prende là, mi si blocca il cervello, tipo poi un pezzo
0: blocca, c'hai proprio una calotta di ghisa. Allora, attenzione, prime fette della stretta di mano tra Donald Trump. Sapete che sono, ragazzi, il contatto dell'America con la Cina è una cosa. È una cosa non comune,
1: no,
0: facilissimo. I primi scambi pace possiamo parlare.
1: Due superpotenze.
0: E infatti, guardate, i primi effetti della stretta di mano tra Donald Trump e Xi Jinping, tre falangi inclinate, un polso lussato e la frattura del metacarpo.
1: Così.
0: Mette il labbro così e lui fa.
1: sì, è così.
0: C'è la notizia della stampa, il salone del libro, capitale italiana della cultura, fino a sabato, perché poi domenica arriva Fiorello.
1: Vedi,
0: no, ma io non vado per me, sono ospite di.
1: Perché no?
0: Perché non voglio spoilerare questa cosa. Perché già è pieno.
1: Certo.
0: Se poi lo dico, lì siamo una coppia incredibile.
1: Ma sì.
0: Io e Aldo Grasso, del Corriere della Sera.
1: È una notizia, si può
0: dire. È una notizia, saremo lì e intratterremo con. Perché sai, Aldo Grasso ha scritto il libro sulla critica. Proprio un libro sulla critica.
1: Sì.
0: Certo. Che io leggerò entro da stasera a domani.
1: Tu lo leggerai? Di il trucchetto quello tuo che tu
0: lo legge Susanna e poi mi fa riassunto.
1: Esatto.
0: Però funziona, eh?
1: Funziona.
0: Allora, quanto manca a finire? 8 minuti. 8 minuti, signori, torniamo a parlare ancora di Måneskin. Nessuno ha visto,
1: Ha smentito.
0: Ha smentito niente. Quindi
1: era vero.
0: Perché è una bella cosa.
1: Perché sono tutti contenti.
0: È una bella cosa. Noi non abbiamo fatto danni a nessuno spoilerando questa cosa.
1: No.
0: Anzi, è un invito a guardare il Festival di Sanremo, perché tutti adesso sanno e tutti non vedono l'ora di vedere Sanremo per vedere la reunion
1: dei Måneskin
0: che si presenteranno con questa canzone. Eccola.

0: Ma quanto è bella, ragazzi! Allora, chi avrà oggi il nostro Bruno Vespa intervistato nei 5 secondi?
1: Sono curioso.
0: Chi avrà? Siamo curiosi?
1: Sì.
0: Vediamolo.
2: 5 secondi per me.
3: Benvenuti ai 5 secondi Bruno Vespa. Abbiamo oggi ospite il burattino Pinocchio. Allora, signor Burattino, è vero che si candiderà alle primarie del PD?
2: Sì.
0: Sincero,
4: fatto così.
0: Quando parlavo prima di spione, se avessero controllato me, avessero spiato me, avrebbero sentito Giorgia Meloni dire: quando fate i 5 secondi di Bruno Vespa? Perché non fai, dici che Pinocchio è PD, capito?
4: Ah, è stata lei a chiedertelo.
0: Certo.
4: Ah, allora va bene.
0: E io, essendo...
4: Allora tutto bene.
0: Lo faccio.
4: Ci credo, va bene, fai bene.
0: Cremonese se la ride.
4: Ci mancherebbe.
0: Attenzione.
4: A proposito di Meloni, questo.
0: A proposito di Meloni. Allora, Meloni, Giorgia Meloni, sono andato a fare la spesa sabato, dice, perché anche la Meloni va a fare la spesa.
4: Certo.
0: Ho visto tanto affetto attorno al governo. Sapete dove andare? Il supermercato si chiama Alibrandi Market.
5: Viva.
0: A noi Alibrandi!
4: È una nuova catena.
0: È una nuova catena. Vabbè, poi ci sono vari insulti dei politici che insultano tra di loro.
4: Capita purtroppo.
0: Quelli dell'opposizione, il governo, quelli dell'opposizione. Tutti i governi, quando sono all'opposizione, sono bravissimi.
4: Sì,
0: però,
4: perché c'hanno mille idee, mille proposte.
0: Ma io non sto parlando dell'opposizione, insomma, anche quando il centrodestra è dall'opposizione.
5: Sempre.
0: Idee pazzesche all'opposizione, si hanno delle idee meravigliose, perché
4: soprattutto le accise famose.
0: Noi faremo quelle famose accise, le tolgono tutti. In campagna elettorale
4: tutti
0: le onore. Ma io sento cose dire dalla sinistra adesso, ma delle cose che quando loro arriveranno
4: vediamo se
0: io le ho segnate tutte, tutte le stesse cose che la destra diceva che poi non ha fatto,
4: è una cosa,
0: voglio dire, però delle cose le ha fatte, delle cose ultimamente le ha fatte che riguardano, tu chi fai una domanda, cosa riguardano la gnagna.
4: Vabbè, insomma, quali sono queste proposte?
0: Siamo tutti bravi
4: all'opposizione.
0: Siamo tutti bravi dal divano di casa quando guardiamo un programma televisivo. Siamo tutti bravi con noi, con tu, noi.
4: Sì.
0: Ah, guarda che fanno. Poi quando ci vai te, che fai? Poi ci stanno gli altri.
4: Poi devi fare.
0: Tutti si è bravi quando si è fuori.
4: A giudicare. Quindi, quali sono queste proposte?
0: No. Quale proposte?
4: Quelle del PD?
0: No, non sono proposte. Che Renzi attacca.
4: Renzi attacca.
0: Signoria, attacca. Signoria. Questo governo sembra la famiglia Adams, capito?
4: Ah, detto,
0: sì, allora è stata immediata la replica di zio Fester, quello vero, che dice: è vero, tutti ormai mi chiamano zio Crosetto.
4: Bravo Cremonesi, che ha fatto il
0: Cremonesi, sei stato pronto, ragazzi. Volete sapere qual è il cocktail più bevuto al mondo ancora oggi, dopo anni? Ditelo.
4: Gin tonic.
0: No.
4: Moscow Mule.
0: No.
5: Cuba Libre.
0: No.
6: Negroni.
4: Italiano.
0: Negroni, pensa che Vannacci ha dichiarato subito: piuttosto diventa stegno.
4: Beh, certo, per forza.
0: Allora,
4: che allora è finita la puntata.
0: Allora. Io faccio
5: quindi
0: apposta,
5: anche
0: sai perché lo faccio?
4: No.
0: Per non cantare.
4: Ma perché? Non puoi cantare?
0: Canta. Perché canta.
4: Senti esatto. La delusione, senti.
0: Esatto, ragazze, io mi
4: ricordo. Ragazze, perché sono donne.
0: Perché i maschi non gli frega niente. Ho visto che i maschi cantano, non cantano, che me frega a me. Tra l'altro, il compleanno di Scialpi.
4: Grande Scialpi.
0: Giovanni, ti facciamo tanti auguri. Sappi che io ti adoro oggi, ti adoravo prima, negli anni.
4: Ti
0: quando
4: adorai.
0: Il Ruppe, Scialpi. Quando arrivò Scialpi, ragazzi, tutti avevamo i capelli come Scialpi. Quando uno aveva i capelli un po' strani, lunghi, dicevo: ma chi sei, Scialpi?
4: Sì, però canta.
0: E lui cantò un pezzo generazionale, no? Di quella della nostra generazione, che era rock and rolling.
4: Rock and rolling.
5: Facciamo?
4: Dai, vai.
0: Ci han sepolto qui, sotto la metropoli.

0: Eccolo qua il nostro finalino veloce.
1: Più veloce di così.
0: Ciao Cremonesi, ti senti un finalino veloce?
2: Io mi sento velocissimo.
0: Il nostro regista ha detto fatemi un finalino veloce, più veloce di questo.
1: Un finalino di coda.
0: Appuntamento alle 13:45.
2: Ha fatto la battuta.
0: Con la penicanza. Quindi tra 3-4 ore siamo di nuovo qui. Sì. Ciao!
3: È fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Due, due.
7: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
8: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
9: Sì, lo voglio.
8: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
10: Sì, lo voglio.
8: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
3: Sono le 7:30.
4: Rai GR2.
5: Alle Maldive devono essere ancora riportati in superficie i corpi di 4 dei 5 sub, 3 donne e 2 uomini, morti durante un'immersione a 50 metri di profondità. Si indaga sulle cause, difficoltà a uscire dalla grotta oppure problemi con l'ossigeno. C'è Trump, siglati accordi commerciali, prove d'intesa su Hormuz, ma frizioni su Taiwan. Il cinema con il Festival di Cannes, la Croisette tra gli altri, arriva anche John Travolta. Per lo sport, il derby di Roma e le altre gare per la Champions si giocheranno domenica a mezzogiorno. Oggi le semifinali agli internazionali di tennis, ci saranno Sinner, che continua a macinare record, e la favola Dardari. Buongiorno da Simona Giacinti. In primo piano la tragedia delle Maldive, in corso le operazioni di recupero di 4 dei 5 corpi dei sub italiani morti a 50 metri di profondità.
6: Erano accomunati dall'amore per il mare e dalla passione per la ricerca. Monica Montefalcone, 51 anni, docente in ecologia all'Ateneo di Genova, e sua figlia Giorgia Sommacal, 23 anni, Muriel Oddenino di Poirino, ricercatrice, e gli istruttori subacquei Gianluca Benedetti di Padova e Federico Gualtieri di Borgo Manero Novara sono i 5 italiani morti ad Alimatà durante un'immersione subacquea. Il gruppo si era calato a 50 metri per un esplorazione scientifica di alcune grotte. I media maldiviani precisano che le immersioni ricreative nel paese sono invece consentite solo fino a una profondità massima di 30 metri. Monica Montefalcone era definita dai suoi colleghi un'esperta di livello internazionale. Ascoltiamo la sua voce in una vecchia intervista.
7: Ho indubbiamente dedicato tutta la mia vita a scoprire, a studiare le meraviglie, insomma, che vivono sotto la superficie dei nostri mari.
6: Simona Decina, GR2.
5: Sulle possibili cause dell'incidente ascoltiamo il professor Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana Medicina Subacquea e Iperbarica.
8: Un errore nella miscela respiratoria, che magari può contenere troppo ossigeno, oppure l'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando e può avere prolungato il tempo di immersione, e questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
5: La visita di Trump in Cina è intesa su diversi dossier commerciali, mentre resta il nodo di Taiwan, spiragli sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Il presidente americano accolto con tutti gli onori. Il corrispondente.
9: Ultima giornata della visita di Stato di Donald Trump a Pechino. Secondo Trump sono stati siglati accordi commerciali fantastici per l'acquisto da parte della Cina di petrolio, derrate alimentari e 200 aerei Boeing. La stampa cinese dà risalto alle parole di Xi su una nuova visione che guidi d'ora in poi le relazioni tra le due superpotenze. Restano da chiarire le rivalità geopolitiche, a cominciare dalla linea rossa di Taiwan, che secondo Xi potrebbe portare a un conflitto se gestita male. E poi l'Iran. Trump parla di un'intesa sul no all'atomica per Teheran e sulla riapertura dello stretto di Hormuz. In una nota il Ministero degli Esteri di Pechino precisa che lo stretto va sì riaperto il prima possibile, ma con un cessate il fuoco completo e duraturo. Da Pechino, Nello Puorto, GR2.
5: Nella notte attacco ucraino su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali, 3 vittime, 12 feriti. In Ucraina è salito a 24 il numero dei morti, fra cui 3 bambini, per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca su Kiev e altre città, quasi 50 feriti. A Kherson droni russi hanno colpito 2 volte un veicolo delle Nazioni Unite. Nuovo richiamo alla pace di Papa Leone in visita all'Università La Sapienza di Roma. Stiamo lasciando un mondo storpiato dalle guerre, dalle parole di guerra, ha detto. Sentiamo un passaggio del suo intervento.
0: Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza.
4: Collaboriamo insieme, siamo tutti costruttori di pace nel mondo.
5: Temi internazionali al centro del vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni e il vice premier Tajani e Salvini a Palazzo Chigi subito dopo la nuova riunione di governo.
10: Circa 40 minuti di confronto tra Giorgia Meloni e i vice premier Matteo Salvini e Antonio Tajani, che fonti di Palazzo Chigi definiscono uno scambio di vedute sulle priorità del governo. Caro energia, spese per la difesa e prossime nomine per Consob e Antitrust, i temi discussi prima del Consiglio dei Ministri che ha prorogato le missioni internazionali in corso e ne ha previste di nuove. Il provvedimento ora dovrà avere l'autorizzazione del Parlamento e domani la Presidente del Consiglio sarà in Grecia, poi a Cipro, per discutere dei principali dossier internazionali di sicurezza energetica e immigrazione in diversi incontri che dureranno l'intero fine settimana. Primo appuntamento domani con i leader dei paesi del Sud Europa e del Golfo. Poi Giorgia Meloni aprirà insieme con il primo ministro del Qatar la prima riunione in una piattaforma di dialogo sul commercio globale, prima di raggiungere il Presidente della Repubblica di Cipro per un bilaterale. Carla Macrellino, GR2.
5: L'inchiesta sul femminicidio di Garlasco, emergono nuovi elementi nel filone bresciano, quello per corruzione in atti giudiziari.
11: Un foglietto scritto a mano, spillato a una bozza della richiesta di archiviazione che ricalca quella che Sempi ottenne nel 2017. I magistrati di Pavia lo hanno trovato in un faldone del nucleo informativo dei carabinieri, che però all'epoca non aveva l'incarico di indagare su di lui. Per capire chi lo abbia scritto e perché si trovasse lì, hanno inoltrato gli atti a Brescia, dove la procura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio. E si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima. Cura sta già indagando sull'ex procuratore di Pavia Mario Venditti e sul padre di Sempio per corruzione in atti giudiziari. Intanto gli avvocati del nuovo indagato preparano le 6 consulenze che formeranno la memoria con la quale tenteranno di smontare l'accusa di omicidio. E si muove anche la Procura di Milano, che ha riunito in un fascicolo unico le centinaia di denunce presentate dalle gemelle K e dai genitori della vittima nei confronti di giornalisti o sempre

0: Fratello.
1: Credo che si faccia fatica a stilare una graduatoria delle cose gravi.
2: Simone Zazzera, GR2.
3: Maxi operazione della Guardia di Finanza di Cagliari nel settore della nautica da diporto, individuate 100 barche del valore complessivo di quasi 50 milioni di euro che non erano dichiarate al fisco, pur essendo riconducibili a residenti in Italia. Operavano in acque nazionali ma con bandiere estere. Le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni. Da ieri intanto è possibile inviare la dichiarazione dei redditi precompilata del 7.30 anche con eventuali modifiche. Al Senato via libera al decreto fiscale con voto di fiducia, il testo passa ora alla Camera. Riduciamo le imposte per chi lavora e produce, spiegano dalla maggioranza, ennesima accozzaglia di norme inutili, replicano le opposizioni.
4: Arriva la rottamazione quinquies, si allarga la platea dei debiti che si possono sanare e salta la stretta sul telemarketing selvaggio. Il decreto prevede infatti che la definizione agevolata possa riguardare tutti i carichi affidati alla riscossione dal 2000 al 2023, includendo anche quelli di enti locali e regioni. Dentro quindi non solo cartelle fiscali, ma anche tributi come IMU e TARI, rette scolastiche, occupazione di suolo pubblico, multe e canoni di locazione. Per pagare ci sarà più tempo, unica soluzione entro gennaio 2027 oppure fino a 54 rate bimestrali. Confermata anche la tolleranza di 5 giorni sulle scadenze. Nel provvedimento anche interventi mirati per diversi settori, dagli aiuti al porto di Piombino alle imprese artigiane fino ai sostegni per florovivaisti, agenzie di viaggio e America's Cup. Previsto infine un monitoraggio più stringente sui prezzi dei carburanti. Lorenzo Opice, GR2.
3: Ufficialmente aperto il 4 maggio il cantiere nella sede di Viale Mazzini, un intervento atteso da oltre 20 anni, lo spiega l'amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi. In atto non un ridimensionamento del servizio pubblico, ma un progetto strategico di ammodernamento che accompagna la trasformazione dell'azienda in una digital media company. E anche le decisioni relative al Teatro delle Vittorie, aggiunge Rossi, si inseriscono nel percorso di garantire efficienza e investimenti tecnologici alla RAI, proiettandola verso il futuro senza cancellarne la storia. A Cannes comincia il fine settimana degli arrivi da Hollywood con John Travolta e Asghar Farhadi. L'inviata.
5: Sarò sempre un cineasta iraniano, un regista, appartiene alla cultura che l'ha formato e in storie parallele, in questa storia parigina, ho ritrovato cose conosciute. Asghar Farhadi, 2 Oscar e premi a Cannes ad ogni presenza sul suo film, ispirato da Kieslowski e che ha regalato una montée de marche con le stelle del cinema francese di più generazioni. La diva in rosso Isabelle Huppert, Virginie Fira, che oggi torna in concorso anche diretta dal giapponese Amaguchi, Catherine Deneuve al braccio di Vincent Cassel, Pierre Niney. Accolti così all'ingresso nel Palazzo del Cinema. E in giornata arriva anche Léa Seydoux per Gentle Monster. Ma il più atteso di questa giornata sarà John Travolta per un fine settimana che si apre e che saprà molto di Hollywood. Nella notte, evento in Cannes Classic con I Diavoli di Ken Russell. Finalmente l'horror nella versione di Ken Russell. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
3: Raffaella è il musical, al via le audizioni a giugno a Roma, si cercano ballerine e ballerini e le protagoniste, perché a ricoprire il ruolo della Carà saranno 2 artiste esordienti che si alterneranno in scena. Dopo il successo in Spagna arriva la versione italiana dello show che ripercorre vita e carriere di Raffaella Carrà con debutto nella capitale a febbraio. La regia è di Luciano Cannito. Siamo alla pagina sportiva, Guido Ardone, buongiorno.
6: Buongiorno Simona, un saluto a chi ci ascolta.
3: Partiamo dal calcio, dal caso calendario, trovato un accordo sugli orari della 37esima di Serie A.
6: Dopo una serrata trattativa si è tornati quasi alla casella di partenza, domenica alle 12 il derby Roma-Lazio e le altre 4 partite legate ai piazzamenti Champions, ovvero Pisa-Napoli, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Como-Parma. Di fatto a prevalere è stata la linea della Lega Calcio dopo che il prefetto della capitale aveva disposto, lo ricordiamo, lo spostamento a lunedì sera per motivi di ordine pubblico, considerando la concomitante finale maschile degli internazionali al Foro Italico in programma sempre domenica alle 17. Duro infatti il presidente della Federtennis Binaghi, che non ha usato mezzi termini contro chi a suo dire gestisce con i piedi i calendari del pallone.
3: Intanto, restando al Foro Italico, oggi è il giorno delle semifinali.
6: Ad aprire le danze, non prima delle 15:30,

0: A Luciano Darderi, che mai si era spinto così avanti in un torneo 1000, proverà a non fermarsi al cospetto del norvegese Casper Ruud. Dalle 19, ma occhio alla pioggia che in serata potrebbe complicare i piani, ecco Jannik Sinner. Altro esame russo per il numero uno del mondo, che ieri ha eliminato Andrei Rublev e questa sera se la vedrà con Daniil Medvedev per prolungare la striscia record di 32 vittorie consecutive, ma anche con la necessità di dosare le forze guardando al prossimo ambizioso obiettivo, come ha spiegato.
1: Sto sentendo che ho giocato tanto, devo recuperare fisicamente, sarà una partita difficilissima. Giocare la sera è sempre piuttosto fisicamente, quindi in questo momento per me va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che ripeto è il mio obiettivo di quest'anno.
2: Giro d'Italia, l'obiettivo dei corridori è arrivare in maglia rosa a Roma a fine maggio.
0: Ma siamo soltanto all'inizio appunto del giro. Ieri la prima vittoria di tappa di un azzurro, Davide Ballerini, che si è imposto sul traguardo di Napoli dopo essere scampato di fatto a una caduta di gruppo. La gioia e il racconto degli ultimi istanti di gara al microfono di uno dei nostri inviati.
3: Sapevo che bisognava entrare in testa all'ultima curva, sono caduti tutti, sono partito e ho sperato fino alla linea dell'arrivo che nessuno mi passasse. Non mi rendo conto neanche ora di quello che ho fatto. I momenti duri nel ciclismo sono moltissimi, i momenti felici sono pochissimi rispetto alle ore e al tempo passato via da casa, quindi bisogna viverseli fino in fondo.
0: In rosa resta il portoghese Olalio, ma oggi la carovana è attesa dalla settima tappa a Formia Blockhaus, la più lunga del programma con i suoi 245 chilometri, un duro arrivo in salita con una pendenza media superiore all'8% sul massiccio abruzzese. Per chiudere due ruote ma a motore, il motomondiale in Catalogna si apre il weekend con le libere in mattinata, poi dalle 15 le prequalifiche della MotoGP.
2: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Rattiglia, coordinamento edizione Gabriella Lepre, in regia Gennaro Strazzullo, Alessandro Pazienza, la linea va a Ruggito del Coniglio. Noi ci risentiamo nel giornale radio delle 8:30 da Simona Giacinti. Buon ascolto.

0: capiterà.
1: Buongiorno a tutti, amici.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, benvenuti a Ruggito del Comiglio. Coniglio.
2: Comiglio?
1: Del Comiglio.
2: Cominciamo bene.
1: Cominciamo bene, amici. Sono le 7:44 minuti e abbiamo un dovere istituzionale.
2: Sì, un momento solenne.
1: Prima però vorrei recitare alcuni versi di Walt Whitman.
2: Sei sicuro?
1: C'è tempo?
2: No, Marco.
1: Non c'è. Peccato.
2: No.
1: Vi siete persi un'interpretazione fra le migliori. E allora subito Billboard.
2: Billboard.
1: Billboard.
2: Oh.
1: Vabbè.
3: Greenpeace vi invita all'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Buongiorno, buongiorno. Siamo qui nello studio, assolato studio, perché noi abbiamo lo studio come i vecchi cinema, quelli che si aprono, si apre il tetto.
2: Così,
1: Vi ricordate?
2: Si fumava all'interno del cinema e quando aprivano il tetto usciva su questo fungo atomico praticamente.
1: Esattamente. Noi qui uguale, lo studio radiofonico qui di Via Siago è uguale. E vediamo le persone sui balconi.
2: È bello.
1: Ciao, saluto.
2: Oh!
1: Che state a fa?
2: Tutto bene lassù?
1: Allora, cari amici in ascolto, tanto per cominciare, buongiorno a voi e buongiorno alle persone affacciate ai balconi da parte di Marco Presta
2: e di Antonello Dose. Però questo studio è nella città di Roma,
1: che è
2: capitale dell'Italia,
1: che è nella regione Lazio, che
2: è una nazione che è su questo pianeta meraviglioso che è la Terra.
1: E in tal senso abbiamo due notizie per voi. La prima è buona, la seconda vediamo.
2: È stato pubblicato uno studio. Uno studio che riguarda la fisica, l'astrofisica in particolare, sulla rivista Popular Mechanics, dove questi fisici sostengono che il nostro universo, così come lo conosciamo, no, lo spazio, le galassie, eccetera, eccetera, ha, secondo loro, è fatto di materia e antimateria, intanto. No? E questa simmetria tra materia e antimateria, loro la chiamano asimmetria barionica.
1: Ecco, allora noi lo diciamo, ma non abbiamo la più pallida idea di cosa sia.
2: Vabbè, ma nessuno.
1: Come non l'avete voi, però.
2: Spiegato in parole povere.
1: Molto povere.
2: Questo squilibrio tra materia e antimateria. Fa sì che secondo i fisici esista un gemello, un universo gemello del nostro.
1: È una notizia. Che sembra una notizia bellissima.
2: È bella questa
1: perché
2: cosa.
1: Sapere che esiste un altro mondo, un mondo parallelo, un mondo diverso da quello che abbiamo sotto i piedi, per dire. È bello diverso. Perché uno lo vagheggia da sempre,
2: dice,
1: no?
2: Qui magari le cose vanno male, però c'è questo
1: quest'altro,
2: universo a specchio dove le cose sono completamente diverse.
1: Molto
2: da qui.
1: Bello, molto bello.
2: Il problema è che i fisici dicono che questo universo lo definiscono un universo gemello malvagio.
1: Come
2: malvagio.
1: Malvagio.
2: Dice non va incontrato, cioè non va cercato perché ti autodistruggi, capito?
1: Se
2: ti ammazza.
1: Ti autodistruggi.
2: Gemello malvagio.
1: È malvagio l'universo gemello. L'amici è malvagio. Ma perché, scusate, ma questo qui d'universo vi pare buono? ma allora che deve succedere nell'altro per essere malvagio rispetto a questo?
2: Sì, in effetti.
1: Allora la conclusione è una sola. Restiamo qua.
2: Restiamo qua.
1: Restiamo qua, amici. Prenotate, restiamo, è meglio.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 2-2 È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: 2-2
3: La nuova serie animata. Per imparare l'inglese divertendosi.
4: Great one.
3: Unisciti al gregge. Shaun the Sheep, Brain Breaks. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2
5: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: 2-2
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: dico boom. Benvenuti a Ruggito del Coniglio. Del Coniglio e non del Comiglio. Benvenuti, saluti, saluti, saluti a voi tutti. Siamo qui in diretta per voi alle 7:50 minuti, ma fra un po' prenderemo l'aereo.
1: Eh sì.
0: E con l'aereo arriveremo a Torino.
1: A Torino.
0: Dove alle ore 18.
1: 18.
0: Incontreremo la furia popolare nella sala oro del Salone del Libro di Torino insieme a Luciana Littizzetto, a Linus e a Andrea e a Nicola Savino e basta. E saremo lì, forse, vabbè. Se ci arriviamo vivi, perché io già mi sento morto adesso, quindi figurati alle 18.
1: Se ci siete anche voi ci fa piacere.
0: Sarebbe meglio, sì. Allora, cari amici in ascolto, che bello.
1: È venerdì.
0: Che bello,
1: no?
0: Cioè, è venerdì, ma non solo. È accaduto, si è svolto lo storico incontro tra il presidente americano Donald Trump e il presidente della Repubblica Popolare Cinese Xi Jinping. Si è svolto a Pechino.
1: L'ho visto in pompa magna, grandissima accoglienza, ha tirato fuori il servizio buono.
0: Sì, ma soprattutto quanto sentimento, che commozione, proprio ha suscitato tenerezza nell'opinione pubblica mondiale questo incontro tra Trump e Xi Jinping, perché si è visto questo entusiasmo di un apprendista, dai, diciamo, l'entusiasmo di un apprendista che vuole imparare da chi invece ha tanta esperienza, vuole apprendere con umiltà e dedizione, ma che brivido ci ha dato vedere Trump, che è un dittatore principiante, diciamo la verità, confrontarsi invece con chi ha millenni e millenni di esperienza nel settore della tirannia, prima con l'imperatore, poi col regime comunista, ma chissà quante domande avrà fatto il giovane Donald a Xi Jinping. Senti, Xi, ma da voi come fate a far sta zitti i giornalisti? Perché guarda, noi rompo di zebete, io sono costretto a trattarli male, ma quelli se ne accorgono. Senti, ma come riuscite a sparare un po' ai cittadini ogni tanto? No, perché noi abbiamo l'ICE, ma se ne sono accorti, voi come fate qui in Cina? Insomma, sono stati momenti belli, belli, belli, commoventi. Devo dire che Donald poi dà l'impressione di essere un volenteroso, cioè uno che può crescere ancora tanto.
1: È uno che impara velocemente.
0: E forse con l'aiuto di Xi Jinping, no?
1: No, certo.
0: Può migliorare, può maturare.
1: Io lo pensavo, no, si metteranno a litigare. No, si sono messi d'accordo.
0: Si sono messi d'accordo, questo è bellissimo. Cosa. È bellissimo. Dai.
1: In questo contesto internazionale, devo dire, si sono fatte sentire forti e chiare le parole dell'ex premier Mario Draghi.
0: Ah, sì?
1: Sì. Mentre riceveva il prestigioso premio Carlo Magno.
0: Mi sembra un po' ambizioso.
1: Ad Aquisgrana, in Germania, dove Carlo Magno ci ha abitato.
0: Ha fatto la sua figura, sì.
1: Sapete che ha detto Draghi, come parlando all'Europa,
0: all'Europa:
1: possiamo più contare sulla sicurezza americana.
0: Ecco.
1: La Cina non è un'alternativa.
0: Bene.
1: E quindi per la prima volta a memoria d'uomo noi europei siamo soli.
0: Siamo soli su questo
1: pianeta.
0: Siamo soli.
1: È vero, certo, possiamo contare sulla grande saggezza della millenaria cultura europea.
0: E in questo hai ragione, la millenaria cultura europea. Ragazzi, Platone, Cartesio, Machiavelli.
1: No, io mi riferivo alla saggezza popolare, che dice meglio soli che male accompagnati. Scusa, se quindi questa è la compagnia, almeno, no?
0: Quindi davanti al Parlamento europeo mettete una statua di nonna, perché nonna diceva queste cose, altro che Platone, altro che Socrate, nonna Ines, la statua di nonna Ines che lavora a maglia in bronzo e sotto la scritta in tutte le lingue
1: meglio soli che male accompagnati,
0: best lonely that non lo so dire.
1: Questa stanza ha detto, insomma, qui butta male, svegliamoci, siamo tanti paesi diversi, però troviamo un'unità per la disperazione, insomma.
0: L'unità può anche venire da iniziative comuni, come ad esempio l'Eurofestival.
1: No, spiega.
0: Allora, è un banco di prova proprio per l'Europa unita.
1: L'Eurofestival!
0: Unita nelle baggianate, però unita!
1: No, è vero!
0: Allora, però ci sono notizie che non possono non preoccuparci. Il nostro Sal da Vinci, secondo i bookmakers, potrebbe vincere.
1: C'è il nome, è portato.
0: Ha suscitato poi grande entusiasmo la sua interpretation, però purtroppo io credo che ci siano delle trame straniere per ostacolare questa vittoria.
1: Ma dici davvero?
0: Sì, l'Huffington Post, ad esempio, riporta che Sal da Vinci non beve mai caffè.
1: Non beve caffè?
0: No.
1: Ma come? Viene
0: dall'Italia, viene da Napoli, non beve caffè. Testimoni, a mio parere prezzolati, peraltro, affermano che lui la mattina, lo sai che beve?
1: Che beve?
0: L'orzo.
1: Orzo?
0: Ah no?
1: Ma è disgustoso l'orzo. Che me lo facevano bere da bambino.
0: Ecco, ti prego, Antonello, qui la situazione
1: è orzo, Saldavinci beve l'orzo.
0: Sì, vi rendete conto? Ma come fa un simbolo dell'Italia a ripudiare il caffè, a bere l'orzo? No,
1: dai.
0: Ma se adesso dovesse uscire fuori che Saldavinci non ha mai parcheggiato in doppia fila, ma il colpo alla sua credibilità sarebbe mortale. Mortale! Perché non basta tingersi i capelli per essere italiani. Attenzione, non è così facile. Speriamo
1: capelli,
0: bene.
1: Dici.
0: Questo è un attacco, queste sono bugie e io spengo che venga, spero che vengano sbugiardati questi mascalzoni schifosi.
1: Ci sono grossi interessi
0: grossi interessi sotto.
1: Vabbè, rivolgiamoci alla scienza che ci dà sempre tanto conforto.
0: Tanto.
1: Secondo uno studio, i ricercatori dell'Università di Glasgow affermano che il modo in cui tu educhi il tuo cane dipende da come i genitori hanno educato te eri piccolo.
0: È incredibile.
1: Questo è anche molto interessante.
0: Tu dici?
1: Eh sì, perché in effetti se i genitori ti chiedevano sempre mi porti il telecomando?
0: Sì.
1: Mi porti le pantofole?
0: Ecco.
1: Certo, se ti lanciavano pure il bastone.
0: Allora,
1: è vero, perché
0: sì,
1: ti danno l'imprinting e tu pensi che così vada bene.
0: E tu fai la stessa cosa con il tuo fuffi, con il tuo bubi.
1: Peraltro i bimbi sono questo territorio meraviglioso, delicato, carne che cresce, insomma, bisogna usare tutte le attenzioni.
0: Posso lasciarmi andare alla retorica?
1: Dai.
0: Sono il futuro dell'umanità, sono la luce dei nostri giorni.
1: Sono chi ci pagherà la pensione.
0: Sono soprattutto chi ci pagherà la pensione. Sì.
1: No, una cosa molto tenera, ci arriva questa notizia della Gran Bretagna, dove un bambino di 6 anni, Max Evans Browning, ha voluto celebrare i 100 anni del suo idolo, il grande documentarista David Attenborough. E lo ha fatto con 100 disegni di animali.
0: Ah, che bello!
1: Gliel'ha spediti e il grande David, che cosa meravigliosa.
0: Detto, grazie.
1: Certo, è strano, un bambino di 6 anni che ha come idolo uno che fa documentari.
0: Ha come idolo un signore che ha 95 anni
1: no,
0: più 100, di lui.
1: No, 100. Ah, certo, lui
0: perché lei ce n'ha 5,
1: certo.
0: Quindi insomma, no, è una cosa curiosa, quindi non è vero che gli idoli sono sempre scontati e sono sempre legati alla generazione cui appartieni. Non
1: no,
0: è vero,
1: certo.
0: No? Ci sono magari degli idoli insospettabili, anche sorprendenti.
1: Per bambini piccoli. Di quale curioso personaggio è fan il bambino?
0: Dice, mio figlio è fan di Bobby Solo.
1: Di Bobby Solo?
0: Bobby Solo? Bobby Solo non l'ha mai visto neanche. No, perché lui ha sentito Bobby cantare la lacrima sul viso e da quel momento si è infervorato di Bobby.
1: O magari è fan di Bruno Vespa, perché lui va a dormire dopo aver visto Bruno.
0: E riesce a prendere soldi.
1: Riesce
0: a prendere soldi.
1: O di Alberto Angela, per carità.
0: Oppure di una rockstar, dei Pink Floyd. Insomma, il l'idolo insospettabile.
1: Di quale curioso personaggio è fan il bambino? Raccontatecelo, telefonate subito all'800-800-002.
0: Sì, è che il numero è sempre quello, non è che no? 800-800-002, però se non vi va di chiamare o non avete modo o non avete tempo, vanno rubato il cellulare stamattina! E allora scrivete sulla nostra pagina Facebook.

0: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
1: Via via.
0: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
2: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
3: Uno sono io!
4: Uno sono anch'io!
2: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: Sono le ore 8, 2 minuti, 40 secondi, amici. E adesso scatta il servizio, va tutto bene. Tutto procede nel migliore dei modi.
1: Ma certo.
0: Adesso ci vorrebbe un po' di rumore di risacca di mare, insomma, non ce l'abbiamo, abbiate pazienza, lo fa dopo. Va tutto bene, amici. Oggi sarà una giornata splendida, rilassante, incontrerete l'amore. Un amico vi regalerà 132 euro e tutto procederà nel migliore dei modi.
1: Vogliamo
0: dai.
1: Esagerare? Sì. Sinner ha battuto Rublev in 2-7 e vola in semifinale. Meglio
0: però,
1: di così.
0: Io sono un po' preoccupato per questa concomitanza degli internazionali di Roma con l'Eurovision.
1: Sì.
0: Perché sono tutte e due molto pubblicizzate. Tutte e due riempono. Io non vorrei che si creasse. Ragazzi. Parlavamo prima di universi paralleli. Metti caso che improvvisamente accendi la TV e c'è Salvavinci che sta giocando la finale degli internazionali di Roma. Sinner lo costringono a cantare
1: e canta usando il manico della racchetta come microfono.
0: Faremo io e te, Sinner. Cioè, stiamo attenti a non sovrapporre gli eventi.
1: Sarebbe troppo.
0: Allora, attenzione: idoli insospettabili dei bambini.
1: Dei bambini, sentiamo la prima esperienza. Marta da Roma.
0: Buongiorno. Marta.
2: Buongiorno conigli, Marta Ricicescio nel muratore.
0: Ah, cara Marta, bentornata. Ma che succede?
2: Che mia figlia all'età di 5 anni più o meno, e adesso ne ha appena 11, quasi 12, era una grandissima fan di Lando Fiorini.
1: Di Lando Fiorini.
0: Bello, di Lando Fiorini.
2: Lando Fiorini.
0: Cuore di Roma nostra. Ma scusami, come aveva fatto?
2: Anche alla chitarra.
0: Come aveva fatto a diventare fan? Cioè, perché? Cosa aveva scatenato?
2: Perché ha sentito 100 campane da mia madre, da me, ed è diventata la sua canzone in assoluto preferita.
0: Ed è la canzone più bella di tutti i tempi, secondo me. Prima 100 campane, poi Il cielo in una stanza, ma prima...
1: Senti, ma vuoi accennare, Marta?
0: Sì, accennala, ti prego, Marta.
2: Don, amore... 100 campane, no.
0: 100 campane stanno a Dideno.
2: A Dideno.
0: Ma tu. Un gruppo di ubriachi.
2: Amore mio.
0: Sì, mai stregato di melode, sì.
1: Ragazzi, questa è Radio 2.
0: Questa era la sigla del segno del comando con Carla Gravina e Ugo Pagliai.
1: Meraviglia.
0: E questa era la sigla
2: che
0: di,
2: io ho visto
0: coda.
2: Con mia madre che ha 80 anni.
1: Sì, certo.
0: Sì, era un sceneggiato meraviglioso in 162 puntate tutte in bianco e nero, e quindi la bambina amava 100 campane. Vedi che, ecco, questo è il senso di questa nostra iniziativa mattutina, proprio scoprire dei miti insospettabili nei bambini. Grazie Marta, grazie.
1: Beh, Ivana ha ritrovato, dice, il suo braccialetto, pensavo di averlo perso, dove avevo parcheggiato la macchina. Un regalo di mia figlia che mi ha fatto incidere dei versi significativi di Guccini. Francesco Guccini.
0: E quanti anni ha la figlia?
1: Dice 7-8.
0: 7-8 anni ha fatto incidere dei versi di Guccini. Pensa, bello. Sentiamo Eugenio a Carpi. Buongiorno Eugenio, buongiorno.
3: Buongiorno conigli, che bello sentirvi. Aggiustate la mattina.
0: Sei gentile, Eugenio. Senti, lo so. Chi è il pupo o la pupa in questione?
3: Ero io.
0: Di chi si tratta?
3: Ero piccolo e mi incantava vedere Giorgio Mastrota, le sue casseruole con fondo alto di centimetro.
1: E materassi.
3: Cambio Scivano, motorino della Chimco, guanciale, letti, materassi, ti riempiva la casa solo per oggi.
0: Era sempre solo per oggi.
1: All'acquisto.
0: E quindi tu ti incantavi di fronte a Giorgio che smerciava di tutto, diciamo, ecco.
3: E ti vendeva qualunque cosa. Io, mamma, me lo compri papà.
0: Voglio la pentola a pressione, mamma.
3: La pressione col motorino.
0: Che bello. Vedi che il bambino può essere ammaliato anche da cose veramente insospettabili. Eugenio, grazie.
1: Molto bello il messaggio di Elena. Elena Bortè, mia figlia 3 anni, da quando siamo andati a visitare la casa di Caprera, è fan di Garibaldi. Parla sempre della sua giacca rossa.
0: Giuseppone nostro.
1: Giuseppone che ha lottato per la libertà contro i cattivoni.
0: E ha vinto. E c'è il letto di Garibaldi.
1: Piccolo però.
0: No, ma sembra il letto di Barbie. Se andate a Caprera, c'è il letto di Barbie dentro, c'era sto garibaldino nel senso di Garibaldi piccolo. Sentiamo Nicoletta Frosinone. Buongiorno Nicoletta.
1: Nicoletta.
4: Buongiorno conigli, sono una ricicescia.
0: Eccola lì. Buongiorno Nicoletta, benvenuta.
4: Buongiorno. Allora, ben trovate voi, bellissimi.
2: giorni.
0: Beh, no, non diciamo cose eccessive. Nicoletta, che è successo però?
2: Allora, che è successo nella mia infanzia? Perché io ero fan di Uto Ughi.
1: Uto Ughi?
0: Il grande violinista.
2: Sì, grande violinista. Io andavo a tutti i suoi concerti.
0: Ma questo è bellissimo. Ma tu suonavi anche tu il violino? Volevi suonarlo?
2: No. Suonavo il pianoforte. Però mio padre diceva: avanti a me, cammina a vedere dei concerti di musica classica perché ti fanno bene alla salute. Quindi
0: certo.
2: Avanti a me. Vedi. E io andavo a caccia di autografi di star della musica classica. Uto Ughi, Accardo.
0: Mamma mia.
2: E, cioè, poi lui era bello, c'aveva sto capello che quando suonava. E ancora bello, quindi per me è ancora un mito assoluto. Cioè,
0: quindi
2: rimanevo.
0: Un bambino fan di un grande violinista. Sembra di stare nel Settecento, invece no.
1: Capito.
0: È oggi. No. È oggi.
2: Io sono rimasta ancora lì, però. Sono rimasta al Settecento, purtroppo.
0: Sei rimasta bene, però. Nicoletta, grazie.
1: È interessante questo tema di oggi. Qui Fabiola ci scrive: mio figlio da bambino era fan del professore Alessandro Barbero. Oh. Tant'è che adesso che è diventato grande sta prendendo la magistrale in storia moderna e contemporanea.
0: Lo vedi?
1: Capito? Ti segna un destino.
0: L'influenza.
1: Ah,
0: cioè, il personaggio che ti influenza poi può avere addirittura una ricaduta sul tuo futuro. Bello.
1: Bello.
0: Allora continuate a dirci di chi era fan il bambino chiamando l'800 800 002 e soprattutto ascoltate questo programma perché voi sapete gli effetti terapeutici. Terapeutici, straordinari.
1: Li avete sperimentati in 31 anni.
0: Estetici. Voi avvicinate, diciamo, la parte critica del vostro corpo alla radio. Che ne so, avete le rughe intorno agli occhi, avvicinate gli occhi alla radio, avete, diciamo, il sedere leggermente. Raga, può succedere.
1: Un po' sblusato.
0: Avvicinatelo alla radio perché ascoltando il ruggito del coniglio si diventa belli.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
1: 2-2 Giro d'Italia, ma vai da Conad. Via, via. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
2: 2-2
3: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
2: 2-2
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: 2-2
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
2: 2-2
6: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
7: È venerdì, andiamo incontro ad un weekend che vi auguriamo essere di relax, ma perché questo accada forse è necessario praticare anche un po' di meditazione.
8: Ah, è fondamentale,
7: no?
8: Fa benissimo.
7: È proprio per questo torna a trovarci con tutti i suoi poteri la grande maestra Babananda.
9: Welcome, benvenuti.
7: Grazie. Oh.
9: La maestra Babananda è tra voi per portarvi la saggezza e la ricchezza interiore.
7: Interiore.
9: E per farvi conoscere il potere del Kuchua.
8: Kuchua.
9: Kuchua, ripetete, dovunque voi siate questo breve verso in sanscrito.
8: Kuchua.
9: Kuchua. Kuchua. Kuchua.
8: Kuchua.
9: E lasciate andare il rancore, l'amarezza.
7: Sì.
9: Fuori da questa porta, Kuchua.
8: Kuchua.
9: Sbatti la porta, Kuchua. Kuchua. Che ci va?
7: Fuori, Kuchua. Fuori, fuori.
9: E fuori magari lasciate anche le scarpe,
8: ah,
9: che ho appena passato la cera.
7: Quindi fuori il rancore e le scarpe.
9: Kuchua.
7: Kuchua. Kuchua.
9: Sappiate che non siete qui per caso, ma perché qualcuno vi ha mandato.
7: Sì.
9: Anzi, se ci pensate,
7: sì,
9: vi ci hanno mandato in parecchi nel corso degli anni. E allora ripetete,
7: ecco, ecco,
9: con fiducia,
7: sì,
9: dovunque voi siate. Kuchua.
8: Kuchua.
9: Kuchua. E spelli il negativo.
7: Kuchua. Kuchua.
9: Kuchua. Kuchua. Che ci vuoi?
7: Kuchua. Kuchua.
9: Rimembrate le parole del grande maestro sempiterne del guru Branchia Viva.
8: Branchia Viva.
7: Branchia Viva.
9: Branchia Viva diceva: se un uomo ricco, pieno di superbia, vi mostra sprezzante il suo forziere pieno d'oro, non provate invidia.
7: No.
9: Nel caso, provate a fregarglielo.
8: Ma come?
7: Ma come provate?
9: Wow,
7: ma Kuchua, d'accordo.
8: Vabbè, lo diceva Branchia Viva.
9: Che ce vo'? Da questo momento non vi chiamerò più con i vostri nomi,
7: sì,
9: ma vi chiamerò Gangra e Smandra.
7: Ecco, potrei essere.
9: No, no, tu sei Smandra.
7: Smandra, io sapevo.
9: Cioè sei cascato da piccolo.
7: Sì, ecco.
9: È bello essere con voi,
7: sì,
9: miei cari adepti del Kuchua.
7: Del Kuchua.
9: Kuchua, che ce vo'.
7: Che ce vo'.
9: Quando guardo i miei discepoli È come se mi rivedessi allo specchio.
7: Sì.
9: Nel caso vostro,
7: sì.
9: Uno specchio deformante.
7: Come
9: avete questo? Presente quelli dell'una parte?
7: Eh sì, ma no. Però
9: uguale.
7: Uguale però.
9: Cucciua.
7: Cucciua, sì.
9: Cucciua per sempre.
7: Sempre.
9: Cucciua.
7: Cucciua.
9: Cucciua con fiducia. Che ce vo? Che ce vo?
7: Cucciua.
9: Ripensate con emozione alle parole del grande maestro Broda Fredda.
7: No, no, no, Broda Fredda, no.
10: Ma ritrova
9: è
10: tutti
9: buona
10: lei.
9: Anche fredda la Broda.
10: No, no.
9: Serve la meditazione. Perché lo spirito non è pronto, il coraggio non è pronto, il rinnovamento non è pronto, però un piatto di pasta al burro e parmigiano potevate pure farmelo trovare pronto,
7: ecco.
9: Che non mangio da ieri sera.
10: Non mi dispiace.
7: Broda fredda, c'ha ragione però.
9: E ora regalatemi tutti insieme cucciua.
7: Cucciua.
9: Cucciua.
7: Cucciua.
9: Ricordate sempre, dovete concentrarvi sullo sviluppo individuale.
7: Sì.
9: Lo sviluppo individuale è importante.
10: È
7: sì.
9: Specie se siete alti meno di 1,50 m.
7: Allora lo sviluppo individuale.
9: Cucciua.
7: Cucciua, cucciua.
9: Vi lascio con le parole del saggio Scantamburlo.
10: Scantamburlo.
7: Scantamburlo.
9: Che era solito dire alle folle che lo seguivano.
7: Cioè le folle seguivano Scantamburlo.
9: Poi,
7: sì.
9: Ecco. Siate come il loto quando viene estratto dal fango e risplende maestoso
7: nel
9: sole.
10: Non mi suona bene, sì.
9: Ricordate, cucciua,
7: sì.
9: L'estrazione del loto,
7: ecco,
9: è la vostra unica speranza.
7: Ma come l'estrazione?
9: Potete confidare solo. Nell'estrazione del loto.
7: Del loto, solo.
9: Ripetete con me,
7: ecco,
9: con fiducia. Cucciua.
7: Cucciua.
9: Cucciua, che ci vuole?
7: Che c'è? Cucciua.
9: Cucciua. A tutti.
7: Cucciua, la grande maestra Baba Nanda.
10: Però ci ha lasciato qui nel fango, intanto che qualcuno ci estrae dal loto. Vabbè.
7: Solo l'estrazione del loto. Vabbè, allora attenzione, miti insospettabili per i bambini. C'è Roberta a Roma.
10: Ciao Roberta.
7: Buongiorno Roberta.
11: Ciao, sono una ricchezza.
7: Eccoti Roberta,
11: ciao.
7: Rieccoti. Che è successo Roberta?
11: Allora, io avevo un figlio in terza, quindi si studia la preistoria e noi decidiamo di andare a visitare la mummia Ozzi,
7: sì,
11: che sta in Trentino.
7: Sì, certo.
11: Però la figlia piccola, che invece aveva 5 anni, andava interessata, quindi l'abbiamo molto pompata dicendo che andavamo,
7: sì,
11: a vedere Ozzi, che Ozzi era importante,
7: sì,
11: abbiamo fatto una fila mostruosa al museo, insomma lei felice, andiamo da Ozzi, andiamo da Ozzi, andiamo da Ozzi. Quando si arriva lì si guarda da un vetro, perché sta in una sala,
7: certo,
11: tipo frigorifero. Lei sale su sto gradino, la mettiamo alta perché era piccola, non vedeva, e urla: ma è morto!
7: C'è ragione.
11: E tutto il museo a ridere! Tutto il museo a ridere!
7: È scattato l'applauso, diciamo.
11: Andavamo a trovare una bella persona.
7: Certo,
11: morta,
7: io vado lì, faccio scambio due chiacchiere con Ozzi, gli chiedo delle cose.
10: Sì, ma è morto pure da un sacco di tempo.
7: Non solo è morto, ma è pure rinsecchito, poromo.
10: È morto.
7: Ma tu
10: male,
7: pensa, chi gliel'avesse detto a Ozzi migliaia di anni fa?
10: Capito?
7: Che finiva
10: così.
7: Vabbè, grazie Roberta.
10: Allora,
7: grazie.
10: Il messaggio che mi ha fatto trasalire. Fausto ci scrive: io da piccolo ero un fan accanito di Malgioglio. Io ho sgranato gli occhi. Secondo portiere dell'Inter.
7: Famoso,
10: sì,
7: posso dirlo, si chiamava Astutillo.
10: Astutillo Malgioglio.
7: Astutillo Malgioglio.
10: Ora da adulto ho scoperto che era anche un grande uomo, non solo un ottimo.
7: Il grande Astutillo Malgioglio, attenzione. Sentiamo Sandra Mondovì.
10: Sandra.
7: Buongiorno Sandra.
10: Allora.
12: Ciao conigli, ciao.
7: Sandra, dici tutto cara.
12: Allora, la mia bambina è una fan di Vincenzo Perugia. Colui che trafugò la Gioconda all'inizio del Novecento.
10: Ma davvero?
7: Sì.
12: Sì.
7: Ma scusami, perché questa passione per Vincenzo Perugia, l'uomo che a inizio Novecento trafugò la Gioconda?
12: Beh, perché lui si dice la volesse restituire alla nazione.
7: All'Italia,
12: quindi...
7: cioè un patriota.
12: Certo.
7: Un patriota. E quindi lei dice giustamente... però se andate per caso a Parigi al Louvre, tenetela d'occhio,
10: sì,
7: sta bambina,
12: perché, no,
10: perché stai uno crescendo con questo sogno.
7: Oddio, c'è da dire che trafugare cose al Louvre sembra abbastanza semplice alla luce dei fatti e delle cronache. Sandra, grazie.
10: Finiamo con Maria Lilia. Da bambina era una fan sfegatata di Don Camillo.
7: Bravo.
10: Lo adoravo, volevo diventare come lui.
7: Fai
10: mi sono fatta regalare un piccolo messale e iniziavo a recitare messa per casa.
7: Ma quanto è era simpatico Don Camillo, Fernandel, era simpatico Fernandel, devo dire anche Peppone, però
10: certo,
7: insomma, ragazzi, Cervi, cose meravigliose.
13: Marco, sai di cosa si occupa Greenpeace?
7: Certo, è un'associazione impegnata a denunciare problemi ambientali, proponendo soluzioni concrete per un futuro più sostenibile e sicuro.
13: Greenpeace, ad esempio, crede nell'importanza della transizione energetica e delle fonti rinnovabili per avere energia più pulita e anche bollette più leggere.
7: Tutti possiamo fare qualcosa scegliendo di donare il nostro 5 per 1000 a Greenpeace.
13: Vai su 5per1000.greenpeace.it. Un piccolo gesto per un'energia migliore anche per te. We'll be right back.

0: scattare una foto.
1: Non possiamo tacerlo.
2: No,
1: non
2: è possiamo. Successo, è successo a Torino. Hanno chiesto 65 condanne su 108 persone accusate di aver truccato gli esami di scuola guida.
1: No.
2: Si presentavano per l'esame per la patente indossando auricolari sotto la parrucca. 108 parruccati.
1: Ma non fai prima a studiare che questa farsa vergognosa, gente con la parrucca, con gli auricolari.
2: Che ormai si riconosceva, diceva, questo c'ha la parrucca, sì, sta barando.
1: Il parruccone, che poi sai, nell'epoca del body shaming, tu puoi dire, ma lei come si permette? Sì, io voglio portare la parrucca, allora è mio diritto.
2: È vero, è vero.
1: Vabbè. Sapore di muro.
2: Oh, le mura delle nostre case parlano.
1: Dicono tante cose.
2: Raccontano storie di vita vissuta.
1: Raccontano di quella volta che nonno inciampò con la zuppiera in mano.
2: No.
1: E come no?
2: Dai.
1: Buttò tutto sul muro e l'alone è rimasto ancora.
2: Sì, anche uno spaghetto è rimasto attaccato lì.
1: Oppure quella volta che papà voleva attaccare il quadro, ha sfondato la parete, c'è ancora una brecola lì su un buco sul muro. Ecco.
2: Raccontate qui in diretta la storia che ha vissuto quella parete, quel muro di casa vostra.
1: Cosa dice quella parete di casa vostra?
2: Telefonate.
1: Sì.
2: Telefonate senza indugiare all'800 800 002.
1: Soprattutto telefonate senza vergogna, che è una cosa fondamentale. Ribadisco il numero che è 800 800 002, oppure potete scrivere come al solito sulla nostra apposita pagina Facebook. Fatelo, contattateci e intanto ci sentiamo insieme le notizie del giornale radio.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: 22. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura. Essere vicino, accogliere. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: 22.
6: Alla ricerca della qualità.
7: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio.
8: Serrate i carrelli.
9: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come i frullini Selex con gocce di cioccolato da 350 grammi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29 euro nei migliori supermercati come AEO e Famila.
7: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
5: 2-2.
10: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
11: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
10: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2.
12: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
5: 2-2.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
14: No, sì.
15: Brava!
14: Sì, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
0: Sono le 8:30.
15: Rai GR2.
20: Buongiorno da Gabriella Lepre. La strage dei SUB. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé. Sul luogo dell'incidente in cui sono deceduti i 5 italiani al lavoro, guardia costiera maldiviana e un sommozzatore italiano per recuperare 4 dei 5 corpi. Complesse le condizioni meteorologiche, si indaga sulle cause. Difficoltà a uscire dalla grotta a 50 metri di profondità oppure problemi con l'ossigeno delle bombole.
21: La più esperta del mare, la più intrepida, era la professoressa Monica Montefalcone, 51 anni, grande comunicatrice, volto televisivo di campagne ambientaliste. Allo studio della Posidonia aveva dedicato molto del suo tempo. Con lei sull'atollo questa volta c'era la figlia, Giorgia Sommacal, 23 anni, che studiava ingegneria biomedica a Genova. E c'era anche Muriel Oddenino, 31 anni, di Poirino, ricercatrice, biologa ed ecologa marina. Quanto all'istruttore subacqueo e capobarca Gianluca Benedetti, originario di Padova, si descriveva come una persona energica ed estremamente sportiva, amante della lettura e degli scacchi. Federico Gualtieri, 31 anni, originario di Omegna in Piemonte, istruttore subacqueo certificato, una laurea nel marzo scorso in biologia marina all'Università di Genova, proprio come la Montefalcone amava gli atolli delle Maldive. Povero chicco, ha scritto un'amica sui social, aveva vinto un concorso per un progetto in Giappone. Anna Maria Caresta, GR2.
20: Attacco ucraino nella notte su una raffineria russa a Ryazan, colpiti anche edifici residenziali, 3 vittime, 12 ferite. In Ucraina è salito a 24 il numero dei morti, fra cui 3 bambini, per l'ondata di missili e droni lanciata da Mosca su Kiev e altre città, quasi 50 i feriti. E in Finlandia è stato chiuso per l'attività di droni sospetti l'aeroporto della capitale Helsinki. Per precauzione sono stati fatti decollare i caccia, anche se le forze armate affermano che non c'è una minaccia militare diretta. Nei mesi scorsi avvistamenti di droni avevano portato alla chiusura di diversi scali in vari paesi del nord Europa. Torniamo in Italia. Dopo l'approvazione in Senato del decreto fiscale, il confronto politico si concentra sui temi economici, nel dibattito anche la legge elettorale.
22: Un provvedimento che continua il percorso di riduzione delle tasse, di sostegno alle imprese e di rafforzamento della competitività. Questi i punti cardine per il centrodestra unito del decreto fiscale, con Fratelli d'Italia che dice: quando si riducono le tasse l'economia riparte. Da Forza Italia, Elisabetta Gardini.
23: 1000 nuovi occupati al giorno, una riforma del fisco che ha messo 21 miliardi nelle tasche degli italiani, riducendo il livello di rischio di povertà al minimo storico.
22: Critiche e l'opposizione che attaccano. Per il Movimento 5 Stelle si tratta di ricette economiche inesistenti. Il decreto fiscale dimostra tutta l'incapacità del governo. Per il Partito Democratico, Andrea Casu.
24: I risultati di 4 anni di governo Meloni sono salari più bassi d'Europa, bollette più care, 6 milioni di persone che rinunciano a curarsi.
22: Aperto il capitolo legge elettorale, con la maggioranza che si dice sempre pronta al dialogo con le opposizioni, che però chiudono la porta. Ci sono altre priorità. Anche il leader di Azione Calenda, dalle colonne di Repubblica, dice: basta parlare di riforma elettorale. Intanto PD, 5 Stelle, AVS firma una proposta di legge per dire basta importare merci dai territori occupati illegalmente da Israele. Alessandro Allegra, GR2.
20: A Taranto ieri c'è stato un presidio in memoria del bracciante originario del Mali ucciso dal branco.
25: Un'aggressione cieca, brutale, violenta e senza apparente motivo, se non la voglia di infierire su qualcuno a caso. Sono le immagini delle telecamere intorno a Piazza Fontana a Taranto a restituire gli ultimi minuti di vita del bracciante 35enne proveniente dal Mali, Bakary Sakho. Il branco arriva su diversi scooter, lo accerchiano, lo insultano, poi il pestaggio, le coltellate. E grazie ai video che la polizia ha individuato e arrestato Cosimo Colucci, 22 anni, il sesto della banda, insieme a 2 quindicenni, 2 sedicenni e il 20enne Fabio Sale. Quest'ultimo, davanti al giudice, ha sostenuto di essere intervenuto in un secondo momento, mentre Colucci avrebbe impedito la fuga di Sakho sferrandogli diversi pugni. Una violenza inaudita che ha inorridito l'intera città. In centinaia ieri hanno manifestato proprio in Piazza Fontana.
26: Questa aggressione è dettata dall'odio.
27: Il ragazzo che è morto è un ragazzo lavoratore. Adesso chi è che si pensa a questi bambini?
25: Giuseppe Lisi, GR2.
20: Siamo allo sport, al Foro Italico, le semifinali degli internazionali di tennis, non prima delle 15:30 Darderi Rud. Poi dalle 19 Sinner Medvedev, Giro d'Italia, settima tappa, Formia Blockhaus con un duro arrivo in salita sul massiccio abruzzese. E per i mondiali di calcio la pop star Shakira presenta l'inno Dai Dai e ci sono tante altre sorprese.
1: Agli Spring Studios di New York i riflettori sono tutti per Shakira, che appare sul palco accanto al presidente della FIFA Infantino e all'ex campione del mondo Kakà. 16 anni dopo Waka Waka, la pop star colombiana torna a cantare l'inno della Coppa del Mondo con il titolo italiano Dai Dai.
2: So many kids around the world.
1: Molti bambini in tutto il mondo non hanno una voce e aspettano un'opportunità. Tutti i proventi della canzone, annuncia Shakira, verranno donati al FIFA Global Citizen Education Fund. Ma c'è un'altra novità e riguarda la finale che si terrà proprio al New York New Jersey Stadium. Shakira con Madonna e BTS sarà protagonista dell'Halftime Show, un grande spettacolo nell'intervallo in stile Super Bowl. Da New York, Laura Pepe, GR2.
20: GR2 che torna alle 10:30, la linea al ruggito del coniglio.

su Radio 2 e alle 7:10 su Rai 2. Solo

0: Ruggito del coniglio, Rai Radio 2, 8:38 minuti, 36 secondi. Allora, c'è una notizia, sapete, no? Nel nostro paese, oltre ai medici di famiglia e gli infermieri, scarseggiano anche i sacerdoti. C'è stato un calo delle vocazioni.
1: Sì.
0: E ha fatto notizia questa cosa che è successa a Palestrina, nella Laguna Veneta, dove un signore, 61 anni, il signor Graziano, ha chiesto al sacerdote della parrocchia che gli serviva una benedizione.
1: Una benedizione. Fa sempre, dice, comodo una benedizione.
0: Dice: no, non posso venire, veramente sono già troppo impegnato. E questa è una cosa molto diffusa. Allora io dico: ma non si può fare un servizio, organizzare tipo Pony Express, un'applicazione?
1: Beh.
0: E tu da casa ordini il sacerdote, dici per
1: ma
0: cosa.
1: Che è un supplì?
0: Il primo,
1: ma che è una
0: come i taxi.
1: Ma come ordini? Ma che io dico? Ma io chiedo scusa.
0: Vabbè, c'è alle l'ordinazione
1: autorità
0: sacerdotale.
1: Ma sì, ma,
0: allora?
1: Ma l'ordinazione sacerdotale, non è che tu ordini. Mi manda un parroco, dice come
0: però
1: vuole,
0: capito, se c'è con l'urgenza, le acciughe, se c'è l'urgenza il primo libero più vicino a casa tua ti arriva, è un po' fretta portata, cosa più
1: è il taxi, quello è il taxi che si chiama, e io chiedo scusa,
0: no, ma, potrebbe insomma, essere, pensateci, insomma, una piccola proposta,
1: e chiami un centralino come no sì come sì. Però cioè, mi manda un
0: centralino di la diocesi, lo può gestire
1: la diocesi, mi manda un sacerdote, non c'è il numero, non c'è e ti mandano, dice guardi, fra tre minuti c'è Don Franco.
0: Chiaramente sacerdoti certificati, perché girano pure i figli.
1: Ah no, per carità, okay. per carità. Ecco, sapore di muro.
0: Oh.
1: Cosa dice quella parete di casa vostra? Ditecelo all'800-800-002. Abbiamo già molte chiamate. C'è Marita che ci chiama dalla provincia di Milano.
0: Marita!
1: Buongiorno.
2: Eccomi con i miei stipendi.
0: Allora,
2: illuminate le mie giornate.
1: Sei gentile. Marita, che dice quella parete?
2: Allora, 5 anni fa la mia nipotina, che al tempo aveva 4 anni, autodidatta nell'imparare a leggere e scrivere, è venuta a trovarmi all'improvviso.
1: Sì.
2: Siccome di solito noi preparavamo una piccola caccia al tesoro, quella volta non l'avevamo fatta.
1: Sì.
2: Allora lei ci è rimasta un po' male e mi ha detto, quando è andata via, nonna, ti lascio un promemoria così la prossima volta ti ricordi di farmi la caccia al tesoro.
1: Sì.
2: Io comincio a guardare in giro pensando che avesse lasciato qualche disegno,
1: certo.
2: E invece trovo sulla parete col pennarello viola punta grossa lungo un mezzo metro, cacca al tesoro.
0: Cacca al tesoro.
1: Ecco, un simpatico gioco di parole scritto, beh oddio, così te lo ricordi.
0: E col pennarellone indelebile.
1: La parete del soggiorno, cacca al tesoro, uno se lo ricorda, diciamo. Marita, grazie, mamma mia.
0: Gigia ci scrive, abito nella casa che fu dei miei nonni, con i soffitti a volta.
1: Che bello.
0: E quella che ora è la cucina Tinelli. Sto facendo dei lavori di pulitura, stanno riaffiorando i fregi e i dipinti che c'erano sul soffitto che anni di imbiancature hanno cancellato.
1: Mamma mia.
0: Perché qui questo succede anche in Italia.
1: C'è un Michelangelo, dove? Magari.
0: Un beato angelico.
1: Vincenzo ci chiama da Ruvo di Puglia. Buongiorno, Vincenzo.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno, Vincenzo.

0: allora, che c'è su quella parete?
1: Purtroppo è un, diciamo che adesso è diventato un bellissimo ricordo. Dovevo mettere delle mensole in un ripostiglio e sì, ho fatto dei buchi, dei piccoli buchi sulla parete per mettere i tasselli, sì, dei piccoli. Ad un tratto ho visto lo scoppello che è schizzato dentro la parete completamente. Allora ho detto, ma qualche cosa c'è. Invece poi vedo una luce accendersi al di là del buco e guardo, era diventato come uno spioncino, era molto basso sto buco, e vedo dei piedi che camminavano in una stanza.
0: Come dei piedi che... ma come? Ma che cos'era
2: dei piedi?
1: Io avevo spuntato praticamente sotto ad un mobile.
0: Ma no.
1: E vedevo io che si accese la luce e camminava una persona.
0: E chi era?
2: Ma, ma come?
0: Ma era l'appartamento a fianco.
1: Ho sfondato il muro e sono entrato nell'appartamento
0: a fianco. Ma io dico, ma se ne sono accorti i piedi che camminavano di questo?
1: No, non se ne sono accorti niente, perché fortunatamente era sotto ad un mobile.
0: Mamma mia.
1: Loro, diciamo, hanno solo guardato, poi hanno visto tutto normale, hanno spento e sono andati via. Io subito ho tamponato tutto.
0: Ma chiudi lo spioncino.
1: A distanza di qualche anno, loro hanno chissà aperto, ristrutturato, cambiato i mobili e hanno trovato sto buco sotto il mobile. Allora mi hanno detto, solo perché eravamo anche dei mezzi parenti, non è che sei stato tu tanto tempo fa che noi sentivamo dei buchi, io l'ho negato chiaramente.
0: Ma come hai negato, Vinci? Ma chi poteva essere? Ci abiti tu dall'altra
2: parte. I topi.
0: Negare sempre. Vincenzo, grazie. Mamma mia.
2: Devo dire, è curiosa la storia che ci racconta Cinzia. Io ho questo muro della cucina che ancora c'è un'infossatura proprio all'altezza dove una volta dove sedeva mio marito. Siede mio marito.
0: Sì.
2: Il suo posto è capotavolo. E alle sue spalle c'era appeso il televisore che stava lì da anni. Dice, ma buttiamolo, ma no, è un peccato. A un certo punto è caduto il televisore, è caduto addosso a mio marito, rimbalzando, ed è rimasto questo alone bianco. Mio marito sta bene,
0: Perché voi, mentre il marito morto sotto al televisore, lei si preoccupa del muro,
2: aggredito alle spalle dal televisore.
0: Ma io ho sempre detto, guardate che la televisione è pericolosa, è un oggetto malvagio. Sentiamo ancora le parole di Luisa in provincia di Varese.
2: Ciao,
0: buongiorno Luisa.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Luisa, che allora, succede?
3: Il mio muro sa di cane.
2: Di cane?
0: Questo è brutto.
3: Di cane, perché il nostro meraviglioso cane Lupetto, tutte le volte che torna dalla passeggiata, quindi almeno 3-4 al giorno, si strofina vigorosamente sul muro del corridoio e avanti e indietro e avanti e indietro e ha lasciato un segno nero odoroso di cane.
0: Voglio dire, Luisa, tu sei sicura che un cane non è un orso? Perché questo strofinarsi come Balù...
2: Sì, è un po' strano.
0: È un po' strano.
2: O c'è qualche parassita che...
0: Perché si strofina lì, scusa?
3: Perché segna il territorio, direi che è tornato a casa, è felice,
0: ecco,
3: e allora segna, questa è casa mia,
0: lascia
3: il suo segno.
0: Strofina lì. Hai capito? Meno male che non fa pipì per segnare il territorio,
2: certo.
0: Quella è già una cosa, insomma. Grazie, stai bene!
2: Ciao!
4: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
5: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta!
6: 2-2 Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: Ebbene, 8:52 minuti, torna a trovarci una grande stella del cinema italiano. È ancora con noi Sabrina Ferilli.
1: Ma come facevo a non venire? Ma vi siete visti?
0: Grazie.
1: Vi siete visti bene allo specchio?
0: Vabbè.
1: Quanto siete carucci.
2: Ma grazie.
1: Ah, mi sembrate, lo sai, mi diceva sempre mia nonna, pensando a voi, perché voi eravate già grandi quando mia nonna parlava.
0: Ecco.
1: Mi sembrate Cerbero e Caronte all'ingresso dell'Ade.
0: Grazie.
1: Che poi l'Ade, insomma, sarebbe l'agenzia delle entrate.
0: No, lasciamo stare.
1: Allora, io intanto vi ringrazio per aver insistito tanto per avermi qui in trasmissione.
0: Sì.
1: A ciò che io vi parli della mia ultima fiction su Rai Play.
0: Su Rai Play? Una nuova fiction su Rai Play.
1: Sì, beh, io ho accettato perché insomma si tratta di Rai Play, no? Che insomma, come lo sapete, è il canale sexy da Rai. Si capisce dal nome, no? Rai Play.
0: Ma no, non è il...
1: Vabbè, praticamente io ho accettato. Ho accettato.
0: Che cosa ha accettato?
1: Beh, adesso è un sex symbol dalla nascita.
0: Beh,
1: e ho fatto qui su Rai Play, ho fatto il paginone centrale di Rai Play.
0: No, ma quello è Playboy, diciamo, non era...
1: Ecco, la mia fiction, come sapete, si chiama La Provinciale.
0: La Provinciale.
2: Ho letto.
1: Questo programma. Dopodiché farò anche il sequel.
0: Farò
1: la comunale,
0: ma com'è,
1: la statale e poi soprattutto la panoramica.
0: C'ho
1: un panorama sia davanti
0: che
1: dietro. Adesso non è per dire, ma mica sto qui a pettinare i bambini.
0: Ma lo sappiamo,
1: anche
0: Sabrina.
1: Perché voi, se dovessi pettinare voi due,
0: no, sarebbe
1: bene.
0: Ecco, allora.
2: Senti, Sabrina, hai seguito la cerimonia dei Davidi di Donatello?
1: È
2: molto bella.
0: Tu non c'eri, però, purtroppo.
1: Lo so, ragazzi, ma non è stata certo una scelta mia non andare.
0: Ecco.
1: So che ha vinto. Chi è che ha vinto come miglior attrice protagonista? Che è la
0: Quattrocchi.
1: La Quattrocchi, sì. Beh, sono contenta che abbia vinto, insomma, un'attrice con grossi problemi di diottrie.
0: No, nome.
1: Bisogna fare spazio anche, capito, alla diversità. Diciamo che basta dare sempre i premi a me, alle buone, alle sex symbol, alle star vere, alle grandi attrici giovani.
0: Ecco.
1: Diciamo che è stato un premio inclusivo.
0: Ecco,
1: e quindi brava Quattrocchi, che potrebbe essere la mia bisnonna. Comunque a bisnonna Adrisavola, e poi ha vinto tutto questo Le Città di Pianura. E che devo dire, vi devo dire una cosa che, guarda, è proprio un segreto,
0: uno scoop, attenzione, uno scoop.
1: Allora, il regista, dovete sapere che aveva scritto per me una parte bellissima.
0: Non lo sapevamo.
1: Beh, sì, un piccolo scoop che vi faccio.
0: Grazie.
1: Perché vi regalo.
0: Grazie.
1: Sì. Allora, però io purtroppo ho dovuto rifiutare. Sì, gli ho detto, allora sentimi coso, io ti voglio bene, ascoltami, non guardarmi sempre il seno, guardami negli occhi, ma come faccio io a fare la parte del cast delle Città di Pianura? Con queste due colline che mi ritrovo. Non è credibile.
0: È vero.
1: Tesoro, io dico pane al pane e vino al vino.
0: Hai ragione.
1: Se giravi Le Città di Collina, io stavo già sul set.
0: È vero.
1: Dico, con la mia quinta tutta naturale.
0: È chiaro che insomma.
1: Ma io sono un'attrice che se il ruolo non mi calza.
0: Lo sappiamo.
1: Io sono una che poi se strappa la pelle, entra bene dentro un personaggio, ma sto personaggio deve essere buona.
0: Per forza.
1: E comunque, allora io adesso devo limitare la mia attività trionfale di attrice, sapete, perché ho preso questo impegno. Solidarietà, io mi occupo delle vecchiarelle della casa di riposo per attrici che hanno questo difetto, sono troppo anziani.
2: Non è in difetto,
1: dai. Isa era Bella Ferrari, Laura Morante, Margherita Tempi Bugli,
0: Senza Tempi,
1: Gallerina Vecchia fa buon brodo, Galliena Vecchia fa buon brodo, e io ho portato a casa, pensate quanto sono carina, che pensieri che c'ho ognuna di loro. Allora, voi sapete che gli ho portato?
0: Ho portato
1: un cigno di coccio.
2: Un cigno di coccio?
1: Sì, che l'ho presi al negozio d'articoli da regalo sotto casa mia.
0: Perché
1: c'era una svendita di bomboniere avanzate.
0: Ma perché gli hai portato?
1: Io ho portato sti cigni di coccio perché gli ho detto, ragazze, si fa per dire,
0: ragazze,
1: avete vinto il cigno di coccio del Festival del Cinema di Vetralla.
0: Che non esiste, peraltro.
1: Mamma mia, guarda, dovete vedere quello che non hanno fatto.
0: C'è davvero.
1: Che son papa, chi sbavava.
3: Ma come sbavava?
1: Ma non so, guarda che gli ha preso. Allora io ho detto proprio che erano così contenti.
0: Beh, lo credo.
1: Guarda, ragazze, piano, io ho dovuto misurare la pressione a tutte. Gli ho detto che era un premio speciale, sì, alla carriera,
0: sì,
1: il premio che si dà in genere, poi insomma... capito quando non prima della sigla di coda
0: no
1: viale del tramonto,
0: ma no, credo. Non dire così
1: adesso, però scusatemi perché devo andare che mi arriva l'osteopata della Galliena.
0: Ah sì?
1: Eh sì, perché mentre zompettava tutta fecondata, poi si è ingrippata mentre scendeva dalla scala,
0: come
1: Gloria Swanson nel viale del tramonto.
0: Ma no
1: eh sì, questo è viale dello scapicollo.
0: Comunque,
1: ogni settimana io le faccio dare una mescolata alle ossa.
0: Cioè, arriva l'osteopata
2: e la strocchia.
1: Quattro zeppettieri mancano.
0: Non dire così.
1: Vabbè, ha visto, ma che si riprende.
0: No, certo.
1: Lo sai che io le amo come se fossero delle sorelle.
0: Delle sorelle maggiori.
1: Capito? Ciao. Continuate pure a fare sogni erotici con me.
0: Grazie, Sabrina.
1: A disposizione.
0: Grazie.
2: E sentiamo l'ultima testimonianza riguardo a pareti parlanti. Eleonora da Roma.
0: Eleonora, buongiorno.
4: Buongiorno, salve.
0: Cara Eleonora, allora,
4: la mia esperienza in realtà non è a casa mia, ma all'appartamento di sopra, nel senso che noi eravamo piccoli, a casa di mia mamma avevamo una casa che aveva un lungo corridoio. A un certo punto di pomeriggio cominciamo a sentire un rumore tipo brrr, bam, cioè come una cosa che corresse lungo il corridoio e sbattesse sul muro in fondo, no? Ma è andata avanti un bel po'. A un certo punto mia mamma dice basta, non se ne può più, salgo su dalla signora, vado a capire che sta succedendo.
0: Sì, sì.
4: Io ero piccolina, avevo 5-6 anni, vado dietro a lei, saliamo, la signora ci apre e dice guardi, mi spiace, sono i bambini che stanno giocando, vede, si gira, praticamente c'erano i due figli che avevano più o meno le bambine, sono piccolini, che avevano una specie di carretto, non so, di ferro, una cosa metallica. Lo correvano con questo coso con le ruote per tutto il corridoio e lo sbattevano sul muro in fondo
2: ma è pericolosissimo,
0: ma sono dei criminali praticamente.
4: No, ma aspettate, non è solo questo, è che quel muro praticamente era la parete del vano dell'ascensore, come si chiama, dove passa la cabina dell'ascensore.
0: Sì.
4: E si vedeva, cioè avevano sfondato il muro, il buco, si vedevano i cani dell'ascensore. Si vedeva l'ascensore che passava praticamente.
2: Ma non ci credo.
0: Vabbè, ma fra i figli fra i figli e la banda della Magliana ci deve essere un minimo di differenza, però, perché
2: ma non li segue nessuno. Vabbè.
0: Quindi era l'ascensore a vista.
2: Pensa.
0: Molto moderno, devo dire. Grazie Eleonora.
2: Ciao.
0: E su questa tragica telefonata diamo la linea all'Onda Verde.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Onda Verde, viaggiare informati.
9: Buongiorno da Alessandra Canale di Rai Mobilità, sono le 9:38. È un venerdì 15 maggio caratterizzato da viabilità sostenuta condizionata dalla pioggia, e la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta meteo per temporali su ben 6 regioni. Possibili disagi oggi a Milano per uno sciopero del trasporto pubblico locale. Il servizio potrebbe non essere garantito da questo momento, dalle 9 fino alle 15 e dopo le 18 fino al termine del servizio. Questa mattina abbiamo disagi in area ligure e al momento ci sono ancora delle code sulla 10 Genova Ventimiglia tra il chilometro 45 Orco Fellino verso il confine di Stato, code che ritroviamo sempre sulla 10 Genova Ventimiglia tra il bivio della 7 Arenzano verso Genova e anche sulla 26 tra Ovada e Masone. E andiamo poi sulla 4 in area milanese per segnalarvi un incidente in cui sono rimaste coinvolte due auto sulla corsia di sorpasso tra lo svincolo di Sesto San Giovanni e la tangenziale nord, che al momento già si sono sviluppate delle code in direzione di Brescia. Raggiungiamo l'area bolognese perché anche qui è avvenuto un incidente tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, a seguito del quale si è sviluppata una coda al momento quantificata in 2 chilometri verso Ancona. Code per un veicolo in panne sulla Firenze Mare tra Monte Capitini e Alto Pascio, e raggiungiamo la pontina a sud di Roma per segnalarvi un incidente. I veicoli sono fermi sulla corsia di sorpasso e ci sono delle code tra Pomezia e Castelromano verso la capitale. Ecco, queste le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, vi auguro una buona giornata e un buon proseguimento di ascolto con il programma Il Ruggito del Coniglio. Arrivederci.

0: E tenete il coniglio in tasca riascoltando questa puntata su Rai Play Sound.
1: Fatelo durante tutto il weekend, mamma a qualsiasi ora, quanto volete.
0: Ecco.
1: È comodo.
0: Oddio, se avete altre cose da fare, fatele, per carità.
1: Peraltro a mezzogiorno sarà anche disponibile il grande musical della compagnia dell'Arancida.
0: Qual è?
1: Socrate.
0: Mamma mia.
1: Il musical.
0: Un grande classico, un gigante proprio del pensiero.
1: Allora, notizie. Cerchiamo di capire cosa è successo veramente a Pechino in questo incontro tra Trump e Xi Jinping, perché appena arrivato, a parte che Xi Jinping non è andato all'aeroporto a prenderlo, ci ha mandato il vicepresidente.
0: Sì, sì.
1: Poi la prima cosa che gli ha detto, dice: ti ricordi la storia di Tucidide?
0: Tucidide?
1: Questa cosa è successa durante la guerra tra Sparta e Atene, dove c'era una potenza antica e una potenza emergente che sono entrate in conflitto per interesse, quello che sta succedendo fra Stati Uniti e Cina.
0: Quindi, dice
1: non è andata bene, tu ci dici guardate, perché fare la guerra, mettiamoci d'accordo, questa è un po' la strategia,
0: per fregare tutto il resto del mondo, naturalmente
1: è quello il problema, è come un accordo fra bande rivali, cioè il problema è che siamo noi Europa un po' il vaso di coccio in questa situazione,
0: bene.
1: Noi e Taiwan, dove c'è una certa preoccupazione, perché immagino che Xi ha detto non rompete le scatole su Taiwan perché ce la vogliamo prendere,
0: lo ha detto in cinese, però lo ha detto.
1: E Trump, secondo me, ha risposto: beh, ma noi stiamo vendendo un sacco di armi, perdo un sacco di soldi.
0: Scusa, e allora come si fa?
1: Che cosa hanno fatto? La Cina si compra 200 Boeing americani.
0: Vuoi dire che basta un po' di buona volontà e si può distruggere il pianeta insieme, d'accordo, in armonia. E questo è molto bello.
1: Peraltro, ieri sono state fatte passare 30 navi cinesi dallo stretto di Hormuz. Capito? Basta poi. Quindi è Trump che sta bloccando sto stretto, che ci sta strozzando.
0: Allora, ti prego.
1: Mentre c'è un po' di rassegnazioni, pare, a Cuba, perché il prossimo è Cuba che gli tocca.
0: Cuba è da infami, nel senso che credo siano combinati molto male a Cuba.
1: Per colpa dell'embargo.
0: Dell'embargo che dura da 50 anni, quindi tutto sommato.
1: Parliamo di cose belle. Italia, turismo record verso il nostro paese.
0: Sì.
1: Nonostante l'aumento delle tariffe aeree e dei prezzi, nel 2026 sono attesi 141 milioni di arrivi.
0: E dove li mettiamo?
1: Infatti, dove li mettiamo?
0: Il problema è questo.
1: Però spenderanno oltre 132 miliardi.
0: Allora benvengano, chiedo scusa, ritiro tutto, stringiamoci.
1: Mettiamo in tre nel lettone, non lo
0: facciamoli
1: so.
0: Facciamoli entrare.
1: Proposta, anche questa interessante, del ministro della scuola, Giuseppe Valditara.
0: Sì.
1: Sono stati stanziati 300 milioni per sport e attività nelle scuole aperte anche d'estate. È bello questo.
0: Anche d'estate. Io penso che gli studenti saranno entusiasti.
1: Ma sarà una cosa volontaria, obbligato. Tornati ai tempi dei Balilla.
0: Per carità, però chi vuole andare può andare.
1: Chi invece ha delle difficoltà a andare in vacanza perché i genitori non hanno possibilità, può andare lì a fare attività culturali.
0: Ripassare le equazioni, e via.
1: Anche buona notizia per il Castello delle Cerimonie. Non chiuderà i battenti.
0: Stato
1: un altro step, decisione del Consiglio di Stato che ha smontato la decisione del TAR della Campania. E questa cosa secondo me è importante.
0: Tu dici?
1: Che si possano celebrare matrimoni. Ma scusa, dopo Sal da Vinci per sempre sì, giustamente c'è un luogo, no?
0: Dove?
1: Orribile, c'è un luogo bello.
0: Insomma, c'è
1: dove si
0: un
1: possono...
0: castello, diciamo.
1: Un castello da favola.
0: Che dopo quello di Dracula, diciamo la verità, è quello più affascinante.
1: Poi gossipone internazionale, vi ricordate lo schiaffo di Brigitte Macron, la premier dame francese, al marito Macron?
0: Se lo ricorda lui soprattutto, devo dire, insomma,
1: scendendo dall'aereo in Vietnam si è visto sopra la scaletta,
0: lui ha preso una crocca, diciamo, in faccia, ed è rimasto, è vero, però impassibile.
1: Secondo un libro che è uscito in questi giorni del giornalista Florian Tardif, Floriano il Tardo, e sarebbe dovuto alla gelosia questo schiaffone, questa crocca in testa.
0: E perché
1: lui parla di una presunta liaison platonica del presidente con l'attrice franco-iraniana Gossifeh Farahani.
0: E lui ha beccato sto buffettone. Allora, se prende un buffettone per una storia platonica, per una storia vera, che cosa potrebbe fargli Brigitte? lo smonta come un omino della Playmobil.
1: È vero, gli stacca i pezzi.
0: Gli stacca i pezzi. Mamma mia.
1: Annuncio su X invece
0: è quello di Elon Musk.
1: Sì, Elon Musk. Dice federale americano sospende le sanzioni di Trump a Francesca Albanese. Dice proteggere la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Parole. Quindi qualche diritto costituzionale ancora
0: c'è. Sì.
1: Ovazione per Papa Leone all'Università La Sapienza di Roma.
0: Bravo.
1: Ovazione degli studenti. Lui ha detto è sbagliato chiamare difesa un riarmo che impoverisce.
0: È vero.
1: Cioè, ma questi soldi, se li utilizzassimo per altro, per dire, non sarebbe dubbio. Meglio per tutti?
0: La risposta è sì, ma tutti fanno orecchie da mercanti.
1: Certo che anche il Papa c'ha belle rogne da affrontare. Adesso c'è il problema, sono ricicciati i lefreviani, ti ricordi?
0: Ma come i lefreviani?
1: Questo gruppo ultra tradizionalista doveva essere scomunicato, poi sono stati perdonati, hanno annunciato che stanno per ordinare nuovi vescovi.
0: Allora,
1: non lo potete fare.
0: No.
1: Infatti dice ultimatum della Santa Sede, tornate indietro o sarà scisma.
0: Certo.
1: Ragazzi, pure la Chiesa c'ha più correnti che i partiti politici.
0: Beh, devo dire, sì, ma poi voglio dire, lo scisma lefevriano di cui si parla nei Mostri 2, c'è un episodio molto divertente con Alberto Sordi. Che fa il nobile, deve andare allo scisma di Lefeva. E allora, e invece vedi che voglio dire, gli episodi dei film comici degli anni
1: si stanno
0: 80,
1: realizzando, però sì.
0: 70, diciamo, tornano realtà
1: in maniera prepotente. Vabbè, un'altra notizia di scienza, questa ci arriva da uno studio dell'Accademia delle Scienze Russo, dal Museo di Antropologia ed Etnografia. Hanno trovato un molare di 59.000 anni fa, quindi 60.000 anni fa, in Siberia, che mostra segni di cure dentarie con un piccolo trapano in pietra per rimuovere l'infezione e curare la carie.
0: Perché?
1: Ma pensa te, 60.000 anni fa.
0: 60.000 anni fa le carie facevano male come oggi. Quindi,
1: sì.
0: L'uomo primitivo, disperato, dopo che aveva masticato quello che trovava, diciamo, spinto dalla disperazione,
1: qualunque cosa,
0: cercava di risolvere. Quindi già
1: allora. Primi,
0: pensa che se il dentista fa paura oggi, con tutta la tecnologia che abbiamo, tu pensa un dentista di 60.000 anni fa.
1: E quindi sono 60.000 anni fa che l'omini di prima e l'uomo adesso vanno dal dentista.
0: No, vanno perché ci devono andare, no, non ci andrebbero loro, per carità.
1: Allora vi chiediamo stamattina, cosa è successo di strano dal dentista in quello studio?
0: Situazione buffa, ridicola, grottesca, dal dentista!
1: Raccontateci tutto all'800-800-002.
0: Sì, lo ridico, noiosamente, lo ridico, 800-800-002, oppure, naturalmente, potete scrivere sulla pagina Facebook.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2.
2: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
3: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
4: Noi spesso raccontiamo di sogni.
5: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
3: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
1: 2-2.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Allora, ne abbiamo già parlato in passato, torniamo a parlare di eterofatalismo.
8: Cos'è l'eterofatalismo? È quella sfiducia connaturata delle donne verso il genere maschile.
7: Non credono più agli uomini, qualunque cosa accada, e proprio per questo ospitiamo una signora che purtroppo è vittima di eterofatalismo, che è una nuova categoria psicologica. La chiameremo con un nome di fantasia per salvaguardarne la privacy. Frinia, signora Frinia, buongiorno.
9: Sì.
7: Come vanno le cose?
9: Come vanno? Vanno male.
8: Male?
9: Beh, senti.
8: Che è successo?
9: Siamo arrivati a un livello veramente. Ma i maschi sono pazziti.
7: Ma perché?
9: Sono pazziti. Beh, ieri sera è successa questa tragedia, no?
8: Sì.
9: Questa classica goccia che fa traboccare il vaso, perché io sopporto, ma voi uomini siete un macello.
7: Ma che cosa è successo?
9: È successo che eravamo in un locale del centro. Quando il DJ ha lanciato, sai, l'angolo del karaoke?
7: Sì,
9: no?
7: Il karaoke, sì.
9: Oh, lui sembrava che stava aspettando il momento suo. Si è alzato, è andato al microfono, ha detto: voglio dedicare.
7: No, non faccia così, però.
9: Non ci posso credere veramente che stia succedendo a me. Voglio dedicare alla mia amata Frinia,
7: diciamo,
9: questo
7: Frinia.
9: Pezzo con tutto il mio cuore. E si è messo a cantare Piccolo Grande Amore.
7: Ma è perfido. Ma beh, è una canzone molto romantica, però di Baglioni.
9: No, perché... vabbè, ma io con chi parlo con voi? Voi pure siete gretti come lui, siete maschi.
7: Ma no.
9: Allora, cercate di ragionare, per favore. Che cosa significa cantare Piccolo Grande Amore?
7: Che
9: tra i grandi amori il nostro è il più piccolo, una smola, insomma, no?
7: Perché
9: se avesse cantato Grande Grande Amore di Lena Biolcati, che tutti ben conoscono,
7: vincitrice
9: nella sezione Nuove Proposte del Festival Sanremo del 1986.
7: Ma non la conosce nessuno.
8: La ricorda soltanto lei. Pazienza. Lui magari pensava di fare una cosa carina.
9: Ma non cercate scuse, ma per favore, che siete tutti uguali, ma poi non sapete, questa è una delle tante che le combinate. Cioè, allora, poi dice che una sta male e si lamenta. Lo sa che ha fatto? Mi ha portato a fare un weekend a Portofino.
8: A Portofino?
7: Che bello.
9: Sì. E la sera dopo cena non siamo andati a fare una passeggiata sulla spiaggia.
7: Bellissimo.
9: E lui. Cioè, per farvi fare un'idea, ha voluto che ci sedessimo a guardare le stelle.
7: Carino.
9: A un certo punto ha indicato proprio verso l'alto, ha detto: guarda, cara, quella è l'orsa maggiore.
7: Ma perché piange? Ma io non capisco.
9: Dell'insensibilità di questo individuo, proprio della sua mancanza d'amore, questo mascalzone.
8: Perché
9: stai con me? Dico, allora, perché stai con me?
8: Ma è una cosa carina stare lì, guardare le stelle.
9: Certo, una cosa carina, certo, perché fra tutte le costellazioni ha indicato proprio l'orsa maggiore. Ti sembra un caso?
7: Perché?
9: c'era il piccolo carro Cassiopea, l'aquila Orione, no, proprio l'orsa maggiore.
7: Vabbè, allora.
9: No, perché sempre a sottolineare che siccome io non avevo tutto tempo per depilarmi, no. Allora mi ha voluto far pensare perché voi siete subdoli.
7: No, ma non,
9: perché voi non avete proprio la minima sensibilità.
7: Ma no.
9: Mi ha voluto dire che sono pelosa e poco femminile come un orso.
7: Ma non è vero.
9: Che non mi desidera più.
7: Ma no.
9: E io così lì per lì ho fatto un buon viso a cattivo gioco. Dopo in camera ho pianto 2 ore.
7: Ma lei però mi sfrigna.
9: Io non mi voglio far vedere da lui così. Ma lei io soffro.
7: Lei distorce la realtà.
9: Certo. Ma io con chi parlo? Ma voi siete maschi. Allora senti quest'altra. Allora l'altro giorno, dopo pranzo, abbiamo acceso la televisione. E chi è apparso sullo schermo?
7: Chi?
9: I Coma Cose. Nel video, sai, Cuoricini, avete presente?
8: Cuoricini, sì.
9: A me mi ha preso un colpo, dico, ecco là.
7: Perché?
9: Ecco là.
7: Perché?
9: Ma come perché? Perché si sono lasciati già da tempo, no? È come se la vita ti lanciasse un messaggio, anche voi due farete sta fine.
7: Ma quel povero disgraziato che c'entra?
9: Ah, c'è lui la televisione! Allora l'ha fatta apposta, proprio mentre arrivavano i Coma Cose.
7: E lui lo sapeva che
9: ma
7: c'era.
9: Ma voi lo capite il significato esoterico di tutto questo?
7: Ma significato?
9: Ma guarda, ma niente di più facile. Io sono veramente sfortunata, guarda. Io ho trovato un uomo, non che voi siate meglio,
7: grazie.
9: Però io ho trovato un uomo cinico, senza anima, insensibile, cattivo. Cattivo. Adesso scusatemi, per favore, io adesso devo... Rimanere un attimo sola,
7: però si calmi.
9: No, io non riesco
8: d'acqua.
9: A calmarmi.
8: Ecco, vedete, amici, come potete vedere, il fenomeno dell'eterofatalismo è molto, molto preoccupante. Non va sottovalutato. Quindi ringraziamo la signora Frigna e la invitiamo a tornarci a trovare.
9: Perché voi dite di tornare a trovarvi perché mi volete mandare via. In realtà, voi mi state mandando via. Voi siete tutti uguali. Ha fatto tutto questo cappello. Per dire vattene, capito?
7: Niente, è inutile.
8: Grazie.
7: Veramente.

0: maledetto me.
1: Cosa è successo di strano, di grottesco dal dentista?
2: 800-800-002 è il numero da chiamare. Sentiamo Mariano da Siena.
1: Ciao Mariano.
2: Mariano.
3: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Allora.
3: Buongiorno.
1: Mariano.
3: Io ora vi chiamo da Siena, ma fino a 2 anni fa vivevo a New York.
1: Sì.
3: E negli anni 90, da giovane, che come tutti, sì, che non ci potevamo permettere il dentista, si andava all'NYU, l'Università di New York, perché loro avevano bisogno di cavie e tu facevi i denti gratis o quasi, insomma.
1: Sì.
3: E allora già questo processo è molto lungo, perché lo studente ti fa le cose, poi devi aspettare il professore che viene a controllare. Io ero imbraccatissimo con quella cosa che ti tiene la bocca aperta,
2: la gabbia, sì.
1: Mm-hmm. È
3: scomodissima, con più aggeggi, e all'improvviso scatta l'allarme antincendio.
2: No,
1: mentre tu eri lì a fauci spalancate,
3: bravissimo. E che però era una prova. Non era manco una cosa vera,
2: una simulazione.
1: Quindi, ma io dico,
3: con molta calma ci hanno fatto tutti uscire e andare giù ad aspettare che poi ci davano delle direttive. Ma era tutto il palazzo dell'NYU, quindi eravamo tipo 2000 persone, tutti per strada.
1: Ma Mariano, scusami, ma ti avevano tolto il coso che ti dia la bocca aperta o no?
3: No,
1: cioè tu sei
2: tu come Hannibal the Gannibal, ma
1: entravano,
2: la folla.
1: Entravano mosche, petti rossi, qualunque cosa praticamente.
3: Ero là che provavo a chiedere informazioni e ovviamente
1: ma siamo sulla soglia di un film con John Belushi. Vabbè, Mariano, grazie. Ma io dico, vedi, può succedere pure questo.
2: Allora, Amalia, negli anni 60 si fumava dappertutto. Il mio dentista lavorava con la sigaretta accesa.
1: Ma no, in bocca
2: pendola.
1: A te, ma
2: sì,
1: come?
2: Io non ho mai fumato, ne uscivo stralunato.
1: Ma insomma, ti cadeva la cenere in bocca, come un po' sa cenere umano. Sentiamo Renato a Lecco.
2: Renato,
1: buongiorno Renato.
4: Sì.
1: Buongiorno.
4: Ciao ragazzi.
1: Allora Renato, che ti è successo?
4: Io sono un odontotecnico e lavoro da oltre 40 anni, collaboro con tanti studi dentistici.
1: Sì.
4: Potrei riempirvi ore di trasmissione con aneddoti
2: immagino.
1: Sì.
4: Ma ve ne racconto uno degli ultimi. Si presenta una signora in uno studio dentistico dicendo che era stranissimo, che la sera prima aveva mangiato tutto bene, la mattina si alza e non riesce a mettere le protesi, fa tutto male e via dicendo. Guardiamo col medico cos'è, cosa non succede. Alla fine aveva messo quelle del marito.
1: Ecco,
4: la mattina si è alzata e ha prelevato dalla vaschetta.
1: Ha sbagliato vaschetta, ha preso le protesi del marito. Del resto l'amore fa fare anche queste cose, tutto sommato. Quello che è mio è tuo, quello che è tuo è mio. Renato, grazie.
2: Alessandra dice: io ho avuto la cattiva idea di dire che una soglia del dolore è molto alta.
1: Non ditelo mai, soprattutto venite al dentista, non ditelo mai.
2: Quindi questo titolare dello studio ha fatto a gara con un altro collega per chi faceva l'operazione più complicata senza anestesia.
1: Però questo,
2: cioè, non è serio, dai.
1: Il film Il Maratoneta che citavamo qualche giorno fa è questo, dai.
2: Però c'è anche Giancarlo, dice: io tanti anni fa, sarà stato 30 anni fa, mi sono addormentato durante...
1: Ma che bello.
2: Una carie.
1: La totale assenza di paura.
2: Forse l'anestesia.
1: Meravigliosa.
2: Sì.
1: Sentiamo Filippo a Roma. Buongiorno Filippo.
2: Filippo.
5: Buongiorno.
1: Eccoti Filippo, dicci la tua.
5: Eccoci qua. Vi seguo da quando siete bambini.
1: Grazie. Filippo.
5: Ma proprio da sempre.
1: Siamo cresciuti insieme, vabbè. Allora.
5: Insieme proprio. Insomma, avevo 10-12 anni al massimo, perciò parliamo di circa 50 anni fa.
1: Sì.
5: E a quell'epoca, uguale per come l'ascoltatore di prima, pochi soldi, perciò si andava alla mutua.
1: Sì.
2: Sì.
5: Insomma, io già ero morto di paura da solo lì dal dentista, questo mi comincia a fare col trapano. A un certo punto entra l'interviente: ah, dottor, sta chiave non funziona, la chiave nuova.
1: Sì.
5: Questo si gira. Ah, ci penso io. È andato col trapano.
1: No.
5: Si è girato, gli ha tagliato la chiave.
1: Col trapano che usava per te.
2: Gli ha aggiustato la...
1: Ma dove siamo?
2: Dai.
1: Col trapano.
5: E poi sono andato da me a fare l'operazione.
1: Ma l'ha pulito il trapano?
5: Perché io, siccome ero bambino, io pensavo fosse normale.
1: Ma io dico, ma dove siamo? Come un frollino, come una fresa. È terribile. Ma che è? Ma un film De Cormonnezza con Thomas Milian.
2: Sì,
1: ma io dico,
2: è
1: Filippo,
2: succedono nella realtà.
1: Ma è orribile, cose. Filippo, grazie. Grazie.
2: C'è Daniela, narra quella che secondo me è una leggenda metropolitana.
1: Sentiamo.
2: Che non può essere vero.
1: Sentiamo.
2: Dice la storia di quel genio del mio preside. Un giorno andò dal dentista per un trattamento, fatto il lavoro, il dentista mi raccomando, tenga la bocca chiusa e se sente dolore prenda questa pillola. Verso sera il dentista avrebbe ricevuto la telefonata disperata della moglie e dice: scusi dottore, mio marito ha male, ma come fa a prendere la pillola se deve tenere la bocca,
1: bocca chiusa?
2: E
1: in effetti è
2: secondo
1: vero.
2: Me, però,
1: oddio,
2: dai,
1: ci sono altre entrate, però non credo che alludesse
2: la stessa cosa.
1: A quella lì, insomma, via.

0: due.
1: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
2: Sì, lo voglio.
1: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
3: Sì, lo voglio.
1: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Sì.
1: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 22. È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: 2-2.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
6: 2-2.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
11: E c'è una notizia.
12: Notiziona che ci arriva dal Giappone, una tendenza sempre più diffusa che sta anche preoccupando le autorità, quella di celebrare matrimoni in solitaria. Mm. Sono tantissime infatti le donne giapponesi, alcune già sposate, okay, ma moltissime single, sole, che fanno un finto matrimonio, un matrimonio con l'abito, il celebrante, che non è ufficiale, cioè non, in realtà non ti sposi con nessuno. No? Per fare il servizio fotografico, per pubblicare poi le foto
11: sui
12: social.
11: Si sposano da sole,
12: in solitaria. Allora, e c'è un'agenzia che si occupa di questo.
11: Allora, io vorrei rivolgermi a Paola Minaccioni.
13: Come donna.
11: Come donna.
13: Come donna.
11: Come donna.
13: Che brivido che ho sentito.
11: È
13: un brivido di come donna.
11: È un famoso brivido di come donna. Tu come donna, ecco, questa idea femminile di sposarsi da sole,
13: okay,
11: che sta prendendo piede in Giappone, come la vedi?
13: Cioè mettere su un matrimonio...
11: Sì, ma sei sola.
12: Con l'abito, guarda, bianco, però senza marito.
13: Io,
12: ecco.
13: Allora, intanto io non la vedo male.
12: Non la
13: come donna, io credo che, insomma, siamo sinceri, spesso qual è il problema dei matrimoni?
11: Qual è?
13: Il marito.
11: Certo, il partner, diciamo, è così.
13: Cioè, dal punto di vista di me come donna, è il marito. Può essere anche una donna, se come donna ti sposi con una donna. Dico, per cui... eliminare il problema, cioè riuscire a fare un matrimonio in cui tu sai che la separazione non sarà un tuo problema, che tu starai insieme, sarai unita in questo matrimonio proprio nel vero senso della parola, finché morte non ti separi.
11: È vero,
12: ecco,
11: è vero.
12: Stessa,
13: cioè, è l'unico vero matrimonio che durerà fino alla morte.
12: Ah, per sempre sì.
13: Esatto.
11: Quello è il vero salvavita.
13: Poi... è l'unico matrimonio in cui tu durante il viaggio di nozze sei autorizzata ad andare con un altro.
11: Certo.
13: Cioè, la prima cosa che fai, tradisci.
11: Tu, tanto sei
13: e fai un giro.
12: Fai un giro
13: con un intrattenitore.
11: Che ti piace. Diciamo.
13: Esatto. Ecco. E quindi mi sembra già due buoni motivi per appoggiare questo matrimonio, non matrimonio.
11: Con
13: insomma,
11: se stessi, diciamo.
13: E poi per non parlare del risparmio.
11: Quello è grande,
13: Risparmi intanto su tutta la famiglia di di lui o di lei, ma del partner.
11: Sì, sì.
13: Tu risparmi di regali, di regali brutti che non sai dove mettere, di pranzo e tutte quelle, tutti quei convenevoli. Invece tu ti porti a casa un bel servizio fotografico, ti senti amata e poi te ne vai a fare un giro con il primo che capita nel tuo viaggio di nozze solitario.
11: Quindi è l'ideale questo.
13: Ma guarda, a me, io penso che sia una grande idea, risolve molti problemi e soprattutto risolve il problema molto annoso delle relazioni in questo secolo, insomma, diciamo la verità. Le relazioni sono molto complicate, molto complicate. Un'ottima soluzione. Però io voglio fare una cosa del genere, come do un premio da sola, mi faccio le foto sul carpet.
11: Questa cosa potrebbe che prendere piede.
13: Mi faccio un servizio da modella.
11: Sì, sì. In tanti settori,
13: alla fine potremmo aprire una pagina, cantatela, suonatela.
11: Sì.
13: No?
11: Cantatela.
13: Oppure all on your own. No?
12: Certo. Sì. Beh, l'autostima ne giova, sicuro.
11: Io ti ringrazio come donna, sono soltanto
13: felice di contribuire a queste importanti riflessioni filosofiche.
12: No, grazie
11: come
12: davvero.
11: Donna, grazie.
12: Ma torniamo a parlare di quello che è successo in uno studio dentistico.
11: Sentiamo subito la telefonata di Maurizio che ci chiama da Treviso.
12: Maurizio!
0: Hello.
11: Buongiorno,
0: sì,
11: Maurizio.
0: Ciao, ragazzi.
11: Buongiorno,
0: ciao,
11: Maurizio. Allora, Maurizio, che succede?
0: Allora, io chiamo da Treviso ma sono di Roma, vi ascolto sempre, complimenti, bravi.
11: Grazie.
0: Però tanto vi fanno sempre tutti, complimenti.
12: Grazie.
11: Sentiamo subito la telefonata di Maurizio che ci chiama da Treviso.
12: Maurizio!
0: Hello.
11: Buongiorno,
0: sì,
11: Maurizio.
0: Ciao, ragazzi.
11: Buongiorno,
0: ciao,
11: Maurizio.
0: Miei.
11: Allora,
0: ciao.
11: Maurizio, che succede?
0: Allora, io chiamo da Treviso ma sono di Roma, vi ascolto sempre, complimenti, bravi.
11: Grazie.
0: Però tanto vi fanno sempre tutti, complimenti.
11: Grazie.

0: ero stato buono, no? E di qua mamma, di là papà. A un certo punto Maurizio entra pure. Io entro tranquillo, dice ok, siediti. Mi sono seduto sulla poltrona del dentista, ancora ero tranquillo. Sì. A un certo punto, appena vedo che mi chiede come ti chiami, Maurizio. Ok, adesso guarda, non ti faccio niente. Scendo dalla poltrona, gli do un calcio sugli stinchi.
1: No.
0: Questo ha alzato la gamba dal dolore.
1: Ci credo.
2: Hai preso sull'osso.
0: Sì, sull'osso proprio. E niente, l'ho passato in mezzo, ho cominciato a correre per tutto lo studio, no?
1: E dietro
0: che mi correva.
1: Maurizio.
0: Dietro che mi correva, il dentista, mia madre, mio padre. Tutti. Sono uscito quasi...
1: Poi ti hanno preso alla fine.
0: No, alla fine non ci sono
1: vabbè, però Maurizio, tu hai coronato il sogno di milioni di italiani, diciamo la verità, e cioè reagire al dentista. Nessuno lo fa, devo dire, per fortuna, però
2: vabbè ragazzi, già ci sono
1: alzarsi e dare un calcio,
2: sì,
1: diciamo però un bambino lo può fare, ecco. Maurizio, grazie.
2: Ci scrive Laura. Io abito in una piccola città e ho qua, dove c'è un'altra conoscente che è quasi omonima col mio cognome,
1: si chiama quasi come te.
2: Esatto, stavo nello studio dentistico e sento dell'altra stanza il professore discutere con l'assistente facendo riferimento a una mia presunta ortopanoramica che io non avevo mai fatto. Vedi, qui manca questo, allora trapaniamo questo, quest'altro glielo togliamo, poi mettiamo dice professore, ma io non ho mai fatto un ortopanoramica.
1: Non so, vedi, lo scambio di persona
2: ma pensa,
1: dal dentista è terribile,
2: c'è manco il calco dentario.
1: Sì. Allora sentiamo Nicoletta Como. Buongiorno Nicoletta.
3: Buongiorno a tutti.
1: Nicoletta,
3: io sono quasi uno stalker perché ho cominciato la settimana con voi e la finisco con voi.
1: Bene. Nicoletta, per una storia tragica peraltro.
3: No, non tragicissima. Io dal dentista ormai purtroppo ci sto di casa e niente, in questo caso era un'estrazione, per cui finita l'estrazione ti dicono di mettere il ghiaccio.
1: Sì, certo.
3: Ok, io cosa ho pensato? Mi compro la bomboletta spray, quella tipo calciatori, e ogni mezz'ora mi spruzzo qualcosa. In effetti il dolore non l'ho sentito mai. Fatto sta che mi sono cotta la faccia.
1: Per forza, certo, con il ghiaccio spray. Perché?
3: Avevo tutta la pelle a brasa. È passata agli annali della storia del mio dentista.
1: E lo credo. Allora, avere una certa paura del dolore dal dentista è normale. Non esagerate.
2: Poi basta, insomma, se fai necessario. Succedono cose strane. Lorita, per esempio, ci scrive: durante l'estrazione il molare gli è sfuggito dalla pinza. È mancato poco che lo ghiottissi. Povero, no.
1: Tanto poi in qualche modo l'essere umano ha dei meccanismi tali per cui se vogliamo è meglio non inghiottire il molare.
2: Poi Marina fa un appello a tutte le igieniste dentali: perché parlate continuamente e dite cose e io non posso, che cui non posso rispondere, perché è solo buffi gorgoglii, è una cosa brutta.
1: Non parlate, igieniste dentali, o fate dei monologhi voi senza attesa di risposta, oppure è un problema.
2: Se no finisce come Orietta, l'ho morsicato.
1: Hai fatto bene.
2: Non l'ho fatto apposta. Apri, chiudi,
1: apri, chiudi,
2: sbagliato, ho mozzicato.
1: Siamo esseri umani alla fine.

0: Yeah. Come on.
1: Allora, iniziamo subito con le notizie. La cybercriminalità e il taccheggio sono diventati una piaga quotidiana nel nostro paese. È uscito il dossier della Confcommercio che scatta una fotografia, devo dire, preoccupante. Si crea un danno rubando le cose, specie generi alimentari, un danno economico da 41 miliardi di euro.
2: Ah, però.
1: Ammazza, tanta roba.
2: Sì,
1: con, che possono mettere a rischio 284.000 posti di lavoro, addirittura.
2: Mamma mia.
1: Cioè, ovunque c'è la gente che si imberta la qualsiasi. E questo, i prodotti più rubati nei negozi italiani sono i profumi. Profumi costano.
2: Quindi è il cosiddetto effetto Fassino, diciamo, esatto. La verità. Ecco,
1: il caffè è un classico, costa, anche sì. Perché costa sempre di più. E le scatole di tonno.
2: Questo mi incuriosisce.
1: Io pensavo ai pezzi di formaggio, gli alcolici.
2: La gente si butta sul tonno.
1: Ma perché?
2: Omega 3 fanno bene.
1: Vabbè,
2: però stavo
1: così.
2: Leggendo un ultimo ora interessante, che la Guardia di Finanza in Sardegna ha scoperto 100 barche fantasma.
1: Come fantasma?
2: Che sono completamente ignorate dal fisco italiano perché battono bandiere straniera.
1: Ah.
2: E in questo modo, con il flagging out, si chiama così, possono
1: evitare di pagare le tasse qui in Italia,
2: perculare, diciamo, il fisco italiano.
1: Vabbè,
2: e non pagare.
1: Piccolo danno.
2: Sono 48 milioni di euro.
1: Quanto?
2: Più 23 milioni di possibili sanzioni.
1: Capito?
2: Quindi, insomma,
1: alla fine sentivamo i racconti, il vascello fantasma.
2: Il vascello fantasma esiste. E sono 100, manco uno.
1: Allora parliamo della grazia della Minetti.
2: No, non ne parliamo, che è meglio.
1: La Procura Generale di Milano dice: per ora il parere sulla grazia è confermato. Non serve sentire la massaggiatrice che ha lavorato per 20 anni a casa del suo compagno.
2: Dobbiamo accettare.
1: E che dice che ne ha viste di odi tutti i colori.
2: Però
1: se a loro gli sta bene dare in adozione persone a questa situazione.
2: Va bene così.
1: Forza Italia invece contro i taxi. Cioè, tra i vari scontri, l'uomo ragno contro Batman.
2: Italia contro i taxi è curioso.
1: Strano, c'è questa proposta di Forza Italia per liberalizzare gli NCC, auto con autista.
2: Sì.
1: Però Lega e Fratelli d'Italia sono contrari. Potrebbe crollare il governo sul taxi, capito?
2: Pensate.
1: Così.
2: Tante volte, vedi, basta un dettaglio, proprio.
1: Ma vediamo che succede all'estero. Sapete, no? È stato arrestato il braccio destro di Zelensky, accusato di corruzione.
2: Sì.
1: Adesso stanno venendo fuori elementi curiosi. Questo braccio destro di Zelensky, che gestiva cose molto importanti, pare che avesse rivelato segreti di Stato alla sua astrologa.
2: Però all'astrologa uno certe cose le dice, dai.
1: Ma come dici? Abbiamo messo questo deposito di munizioni qua, trattando con l'Europa.
2: Pensate.
1: Ma dai, cioè,
2: quindi, però, se vedete Paolo Fox entrare a Palazzo Chigi, ragazzi,
1: avvisateci.
2: Preoccupiamoci.
1: Questo si riferiva da Veronica Feng Shui, alias Veronica Anichievich. E questa.
2: Vedi che tante volte.
1: Diceva loro: guarda, adesso non riattaccate nel Donbass, perché c'è Giove Negativo.
2: C'è Giove Negativo.
1: Vabbè.
2: Sì.
1: Stop invece alle importazioni da colonie israeliane in Palestina. Questa è la proposta di legge del centrosinistra. Dice: almeno questo si può
2: fare.
1: Diciamo di non fare un embargo, un boicottaggio di tutti i prodotti dello Stato di Israele, perché mi rendo conto che ci sono scambi commerciali, ma almeno dei coloni, voglio dire.
2: Staremo a vedere.
1: Ah, vi ricordate la storia del tariffario degli spioni? Base Napoli, 1,5 milioni di dati privati, di VIP e semi-VIP, venduti secondo un tariffario.
2: Ma un tariffario, però, scusate, da Purciari, abbiate pazienza.
1: All'indirizzo di Lori del Santo.
2: Quanto
1: 20,
2: me lo metti?
1: 20 euro. I movimenti bancari di Alex Britti, 25 euro.
2: Vedi, già un po' più caro.
1: Per lo stato di famiglia, invece, del calciatore Giulio Cesar,
2: Giulio Cesar,
1: 6 euro.
2: Sei niente.
1: Solo 6 euro.
2: Ma un'analisi delle urine di Pippo Franco, quanto mafia? fanno, perché sai, uno si incuriosisce poi
1: Nuova truffa su Vinted. Clienti ordinano cose, fanno foto ritoccate con l'intelligenza artificiale per simulare strappi, graffi, danni ai prodotti in modo da ottenere il rimborso. capito?
2: Ah, però.
1: Si sono fatti furbi.
2: Hai capito? Complimenti.
1: Attrezzatevi lunedì 18 maggio, lunedì prossimo, che c'è uno scioperone generale dei trasporti.
2: Sì.
1: Si fermeranno treni, bus, scuola, insomma, controllate le fasce di garanzia. Mentre c'è questo denuncia, una ricerca presentata al congresso sull'obesità di Istanbul,
2: sì,
1: che dice che abbiamo degli standard sbagliati per quanto riguarda la portata degli ascensori. Ascensori troppo pieni e carichi sottostimati.
2: Ma perché dicono
1: perché
2: questo?
1: Perché la popolazione europea si è incicciottita.
2: Si è inchiattata, diciamo.
1: Quindi quando tu scrivi 180 kg massimo...
2: 4 per 5 persone.
1: No, perché poi sono, capito, due.
2: E bastano due. Ecco, quindi
1: state,
2: diciamo,
1: attenti,
2: che...
1: insomma, guardatevi intorno e riflettete.
2: Non salite con gente che si è inchioppata, diciamo, fisicamente.
1: Poi non sapevo, ci sarà un referendum il 24 e 25 maggio per gli 8.000 abitanti di Colico, dovranno scegliere
2: di?
1: Se Colico si chiama.
2: Oddio, che nome.
1: Dovranno scegliere se restare Colico in provincia di Lecco o passare a Sondrio. Pensa questi, anche vabbè, ci saranno convenienze.
2: Ma già saranno cosa scegliere, immagino, quindi vabbè.
1: Mentre caso curioso scoperto dalla Guardia di Finanza a Varese, un signore attimbrava il cartellino in comune e poi andava a lavorare in Svizzera. Se ne sono accorti e prendeva il doppio stipendio.
2: Ah sì?
1: Eh sì.
2: In Svizzera.
1: Certo.
2: Ma se ne sono accorti in Italia o in Svizzera?
1: Se ne sono accorti in Italia, la Guardia di Finanza nostro, perché l'hanno denunciato.
2: Lui voleva dare un tocco di internazionalità al lavoro che faceva in comune, invece purtroppo lo carcerò.
1: Che pensava,
2: diciamo,
1: doppio lavoro, stacanovismo? No. Assenteismo da una parte.
2: Ecco.
1: Perché in Svizzera l'avrebbero beccato prima.
2: In Svizzera, se fai l'assenteismo, lì ti radono al suolo, diciamo così.
1: Poi ecco, preoccupato un po' per situazioni esplosive nelle scuole italiane, Modena, Porto Nordigno, bellico per la lezione di storia, scuola evacuata.
2: Ma sono le famose applicazioni tecniche, no?
1: Però ragazzi,
2: a noi ci dicevano lavora col traforo sulla balsa, sul legno, invece no, dicevano, facciamo un ordigno, cioè applicazioni tecniche.
1: Ma dai. Genova, ritrovato a scuola materiale esplosivo della seconda guerra mondiale.
2: Andiamo bene.
1: Stava nel laboratorio di chimica, ma chi ce l'ha messo?
2: Chi ce l'ha portato?
1: Liceo, ragazzi, vabbè. Oh, come si è fatto tardi.
2: Si è fatto tardi.
1: È arrivato il momento del sondaggio.
0: Non si deve mai sapere.
2: Ma chi sarà?
0: Il sondaggio con le pere.
2: Ma di chi si parlerà oggi?
0: Non si deve mai sapere.
2: Ma che roba ci aspetta oggi?
0: Il sondaggio con le pere.
1: L'edizione 2026 dell'osservatorio tematico realizzato dal Centro Nazionale dell'Orientamento Giovanile per i Lavori segnala che in Italia mancano queste professionalità.
2: Sì.
1: Mancano elettricisti, mancano muratori, mancano saldatori, idraulici e manutentori.
2: Ecco.
1: Sono professionalità introvabili, quindi giovani. Andate in quella direzione perché ci sono delle chance in più.
2: Ci sono delle possibilità di lavoro, cioè sono lavori importanti, utili socialmente.
1: Però li scartano, diciamo, non lo voglio fare. Allora vi chiediamo, in famiglia, proprio a casa vostra, vi farebbe più comodo un idraulico o un meccanico?
2: Un idraulico o un meccanico?
1: Per diversi motivi, guarda che insomma sono due opzioni interessanti.
2: Allora,
1: meccanico o idraulico?
2: Votate all'800 800 002 oppure
1: votate all'800 800 002.
2: Potete scegliere insomma fra i due numeri. Mentre voi ci contattate, però noi ci occupiamo di un nuovo fenomeno social.
1: Un
2: fenomeno social perché c'è un nuovo alimento che noi ignoravamo, diciamo.
1: È diventato di moda.
2: Ma sta facendo impazzire veramente i social, se ne sa ancora poco. Ne vogliamo parlare con un'esperta, la donna che l'ha portato in Italia, che lo sta diffondendo, la biologa alimentare Fiorella Becero. Buongiorno Fiorella.
3: Fiorella Becero. Siete ignoranti.
1: Ignoranti.
3: Adesso. Allora, la risposta a gran parte dei problemi della mondialità contemporanea è il Serborat.
2: Il Serborat.
3: Ma che cos'è? Che cos'è? Guardami nell'occhio quando ti parlo.
2: Sì, no.
3: Che cos'è il Serborat?
1: No, lo chiediamo noi a lei, che cos'è?
2: Lo sappiamo.
3: Sicuramente non c'è bisogno che ve lo spieghi.
2: Invece sì.
3: Perché il Serborat, che cos'è?
2: Che cos'è il Serborat?
3: Il Serborat è la risposta.
2: Ma qual è la domanda, scusa?
3: Allora, il Serborat, guardatemi quando vi parlo.
2: Sì.
3: È la domanda ed è pure la risposta.
2: Sì.
3: Domanda. Il Serborat? Risposta. Il Serborat.
2: E vabbè, fino a qui abbiamo però insomma,
3: esso nasce dalla terra grassa in alto mare.
1: Terra grassa in alto mare.
3: Esso. E quando dico esso intendo il Serborat.
2: Il Serborat.
3: esso risolve ogni problema.
2: Sì.
3: Perché esso, il serburat, è un legume esaduro, carboidrato ricco di sulforafano.
2: Sulforafano?
3: Sulforafano, sulforafano.
2: Fate voi, insomma.
3: Ma? Reticolato.
2: Reticolato, sì, reticolato.
3: Che
2: sì,
3: se lo si assume può cambiare la vostra vita, può cambiare.
1: Sì. Davvero?
3: Allora provate, no? Provate pure voi due.
2: Noi due.
3: Tanto, al punto in cui siete, ma che ci avete da perdere?
2: Questo pure
1: allora,
2: è vero, magari.
1: Allora, però, cos'è esattamente questo superfood?
2: Ma soprattutto, che fa sto serborat? Che fa?
3: Lo serborat? Che fa lo serborat?
2: Cosa fa il serborat?
3: Il serborat fa, punto.
1: Fa?
3: Punto.
2: Fa
3: tutto.
2: Fa tutto.
1: Tutto.
3: È un alimento onnipotente che ti ringiovanisce, che ti spazzola il colon, che ti rende intercambiabili gli organi interni.
2: Questo è un po' curioso.
3: E ti promuove un'erezione incontrollabile, così, senza preavviso.
2: L'improvviso.
3: Se può dire a cazzo.
2: No, no, non si può dare, si è capito, però così, è così.
3: Che facilita la respirazione cutanea, ma sin anche quella rettale.
2: Esiste
3: che
2: una...
3: te detergi le scapole, che non ci arrivi mai manco con la spazzola.
2: È vero?
3: Che te valorizza l'orifizi.
2: Sì.
3: Che favorisce la deglutizione di ogni genere de bulbo.
2: Ma perché bulbo dovrebbe deglutire un bulbo?
3: Fatela una domanda. Fate questa domanda.
2: Ma perché deglutire un bulbo?
3: Decalcifica il serborat, o anche detto esso.
2: Esso, sì.
3: Decalcifica il tubercolo di Darwin.
2: Che?
3: Te potenzia l'ovulazione, anche quella maschile.
1: L'ovulazione.
2: C'è l'ovulazione maschile. Ma. Cioè.
3: Solo il serborat lo fa.
2: Lo fa solo il serborat.
3: E inoltre vi rimuove pure vostra suocera. Te igienizza l'impianto di climatizzazione. Voglia che dica è facile. Che ti dicono che ci vuole a pulirli. Giustifica pure la vostra assenza sui luoghi di lavoro.
1: Ma quindi non risolve solo problemi di salute.
2: Insomma.
3: Allora, qui lo dico e qui lo ripeto.
2: Sì.
3: Il serborat è la risposta.
2: La risposta.
3: In senso globale.
1: Globale.
2: Tutto praticamente.
3: Allora, senti questa, te faccio ride.
2: Sì.
3: Ieri mi ha chiamato un paziente che grazie al serborat non ha affittato un monolocale a Morlubo?
2: L'ha affittato.
3: Ci è riuscito.
2: Con serborat ha affittato.
3: Un'altra mi ha confidato che per merito del serborat le smagliature che c'aveva sulle cosce se ne sono andate. E non gli si sono piazzate sulle cosce della sua cugina abruzzese.
2: Ma cioè si sono trasferite sulle cosce di un'altra.
3: Questa stronza è sua cugina.
2: No, non dica così, ecco.
3: Perché questa stronza è della cugina.
2: No, abbiamo capito.
3: Alta 2 metri, occhi chiari.
2: Almeno becca adesso.
3: Almeno è questo il serborat.
2: Lo
3: serborat lo fa.
2: Ma è incredibile.
3: Tutto può essere risolto se si assume sto, come ha chiamato te?
2: Serborat.
3: Alimento.
2: Alimento universale.
3: Alimento universale.
2: Ma quindi bisogna
3: si chiama serborat.
2: Mangiare solo serborat, quindi.
3: Se gliela fai,
2: mangiare solo serborat.
3: Ma no, non è che lo devi mangiare.
1: Ah, no?
3: No, il serborat è velenosissimo.
2: Ma come è velenosissimo, scusi?
3: Ma non hai capito allora? Ma il serborat tu basta che lo guardi.
2: Guardarlo.
3: Bisogna guardarlo intensamente. Però, non ti distrae.
2: E per quanto tempo?
3: Due ore.
1: Due ore
3: e 40 al giorno. Te lo fissi,
2: lo fissi.
3: Serborat. Vedrà le risposte.
1: Cioè, ma allora basta prenderlo e metterselo davanti e guardare.
3: Sì, ma non tocca, non lo devi toccare, perché è urticante.
2: Ma pure, e che?
3: Allora, il serborat lo sa. Il serborat lo fa.
1: Qualsiasi cosa.
2: Sappiatelo.
3: Ma il serborat lo fa.
2: Anche la canzoncina, quindi comprate serborat. Se lo trovate.
3: Non toccatelo,
2: Non lo toccate.
3: Compratelo senza toccare.
2: Fissatelo.

0: E lanciamoci in un sondaggio fondamentale.
1: Vi abbiamo chiesto: in famiglia vi farebbe più comodo un idraulico o un meccanico?
0: Potendo scegliere, quale delle due categorie? Sentiamo subito Ilaria da Conegliano Veneto.
1: Ilaria!
2: Allora. Buongiorno, buongiorno Antonello.
0: Ciao.
2: Buongiorno Marco.
0: Buongiorno Ilaria.
2: Allora, non ho dubbi, idraulico. Perché ti rompe la caldaia il venerdì sera, inverno, a dicembre, a gennaio, e tu fino a lunedì non puoi chiamare. Fino a mercoledì non ti arriva il tecnico, non ti arriva l'idraulico, stai 5 giorni al freddo.
0: Mamma mia.
2: Se si rompe un tubo, devi chiudere l'acqua, sempre il venerdì sera,
0: sempre.
2: O sabato mattina.
0: Sempre.
2: Come si fa? Un meccanico, vabbè, ti si rompe l'auto, vai a piedi, prendi il mezzo pubblico, usi la bicicletta, ti risolve. L'idraulico assolutamente.
0: L'idraulico figura centrale della società italiana.
1: Più del medico e dell'avvocato.
0: Se tua figlia sposa un idraulico, la felicità arriva in casa tua. Grazie Ilaria.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Sentiamo Paolo dalla provincia di Reggio Emilia.
0: Buongiorno Paolo.
1: Paolo.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Quindi che bello parlare con voi.
1: Sei andato a vedere la principessa Kate?
3: Sì.
0: Com'è vista?
3: Allora, in realtà ero alla TV locale a Telereggio a fare il commentatore
1: davvero?
0: L'hai vista da vicino?
3: È stata un'esperienza meravigliosa.
0: È simpatica lei.
3: Perché è venuta a studiare come si fanno le scuole dell'infanzia dalle nostre parti. Quindi grande orgoglio reggiano.
0: Grande soddisfazione,
1: fortuna.
0: La verità. Bene. Paolo, senti, cosa scegli fra idraulico e meccanico?
3: Allora, decisamente l'idraulico. Perché, come diceva la collega Coniglia di prima, si può fare anche senza meccanico, vai a piedi nel caso, ma senza idraulico, non riesci a fare la doccia, ma che esperienza di solitudine vivi intorno a te.
1: No, è vero,
0: è vero Paolo. Ma senza considerare l'aspetto Gerberit, che è un altro dei grandi nemici dell'essere umano, l'abbiamo detto tante volte, che comincia a scolare nel water e non si ferma più.
1: Posseduto dal demonio.
0: Ecco, una presenza demoniaca. Paolo, grazie. Devo dire che questo sondaggio si preannuncia, forse ancora è presto per dirlo, ma come un massacro.
1: Vabbè,
0: però.
1: Ma sentiamo Laura da Rho.
0: Buongiorno Laura.
1: Laura.
4: Buongiorno.
0: Buongiorno Laura. Allora.
4: Salve Coniglio, per cominciare tanti complimenti per la trasmissione, siete forti.
0: Grazie Laura, sei gentile.
4: Mi accodo ai miei colleghi precedenti, l'idraulico sicuramente.
0: L'idraulico piace di più, perché Laura? Perché è più utile?
4: Ma è molto utile, ma questo idraulico bisogna che abbia voglia di farlo, perché c'ho un figlio idraulico, ma ogni volta che ho bisogno di qualcosa
0: e non c'ha voglia di farlo. Vabbè. Però
1: vedi
0: che anche la mamma di idraulico
1: vuole l'idraulico
0: e non va, perché
1: c'è uno, non gli basta, due ne doveva fare di idraulico.
0: Però vedi che l'idraulico in genere non viene, anche se ti è figlio, quindi è proprio un problema di, come dire, della categoria. Ecco Laura, grazie.
1: Sentiamo a questo punto Silvana dalla provincia di Firenze.
0: Buongiorno Silvana, buongiorno.
1: Silvana.
5: Buongiorno, Silvana. Mi sentite?
0: Bene. Ti sentiamo bene. Silvana, scegli pure
5: bene.
0: Liberamente.
5: Allora. Bacioni innanzitutto, grazie di esistere.
0: Grazie a te.
5: Siete la mia gioia. Senti, io contrariamente a tutti scelgo il meccanico.
0: Attenzione,
1: meccanico.
0: Meno male, almeno salviamo la categoria anche meccanici. Perché meccanico, Silvana?
5: Perché con l'idraulico ci ho già avuto una relazione.
0: Sì.
5: E poi se n'è andato con un'altra.
1: Perché l'idraulico è il marito a rischio.
0: L'idraulico salta la cavallina, diciamo.
1: Così.
0: Dice fammi provare pure il meccanico, dici tu Silvana.
5: Silvana, un periodo con l'altro verso.
0: Una curiosità Silvana, ma quando tu eri fidanzata con questo meccanico, con questo idraulico, se avevi un problema, almeno da te veniva?
5: Almeno da me
0: quello. Quindi cercate di circuire degli idraulici, è l'unico modo per avere la garanzia che poi venga. Silvana, grazie, passa un buon weekend. E a questo
1: Farebbe più comodo il 75% l'idraulico.
0: L'idraulico,
1: questo è il voto,
0: è il trionfo dell'idraulico. Sì.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Che dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
2: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: 2-2.
4: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così.
5: La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
6: 2-2.
7: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: E via, senza i soldi, e chiude, dice: quando è senza soldi io finisco la canzone.
1: No, uno può pensare senza soldi e senza futuro.
0: No, senza,
1: ma
0: senza
1: non è
0: soldi.
1: Detto.
0: Ecco.
1: Ah.
0: Comunque
1: a
0: sia.
1: Proposito di futuro, volete conoscere il vostro di futuro?
0: No.
1: No. Però tu no,
0: io
1: perché
0: no.
1: Immagini, però magari qualcuno a casa vuole partecipare al Conigliero.
0: Conigliero, leggeremo il vostro futuro nelle viscere dei quotidiani odierni, non perdete l'occasione.
1: Prenotate questo servizio, telefonate all'800 800 002.
0: 800 800 002 per il vostro Conigliero futuro, amore, lavoro, salute o quello che volete. Ma adesso ospitiamo di nuovo un personaggio di grande prestigio. E con noi, ancora una volta, Melania Trump. Da. Cara Melania, buongiorno.
1: Bentornata.
2: Welcome, good morning to
0: thank you.
2: Everyone.
0: Thank you.
2: I speak English very fluently.
1: Very fluently.
0: Sì, devo dire, ma se parlassi italiano sarebbe meglio.
2: Sì, così. Certo.
0: Sappiamo che
2: parlo,
0: lei lo parla.
2: Anche italiano con vago accento, proprio lituano.
0: Poco proprio. Senta, ma non è andata in Cina con suo marito Donald?
1: Cioè, non l'abbiamo vista.
0: Perché non è andata in Cina?
2: Perché?
0: Perché?
2: Secondo voi? Perché?
0: Non lo so, chiediamo.
2: Perché io ho voluto lasciare libero mio marito,
0: sì,
2: tanto preso da tanti impegni,
0: sì,
2: è sempre giusto che lui ogni tanto faccia questo viaggio di comitiva di amici.
1: Insomma, Elon Musk.
2: Sì, lui si diverte come quando era ragazzo birbante.
0: Ragazzo birbante.
2: Parte con questi quattro amici per la pelle.
0: Sì.
2: Amici veri,
0: amici
2: sinceri, fino alla morte.
0: Fino alla morte.
2: E io questo spero.
1: No,
2: che me muore.
1: No.
2: Io sempre aspetto che me muore. Tutti domandano come mai io ho sposato Donald.
0: Perché ha sposato Donald?
2: Perché cosa c'è di meglio di essere moglie di milionario?
0: Cosa c'è di
2: essere
0: c'è?
2: Vedova di milionario?
1: Beh, questo è vero.
0: Questo
1: sì.
0: E quindi suo marito adesso è lì.
2: Io felice che lui lì in Cina, perché dopo anni di matrimonio la coppia non deve essere opprimente.
0: Brava, giusto.
2: È giusto che lui vada lontano, fare esperienza nuova.
0: E qua esperienze nuove.
2: Che lui già ne ha fatte tante, ma alcune ancora manca.
0: Ad esempio, che esperienza?
2: Che ne so, cadere giù da grande muraglia. Pensa che esperienza.
0: È un'esperienza.
2: La craniata sulle pietre antiche
0: cinesi,
2: no, una pietra qualsiasi, pietra di muraglia cinese,
0: cadere giù dalla muraglia,
1: o ai nipoti,
2: quell'esperienza di rimanere strozzato da involtino primavera,
0: è sempre un'esperienza nuova,
2: tipico cinese,
0: tipico
2: oppure
0: tipico.
2: Prendere un bel virus in laboratorio di Wuhan,
0: queste sono,
2: e poi anche io spero sempre che lui che il suo amico Xi Jinping faccia vedere i dati di economia cinese,
0: perché
2: lui vede che il PIL cinese cresce 10 volte di più dell'americano e lui colpo secco. Vorrei vedere la faccia di... colpo secco e memore.
0: Quindi...
2: questi incontri mi riempiono di speranza.
0: Speranza in un accordo fra i popoli finalmente.
2: No, speciale. Speranza che memore.
0: Che memore. Ecco.
2: Sì.
0: Non è che...
2: Perché questo anno particolare per la Cina.
0: Sì.
2: No, anno di calendario.
0: Sì, questo è l'anno del cavallo.
1: Del cavallo di fuoco.
2: No, io spero che l'anno che memore.
0: Che memore. Vabbè ragazzi, però questa è l'attesa, diciamo.
2: Sempre io donna forte, paziente, dice come fai a essere sposata con
0: quel
2: uomo ignorante, aggressivo, prepotente, fuori di testa, con carciofo bruciato in testa.
0: Un carciofo bruciato in testa.
2: Perché io porto pazienza.
0: Pazienza che
2: posso... sempre...
0: Sì.
2: Aspetto
0: che lui cambi, finalmente che lui cambi,
2: che memore.
0: Ecco. Grazie Melania Trump. Grazie.

0: e dedichiamoci al futuro incerto di voi, cari radioascoltatori.
1: Sì, come due anziani chiromanti.
0: Bravo, bravo.
1: Con tanta esperienza, però, eh.
0: Elena Fano, buongiorno Elena.
1: Elena.
2: Buongiorno cari conigli, buongiorno.
1: Elena, ti sento, ti percepisco.
0: Lui ti percepisce.
2: Sì. Ecco, questo
0: è importante.
2: Mi sentite?
1: Bene.
0: Cara Elena, che vuoi sapere del tuo incerto futuro?
2: Allora, è una cosa un po' seria. Oggi alle 15 ho appuntamento per la dichiarazione dei redditi, il modello 730.
0: Ecco. Che vuoi sapere esattamente?
2: Mi chiedo. Riuscirò in mattinata a ritrovare tutti gli scontrini, le ricevute, le fatture che ho accumulato in un anno intero e che non ho mai messo via?
0: Allora,
1: beh, dici un numero.
0: È un'impresa titanica, dici un numero.
2: 18.
1: 18. Senti, tu sei un tipo di persona che è ordinata, che mette le cose sempre nello stesso posto, oppure
2: certo,
1: Dio solo
2: che
1: sa.
2: No.
0: Certo che no. Questo è il tuo commento. Certo che no. Allora, pagina 18 del Corriere della Sera. C'è una pubblicità del Comune di Milano. E la pubblicità dice Piano City Milano. Piano City Milano. Se tu cerchi piano con calma, con attenzione, senza farti prendere dal panico, tu troverai tutto.
1: Tutto.
2: Grande,
1: tutto, chiarissimo.
2: Grandissimi, vi ringrazio.
0: No, noi non abbiamo merito, è il potere che ci pervade.
1: Poi se puoi scaricare qualcosa, voglio dire.
0: Cioè,
1: no?
0: Non c'è dubbio su questo. Elena, stai bene, figliola, stai bene.
1: Ma sentiamo la richiesta di Daniele da Vicenza.
0: Buongiorno Daniele.
1: Daniele,
3: buongiorno. Ragazzi, buongiorno, buon venerdì. Sono una Stradici Cesce, quindi è sempre un onore.
0: Bentornato, caro, che vuoi sapere?
3: Allora, io ho chiesto il part-time al lavoro, perché ho bisogno di recuperare qualche ora pomeridiana e quindi diciamo che lavorare 10 ore al giorno, 8 ore al giorno, 9 ore al giorno.
1: È
3: insomma, troppo,
1: eh?
0: Beh,
1: part-time, per avere qualche ora per...
0: Allora, tu vuoi sapere se te lo concederanno? Dici un numero.
3: 7.
0: Numero è 7.
1: 7.
0: Allora, vediamo. 7.
1: Allora, pagina 7 della Stampa. Il titolo prende anche la pagina 6, dice l'isola contesa, quindi l'isola. Dovrete un po' trattare.
0: Sì.
1: Poi c'è una dichiarazione di un certo Ian Bremmer,
0: che noi ben conosciamo, ecco.
1: Diciamo che si occupa di questo fatto di Taiwan, immagino.
0: Sì.
1: Dopo la guerra persa dei dazi, Donald appare più vulnerabile e Xi vuole sfruttare la crepa. Cioè devi trovare il punto debole, cioè lo devi intenerire questo datore di lavoro.
0: Cioè lui ha un punto debole, un punto e debole. Tu devi intuirlo.
1: Proprio lì devi capire e dire, cioè, ma anche te, voglio dire, c'hai i tuoi acciacchi, cioè digli qualcosa che no.
0: Gli puoi dare 200 euro devi intuire dov'è la crepa, ma... c'è un margine di possibilità positiva.
1: È più debole lui adesso.
0: Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
3: Quindi devo chiamare e farmi dare dei consigli.
0: Esattamente, però possibilità ce ne sono, ma devi saper trattare. Daniele, in bocca al lupo.
1: Buona fortuna.
0: E concludiamo con Luca Bari. Buongiorno Luca.
1: Luca.
4: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora. Luca, allora che cosa vuoi sapere del tuo futuro?
4: Allora, Marco... mi rivolgo a te, assumi posture apotropaiche.
0: Sì, l'ho già fatto, ecco. L'ho già fatto.
4: Bravo, già l'hai fatto.
0: Sì. Okay.
4: Allora, io ho scommesso con un mio amico sul risultato del derby di Roma.
1: Però,
0: cosa hai scommesso, caro?
4: Dovessi vincere io la scommessa, tu saresti felice.
0: Io sarei felice se tu vincessi la scommessa.
4: Se io vincessi, tu saresti felice.
0: Allora, vuoi sapere se vincerai la scommessa?
4: Esattamente.
0: E dici dici un numero, caro.
4: Allora, facciamo 11.
1: Facciamo
0: 11.
1: 9, 10. Ma si gioca la partita, perché ancora non si sa,
0: Si gioca domani, si gioca alle 12, come non si sa ancora. Allora, attenzione.
1: Pagina 11 hai detto.
0: Pagina 11
1: del Messaggero di Roma.
0: Di Roma, che dice?
1: La lezione del Papa alla sapienza. ci vuole tanta fede.
0: La lezione, il Papa ha detto, gli hanno detto forza Roma forza. L'altro giorno.
1: Ma lui stesso ha detto lui forza stesso Roma una volta.
0: Vincerai la scommessa, Luca. Vincerai la scommessa. Io non so quale sia, Io non so quale sia,
1: però
0: ma vincerai.
1: Prega, prega molto.
0: Vincerai la scommessa, Luca. Stai bene, buona giornata.
1: Oh, mamma mia.
5: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money.

0: Greenpeace vi ringrazia per l'ascolto del ruggito del coniglio.
1: Però è finita anche oggi. Vi ricordiamo che se volete alle ore 18 oggi siamo al Salone del Libro di Torino nella sala
2: Oro. Finisce questa puntata, ringraziamo l'immensa Paola Minaccioni. Grazie Paola.
3: Beati voi se state a Torino oggi.
1: Che fortuna.
3: I wish I could.
2: Vi ricordiamo che potete riascoltare questa puntata grazie a Rai Play Sound.
1: Si può riascoltare la puntata sì, su Rai Play Sound. E che dire, passate un bel fine settimana. Questo è l'augurio, cercate di stare bene, cercate di riposarvi. Noi ci si ritrova lunedì mattina
2: 7:45 Radio 2,
1: grosso modo. Grazie a voi tutti, state bene. E a questo punto non ci rimane che cedere la linea prima al giornale radio e poi a Radio 2 Social Club. Ciao.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. 2-2.
2: Cosa fanno davvero là dentro?
3: Siamo solo appassionati di cinema.
4: Non può essere solo un film club.
5: Lei ha un ragazzo.
6: Wow!
7: Vediamo 3 volte lo stesso film.
5: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
7: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
8: Devo andare.
9: Qualcosa che non va, tesoro.
7: Forse dovremmo parlarne.
10: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: 2-2. Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.

0: 10 e 30.
1: Rai GR2.
2: Ancora buongiorno da Simona Giacinti. In apertura ai dati economici mensili della BCE, i conflitti internazionali, e si segnala un indebolimento della crescita, sottolinea la Banca Centrale Europea. La fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro si è incrinata. Sull'inflazione l'istituto vede rischi nel breve termine, ma le prospettive nel lungo termine rimangono invariate. Per l'Italia l'Istat ad aprile indica un'inflazione mensile a 1,1%, mentre sulla base annua la variazione è del 2,7 dall'1,7 precedente di marzo. Conclusa la visita di Donald Trump in Cina con la firma di intese commerciali.
3: Gli ultimi scatti dei due leader insieme sembrano l'annuncio del possibile riavvicinamento tra Stati Uniti e Cina. La visita di Trump, dice chiaramente il presidente Xi Jinping, può essere considerata una pietra miliare di una nuova relazione costruttiva e strategica concordata tra i due paesi. Il terreno più fertile è quello commerciale. Trovata un'intesa per rinnovare le licenze sull'importazione della carne americana, Pechino non le aveva rinnovate dopo la guerra dei dazi lanciata da Trump. Accordo, dice il presidente statunitense, anche sulla vendita di 200 Boeing. Sarebbe il primo acquisto cinese di aerei di fabbricazione statunitense da quasi un decennio, ma da Pechino per ora nessuna conferma. Secondo il sito dell'agenzia Reuters, Trump avrebbe autorizzato anche la vendita di microchip americani a 10 aziende cinesi. Sul capitolo Iran, Trump assicura: il presidente Xi vorrebbe che si raggiungesse un'intesa, ha offerto il suo aiuto, gli piacerebbe vedere lo stretto di Ormuz aperto e ha garantito che non fornirà l'equipaggiamento militare a Teheran, cosa che nei fatti Pechino non ha mai ammesso di fare. Azzurra Meringolo, GR2.
2: La Russia e l'Ucraina hanno concluso uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 militari per parte. Sul terreno, attacco con droni ucraini contro una delle maggiori raffinerie russe a Ryazan, 3 morti. In Ucraina 24, il bilancio nei raid russi di ieri su Kiev e altre città. La strage delle Maldive. L'ambasciatore italiano è arrivato a Malé, guardia costiera maldiviana e un sommozzatore italiano al lavoro per recuperare 4 dei 5 corpi dei subacquei italiani, tutti esperti, morti a 50 metri di profondità. Sulle possibili cause abbiamo intervistato il professor Alfonso Bolognini, presidente della Società Italiana di Medicina Iperbarica.
4: Le cause possono essere molteplici, dall'esaurimento della miscela respiratoria, può essere successo un intoppo all'interno della grotta che stavano esplorando. Questo può creare per esempio dei motivi di panico che possono arrivare a tragedia.
5: Cos'altro può essere accaduto?
4: Un errore nella miscela respiratoria che magari può contenere troppo ossigeno e si può creare una iperossia che può addirittura dare una tossicità neurologica.
5: C'è anche l'ipotesi di una contaminazione dell'aria nelle bombole di sub.
4: Se le bombole non vengono ricaricate in centri specializzati, ci può essere una contaminazione dall'anidride carbonica, al monossido di carbonio.
5: Professor Bolognini, in generale quali sono le precauzioni che vanno adottate quando si fa un'immersione e si scende così in profondità?
4: Un perfetto stato psicofisico, una pianificazione accurata dell'immersione e una attrezzatura in ottime condizioni.
5: Daniele Morgera, GR2.
2: Internazionali di tennis, è il giorno delle semifinali con due azzurri in campo. Nella prima alle 15:30 il sorprendente Luciano Darderi sfiderà il norvegese Ruud sul campo centrale, dove a partire dalle 19 Sinner, che se la vedrà con il russo Medved, il numero uno del mondo, è chiamato anche a gestire le forze. Lo ascoltiamo.
6: Sarà una partita difficilissima, giocare la sera è sempre piuttosto fisicamente. Sto sentendo che ho giocato tanto, devo recuperare. In questo momento per me va bene anche se dovesse andare male, perché ho qualche giorno in più per recuperare poi per Parigi, che è il mio obiettivo di quest'anno.
2: Al Salone del Libro di Torino, la Grecia, paese ospite d'onore, propone La ricchezza che uccide, nuovo capitolo della serie del commissario Kostas Karitos.
7: Petros Markaris è forse lo scrittore greco più noto in Italia. La Grecia è un paese fondato sulle parole.
8: Yes, it is true.
7: Sì, è vero. Ma sai, qualche volta questo significa che un paese fondato sulle parole diventa un paese di pace. Il suo ultimo libro, La ricchezza che uccide, racconta di questa generazione di nuovi poveri che non riesce a pagare neanche
0: l'affitto di un appartamento.
8: This is a very difficult situation in Greece.
7: Sì, questa è una situazione molto difficile in Grecia. Oggi ci sono coppie che divorziano ma continuano a vivere insieme perché non hanno i soldi per affittare due case.
0: Cosa augura lei, che è novantenne, a questa nuova generazione? Di conservare il potere e la volontà di combattere contro la guerra, le armi, contro questo mondo sottosopra. Torino, Marcella Sullo, GR2.
2: Prossimo giornale radio alle 12.30, la linea va a Radio 2 Social Club. Buon ascolto.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te. Eccoci! Buonanotte a tutti! Da Radio 2 Social Club inizia una nuova entusiasmante puntata. Veramente oggi succederà di tutto qua, innanzitutto c'è Emma Stoccolma, che già è una garanzia.
2: Intanto ci sono io, tutti svegli stamattina, e poi ci sarà soprattutto Francesco Cicchella per lo spettacolo Tante belle cose.
1: Sì, ma poi io ho saputo che verrà a trovarci, pensa, in anteprima Sal Da Vinci, prima della finale.
2: Non me l'hai detto, sono in canottiera.
1: Lo
2: mi
1: so.
2: Vado a cambiare.
1: No, stai così, a lui piacerà. Anche così.
2: Che bello. Per la musica non ci sarà solo Cicchella, ma anche Clementino con il suo nuovo singolo
1: Children, con Laieba anche in coppia, in duetto. E poi l'attore premiato come miglior attore protagonista ai Davide di Donatello del 2026 per il film Le città di pianura, Sergio Romano con noi a Radio 2 Social Club. Stiamo proprio sul pezzo, cioè ragazzi, non c'è. E poi la regina,
2: lo sapevo io che non parlava di
1: la regina di Radio 2 Social Club. Finalmente posso condurre sto programma da solo. Francis,
3: hello, good morning.

0: sto sorbendo. Che brava che sei, Francis, brava. Ma tu non te la sentiresti di condurre?
1: Ma
0: non ti piacerebbe condurre il programma?
1: Ma è un po' che ci sto pensando.
0: È un po' che ci stai pensando.
2: E allora io mi siedo lì.
1: Tu te la senti di cantare?
0: Ma potrebbe cantare.
1: Ma certo che può cantare, amore, lei può
0: la
1: fare
0: sigla
1: tutto.
0: Finale, che spesso la tagliamo. E tu conduci, capito?
1: Se vuoi fare questa,
2: però è una domanda,
1: questo esperimento?
2: Una domanda che si fanno in tanti: perché Francis non conduce anche? A me me lo scrivono spesso. Se lo chiedono.
0: È questione di settimane. Francis e la Social Band, Emanuele Cianfichetti, Mecchi Marturano, Alessio Graziani e Claudio Trippa. Adesso uno dei più grandi cantanti della storia entra qua.
2: Della storia dell'Italia, sì, o della storia del mondo?
0: No, del mondo.
2: Del mondo.
0: Del mondo intero. Lui viene direttamente dal futuro, perché il suo spettacolo, praticamente si proietta nel futuro, in un momento dolorosissimo, quando annuncia al mondo il ritiro dalle scene.
2: Aia, è un brutto momento per un artista.
0: È un po' il senso del suo spettacolo, che si chiama Tante Belle Cose. È con noi Francesco Cicchella.
3: E là, buongiorno.
0: Buongiorno Francesco, come stai?
3: Bene, bene.
2: Come si sta nel 2050?
3: Non benissimo, non benissimo.
2: Intanto il mondo non esiste ancora.
3: Il mondo esiste ancora, ma...
0: Questa è una buona notizia. Non è che siamo messi benissimo.
3: No, infatti è già qualcosa. Però diciamo le cose non vanno proprio per il meglio.
0: Cosa...
3: vi dico solo che il presidente del consiglio è in ritardo di crescenza, per esempio.
0: Presidente del consiglio. Vabbè,
2: lo sapevo.
0: Perché non è detto,
3: Quindi insomma, poi ci sono tutta una serie di cose, non ultima questa, che mi fanno pensare di abbandonare le scene, il mondo dello spettacolo. Poi il vero perché chiaramente lo scopre chi viene al teatro.
0: Certo. Se no non è che si può dire tutto.
3: Esatto.
0: Senti, successo.
3: Io dove mi devo mettere? Qua o di qua?
0: Guarda, a capotavola.
3: Perfetto.
2: Anche se so che è un po' irresistibile, Luca, cioè, c'è questo amore tra di voi che ogni volta che vieni
0: sono io che sono un suo ammiratore,
2: lo so
0: lui se ne
3: anche io
0: sai che dopo verrà tuo fratello qua, praticamente.
3: Lo so
0: verrà Clementino, so.
3: un mio bro, verrà mio fratello Clementino, bro.
0: Senti, ma io non so, ma a me piacerebbe tantissimo condividere con Sal Da Vinci questa esperienza internazionale straordinaria che ha avuto, come, perché non, io non
3: che
0: so.
3: È una new entry, tra l'altro, di questo spettacolo, e ovviamente da Sanremo in poi c'è anche lui.
0: Ha spopolato con Sal Da Vinci, sì. Cioè nei suoi social non si vede altro che l'imitazione, cioè neanche Sal Da Vinci si vede più, si vede l'imitazione tua di Sal Da Vinci. Tu hai beccato delle cose di Sal che sono incredibili, tipo la T.
4: Sì, perché lui c'ha questa T un poco, quando parla è tutto così, anche un po' la S.
0: Anche la S.
4: Sì.
2: Che poi così sembra anche un po' la voce di Michael Jackson del nuovo film.
3: Sì, ancora non ho visto.
2: Devi vederlo in lingua originale, divertente.
3: Però, cioè, forse è Sal che parla in inglese.

0: I love you so much.
1: A proposito, ma Sallo lo mastica l'inglese?
0: Ma guarda, io al massimo l'inglese lo sputo, perché veramente, infatti all'Eurovision è stato proprio una cosa terribile. Avevo tradotto anche la canzone in inglese, però dove non me l'hanno fatta cantare in inglese.
1: E come mai?
0: No, dice che la dovevo cantare in italiano, però io l'avevo tradotta anche in inglese.
1: Ma in esclusiva
0: sì.
1: Noi la potremo
0: la vogliamo fare in tradotta in inglese,
2: no,
0: vai.
2: Perché accusi
0: Salvato sopra, vai. Music, vai.

0: thank you. No. Non sto capendo niente, veramente, una cosa bellissima. È bellissima. I don't understand nothing. It's a beautiful.
1: L'emozione.
0: Ma perché? Really, it's a beautiful.
2: Scusa, Sandro.
0: Thank you very much. Thank you very much.
2: Perché Dio è diventato Jesus? Hai cambiato i personaggi.
3: Sì, perché fa più ridere Jesus.
1: Per non scomodare, diciamo.
3: Tanto sono la stessa cosa. No, è uno e trino, quindi sì. È la stessa.
2: Ma non entrerei in queste precisazioni. Però siete amici con Salve, vero?
3: Sì,
2: Ride molto di queste imitazioni.
3: Sì, assolutamente, assolutamente. Tra l'altro ci siamo videochiamati proprio dopo la prima volta, insomma, che l'ho fatta in TV. E lui si è messo a ridere. Poi ci conosciamo. Tra l'altro Salve è stata una delle mie primissime imitazioni. Avevo 19 anni quando... in scena ho fatto per la prima volta Sal e aspettavo proprio il momento giusto, diciamo, che lui avesse il successo che
4: certo,
3: merita,
4: perché tanti magari l'hanno scoperto adesso, ma Sal è un cantante
3: hanno fatto la storia della certo. Canzone napoletana e
2: la storia veramente, familiare poi
3: sì tra l'altro sì quindi ha fatto veramente tanti anni di musica e sono felicissimo che adesso insomma si stia prendendo quello che merita e sono felicissimo anche per me che finalmente certo. Lo posso e infatti gli mandai un messaggio dopo la vittoria di Sanremo, dissi congratulazioni, vabbè, tutto insomma, i complimenti e belle cose, e poi si preparati perché adesso ti prenderò per il culo come se
4: a vita.
3: Sì,
4: ma se non sei offeso con Fiorello, non si offenderà.
2: Ma no, certo. Adesso su Radio 2 ascoltiamo Coez.

0: adesso l'abbiamo detto, l'abbiamo spoilerato, come dicono quelli giovani. C'è il fratello di...
1: È il suo fratello, praticamente. Infatti siamo felicissimi. Questo è il tavolo perfetto, praticamente.
0: Francesco Cicchella e...
1: Clementino! Adesso,
0: no,
1: però
0: adesso lui... devi bere,
1: ma lo
0: capito.
1: Sapevi che dovevi entrare, Cleme?
2: Salve! Ciao!
0: Non è che devi attraversare il
2: maestro
0: disetto,
2: carissimo, pace amore, salve! Salve a lei!
1: Intanto...
2: Chi è quel... Sono Clementino, bro. Tu chi sei?
3: Mi presenti con la voce di D'Alessio, ti prego, vai.
4: Allora, abbiamo questa mattina con noi un grande musicista, un grande rapper. Non è potuto essere qua e quindi abbiamo Clementino.
0: Non è potuto venire.
2: Allora non ha potuto venire.
1: Scappato da Alcatraz, c'è ancora la divisa addosso. Sei scappato per Social Club.
0: Come stai, Cleme?
2: Bene, molto
0: tutto
2: bene.
0: Sì,
2: si lavora, si suona, concerti, televisione, insomma si fa un
0: sacco
2: po' di tutto,
0: cose. Fai un sacco di
1: 20 anni di carriera, amici.
0: 20 anni.
2: Mamma mia.
0: Caspita.
1: Sei uguale a 20 anni fa, comunque.
2: Sì.
1: Uguale.
2: Identico, sì. Ho allungato le orecchie, però.
0: E cos'è cambiato in 20 anni, secondo te?
2: In 20 anni?
0: In che cosa ti senti diverso?
2: Oddio, vabbè, un po' di cose, ho casa, sono fidanzato, ho un nipote, insomma, sono cambiato un po' di cose, sì. Un po' più di consapevolezza, leggo di più.
0: Fai meditazione.
2: Faccio meditazione,
0: mica, quando hai cominciato facevi meditazione?
2: No, ho iniziato il 2023 la meditazione.
0: Vedi, sì. E che cosa ti ha dato in più artisticamente, umanamente?
2: Tanto, mi ha riportato con i piedi per terra, insomma, quelli togli il passato e il futuro e pensi al presente, al qui e ora.
0: I piedi per terra che non ce l'avevi mai avuti, perché io mi ricordo quando venivi qua ospite salivi sul tavolo.
2: Sì,
0: stavi
2: strano,
0: sempre sul tavolo.
2: Che salgo sul tavolo.
0: Abbiamo rifatto tre volte sto tavolo,
2: e lo rifarete anche una quarta.
1: Beh, Clementino, così ha tanta energia. Abbiamo letto che quando facevi le gare di freestyle da ragazzino, quando finiva la gara di freestyle, tu continuavi comunque a fare rime all'infinito.
2: Nei camerini, sì.
1: Sì, certo. Non ti fermavi mai.
2: No, vabbè, una questione di... Hai presente il calciatore quando palleggia, insomma, gli togli il pallone e non ci sa stare.
0: Vabbè, ma mo hai perso,
2: ero io,
0: hai perso l'allenamento, mica riusciresti a fare una rima su Cicchella, per
2: la rima sì, è i palleggi che non so fare. Ma quello non l'ho mai saputo fare. Poi il maestro conosce molto bene il calcio.
1: Avete giocato insieme contro Luca?
2: Io ho fatto l'unico gol e l'assist è stato fatto dal maestro Barbarossa. Sì, mi ha fatto segnare.
0: C'è scritto sulla mia biografia.
2: In Calabria.
5: Attenzione, canzoni, Barbarossa per Clementino, gol.
2: Proprio così. Poi c'era il grande Fabrizio Frizzi che faceva la telecronaca in quella partita.
0: Fabrizio è stato sempre dall'inizio vicino a tutte le iniziative della Nazionale Cantanti. È stato generosissimo, un animo
2: grande.
0: Un animo gentile, veramente un grande cuore, lo ricordiamo sempre tutti con affetto. Non credo che quando la Nazionale Cantanti ha incontrato Rai 1 per le famose partite del cuore, no? Che erano partite che Rai 1 trasmetteva, lui ha sposato subito l'iniziativa, dall'inizio veramente, quando non ci volevano dare manco lo stadio, dice che ci vediamo a fare lo stadio olimpico, che farete sì o no, 6-7 mila paganti. 86.000 biglietti.
1: Bravi.
0: Staccammo. Sì, in quell'occasione era il 92. Sì. 92.
2: Abbiamo fatto anche il Franchi a Firenze, il Tardini, il San Siro. Poi siamo stati anche a Torino. Abbiamo fatto tante
0: volte. Come sì, no? Tante. Ma che scherziamo?
1: Tante cose. Adesso c'è la musica su Radio 2, Florence and the Machine. Che c'entra con Clementino?
2: Non lo so, però.
0: No, ma dopo lo sentiamo, Clementino. Sometimes.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
1: 2-2.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
1: 2-2.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
1: 2-2.
0: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.

0: Social Club, Radio 2 Social Club, Social Club, Social Club, Social Club, Radio 2.
1: C'è tutta Napoli grande oggi qua, Radio 2 Social Club.
2: Che insovitabile,
3: che leggenda!
2: Veramente. Wow.
1: Senti, prima quando parlavamo dei tuoi 20 anni di carriera, dice, ma avete fatto un rito abbreviato, ma avete tolto 10 anni, perché prima di fare il primo disco Napoli Manicomio, io avevo fatto già 10 anni di
3: quelli sono gli anni della gavetta. No, perché se non sbaglio la carriera si calcola dal primo disco. Quindi il primo disco è uscito il 2006. Sì,
1: certo, sì. Primo disco.
3: Però c'erano 10 anni prima di Battle, insomma. Quindi
1: hai fatto solo Battle.
3: Mi sono fatto anziano. Ho fatto solo Battle
1: in quei 10 anni.
3: Tante. Sì. Gare di improvvisazione. Una volta anche a Made in Sud con Frank. Ti ricordi che tu imitavi me?
1: Sì.
3: Mi ricordo con Frank facevamo.
4: Io facevo la sua coscienza in realtà.
3: Sì.
5: Beh, è un ruolo importante.
4: Era la sua coscienza che lo redarguiva, perché lui si era dato la TV. Io ti redarguivo.
1: Vai, abbandona il gruppo. Clementino abbandona. Ti rimproverava, dai, ti rimproverava.
4: Ti faceva una cazziata.
3: Perché
4: lui si era dato la TV e aveva, secondo la sua coscienza, abbandonato il rap. Quindi. E poi com'era sta cosa? Non mi ricordo.
3: Mi ricordo che c'era una battle, però lui era eccezionale.
1: Però dico, scusa, hai detto che leggi un sacco di libri, mo ha detto
3: sì.
1: Ti redarguivo.
3: Che mi?
1: Scusa, ma che libri?
5: Basta, ragazzi,
1: che leggi? C'hanno solo le figure? O c'hanno pure.
4: Allora, i Topolino non valgono.
3: Redarguiva non c'era.
5: Ma invece tu, Francesco, la tua gavetta com'è stata?
4: Guarda, la gavetta del comico forse è ancora peggio di quella del cantante, perché quando tu fai il cantante, anche se insomma vai i bar di Caracas a fare le serate, almeno canti anche solo per te, pure se la gente non ti ascolta. Quando fai il comico e vai in quei locali, capito, di quelli dove la gente sta con la testa nel panino così, e tu stai là sopra, se fai le battute e vanno nel vuoto
1: è brutto.
4: Ne ho fatte veramente, io ho fatto spettacoli dappertutto nei primi anni, anche a casa delle persone. Sì.
5: Ti chiamavano, andavi a casa.
4: Sì. E poi l'agenzia ti passava un...
1: Si chiama violazione di domicilio, è un reato.
4: No, ma mi aprivano loro. Mi aprivano loro, non è che mi presentavo io e salve, buonasera, voglio farti un regalo. No. Solo che io a volte non lo sapevo nemmeno, perché poi a Napoli veramente, insomma, sai, si ingaggiano gli artisti per qualsiasi cosa, no? Per qualsiasi festa, anche di famiglia, privata, eccetera. E quindi molto spesso la mia agenzia, agli inizi, insomma, ai primi tempi, non è che aveva il controllo, si affidava a questi, sai, i promotori, gli impresari, poi così. E quindi io andavo, sapevo il posto, diciamo, sapevo il comune di Afragola, per dire, no? Ma non sapevo cos'è. Poi quando andavo lì trovavo, una volta mi sono trovato a casa di, no, più di una volta mi sono trovato a casa di persone, e dicevo, vabbè, ma adesso dove andiamo a fare lo spettacolo? No, è qua. Ok,
1: meraviglioso.
4: Ce ne sarebbero da raccontare, però sono quelle situazioni che poi, ecco, vedi, quando ti trovi in teatro con un pubblico che invece ha comprato il biglietto per venirti a vedere, quindi che sta lì, che ti aspetta, che desidera, e lì vai proprio sul velluto, perché ne hai passate, capito, quante.
1: Non ti pare vero.
4: Allora lì
1: anche
4: è proprio...
1: perché lì c'è gente che è venuta proprio per
4: sì
1: te.
4: Infatti a volte mi chiedono, no, chi magari non fa questo lavoro, non è abituato al pubblico, dice, ma come fai a stare là sopra con 2000 persone davanti, no. Tu non hai capito,
1: no, come faceva stare nel salone
4: con 7 persone là, è difficile.
1: È il salone di Don Antonio che era difficile.
5: Però perché hai avuto il bisogno di immaginare la fine della tua carriera, te a 60 anni che decidi che basta?
4: Più che un bisogno, è stata un'idea che mi è venuta, perché ogni tanto scherzo su questa cosa, no? Che dico, basta, mi sono scocciato, altri 2 anni poi mi ritiro, così, sai, a volte si scherza con gli amici quando ci sono dei periodi duri.
5: Quando sei ricco lo fai, se mi sembra che sei ricco.
4: Mi manca ancora un bel po', ancora una decina d'anni.
5: E basta, posso smettere.
4: No, e poi in realtà ho immaginato che questo mio proiettarmi nel futuro potesse essere un pretesto sia per fare un po' di satira, diciamo, sulla società di oggi, che quindi proiettata nel futuro, no, diventa ancora più esasperata, e poi anche per fare un discorso su quello che è il percorso individuale, quindi fare un bilancio immaginario, ipotetico, dal futuro guardando al passato, per lanciare un messaggio, appunto, rispetto a quanto il percorso di ognuno di noi a volte può essere difficile, ma quanto poi possa valere la pena andare avanti o mollare.
1: Senti, a proposito di Gavetta, e poi andiamo al live di Clementino, il primo proprio che hai imitato, quello da ragazzino che proprio...
4: Allora, io avevo meno di 3 anni quando facevo le prime imitazioni e facevo tutta una serie di personaggi che praticamente consistevano in un accenno, di 3 secondi, cioè, perché ero veramente piccolo. Allora lo facevo, mi ricordo, Verdone, e facevo, però consisteva solo così, mi dicevano fai Verdone, io facevo cioè no così. poi mi dicevano fai Massimo Troisi, io facevo cioè così, basta.
1: Beh,
4: poi ce n'era addirittura una che era solo mimata, che era Andreotti, mi dicevano fai Andreotti, io facevo così
1: e basta incassavi solo.
4: Poi il primo invece, che i primi che ho fatto in maniera diciamo più seria, uno era Pizzul, che ha fatto prima perché guardavo le partite dell'Italia, quindi facevo pure io la telecronaca. Poi io facevo la telecronaca anche alle cose del quotidiano, no? Per esempio vedevo mia mamma che mi faceva attenzione la signora Anna parte se scene di mia mamma che rincorreva mio fratello, che mio fratello era, insomma, ne faceva un sacco di guai, faceva attenzione, la signora Anna parte dalle retropie, si invola nel corridoio, supera la libreria, si appresta a preparare il tiro e fuori.
5: Ma come fai?
4: Fuori
5: a
4: di poco
5: di
4: con Zoccolo che fa la barba. Poi c'è Lentano, che adesso non faccio più, c'è le classiche, diciamo, certo, che facevano un po' tutti.
1: E poi c'è stato.
4: Poi sono passate ai cantanti.
5: Ma ti posso chiedere, ad esempio, Luca è una persona difficile da imitare.
4: È inimitabile.
5: No.
4: I più grandi sono inimitabili.
1: Così.
4: Questa è la cosa che si dice quando non la sai fare.
1: Eravamo d'accordo. Sì.
6: Quando non la sa fare, dice. Allora,
4: quando non la sai fare, dice, no, è inimitabile dentro.
1: Ha visto?
5: Non è, l'hanno mai fatta l'imitazione?
1: No, allora. Subito dopo aver vinto Sanremo, era il 92 quello della partita del cuore, ne fece una Neri, Marco Re.
5: Neri, sì,
1: lo faceva molto bene, devo dire, era molto bravo. Veramente.
5: La prossima volta gliela chiederò, allora, sono
1: molto
5: curiosa.
3: Il mio unico imitatore è lui.
1: Sì,
3: l'unico.
1: L'unico che...
3: Sì, non ho mai visto nessuno imitare me.
1: Ma perché lui c'è?
3: Perché lui carica di bro. Sì. Io non parlo così, però.
4: No, ma.
1: Vabbè, va, è così. Sono delle...
3: Però la fa uguale la voce, è che il bro, io non lo dico.
1: Lo so, ma le parodie sono.
3: Bro, sono i rapper giovani.
1: Certo.
3: Tu. Un attimo solo. Che devo fare, bro?
5: Lui è più frate, forse.
4: Non è vero, però no, perché lui in pubblico non lo dice, però nel privato sì. Cioè, quando ti chiama al telefono, oh bro, come stai?
1: È vero.
4: Non dire che non è vero.
1: Io so pure i tuoi vocali così.
3: Ma io mica ti chiamo bro.
1: Mi chiami pure bro.
3: Ma vedi, io che chiamo Luca Bue, bro.
1: Io so zio al limite, dai, zio.
3: Sì.
5: Il bro Barbarossa.
1: Senti, ma adesso c'è il live di Clementino, non ci sto a capire più niente. Chi lo fa, lui o te?
3: Questa era bellissima. Lo faccio io, dai, facciamo, mi sacrifico.
1: L'originale. Sì. Allora ti lasciamo il palco.
3: Andiamo,
1: tutto per te,
3: andiamo,
1: Clementino.
3: Andiamo. Wow! E questa.

0: col Saiyan.
1: Clementino dal vivo. Dal vivo,
2: Super Saiyan!
1: Cioè, quando arriva Clementino c'è quest'aria, questi pezzi intimisti, questi pezzi tristi.
2: Aiuto, ma perché deve fare
3: le scale? Malinconici, ci sono, no? Le scale a due metri.
4: Malinconici.
1: Questi pezzi malinconici, questi,
2: no, la
1: pezzi
2: cosa bella è
1: autunnali.
2: Che lui dice,
4: pezzo autunnale.
2: Dice, bro, io non lo dico, lo dice pure nel pezzo.
1: Pure nel pezzo, lo dice. Lui non, lo sai che è, non se ne accorge più quando lo dice. Lui lo dice pure nel sonno.
2: Bro,
4: ah, bro, ho detto bro?
2: Sì.
4: Ah, veramente?
3: Hai detto bro, bro?
1: Sì. Anche quando ordini il brodo al ristorante, tu dici il bro, mi porta un bro.
4: Datemi un litro e bro.
1: Complimenti all'energia di Clementino. Adesso parliamo di cinema. Come state messi col cinema?
3: Ogni tanto ci vado.
1: Ma lo seguite, siete appassionati, perché ci sono stati i Davide Donatello e c'è stato un film, sì, che
2: ragazzi, c'è il Festival di Cannes. 8,
1: un film, Le città di pianura, ha preso 8 Davide.
2: Non meritati.
1: So, sì, non so se ci spieghiamo bene. È quello
2: tipo
1: per
2: Titanic.
1: Titanic. È quello per miglior attore protagonista, è andato proprio a lui, a Sergio Romano, per Le città di pianura. Ciao Sergio!
2: Bro.
4: Ciao bro!
5: Ciao bro!
2: E non ce l'hai portato il David?
5: No, lo tengo in casa, chiuso in casa, assolutamente.
1: Bellissimo. Beh, è la prima volta che un attore vince il Davide Donatello, un attore privo di cognome, Sergio Romano.
5: Esattamente.
1: È un altro primato delle città di pianura.
5: Ci ha toccata in sorte.
1: Senti, ma è bellissimo, cioè, è bello perché ha vinto un film, come posso dire, un film anche molto, molto originale rispetto a quello che è lo standard della produzione cinematografica italiana, un road movie che mette in scena un altro tipo di storia, al quale forse siamo anche poco abituati in Italia.
5: Sì, e poi credo che, diciamo, lo sguardo di Francesco è uno sguardo estremamente poetico e reale, perché poi in realtà la storia, se legge semplicemente le vicende interne, sono storie abbastanza, se vuoi drammatico, comunque importanti, insomma, di persone che hanno vissuto anche delle grosse disavventure personali, economiche, di altro tipo, però il modo in cui racconta tutto questo è ricco di poesia e credo che gli dà il suo fascino particolare, insomma.
1: Senti, quanto...
5: Dirlo io, amo questo film, per cui mi vergogno.
1: No,
5: mi fa piacere che l'abbiano riconosciuto.
1: Io so che questo film nasce anche da lunghe conversazioni con il regista, con Francesco Sossai, con cui vi siete trovati, no? Vi eravate conosciuti, poi grandi telefonate, cioè c'è stata una complicità.
5: È nata una grande amicizia. Prima di tutto, le conversazioni non riguardavano mai il film o quello che avremmo dovuto fare, riguardavano la vita, ma anche, infatti mi ricordo un giorno che ci siamo detti, ma come cavolo è che ci conosciamo da poco tempo, abbiamo anche una certa, diciamo, differenza d'età, ma così riuscivamo a raccontarci le nostre vite in modo bello, profondo, e poi quando ci siamo ritrovati, ovviamente,
1: sono
5: essendo in Veneto,
1: incontri fortunati della vita, no?
5: Sì,
1: in cui si diventa amici e ci si sorprende di un'amicizia, perché spesso pensiamo che le amicizie sono quelle che ci portiamo dietro dall'infanzia, dall'adolescenza, sì. A volte si hanno questi incontri veramente fulminanti.
2: Come assolutamente. Al bar.
5: Com'è?
2: Come al bar.
5: Esatto, solo che lì al bar sono, diciamo,
2: al bar. No,
5: al bar.
3: Perché... là non sempre si incontrano, perché...
1: Ma rivediamo la scena. Al bar.
2: No, perché il film parla anche di questo, che quando ti bevi un bicchiere con una persona che non hai mai visto, inizi a raccontargli delle cose come se fosse una persona veramente intima.
1: Ci,
2: no?
1: Si confida meglio.
2: Vabbè,
1: con un...
2: Fate
1: con
2: finta
1: un...
2: che non ho detto niente.
1: Sì,
2: comunque.
1: Vabbè, no, ma spesso facciamo così. Ma adesso andiamo in pubblicità, torniamo. È vero, sì. Salviamo Emma con la pubblicità, come al solito.
2: Ti prego, non farlo mai più.
1: È come quando si butta la palla.

0: che stanotte zero riposo.
1: Allora cambiamo sistema letto.
0: Non è il momento di spendere.
1: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
2: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
3: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via, via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 2-2.
6: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata per l'imbarco a Lecce.
6: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
5: 2-2.
8: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
9: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
8: Verificare condizioni in negozio.
5: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
11: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
12: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
11: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
12: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Club. A Radio 2 Social Club, Clementino, Francesco Cicchella e poi Sergio Romano per il film Le città di pianura. Hai fatto un bellissimo discorso, tra poco loro si esibiranno dal vivo insieme, è un momento che stiamo aspettando tutti. Ma
1: ah, veramente?
0: Sì, ma l'ho deciso io. Non lo sapevo.
2: Organizzato.
0: Vuoi rivedere il contratto?
2: No.
0: Vuoi chiamare i tuoi manager?
2: No,
0: tuo avvocato.
2: Non mi permetterei mai.
0: I carabinieri.
2: Sono onoratissimo, ragazzi.
3: Volevo chiedere una cosa, ma il batterista è Cicchella.
4: Ma che mi attorno?
0: Cioè, uguale, sì.
2: Sì.
0: No, però hanno lo stesso padre.
2: Sono identici, ragazzi.
0: Madri diverse.
2: Ma Cicchella re da batteria.
0: Sì, veramente.
2: La Cicchella re da batteria.
0: Sì.
4: Parlavamo di una cosa seria.
0: Io volevo parlare di una cosa seria, ma non mi riesce.
2: Quando? E come fai?
0: Dov'è? Si abbraccia.
1: Lo devo guardare meglio. Ma...
0: è una puntata ingestibile.
1: Non l'avevo mai guardato sotto questo punto di vista.
0: Ragazzi. Io l'avevo detto, liberiamolo solo quando deve cantare Clementino. Invece no, dice no, lasciamolo libero per lo studio. Sergio, tu hai fatto un... Sergio.
2: Sta qua. No, dove vai? Stai qua, dove vai?
0: Ma non si chiama Sergio?
2: Sì, mi chiamo Sergio.
0: No. Perché io ti chiamo Sergio, ma non ti giri, allora mi preoccupa. Non è che ho sbagliato.
1: Chiamalo so pro.
0: Vuoi che ti chiamo Romano?
2: No, va bene così.
0: Okay.
2: Charlie White, allora. Può andar bene.
0: Esatto, come nel film. Ma tu quando hai ritirato il premio hai fatto un discorso bellissimo, che ci ha commossi e illuminati tutti. Te lo ricordi o è come il segreto del mondo che poi te lo scordi?
2: No, credo di ricordarlo, perché è una riflessione che facevo e che si è anche innestata in modo particolare lavorando con Francesco, cioè della necessità di capire che cosa stiamo guardando, cioè da che cosa ci lasciamo impressionare, cosa abbiamo bisogno di far emergere. E poi del fatto che credo che sia vero che abbiamo bisogno di essere raccontati, che il nostro paese abbia bisogno di essere raccontato. Come dicevo, come un bambino, perché e credo che ognuno di noi abbia il bambino dentro di sé che ha bisogno di essere visto.
0: Mamma, guarda che fa il tuffo. Guarda, mamma, guarda che
2: fa. No.
0: È vero, tu hai detto questo paese ha bisogno di essere visto, visto e di essere raccontato.
2: E quindi bisogna andare a vedere che cosa c'è, no, davvero, al di là di niente, insomma, credo che sia una riflessione importante per ognuno di noi che facciamo questo mestiere, che ci occupiamo, se vuoi, della rappresentazione del mondo, di essere il più possibile da specchio, perché specchiandoti al cinema, in una canzone, quello ti fa capire chi sei. E quindi è più difficile, perché una volta che hai capito chi sei devi capire che farne, però almeno lì puoi scegliere liberamente e non scegliere in base a un racconto che non è il tuo.
0: Posso dire, il grande cinema italiano era basato su questo, sul fatto di raccontare.
5: Posso dire una cosa?
0: Prego.
5: È stato più bello il discorso che ho fatto io quando ho vinto Sanremo.
2: Che cosa avete detto?
5: Non sto capendo niente, è bellissimo. Grazie, non sto capendo niente, veramente. Era più bello.
4: È vero, è stato più intenso, vero?
0: Quantomeno era un discorso sentito, viscerale.
2: Esatto.
4: Erano 5 minuti che volevi dire sta cazzata, vero? Perché ti vedevo.
2: Sì, ma pure io lo vedevo e si preparava.
4: Stava così.
2: Infatti ho detto sta per dire qualcosa.
1: Volevo partire subito, poi ho lasciato parlare prima.
2: No, la ringrazio.
1: Grazie. Non la volevo buttare in caciara subito. Ho detto, vabbè.
2: No, ma te lo occupo.
0: Comunque, Le città di pianura ha vinto miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale, miglior attore protagonista, eccolo qua, Sergio Romano.
2: Vedi che stanno zitti, boh?
0: Miglior produttore, miglior casting, miglior montaggio, miglior canzone originale. Sono 8. Adesso Clementino, che ne dicano i suoi avvocati, dovrà cimentarsi in un live con Francesco Cicchella.
2: Ma è soltanto un grande onore.
0: Che cosa fate?
2: E non lo so, chiediamo.
1: Ma facciamo un pezzo di Pino.
0: Un
1: pezzo di Pino. Yes, I know my way.
2: Vai, facciamolo.
0: Yes, I know my way.
2: Vai, facciamolo.
4: Sembra quasi.
2: C'ho pure la strofa.

0: meraviglia, wow. Che energia, Radio 2 Social Club, Clementino e Francesco Scicchella.
1: Come si trovano? Wow. Pazzeschi.
2: Bravi ragazzi, bravi.
3: Incredibile. Incredibile.
4: Chi è che ha avuto l'idea di metterli insieme oggi?
3: Incredibile.
2: Ma eravate a scuola insieme.
1: Com'era quella mano?
2: Siete cresciuti, credete?
0: Sì, ma facevano i bidelli, però.
2: Ah, i bidelli.
3: Una parola strana che hai detto prima.
1: Redarguire.
2: Vai, va. Ciao.
0: Se ne va.
4: Ma come una parola strana.
0: Se ti vuoi togliere di turno, Clementino, basta che lo redarguisci.
5: Vabbè. Qua sopra,
0: sì,
2: con il microfono.
0: Prego,
4: perché, ragazzi?
0: Adesso
4: devi andare.
0: Eccola. Voce romper tavolo, occhiali, tu. Eccolo qua. Clementino fa un rollè.
4: Un rollè? Ma poi cos'è, ecco, un rollè sul tavolo?
0: Il rollè dal macellaio è della carne ripiena, quella dentro la rete, capito? Dentro c'è il prosciutto, la frittatina. Però va a sapere che ci trovavi Clementino dentro. Non se... C'è Sergio Romano che è incredulo. Lui viene dalla serata di David, che insomma era una serata di celebrazione del grande cinema, della cultura.
1: Io potrebbe condurla Clementino la prossima serata di David.
0: Sì,
3: completamente. Tutti quelli che conducono il David dopo gli buttano sempre, dicevamo, Ho visto parecchi che conducono e hanno sempre...
4: È una serata difficile.
3: Come mai? Perché è difficile.
0: Allora, tutti i premi sono difficili perché ovviamente...
3: Al massimo facciamo una colonna sonora per qualcosa di bello del maestro Romano.
0: Ecco, questo...
4: Ah, ti piace vincere facile? Adesso hai visto tutto l'elenco dei premi, capito?
1: L'ha presa con grande entusiasmo.
3: Ha fatto così.
1: Io ti stavo ascoltando.
0: Io non sono convinto che tu...
3: Miglior idraulico.
0: Perché ogni volta che ti nominiamo, tu rimani spento. Quindi,
2: no, no, non so, rimango spesso underdog, io osservo da dentro, diciamo dal bunker.
0: Tu sei sicuro che gli amici non ti chiamino in un altro modo? Perché ce lo dici, noi ti chiamiamo,
2: giuro,
0: così.
2: Non ho mai avuto un soprannome. No. Tutti i miei amici l'avevano, io non sono mai riuscito a darmelo.
0: Ma quindi
2: mai.
0: È proprio disinteresse alla puntata.
2: Esatto. Non me ne conto niente.
1: No, ma lui sta pensando, giustamente, con tanti ospiti che girano ogni giorno, ma proprio in mezzo a
0: questo.
1: Giustamente.
0: Meraviglioso. È una puntata meravigliosa questa qua. Oh, adesso, visto che Clementino se l'è sudata, adesso facciamo vedere il video e ascoltiamo una canzone
4: della bonus track.
0: Una canzone che è diventata un inno praticamente.
3: Guardando la luna
0: è diventato l'inno,
3: sì,
0: del,
3: diciamo che ha anche portato
0: Maradona.
3: Fortuna allo scudetto del 2023, quindi dai, siamo contenti.
0: Siamo contentissimi.
3: Quest'anno il secondo con le panchine, però va bene.
0: Con le panchine.
3: Sì, non abbiamo mai avuto tutti i titolari, vero?
1: Adesso non cerchiamo scuse, è andata così, l'anno prossimo.
0: È la versione della difesa.
3: Sì, se poi faccio un rollè.
0: No,
4: guarda, facciamo che guardiamo il video, guardando la luna.
0: Guardiamo la luna.
4: Esatto.

0: Ricapitolando al tavolo, siamo con Sergio Romano, siamo molto felici, Clementino che abbiamo appena sentito e Francesco Cicella. Volevo ricordare che ci sono delle date del tour di Tante Belle Cose che sta continuando.
1: Sì, che ormai è agli sgoccioli, sono le ultime.
0: Le ultime, il 22 maggio a Alessandria, il 23 a Borgo Manero, il 25, 26, 27 maggio sei a Torino invece.
1: Sì, e chiudiamo in bellezza con Torino, che è una delle mie tappe preferite.
0: Perché?
1: Perché c'è un pubblico molto, molto
2: quindi,
1: caloroso.
2: Vuoi
1: molto
2: dire bello. Le altre città ti fanno schifo?
1: No, ho
2: sì,
1: detto.
2: Sì, no, hai detto così.
0: Ho detto, non, è una,
1: non mi avete fatto finire.
3: Provocando.
1: È una delle mie preferite insieme a tutte le altre.
2: Giusto. Che ruffiano.
0: Vabbè, facciamo una pausa, che dite?
2: Sì.

0: Oggi la solidarietà diventa protagonista. Ospite d'eccezione Neri Marco Re.
1: Buongiorno a tutti, sono qui per parlarvi di un'iniziativa di grande importanza, il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro.
0: Un'organizzazione che da 60 anni si impegna a garantire un futuro migliore per le persone sordocieche e con gravi disabilità.
1: Esatto. E noi come cittadini possiamo fare la nostra parte destinando il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro. Un gesto semplice, gratuito, ma dal valore immenso. Tutte le informazioni su 5per1000.legadelfilodoro.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
6: 2-2.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: 2-2. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it. 5, 5, 5.

0: Ma che fa il playback? Questo era il vero Sal Da Vinci che ci ha regalato il jingle.
1: Chi lo sa?
0: No, gente che va in giro a fingere di essere Sal Da Vinci come Francesco Cicchella.
2: Senza regalare niente.
3: Allora, ora sei Tiziano Ferro e dici che voti Sal Da Vinci Eurovision. Vai, vai.
2: E non lo possiamo dire.
0: Va bene.
1: No, lo puoi dire.
3: Ora sei Tiziano Ferro e dici forza Sal Da Vinci, vai.
4: Forza Sal Da Vinci.
3: Uguale. È identico. Vale.
0: Ma scusa, Francesco.
1: Ma Francesco Cicchella c'ha l'orecchio assoluto,
0: Uno solo, l'altro.
1: Uno.
0: L'altro è.
2: L'altro è difettato.
0: Con l'altro non sente nulla. No, ma è veramente c'hai l'orecchio assoluto. Cioè, sì, cade un cucchiaino e sai che nota è.
2: Vabbè, non esageriamo. Sì, poi va anche allenato. Però sì.
0: Fai una nota un po'. Che nota è questa?
2: E dovrebbe essere un La.
0: È un La? Ci confermano, è un La.
1: Che bello! Che me ne fai una?
2: Metto un po' di tempo che sono un po' fuori allenamento, però.
1: È un Do.
0: È un Do? No.
3: Do diez.
1: E allora c'ho l'orecchio assoluto! Ho l'orecchio assoluto!
3: Suggerirei io l'orecchio assordato.
1: Bello, però è una magia questa cosa, capisci che per le persone che non ce l'hanno
2: ovviamente lui ha detto di sì perché qualsiasi nota per non farmi fare brutta figura.
0: È fare sempre la stessa nota e poi dagli il nome che vuoi tu. Questa è la stessa di prima, dici è un sol, è uguale, capito? Tanto nessuno ti può contraddire.
1: Comunque ragazzi,
3: questo invece è un soldo.
1: Un soldo.
3: Ma è un soldo, è un do. Dove
1: va? No, stavo per... Va via le sue stesse battute. Stavo pensando che non si direbbe non si direbbe che Clementino fa meditazione comunque, eh?
0: No.
1: Non
0: fai meditazione. No, fa meditazione, ha trovato chiuso.
2: No, ma
0: lui voleva andare.
3: Pensa senza meditazione cos'è?
2: No, quello il problema è che quando finisce di fare meditazione, poi deve recuperare tutto il tempo che è stato fermo, capito? E quindi
3: tutto il giorno sì,
0: e dove
3: sì,
0: lo recupera? Al social club,
3: chiaramente,
0: è normale.
3: E al social club verrò per i prossimi 50 anni, ragazzi.
1: Ma magari, magari. Fino al 2050 che è la data di fine carriera.
2: Esatto.
1: Di Francesco.
0: Lo so che
3: dica, sono io, eccomi qua.
0: Subito. A domanda risponde. Un applauso a Sergio Romano che si è trovato proiettato in questa realtà. Devo dire,
2: è felicissimo.
0: Senta, ma dico, vabbè, sei fresco di premio di un film che è stato poi rimesso nelle sale, giustamente perché era un film che già era uscito, avevamo già visto, lo abbiamo rivisto sulla scia di questi bellissimi premi. Ma adesso che cosa stai facendo? Stai già girando altre cose?
5: Sì.
0: Ti chiamano tutti.
5: Mai,
0: Hollywood
5: piano.
0: Ti reclama. Che cosa succede dopo così?
5: Hollywood no, però sto girando, sto partecipando a due progetti, uno con Maria Sole Tognazzi, un film, e il prossimo con Muccino, una serie.
0: Bene,
5: ma già questi erano in programma da un po' di tempo, dopo c'è qualcos'altro per l'autunno e staremo a vedere. T'a posto?
2: Sì.
5: Uè, bro,
2: non avere paura,
5: no, io le spalle non le do mai.
0: Adesso andiamo al live perché so che non sei venuto solo qua. Non sei venuto solo, ma
3: non sono venuto solo. Non sono venuto solo, ho portato un amico, l'Aie Ba. Dove sta? L'Aie?
0: Sta dietro il palco.
3: Sta già lì.
0: Vallo a raggiungere. Vallo
3: sì,
0: a raggiungere.
3: Abbiamo una canzone fantastica appena uscita e si chiama Children, maestro.
0: Children.
3: È dedicata a tutti i bambini. E mi collego a quello che ha detto il maestro Romano, ai bambini. Buonasera. Perché ciao l'Aie, grande.
1: Ciao,
3: lì c'è una connessione Napoli-Senegal fortissima, ragazzi. I bambini diceva. Sì, ma guarda che

0: Non può.
1: Da 25 anni.
2: La stessa T di Sal Da Vinci.
3: È vero.
1: Hanno studiato. È normale, tenga l'accento napoletano. Cioè, forza Napoli, sempre. Sempre, forza, sempre, Napoli. Forza Napoli.
4: C'è questo libro di James Hillman, no? Il codice dell'anima, che durante l'introduzione dice: i bambini non hanno l'esperienza e quindi si affidano all'immaginazione. E noi attraverso questa canzone vogliamo far immaginare a questi bambini un futuro migliore. Semplicemente questo. La volete ascoltare?
3: Ma certo che la vogliamo ascoltare. Children.
5: Se tu mi stai capendo, sento raio. Sono un netto contrario a look one love. Perché non c'è sta niente senza one love.

0: perché non ci sta niente senza One Love.
1: Canto per l'universo.
2: Peace of the children.
1: Wow! Thank you, Laiba, Clementino.
3: Grazie. Clementino e Laiba dal vivo a Radio 2 Social Club, raggiungeteci. Vieni,
4: ma perché? Laie. Perché? Perché?
3: No. Oddio. Clementino sta distruggendo lo studio. Tanto è ricco.
5: Scusa, posso dire una cosa?
4: Ragazzi, abbiamo rischiato fortissimo.
5: Hai lasciato le impronte, secondo me devi fare un rollè per pulire.
3: Sì, fai un rollè, va.
1: Non funziona.
3: Torna indietro.
1: Non funziona.
3: Non vabbè. Funziona. Ecco.
4: Laie, ma come hai fatto in studio con lui? Cioè, quanto ci avete messo? 6 giorni a fare questo brano? È impossibile concentrarsi.
5: No, non c'era un tavolo, quindi
2: no,
5: noi sono andati un po' più spesso.
2: È forte e allegro.
3: Senti, quando sei arrivato in Italia, quanti anni avevi?
2: Fammi contare.
3: Vuoi una domanda più semplice?
2: Fammi contare. Avevo 26 anni.
3: Ah, 26 anni.
2: 26 anni.
3: E sei in Italia da 25.
2: Sì.
3: Quindi fate i conti a casa. E viene fuori l'età di Laiba. Come l'hai incontrato sto matto?
1: L'ho incontrato perché...
3: No, il matto sei tu. Come l'hai incontrato?

0: L'ho conosciuto tramite una collega che saluta veramente, grazie al fratello Roberto Colella.
1: È un grandissimo musicista,
0: certo, con cui ho fatto tante cose belle. E grazie a lui ho conosciuto Clementino.
1: E nonostante questo, nonostante tu l'abbia conosciuto, l'hai frequentato.
0: Sì, sì, l'ho frequentato. Abbiamo fatto questa canzone insieme. È una canzone molto importante perché è dedicata per i bambini. I bambini sono molto importanti. Penso che io in Africa, vedendo tanti bambini che sono infelici e bambini che muoiono nella guerra, allora questo è un inno importante per quelli bambini, dare la pace.
1: Grazie, grazie, grazie, Laie, grazie, fratello. Grazie. Oh, adesso noi ascoltiamo una canzone meravigliosa.
2: Perché solo la musica può allievare un po' questo.
1: Come?
2: Allievare?
3: Redarguire.
2: Redarguire.
1: Dal nostro allievamento adesso.
2: Lucio Dalla.
1: Lucio Dalla. Anna e Marco.
4: Anna, come sono tante. Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Sergio Romano, volevo chiederti una cosa, ma è vero che ti sei trasferito nella preparazione del film, ti sei trasferito per 3 settimane a casa della mamma del regista?
1: No, non a casa della mamma del regista, però la mamma del regista e non solo lei mi hanno fatto da anfitrioni per conoscere, diciamo, le Dolomiti bellunesi e
0: le
1: varie
0: osterie e i bar, le Dolomiti.
1: Ma è stata una ricerca,
0: cioè, non è che hai fatto delle arrampicate?
1: Sì, quasi. Erano arrampicate quando tornava a casa la sera, dicevo, mo come salgo? Piano piano però ci siamo riusciti. No, è stata una scoperta delle osterie del
0: bellunese.
1: Esatto. Fantastica, si beve da Dio.
0: Sì.
1: E soprattutto poi
0: è venuto l'accento del nord-est adesso, si beve da Dio.
1: Per forza, sennò come facevo a farlo?
0: E tu sei lombardo.
1: Io sono lombardo.
0: Di dove?
1: Nato a Brescia e cresciuto a Cremona.
0: Ecco.
1: Turon, Turas e Tetas.
0: Che hai detto?
1: No, niente.
0: No, traduci.
1: Sono le tre T famose: Turon, Tugnas e Tetas.
2: Adesso un po' come grazie, Graziella.
0: No, traduciamo per...
1: Diciamo Torrone, che è un dolce tipico cremonese, Tognazzi, che era quel dono meraviglioso per il nostro paese, e Tetas, nel senso la prosperità padana.
0: Tetas.
1: Femminile.
2: Las tetas.
3: Okay,
2: è in spagnolo.
3: Non la sinfonia.
0: Hai capito com'è?
3: Sì.
2: È spagnolo, okay. È spagnolo.
0: Beh, bene, vedi, si impara sempre una cosa nuova qua al Social Club. Che è successo? Ma perché mi indichi?
2: No, indico Francis.
0: Ah, sì.
2: Non è il momento di Francis.
0: Io volevo sentire Michael Bublé.
2: Ci puoi salvare tu.
0: Perché Cicchella ci ha avuto un momento di svolta, posso dire, della carriera.
1: Sì.
0: Quando hai azzeccato delle cose di Michael Bublé, quando Michael Bublé era all'apice del suo successo, hai preso un suo modo, tu hai la capacità incredibile di centrare alcune fragilità, alcune tic, diciamo.
2: Qual è la fragilità di Michael Bublé?
0: È che è piacione.
4: Sì, io ho capito, lo faccio, se mi fate un po' un re minore, un re, do, si, la, re, do, se lui mentre canta, non fa, oh, Spider-Man, just whatever a spider can.
2: Funziona.
4: Spends up wave and his size. Catches things just like flies. Look out.
2: Ma questo è una molestia. Io chiamo i carabinieri adesso. Scusate.
4: Sì. Vabbè, all'epoca quando facevo questo personaggio si poteva fare.
0: È una molestia televisiva, perché in radio nessuno ha notato nulla. E quindi.
2: Comunque è vero, all'epoca. Quindi no, Bublé è un po'.
0: Io non potevo mandarti via senza aver fatto Michael Bublé. Per me.
4: E poi c'era la trasformazione. Che poi diventava. Cioè, da Bublé, poi, siccome andava ospite a Made in Sud, e quindi a Napoli, poi diventava senza di non pensi perché tu ma per te questa non
2: Sergio Romano fa gli occhi sani.
0: Sergio Romano non ha fatto questa faccia neanche dopo 20 grappe nel bellunese, mai, non l'aveva mai fatto.
1: No, anche perché quando bevi duro diventi sempre più sobrio,
0: è vero,
1: nei comportamenti, perché devi reggere la bocca, asciughi,
0: devi far finta,
1: devi asciugare,
0: di essere ancora in
1: devi
0: te
1: asciugare, sì, ma questo l'ho imparato anche in Scozia quando mi è capitato di passare un periodo, quando andavi a bere nelle taverne, mi ricordo questo signore, quest'uomo alto, credo 2 metri, col gonnellino, che si metteva al banco e passava lì 3-4 ore e beveva e diventava sempre più
0: lucido.
1: Lucido, sempre più imponente, sembrava una statua, sempre più rigido, sempre più duro.
2: È per contrastare,
1: diciamo, l'ubriachezza.
3: Per i bar di Edimburgo.
0: Beh, c'è pure un certo irrigidimento delle arterie a un certo punto. Ma adesso andiamo sulla musica dal vivo. Francis e la Social Band.

0: anche la Yeba che stava ascoltando molto attentamente.
1: Ma chi sarebbe Francis senza la social band? Emanuele Ciampichetti, Mackie Marturano, vero, detto Francesco Cicchella, e poi Alessio Graziani e Claudio Trippa. Grazie a Francesco Cicchella, grazie a Sergio Romano che poteva tranquillamente non venire, perché oramai il premio l'ha vinto, il Davide l'ha vinto, dice, ma io che ci vado a fare?
0: Invece noi ci tenevamo un sacco, quindi grazie mille, grazie Clementino, in bocca al lupo per Children, grazie la Yeba.
2: Grazie,
0: quando volete non tornate, grazie, va mai bene, più, grazie, a posto.
1: Vieni qua.
0: Ci ha spaccato mezzo studio, stai a casa tua, Clementino.
1: Adesso tutte le
0: Ma come fa la Clerici? Come fa la Clerici?
3: Poi inizia, abbiamo anche jukebox ragazzi a settembre, quindi mi raccomando, occhio al Rai 1.
1: Però lei ridici la stessa frase che ha detto lui.
4: Allora mi raccomando, brothers, ci vediamo.
3: Ma non sono così.
4: A settembre con jukebox.
1: A settembre.
4: Così. Hai capito, bro?
0: Ciao, grazie Luca Barbarossa.
1: Grazie anche a questa ragazza straordinaria che ho qui accanto, che è Emma Stoccolma. Evviva! Ciao!
0: Ciao!
4: Bro, bro, bro!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu. 2-2.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: 2-2.
5: Ah, che stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: 2-2.
8: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: No, sì!
11: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Giulian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio. Radio 2 Music Room Weekend. Ogni sabato e domenica dalle 15 alle 17. Solo su Radio 2. La musica da vivere. Sempre.

0: Radio 2, stai serena.
1: Buongiorno e bentrovati, buongiorno a tutte e a tutti. Buongiorno Max Cervelli, Roma, Asiago chiama Torino, Salone del Libro.
2: Buongiorno Serena dal Lingotto, seconda giornata, seconda puntata realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. Tanti ospiti, ma il primo è al telefono, giusto?
1: Eh sì, perché non possiamo non avere con noi la nostra adorata sinologa, The One and Only, Giada Messetti. Perché
3: buongiorno.
1: La notizia più importante a livello mondiale è ovviamente questo incontro storico Trump-Xi Jinping, considerando che diciamo Biden non era andato in Cina, ma era stato Xi Jinping a raggiungere il suolo statunitense. Prima cosa, ci spieghi cos'è questa trappola di Tucidide e perché sta su tutte le prime pagine dei giornali?
3: Allora, praticamente, questo, come dici tu Serena, questo è un incontro veramente, veramente storico, nel senso che abbiamo visto un Trump forse per la prima volta, come dicono a nord, schiscio, cioè in qualche modo in ascolto e non ha mai ribattuto a quello che ha detto Xi Jinping in questi due giorni, non ha mai messo dei puntini sulle i, non ha mai messo dei limiti, ha lasciato dire a Xi Jinping tutto quello che voleva dire. E cosa ha detto Xi Jinping? Xi Jinping ha detto la Cina ormai è un pari degli Stati Uniti e Cina e Stati Uniti hanno la responsabilità di garantire la stabilità mondiale e di non far scatenare la trappola di Tucidide, ovvero la guerra tra le due grandi potenze che in questo momento appunto sono Cina e Stati Uniti. È un cambio di equilibrio, un cambio di paradigma nei rapporti tra Cina e Stati Uniti molto importante secondo me.
1: Cosa ci ha detto il linguaggio del corpo? Molti hanno notato le posture dei due leader, che peraltro Trump, come sappiamo, è molto alto, ma anche Xi Jinping è quasi
3: molto,
1: cioè
3: sì.
1: Sono entrambi diciamo corazzati fisicamente. Secondo punto, molti hanno notato che una postura diciamo simile di accoglienza e di cordialità Trump l'ha avuta solo con un altro leader, cioè con Vladimir Putin.
3: Esatto. Allora qui in questo caso l'ospite chiaramente era Trump e si è vista molta attenzione anche simbolica nell'accogliere Trump, nel senso che ovviamente a differenza di quanto si aspettava Trump, che aveva detto quando io arriverò Xi Jinping mi abbraccerà tantissimo, ovviamente questo non è successo perché non è né cinese né un modo di fare di Xi Jinping. Abbiamo visto grandi strette di mano, abbiamo visto un banchetto con ieri sera con come colonna sonora anche YMCA e come menù un misto tra un menù occidentale e cinese, proprio perché sanno che Trump fa fatica a mangiare cose che non sono in qualche modo molto americane.
1: Diciamo che lo hanno ricevuto come l'avrebbe ricevuto una brava padrona di casa, anche a casa propria, insomma, chiedi le intolleranze,
3: sì.
1: No?
3: Sono stati molto attenti alla forma, sicuramente, dopodiché nella sostanza Trump torna a casa un po', come dire, non proprio vincitore di questo incontro, nel senso che ci sono degli accordi che ci si aspettava, ad esempio la Cina ha acquistato i Boeing, però ne ha acquistati 200 invece che 500, ha rinnovato l'accordo per comprare la soia statunitense e quindi ci sono delle, come dire, delle cose che la Cina ha fatto nei confronti dell'America, però come dire, la Cina ha fissato anche i paletti di cosa gli Stati Uniti non devono fare, ovvero
1: il
3: Taiwan.
1: Nodo Taiwan.
3: Esatto, questa è stata proprio l'inizio del discorso di Xi Jinping, cioè la cosa più importante che ha detto Xi Jinping ieri, cioè per andare d'accordo, cari Stati Uniti, voi non dovete immischiarvi nella questione Taiwan, che è la questione più importante nelle relazioni tra Washington e Pechino ed è il potenziale detonatore di qualcosa di pericoloso. Quindi, e la cosa incredibile è che l'America non ha ribattuto, cioè nel senso non c'è stata nessuna dichiarazione di Trump e addirittura Rubio ha detto non si è parlato delle vendite di armi americane a Taiwan durante i colloqui. Quindi anzi Rubio ha pure detto che probabilmente lui pensa che la Cina non invaderà, ma che la preferenza della Cina sia quella di un'adesione volontaria di Taiwan alla riunificazione che la Cina richiede da molto tempo. Sì. Quindi hanno ribadito di avere la solita posizione gli americani, ma in realtà come se si stessero ammorbidendo su quella cosa lì.
1: No, soprattutto perché non so il popolo taiwanese cosa ne pensi, forse ce lo sai
3: esatto.
1: Più te di noi.
3: Chiaramente non sono molto preoccupati, molti preoccupati che potesse essere una pedina di scambio Taiwan. Quindi insomma bisogna osservare con attenzione quello che succederà. È chiaro che per la Cina Taiwan è, come dire, veramente una linea rossa in qualche modo proprio invalicabile.
1: Allora Giada, grazie per essere stata Giada con noi. Ricordo che sì, sei in libreria con Quando tornano le rondini Mondadori, splendido reportage, memoir, memoria che racconta il terremoto del Friuli che ha segnato intere generazioni, non solo per i popoli, per gli abitanti di quella regione, ma insomma per tutto anche la nostra storia collettiva italiana. Grazie per essere stata con noi. Max, il menù del Salone cosa ci propone tra poco?
2: A breve, intanto ci ascoltiamo Fra Quintale con Aranciata e tra poco Giordano Bruno Guerri con un libro dedicato al Vate, a Gabriele D'Annunzio. Tutto questo dal Salone del Libro tra poco a Stai Serena su Radio 2.

0: Chiara Quintale con Aranciata in diretta dal Salone del Libro, il 50% di Stai Serena, cioè Max Cervelli. Serena Bortone è a Roma,
1: via Asiago,
0: primo ospite qua al stand della Regione Calabria, Giordano Bruno Guerri. Intanto buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno Serena.
1: Ciao carissimo.
0: Eccola qua, sì.
2: Viva.
0: Gabriele D'Annunzio, Dolci le mie parole, le più belle poesie scelte, introdotte da te, appunto, edito da Crocetti. E D'Annunzio, lo sappiamo tutti, è ricordato per le sue imprese politiche e per la sua vita eccentrica, no? Bizzarra. Però questo libro ci riporta la sua vera essenza, perché a cavallo dei due secoli ebbe un'attività a livello di poesia super super prolifica, con punte altissime tra il 901 e il 902, giusto?
2: Sì,
0: più di 2000 versi.
2: Della sua vita lui amava dire che era inimitabile. In effetti è difficile essere poeta, seduttore, narratore, drammaturgo, conquistatore di città, guerriero, eccetera, eccetera. Però si considerò sempre, prima di tutto, un poeta. Questa era la sua immagine di sé che amava di più. E in effetti la sua produzione poetica è vastissima. Ed è iniziata a 16 anni. Il primo libro è Primo Vere, quando era ancora in collegio.
0: Ma è vero che fu autore di una fake news per autolanciarsi? Cioè uscì questo libro di poesie e poi fece uscire la notizia che il poeta era morto.
2: Stava per uscire il secondo libro, e
0: cioè,
2: D'Annunzio sapeva che, come dice Arvasino, il primo libro viene sempre accolto come una brillante promessa, il secondo già è noioso, per cui diffuse.
1: Sì, Arvasino diceva pure un'altra cosa, che diventi alla fine il solito
2: aggiungerla.
1: ST punti puntini.
0: Esatto.
2: E poi venerato maestro alla fine.
1: Sì. Tu come ti senti, Giordano Bruno? Tu come ti senti? Sei venerato maestro o sei al secondo step?
2: Secondo alcuni è il secondo, secondo una minoranza già al terzo, ma conto di fare carriera.
1: Okay.
0: Comunque quella fu un'abilissima manovra di marketing, Giordano.
2: Sì, un'invenzione
0: geniale,
2: degna di lui, che era anche un grande pubblicitario.
0: Montale dice che la poesia del Novecento deve tantissimo a D'Annunzio, però ricordato troppo poco, a parte La pioggia nel pineto che impariamo tutti a scuola, L'alcione,
2: Taci,
0: esatto. No?
2: Montale ha avuto questa onestà intellettuale di riconoscere che gran parte della poesia del Novecento deve moltissimo a D'Annunzio, ma non solo. Io recentemente ho incontrato Valerio Magrelli, che è certamente uno dei più importanti poeti viventi italiani, se non il più importante, e lui, leggendo la poesia sui cani, l'ultima poesia scritta da D'Annunzio, al cimitero dei cani al Vittoriale, è rimasto stupefatto dalla bellezza di quella poesia.
1: Giordano, ma che tu hai è fatto, vero che sì, la pioggia nel pineto ispirò, tu lo dici, no, anche Modugno per la canzone Piove?
2: Sì, perché lui era a Pittsburgh, pensa.
1: Lui chi?
2: Dove è morta Eleonora Duse,
1: Modugno.
2: Eleonora Duse morì a Pittsburgh, Modugno era in tournée a Pittsburgh e si imbatté in una cosa che ricordava la povera Duse, ripensò e rilesse La pioggia nel pineto e piove sul nostro amore.
1: Ma lui si pentì, lui si pentì d'averla un po', diciamo, ecco, benissimo, stiamo ascoltando canzone spettacolare peraltro. Quel rapporto ci fu fra lui e la Duse? Chi aiutò di più l'altro o l'altra? E perché a un certo punto lo stesso D'Annunzio dice riconosce di non essere stato degno di lei in qualche modo, di non averla meritata,
2: di non averla trattata bene, direi. Fu un incontro di reciproco entusiasmo nel 1895, quando si conobbero. La Duse era una celebrità mondiale, D'Annunzio soltanto europea. La Duse voleva cambiare il proprio repertorio, basta Ibsen, cose nuove. D'Annunzio voleva darsi alla drammaturgia, per cui nacque questo entusiasmo lavorativo. È l'amore più lungo della storia di D'Annunzio, perché è l'unico con Eleonora, è l'unica con la quale ha anche lavorato. Però la passione si è esaurita presto. Infatti a fine 800 D'Annunzio ha pubblicato quel libro bellissimo ma tremendo, Il fuoco, dove appunto racconta della loro storia d'amore con altri nomi e parla anche del proprio disgusto di trovarsi addosso questa donna.
1: Come disgusto? Non è proprio
2: elegante. Ama ancora,
0: no, non elegantissimo.
1: Esatto.
2: Ama ancora, ma D'Annunzio era un uomo dagli amori veloci. E ormai
0: più
2: la
0: del
2: Sticenda...
0: Duce nella sala del Pappamondo? Era una
2: quelli
0: bella gara.
2: Non erano amori, quelli erano cosiddette sveltine.
1: Vabbè, cioè, diciamo, non entriamo in questa cosa orrenda, questa memoria orrenda della nostra storia recente, anche solo per rispetto a queste poverette che finirono dentro, aiuto. Comunque, diciamo, per essere grandi, non ne parlo di D'Annunzio, ovviamente spesso ci sono anche delle zone grigie personali, ma ovviamente l'artista si giudica per la sua arte e poi, diciamo, il giudizio tra virgolette morale, quello lo lasciamo a chi è più moralista di noi. Duse, D'Annunzio, bello pensarli insieme, un po' come Sonny e Cher. No, adesso la battutaccia. Perché
0: poi
1: sta arrivando.
0: Lì è finita malissimo. Sì. I Got You Baby su Radio 2 e poi continuiamo a parlare di Gabriele D'Annunzio, Dolci le mie parole, la raccolta delle poesie di Giordano Bruno Guerri con me qui al Lingotto di Torino.

0: Sonny and Cher sono qui da Asiago, Serena Bortone, Massimo Cervelli e in trasferta al Salone del Libro di Torino con noi c'è Giordano Bruno Guerri, è sempre un piacere, ecco si è messo ora le cuffie quindi non mi hai ascoltato, è sempre un piacere essere con Giordano Bruno Guerri. Gabriele D'Annunzio, dolci le mie parole, le più belle poesie scelte e introdotte da Giordano Bruno Guerri. Ho una curiosità, no? Perché quando si parla di cultura di destra si cita sempre D'Annunzio. Secondo te, anche considerando che insomma la destra c'è un governo di centrodestra, no? Al governo del paese da un po' di anni, da un punto di vista culturale, che cosa ha espresso, che cosa si era perso che questo governo ha rimesso al centro dell'attenzione nazionale?
1: Ma guarda, D'Annunzio era di destra, è una definizione troppo forte, lui era un nazionalista, per il resto, per i diritti civili, per l'atteggiamento di vita, oggi verrebbe considerato di sinistra estrema. Se pensi alla Carta del Carnaro, la Costituzione che lui scrisse per Fiume, c'erano il divorzio, la parità assoluta per i sessi, che per l'epoca era una cosa, parliamo del 1920, multiculturalismo, multilinguismo, autonomie comunali, eccetera, eccetera. Era un personaggio che non si può etichettare con le formule abituali. E se mi permette anch'io nel mio piccolo, perché quando mi dicono sei di destra, sì, ma sono anche di sinistra.
0: Ma la verità è che nessuno di noi è una cosa sola, ma la mia domanda infatti era su diciamo sulla narrazione culturale di questi ultimi anni, no? Se tu ravvedi, capito, un'impronta data dal governo alla cultura italiana rispetto proprio a quello che si è detto tante volte, no? Anche da questo governo politicamente, diciamo, non era stato sottovalutato dall'egemonia di sinistra.
1: La famosa egemonia culturale che non si improvvisa, non si realizza nel giro di un anno, neanche di quattro e neanche di dieci. Bisogna produrre cultura solida, affermarla, e non solo con la conquista di posti, ovviamente. Ci vogliono le opere e quelle richiedono tempo.
2: A proposito di opere, tu sei presidente del direttore del Vittoriale degli Italiani sul Lago di Garda, luogo stravisitato.
1: Magnifico.
2: C'è una bella storia da raccontare, perché all'interno c'è una nave militare che fu portata da Spezia al Lago di Garda, smontata e rimontata in loco, adesso è lì. E tra l'altro tra i visitatori c'è stato Leonardo DiCaprio, a cui tu hai rifatto fare la scena del Titanic sulla nave di D'Annunzio.
1: DiCaprio intanto è venuto due volte al Vittoriale.
0: Adoro.
1: A distanza di pochi mesi. Ed è venuto con la fidanzata. La prima volta solo loro due, la seconda sono tornati con le suocere, con le due mamme.
0: Ma con la Ceretti? Quale fidanzata? Perché cioè, ne hai avute diverse.
1: Con
0: la Ceretti, ok, l'attuale.
1: L'attuale. Graziosissima, peraltro, che è bresciana.
0: Certo.
1: Per cui c'era una logica. E devo dire, la prima volta non sapeva niente, ma io gli detti una guida in inglese del Vittoriale. La seconda volta era preparatissimo,
0: aveva studiato,
1: anche delle domande molto intelligenti.
2: Tra l'altro tu hai sperato che si celebrasse un matrimonio, perché sai che la nave è usata come location, direbbero wedding planner, giusto?
1: Richiestissimo, abbiamo un matrimonio quasi tutte le settimane e speravo che, essendo presenti le mamme,
0: certo,
1: ma non ho abbandonato
2: ancora il sogno.
1: Quando arrivammo lì gli dissi: rifate la scena del Titanic.
2: Sì, ti fidi di me?
1: Lui si mise a ridere, ma mi disse con molta franchezza che non fanno foto insieme, perché poi le vendono quelle che fanno insieme.
0: Che tristezza
1: alle
0: però.
1: Riviste.
0: Sì. Un po' triste, possiamo dirlo.
1: Bello, no?
0: Ma adesso hanno bisogno dell'esclusiva sulle foto? No? È andato
1: io
0: così bene.
1: Sì, la facciamo io e te. Ma
2: No, niente.
0: Era andato così bene finora, facendo. Leonardo, che aveva studiato, era arrivato preparato, eccetera, e mi vai a cadere sulla foto.
2: Sì, che caduta di stile davvero. Tornando ad Annunzio, l'ultimo D'Annunzio che tu appunto hai citato, quella poesia dedicata ai cani, è quello più fragile. Hai trovato qualcosa di diverso rispetto al D'Annunzio che conosciamo, l'immagine pubblica, no? Nota a tutti.
1: Bene, la vecchiaia, l'orribile vecchiezza, come diceva lui, lui è un uomo abbattuto appunto dai segni del tempo, dal poco che gli rimane, dalla bruttezza, si trova brutto e quindi è triste. E infatti la poesia sui cani, qui giacciono i miei cani, gli inutili i miei cani, parla proprio della morte. E lui la scrisse, pensa, su un libro della sua infanzia, un libro di avventure che aveva con sé, con la matita scrisse questa poesia.
2: Di getto,
1: bellissima.
0: Ce la facciamo a sentire i Pinguini Giordano. Tattici Nucleari?
2: Sì.
0: Abbiamo un ultimo brano e poi un salutino veloce Roma-Torino.
2: Con Giordano Bruno Guerri, sì. Sorry, scusa, lo sento, citazione di Madonna da Confessions on the Dance Floor di qualche anno fa, la seconda traccia che era mixata con Hang Up, eccola.

0: Sorry, scusa, lo siento, sono i Pinguini Tattici Nucleari, qui è Stai Serena, sono a Via Asiago, mentre Max Cervelli è al Salone del Libro di Torino con Giordano Bruno Guerri. Gabriele D'Annunzio era un grandissimo inventore di vocaboli. Qual è la tua parola preferita d'annunziana?
1: Beh, forse tramezzino. Tramezzino è bellissima, anche se io devo dire preferisco quella che aveva inventato Marinetti
2: per lui.
1: E che non ha avuto successo, che era Fra i Due. Fra i Due è molto bello per,
0: ma per, per indicare sempre Sandwich. Ah, certo, perché traducevano
1: Fra i Due non è male.
2: Sì. E quella era poi la definizione che uno dei due aveva dato.
0: Cretino fosforescente. Il cretino fosforescente. Quella è stupenda.
2: Fa impazzire.
1: Questa è di D'Annunzio.
0: È D'Annunzio su Marinetti.
2: Straordinaria. Fantastico.
1: Inventore.
2: Grazie a Giordano Bruno Guerri per essere stato con noi a Stai Serena. Gabriele D'Annunzio, dolci le mie parole, le più belle poesie scelte, introdotte appunto da Giordano Bruno Guerri, edito da Crocetti. Noi ci fermiamo un attimo, c'è il GR2 e poi di nuovo in questa combo Via Asiago, Salone del Libro di Torino.
0: Ciao Giordano Bruno, ciao Serena. A presto. Ciao.
3: Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire wow! Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
4: C'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
5: 2-2 Ma che starotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
8: 2-2
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
10: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
11: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
8: 2-2
12: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
8: 2-2
13: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
14: Poltrone sofà, solo divani, di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: Sono le 12:30
16: Rai GR2.
0: Buongiorno, in studio Maria Teresa Bellucci. La Procura di Roma indaga sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive a circa 60 metri di profondità. Si cerca di capire quali siano le cause che al momento non sono chiare. La più accreditata dagli esperti è che ci sia stato un problema nella grotta che potrebbe aver bloccato o fatto perdere l'orientamento ai 5 sub ai quali sarebbe finito l'ossigeno.
17: Salva per un soffio. Con il gruppo dei 5 subacquei morti nell'Oceano Indiano c'era anche una studentessa genovese che non si è immersa, rimanendo a bordo. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte della nostra sede diplomatica. Intanto sono iniziate le operazioni di recupero dei corpi della ricercatrice di Genova Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Odenino, di Gianluca Benedetti e di Federico Gualtieri. Le autorità maldiviane hanno hanno lavorato tutta la notte e oggi le operazioni, considerate ad altissimo rischio, proseguiranno sempre che le condizioni mete lo permetteranno. Sul luogo dell'incidente le imbarcazioni di soccorso della Guardia Costiera locale, a bordo anche un sommozzatore italiano. Finora è stato recuperato un solo corpo, si ritiene che anche gli altri quattro si trovino all'interno della stessa grotta, lunga circa 260 metri e profonda 60, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. Al momento non sono ancora chiare le dinamiche della tragedia.
15: Simona Decina, GR2.
0: Sulla tragedia alle Maldive ascoltiamo Alberto Ruca Recchi, esploratore del mare di grande esperienza, sub e fotografo.
18: Qui non siamo davanti a una fatalità, ci sono molti fattori di rischio che si sono sommati e si sono moltiplicati, perché già entrare in una grotta è un'attività pericolosa. In cinque si fa solo se si è espertissimi, perché è facile alzare della sabbia, è facile intrecciarsi, urtarsi. Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare, ti puoi perdere in alto mare.
0: Donald Trump è ripartito da Pechino al termine della visita in Cina. Gli unici accordi resi noti sono quelli commerciali, ma entrambi i presidenti hanno parlato di una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi, tesi da tempo dopo la questione dei dazi.
19: Sorrisi e sfide del vertice più atteso dell'anno, nel pieno delle tensioni commerciali e geopolitiche. Dobbiamo essere partner, non rivali, ripete Xi, nel lungo faccia a faccia, oltre due ore, nella grande sala del popolo che affaccia su piazza Tiananmen. Niente sconti su Taiwan, l'isola contesa, la linea rossa di Pechino. L'indipendenza e la pace nello stretto sono incompatibili, la gestione errata può portare al conflitto. Fronte comune su Hormuz e il no all'atomica iraniana, almeno nel resoconto della Casa Bianca. In quello cinese l'Iran è liquidato in una riga, si è parlato anche di Medio Oriente. E poi gli affari. Conclusi fantastici accordi, esulta Trump, su carne, aerei, l'acquisto di 200 Boeing e soia per la gioia degli agricoltori del Midwest, potente base elettorale di Trump. Trump ha invitato Xi alla Casa Bianca a settembre. Pechino, Marco Clementi, GR2.
0: L'offensiva russa in Ucraina, proseguono le ostilità, almeno 24 i morti negli attacchi di Mosca sul paese, mentre Kiev lancia droni sulla Russia e attacca una raffineria a Ryazan, non lontano dalla capitale. Colpiti anche edifici residenziali, tre le vittime. I due paesi hanno effettuato lo scambio di 205 prigionieri grazie alla mediazione degli Emirati Arabi Uniti. Chiuso per sorvolo di droni sospetti intanto l'aeroporto di Helsinki. Ora il meteo, ancora tempo instabile con allerta gialla per pioggia su quasi tutto il nord Italia, a parte della Puglia. Per le previsioni il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
20: Nuova fase di maltempo sulle regioni centro-settentrionali, decisamente meglio al sud, dove arrivano delle ampie schiarite. Un miglioramento graduale nel corso del weekend. Il sole dominerà su gran parte del paese domenica, quando anche le temperature torneranno ad aumentare.
0: Tennis in chiusura, è la giornata delle semifinali agli internazionali di Roma, in campo con il sogno di una finale tutta italiana, Dardari contro Ruud e Sinner contro Medvedev.
21: 9 a 7 nei precedenti per Sinner, che ha vinto 8 delle ultime 9 partite contro Medvedev. La seconda semifinale, quella di stasera alle 19. Sinner e il rapporto con la terra rossa.
22: Secondo me che ti tira un po' fuori anche fisicamente, no? E questa superficie tende a far rallentare un po' il gioco, quindi gli scambi ovviamente sono un po' più lunghi.
21: La prima semifinale nel pomeriggio, nessun precedente tra Luciano Dardari, il gladiatore, e il norvegese Casper Ruud. Sentiamo Dardari.
23: Mentalmente penso che ho fatto il salto di non mollare mai, e si è visto su tutte le partite, non solo su questa, però penso ancora veramente tanto a migliorare, tanto da imparare, quindi questa è la cosa importante, che ancora abbiamo tante cose da migliorare e siamo in semifinale, quindi questa è la cosa più importante. Adesso bisogna pensare al prossimo e non fermarsi.
21: Il sogno, una finale tutta azzurra domenica sotto gli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, collaborazione tecnica Massimo Chiadroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR2.
0: La linea torna a Stai Serena il prossimo GR2 alle 13.30.
24: Propoli, pappa reale, polline e tanti mieli artigianali. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
25: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
1: Radio 2, stai serena.

versione rivisitata, aggiornata, con appunto il featuring di Lazza. Di nuovo stai serena dopo il GR2, il Cervelli Max al Salone del Libro, Serena Bortone a Roma via Asiago e salutato Giordano Bruno Guerri. Buongiorno, benvenuto a Vasco Brondi, cantautore e autore del libro Una cosa spirituale, il titolo. Per perdono, versione rivisitata, aggiornata, con appunto il featuring di Lazza. Di nuovo stai serena dopo il GR2, il Cervelli Max al Salone del Libro, Serena Bortone a Roma via Asiago e salutato Giordano Bruno Guerri. Buongiorno, benvenuto a Vasco Brondi, cantautore e autore del libro Una cosa spirituale, il titolo, Non fare niente, altre forme d'arte.

0: con sé è: se l'arte ha un fine, smetti di essere tale.
1: Sì, è effettivamente così. L'idea del libro è proprio anche il rivendicare che in una società materialista come la nostra, secolarizzata, l'arte resta l'ultimo ambito in cui anche da laici ci concediamo di avere a che fare con la magia e con i miracoli. E anche forse che è ancora possibile una ricerca artistica che non sia di espansione orizzontale, che il punto sia la ricerca di un pubblico sempre maggiore, ma più verticale, che è il motivo per cui nella Notte dei Tempi abbiamo scelto l'arte, cioè partire dal nucleo incandescente del pianeta Terra di noi stessi, andare verso l'alto, verso anche il mistero, avere anche la possibilità di rivendicare questo, capirci qualcosa del nostro transito terrestre, diceva Battiato.
2: Ma quando è che hai capito che creatività e spiritualità andavano a braccetto? Lo scrivi nel libro anche?
1: Sì, credo di averlo capito, in realtà me ne sono accorto scrivendo questo libro quasi subito, anche iniziando a suonare il basso da ragazzino in un gruppo punk. Per me quello era già parlare con l'invisibile, era già comunque avere a che fare in un mondo materialistico con qualcosa che non era, in un mondo funzionale con qualcosa che non era funzionale, e quasi era controproducente andare tutti i pomeriggi in sala prove con i miei amici. Io forse suonavo di più allora che adesso, tra l'altro. Era rivendicare qualcosa di non funzionare in una società totalmente produttiva e funzionale, quindi per me era già una cosa spirituale. Anche i maestri peggiori che con i miei amici cercavamo, e quindi non solo i santi, i guru, i mistici che ci sono dentro, già quelli avevano qualcosa di spirituale, anche in quelli morti giovani e morti male, ma lasciandosi dietro una scia luminosa. Cioè capivo che già lì c'era qualcosa che trascendeva.
2: Il tuo preferito allora e il tuo preferito oggi? Collegato con la musica,
1: allora,
2: ovviamente.
1: Forse il mio preferito allora era Andrea Pazienza, quindi non un musicista, un grande fumettista,
2: certo.
1: Che lui diceva aveva una spiritualità tutta sua, passando tra l'altro anche per droghe e tutto, però lui diceva: io vorrei essere il schiavo della mia arte, non il datore di lavoro del mio talento. E quindi rivendicava anche il tempo,
2: la
1: e
2: soggezione.
1: Lo spazio per scrivere. Esatto, lui diceva: la mia regola è visceri sul tavolo, essere aperti. Un artista deve aprirsi anche, il dovere è aprirsi anche con un nemico. E poi nel libro devo dire che è stato fortissimo incontrare anche Fellini e tutto il suo modo di vivere ironico e divertito e profondo di vivere la spiritualità.
0: Ma scusa, te quando è che la tua vita ha incontrato l'arte allora?
1: Per me allora l'ho incontrato un po' iniziando a suonare in questo gruppo, un po' attraverso i cantautori, quando ho cominciato a sentire questi che rendevano sacre delle parole, perché Battiato, abbiamo citato De Gregori, De André, mettevano nelle canzoni parole che non erano da canzoni, e questo è rendere sacro, cioè sacrificio vuol dire rendere sacro, e loro in realtà prendevano appunto degli oggetti, delle epoche, delle persone, e togliendoli dall'ambito della quotidianità le rendevano sacre nelle canzoni.
2: Fammi un esempio.
1: Era accorgermi di questo.
2: Facci un esempio.
1: Per esempio, a me viene in mente quando ho sentito per la prima volta Adelante, Adelante.
2: C'è un uomo al volante.
1: Era un ragazzino. Sì, esatto, e lui parlava di questo autotreno carico di sale. Ho detto: ma ha messo un autotreno carico di sale in una canzone? Cioè lui ha ampliato lo spazio di una canzone e ha reso, secondo me, ecco, in questo senso sacro anche un autotreno. Cioè era possibile parlare e trovare nei dettagli del quotidiano qualcosa di profondo.
0: Allora, problemi col microfono, ti passo il mio. E
2: intanto ci ascoltiamo, ascoltiamoci intanto una canzone di Vasco,
0: okay,
2: così poi dopo
0: bene,
2: sistemate
0: Vasco...
2: tutto il sistemabile, perché poi c'è sempre una spiritualità che aleggia e che salva le dirette.
0: Allora, Un segno di vita, pezzo di Vasco Brondi, poi continueremo a parlare di una cosa spirituale, non fare niente, altre forme d'arte, edito da Einaudi su Radio 2.

0: costruivano.
1: Un segno di vita, Vasco Brondi è con Massimo Cervelli al Salone del Libro di Torino, è in libreria con Una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte. Nel libro c'è un percorso di ricerca, lo abbiamo anche capito già da queste prime chiacchiere che stiamo facendo con lui, e ci sono riferimenti alla psicanalisi, che so, Jung, che dice appunto che la creatività è un atto che rende cosciente l'inconscio, c'è Ferrara che Vasco Brondi definisce il luogo di una noia necessaria. Ferrara, anche questa capacità spirituale, no? La patria di De Chirico, se c'è un luogo nel quale si immagina l'immaginabile, forse in Italia è proprio Ferrara. Però nella tua ricerca citi anche la meditazione vipassana. Come la racconteresti a chi non sa cosa sia e pensa che sia una roba magari esoterica? Non ha nulla di esoterico la meditazione vipassana.
2: Certo. Sì, e poi sono cose che non è sempre facile spiegare perché è proprio un'esperienza, mm-hmm. E quindi è difficile poi da rendere a parole. La cosa che mi viene da dire è che è come in mezzo alla città sentire anche le leggi dell'universo, perché ti metti lì e ascolti il tuo respiro, i movimenti involontari, quindi del corpo, le sensazioni, cioè ti immergi in quei ritmi che sono quelli veramente che assomigliano di più a quelli dell'universo, e poi ti accorgi se è possibile stare lì e non fare niente, prestare attenzione per esempio al respiro e capire se è possibile per noi prestare attenzione a qualcosa senza cercare di modificarlo, che vale forse per tante cose della nostra vita, anche per le persone, provare a portare attenzione senza cercare di cambiarle. Ecco, forse è questa cosa lì. E poi l'altro punto è che noi portiamo grande attenzione ai pensieri, e invece per la tradizione buddista sono secrezioni mentali quando non sono riflessione, e quindi ogni tanto provare a prendersi uno spazio di libertà da quello che ne pensiamo e non ne pensiamo, e quello che vogliamo e non vogliamo. E lì, secondo me, c'è qualcosa di interessante.
3: Ci sei arrivato, Vasco, a questo percorso?
2: Ma io ci sono arrivato comunque attraverso la musica, il canto, perché sono arrivato tramite gli esercizi dei training teatrali, di teatro corporeo, certo, che proponeva Grotowski. Lui diceva che il grande virtuosismo di un cantante non è andare su e giù dalle note musicali, dalle scale musicali, ma connettere la propria voce al centro emotivo. E quella è una cosa che si può anche allenare. E lui per farlo però ricorreva allo yoga e alla meditazione, a delle pratiche che venivano.
1: Per capirci, la meditazione dico proprio facile Vasco, è solo per pura divulgazione, stare seduti, concentrarsi sul proprio respiro e far sì che i pensieri non invadano la tua testa. Detto così sembra semplicissimo, invece è molto complicato. Provate a farlo per qualche minuto e capirete quanto tutto quello che non c'entra con la vita, perché il pensiero non è la vita, no? Noi siamo vittime poi del cogito ergo sum cartesiano, quello che ci hanno insegnato a scuola, che va benissimo, però c'è anche uno spazio, come dici tu, del non fare niente e altre forme d'arte. Non fare niente quindi può essere una forma d'arte? Io diventerei campionessa, non so Max,
2: guarda,
1: che
2: mi viene
1: dici
2: in mente.
1: Campione di non fare niente, noi siamo pronti,
3: Recordman imbattuto.
2: Guarda, Pitagora diceva, quando gli chiedevano cosa fai nella vita, lui diceva niente, sono un filosofo. E la filosofia è l'arte di rimanere appostati.
3: Giusto.
2: E quindi diceva addirittura, perché l'uomo è al mondo, e lui rispondeva, per osservare il cielo. Ecco, è molto interessante. Età iperattiva, fermarsi e osservare il cielo e vedere cosa succede, e credo che tra l'altro per creare qualcosa sia fondamentale avere degli spazi di vuoto.
3: Tra l'altro molte tue canzoni nascono da questi momenti di trascendenza in cui recuperi frammenti del tuo passato che pensavi non dico dimenticati, ma quasi nell'angolo laterale.
2: Sì, c'è un capitolo che ho chiamato Notizie di me, perché mi sono accorto di come le canzoni mi diano notizie di me che non sapevo, anche se erano lì. È proprio questa cosa, citava prima Serena Jung, no?
1: Certo.
2: Jung diceva, dobbiamo cercare di rendere conscio l'inconscio, se no ci guiderà le nostre vite e noi lo chiameremo destino. Ecco, per me suonare è sempre stato anche un modo di far affiorare cose che non so di me, anche se sono lì, che hanno lasciato una traccia profonda e credevo che invece fossero passate così. Me ne accorgo solo dopo.
3: Vedi?
2: Dopo che ho scritto una canzone, dopo un bel po' a volte anche.
3: Emergono come tesori dal passato. Dua Lipa, Dance the Night, poi ancora dal Salone del Libro con Vasco Brondi, Una cosa spirituale, Non fare niente e altre forme d'arte. Ecco qua, Dua Lipa, Stai Serena, Radio 2.

0: la puntata di oggi con tanti ospiti, Giordano Bruno Guerra in apertura, adesso Vasco Brondi, di cui, con cui parliamo del suo libro Una cosa spirituale, non fare niente altre forme d'arte, edito da Einaudi. C'è il capitolo dedicato al commento che tu pensavi fosse offensivo e invece apriva uno scenario fantastico. Primo concerto dopo l'adolescenza e i tanti concerti a Ferrara, a Milano, piccolo centro sociale, il fonico dice: bravo, sempre i soliti due accordi, però non importa, c'hai il duende. Da Federico García Lorca, però tu non ignoravi il significato del duende, no?
1: Totalmente. Poi è stato incredibile perché io ho fatto sto concerto, appunto, finalmente sforata la frontiera della provincia ferrarese dove avevo suonato tutti i baretti, le parrocchie, i centri sociali. Arrivo a questo piccolo centro sociale di Milano, faccio il mio concertino urlato di 20 minuti con la chitarra acustica e lui viene da me e fa: è stato bellissimo, c'era la gente imbarazzata. E ho capito che per lui questo, da vecchio punk, era un complimento. E il duende poi è quella roba lì che ti volti a vedere cosa che succede, cioè quando anche è eccessivo, è l'opposto di un'estetica del carino che un po' vige nell'arte, che non deve disturbare troppo e fa tappezzeria. Il duende forse è quando senti qualcuno che ti tocca profondamente e nel farlo è un po' eccessivo anche.
2: Chi è un artista secondo te che, chi è un artista che secondo te ha disturbato tanto e proprio per questo merita di essere definito artista? Il primo che ti viene in mente.
1: Ma guarda, ce ne sono sicuramente tanti. Mi viene in mente, per esempio, nel libro c'è molto Nick Cave.
2: Sì.
1: E per me è interessante perché lui ha disturbato sia perché la sua musica era distorta, anche lui veniva dal punk, sia perché poi lui dice che nelle sue canzoni le canzoni d'amore le usa per contrabbandare Gesù, cioè lui parla molto di Dio e questo disturbava molto anche i punk.
2: Chiaro.
1: Comunque lui è riuscito a disturbare tutti
2: perché non era incasellato. La vera arte non è incasellabile,
1: sì.
2: Questo è il senso. La gratitudine come si esercita? La mia ultima domanda, sono molto curiosa. Lo scrivi nel libro?
1: La gratitudine per me è bello perché credo che sia un grande antidoto alla società dell'insoddisfazione in cui viviamo, dell'insoddisfazione permanente, cioè di vivere di necessità in necessità, di ambizione in ambizione, e fermarsi un attimo e non essere solo concentrati su quello che non c'è e non va, ma anche su rendere grazie. C'è questa poesia di Mary Oliver, in un verso dice, la poesia tra l'altro si chiama Dichiara pace, e in un verso dice: impara a dire grazie in tre lingue diverse. Ecco, questo è un grande antidoto, essere anche grati di tutte le benedizioni che abbiamo. E nel buddismo viene chiamato anche, poi dentro ci sono tutte le religioni, sto citando solo il buddismo, però ci sono un po' tutte le tradizioni contemplative, lo chiamano addestramento mentale, cioè cercare anche di coltivare stati sì positivi, cioè di la generosità, la gratitudine. E la gratitudine credo che si eserciti con la consapevolezza, cioè con accorgersi quando anche va tutto benissimo,
0: sì.
1: Perché sennò la nostra mente è orientata e accecata solo da quello che non va.
0: Non a caso Charlie Chaplin diceva: ridete di una battuta una volta, massimo due, la terza vi siete stufati perché già sapete, no? Invece delle preoccupazioni ci pensate una, due, tre volte ed è sempre più profondo il pensiero.
1: È proprio così. È proprio il risveglio, no? Che viene usato in tutte le tradizioni contemplative, è proprio quello, risvegliarsi da quell'addormentamento di proliferazione mentale che gira intorno a se stessi, risvegliarsi ed essere grati anche per le cose minime, perché non sono scontate, sembra una banalità da dire, ma sempre di più vediamo il mondo che ci circonda, che adesso siamo qua tutti assieme attorno ai libri a parlare delle cose che ci piacciono, c'è l'acqua corrente, c'è così, insomma non è detto che sia sempre così, è tutto in piedi per miracolo, ragazzi, il nostro corpo e tutto quello che ci circonda, e quindi cerchiamo anche di accorgercene perché è proprio ingiusto se no non essere grati.
0: Chiuderei con Savonarola di Non ci resta che piangere, ricordatevi che dovete morire, così lo segno come se battroisi.
1: E che quindi è tutto molto prezioso proprio per quello.
0: Grazie Vasco per essere stato qua, a Stai Serena, Salone del Libro, Una cosa spirituale, non fare niente, altre forme d'arte, grazie davvero.
1: Ma grazie infinite a voi.
0: C'è un po' di pubblicità, torniamo tra poco.
2: Ciao Vasco.
3: Pronto?
4: No direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco,
3: Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: 2-2. Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
8: 2-2.
9: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
10: Via via.
9: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
8: 2-2.
11: A che starotte zero riposo.
7: Allora cambiamo sistema letto.
11: Non è il momento di spendere.
7: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
12: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
13: Radio 2, stai serena. Quando

0: Annalisa con canzone estiva Radio 2, 13:04, altra ospite qua al Salone del Libro, Max Cervelli a Torino, Serena Bortone a Via Asiago a Roma, Maria Beatrice Alonzi accanto a me in libreria con Hai ancora paura, ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando, Sperling e Kupfer. 5 luoghi simbolici che tu racconti nel tuo libro, quali sono?
1: Allora, se li dico tutti facciamo un po' troppo spoiler.
0: No, intanto, ma i capitoli quantomeno.
1: Allora, ci sono questi luoghi simbolici.
2: Te li vuoi tenere per te, Maria Beatrice? Non ci vuoi illuminare?
1: Sì, perché poi diciamo anche l'ultimo. Dobbiamo ricordare che faremo questo viaggio di proprio... come posso dire, di ambiente in ambiente. Questi ambienti sono raccoglitori dei nostri ricordi, delle nostre emozioni, delle nostre impressioni, di come abbiamo rivisto la nostra vita, anche per tutelare qualcuno che non diremo. E quindi partiamo dalla stanza dell'interrogatorio, ci muoviamo attraverso un corridoio. Dopo questo corridoio vedremo l'archivio, che è una grandissima biblioteca dove c'è tutta la nostra vita, e poi gli ultimi due luoghi non te li dico.
0: Vabbè, non li teniamo.
2: Ma è un giallo, scusa, la prima volta che mi capita nella vita.
1: Ma sì che lo è. È proprio un giallo, comincia con un interrogatorio nel quale c'è una foto strappata di te e una voce ti chiede di dire il tuo nome, ma soprattutto ti dice: c'è qualcosa che non torna? Sei tu questa persona nella foto? E tu dirai: no, la storia in realtà che è stata raccontata è sbagliata.
0: Ok, allora, cosa mette a fuoco il libro? Le paure più diffuse del nostro tempo, questo si può dire, sì?
1: Assolutamente. Soprattutto il fatto che le nostre scelte si poggiano sulla paura, alla quale noi diamo degli altri nomi. La chiamiamo orgoglio, la chiamiamo compassione, la chiamiamo incapacità alle volte, la chiamiamo principio perché non è giusto che qualcuno faccia qualcosa, e in realtà è paura. Mi auguro che con questo libro riusciremo a comprendere che effettivamente è proprio lei e che ci guida.
0: Ok, quindi non deve essere il motore che ci porta ad operare, a fare scelte.
1: Esatto, la paura ci deve salvare la vita, questo è il motivo per il quale l'abbiamo, è un'emozione che ci salva la vita, non deve spingerci nella direzione sbagliata, e invece spesso ci succede proprio così.
0: Allora, facci capire a me, Serena, chi ascolta, quando è che la paura smette di proteggerci e comincia a sabotarci?
1: Quando applichiamo da adulti le stesse dinamiche che ci salvavano da bambini, perché da bambini con la paura evitavamo di perdere quello che credevamo fosse spostabile, l'amore dei nostri genitori. L'amore dei nostri genitori che era magari altalenante, oppure assente, oppure abusante, iperprotettivo, eccetera, eccetera. Questa forma d'amore, dalla quale noi ci siamo dovuti imparare a difendere, ci ha portato ad avere delle modalità che ovviamente hanno funzionato, infatti siamo rimasti in vita. Certo. Ma da adulti ripetere le stesse dinamiche significa ancora cercare di sopravvivere e non vivere affatto.
0: Okay. Altro tema, l'invisibilità. Sentirsi ignorati può sembrare un dettaglio, ma invece per molte persone è una minaccia di sopravvivenza. Come se ne esce?
1: Osservando i nostri pensieri quando proviamo qualcosa, sentiamo qualcosa che ci fa stare male. Le emozioni sono tutte straordinarie, ci servono tutte, sono cartelli stradali, solo che c'è un'accezione negativa di certe emozioni, come la paura, come la tristezza, come la vergogna, come il disgusto, che è un'emozione meravigliosa che ci salva mille volte. Ecco, quando noi proviamo le emozioni cosiddette negative, sarebbe bellissimo se riuscissimo ad osservare le cose che ci vengono in mente, che immagini abbiamo, che voci abbiamo nella testa, quali sono le parole con le quali ci parliamo. Notare questo ci dà la possibilità di spostare l'attenzione e capire in realtà verso chi stiamo andando, per chi stiamo facendo le cose, chi abbiamo paura se ne vada e ci lasci invisibili. Perché da bambini essere invisibili significa non essere curati, significa morire.
0: Scelte mancate che non scompaiono ma si sedimentano, quanti temi in questo libro, tantissimi, io ne ho scelti alcuni. È più pericoloso l'errore o il rimpianto?
1: Il rimpianto, perché con l'errore tu hai tangibile qualcosa, tu hai un lutto, vogliamo dire, da compiere, tu hai la possibilità di guardare indietro e capire perché sei andato da una parte o da un'altra. Nel rimpianto c'è solo solitudine, c'è solo l'impossibilità di dire: ho preso una scelta. Quindi, a mio parere, fare qualcosa e con il rischio di non essere perfetti è qualcosa che possiamo metabolizzare. Scegliere di non fare significa impedirci di vivere.
2: Maria Beatrice Lonzi al Salone del Libro, dobbiamo mandare un brano e voglio però sapere, subito dopo ce lo dici, perché oggigiorno tu pensi che ci siano tante persone che hanno paura di parlare, di esprimere un'opinione. Abbiamo Alone Again, che è di Gilbert O'Sullivan.

0: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
1: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
2: E le focaccine ai piselli della Romagna?
3: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Le Fiorentini.
4: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: 2-2.

0: 2-2. Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Radio 2, stai serena.
1: 13:15, Salone del Libro, 38esima edizione. Quest'anno il tema è Il mondo salvato dai ragazzini, ispirato all'opera ovvio di Elsa Morante del 1968. Stai serena ieri ed oggi.
2: Ti stai divertendo? Ti stai divertendo, Max?
1: Molto.
2: Quanta gente c'è?
1: Molto, per strapieno, e proprio i ragazzini, perché la mattina tantissime
2: scuole.
1: Le scuole, gli istituti, le scolaresche, che poi sono ospiti di incontri, convegni, di tanti stand non solo delle case editrici ma delle regioni, delle forze dell'ordine. C'è un bellissimo stand Rai Libri dove si parte dalle prime attrezzature delle esterne Rai, quindi con le auto, con la telecamera installata sul tetto, e tanti incontri sulla comunicazione, sull'intelligenza artificiale e il mondo, appunto, che sarà per i ragazzi che in questo momento stanno frequentando le scuole e sono qua ospiti. Fortuna per i ragazzi di Torino, ma anche tante gite. Ho visto professori con accento non proprio piemontese, un tour di classi della Campania, perché c'era il professore che indicava andiamo qua, raga, su, state in fila, non fate confusione.
2: Perché poi
1: bellissimo.
2: Immagino, perché poi ovviamente
1: tanto entusiasmo.
2: Certo, poi ovviamente per le nuove generazioni, soprattutto i nativi digitali cosiddetti, è sempre più complicato poi avere a che fare con un libro, per un fatto proprio tecnico, perché non è il primo. Noi abbiamo iniziato a avere a che fare con la parola scritta tramite la carta stampata. Loro lo iniziano tramite un cellulare, un device, quindi ovvio con rapporto diverso è più complesso, quindi ben vengano gli eventi nei quali ci si può confrontare con anche con la letteratura.
1: E sono affollatissimi, anzi, sì, su prenotazione nelle aree appunto predisposte per gli incontri. Fino a domenica, noi ci fermiamo con Stai Serena alle 13:30, ma il salone sa va san dire fino a domenica 18. Continuiamo la nostra chiacchierata, perché c'è una domanda in sospesa di Serena. Maria Beatrice Alonzi, hai ancora paura? Libreria, ciò che ti ha salvato la ti sta fermando? La domanda la ripeti, Serena?
2: Sì, volevo sapere perché secondo te si ha paura di esprimere le proprie opinioni in una realtà nella quale invece sembriamo tutti molto supponenti e molto predisposti invece a far sapere al mondo, anche attraverso i social, che cosa passa nella nostra testa, anche cose che non conosciamo.
3: Sai, hai assolutamente ragione. Da una parte il moto che ci deriva da come sono create le piattaforme, ovvero divisivo e nella ricerca costante della nostra attenzione, si muove proprio sul filo dell'indignazione. Io mi sento toccato nel mio e devo dire la mia per difendermi, e questo è un conto. Però, come ben sai, sui social la relazione è univoca. Io mando nell'etere un messaggio e non credo che arrivi davvero ad un essere umano, lo butto lì. Nella relazione tra persone non funziona in questa maniera. Se noi abbiamo avuto un'infanzia nella quale eravamo in pericolo di perdere l'affetto dei nostri genitori, questo è come ci sentivamo, noi a livello evolutivo necessitiamo della cura delle figure genitoriali, quindi facciamo qualsiasi cosa in modo istintivo, biologico, per proteggere la relazione, anche dei genitori che magari avrebbero dovuto fare altro nella vita che non i genitori. Per prenderci il loro amore siamo disposti anche ad essere invisibili, e questo è il motivo per il quale da grandi nelle relazioni evitiamo di dire qualcosa che pensiamo possa ferire o deludere, perché siamo terrorizzati dal perdere l'altra persona. Abbiamo sempre esperito l'abbandono e pensiamo che verremo abbandonati se diciamo quello che pensiamo.
2: Ma quindi tu pensi, aspetta, una cosa volevo capire, tu pensi quindi che i cosiddetti haters sui social non abbiano contezza del fatto che ci siano degli esseri umani che leggono le loro parole, cioè che sia una comunicazione
3: non
2: che
3: solo non... gli haters, anche la zia Pia, cioè non necessariamente, ovviamente. Beh, si
2: però
3: parla anche
2: non
3: per
2: avviene
3: loro.
2: Così, perché te lo dico anche per esperienza, no? Cioè spesso lo vedi, lo leggi, no? Si creano addirittura dei conflitti sulle chat di Instagram, su un commento, no?
3: Le piattaforme quindi social sono fatte per deumanizzare. In questo modo noi abbiamo la possibilità di immettere solo ed esclusivamente perché ci sentiamo visti, ci sentiamo ascoltati da una platea inesistente. Questo è il motivo per il quale, se ci pensi, è surreale, certo, che ci si rivolga ai follower dando il plurale. Cioè noi apriamo la fotocamera e parliamo agli altri plurali, diciamo venite con me, come state, ma noi stiamo parlando a un telefono e la persona dall'altra parte è una. Sono una per 1 milione, 2 milioni, 3 milioni.
2: Beh, però noi stiamo parlando con lo facciamo anche in televisione e radio, però. Cioè, buongiorno, buonasera a tutti e a tutte. Qual è
3: certo,
2: la differenza?
3: Ma è un che quello è un mezzo di comunicazione di massa identico a se stesso in quel momento. Cioè, se io apro Radio 2, c'è Radio 2. Invece, tu vedrai il mio video e subito dopo il video di una scacchiera. Mia madre vedrà il video di un gatto. Quindi il flusso non è identico, è completamente diverso per ciascuno di noi. L'unica metrica sulla quale i social sono costruiti è mantenere la tua attenzione in modo da farti vedere il maggior numero di spazi pubblicitari che mi serve farti vedere. Quindi tutto quello che succede è solo ed esclusivamente per portarti a opporti, rispondere, polarizzare il tuo interesse. Tutto quello che succede. Perché i social network non nascono per la condivisione, sono strumenti di marketing, nascono come strumenti di marketing e finiscono come strumenti di marketing. Quindi sì, la deumanizzazione è una delle caratteristiche per le quali una piattaforma funziona meglio. Quindi dall'altra parte io non ho la profonda cognizione che ci sia un essere umano, ok? Non, la frase banale che si dice sempre, se mi incontrassi per la strada, mi diresti sei una brutta cicciona? Forse no. Mentre se vuoi scriverlo sui social, ti senti libero di dire una cosa così grave che tocca il corpo di un individuo, che tocca una persona, perché in realtà la stai deumanizzando.
2: Okay. Questo è vero.
1: Allora c'è ancora grande analisi. C'è poi un altro tema e lo affrontiamo dopo in New Genea con on and on and on, ed è il seguente: ogni volta che taci scrivi scegli di non esistere, poi ce la spieghi. New Genea intanto con Tom Misch, appunto, c'ha un intro che potremmo raccontare 3 o 4 capitoli, abbastanza lunga, però la voglio far sentire perché come i pezzi di quel duo norvegese che era Misread, c'aveva un intro da opera lirica.
2: Overture.

0: while still spins around and it goes.
1: Eccoci qui, stai serena, ultimi minuti in compagnia del Salone del Libro, dove è allocato in questo momento Max Cervelli ai microfoni di Radio 2. Stai serena, c'è con noi Maria Beatrice Alonzi. O hai ancora paura, ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando? Max ti chiedeva: ogni volta che taci scegli di non esistere, questo è il passaggio del tuo libro, che è il contrario di, diciamo, quello che pensiamo accada, che tutti parliamo troppo, no?
2: Allora, il fatto è questo: ovviamente noi dobbiamo sempre pensare a qual è l'emozione e l'accadimento interiore che succede quando prendiamo una decisione. È chiaro che se tu mi stai raccontando qualsiasi cosa, io riesco ad ascoltarti, compio un gesto molto intelligente per te, per me, per la relazione. Ma se quello che dici suscita in me il desiderio di una risposta, di dirti la mia, se mi stai ferendo o se stai dicendo una cosa che trovo antietica, ok, quindi qualunque tipo di esempio, e decido di non risponderti perché in realtà in quel momento credo che ti allontanerei, che tu non mi vorresti più, allora io sto scegliendo di non dare nulla alla nostra relazione, sto scegliendo di diventare invisibile, perché nella mia invisibilità io mi proteggo. Ti ricordi quando da bambini ci dicevano, magari a noi non è successo ma l'abbiamo sentito raccontare: sì, però tu fai il tuo, non troppo, non ti montare la testa, mi raccomando, cioè non stare troppo al centro dell'attenzione.
3: Sì.
2: Questa è una cosa che rimane dentro di noi,
3: certo,
2: che ci muove nel cercare un equilibrio, nel cercare di rimanere
1: però
2: coesi con il gruppo.
1: Non perdonami, un appunto, però delle volte, però, diciamo, in una relazione, siccome le relazioni non sono tutte perfette, non è che io incontro un'amica o un compagno sentimentale che mi combacia perfettamente, talvolta si preferisce, soprattutto nei vincoli amicali, no? Io apprezzo la bontà di un'amica, però sono completamente in disaccordo con le sue idee politiche, dico, per dire. Non è che bisogna sempre puntualizzare tutto, perché altrimenti diventa tutto polemico. Lo dice una, io sono molto polemica di natura, insomma, mi piace il contraddittorio, però talvolta lo si fa anche così per alleviare il rapporto, per,
2: certo,
1: renderlo più leggero.
2: Esatto,
1: non mi oppure perché non mi serve, diciamo, entrare in conflitto con l'altro, preferisco non entrare in conflitto,
2: certo,
1: con una persona alla quale voglio,
2: certo,
1: bene, perché indipendentemente,
2: certo,
1: dalle cose che non mi piacciono,
2: però
1: ci sono
2: che
1: cose che mi piacciono
2: per
1: di più,
2: evitare che il rapporto si rovini.
1: No, lo si
2: questa
1: fa per alleggerirci.
2: Il tuo movente è un ottimo movente.
1: Perché poi,
2: esatto,
1: comunque,
2: però pensa quando invece lo facciamo per evitare che l'altro ci abbandoni. Cioè, la problematica è proprio il motivo,
1: certo,
2: per il quale io taccio, non il fatto di tacere.
1: Mi hai spiegato,
3: grazie,
1: bene.
3: Grazie Maria Beatrice Alonzi.
2: Grazie.
3: Hai ancora paura, ciò che ti ha salvato ora ti sta fermando. Spalle e Kuffer, noi siamo arrivati ai saluti. Ricordo che la puntata è stata realizzata in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission. L'appuntamento con Stai Serena è per lunedì, tra poco GR2 e poi La Pennicanza. Grazie Serena.
1: Torna questa
3: settimana.
1: Casa aspetta a te. Ci vediamo lunedì.
3: Arriverò.

0: trovati niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
1: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente. 2-2.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: I 5 subacquei italiani morti durante un'immersione alle Maldive, trovato un corpo, è quello della docente universitaria genovese Monica Montefalcone. Si cercano ancora gli altri 4, ma l'operazione è a rischio per le condizioni meteo. Ancora da appurare la causa dell'accaduto, sentiremo le ipotesi. La Procura di Roma apre un'indagine. L'omicidio di Chiara Poggi si compone a fatica tra mille dubbi, il quadro delle nuove indagini sul delitto del 2007. Accusato Andrea Sempio, tra indizi pesanti e la controffensiva della difesa. Erasmus Plus, brava l'Italia, nel programma che consente lo scambio culturale a studenti e professionisti in altri paesi, i nostri numeri brillano. Infine lo sport, tra le emozioni della 7ª tappa del Giro d'Italia e il tennis al Foro Italico, Sinner e Darderi per il sogno di una finale tutta azzurra. Buongiorno da Roberta Sibona in studio, apriamo dunque con le novità che arrivano dalle Maldive e le reazioni di chi conosceva le vittime, i nostri servizi.
3: Salva per un soffio, con il gruppo dei 5 subacquei morti nell'Oceano Indiano c'era anche una studentessa genovese che non si è immersa, rimanendo a bordo. Sempre sul Duke of York, altri 20 italiani che hanno partecipato alla spedizione stanno bene e la nostra ambasciata gli sta fornendo assistenza. Sulla tragedia la Procura di Roma ha aperto un'indagine e attende le carte dalla sede diplomatica. Intanto sono in corso le operazioni di recupero dei corpi all'interno della grotta, profonda circa 60 metri, dove il gruppo era sceso per un'esplorazione. L'unica vittima già trovata da ieri è la docente di Genova, Monica Montefalcone. Ancora da chiarire le cause della tragedia, dalla perdita di orientamento nella grotta alla tossicità dell'ossigeno nelle bombole, al possibile incidente a qualcuno del gruppo. Simona Decina, GR2.
4: Un fiume di messaggi sui social a scrivere tanti studenti di Monica Montefalcone, 51 anni, professoressa di ecologia all'Università di Genova. Rebecca, una sua ex alunna.
5: Andremo al suo studio, porteremo dei fiori, ci uniamo alla famiglia in questo dolore.
4: Un altro alunno, Edoardo.
6: Sono scioccato, una grandissima insegnante, aveva sempre il sorriso, quindi la ringrazio tantissimo, le mando un grosso saluto e spero che queste parole le possano arrivare in qualche modo.
4: Nella spedizione a morire anche la figlia di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, quasi 23 anni, studiava ingegneria biomedica. Tanti messaggi sui social anche per Muriel Oddenino, residente in provincia di Torino, collaborava con la cattedra della Montefalcone. Ho saputo la notizia dall'ambasciata, non ce la faccio a dire proprio niente, potete solo immaginare il dolore. Così la madre di Gianluca Benedetti, istruttore subacqueo capobarca, originario di Padova, aveva lasciato la finanza per seguire la passione per il mare. La quinta vittima, Federico Gualtieri, 30 anni, originario di Omegna. Federico si era laureato con la Montefalcone. Elena Paba, GR2.
2: E continuano ad emergere i piccoli grandi indizi che compongono il quadro accusatorio della nuova inchiesta della Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, unico accusato del femminicidio di Chiara Poggi a Garlasco nel 2007.
7: Vecchie intercettazioni e telefonate misteriose dopo la chiusura dell'indagine pavese su Andrea Sempio per il delitto di Garlasco, in attesa della conclusione di quella bresciana sull'ex procuratore di Pavia Venditti, l'attenzione torna alle anomalie nei comportamenti degli investigatori che tra il 2016 e il 2017 si occuparono di Sempio. Ci sono le intercettazioni trascritte all'epoca con molti passi incomprensibili che invece riascoltati acquisirebbero senso e i contatti tra indagato e polizia giudiziaria, i carabinieri Giuseppe Spoto e Silvio Sapone non indagati, tre telefonate arrivate molto prima della convocazione in procura per l'interrogatorio, chiamati dai contenuti mai chiariti. Ma Sempio, intercettato mentre parla con suo padre, dirà: i contatti strani con Sapone è quando lui mi ha proposto la roba. Una motivazione, scrivono i carabinieri del nucleo investigativo di Milano, che non ha bisogno di essere ulteriormente commentata se non rapportata a un'altra intercettazione del 10 febbraio 2017, nella quale Giuseppe Sempio pronuncia la frase, in auto con la moglie e il figlio: adesso bisogna che troviamo la formula per pagare quei signori lì.
8: Simone Gorla, GR2.
2: Le indagini sull'omicidio a Taranto da parte di una gang di giovani del 35enne maliano Bakary Sakho, bracciante agricolo con regolare permesso di soggiorno. I quattro minori arrestati insieme a due maggiorenni si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Ieri anche un ventenne del gruppo aveva scelto di non parlare. A sferrare le tre coltellate mortali, secondo gli investigatori, è stato un ragazzo di 15 anni. Sakho sarebbe stato accerchiato e ucciso senza un particolare motivo. Mentre continua lo stallo delle trattative tra Stati Uniti e Iran sul conflitto nel Golfo Persico, il presidente Mattarella è tornato a difendere il diritto internazionale. In troppe parti del mondo viene apertamente violato, ha scritto in un messaggio inviato ad un convegno sulle risiere di San Saba, e il diritto umanitario disatteso. La ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione, ha concluso il capo dello Stato, costituisce una conquista morale da preservare e difendere. Le notizie dall'estero, sempre più profonda la crisi che vede al centro il premier britannico Starmer, sfiduciato da decine di deputati laburisti dopo la sconfitta alle amministrative la settimana scorsa. Ieri il ministro della sanità Streeting ha dato le dimissioni, primo passo per potersi candidare alla successione di Starmer, e il popolarissimo sindaco di Manchester Andy Burnham lo ha sfidato per la guida del partito laburista.
8: Lo chiamano il re del nord. Andy Burnham, sindaco tre volte rieletto di Manchester, 56 anni di bell'aspetto e grande carisma, oltre 10 anni fa si è candidato due volte senza successo a capo dei laburisti e ora ritorna, deciso a prendere il trono, cioè la guida non solo del partito ma del governo britannico. Wes Streeting, ex ministro della sanità dimissionario che vuole a tutti i costi essere premier, scrive a Starmer una lettera pubblica tremenda. Serve visione, invece c'è il nulla, non sarai tu a guidarci al voto. Tramano, e neppure nel l'ombra, deputati semplici e aspiranti primi ministri. La tensione però è tutta per Burnham, re del Nord. A gennaio aveva tentato di tornare in Parlamento in un'elezione suppletiva, ma il comitato elettivo del partito, e cioè anche Starmer, lo ha fermato. Ora ritenta in un collegio dominato dall'ultradestra di Reform. Se vincerà, dicono i suoi, avrà la strada spianata per il trono di spade di Downing Street. Da Londra, Natalia Augias per il GR2.
2: Numeri in crescita per Erasmus Plus, il programma europeo molto più ampio del classico Erasmus universitario, perché oltre allo studio permette di partecipare a scambi culturali, fare volontariato all'estero, partecipare ad eventi di formazione professionale per adulti in vari campi, compreso lo sport.
9: Ho avuto l'opportunità di partecipare al congresso odontoiatrico di Atene e dal punto di vista umano tutte le omicizie, le albe viste in riva al mare ad Atene.
10: Il doppio guadagno, anzi bagaglio, è sempre stata la cifra del programma di mobilità più longevo d'Europa che, dice il rapporto presentato oggi a Roma, continua a crescere in numeri ed esperienze. Oltre agli studenti universitari coinvolge infatti scuole e centri di istruzione degli adulti, settore quest'ultimo in cui l'Italia nel 2025 si è guadagnata il primato europeo, spiega Sara Pagliai, coordinatrice dell'agenzia Erasmus Plus Indire.
11: In Italia gli adulti sono i primi a partecipare in mobilità in azioni di cooperazione internazionale.
10: Più di 2.600 i progetti finanziati nell'ultimo anno in Italia, sul podio anche come seconda meta scelta in Europa dagli studenti stranieri. Un traguardo che alla vigilia dei 40 anni il programma Erasmus festeggia con lo sguardo proiettato al futuro.
11: Il nuovo programma 2028-2034 è previsto un incremento del 50% dei fondi e speriamo che il Parlamento europeo e i governi sappiano sostenere questa proposta.
10: Dal Centro Europa Experience, Paola Guarnieri, GR2.
2: Il cinema ora si preannuncia un fine settimana ricco di eventi e di registi importanti. Le luci intanto stasera si accenderanno soprattutto su John Travolta nel suo debutto alla regia con una pellicola ambientata negli anni 50 piena di nostalgia per l'era d'oro dell'aviazione. Ma la giornata è iniziata con un documentario fuori concorso su e con il leggendario Eric Cantona, l'inviata.
12: L'ex ragazzo terribile del calcio Eric Cantona a Cannes è anche attore, la prima volta addirittura con Ken Loach ed era il 2009, oggi con una commedia dove lo vediamo anche ballare, e in Cantona, il documentario in cui racconta il suo rapporto con Mr. Alex Ferguson.
13: Philippe?
12: In concorso invece i film di Marie Kreutzer, Gentle Monster con Léa Seydoux,
13: Marie Le Fontaine.
12: e All of Sudden, nel quale Hamaguchi, il regista di Drive My Car, porta Virginie Fira, star di casa, in Giappone. Ma il tappeto rosso più atteso stasera è per John Travolta, prima volta da regista, la star inossidabile, come lo definiscono stamattina i giornali francesi.
13: Here I am on this plane going to one of the farthest trips the airline offers.
12: In volo notturno per Los Angeles, in cui racconta il suo amore per il volo, porta Virginie Fira, star di casa, in Giappone. Ma il tappeto rosso più atteso stasera è per John Travolta, prima volta da regista, la star inossidabile, come lo definiscono stamattina i giornali francesi.
13: Here I am on this plane going to one of the farthest trips the airline offers.
12: In volo notturno per Los Angeles, in cui racconta il suo amore per il volo, recita anche la figlia Ella.

0: qui in studio con me.
1: Eccoci Roberta, buon pomeriggio.
0: Allora Giorgio, partiamo dal tennis e dalla grande attesa per un venerdì azzurro al Foro Italico.
1: Eh sì, speriamo davvero, siamo alle semifinali maschili degli internazionali d'Italia, tra meno di due ore, pioggia permettendo, alle 15.30 atteso in campo Luciano Darderi, l'italo-argentino sfiderà il norvegese Ruud con il sogno di una finale tutta azzurra. Nell'altra semifinale stasera Jannik Sinner contro il russo Medvedev. Sentiamo Sinner.
2: Sono contento di quello che stiamo facendo. Dopo questo torneo mi serve un po' di riposo anche per poi essere pronto per Parigi e poi vediamo come va lì. Però per il momento mi sto concentrando su una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente. Sto sentendo che ho giocato tanto e quindi devo recuperare il più possibile. Sarà una partita difficilissima.
0: Il ciclismo con il Giro d'Italia.
1: Oggi la settima tappa, la Corsa Rosa vivrà sicure emozioni, dato il primo arrivo in salita di questa edizione numero 109, ci colleghiamo proprio in diretta con uno dei nostri inviati al Giro.
3: Tappa ad altri tempi, chilometraggio ad altri tempi, 244 chilometri, clima anche ad altri tempi. In questo momento ne sono stati percorsi, siamo più o meno a metà gara praticamente, perché ne mancano 123. C'è il sole sulla Corsa Rosa, ma qui all'arrivo in cima a Blockhausen, nel cuore del Parco della Maiella, questa notte c'erano 3 gradi, c'è neve ai bordi della strada, adesso c'è vento, piovigine, la temperatura è intorno agli 8-10 gradi. C'è una fuga in atto, 5 coraggiosi in ala scoperta, Van der Lee, il nostro Jonathan Milan, Zukowski, Naberman e Sevilla hanno un vantaggio di 5 minuti e mezzo nei confronti del gruppo della Maglia Rosa, che al momento controlla, ma quest'oggi ci aspettiamo fuochi d'artificio. 2 Gran Premi della Montagna, Roccaraso, ma soprattutto l'arrivo in salita al Blockhaus, ci aspettiamo uno squillo da parte del grande favorito Jonas Vingegaard, ma ci aspettiamo anche la risposta di chi cercherà di contrastarlo su tutti, il nostro Giulio Pellizzari e anche Giulio Ciccone, che peraltro corre in casa, lui che è abruzzese, con Danilo Ambra. Voi.
0: Grazie a Manuel Codignoni e passiamo ai motori.
1: La MotoGP fa tappa in Catalogna sul circuito di Barcellona. Le prove libere hanno visto il miglior tempo di Alex Marquez, secondo Martin, che poi è anche caduto, terzo di Giannantonio, quinto Bezzecchi, alle 15 le prequalifiche.
0: In chiusura il calcio.
1: La Serie A, lo ricordiamo, sarà tutta in campo domenica, dopo l'ok della prefettura di Roma al derby capitolino alle 12, con buon anticipo dunque rispetto alla finale del tennis al Foro Italico. In contemporanea anche le altre sfide per la Corsa Champions e poi domenica sera i match per la lotta salvezza. Già questa sera la gara di andata del play-out di Serie B per evitare cioè la retrocessione in C tra Bari e Sudtirol.
0: Grazie a Giorgio Matteoli. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maria Teresa Bellucci, regia Gennaro Strazzullo e Claudio Campobasso. Vi ricordiamo che potete riascoltare anche questo giornale in podcast su Rai Play Sound. La linea ora va a La Pennicanza, il meglio di il prossimo GR2 alle 15.30. Da tutti noi ancora buon ascolto.
4: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
5: Quanti anni hai?
4: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. La Ticini dal 1946.
6: La notizia passa di bocca in bocca.
5: Come, come?
6: La bocca sarà sulla bocca di tutti.
5: Perché?
6: A maggio parte l'Oral Cancer Day.
5: Oh, finalmente!
6: Il mese della prevenzione del tumore del cavo orale.
5: Oh!
6: Fumo, eccesso di alcol, cattive abitudini alimentari e igieniche possono provocarlo, ma è uno dei più curabili se preso in tempo. Niente acqua in bocca.
5: Va bene.
6: Fai un controllo dal tuo dentista per prevenire il tumore del cavo orale. Fondazione Andi. Dai una mano alla salute della tua bocca.
7: Ehi, vuoi un'energia unica come te? Scegli luce e gas di Estra. Con Unica Flex Assicura hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione. È facile da attivare e con app web è anche facile da gestire. E in più hai l'assicurazione casa compresa, che ti protegge dagli imprevisti. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it. Ehi Estra, accendi luce e gas.
8: 2-2. Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
9: 2-2.
10: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
11: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
12: Ma è peanut butter fiorentini! Irresistibile!
10: Dammi qua. Peanut butter!

0: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo. 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2. Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Che fatica. Sì. Allora, salve e benvenuti, buon venerdì amici, scusate l'occhiale,
1: l'occhiale,
0: l'occhiale perché ho dimenticato di mettere la lente a contatto, non posso mettere la lente a contatto perché ho
2: una piccola congiuntivite.
0: Sì,
2: quando,
0: sì, no, non so, no, che cos'ho.
2: Ha una cosa,
0: mi dava fastidio la lente a contatto, allora l'ho tolta perché questi qua si sono graduati, sì.
2: Sì.
0: Dici no, non è vero che sono graduati, se li mette per fare il figo così. No, perché io faccio vedere che sono graduati. Tu rimani qui, rimani qui, guardate, inquadra lui con la telecamera questa, perfetto. Come lo vedete bene? Ora io metto gli occhiali davanti, si dovrebbe vedere diverso. No?
2: Vediamo
0: se funziona. Metto gli occhiali alla telecamera.
2: È vero, sono la testa piccola. Mi fa la testa piccola piccola perché sono graduati. Sono graduati.
0: Guarda.
2: Anche perché te non hai bisogno. No,
0: erano graduati. Allora.
2: Poi te non hai bisogno di fare il figo perché?
0: Perché lo sono. Perché.
2: Ah, bene, bene.
0: Inviti a nozze. Tra l'altro, non so se avete notato, sai, i miei fan, perché io ho dei fan, fans, in plurale, sanno che io ho sempre usato lo stesso paio di occhiali da 40 anni.
2: Veramente?
0: Ho sempre questi. È un modello della Ray-Ban. Il modello che usavano anche i Blues Brothers.
2: Certo, il famoso modello.
0: Ma io li usavo già prima dei Blues Brothers, perché mi piacevano quelli che mi stavano meglio da ragazzo.
2: Da lì sempre.
0: Anche quelli da vista chiari sono uguali a questi,
2: sempre
0: ce li ho a casa, senza lenti ma bianche.
2: Vabbè.
0: Non è interessante questa cosa per cominciare una puntata del venerdì.
2: Ha una
0: particolarità questa puntata, non ve ne siete accorti, vero che non se ne sono accorti?
2: Non ve ne siete accorti. Che ingenuo.
0: Corti, niente? Non vi dice niente questa cosa? Allora facciamo così. Cremonesi?
3: Sì.
0: Tutto a posto?
3: Tutto a posto.
0: No, era solo per vedere se eri presente. Ho detto Blues Brothers, ma aspettavo che lui partisse con qualcosa. Grazie. Ti posso dire?
2: Che ho la pelle d'oca.
0: C'ho i peli che mi si sono alzati così per questo
2: Vabbè, quindi allora, che c'ha sta particolarità? Che particolarità c'ha questa puntata?
0: Intanto che siamo a fine settimana, è stata una settimana bellissima, caratterizzata molto dallo sport, dallo sport, e il tennis, le litigate tra calcio e tennis,
2: tra
0: tennis e calcio, domenica c'è Roma-Lazio, spostati tu, no, mi sposto io. Binaghi, il presidente della FIT, abbiamo già un'agenzia qua, brava la campanella, ve la leggo, però io per leggere devo togliere gli occhiali. Anche questa è una cosa che va spiegata anche ad ascoltatori. Allora, chi è miope non soffre di presbiopia.
2: Esatto.
0: La presbiopia è quella che hanno i vecchi, cioè quelli che quando devono leggere si mettono gli occhialetti e
2: quella
0: leggono.
2: Lettura, quelli che fanno
0: io devo fare il contrario, quando devo leggere devo togliere gli occhiali e leggo.
2: E
0: allora, ci accordo sul derby di Roma. Allora, domenica ci sono 5 gare a mezzogiorno, ragazzi.
2: 5 gare.
0: C'è tutte le, perché sai, la per le metto tutte a mezzogiorno. Tutte di domenica a mezzogiorno. Il fischio d'inizio verrà dato dal Papa durante l'Angelus.
2: Beh, è un'idea. Bravi, finalmente hanno trovato la soluzione.
0: Dall'Angelus. E adesso cominciate a giocare.
2: Sì,
0: è giusto che cominciano a giocare ora. Allora, torniamo al tavolo, anzi andiamo
2: a sedere al tavolo.
0: Vai con la sigla.
2: Sì, però non hai detto la particolarità di questa puntata.
0: La diremo dopo la sigla. Vai, si parte.
4: È ritornata. Cosa?

0: eccoci qua! Sì, la pelicanza!
1: Siamo la pelicanza, è venerdì!
0: È venerdì!
1: Allora, siete pronti?
0: Che ore sono?
1: Ho riciclato una vecchia sigla di Via Rai 2 che usavamo il venerdì.
0: Sì.
1: E in questa sigla si svela l'inghippo!
0: Ah!
1: Siete pronti, pubblico?
2: Vai!
1: Avete il testo?
0: Sentiamo l'inghippo!

0: aspetta.
1: Quindi
0: aspetta. Non si è capito niente, perché abbiamo ovviamente è tutto live.
2: Nella caciara?
0: Nella caciara il testo non si è capito, anche quindi, se è sottotitolato non si è capito.
2: Non si è capito.
0: Quindi era è venerdì, siamo partiti, infatti siamo registrati.
2: Siamo
0: esatto, non siamo in diretta, mentre vi parliamo noi non ci siamo.
2: Io sono in treno, credo già.
0: Io pure.
2: Siamo in treno.
0: Perché
2: siamo in treno.
0: Ognuno c'ha i suoi c***i.
2: Oh, siamo registrati, quindi possiamo bippare.
0: Si può bippare.
2: Perché siamo registrati.
0: Quindi ognuno c'ha i suoi capi.
2: Sì. Meno male che siamo registrati.
0: Allora,
2: va.
0: Tu cosa c'hai da fare?
2: Io devo tornare a Milano.
0: Devo tornare, ma non è un, non è una cosa.
2: No, poi domani c'ho un impegno con un amico. C'ho
0: tipo?
2: C'ho il compleanno di un amico.
0: Ah, sì, questo sì. È un impegno.
2: È un impegno
0: giustifica
2: importante.
0: Il fatto che si registri un programma Rai.
2: Sì.
0: Il vero cioè, motivo ce l'ho io.
2: Ah,
0: perché io c'ho un motivo lavorativo importante.
2: E
0: perché devo andare al Salone del Libro.
2: Ma no, no,
0: di Torino,
2: no,
0: che tra l'altro sì. Per il Salone del Libro mi sì. Perdo le semifinali di tennis e anche la finale, capisci?
2: Vabbè, però è importante, la cultura è importante.
0: Io vado prima, vado un po' prima.
2: Sì, perché è domenica.
0: Mi devo acclimatare.
2: Ah, che ti serve.
0: Quindi vado a Torino, vado in giro per Torino.
2: Certo.
0: Come si chiama? Via Roma, quella bella? Via Roma.
2: Poi la mole.
0: Vado al bar, quello lì dove è nato il primo tramezzino. Sai che il tramezzino l'hanno inventato a Torino? Adesso ditemi il nome del bar.
2: Sì, c'è una storia il tramezzino.
0: Chi è che se lo ricorda? Il caffè Mulassano. Viva il caffè Mulassano.
2: E sono 100 anni del tramezzino, pensa te. Brava.
0: E chi Mulassano va sano e lontano. Quando mi vedete offritemi un tramezzino.
2: Sì.
0: Allora, vogliamo cominciare subito con la canzone. Ti guarda.
2: Mi sembra un'ottima idea.
0: Ho scelto un trittico di canzoni filone sexy. Perché c'è stato un momento
2: in cui.
0: Ma io devo stare sempre così chiaro. perché ci vedo bene da vicino.
2: Sì, sì.
0: Il filone sexy,
2: sì.
0: Diciamo, era capitanato da Donna Summer.
2: Certo.
0: Donna
2: certo,
0: Summer, ragazzi, prodotta e indovinate da chi? Da un italiano, sì, Giorgio Moroder.
2: Da Moroder.
0: Io sono stato a casa di Giorgio Moroder a Los Angeles una volta, mi invitò a casa. Cioè, tu lo, poi lo senti, Moroder parla così,
2: perché
0: sei Veneto.
2: Certo.
0: E mi fa, guarda, questa aveva una casa, voglio dire. Incredibile, ti dico, guarda.
2: Sì, Hollywood.
0: Vabbè.
2: Da Hollywood.
0: A Hollywood, proprio lì, nella collina di Hollywood.
2: Incredibile.
0: Entrò in questa casa, c'erano gli Oscar, che lui ha vinto gli Oscar della musica.
2: Non puoi capire.
0: E questa casa enorme, ma tu vivi qua? No, fa, questa è quella dei domestici. Io pensavo che fosse quella là, invece no, lui gli Oscar li tiene alla casa.
2: Ti aveva fatto così.
0: E vidi l'Oscar per, mi ricordo qual era,

0: No, perché Cremonesi sei stato prontissimo ultimamente, sì. No, un po' meno.
1: Vabbè, sì. Vabbè, perché
0: c'è l'età che avanza, è giustificato. Quanti anni hai adesso, Cremonesi?
2: Quasi 57, caro.
3: Perde conto.
0: Questo c'ha 57 anni, capisci? Perché poi uno non l'ha mai visto tutto intero, capisci? Lo vedi sempre seduto di una lastiera e non capisci com'è, capito? Invece ha 57 anni. Ormai tutti quelli della generazione, siamo tutti vecchi, vabbè, filone sexy.
3: Sì, quindi la prima qual è?
0: È questa qua, senti, te la faccio sentire.
3: Sentiamo.
0: È bellissima. Lip sync. Allora io te lo dico,
3: Sì,
0: te
3: dimmelo,
0: lo dico, poi
3: dimmelo.
0: Te lo dico dopo.
3: No.
0: Guarda che a un certo punto nella canzone,
3: Sì.
0: C'è una parte con dei sospiri. Cioè
3: sospetti?
0: Proprio sono di un amplesso.
3: Ah, proprio veri di un amplesso.
0: Non so se ci arriveremo, se Lolli l'ha messo, ma Lolli. Fra 20 secondi c'è l'amplesso, attenzione! Silenzio!

0: quindi? Sì, sì. Sì, non c'è bisogno di... Abbiamo capito che... Questo era vero!
1: Signori Donna Summer!
0: Beh, lei c'ha i microfoni nel
1: allora, tu pensa che negli anni 70, quando c'è sta canzone, io ragazzino, 14-15 anni, avevamo talmente poco.
0: Cioè che bastava.
1: Talmente poco oggi, capito? Basta che prendi un telefonino un ragazzino di 15 anni, se vuole.
0: Sì, scrivi.
1: Se vuole spruriginarsi. trovi diverse vie di fuga, sì, sì. Capito? Vai ovunque, trovi. Sì, cioè, noi non avevamo niente. L'unica cosa, lo dico sempre, era il catalogo
0: Postal Market,
1: destro Postal Market, sì, sì. Che potevamo vedere qualche pancera, qualche calza contenitiva,
0: cioè, un po' di biancheria intima.
1: Oppure andare dal barbiere, tagliarsi i capelli, che i barbieri erano gli unici che sotto il divanetto,
0: sì.
1: Le cucine, c'erano delle riviste, diciamo, Le Ore si chiamava
0: Le Ore. Viva le ore, grazie alle ore, ringraziamo le ore,
1: Gabriel Pontello, Zora Pubs From Urder, te ne dico tutti questi fumetti erotici che ci hanno regalato, diciamo, una infanzia
0: Ramba, mi ricordo.
1: Cioè Ramba, voi vi potete immaginare cosa potesse fare Ramba. Però adesso parlare di queste cose e c'è una ma io mi ricordo sta cosa perché noi io li tenevo nascosti in tutti gli angoli della casa, c'erano perché non potevi, no? Di
0: sì.
1: E intanto però mia madre, essendo una fanatica della pulizia, purtroppo li trovavo. Che cosa sono queste cose? E io dicevo no, sono di papà.
0: Che meraviglia.
1: Ho minato il matrimonio dei miei genitori per dare la colpa a mio padre su queste robe qua. Però per tornare alla Donna Summer, cioè anche Donna Summer, io mi ricordo, ragazzi, ve lo giuro, sulla cosa più
0: cara che ho.
1: Ci mettevamo in macchina di sera dentro una macchina, avevamo 4-5.
0: Sì, ma non ci interessa cosa facevate nella macchina, basta. Va bene così. Andiamo avanti, secondo me.
1: No,
0: l'immagine che non vogliamo avere.
1: Perché pensa come cambiano i tempi, pensa alla nostra fantasia, il nostro cervello come lavorava.
0: Certo.
1: Di immaginazione, mettevamo Donna Summer, sentivamo la parte dell'amplesso, chiudevamo gli occhi e immaginavamo di fare sesso con la donna che più ci piaceva in quel momento.
0: Bello.
1: E tu ci vedevi, la polizia ogni tanto ci fermava, di notte faceva ehi, e noi chi è?
2: Ma che cavolo,
1: guarda che è un'immagine poetica.
0: Beh, molto, no, così è poetica.
1: Cioè guardate che la radio è questa, no? Si chiama il teatro della mente, cioè la mente che costruisce quello che non hai.
0: È vero.
1: Quello che noi non avevamo nulla, cioè non c'era la gnagna. E allora dovevamo solo immaginarla, signori. Questo è
0: Vita vissuta,
1: Bruno Vespa.
3: 5 secondi per noi.
1: Buonasera, benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Xi Jinping, signor Ping. Allora, è vero che Trump le sta sul c***o?
3: 5 secondi per noi.
0: Ma possibile?
1: Scusate, ero distratto. Che ha detto? Lo puoi rimettere per favore? No, tanto dura 5 secondi. Non l'ho sentito.
0: Sì, sentiamolo. Anch'io.
1: Siamo distratto. Sicuri? Se si può rimettere.
3: 5 secondi per noi.
1: Ma non era Bruno Vespa. Scusate, eh. Buonasera, benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Xi Jinping, signor Ping. Allora, è vero che Trump le sta sul
0: No!
3: 5
0: Chiama.
1: L'ho vestito come ieri.
0: Come ieri, sì, beh, quando la giacca è bella.
1: Allora, ragazzi, adesso ci colleghiamo.
0: Sì.
1: Perché sai, il festival.
0: L'Eurovision Song
1: Contest. Stasera ci sono le prove generali e poi sabato, e noi purtroppo non siamo in onda.
0: Mannaggia,
1: capisci? Non siamo in onda,
0: peccato.
1: Possiamo commentare. Io tra l'altro sabato sono a Torino, libri, cose, sono in mezzo alla cultura.
0: E quindi?
1: In mezzo alla cultura, quindi non posso dalla cultura scendere poi a Gabriele Corsi. Aspetta. Ma c'è anche Elettra.
0: C'è anche Elettra?
1: Sì, mi sono collegato in Austria. Austria, ragazzi, eccoli qua!
0: Che coppia!
1: I baci sono per Elettra, non per te, Gabriele. Ciao Elettra, come stai?
4: Come va? Tutto bene?
1: Sì, tutto bene?
0: Tutto
1: Senti,
0: bene.
1: Allora, intanto, classica domanda. Ho ricevuto un messaggio privato da Sal Da Vinci, sì, il quale mi diceva: ah, ma siamo stati in un ristorante che si chiama I Terroni. Ma che è?
0: È vero?
1: Esiste?
0: È vero?
2: Io non sono andata sono andati sopra, ma
0: sei
2: troppo freddo ieri.
4: Sono andato perché Sale è stato talmente carino, perché cercavo un posto dove vedere la finale di Coppa Italia, della quale non vorrei parlare.
1: Siamo noi i campioni dell'Italia, siamo noi. Scusa, beh, ogni tanto.
4: No, giustamente, anche perché ce l'abbiamo messa tutta per farvi vincere, insomma, diciamo, con quel grandioso autogol e quell'azione difensiva veramente importante. Comunque,
0: sta denigrandola
2: la faccia, comunque, da ieri a oggi, te lo dico,
1: Comunque, posso dire che appena i maschi, no?
0: Sì.
1: Cominciano a parlare, sì, poi di calcio abbiamo già dimenticato l'Eurofest,
0: tutto
1: Elettra, tutto Elettra. A te che sport piace? Che sport piace, Elettra, a te?
2: L'equitazione.
1: Ma già, vero, ti ho visto quando raccontavi della tua povera cavalla, mi ricordo, l'hai detto, non mi ricordo dove.
2: Il puzzle, faccio una marea di puzzle ultimamente.
0: Ah, il puzzle, che è uno sport.
1: Li fai in 3D?
2: Mi scherzo, intelligentissima, non puoi capire.
1: Ma fai i puzzle in 3D?
0: No, quelli piatti.
2: No, quelli da mille pezzi.
0: Ah, da mille pezzi.
2: Una marea, li faccio uno al giorno. Infatti sono 5 giorni che non ne faccio e sto un po' patendo questa cosa.
1: Penso
4: che anch'io sono molto intelligente a fare i puzzle. L'altro giorno ho fatto un puzzle che c'era scritto fino a 3 anni e ci ho messo solo 2 giorni.
1: Intelligentissimo. Grande Gabriele, incredibile. Senti, allora, insomma, ve la state, come dire, spassando comunque, dai.
4: Sì, dai. Elettra si aspettava un pochino più di vivacità. Devo dire che sono molto compassati gli austriaci, quindi sì, ci sono.
2: Io mi sono portata pure il megafono, perché lui mi aveva detto: guarda che ci saranno un sacco di festini.
0: Sì, perché lei protesta sempre col megafono.
2: Sto dormendo da Dio qua.
1: Pensa che allegria. Qual è la nazione che più si distingue, insomma, per vivacità, a parte l'Italia?
4: Io oggi ho incontrato un gruppo di greci veramente presi benissimo, che facevano tantissimo casino in centro, facevano tantissima anche promozione per il loro cantante, perché qui è un po' come le lezioni. Gire, c'è tutta gente che ti dà i santini, che ti dà i greci si muovono bene.
1: E Sal che sta facendo come promozione? Matrimonio,
4: sposta la gente. Sal ha l'anello, che credo che abbia anche tu, che ho visto che lo facevi vedere l'altra sera, no?
0: Sì, l'anello griffato.
1: C'ha l'anello griffato, già.
4: Esatto, l'anello griffato. E poi ha fatto dei volantini con scritto vota Sal, con il cappello.
0: Oh, vabbè, stupendo. E fa lui volantinaggio in prima persona, vabbè, grande.
1: Vabbè, ragazzi, senti, noi che vi siamo vicini. Vi auguriamo. Che cosa gli auguriamo?
0: Che auguriamo? No, c'è la frase famosa sua che lui dice sempre, la puoi dire adesso qua da noi.
1: Vai.
0: Se non
4: risuccede, ma se risuccede, ragazzi.
2: Mi raccomando, domani sera c'è la finale su Rai 1.
0: Brava.
1: Ti posso dire che adesso io, guarda, me ne vado in Svizzera.
0: Sì.
1: Per 2 giorni e voto l'Italia.
0: È un'idea.
2: Bravo.
1: Che si può fare volendo
0: dalla Svizzera, penso di sì.
1: Soprattutto quelli del nord, basta che andate a Chiasso, andate dall'altra parte,
0: 40 minuti
1: che votate per Sal Da Vinci.
2: È una giusta causa, dai.
1: E allora Elettra Lamborghini, Gabriele Corsi,
0: Eurovision Song Contest.
1: Ciao ragazzi, ciao. Vai con Sal Da Vinci!
5: Sì, siamo qui nel dietro le quinte del palco dell'Eurovision, vedete, c'è Sal Da Vinci pronto alle prove generali. Sal, ecco.
6: Son gatese bafano.
5: Ma
6: sono un uomo felice sopra il cielo. Sono sposato.
5: Ah, sono sentito perché?
6: Sono una cosa su.
5: Ma quando è successo? Vabbè, comunque non ti dire. No, tra l'altro l'abbiamo vista, insomma, è diventato virale.
6: Chi?
5: Con questa cosa che ci hanno chiesto se negli spaghetti ci va il ketchup. E lei. Ecco fatto, è una parola che non le piace,
6: come
5: male.
6: Fossi che mi dicesse.
5: Quell'altra parola che non dobbiamo dire. E comincia ad essere un po' le parole. Senta, allora, lei ha qualche rito scaramantico?
6: Sì.
5: Che cosa? La fede che fa?
6: Quando porto fortuna, bacia fede. Faccio corna insieme. Faccio così. Bacio corna.
5: Che carino, un gatto nero, guarda che carino.
6: Un gatto nero! Prima della fonata! Non basta, ma un cuore, no,
0: no, no, no, no, no, no,
5: allora, Salda Vinci, quindi quali sono le emozioni che si provano prima?
2: Ma quello è Sal!
5: Ah, si è rotto lo specchietto.
0: Ha rotto lo specchio, vabbè, cosa che succede?
6: Prima la frana! Funziona di più!
5: Cioè, ho capito che poi glielo devo tenere io!
2: Dicevo, posso fare un selfie?
6: Che vuole fare?
2: Un selfie!
5: Che carina, e poi vestita!
2: Grazie, grazie!
6: È un vestito di viola!
5: Sì, perché... Ah, già, il viola!
6: È tutta viola!
5: E chi pensa che è viola?
0: Un gol!
5: Si sposti che stanno passando che devono...
0: Che pertugio!
5: Si sposti che stanno passando che devono lavorare, scusate. Prego. Sì, sì.
6: Che sei?
5: Beh, andiamo.
6: Sono sotto la scala! Sono sotto la scala! Muoio!
0: No, sta sotto, non basta!
5: Allora, vabbè, Sandra, allora noi la lasciamo qui a
6: Ecco, va bene, lasciatemi.
5: Le facciamo un sacco di auguri. Un sacco di auguri e forza, dai Sal! Viva Sal Da Vinci!
6: Cattetta! Ma io tenga la contromossa. Mamma mia, oh ragazzi, mamma mia. Abbiamo un'agenzia che mi è arrivata in questa... La campanella! Ma sta campanella, ci avete fregato la campanella? Ci hanno fregato la campanella, stava al pubblico. Allora, Eurovision Song Contest, tutto pronto per la finale di... quando è la finale? Domani sera?
0: Domani sera.
6: Di domani sera, ecco, Vienna, in estasi per Sal Da Vinci. Ieri ha celebrato 5 matrimoni, 2 battesimi. Pensate che ha dato pure un'estrema unzione.
0: No! Ieri. La canzone, sempre.
6: È un signore austriaco, è mancato, è andato.
0: A così
6: tappa è andato.
0: Vabbè.
6: Chi?
7: Rosario, sì. Abbiamo il presidente Figo al telefono, sì, della regione Campania.
6: E chi può volere oggi?
0: Che ne so,
6: oggi è venerdì.
0: Vabbè.
6: Ciao. Vabbè. Pronto?
8: Buongiorno, sono il presidente della regione Campania, Roberto Figo. Scusate, ma lunedì c'è lo sciopero?
6: Sì, sì, sì, diciamo, sì, in generale.
8: No,
6: sì.
8: Capito. Dicono lunedì c'è lo sciopero.
6: No, dicono. Cioè.
8: Scusate, ma noi di scioperi non ci capiamo molto. Non è che per caso dobbiamo scioperare pure noi?
6: No, dovete decidere se aderire,
8: esatto,
6: oppure no.
8: Dice non che so. Dobbiamo decidere noi, sapete?
6: Sì,
8: dice.
6: Voi dovete decidere.
8: San Giuliano prende la moneta e decidiamo, dai. Testa aderiamo e croce non aderiamo.
0: Ma non si fa così.
8: Che uscì? Testa. Scusate, allora sì, noi aderiamo allo sciopero.
6: Che bello, che bel modo. Che bel modo,
8: bravo, di. Ma è stato bravo con la moneta.
0: È stato bravo.
8: Ma c'avevo due teste. Ma che fai? Hai truffato la moneta?
0: Ha truffato che San Giuliano non voleva andare.
6: Cioè, San Giuliano è incorreggibile.
0: Incorreggibile.
6: Scusate che mi levo questa cosa.
0: Chiave da vista.
6: Ci sono, no, mi sono
0: attenzione,
6: no,
0: attenzione,
6: non ci posso,
0: attenzione,
6: no, mi stanno scrivendo.
0: Sì. Che cosa?
6: Aspetta,
0: chi soprattutto?
6: Ti devo vedere.
0: Control, mette pim, vada pa. Sì.
6: No, scusate, ci fermiamo un attimo, cioè andate avanti col programma, devo fargli vedere una cosa, va.
0: Hai capito?
6: Hai capito?
0: Sì.
6: No ragazzi, mi stanno ancora arrivando messaggi, caffè Mulassano di Torino.
0: Com'è possibile?
6: Sì.
0: Se siamo...
6: E poi c'è il Gianduiotto.
0: Siamo registrati, come
6: c'è il Gianduiotto. E che mi arrivano.
0: Cioè, noi siamo registrati e questi sentono la registrazione.
6: Certo. Ma scusa un attimo, se mi arriva il messaggio, allora stanno ascoltando la radio,
0: sì,
6: noi non ci siamo,
0: sì,
6: il messaggio,
0: sì,
6: è arrivato quando stavamo registrando.
0: Dovrebbe arrivarti in treno, in aereo, dove sei?
6: Mi è arrivato in treno, io l'ho mandato in regia che l'hanno montato nella registrata. Ma allora sei scemo, non capisci? Allora, no, sto vedendo sta cosa, no, non ci posso credere. Hai visto la notizia su Biggio?
0: Quale notizia?
6: Un mio amico, notizia, non so. Ragazzi, mi dice di cercare Cinema Biggio.
0: Cinema Biggio.
6: Due cose mai più distanti, però. me l'avete stampata? Me la date, per favore?
0: Ah, sì.
6: Non è possibile. Scusa, Camilli?
1: mi puoi per favore mettere sullo schermo gigante questa notizia, perché il pubblico deve sapere.
0: Sì, ma
1: prego pubblico.
0: Non ci vedo niente di strano, ecco. Nastri d'argento, candidato a miglior attore non protagonista, Fabrizio Biggio.
9: Bravo!
0: Senti l'ovazione. Io vorrei ringraziare tutti quelli.
1: Cioè, guardali!
0: Grazie. Grazie, quando c'è il talento d'altronde. Ma no, è troppo, questo è troppo. Vi ringrazio. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile questo sogno.
1: Qua in giuria ci stanno quelli del PD.
0: Quindi perdo.
1: Vabbè, no, ragazzi, sono senza parole.
0: Certo,
1: non me l'aspettavo una cosa
0: neanche
1: così.
0: Io.
1: No, fammi vedere gli altri candidati. Giulio Scarpati.
0: Eh beh, Giulio Scarpati, signor attore.
1: Senti. Corrado Guzzanti.
0: Ammazza Corrado Guzzanti.
1: Valerio Lundini.
0: Vabbè, lui lo batto
1: Andrea
0: facile.
1: Andrea Arcangeli. Chi è che batti facile?
0: Lundini lo batto facile. Sì,
1: e gli altri sono un po' circoletti. No. Sono un po' circoletti.
0: Ma ormai anch'io sono lì, passo dal circoletto.
1: Ma scusa, ma senti i cognomi, guarda, Guzzanti, Biggio.
0: Guarda, devo farmi un nome d'arte.
1: Noi ti faremo. Quando è sta premiazione?
0: Guarda. 6 giugno, purtroppo.
1: 6 giugno?
0: Il giorno dopo.
1: Cioè, noi finiamo il 5
0: Quindi non mi potrei perculare se perdo.
1: Porca miseria. Allora io chiedo alla Rai di prolungare questo programma fino al 7 giugno. No, guarda, sono veramente il nastro d'argento. Guarda, è una cosa importante.
0: Guarda, io sono senza parole.
1: Ma come gli è venuto dei candidati? Cosa hanno visto?
0: Ce ne sono tante difficili.
1: Sono i premi. Allora, sì. C'è uno come miglior attore non protagonista.
0: Sì, e l'altro.
1: E uno c'è come migliori occhiaie non protagonista. Protagonista,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Si vedono un po' di occhiaie.
1: Complimenti, ti posso dire che.
0: Grazie,
1: allora, adesso sono serio. Sono serio. Fabrizio Biggio, sì. Il mio amico Fabrizio Biggio, è un bravo attore.
0: Grazie.
1: Proprio
0: grazie,
1: punto.
0: Grazie.
1: Niente, ma tu sei bravo. Si ride, si scherza, ma tu sei un bravo attore.
0: Grazie.
1: Lo dimostravi quando facevi i soliti idioti, eri bravissimo. Lo dimostri anche nelle scemette sceme. Le scemette.
0: È bello. Ci piace le scemette.
1: Già fatto.
0: Okay.
1: Sì, le scenette sceme che facciamo.
0: Sì, sì.
1: Secondo me sei bravissimo nelle 50 sfumature di grigio, lo sai?
0: Lì mi vengono bene.
1: Abbiamo una nuova? La nuova?
0: Sì, c'è la nuova.
1: Con chi l'hai fatta la nuova? Non lo dire, non lo spoilerare, signori, la nuova 50 sfumature di Biggio e vedrete l'attore candidato come miglior attore non protagonista ai Nastri d'Argento, Fabrizio Biggio.
10: Ciao.
11: Sei in ritardo.
10: Scusa.
11: È vero che ti tince baffi?
10: Sì. E non solo.
11: Dimmi che sono l'unica.
10: È così tanto che non faccio l'amore che sono praticamente tornato vergine.
11: Oh. Oddio, quanto sei brutto!
10: Lo so.
1: Biggio, scusa se ti disturbo, ci sono delle tue fan che vorrebbero fare un selfie con te.
0: Capito, ma adesso?
1: Ma scusa. No.
11: Vabbè.
1: Fai l'autografo su Wikipedia.
0: No, aspetta.
1: Posso far sentire una cosa?
0: Sì.
1: Senti, è una cover,
0: Vai.
1: Non ho ancora il video.
0: Ok.
1: Però ho rifatto una canzone di Gianni Togni.

0: quanto abbiamo sognato con questa canzone. Questa è la mia versione un po', la mia versione un po' techno, ragazzi. La versione techno. E allora ci siamo.
1: Ci siamo.
0: La porta del successo sta per aprirsi. Sì. Una giovane artista. Una giovane sarà con noi. Sì. L'ultima, credo, della sera. Dopodiché eleggeremo il vincitore, o la vincitrice.
1: Quando? Il 31.
0: Il 31 maggio. Il 31 maggio
1: chi ha più visualizzazioni sarà.
0: Chi ha più visualizzazioni, quindi al 31 maggio, esatto, parteciperà al
1: concerto di Radio 2.
0: Di Radio 2, paura! condotto da Fabrizio Bigio.
1: Emma Stoccolma.
0: Tremate. La cosa importante è che andrà in onda su Rai 2.
1: E non si sa, non credo di sì.
0: No.
1: Non mi ricordo.
0: Ditemi dove.
1: Non ho la certezza.
0: Dove lo mettono?
1: Non lo so. O Rai 2 o Rai 1, uno dei due.
0: Sai. Ah, c'è proprio così.
1: Potrebbe non... essere. Non lo so, però questo
0: non è che mettono su Rai Storia. Tipo
1: Potrebbe anche questo essere.
0: Sarebbe le cose che poi lo. Dove lo fa? Su Rai Yo-Yo.
1: Certo, potrebbe
0: essere. Deve essere su uno dei due canali della Rai, ok? Vabbè, principali. Allora, facciamo entrare la porta del successo. Sì. Bambina Cesario. Quando entra, una volta il Galateo diceva, sì, quando entra la signora, sì, la signorina, si alza, si bacia la mano. Io ho baciato la mano ma non mi ero alzato, allora subito ho provveduto.
1: Ad alzarti ma troppo tardi.
0: Ho provveduto, lui avrebbe detto ho provvisto. Tu avresti detto
1: bello,
0: ho
1: sì,
0: provvisto.
1: Sì, devo ammettere.
0: Allora, rientriamo in allora, bambina, sì, Cesario, in arte bambina, sì, solo bambina. Sì. Bambina, adesso ci sarà la formula. Che
1: lui, e lei canterà.
0: E lei canterà.
1: Per un minuto.
0: Per un minuto, prego.
1: Con il brano Dove vuoi, oggi diamo solo un minuto a Bambina!

0: Mia Cesario.
1: Quanto talento che c'è in giro.
0: Tu lo sai, no, che quando io parlo delle volte, scusa bambina, scusa bambina, ma al di là di quello che succederà in questo piccolo contest nostro,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: si,
1: certo.
0: Chiamano, si chiamano contest, che
1: si chiamano così.
0: Io sono convinto di questa cosa qua, che sentiremo parlare presto di bambina Cesario.
1: Ah.
0: Al di là della visualizzazione,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: della cosa.
1: Tu non parli spesso.
0: Sei una musicista,
1: non...
0: vero? Sì, sì, lo so, sì, perché suono la chitarra, ma hai studiato musica?
2: Sì,
0: studiato,
2: sì, sì.
0: Tipo conservatorio?
2: Studio ancora, sì, al St. Louis a Roma.
0: Conservatorio?
2: Sì, ed è un'accademia tipo
0: con chitarra, studi chitarra o...
2: Ho studiato composizione in realtà, composizione pop, però studio anche canto e chitarra.
1: Hai capito? Tu hai capito che...
0: Ho già capito come mette le mani, come si muove, come... si capisce, guarda che si capisce.
1: Hai capito? Sì. Evviva bambina!
2: Grazie!
0: Bambina Cesario, dammi solo un minuto!
1: Visualizzatela!
0: È l'ultima, la tua è l'ultima esibizione, quindi adesso che fai? Vai a casa e ti riguardi il video 100 volte, da sola.
1: Ti autovisualizzi.
2: Ai miei genitori.
0: Allora, da noi si può fare, se avete amici, invitate, scrivete guai lì e metti la...
1: Certo, che
0: esatto,
1: certo,
0: okay.
1: Vale tutto, vale.
0: Grazie
1: tutto.
0: Bambina, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Oh. E adesso ragazzi è il momento di Bruno
1: di...
0: Vespa.
3: 5 secondi per noi.
0: Buonasera, benvenuti ai 5 secondi di Bruno Vespa. Abbiamo con noi Alessandro Volta. Allora, signor Alessandro, ha avuto un'idea? E si è accesa la lampadina.
3: 5 secondi per noi.
0: Stavo vedendo gli altri brani sexy che c'erano.
1: Ah, e quelli sono?
0: Ce n'è un altro.
1: Un altro,
0: Asha,
1: sì.
0: Patley.
1: Questa non mi ricordo.
0: Io quando c'era questa, sì, quando c'era questa, ballavo sempre lento e ci provavo subito con chiunque.
1: Ah, certo, questa sì, è sì, ti lanciavi.
0: Allora, fammi anche, devo fare il lip sync di questo,
1: sì,
0: perché quando inizia il lip sync è mio, guardatemi
1: vai,
0: là, lo
1: vai,
0: faccio bene. Questo
1: bene
0: qua.
1: Vai.
0: Solo l'inizio è da lip sync. Pronto? Vado? Aspetta un attimo, aspetta Lolli, aspetta. Ecco, ci siamo? Asha Patley, The Devil Is Loose, che la traduzione ce la fa cremonese, vuol dire The Devil, il
4: diavolo
0: è perso.
4: È perso.
0: È perso. Pensa, se si perde il diavolo, figurati me.
1: Certo.
4: Perdizione.
0: Siamo pronti?
1: Vediamo sto lip sync.
0: Vai.
1: Va.

0: fino qua. Questo vale il pezzo.
1: Sì, sì,
0: del
1: beh, certo, stupendo.
0: È bella,
1: stupendo. Bellissima.
0: Ve ne faccio sentire carica. Un altro pezzo che era bellissima. Canzone, ve la ricordate? Qualcuno se la ricorda? Ah, ve la ricordate? Vedi? I ragazzi e gli ex ragazzi se
1: c'è
0: la
1: una
0: ricordano.
1: Signora con cui ci hai provato durante la canzone, vedi la signora? Sì, me la ricordo io.
0: Quando?
1: Che ne so, lo sa.
0: Chi?
1: Al Peter Pan di Riccione, che dice, sì. E lui ci provò con lei quando eravate, vedi?
0: Ma veramente, signora? Vedi?
2: Lo dice sul serio?
1: Vedi?
0: No, ma sul serio la signora?
1: Così ha detto.
0: Ci provai con lei, signora? Sì, sì.
1: Come andò a finire?
2: In scusi, macchina? Chi è quel signore vicino lì?
3: Mio figlio.
0: È il figlio!
1: Potrebbe essere tuo figlio! Papà!
0: Ragazzi, questo programma sta cominciando a toccare delle vette inarrivabili. Perché se... Io chiudo. Asha Patley.

0: si vede tutto, è trasparente.
1: Cioè, vi rendete conto? Negli anni 70 cosa c'era, ragazzi?
0: C'era trasparenza.
1: È tutta trasparente. Che se Asha Patli oggi si fa chiamare Senit, pensate.
0: Si somiglia.
1: Si somiglia. Somiglia, somiglia.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Senit che è andata, era con San Marino, che purtroppo non.
0: Non è riuscita ad arrivare in finale. Vabbè,
1: grazie, sì, amici, sì, pubblico registrato, il più bello di tutti.
0: Guarda, è bravissimo.
1: Allora, non so se vi è capitato, amici di tutta Italia, di vedere la pubblicità della Pennicanza, sugli,
0: sì,
1: autobus, sui muri.
0: Sì, sì,
1: allora facciamo questa cosa, questo, sì, guardate le foto, guardate, sì, ecco, sì, vedete, io vorrei vedere il signore dietro, quelli dietro che guardano, chissà cosa dicono. Guarda che vedo, guarda che belli che siamo,
0: ecco, su, in macchina dietro,
1: siamo su tutti i culi degli autobus. guardate lì, ci abbiamo anche, guarda lì,
0: no, vabbè,
1: questo stupendo, è, non so dov'è,
0: Milano, questo è Milano,
1: Milano.
0: Naviglio, questo è il Naviglio,
1: sul Naviglio, siamo sul Naviglio, guardate che foto meravigliosa. Allora,
0: e qual è l'idea?
1: Pubblico,
0: sì,
1: amici che ci amate, perché sono quelli che ci
0: amano,
1: ascoltatori che ci seguite tutti i giorni, se vedete, sì, una foto su un autobus o su un muro, sì, o dove volete voi, fotografatela,
0: sì,
1: e postatela, sì, postatela, cioè, taggandoci, sì, taccando,
0: cioè, fatemi un selfie voi con dietro
1: la, beh, se però dalla macchina fotografica,
0: ah, certo, no,
1: fate fotografare,
0: riuscite,
1: non al guidatore ma chi sta a fianco.
0: Esatto, bravo,
1: mi raccomando, con le cinture allacciate.
0: Bravo,
1: ok, esatto. Oppure fate fermare l'autobus, lo aspettate, lo seguite, seguite l'autobus fino alla fermata, appena l'autobus si ferma gli fate la foto,
0: esatto,
1: la pubblicate e con l'hashtag o hashtag ci taggate la Pennicanza,
0: esatto,
1: o anche Fiorello, che io c'ho,
0: esatto,
1: più cosi,
0: più follower,
1: esatto, sì, cosi,
0: cosi.
1: Più follower della,
0: vabbè, così, boomer,
1: esatto,
0: va bene, aspettiamo le vostre foto,
1: aspettiamo le vostre foto, va.

0: ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
4: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
5: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
6: Sì, lo voglio.
5: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
7: Sì, lo voglio.
5: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: Non ci credo. 14 e 30 minuti esatti spaccati.
1: Vai, applauso, applauso.
0: Buon pomeriggio, giusto così, perché era bello fare 14:30. Buon pomeriggio a tutti da Manila Nazaro e Julian Borghesan. Salutiamo i nostri amici della Penicanza.
1: Eccoci. Salutiamo Rosario, Fabrizio, tutta la squadra del The Penicans. Sì. E poi a seguire dopo di noi già salutiamo quelli di 610.
0: Addirittura, mamma mia.
1: Sì, noi salutiamo
0: tutti.
1: Che ti
0: porti avanti il lavoro.
1: Allora,
0: dai,
1: ragazzi, è venerdì, ultimo giorno della settimana, è esattamente il 15 maggio del 2026, fin qui ci sto. Sì. Io sono due settimane che non mi fermo mai. Quindi se ogni tanto sbando, tu riprendimi.
0: No, non ti preoccupare, andrà tutto bene, anche perché c'è la musica che ci terrà compagnia fino alle 16, come sempre,
1: attenzione,
0: una offerta varia e di altissima qualità.
1: Allora, credo, sul menù di oggi, il nostro Lorenzo Lucci dell'ufficio musica ci ha messo Madonna con Sabrina Carpenter, Siena Spyro, che è quella che il cognome che non tutti riescono a dire, Silo Green, KC and the Sunshine Band, ragazzi, e tanta altra roba.
0: Sì. Mentre al 3487-300-200 con voi vorremmo chiacchierare della questione: siete più pianificatori o più improvvisatori? E questo riguarderà sia la questione spesa, budget, viaggi e tantissime altre cose.
1: Ma quando?
0: Ma adesso, per la prossima ora e mezza.
2: Radio 2 Music Room.

0: E Marcomi, la prima canzone di oggi qui su Radio 2 Music Room. Vacci piano. E Emma è ritornata, no, sul discorso Stefano De Martino eccetera eccetera, ha detto noi siamo rimasti amici, ci vogliamo molto bene. Tra l'altro a proposito del Festival di Sanremo gli ha detto vacci piano, cioè sì, prendila bene,
1: studia,
0: preparati e fregatene, perché anche i pilastri della televisione italiana sono come dire sommersi sempre di critiche, perché fondamentalmente non puoi piacere a tutti,
1: non puoi piacere a tutti, non sei nessuno se non hai la tua bella dose di haters.
0: Esatto, quindi sempre procedi con il cuore pulito e la Nazzaro insegna.
1: Esatto. Okay. Allora, intanto già sono arrivati i primi messaggi.
0: Da chi?
1: Dai nostri ascoltatori.
0: Ma dobbiamo ancora dare il numero?
1: No, il numero l'abbiamo dato ormai,
0: sì,
1: sapete bene. Allora, subito Francesco ci scrive da San Severino Marche. A proposito, io vengo a San Severino Marche a luglio, volevo
0: bene,
1: dirlo.
0: Era il momento che se ne frega.
1: Allora, sono assolutamente pianificatore e organizzatore. Il mio soprannome è Filini, come il mitico amico e collega del ragionier Fantozzi, in quanto organizzava in quanto organizzava iniziative ludiche nel dopolavoro e come la settimana bianca Ortisei nel mese di agosto.
0: Bravo,
1: un mito assoluto.
0: Beh, però attenzione, Ortisei nel mese d'agosto non
1: costa
0: tanto
1: poco.
0: Bianca per... no, è bellissima,
1: ma costa meno.
0: Tu in montagna d'estate non niente,
1: no.
0: Tu sei in montagna d'inverno, mare
1: ma
0: d'estate.
1: No, mare d'estate e mare d'inverno,
0: mare d'inverno.
1: Scusate,
0: vabbè. Allora, 348-7300-200 per i vostri messaggi. Oggi, essendo l'ultima puntata della settimana, ce la prendiamo comoda.
1: Sì, come sempre.
0: Come sempre. Sembra che tu sei calcolatrice?
1: Molto. Organizzatrice? Molto.
0: Molto.
1: Sì.
0: Io...
1: lo sei?
0: Sì.
1: Abbastanza, sì.
0: Ma su certe cose sì.
1: Sì.
0: Tipo sul lavoro sì.
1: Sì.
0: Piace un po' la perfezione, eccetera. Vita privata su un casotto. Più organizzatrice Giorgia.
1: Mentre per esempio mio marito, che è molto disordinato nella vita, nell'organizzazione lui è più bravo di me.
0: No, ad esempio io sono più ordinato a casa, meno organizzato a casa.
1: È un casotto. Comunque,
0: vabbè,
1: noi abbiamo preso spunto da questa notizia, sembra che sia vada proprio per la maggiore. Questo sistema si chiama meal prep, che è appunto l'organizzazione dei pasti e dei pasti durante la settimana. Cioè, in cosa consiste? Nata fortemente post pandemia, consiste nel preparare in un'unica giornata, tipo nel weekend, tutte le porzioni di cereali, di verdure, di proteine da conservare in frigo e tenerle già pronte per tutta la settimana. Cioè quasi preparare i pasti settimanali.
0: La schiscetta
1: e metterla in frigo per ogni giorno.
0: Occhio, perché ogni cibo conservato ha le sue regole.
1: Come no, certo.
0: Scadenze e quant'altro, quindi
1: sì, occhio alla conservazione,
0: attenzione alla salute soprattutto.
1: Però c'è un rischio addirittura di salute mentale tirata in ballo dai soliti specialisti, psicoterapeuti vari, che dicono che un eccesso di pianificazione fa sentire le persone troppo controllate e quindi si riduce in spontaneità e in qualche maniera di leggerezza.
0: Ah, vedi? Quindi moderati, signore e signori, ogni tanto andatevi a fare anche una cena fuori, che fa sempre bene, e anche di questo ne parliamo dopo. Nel frattempo c'è Travis con Sing, questa è Radio 2 Music Room, la radio è Radio 2, la Nazzaro e Borghesan
1: siamo noi. E oggi è venerdì, l'abbiamo detto tutte.
0: E c'è Carioti in regia, incredibile, signori. Andiamo.

0: Questa è Sing, canzone che ha 25 anni, ma non ascoltavamo da un po' di tempo e ci piace insomma riproporvela. Tra l'altro stavo guardando il videoclip, in qualche modo lì il cibo c'entra, stavo parlando di meal prep, c'entra il cibo perché nel videoclip c'è questa cena, villa di lusso, ambiente di lusso, a un certo punto iniziano a lanciarsi i commensali, il cibo uno contro l'altro. E alla fine entra una scimmia, così.
1: Così, bello.
0: A cavolo.
1: Io ricordo
0: così.
1: Solo una volta... Sì. È successo che mi sono trovata in mezzo a dei lanci di panna.
0: Ecco. Non voglio sapere dove eravate.
1: No,
0: non si dice la radio.
1: In TV hanno una trasmissione.
0: Ah, pensavo robe.
1: Una trasmissione. E non vi dico, avete mai provato a lanciare la panna ovunque e poi pulirla? No, perché è una tragedia.
0: Scusa, perché io ho un'amica con la quale ci capiamo. Ceci. Era in televisione.
1: Era in televisione.
0: Lanci di panna.
1: Compleanno sotto le telecamere. Vabbè, comunque.
0: Va bene.
1: Allora, a proposito, intanto adesso piano piano arriveremo anche ai vostri messaggi. Sono arrivati tantissimi vocali. Siete improvvisatori o pianificatori? Questo riguarda non soltanto il cibo, e quindi questa tendenza nel weekend a preparare tutto il cibo preparabile e conservabile per la settimana. Io ho un'amica che lo fa per i cani. Senso che prepara tutto il mangiare, tutto il petto di pollo, così in tutte le bustine e poi lo scongela ogni giorno. Però insomma farlo tutta la settimana diventa anche abbastanza noioso.
0: No, noi no. Ci abbiamo mai pensato, sinceramente, però non forse perché poi amiamo le cose fresche, no?
1: Esatto, al di là di questo.
0: No.
1: Allora, l'improvvisazione sembra mancare anche per le uscite infrasettimanali. Vi ricordate un tempo era solito dire ma sì, stasera ci vediamo, una birra, che ne so, un aperitivo, così. Non esiste quasi più, sembra che la tendenza sia quella di programmare anche questa uscita settimanale, infrasettimanale, che diventa sempre più difficile perché ormai la gente ha bisogno di tornare a casa, di riposare, fa le lavatrici, cioè la vita stressante ci porta a uscire dalla mattina presto da casa e tornare la sera, quindi la sera è il momento in cui fai tutte le cose che ti servono per sopravvivere.
0: Ci sono due categorie di persone per quanto riguarda anche il tempo libero. Da una parte quelli proprio pianificatori che magari 15 giorni prima ti dicono scusa Nazzaro, ma tu il 27 di maggio come sei messa? No, perché c'è un aperitivo eccetera, e lì ti viene l'ansia.
1: Il 27 di maggio, ecco,
0: insomma, cosa faccio domani mattina?
1: Sì.
0: Le altre invece sono quelli last minute, cioè quelli che ti chiamano il 27 maggio sera, mezz'ora prima dell'aperitivo, e ti dicono sei in giro? No, perché facciamo un aperitivo tra mezz'ora.
1: No, sei in giro? No, perché c'è una casa. Io rispondo
0: però è
1: ogni
0: così,
1: tanto.
0: Funziona così. Va bene.
1: Arriva Mannarino per un po' d'amore qui su Radio 2.
0: Via.

0: 1982, c'è da dire che nonostante la popolarità della musica disco all'inizio degli anni 80 era in fase calante, questo pezzo qui spaccò ancora una volta di brutto ed era appunto l'82.
1: Wow, fantastico, wow. Fantastico. Ecco. Attenzione, chi è? Vediamo chi è venuto a trovarci.
2: Allora, per quanto riguarda il cibo, pianificare tutta la settimana, sai che noia, nel senso. Poi se non te ne va o se comunque ti capita qualche uscita, devi comunque stare a pensare di congelare, oppure ti devi per forza mangiare quello che
1: è vero
2: che hai preparato. Invece è tanto bello, che cosa mi va? Mangio, preparo. Bravo. E serve anche per almeno a me che piace cucinare, serve anche per quel momento di relax.
1: È vero, anche
2: dedicato a me.
0: Ma dov'è? Nella galleria del vento.
1: Anche grazie Vanessa. Anche la stessa questione di farla bisogna poter fare la spesa, se non tutti i giorni, almeno un giorno sì, uno no.
0: Sì.
1: E spesso è sempre questione di tempo,
0: certo.
1: Di quanto tempo uno abbia a disposizione, anche a me piace molto cucinare, ma anche per cucinare bisogna aver tempo.
0: Per me anche il tempo per trovare la roba in giro negli scaffali.
1: Anche quello nel tuo caso.
0: Allora, gestione del tempo e del lavoro, ad esempio. Due correnti, da una parte i time blocking, dall'altra i flow state, ovvero i pianificatori, quelli che hanno l'agenda, pianificano ogni secondo. Addirittura, senza far nomi, amici di Milano che dopo 2 minuti che tu sei in ritardo per l'appuntamento non li trovi più perché hanno già l'altro appuntamento.
1: Sì.
0: Cioè lì è la popola frenesia.
1: A Roma non succede così, sai, no?
0: Lo so.
1: Roma c'è un range molto ampio.
0: Sto a parcheggiare, eccome qua, e non c'è ancora.
1: Ah.
0: Comunque, usano agende sature, dividono la giornata in slot da 15 minuti.
1: Addirittura, manco il dottore.
0: Neanche il dottore.
1: Sì.
0: Poi sono gli improvvisatori, quelli del deep work, quelli che praticamente si muovono sotto traccia e si basano sull'ispirazione. Cioè praticamente si svegliano alle 10 e decidono che cosa devono fare alle 10.
1: Beh, beati loro.
0: Devi anche permettertelo. E sono quelli di famo, namo, vedemo.
1: Ho capito.
0: Mi piace quando parli in romano.
1: Sì, mi piace, però poi sono anche quelli che spesso non si riesce a concludere così tanto. Cioè, la via di mezzo è sempre la cosa
0: migliore.
1: Signora
0: Nazzaro, noi che dobbiamo fatturare.
1: Cioè, io alle 6:30 mi sveglio e dico, che devo fare? Ah, c'è il ragazzino da portare a scuola, mo vediamo. E come faccio? Mo
0: no,
1: vediamo.
0: Quello
1: entra alle 8
0: può,
1: a scuola. Vabbè.
0: Può.
1: Dai, arriva la nuova di Elisa, Amore, del 15 maggio, il nuovo singolo estratto appunto dal nuovo album.

0: fatta una foto.
1: Amore è la canzone nuova di Elisa, da oggi in tutte le radio e naturalmente qui su Radio 2. Canzone che lei ha testato, Mani, durante gli ultimi sold out dei concerti dei palazzetti dello sport. Lì ha capito che il riscontro c'era, piace molto ai fan, e ha deciso quindi di farne un singolo, perché adesso gli artisti lavorano anche così.
2: Sì, però
1: prima facevi il singolo e poi lo proponevi dal vivo.
2: Invece adesso è il contrario.
1: Adesso un po' come fanno le zero i grandi comici, sì, i grandi showman, ad esempio,
2: fanno,
1: no?
2: Le prove con un...
1: fanno una prova, capiscono dove va mirato il tiro, eccetera, e lo stesso fanno i cantanti.
2: Però comunque Elisa lo ha dichiarato, nei prossimi mesi uscirà un nuovo album.
1: Viva!
2: Un nuovo album. Allora abbiamo un'altra amica che ci...
1: Ho staccato il citofono, te lo volevo dire.
2: Ah sì?
1: Ho tolto i fili.
2: Ma com'è che questo citofono...
1: No, io ho tolto i fili.
2: No, ma com'è che...
1: Li ha rimessi i cariotti.
2: Guarda un po'.
1: Va bene.
3: Io dico sempre, ragazzi, ciao, sono Daniela da Roma.
2: Ciao Daniela.
3: Che io non creo ritardi, creo aspettative.
1: Ah, bella Daniela.
3: Ciao, succede di fare
2: certo
3: ritardo.
2: Certo.
3: Per quanto riguarda la spesa per cucinare 2 o 3 giorni, ragazzi, io sono stata una adesso sono in pensione, ma una donna che ha lavorato dalla mattina alla sera, orario spezzato, 3 figli, come dice mio figlio, mamma ci buttava, ci lanciava con la catapulta.
2: Comprendo.
3: A scuola.
2: Comprendo.
3: E io no, cucinavo, però alle 5 di mattina stavo già ai fornelli, il sughetto, la pasta, perché poi all'una, anzi alle 2 che si tornava a casa,
1: sì,
3: insomma è stata una vita. Comunque sì, io facevo la spesa per 2 o 3 giorni, pure 4,
2: e ti organizzavi. Sì, grazie.
1: Ciao.
2: Daniela, sì, perché poi la questione dei sughi, questi prodotti si possono chiaramente preparare prima.
1: Com'è, scusa, non sono in ritardo,
2: creo aspettative.
1: Neanche,
2: no, guarda Daniela,
1: bella,
2: neanche Valeria Marini poteva coniare una frase più
1: questa è bella, però sì, c'è da dire anche una cosa, Dani. Allora, io non sopporto il ritardatario cronico, cioè quello che lo fa proprio di vizio.
2: Amore, stai parlando con me?
1: No, in generale, cioè se io ho appuntamento alle 4, va bene, può succedere, ma se tu ogni volta arrivi alle 4:30, non succede.
2: No, lo fai apposta.
1: Lo fai apposta. Certo.
2: Allora, a proposito di pasti, ci scrive Antonella che ci sono alcuni supermercati che per esempio fanno pasti freschi a metà prezzo dopo le 20, per chiaramente favorire il riciclo degli alimenti evitando lo spreco, e questo permette magari chi lavora tutto il giorno arrivare al supermercato alle 20. Spesso poi alcuni supermercati dopo le 20 applicano anche uno sconto del 10%. Chiedete alla Nazzaro, vi dice tutto.
1: Esatto. Saluto Simone che dice: io sono malato di budgeting, cioè so esattamente cosa spenderò di bollette tra 6 mesi.
2: Ah sì,
1: io non so manco cosa ho speso la settimana scorsa,
2: e l'anno scorso.
1: L'allero.
2: Alfarben, Grandma Candy,
1: yes,
2: She Moves.
1: Ok.

0: She Moves, il singolo di questo DJ tedesco Ale Farben, pubblicato nel 2014, appena ascoltato qui su Radio 2, 3 minuti dopo le 15. Intanto abbiamo ancora tanti messaggi. Dica lei se vogliamo ascoltare un messaggio vocale, perché abbiamo una nuova ascoltatrice di Trento,
1: che col
0: perché
1: campanello
0: ci sono
1: da 33 Trento.
0: Trentini,
1: no, tutti e 33 trotterellando trottarono da
0: Trento.
1: Sentiamo.
2: Esatto.
1: Ciao.
2: Io ho un figlio di 2 anni che richiede molta energia, molto energico, e quindi quando torno dal lavoro intorno alle 14:30 più o meno, preparo già la cena in modo tale che è tutto pronto, vado a prendere mio figlio al nido e poi sono a posto e non ho pensieri, insomma mi dedico interamente al mio bimbo.
0: Grazie Martina.
1: Grazie.
0: È la vita da mamma che inevitabilmente ti porta a organizzarti in questa maniera.
1: Salutiamo,
0: cioè non abbiamo scelta.
1: Salutiamo tutti gli amici e le amiche di Trento. Parliamo un po' di last minute.
0: Sì.
1: Questo concetto nasce negli anni 80 grazie in realtà ai tour operator che acquistavano proprio veri e propri pacchetti di viaggio. Poi cosa succedeva? Che nel momento in cui restavano dei sedili vuoti dell'aereo, della nave, piuttosto che venivano venduti al 50-70%. Poi l'epoca d'oro negli anni 90 e i primi anni 2000. Ma adesso, Mani, le cose sono cambiate.
0: Adesso le cose sono cambiate. Intanto il caro carburante, crisi del cherosene e tutto il resto fa sì che le compagnie aeree tendono a non svendere più. Ma vi raccontiamo un'altra opportunità per risparmiare. Si chiama Blind Booking. Cioè voi fate una prenotazione che costa poco, perché in realtà non sapete dove vi porterà. La destinazione verrà resa nota soltanto 48 prima della partenza. Quindi se vi piace o non vi piace, ormai ciccia, le cose sono fatte.
1: Io
0: però
1: l'ho provato.
0: Caso vi piaccia.
1: Io l'ho provato.
0: Ok, sei andato dove?
1: Allora, io pensavo Ibiza.
0: Invece
1: Lourdes. Proprio
0: è uguale proprio.
1: Pam, così.
0: Cosa.
1: Detto, vabbè.
0: La direzione è questa, poi c'è stata la deviazione. Dice, hanno pensato, nostro ragazzo ci serve più l'altra, sì, e quindi hanno deviato l'aereo.
1: Con tutto il rispetto, tutto il rispetto, però insomma è andata. E beh, alla fine è così, vai.
0: È proprio così. Però ecco, 48 ore prima scoprite dove andrete, vi piace, boh, e ci

0: Good Night Moon.
1: Mamma mia.
0: Shivari. Allora, tra i posti dove potete rintracciare questa canzone, Quentin Tarantino, colonna sonora di Kill Bill, volume 2. Che insomma, quelli lì sono un po' i film, come dicevamo tempo fa, poi magari questo è un argomento che andremo a riprendere più avanti, non in questa puntata, in altre puntate, sono quei film che nel corso dell'anno almeno una volta li devi rivedere.
1: È vero, capolavori.
0: Tu hai un film...
1: Beh, tanti, però io non amo rivederli.
0: No.
1: Ora, ci sono dei film che mi sono rimasti particolarmente del cuore, ma non amo rivederli.
0: No,
1: perché
0: io...
1: quando li rivedo non ho la stessa sensazione.
0: Io sì, però ne parliamo. No, io ad esempio li rivedo perché ti sfugge sempre quel particolare.
1: Sai che potremmo una volta parlarne anche con i nostri ascoltatori.
0: Certo,
1: film che rivedreste all'infinito, ecco, in questo senso.
0: Mi sei piaciuta anche sul congiuntivo.
1: Sì, soprattutto.
0: Dai,
1: allora salutiamo Rino, che è un nostro ascoltatore emozionatissimo, ci ha mandato un vocale troppo carino, anche noi ti vogliamo bene.
0: Lo sentiamo?
1: Vuoi sentirlo?
0: Sì.
1: Proprio con tutta l'emozione.
0: Ma ci sta.
1: Di Rino?
0: La bellezza è quella.
1: Va bene.
0: La bellezza è quella. Vai Rino.
1: Scusami, perché vabbè, lo ascoltiamo dopo, perché adesso mi si è
0: emozionata
1: per io. Allora, un saluto anche a Chiara che scrive: sono una grande organizzatrice di cene, per esempio una lavagnetta sul frigo dove la domenica sera scelgo, segno tutte le cene di tutta la settimana, decise in base a cosa hanno mangiato a pranzo le figlie alla mensa della scuola, in modo da non proporre le stesse cose del pranzo e variare la dieta. Non solo è utile per la salute alimentare, ma mi permette anche di non ritrovarmi a cena e dovermi inventare quando torno dal lavoro alle 19:30 ormai il cervello è fuso. Hai ragione, anche questo è un modo di organizzarsi, la magnetta e tutte le cene.
0: Allora vince Andrea.
1: Sì.
0: Lui fa il coach.
1: Sì.
0: Io pianifico improvvisando.
1: È fantastico.
0: Un genio. Bravo Andrea.
1: Ah, arrivano Mace e Salmo insieme qui su Radio 2 e le loro cattive abitudini.

0: E c'è anche Colapesce, Cattive Abitudini, Mace, Salmo, Colapesce, qui appena ascoltato su Radio 2, fresco fresca la novità appena ascoltata, oggi un sacco di novità.
1: Oggi un sacco di novità, tra l'altro vi segnaliamo già la prima data utile di Salmo, il 26 giugno a Perugia.
0: Amen.
1: Che vuol dire?
0: È Salmo.
1: Ma no, ma dai!
0: Dai, sto scherzando, lo sai che mi piace da impazzire,
1: no,
0: Salmo.
1: Questa, allora, questa era la classica battuta, non si è andata lontana. Appena Salmo è uscito,
0: sì,
1: tutti,
0: immagino.
1: Vabbè, ma che nome. Ragazzi, si chiama Salmo.
0: Bello.
1: Cioè, non è che...
0: Bravissimo. Allora, parliamo ancora di musica, perché ieri c'è stata la seconda semifinale dell'Eurovision, ma siamo tutti pronti e carichi per domani sera. Finale, dove si esibirà il nostro Sal Da Vinci. Tra l'altro, è ufficiale l'uscita, l'ordine di uscita dei 25 finalisti di Diga.
1: No, che Salmo è un nome d'arte, eh.
0: Sì, no, perché lo so, beh,
1: prima,
0: certo.
1: No, prima di scrivermi, è Maurizio Pisciotto.
0: Ma sì, ma
1: il sardo di Olbia.
0: Sì,
1: fine.
0: Ma lo sappiamo, ah. Dai, va bene, va bene. Comunque, è uscito l'ordine di uscita, è stato reso ufficiale l'ordine di uscita dei 25 finalisti dell'Eurovision. E dunque, il nostro Sal si esibirà come quart'ultimo, ma attenzione. Attenzione, non è una brutta notizia.
1: No.
0: Perché sembra che essere nelle ultime posizioni a ridosso della fine del televoto non è quasi considerato un male, ma secondo questo statistico intervistato dalla BBC, esibirsi quasi alla fine della chiusura del televoto, quindi si divide il totale in quattro gruppi e quindi suonare nell'ultimo quarto d'ora, risulta addirittura un vantaggio.
2: Dici?
0: Sì, dicono gli specialisti.
1: Dipende in quanti rimangono svegli ancora lì, insomma. Comunque conduce sempre la Swarovski.
0: Sì.
1: Insieme a Michael Ostrowski, tutti quelli conoschi vanno bene lì.
0: E qui terminiamo.
1: E per l'Italia, Gabriele Corsi, Elettra Lamborghini. E poi insomma c'è anche Radio 2.
0: Che c'è anche Radio 2 che seguirà il simulcast con la Martorano lì da Vienna. Giamiroquai qui su Radio 2, Canon Hit.

0: Il Jamiroquai, sì, bella questa. Can Hit Synchronized è il titolo dell'album che ho. Fine anni 90, ce l'ho. Beh, Jamiroquai, ragazzi, tanta roba.
1: Sì, sì.
0: Fortissimi.
1: 1999.
0: Fortissimi. Eh sì, fine anni 90. Bello anche il video.
1: Sì.
0: Particolare.
1: Sì. Devo dire, particolare.
0: Molto particolare.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, stavo guardando questa cosa curiosa in Francia, nella Loira.
1: Sì.
0: Il dipartimento francese, appunto, di questa regione ha segnalato agli automobilisti di guidare con prudenza perché in questa stagione ci sono i cervi ubriachi.
1: E funziona così. Loro si vogliono divertire. Vedi, certo. Aperitivo. Tac.
0: Aperitivo, e sui social la polizia ha scritto: non tutti gli utenti della strada sono sobri, la prova è nel video.
1: Sì.
0: Perché sono ubriachi?
1: Sono ubriachi perché in natura, diciamo che gli animali accidentalmente, quindi non volontariamente, assumono dell'alcol, ma l'alcol è dovuto alla fermentazione dei cibi, della frutta che loro mangiano nel bosco, chiaramente nel caso specifico dei cervi, ma la stessa cosa accade per gli scimpanzé. Anche loro, secondo questo studio pubblicato su Trends and Ecology and Evolution, spesso sono ubriachi perché mangiano questa frutta fermentata. Fermentata.
0: È vero.
1: E c'è quella quantità di alcol e quindi sballottano sopra questi albi.
0: Posso dire una cosa? E chiedo scusa agli animalisti, però quando vedi quei video, no, delle scimmie, gli scimpanzé ubriachi,
1: sì,
0: fanno sorridere perché sembrano, sì, come gli esseri umani.
1: Sono,
0: guarda,
1: come gli esseri umani.
0: A queste movenze.
1: Poverini, però loro non lo vogliono fare, però gli piace. Gli piace.
0: Senti che bravo.
1: Gli piace il bicchierino. Uguale.
0: Sono bravo?
1: C'è Gaia.

0: Senti la Nazaro
1: perché mi nascondo dietro la voce di Gaia.
2: Prova a fischiettarla.
1: No, ancora. Ancora. Cioè,
2: prova, dai, no. Vedi che sei migliorata. Sei migliorata.
1: Allora, che? Rino, ascoltaci bene. Rino, non ti preoccupare, non ti abbiamo perso. No, non abbiamo avuto tempo. Mi si era un attimo impallato l'iPad. Dopo il GR2 arriviamo col tuo vocale.
2: E c'è un motivo perché c'è scritto amori.
1: Amori.
2: E allora noi siamo emozionati. Niente, è finita la prima parte del nostro programma.
1: Sì, ci fermiamo un attimo. Arrivano i nostri amici del GR2 e poi torniamo.
2: Saxa Rubra, via.
3: Sono le 15:30.
4: Rai GR2.
5: La Procura di Roma indaga sulla tragedia dei 5 sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive a circa 60 metri di profondità. Buongiorno in studio Maria Teresa Bellucci. Si cerca di capire quali siano le cause che al momento non sono chiare. La più accreditata dagli esperti è che ci sia stato un problema nella grotta che stavano esplorando, che potrebbe aver bloccato o fatto perdere l'orientamento ai 5 sub ai quali sarebbe finito l'ossigeno. Recuperato per ora solo il corpo di un uomo, il padovano Gianluca Benedetti. Le ricerche, ostacolate dal tempo, riprenderanno domani. Tutti i sub avevano grande esperienza, eppure, secondo Alberto Luca Recchi, esploratore del mare e sub di lunga data, potrebbero aver commesso alcune imprudenze.
6: Non siamo davanti a una fatalità, ci sono molti fattori di rischio. Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti.
7: Eppure erano persone di esperienza.
6: Sono sorpreso, peraltro la biologa la conoscevo anche perché aveva vinto un premio importante, una sorta di Oscar che si dà ai subacquei, una serie di leggerezze inspiegabili.
7: Quali gli altri possibili errori?
6: Pare che siano andati con delle bombole normali, quindi ad aria, la stessa aria che respiriamo noi.
8: Come dovevano essere?
6: Sono immersioni tecniche che si fanno con dei gas composti, però a quel punto la complicazione diventa un'altra, invece di andare con una bombola si va con 3 o 4 bombole, per cui uno sembra un albero di Natale, entra in una grotta, può rimanere impigliato. Hanno fatto scelte estreme, poi la guida, in questi casi o ci si affida a una guida locale che però non conosce i subacquei, o ci si porta dietro una guida personale, come in questo caso, che però non conosce così bene nel posto. Insomma, io credo che il cattivo tempo sia stato un elemento che abbia aggravato tutto.
7: Anna Maria Caresta, GR2.
5: Le indagini sull'omicidio a Taranto da parte di una gang di giovani del 35enne maliano Bakary Sakho, bracciante agricolo con regolare permesso di soggiorno, ha confessato, uno dei 4 minori arrestati insieme a 2 maggiorenni. Ha 15 anni ed è stato lui a sferrare le 3 coltellate mortali. Ha affermato di aver voluto difendere i suoi amici, ma erano stati loro ad aggredire la vittima, che andava in bici al lavoro per conto suo. Secondo gli investigatori, Sakho sarebbe stato accertato e ucciso senza motivo. Dall'estero, Trump è ripartito da Pechino al termine della visita in Cina. Gli unici accordi resi noti sono quelli commerciali, ma entrambi i presidenti hanno parlato di una svolta positiva nei rapporti tra i due paesi, tesi da tempo dopo la questione dei dazi. Intanto resta sempre calda la situazione nello stretto di Hormuz, il cui blocco sta impattando non solo sulla circolazione di carburanti o fertilizzanti, e le grandi compagnie della logistica tentano rotte alternative anche via terra.
9: Quella che era stata individuata come una soluzione d'emergenza per la chiusura di Hormuz sta diventando un'infrastruttura alternativa. Le carovane di camion che attraversano la penisola arabica non sono più una misura tampone. MSC ha lanciato una rotta regolare da Anversa con scalo a Jeddah e poi camion fino a Dammam e quindi piccole navi verso il Golfo. Anche Hapag-Lloyd ha formalizzato percorsi alternativi. E adesso il nodo centrale diventa Khor-Fakkan negli Emirati, da porto di transito a gateway terrestre, con 7.000 camion al giorno e 50.000 container a settimana, contro i 100 e i 2.000 di prima della guerra. Una crescita tale da provocare ingorghi. Ad aprile il porto ha raggiunto in alcuni giorni la saturazione della capacità. Per il petrolio la risposta è l'oleodotto Petroline, che porta il greggio dalla provincia orientale al porto saudita di Yanbu sul Mar Rosso, con una capacità di 5 milioni di barili al giorno, una valvola che ha già deviato parte del greggio saudita lontano da Hormuz. E l'Egitto, in questo schema, assume un ruolo centrale. Il traffico del canale di Suez è cresciuto del 24% nel primo trimestre. Dal Cairo, Leonardo Sgura per il GR2.
5: Sempre più profonda la crisi che vede al centro il premier britannico Starmer, sfiduciato da decine di deputati laburisti dopo la sconfitta alle amministrative la settimana scorsa. Ieri il ministro della Sanità Streeting, esponente dell'ala destra del Labour, ha dato le dimissioni, primo passo per potersi candidare alla successione di Starmer. E il popolarissimo sindaco di Manchester, Andy Burnham, che appartiene invece all'ala più a sinistra, lo ha sfidato per la guida del partito laburista. La primavera è la stagione ideale per visitare i giardini botanici del nostro paese. TripAdvisor svela la classifica di quelli preferiti dai viaggiatori sulla base delle recensioni lasciate sulle piattaforme.
0: Grandi spazi, paesaggi, superbe architetture, fiori e piante rare. I giardini botanici italiani sono sempre più attrattivi, con oltre 8 milioni di visitatori l'anno. Al vertice della classifica dei più amati, stilata da TripAdvisor, c'è Villa d'Este a Tivoli, celebre per le sue fontane, i ninfei e i giochi d'acqua. Sul podio, subito dopo i cosiddetti giardini di Sissi a Merano, troviamo anche Villa Cimbrone a Ravello, con la sua terrazza dell'infinito, un balcone naturale ornato da busti marmorei settecenteschi e vista sulla costiera amalfitana. Sempre in Campania, tra natura e musica, a Forio, sull'isola d'Ischia, spicca la Mortella, il favoloso giardino mediterraneo e subtropicale creato da Lady Susanna, moglie del compositore inglese Sir William Walton. Chiudono la top ten i giardini di Villa Melzi de Lille, a Bellagio, aristocraticamente adagiati lungo la riva del lago di Como. Daniele Morgera, GR2.
5: Ora tornano gli amici di Music Room, il prossimo GR2 alle 19.30.
4: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
8: Ah sì?
10: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
11: Ah sì?
12: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
11: Ah sì?
13: Si dice ASI, non ASI.
14: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio 2 Music Room.

0: got something I want to talk about.
1: Madonna, Sabrina. Hai ascoltato la nuova di Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, appena ascoltata qui su Radio 2.
2: Sentito che voce, né?
1: Madonna.
2: Madonna.
1: Sabrina.
2: Maro.
1: Manila.
2: Manila.
1: Julian.
2: Sì.
1: Appello.
2: E via così, insomma. Così. No, stavo dando un'occhiata un po' alle info, perché poi su questi artisti internazionali ci sono sì le informazioni ufficiali, poi i social purtroppo ti invadono di altre info. Tante volte gli stessi artisti fanno dei grandi casotti.
1: E quindi?
2: Perché l'ufficio stampa esce con una cosa, l'artista con un'altra, o spoilera delle cose che non deve spoilerare. Comunque si prepara il grande ritorno live.
1: Ah, sì.
2: Con il nuovo Dance Confession 2 in uscita il 3 luglio, che dovrebbe essere appunto accompagnato da un tour live. Ma nel frattempo stavo
1: chissà
2: guardando
1: se ci sarà qualche tappa italiana. Sono molto
2: al momento non credo. Il 5 giugno a New York lei al Beacon
1: no.
2: Theater.
1: No, però.
2: Ok. Mentre il 14 giugno è a Londra, Resident Advisor a Camden, The Camden. The Camden è gratuito.
1: Addirittura.
2: Sì, è un party. Vabbè, questi sono appuntamenti internazionali, del resto ce ne sono tanti, allora, tu considera che un artista globale così, tra un invito da una parte, un piacere dall'altra, anche se non hanno i tour ufficiali, però da qualche parte.
1: E poi l'abbiamo detto ieri, insieme a Beyoncé e i BTS sarà protagonista dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio.
2: Ho scoperto una cosa, quell'intervallo lì è curato da Chris Martin dei Coldplay. Ma è un intervallo che sta già facendo iniziare a parlare e da un punto di vista calcistico sta facendo iniziare ad arrabbiare, perché dura mezz'ora l'intervallo.
1: Beyoncé e i BTS sarà protagonista dell'intervallo della finale dei mondiali di calcio.
2: Ho scoperto una cosa, quell'intervallo lì è curato da Chris Martin dei Coldplay. Ma è un intervallo che sta già facendo iniziare a parlare

0: la chiave di lettura qual è? Gli intervalli classici del Super Bowl, del football, eccetera.
1: Sono quelle, la durata è quella, anche perché tu
0: però
1: chiami...
0: qua è calcio.
1: Sì, però è anche vero, quando tu chiami tre fenomeni come appunto Beyoncé, Madonna e BTS, come minimo devono cantare 4 minuti a testa.
0: Io avevo proposto minimo. Noi due.
1: Sì.
0: Noi due minuti, no, e
1: noi
0: mezzo.
1: Due minuti e mezzo.
0: Entravamo, ma che... eccoci, salve.
1: E ciao.
0: Tempo
1: ciao.
0: Che quelli dicevano chi sono.
1: Sì, esatto. Allora, prima di tornare da voi, allora sì, vediamo. No, niente, volevo leggere un messaggio, scusate, era molto simpatico. Vabbè, c'è Samuele Bersani, giudizio universale.

0: Giudizi Universali, Samuele Bersani, era il 1997, signori. Parliamo di quasi 30 anni fa.
1: È vero, non fatemi pensare a questo. Quanto? 3 anni fa?
0: 30 anni fa.
1: Ah, 30, ero un attimo appisolato.
0: Mamma mia.
1: Va bene, 15:46, sì. Ho letto il contrario, 15:46, ancora più o meno 10 minuti.
0: In nostra compagnia. Allora, un saluto a Gianni che ci scrive: mia moglie è sudafricana e in Sudafrica c'è un liquore che si chiama Amarula. Amarula,
1: sarà giusto, sì.
0: E gli elefanti mangiano le foglie di queste piante e ogni volta si ubriacano, infatti spesso vedi che sbandano con le orecchie e sventolano a destra e a sinistra.
1: Allora, sai che ho trovato che una crema di l'amarula è una crema di liquore prodotta appunto in Sudafrica da queste piante, e le foglie vengono prese durante il periodo estivo,

0: ma ha un sapore di caramello leggermente fruttato e ne vanno golosi gli elefanti.
1: Immaginiamo.
0: Così, insomma.
1: Allora, cosa facciamo?
0: Allora, signore e signori, è il momento delle pillole musicali.
1: Sì, cominciamo con Shakira che lancia Dai Dai, inno dei mondiali in cui cita anche Maldini, firma il brano insieme alla star nigeriana Burna Boy e si prepara per un halftime show in stile Super Bowl, dove la colombiana sarà impegnata insieme appunto ai BTS e Madonna nello spettacolo, come dicevamo prima, curato da Chris Martin dei Coldplay.
0: Una bella notizia, torniamo in Italia, ritrovate le cinture di Raffaella Carrà sparite dalla mostra nelle Marche, sono apparse dopo l'auspicato pentimento dell'autore del furto, recapitate in un pacco agli uffici comunali di San Benedetto del Tronto.
1: Molto bene, molto viva. Bene. Beyoncé e Taylor Swift entrano alla biblioteca del congresso Single Ladies e 1989 tra i 25 titoli aggiunti nel 2026. Le inclusioni annunciate oggi portano a circa 700 il numero totale di titoli presenti nel registro, selezionati in base alla loro importanza culturale, storica o estetica nel patrimonio sonoro registrato della nazione.
0: Altra notizia, arriva in Italia Bowie The Final Act, la reinvenzione fino alla fine, nei cinema il 25, 26 e 27 maggio, filmati d'epoca e testimonianze a 10 anni dalla morte.
2: Radio 2 Music Room.

0: Zero Green, fuck you. Ah no, questa è Siena Spyro. No, perché ho letto fuck you sotto.
1: Pensavo... ti ho detto
0: Siena Spyro. No, mi sono distratto, ero di là a chiacchierare. Comunque Material Lover, sono tornato di qua, tipo mancava come si chiama? Il boa in struzzo.
1: Cioè, ah ok, sì.
0: Per la passeggiata, perché sì, la musica sì. È quella lì poi. Sì.
1: Vabbè. Stai alludendo a qualcosa col boa di struzzo? Sai com'è? Vabbè, allora sì. Abbiamo come ogni promessa e debito. Adesso certo, arriva il campanello, certo. Non arriva il campanello.
0: No, ma perché no. Gliel'ho staccato prima? Eccolo.
1: Solo questa è una gag. Stupendo.
2: Buon pomeriggio, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Eccomi.
0: Ecco.
1: Cioè, eccoti.
2: Il vostro fedele radioascoltatore.
1: Sì, ma da dove?
0: Saperlo.
2: Ricordatevi che vi voglio sempre bene. Un po' l'emozione adesso. Allora, sento che si parla di mangiare.
0: Sì.
2: Io che vivo da solo.
1: Sì.
2: Preparo sempre sughetti ed altro a bagnomaria. E allora quando ne ho bisogno.
1: Scusate.
2: E faccio in fretta, però c'è anche un'altra cosa, che se devo preparare qualcosa in 25-30 minuti, compreso la cottura della pasta, non c'è nessun problema.
1: Mi
2: piace molto la cucina, sono innamorato della cucina, non per questo ho una figlia chef e un figlio sommelier.
1: Oh, però.
2: Anna Lucia e Giuseppe, Plimenti. Che in questo momento si trova a Monte Carlo a lavorare.
1: Sì. Oh, però.
2: Va bene,
0: in discoteca.
2: Tutto. Io vi voglio tanto tanto bene.
0: Anche noi.
1: Grazie.
2: Siete
1: Rino.
2: Bravi e grazie. Sì. Grazie per tutto.
1: Grazie Rino. Rino, però giusto per capirci, intanto mi dice che io lo chiamavo perché lui ha fatto radio dal 77 al 2000, Radio Gargano International, ma non me lo ricordo questa
0: Rino, quando mandi i messaggi scendi dalla console.
1: Esatto, esatto, perché sentiva troppo alto il volume, ti abbracciamo forte Rino, davvero.
0: Ma tu chiamavi Radio Gargano?
1: Ma non lo so.
0: Ma dai, secondo me
1: ma
0: sì.
1: Io facevo cose, prima abbiamo scoperto che ne ho fatte altre, ma non ve le raccontiamo neanche, lasciamo perdere.
0: Poi metto delle foto.
1: Sì.
0: No, però Radio Gargano, secondo me tu chiamavi per dire votatemi.
1: Sì, sì, sicuramente per non dire fuck you, lo dice
0: no!
1: Zero Green, lo dice
0: Allora adesso arriva.

0: Silo Green per par condicio Siena Spyro. Così abbiamo pareggiato.
1: Esatto.
0: Senti, ci dicono che si trova anche nei supermercati la come si chiama?
1: Quelli
0: la
1: maruna. Cuore?
0: Certo,
1: sì.
0: Ma noi abbiamo detto che la pianta è in Sudafrica.
1: E poi
0: in vendita trovi dappertutto il liquore, però pianta
1: certo.
0: È in Sudafrica.
1: E che ne sai, magari la pianta si vende pure al supermercato. Comunque puoi fare gli auguri al nostro amico Stefano che oggi compie gli anni.
0: Auguri Stefano,
1: auguri
0: di cuore,
1: Stefano.
0: Veramente. Auguri.
1: Davvero. Vabbè. Allora, intanto grazie a tutti voi, è stata una settimana bellissima. Noi torniamo lunedì e a questo punto ringraziamo tutti il nostro gruppo, a cominciare la parte tecnica, Francesco Napoleoni, Simone Dell'Orca,
0: Giuseppe Caporale, che è una garanzia, lui c'è.
1: Esatto.
0: Lui c'è,
1: esatto.
0: La visual c'è.
1: Ovviamente Leonardo, Matteo, Marta, Cecilia, Tullia, che è la nostra squadra. Al completo torniamo lunedì alle 14.30.
0: Sei bravissima.
1: Sì.
0: Adesso c'è 6-1-0.
1: Sì, anche loro.
0: Salutiamoli.
1: Salutiamo e soprattutto buon weekend a tutti. A lunedì.
0: Bene, ciao.
1: Ciao,
0: ciao Mani.

0: mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ET Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
1: 2-2.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 2-2.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: 2-2.
8: Oh, bischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
9: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
10: E le focaccine ai piselli della Romagna?
11: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che va.

0: Porno Shop Frusta Mi Amore vi invita all'ascolto di 610. Ah.
1: La roulette russa. Il gioco è semplice, bisogna avere una pistola, ormai lo sapete, e tentare con noi la fortuna con la roulette russa. Sentiamo chi c'è in linea. Pronto?
2: Pronto.
1: Pronto, ciao, chi sei?
2: Ciao, sono Areno.
1: Da dove chiami?
2: Chiamo da Catania.
1: Da Catania, allora, conosci il nostro gioco?
2: Certo, lo conosco benissimo. È un gioco che mi ha sempre affascinato quando l'ho sentito la prima volta.
1: Beh,
2: anche perché io sono molto appassionato di armi, mi piacciono.
1: Quindi è una pistola, proprio tua?
2: Anche sì. Più di una.
1: Ah, più di una. Per il nostro gioco serve una a tamburo, lo sai, no? Come funziona?
2: Esattamente.
1: Sì.
2: Come mi è venuto in mente questo gioco? A me mi ha fatto uscire pazzo proprio, che non vedevo l'ora di contattarvi.
1: E ci hai contattato, hai preso la linea, sei fortunato, puoi giocare con noi. Hai una pistola lì vicino a te?
2: Tengo una, sì.
1: Sì, è già carica?
2: È carico, l'ho svuotata di 5 colpi, ne è rimasto uno solo.
1: Perfetto.
2: E ci ho fatto rullare il tamburo.
1: Perfetto, allora tu lo sai come funziona e devi...
2: Devo puntare sulla radio.
1: Devi puntare sulla radio quando toccherebbe a noi. Invece quando tocca a te te la devi puntare...
2: Alla tempia quando tocca a me, sì.
1: Te la devi puntare sulla tempia o in bocca se vuoi anche, come preferisci.
2: Ma meglio la tempia. È più elegante sulla tempia.
1: Sulla tempia è più elegante, hai ragione. Bene, allora cominciamo...
2: Che ci tengo, insomma, avere un po'...
1: Sì, certo. Allora, testo croce...
2: Allora io
1: per vedere chi inizia, sì.
2: La croce mi sembra non ben bell'auspicio, meglio testa.
1: Allora, vediamo un po'. Testa, inizi tu.
2: Inizio
1: tu.
2: Io.
1: Sì.
2: Allora punto.
1: Sì.
2: Si sente rullare tamburo, no?
1: Sì. Vai.
2: Vado. Clic.
1: Bene, adesso tocca a noi.
2: Ora
1: quindi
2: c'è il colpo per voi.
1: Adesso c'è il colpo per noi, tu devi far roteare il tamburo e devi puntare sulla radio. Prova. Cilecca, un'altra cilecca. Bene.
2: E allora continuiamo, dai.
1: Vogliamo continuare?
2: Sì,
1: stai andando
2: colpo.
1: Fortissimo, puoi anche lasciare se vuoi.
2: No, terzo colpo.
1: Andiamo proprio.
2: Troppo.
1: Ti senti sicuro proprio?
2: Sei sicurissimo.
1: Vai, proviamo. Allora,
2: vai. E terzo colpo passato così.
1: Incredibile.
2: Andiamo subito senza correre.
1: Ma dai, lasciamo stare, dai. Perché
2: vado.
1: Ah, un altro click! Incredibile!
2: Stiamo cercando in continuazione. Questo è con 4 colpi, da 1, ne mancano 2. Allora vado di nuovo
1: ma
2: io.
1: No, ma senti, guarda che 2 stai rischiando tanto,
2: No, ne mancano 2.
1: Vabbè, però dai, puoi lasciare se vuoi.
2: No,
1: vai,
2: no,
1: avanti.
2: Non voglio rischiare.
1: Simpatico, sì. Vai avanti. Ecco, vedi, mannaggia, peccato perché, insomma, vabbè, ovviamente ormai le possibilità siano molto ridotte. Comunque è stato un piacere, salutiamo Rino e andiamo avanti con 610.
3: Rino!

0: 610 e Amaro Salvetti, l'amaro del vecchio ubriacone, presentano la quarta puntata di
1: Casa Beceroni.
0: Manuel ha scoperto che sua sorella Jessica prosegue il suo flirt con Federico, il proprietario di un negozio di dischi. Intanto i genitori, Alfie e Cesira, la attendono a pranzo per festeggiare il compleanno. Mentre però Jessica sta rincasando, Ale, un suo spasimante, la accusa di non degnarlo di attenzioni.
2: Perché Moira si accanisce in siffatto modo con la mia persona? I miei ascendenti osteggiano il mio amore per Fede e Ale ne stigmatizza gli adamantini intenti.
3: Jessica, Iletta progenie, quale accadimento ti menò la magione con sì congruo ritardo?
2: Vi chiedo venia, amato padre, ma l'attrazione muliebre per le cosnesi mi ha così imbesuito che Cronos più ha avuto ascendenze su di me. Non vinci prignite.
3: Mi interrogo e Dio mi sia testimone su cosa abbiamo errato tua madre ed io nella tua primeva educazione, giacché ora tu indulgassi volentieri in codeste nugali facezie.
2: A tale riguardo, ov'è la mia adorata madre?
4: Sorella mia, nostra madre, prostrata dal tuo tardare, si è ritirata nella propria stanza, preda di un repentino mal di capo.
2: La qualcosa getta il mio implume animo nella più mesta angustia.
4: Padre, non ritenete saggio, nell'attesa che nostra madre si riprenda, deporre le pettovaglie nel forno, onde poterne ristabilire la temperatura più consona al loro ingerimento?
3: Orgrato la tua giovine età, o Manuel, debbo riconoscerti una saggezza in vero accentuata. E questo porta onore a tutta la nostra prosapia.
4: Grazie, padre. Il vostro beneplacito inorgoglisce il mio animo. Tanto che sto spinto a reiterarvi la mia richiesta di imprestarmi la vostra autovettura per l'imbrunire.
3: Manuel, già imposi il mio veto poc'anzi a siffatta inusitata richiesta.
2: Padre, forse non dovrei io, causa dico tanti disagi a GD, a potervi dissuadere dalla vostra decisione. Ma vorrei intercedere per mio fratello Manuel.
3: Giammai! Che Manuel sappia attendere la riparazione del proprio ciclomotore.
0: 610 e Amaro Salvetti, l'amaro del vecchio ubriacone, vi hanno presentato la quarta puntata di

0: grande regista ospite oggi a Seno Zero, Marvin Messina, questo regista italiano che sta lavorando molto all'estero, sta realizzando dei film ad alto budget con attori americani di grande calibro. Buon pomeriggio.
1: Sì, buon pomeriggio, grazie. Per dimostrare appunto che non solo gli americani riescono a fare film americani, ma anche noi italiani.
0: Hai girato ultimamente un film western intitolato Il Fuorilegge, no?
1: Sì.
0: Con
1: Outlaw.
0: Sì, sì, con protagonista Johnny Depp che fa
1: Johnny
0: la parte.
1: Denzel Washington,
0: Scarlett Johansson che fa il ruolo della donna di Johnny Depp.
1: C'è Catherine Zeta-Jones, un cameo. Sì.
0: Ecco. Di che parla il film?
1: Il film è un classicone del western, ci sono due bambini che crescono insieme nel vecchio west, ma dopo molti anni il destino li metterà uno contro l'altro. Infatti Jack, che è uno dei due, è diventato un cacciatore di taglie e l'altro Baker è un fuorilegge.
0: Quindi così, sì.
1: Ovviamente poi ci sono tutti i risvolti umani, insomma, che si ricordano dell'adolescenza. Però è un film d'azione, di sentimento e di azione.
0: Ecco, io so che ci sono stati dei problemi col budget, cioè avete speso molto e siete arrivati a fine film.
1: Non ci siamo regolati, ecco
0: sì, perché
1: in
0: già,
1: poche parole questo.
0: Ecco, siete partiti già con dei costi molto alti.
1: Poi è un film che è un western, però ovviamente è moderno.
0: Grandi effetti speciali visivi,
1: ci sono enormi inquadrature di cowboy e di nativi americani che galoppano,
0: ecco,
1: grandi scene di frontiera.
0: Certo, ci è andata a rimettere comunque l'ultima voce in capitolo del progetto, cioè gli effetti sonori, che sono quelli che si mettono alla fine generalmente. Siete arrivati agli effetti sonori con zero budget, senza più un soldo.
1: Sì, sì.
0: E avete risolto in qualche modo comunque.
1: Con l'escamotage, sì. Ecco. Ci ho pensato io direttamente.
0: Ecco, meno male, perché insomma era un peccato.
1: Senza
0: proprio
1: prendere i soldi, ecco.
0: Perché
1: la produzione è la mia.
0: Comunque, insomma, l'importante è che anche il problema degli effetti sonori sia stato risolto. Comunque, sentiamo un estratto dal film.
2: Che tempo infame! Maledetto vento! Chi l'avrebbe detto che sarebbe finita così, vero Baker?
3: Ma a me sembra sia ancora finita, Jack. Almeno per me.
2: Arrenditi, Baker. Non hai speranze. Lo sai che sono sempre stato il più veloce con la pistola.
3: Jack, le senti le campane? Stanno suonando in tuo onore.
2: Ma queste sono le campane della vecchia chiesa. Ma com'è possibile?
3: Perché è arrivata la tua ora. Preparati a morire.
2: Ah, la mia gamba, maledetto!
3: La prossima volta non sarai così fortunato, Jack.
2: Ti troverò, Baker. Non puoi nasconderti per sempre.
3: E io sarò lì ad aspettarti, Jack. Andiamo, bello!
0: Ecco, no, sembra un bel film, come
1: è avvincente,
0: sì, no, peccato perché questi effetti sonori che proprio
1: sono fatti a voce,
0: infatti.
1: Ma io ho provato a chiamare o contattare un rumorista che conoscevo, un signore anziano che non lavora più, appunto, perché adesso non si usano più, però ha detto che gratis non ci sarebbe venuto.
0: E quindi vi siete arrangiati così. Va bene, grazie, salutiamo Marvin Messina e andiamo avanti con Seno Zero. Grazie, Marvin.

0: Allora, è un quiz dove per la prima volta nella storia di 610 ci sono in palio veramente dei soldi importanti. In questo caso, per questa prima puntata, ci sono 50.000 euro.
1: Quindi, 50.000, ragazzi,
0: 50.000 euro per il radioascoltatore che riesce a indovinare la domanda, che ovviamente non è facilissima.
1: Diciamo, anche perché sono soldini, cioè 50.000 sono 50.000 euro.
0: Insomma, sono tantini. Quindi sentiamo se c'è qualcuno in linea che vuole giocare con DJ Fiorettino. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao, come ti chiami?
2: Mi chiamo Saul.
0: Saul, allora ti lascio a DJ Fiorettino per il quiz di oggi.
2: Sono pronto.
1: Grande Saul, da dove ci chiami?
2: Da Viterbo.
1: Benissimo, allora la domanda è di cultura musicale. Sei pronto?
2: Sì.
1: Attenzione. Il quiz di DJ Fiorettino. Mi devi dire il nome del cantante nato a Long Branch il 23 settembre del 1949.
0: Hai solo 30 secondi, vai.
1: Veloce.
2: Che chi lo sa, amore? Long Branch.
1: Veloce. 50.000
2: euro. Un aiutino?
1: Come?
2: Me lo puoi dare un aiutino?
1: Un aiutino? Vediamo. Allora. Born in the USA.
2: Bruce Springsteen.
0: Come hai detto?
2: Bruce Springsteen.
1: Risposta esatta. 50.000 euro. Il quiz di DJ Fiorettino. 50.000 euro.
0: Momento.
1: Hai vinto.
0: Vabbè, ma gliel'hai suggerito, DJ Fiorettino?
1: No, io ho cantato una canzone.
0: Ma gliel'hai suggerito? Ma tutti lo sanno che Bruce Springsteen ha scritto Born in the USA.
1: Non è un aiuto, è un aiutino veramente così velato.
0: Ma che era su 50.000 euro?
1: 50.000 euro per te, grande.
2: Fiorettino.
0: Ma che grazie, adesso chi li paga? Chi li paga 50.000 euro adesso?
1: L'azienda.
0: L'azienda, ho capito, ma non, l'azienda poi se la prendono con me perché...
1: certo, te la vedi te, tu con l'azienda la vedi te. Dai, ma che... 50.000 euro, grande 50.000 euro, aiutiamo
2: grazie,
1: i giovani.
0: Ma che aiutiamo i giovani, 50.000 euro, ma chi ce l'ha?
1: Sei stato bravissimo.
0: Sì, vabbè.
2: Grazie.

0: Radio Marina e salpi a tutta struglia.
1: Ed eccoci tornati a Radio Marina, che trasmette su qualsiasi onda solo musica marittima. Io sono il vostro DJ Nemo. Passiamo immediatamente alle nostre telefonate al capitano Stubing. Buongiorno capitano.
2: Buongiorno.
1: Pronto, chi è a largo?
3: Pronto, sono Oreste e chiamo da Porto Santo Stefano.
1: Salve Oreste, dici tutto allora.
3: Oh, volevo sapere dal capitano Stubing se le rosse di Maestra possono strogliare alle lasche di babordo o fiocchettano di strallo.
2: È un rischio da calcolare, dipende se sono rozze di scolda, di marzino o di boglia. Comunque se strallano di poppa lei le sfrazia alle puntina.
3: Ah, grazie capitano.
2: Grazie a lei, arrivederci.
1: Ringraziamo anche noi il capitano Stubing e gli diamo appuntamento al prossimo attracco. Ed ora dopo la pubblicità un vecchio brano, un successo di Little Tony.
4: Le tue vele slopano a trinchetto? Gli scalmi pioppano a levina? Quando cazzi ti sglerlano le floglie? Allora naviga in edicola, perché da oggi è uscito Zotte e Filacce per marinai. Tutto sulla sarlatura schilata di prua, stiva o zocchia. Ce ne parla l'ammiraglio d'Asina. Dossier, le schiovate a Velasca nel mare del nord. E questa settimana, con la prima uscita, una chiozza da Brandone. Zotte e Filacce per marinai. Naviga in edicola.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
3: 2-2.
4: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due.
5: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: 2-2.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: 2-2.
8: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
9: Il quadrotto?
8: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto.
3: Fiorentini.
8: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
3: 2-2.
10: Sa

0: Salone del Libro, Salone Internazionale del Libro di Torino, programma realizzato in collaborazione con Regione Calabria e Fondazione Calabria Film Commission, con gli occhialuti Natascia Lucenti, anzi no, hai tolto gli occhiali.
1: No, adesso li rimetto subito. E in Savino Forca. Zaba.
0: Ecco, perfetto.
1: Occhialuti, è vero. Sì.
0: Occhialuti.
1: Sì, sì, in questo sì.
0: Allora, ci siamo per vedere meglio, per vedere soprattutto e apprezzare meglio le bellezze e soprattutto i talenti di questo Salone del Libro, che devo dirti la verità, insomma, io mancavo da un paio di anni con un'affluenza incredibile.
1: Sì,
0: io
1: per vedere a volte
0: tanta gente insieme.
1: No, tanta gente, gli occhiali sono utili per leggere tipo la seconda di copertina, il titolo ancora ci arrivo senza occhiali, la quarta di copertina. No.
0: Io qualunque cosa devo purtroppo leggerla col libro. Vabbè,
1: sì, c'è tanta gente e c'è una bella atmosfera, questo è vero.
0: Allora, ci siamo anche oggi insieme fino alle 18, ovviamente, sì. Il collegamento appunto da Torino. Oggi tra l'altro faremo un bellissimo viaggio per mettere insieme, diciamo, un po' il format del nostro programma, i borghi letterari in Italia che in qualche modo hanno ispirato romanzi indimenticabili, cioè borghi che sono entrati in modi diversi nell'immaginario di scrittori famosi italiani ed internazionali, sono tanti, faremo un bel giro per l'Italia.
1: Ho come l'impressione che sia arrivato il super ospite di oggi, ve l'avevamo già annunciato ieri, non vi diremo chi è, però è qua, eccolo, salutiamo.
0: Scusate, possiamo dare qualche indizio?
1: Possiamo?
0: Siamo ovviamente
1: in Calabria.
0: Siamo nello stand della regione Calabria, quindi Calabria.
1: È calabrese.
0: Possiamo anche dare la sua provincia di origine?
1: Cosenza.
0: Sì. Vabbè, basta, abbiamo detto.
1: È occhialuto come noi.
0: E occhialuto come noi,
1: abbiamo detto tanto, tutti. Ragazzi.
0: Sì,
1: vediamo se il primo che indovina 3487300 vince niente.
0: Ah, bene, molto
1: bene.
0: Perfetto.
1: Piace?
0: Allora, sì, molto democratica come partecipazione. Io direi di cominciare, Natascia. Andiamo e allora partiamo con Gabbani e poi inizia il nostro viaggio qui dal Salone del Libro.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk e i REM, come dicevamo noi da piccoli, o REM con It's the End of the World as We Know It. Abbiamo cominciato così col botto, direi, qui su Rai Radio 2. Siamo circondati, noi siamo dentro una scatola di vetro,
1: un quindi acquario,
0: siamo
1: un
0: acquario,
1: acquario
0: nello
1: un acquario.
0: Stand della Regione Calabria.
1: Esatto.
0: Siamo circondati di fan, non per noi.
1: Hanno già individuato,
0: hanno già indovinato,
1: ovviamente. Guarda, leggo il primo messaggio su tutti.
0: E vabbè.
1: Quello di Domenico da Tivoli che dice: l'ospite potrebbe essere Bruno Risas.
0: È Bruno Risas che qua fuori sta aspettando di poter entrare. Sì, ve l'avevamo già annunciato ieri, un super ospite. Adesso però, Savi, andiamo
1: cominciamo.
0: Borghi italiani?
1: Ma sì, abbiamo detto che all'inizio della trasmissione borghi che hanno in qualche maniera ispirato.
0: Hanno già indovinato,
1: ovviamente. Guarda, leggo il primo messaggio su tutti.
0: E vabbè.
1: Quello di Domenico da Tivoli che dice: l'ospite potrebbe essere Bruno Risas.
0: È Bruno Risas che qua fuori sta aspettando di poter entrare. Sì, ve l'avevamo già annunciato ieri, un super ospite. Adesso però, Savi, andiamo
1: cominciamo.
0: Borghi italiani?
1: Ma sì, abbiamo detto che all'inizio della trasmissione borghi che hanno in qualche maniera ispirato indimenticabili romanzi italiani.

0: cresciuto con i genitori, tra l'altro la madre è stata una direttrice anche di orti botanici, esatto, una grande cultrice insomma del settore, e anche se lui non la nomina mai, i riferimenti ci sono tutti. È un romanzo sulla resistenza, come sappiamo, però raccontato attraverso lo sguardo di un bambino orfano, e siccome è Calvino c'è sì la realtà, ma c'è anche la fiaba nella struttura, sì,
1: certo.
0: E c'è la strada con un nome che esiste davvero, il Carrugio Lungo, che è dentro il centro storico della città e si chiama Pigna. Questo mi ha
1: ma
0: fatto...
1: è un vicolo stretto, però.
0: Sì, sì, sì, un carrozzo.
1: Ricordo di aver fatto la foto.
0: Sì, sì, ci passavi?
1: Da stento. Ora, quel giorno credo di non aver mangiato abbastanza, quindi ce l'ho fatta.
0: Ma mi è venuto in mente, leggendo questa cosa qua, che Virginia Woolf, quando scrive Gita Alfaro,
1: sì,
0: le fanno subito le pulci, perché in particolare un critico del Times dice, guarda che... Non lo dice guarda, ovviamente, sono io che dice, guarda Virgi, che non ci sono quegli uccelli e quei fiori di cui parli in quel luogo.
1: Certo.
0: Però alla fine è un romanzo.
1: È un romanzo.
0: E dovete accogliere la fantasia che
1: la
0: c'è
1: fantasia
0: dentro un romanzo.
1: Insieme alla realtà,
0: esatto,
1: ovviamente.
0: Sì,
1: ma
0: sì,
1: guarda che a pochi chilometri succede un po' la stessa cosa, perché per esempio Andrei Asiman, lo scrittore egiziano, con Chiamami il tuo nome, per esempio, ha ambientato la storia in questa località che tra l'altro non cita mai, la nomina sempre come B puntata,
0: sì,
1: e quindi probabilmente, anzi sicuramente, Bordighera. E lì per esempio si è lasciato ispirare per esempio dalla villa Bordighera di Claude Monet, per tra le altre cose, e
0: la
1: lì
0: dipinto,
1: appunto la storia di Elio e Oliver tra le ville, giardini ombreggianti, insomma molto molto carina questo racconto. E anche appunto Bordighera regala un po' le stesse atmosfere del romanzo, ed è diciamo una tappa interessante per viaggi letterari in Italia. Lo stiamo facendo perché poi parleremo anche di book tourism, no? Del fatto che molti turisti italiani si stanno avvicinando a questo tipo di vacanze, no? Cioè lasciarsi trasportare dall'immaginazione di un libro e poi visitarlo, ecco.
0: Sì, perché è divertente. Beh, ieri ti citavo Il mulino sulla Floss, no? Per
1: esatto,
0: via del gruppo di lettori in commissione scritta, per esempio la scrittrice, perché George Eliot in realtà è un nome inventato, perché lei si dà una identità maschile, si inventa la Floss, è un fiume che non esiste nel
1: esatto,
0: paesaggio, nella geografia inglese.
1: Se per questo per esempio la versione televisiva, l'adattamento cinematografico di Guadagnino del libro di Asiman non è stato girato a Bordighera ma in Lombardia, Crema, quindi
0: infatti
1: avete scelto un altro posto.
0: E beh, sempre di letteratura si parla.
1: Esatto.
0: State con noi su Rai Radio 2 dopo questo brano
1: di Mahmood e Liberato insieme, e poi con noi appunto avremo i due ospiti,
0: Duroni
1: Brunani Sasse e Vito Teti.

0: Liberato Into Street, il misterioso cantautore napoletano liberato qui nel pomeriggio di Radio 2, 16:48. Lo studio al Salone del Libro di Torino si è animato, si è affollato. Lo abbiamo già detto, i nostri ascoltatori abbiamo lanciato una serie di indizi, avevano già individuato. Il nostro ospite, i nostri ospiti sono già qui. E allora, alla mia destra, Dario Brunori. Ciao.
1: Buon
0: Dario,
1: pomeriggio a voi tutte e a voi tutti.
2: Ciao Dario, ciao. Benvenuto. E Vito Teti, che è antropologo.
3: Buon pomeriggio.
2: Arrivato
3: buon
2: bene.
0: Pomeriggio. Due calabresi doc, possiamo dire, intanto.
2: E siete qui per... a me quella parola lì piace tanto, mi ha fatto pensare un po' a certe parole di Vinicio Capossela, la restanza, avete parlato di questa parola incollata all'identità e anche al movimento che fanno alcune persone sempre di più riguardo alla Calabria, che la si pensa piuttosto come una regione da cui si va via.
3: Sì, restanza io l'ho messo...
1: Vito, mi permetto di fare proprio da giornalista, ti tengo io il microfono, vai.
3: Grazie, è un onore. Con erranza e lontananza, quindi restanza significa muoversi, non stare fermo, cambiare le cose, avere cura del mondo in cui abiti, fare in modo che si migliora con tutti gli altri e anche avere uno sguardo diverso sul mondo, sul tuo paese, sulla tua terra, sul mondo esterno, sull'albero delle noci, sulla scirubetta, ecco, su quello che dà memoria e che nello stesso tempo alimenta discorsi per il futuro.
0: Tu, Dario, della restanza ne hai fatto una filosofia di vita, perché diciamolo, cioè, se ormai sei un artista nazionale e anche, volendo, di respiro internazionale con le tue
1: tournée extra, più internazionale, internazionale che
0: comunque extraterritoriale in alcuni casi, ma la tua casa è quella, cioè Cosenza, certo, la Calabria, è qui la restanza.
1: Beh sì, da una parte, guarda, penso che Vito abbia sintetizzato, perché spesso anche su questi argomenti è facile scivolare da una parte in una retorica che non aiuta molto, no? La retorica dell'orgoglio, certo, e della radici, dall'altra si può anche fraintendere l'idea di restare come una sorta di rinuncia o di pigrizia. Mi è piaciuto molto che abbia fatto questa assonanza e questa rima con l'idea invece di errare, cioè restare, ma in qualche modo per poter prendersi cura e per poter vedere da una prospettiva diversa le cose del mondo.
0: Cioè,
1: no?
0: Non una condizione subita, ma una scelta consapevole, ecco.
1: Beh, per noi sicuramente sì, nel senso che, almeno parlo a titolo personale, è una scelta assolutamente, che poi ha a che fare anche con scelte sentimentali, con scelte familiari, ma che sicuramente potevano essere coniugate lo stesso. Ma mi piace l'idea, come ho detto spesso in maniera provocatoria in un podcast a Tintorio, detto che la Calabria è il futuro, no? Nel senso che da una parte mi faceva sorridere lanciare questa sorta di provocazione, perché siamo visti invece sempre con, no, quasi sempre, e in maniera, no, come una terra arretrata. Invece, a parte che arretrare può essere anche un'ipotesi, no? Anche nelle grandi battaglie i migliori strateghi hanno deciso a volte di arretrare per vincere poi la guerra finale. Ma in qualche modo mi piace l'idea che da questa prospettiva, e penso che Vito intendesse anche quello nel suo esordio, dalla nostra prospettiva si possono guardare alle cose del mondo, dove le cose girano, no? Nei centri, nei motori nazionali o internazionali, magari come quando si guarda un quadro, se sei troppo vicino vedi i dettagli ma non vedi, ecco, il quadro nel suo insieme.
2: Su questo, Dario, volevo dirvi che a me è piaciuta molto la parola movimento che ha usato Teti, perché il restare uno pensa come a un essere fermo anche metaforicamente, e invece no, è un altro genere di movimento. E tu stai parlando della vicinanza, forse in questo caso è anche una vicinanza al centro cosiddetto considerato del mondo, anche del capitalismo. Se sei troppo vicino potresti avere, diciamo, una deformazione, una vista deformata. Invece è anche un modo, come dicevi tu, di scegliere di vedere da un'altra parte.
1: E poi do la parola a Vito, che sicuramente potrà dire cose più intelligenti delle mie in questo senso, ma io dico solo che chiaramente non ha neanche a che fare con una stupida lotta verso le città, è semplicemente che magari ci possiamo nutrire vicendevolmente, certo. Questo intendo dire, certo. Nel senso che molto spesso mi stupisce che le cose che io dico, che canto, siano apprezzate tantissimo a Milano, quindi mi fa capire che Milano, Torino, Roma hanno bisogno di quelle parole, magari io ho bisogno invece di capire quell'altro tipo di dinamica. Sì. A me piace l'idea del dibattito, anche sì. Dello scontro, non della posizione, no, della polarizzazione, dell'esaltazione, dell'apologia di una visione rispetto a un'altra.
2: Certo. Vito? No,
3: noi calabresi abbiamo alle spalle una storia di emigrazione, di inquietudine, di viaggi, di fughe. Beh, adesso continuando così, forse la Calabria, non dico potrebbe spopolarsi, però in alcune zone questo rischio c'è. Allora ecco che restanza diventa scelta, responsabilità, capire che si può essere Brunori anche restando fermi in Calabria, o al limite si può essere, nel mio piccolo, anche Vito Teti lavorando in Calabria. Questo poi non esclude viaggiare, misurarsi con il mondo, con la musica esterna, con la grande letteratura.
2: Beh, essere qui per esempio, e siete circondati da gente che ha scelto di stare a guardarvi e ascoltarvi.
0: E poi forse è importante il fatto di partire, di arricchirsi e ritornare, cercando però di trovare un terreno fertile per ritornando, per riprendere, per ripartire, perché anche andare a studiare fuori, anche andare a lavorare fuori per un periodo può essere, anzi, è arricchente, anzi bisogna farlo probabilmente. Il tema è tornare e trovare il terreno fertile per ripartire.
3: Questo termine restanza io l'ho trovato diffuso dalle lettere, dalle letture dei miei libri, più nei calabresi e nei meridionali che vivono fuori, che vivono all'estero, che vivono nella città e si pongono: ma davvero questo è il posto dove io volevo stare? E se tornassi, come potrei riorganizzarmi in maniera nuova, tenendo conto delle nuove possibilità che anche in Calabria si stanno creando?
2: Ci teniamo questa tua domanda, Vito Teti, come spunto di riflessione. Grazie, grazie anche a Dario Brunori. Brunori Sas, state con noi su Radio 2. Adesso ci sentiamo la restanza di Brunori Sas nella sua musica. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: sentino.
1: Ma che bella canzone, che bellissima canzone di Bruno Risas, sei d'accordo Vito?
2: Ma che bella canzone, perché restare significa abitare e dovunque uno vive, sceglie di vivere o è costretto a volte a vivere, i sentimenti sono quelli: l'amore, il tempo che passa, il dolore, raccontare il tempo presente. Bellissima canzone.
1: Grazie,
0: per due
1: che
0: come
1: recensione.
0: Voi sono calabresi, vi posso chiedere, lo so che è una domanda, una parola se doveste scegliere per la Calabria, Vito?
2: Terra normale e di grande possibilità.
0: Dario?
1: Futuro, l'ho già detto. Futuro.
3: Insisti su questo, sul futuro.
0: Tu avevi detto come Seattle negli anni 90.
1: Esatto, sì. Esatto.
3: Ma che bella, aggiungo io, che bel momento di radio. E noi ringraziamo ovviamente qui dal Salone del Libro di Torino, insieme in collaborazione con la Calabria, Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission, Vito Teti e Dario Bruno Risas.
0: Grazie.
3: Dario, che ti aspetta? Concerti ovviamente, no?
1: No, fortunatamente tu lo sai che nell'animo calabro è quello di non della pigrizia ma un po' di ozio, sì. Non dobbiamo esagerare. Con i nostri tempi partirà un tour, ma con i nostri tempi.
2: Un po' di rigetto.
3: Esatto.
1: Dobbiamo trovare un po' di rigetto.
0: Mica
1: o di ricetto.
0: Milano, appunto. Grazie.
1: Ciao, grazie. A voi.
4: Ciao.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: 2-2. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: Ecco come ti ripropongo una canzone, una hit degli anni 80 in una versione nuova, in una nuova salsa, ovvero sempre Bob Sinclar, I Can Wait, insieme alla cantante canadese Kezza, nel pomeriggio incandescente di Radio 2. Sì. Come vedete ci stiamo pian pianino denudando, voglio dire, fin entro i limiti. No, beh, insomma,
1: maniche corte.
0: Beh, qui al suono del libro c'è veramente tanta gente, c'è molto caldo e in questo momento c'è anche molta ressa per sì. il nostro Bruno Risas che è venuto a trovarci. Allora, Natascia Lusenti, ovviamente, ciao.
1: Sabino Zaba, naturalmente, ciao, di nuovo, ciao.
0: Allora, andiamo ancora a spasso per i borghi, perché prima abbiamo iniziato il discorso sì. appunto di borghi che in qualche maniera hanno ispirato i grandi romanzi, abbiamo fatto un po' la Liguria, Bordighera, Sanremo. Dove ti piacerebbe andare? Abbiamo una bella lista.
1: Andiamo in Toscana, andiamo a Fiesole?
0: Vai.
1: Andiamo a Fiesole, perché lì, come si sa, Giovanni Boccaccio ambienta il Decameron. Lui lo fa pedissequamente, cioè descrive esattamente queste colline ordinate, le ville immerse nel verde, la villa Mozzafiato, la vista sulla città. Quindi, insomma, se lo si legge si sa dove si è e lo si può immaginare anche se non lo si visita. In realtà però è stato molto visitato. Fuori dal centro c'è la Villa Palmieri Fiabesca, che è, diciamo, il giardino più bello dopo quello dei Boboli, quindi insomma parliamo di incanto totale. E a Boccaccio ricordavano questi giardini un Eden, e lui vi ambienta gli eventi della terza giornata. Ci sono andati ospiti illustri nel corso dei secoli. La regina Victoria, quindi la sovrana inglese, se ne innamora al punto da far arredare i suoi appartamenti privati secondo lo stile di Villa Palmieri. Ma gli inglesi, in effetti, se pensi a Camera con vista, si sono sempre innamorati della Toscana, in particolare dell'Italia, tanto della Toscana, di queste ville, di queste colline, di queste così onde morbide. Quindi non è una sorpresa.
0: Per poi portarsi un po' di Toscana appunto a casa.
1: Esatto,
0: da loro.
1: Esatto.
0: Io ti porterei in Sicilia. Sì? In Sicilia c'è un bel po' di roba, insomma, è stata terra di ispirazione per moltissimi autori. Beh, per esempio Santa Margherita di Belice è un luogo simbolo del Gatto Pardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, romanzo cult, ovviamente grazie anche al film di Luchino Visconti con Alain Delon, Claudia Cardinale, e poi anche serie televisive. E beh, come non far riferimento al fatto che proprio lì si intrecciano, ecco appunto, tra storia e finzione.
1: Sì.
0: C'è il Palazzo Filangieri Cutò, dove lo scrittore tra l'altro trascorreva le estati con la famiglia, che poi appunto diventa nel libro il palazzo di Donna Fugata,
1: sì.
0: cuore della narrazione, diciamo, aristocratica di quel periodo della Sicilia, appunto nel periodo del Risorgimento. Oggi tra l'altro è parte del parco letterario, poi più tardi faremo anche dei riferimenti
1: sì.
0: ai parchi letterari, perché sono tantissimi, insieme ovviamente a Palermo e Palma di Montechiaro. Insomma, è una
1: sì.
0: meraviglia.
1: Restiamo in Sicilia e parliamo di un altro romanzo bellissimo di D.H. Lawrence. Siamo di nuovo nell'Inghilterra, l'Italia vista dagli inglesi, L'amante di Lady Chatterley, perché lui scrive di una cosa, poi naturalmente è uno scrittore, perciò diventa letteratura, però lui soggiorna a Castelmola negli anni 20 del Novecento con la moglie Frida von Richthofen, e secondo delle ricostruzioni che abbiamo si dice che lei ha avuto una relazione con un giovane mulattiere del posto, quindi
0: Peppino.
1: Sì, un uomo di una classe sociale inferiore di parecchio alla sua,
0: qualcosa.
1: Appunto, e quindi poi lui scrive un romanzo in cui una donna dell'alta società si innamora di un uomo di una classe più bassa.
0: Esatto, quindi i riferimenti probabilmente sono associabili, c'è un'assonanza.
1: Sì.
0: Vabbè, paesino bellissimo, non so se siete mai stati, si arriva da Taormina,
1: sì.
0: pochi abitanti, con una piazza tra l'altro che offre una vista meravigliosa sull'Etna, ma anche sul mare, diciamo, sulla zona circostante, giardini Naxos per intenderci. E poi vabbè, lì c'è la gastronomia, l'enogastronomia, il famoso vino alla mandorla di Castelmola da visitare.
1: Direi, mi manca.
0: È bellissimo, c'è Castelmola,
1: Taormina, sì, ma lì
0: c'è anche Savoca, non lontano, dove fu ambientato il Padrino, dove c'era il bar del Padrino, siamo a pochi chilometri. Bene, musica, che dici?
1: Sì, andiamo avanti con la musica, voi state con noi, Rai Radio 2.

0: Dolcissima canzone d'amore, My Girl, Otis Redding su Rai Radio 2. Siamo arrivati alle 5:10 minuti e qualche secondo in diretta dal Salone del Libro di Torino. Savino Zaba, eccezionalmente Natascia Lusenti.
1: My Girl al Salone. Posso dirlo, sì, al Salone, certamente.
0: Certamente. E noi proseguiamo con la nostra piccola escursione ed esplorazione letteraria e poetica dell'Italia, perché effettivamente ci sono paesi che più di altri hanno ispirato l'Italia, sicuramente uno
1: esatto.
0: Svegli.
1: Anche gli internazionali, ovviamente, sì, non soltanto certo. Gli italiani stessi. Per esempio, c'è un luogo, e qui ritorniamo in Liguria, perché la Liguria è terra di ispirazione.
0: Torniamo con gli inglesi.
1: Con gli inglesi, guarda caso, oltre agli italiani, ovviamente, ed è il Golfo dei Poeti, conosciuto come Golfo della Spezia, che tra l'altro mette insieme appunto da una parte Lerici e dall'altra parte c'è Porto Venere, insomma, un posto meraviglioso. Il suo nome è così evocativo, appunto, Golfo dei Poeti, perché all'inizio del Novecento Sam Benelli, per celebrare i tanti artisti che nel corso dei secoli hanno trovato ispirazione in questo angolo di Liguria, disse: beh, facciamo così, chiamiamolo il Golfo dei Poeti, perché tra i più celebri, insomma, ci sono passati Percy Bysshe Shelley, così come Lord Byron, ma prima ancora Dante e Petrarca, insomma
0: la stessa Virginia Woolf di cui parlavamo all'inizio della puntata, e poi Eugenio Montale. Sì, è un golfo che abbraccia la riviera di Levante, cioè abbracciato da due luoghi meravigliosi, Porto Venere e Lerici, che sono
1: posti meravigliosi,
0: stupendi,
1: posti
0: veramente meravigliosi. Da visitare entrambi. Porto Venere, patrimonio dell'umanità UNESCO, ci sono tutte le isole. Lì ci sono andata spesso, devo dire, perché avevo un fidanzato che
1: sapeva velista,
0: affittava le barche, perché non c'erano i soldi per comprare, però affittava le barche, molto bravo con la sua patente nautica, e quindi ho visto quelle terre dal mare ed è molto bello.
1: Certo, perché il fidanzato a scrocco ti facevi tutte molto bella questa cosa, molto bella. Quindi abbiamo scoperto anche un angolo della vita privata della Lusenti.
0: Da quelle parti
1: ci sono dei ristorantini niente male, male, sia a Porto Venere che a Lerici.
0: Sì, e da quelle parti c'è anche Tellaro. Adesso mi hai visto prima quel cellulare che cercavo, perché non mi ricordavo il nome di un grande giornalista, uomo di lettere e non solo, insomma, che ha realizzato anche reportage. Mario Soldati andava lì in vacanza. Ci sono stata un'estate, qualche giorno di pausa, mi ricordo, tra un impegno e l'altro con Radio 2. È stupenda, ci ho visto quando l'Italia ancora partecipava, non penso che fossero i mondiali, se ricordo bene, o gli europei, comunque ho visto le partite, sai, con lo schermo in piazza, molto bello. Il fatto è che io sono andata a giugno, eravamo in pochi, perché la spiaggia, diciamo, agibile è proprio piccina, cioè là dove puoi andare ci sono molti scogli e quindi ti deve piacere. Io l'ho trovata molto fascinosa,
1: bella, piaceva. L'abbiamo citato prima, Dietz Lawrence, anche lui frequentava il Golfo dei Poeti, insomma, non a caso il Golfo dei Poeti. Che bello da ritornarci, così come per esempio le Cinque Terre, anche lì non lontane.
0: Le Cinque Terre è altro posto che ho amato tantissimo, meraviglioso. Da quando è nelle guide, diciamo, americane, c'è molta più gente.
1: Ci ritorniamo tra poco. Intanto su Radio 2 arriva Achille Lauro.

0: un'improvvisata notturna nella bellissima Fontana di Trevi di Roma, ed ecco qua il video della canzone appunto Comuni Immortali di Achille Lauro. Nel pomeriggio di Radio 2, 17:17, studio che si anima, che si arricchisce della presenza dell'assessore all'istruzione, o assessora come preferisce, all'istruzione e politiche giovanili della Regione Calabria, Eulalia Micheli. Buonasera, ben arrivata. Preferisce la declinazione di genere? No, quindi assessore,
1: sì,
0: benissimo,
1: assessore.
0: Ben arrivata intanto.
1: Grazie mille, buonasera.
0: Allora, lei circondata dai giovani, è qui tra l'altro con una bellissima rappresentanza di giovani che hanno presentato una serie di progetti, perché lei appunto si occupa di istruzione e del benessere dei giovani a scuola.
1: Sì, come hai già detto, sono venuta accompagnata da alcuni studenti degli istituti calabresi che hanno partecipato a dei progetti, ma soprattutto perché qui dal Sole del Libro volevamo raccontare quello che la regione sta facendo, investendo nelle nuove generazioni e soprattutto nella scuola, perché reputiamo che la scuola sia il luogo fondamentale per poter costruire consapevolezza, libertà e speranza. Per cui ho portato questi ragazzi per dare l'immagine di quello che è, diciamo, raccontare la Calabria non attraverso i soliti stereotipi, ma attraverso le energie, i talenti e i volti dei nostri giovani.
2: Assessore, le posso chiedere se c'è qualche libro tra quelli esposti qua nello stand che le piace particolarmente, un libro del cuore, uno che si ricorda di aver letto a scuola, appunto?
1: Beh, a scuola ne ho letti, però devo dire che, visto il mio lavoro, mi piace leggere, sto leggendo almeno in questo periodo, dei libri che riguardano le persone che conosco per la mia attività. Per esempio, ultimamente ho letto un libro di una ragazza di Taurianova, che è nata
0: ex capitale del libro.
1: Sì, perfetto.
0: Tre anni fa,
1: e infatti l'abbiamo presa,
0: oltre a quella del Torrone, anche la cittadina
1: sì,
0: ricca di cultura.
1: Vedo che sei informatissimo.
0: Ho presentato il mio libro qualche tempo fa, quindi qualche informazione,
1: ecco,
0: così in tasca ce
1: l'avevo. Questa ragazza è nata con una malformazione congenita e poi attraverso lo sport è rinata. Lei si è trasferita poi al nord, si è sposata, ha avuto un figlio, ha iniziato a praticare sport, è diventata anche una campionessa paralimpica, per cui ha raccontato la sua storia in un libro. Quindi io, per la mia attività in questo periodo, alterno queste letture oppure quelle, insomma, più un pochino. Anche lì a Taurianova è venuta Chiara Francini, ha presentato il suo ultimo libro e lo sto leggendo.
0: Senta, lei a scuola, lei so che è una sostenitrice del sostegno, del supporto ai ragazzi, con presenze come per esempio lo psicologo, no? Cioè che possa dare un concreto aiuto davvero alla crescita e allo sviluppo culturale dei ragazzi.
1: Sì, noi come regione ci siamo posti, la prima regione in Italia che si è posta il problema del benessere psichico dello studente, perché siamo convinti che è un ragazzo sostenuto, ascoltato, e sicuramente un ragazzo che apprende meglio.
2: O una ragazza anche.
1: Una ragazza, certo. E perché soprattutto dopo il Covid, dopo la pandemia, abbiamo attraversato, insomma, delle trasformazioni importanti soprattutto per il mondo giovanile, quindi ansia, insicurezza, isolamento sociale, dipendenze digitali che hanno attraversato le famiglie e le comunità scolastiche, e sicuramente la scuola non aveva e non ha gli strumenti per affrontare tutto ciò. Per cui come Regione Calabria ci siamo posti questo problema e abbiamo previsto lo psicologo scolastico all'interno delle scuole. Abbiamo stanziato 9 milioni di euro per 43 psicologi stabilmente presenti in 285 istituti e 2.893 classi di scuola secondaria di primo e secondo grado. E quindi pensiamo che sia fondamentale, che noi crediamo in una scuola che mette al centro il benessere dello studente.
2: Beh, brava. Cosa le possiamo dire, assessore? Io non ce la faccio a chiamarla assessore, mi deve scusare, ma io la vedo.
1: Chiama come?
2: È una donna come me, mi viene da chiamarla assessora, dai.
1: Va bene,
2: so
1: va
2: che
1: benissimo.
2: Qua c'è tutto una
1: filosofia,
2: però.
1: Io non mi soffermo su questa tipologia, insomma, ho un ruolo istituzionale e poi il nome, insomma, e poi quello che si fa, non come ci si chiama.
0: Senta, non so se ha sentito prima l'intervento di Brunori Sas.
1: Allora, l'ho sentito da lontano perché c'era tantissima gente, ho ascoltato quella parola
2: restanza
1: e futuro.
0: Ecco, a proposito, volevo chiedere, lei si occupa di istruzione, ormai uno stereotipo quasi, un luogo comune, quello di finire gli studi, diciamo, primari per poi lasciare la Calabria e andare a studiare fuori. Che cosa bisogna fare per farsi sì che questi ragazzi poi, ecco, nella restanza decidano di fermarsi. Tra l'altro una regione con una, almeno due università importantissime.
1: Ne abbiamo le nostre università, devo dire,
0: di
1: sì.
0: Cosenza.
1: Noi abbiamo tre, e sono Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza,
0: esatto.
1: Come tu dicevi, sicuramente sono delle eccellenze.
0: Che cosa bisogna
1: nel suo
0: fare
1: campo
0: per far sì che questi ragazzi restino in qualche modo?
1: Noi come regione stiamo investendo tantissimo. Adesso l'ultima misura che il presidente Occhiuto ha fortemente voluto è il reddito di merito, cambiando il paradigma, no? Premiando quelli che sono i talenti del mondo accademico, quindi degli studenti che si iscriveranno nelle nostre università. Poi penso che occorra lavorare all'interno di un ecosistema, perché i talenti possono anche essere trattenuti, ma poi devono essere valorizzati quando finiscono,
2: sì,
1: il loro percorso.
2: Non trattenuti per trattenuti.
1: No, e poi un ragazzo deve essere anche libero di scegliere di poter formarsi.
0: Ci ritorna.
1: C'è
2: insisto,
1: qualche cosa.
2: Insisto.
1: Un ragazzo e una ragazza devono essere. Ma io non sono.
2: Ma lo so, io faccio il mio lavoro.
1: Però fai bene, perché non mi viene. Ok. Un ragazzo e una ragazza devono essere liberi di scegliere di formarsi anche fuori. Anche
2: esatto, fuori. Sì.
0: E magari poi di tornare.
1: Esatto. E di tornare.
0: E trovare sicuramente un terreno fertile.
2: Grazie.
0: Per rimanerci. Noi la ringraziamo, grazie per questo racconto.
2: Grazie Eulalia Micheli, assessora all'istruzione e alle politiche giovanili della Regione Calabria. Grazie. Viva la Calabria.
1: Posso salutare tutti i ragazzi e le ragazze,
0: ecco,
1: della
0: vedi,
1: Calabria, tutti gli studenti e le studentesse.
0: Noi salutiamo tutti gli ascoltatori, grazie, e le ascoltatrici di Radio 2. Grazie.

0: runway.
1: Lady Gaga, Dough Cheek on Runway, l'abbiamo ballata per tutto il tempo, abbiamo il fiatone.
2: Abbiamo cercato di imitare i ballerini del video, ovviamente, sì, abbiamo il fiatone perché
1: nessun
2: ovviamente
1: successo, però ci siamo divertiti.
2: Tantissimo, soprattutto il pubblico che ci guardava dall'altra parte, perché c'è veramente tanto pubblico qui, dal Salone Internazionale del Libro di Torino. E soprattutto perché abbiamo una certa età, anzi io direi un'età certa. Che è ancora
1: siamo
2: meglio.
1: Degli splendidi cinquantenni, è inutile
2: diciamolo,
1: a girarci intorno. Allora continuiamo invece a girare intorno, tanto siamo fermi mentre lo facciamo, ai parchi, li abbiamo annunciati, i parchi letterari, oltre ai borghi, alle città, alle terre direi italiane raccontate dalla grande letteratura. Avevamo citato le cinque terre, che a parte gli scherzi è davvero da quando sono su quella famosissima guida ormai da un bel pezzo,
2: esatto,
1: di tempo.
2: Sono...
1: Io ci andavo quando ero piccolina, abitavo a Milano nei miei primi anni e scrivevo e facevo il praticantato, e c'era un giornalista che aveva la casa a Monterosso e me la prestava perché io ero squattrinata e non avrei mai potuto
2: permettermi. E non era Montale, ovviamente.
1: No, non era Montale. E però Eugenio Montale ci andava,
2: esatto,
1: effettivamente. Quello è un posto meraviglioso, c'erano delle spiagge molto belle, c'erano anche dei luoghi. Adesso diciamo che devi aspettarti tanta gente rispetto a 30 anni fa, ma sempre splendide rimangono.
2: Meravigliosa, a parte il fatto che puoi prendere il treno dalla Spezia e farti le 5 fermate,
1: esatto,
2: e quindi goderti, che so, un'ora a Vernazza, un'ora a Monterosso e così via.
1: Sì, sì.
2: E Eugenio Montale, a proposito di scrittori, lì trascorse le vacanze per almeno 20 anni, e probabilmente un luogo che ha ispirato moltissime delle sue opere, per esempio Meriggiare pallido e assorto, probabilmente nasce proprio in quella zona lì.
1: E ci si può credere. Restate con noi, Rai Radio 2, arriva l'Onda Verde.

0: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Oliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro! All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro! Corri! La spesa te la offrono Oliveto e Rocchetta!
1: 2-2
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro. E con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
1: 2-2
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Onda Verde, viaggiare informati.
8: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 17.30 e 10 secondi. Queste le principali notizie di traffico. Sulla 1 tratto Campano tra Capo e Caianello si registrano 7 km di coda in direzione di Roma a seguito di un incidente tra una moto e un camion avvenuto all'altezza del chilometro 707-800. A chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire presso la stazione di Capo a seguire le indicazioni per la strada statale 6 Casilina in direzione Roma fino alla strada provinciale 80 e rientrare in autostrada a Caianello. Le altre notizie ci portano in A22, Brennero Modena, in Trentino Alto Adige tra San Michele all'Adige e Egnaora in direzione Brennero, 4 km di code per traffico intenso. In A7 Milano-Genova tratto Ligure tra Genova Bolzaneto e Busalle in direzione di Milano, code per lavori. In A12 Genova-Rosignano tratto Toscano tra Carrara e Massa in direzione Rosignano, 3 km di code a causa di un incidente. Andiamo poi in A13 Bologna-Padova in Emilia-Romagna, 2 km di code per un veicolo fermo tra Altedo e Bologna Interporto in direzione di Bologna, e chiudiamo in A14 Ancona-Pescara tratto Marchigiano tra Pedaso e Grottammare in direzione di Pescara, 2 km di code per lavori. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento su Radio 2 alle 20:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.

0: Il ritorno dei Maroon 5 nel pomeriggio di Radio 2, 17:34. Allora, eccoci qua dal Salone Internazionale del Libro. Come già vi abbiamo raccontato, siamo ovviamente all'interno dello stand della Regione Calabria, della Calabria Film Commission, della Fondazione Calabria Film Commission. Natascia Lo Senti, ciao.
1: Savino Zaba, ciao.
0: Ciao, eccoci qua. Allora, stiamo facendo un bellissimo viaggio, secondo noi, secondo me.
1: Sì.
0: Dice autoincensazione, no?
1: No, vabbè, però.
0: È bello,
1: speriamo.
0: Oggettivamente bello, sì. Perché insomma è un viaggio attraverso la cultura e i luoghi italiani, che è poi un
1: sì.
0: po' il fil rouge del nostro programma.
1: Sì, restiamo allora direi un po' sull'attualità, perché si parla da svariate settimane e ho letto anche un pezzo molto bello di Walter City sul quotidiano Domani qualche giorno fa che dice, vabbè raga, non lo dice così naturalmente, dico io, vabbè raga, però i Promessi
0: Bella.
1: Sposi
0: sì.
1: possiamo anche non leggerli.
0: Ah beh certo.
1: Perché insomma c'è dal ministero è arrivata questa direttiva per cui non è più considerato un classico dell'Ottocento, quindi si può anche spostarlo
0: cambiare.
1: In là negli ultimi anni delle super. Sì, mi confondo sempre perché le ho fatte in Svizzera le scuole, mi confondo, non iniziare nel biennio e non leggerlo integralmente. Qualcuno ha strotto il naso, qualcuno ha detto, ma in effetti sì, perché è passato tanto tempo, ci sono altri libri. Ve lo dico perché esiste il parco letterario intitolato ad Alessandro Manzoni a Trezzo sull'Adda, lì nella provincia di Milano, dove lui ambienta molta parte dei Promessi Sposi. C'è il borgo di Pescarenico, dove c'è il convento dei Cappuccini di Fra Cristoforo, e poi ci sono le chiuse di Leonardo a Trezzo sull'Adda, il ponte di Paderno e il villaggio operaio di Crespidadda, che è un bellissimo luogo da visitare, quello insomma è proprio un luogo anche storico. Oppure potete andare a Lecco, che pure è molto carina, che ispira al famoso incipit,
0: quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno tra due catene non interrotte dei monti.
1: Come leggi bene?
0: Ma così, no, è Manzoni, non sono io.
1: No, però tu leggi bene, lui scrive
0: e io leggo.
1: E tu leggi.
0: Senti, allora a questo punto rimaniamo più o meno, voglio dire, sui classici che si studiano a scuola, Giacomo Leopardi mi viene in mente, quindi
1: sì.
0: Ci spostiamo nelle Marche, in provincia di Macerata, perché proprio a Recanati, tra i paesaggi e i luoghi che furono cari a Giacomo,
1: mio amico Giacomo.
0: Ecco, per esempio, lì il percorso in questo bellissimo parco letterario parte dal Colle dell'Infinito, passando appunto per la Torre del Borgo, quella del cosiddetto Passero Solitario, e poi c'è il Palazzo Antici Mattei, il Palazzo Leopardi e la piazzola appunto del Sabato del Villaggio. Vedi tutti i luoghi che in qualche modo poi ti riportano alle opere di Giacomo Leopardi.
1: Stiamo su un altro grandissimo, Francesco Petrarca, questa volta ci spostiamo in Veneto, sui Colli Euganei, percorso molto particolare perché passa dai Trovatori Provenzali fino alle opere di Shelley, Foscolo e Byron, e siamo ancora tra gli inglesi, e si osservano castelli, suggestive abbazie, ville, imperdibile poi la casa di Francesco Petrarca ad Arqua, che fu la sua ultima dimora. E effettivamente spesso vedere i luoghi in cui gli scrittori hanno vissuto, i luoghi che hanno amato, ti fa comprendere alcune pagine che poi hai letto,
0: certo.
1: Da studente a scuola o anche da lettore o lettrice. Poi
0: magari qualcosa che ti è sfuggito o qualcosa che vuoi approfondire lo approfondisci attraverso questa visita, che poi è anche un po' il modo di visitare ormai, e lo dicono anche i numeri, magari più tardi faremo un approfondimento su questo, quello di visitare, di fare turismo appunto culturale attraverso questi luoghi. Ne parliamo tra poco, abbiamo ancora altri parchi da raccontare. Questa è Radio 2 e questo è il Salone del Libro.

0: ce la siamo sentita fino all'ultimo e giustamente no, questo è un pezzone
1: l'abbiamo
0: totale.
1: L'abbiamo ballata anche,
0: anche
1: sì, tu in particolare.
0: Sì, sì. È un pezzone totale della colonna sonora di Dirty Dancing, film del 87, credo.
1: Balli proibiti, appunto.
0: Sì, sì, bellissimo. Era Eric Carmen con Hungry Eyes. Ci ha raggiunto.
1: Anche qui,
0: anche
1: balli
0: visto.
1: Proibiti, scusami, permetti, perché siamo in pubblico e ogni tanto diventiamo attrazione del pubblico che passa.
0: Vabbè, c'è di peggio, dai.
1: Perché non è proprio la nostra principale attività.
0: No, certo, diciamo. Infatti lo facciamo per puro divertimento.
1: Per attrarre. Rideva
0: di noi, infatti, no, non è vero. Fabio Scavo, ciao, benvenuto.
2: Grazie, ciao, buonasera a tutti.
0: Funzionario del settore cultura della regione Calabria, sei anche il nostro ultimo ospite per questa
1: Dulcis
0: puntata.
1: Esatto.
0: Senti, l'hai sentita tutta, hai sentito anche Brunori e Vito Teti, hai sentito l'assessora. Che cosa dobbiamo sapere ancora della Calabria che non sappiamo dal tuo punto di vista?
2: Un domandone, mi sento presidente della regione.
1: Beh, no, dal punto di vista culturale, visto che ti occupi di cultura.
0: Certo. Stiamo parlando di
2: allora, dal punto di vista culturale c'è da dire che la Calabria è in fermento già da diversi anni, probabilmente sotto traccia, adesso inizia a uscire in vari comuni.
0: Brunori e Vito Teti, hai sentito l'assessora, che cosa dobbiamo sapere ancora della Calabria che non sappiamo dal tuo punto di vista?
2: Un domandone, mi sento presidente della regione.
1: Beh, no, dal punto di vista culturale, visto che ti occupi di cultura.
0: No, certo. Stiamo parlando
2: allora,
0: di
2: dal punto di vista culturale c'è da dire che la Calabria è in fermento già da diversi anni, probabilmente sotto traccia, adesso inizia a uscire in vari comparti. Io mi occupo del sistema teatrale regionale.

0: Io, come dicevo, mi occupo del sistema teatrale regionale, per esempio abbiamo diverse compagnie che lavorano con il nostro sostegno e riescono anche ad andare su cartelloni nazionali e anche internazionali, quindi c'è fermento, ecco.
1: C'è fermento anche tra i giovani. Adesso mi viene in mente così, c'è un progetto molto bello che è quello che in qualche modo richiama i giovani alle tradizioni. Calabria Sona mi viene in mente, non
0: sì,
1: so se
0: come no, che lei conosco.
1: Lo conosco. Esatto, che è un progetto molto bello perché avvicina i giovani agli strumenti tradizionali ed è un'orchestra fatta da trentenni, ventenni, di ragazzi che suonano il tamburello, che suonano la ghironda, che suonano degli strumenti che probabilmente di cui si sono perse tracce, ed è un modo per, come dire, per riavvicinare i ragazzi alla terra. Tra l'altro l'anno scorso è uscito un disco molto bello con Max Gazzè. Devo dire con un progetto molto bello. Ecco, questa trovo che sia un'iniziativa molto interessante a proposito di Restanza, per far sì che i ragazzi si innamorino sempre di più della loro terra.
0: Tocchi un tasto molto sensibile per quanto mi riguarda, perché in realtà la Restanza, in questo caso specifico l'uso di strumenti musicali della tradizione, nonché ovviamente anche dei balli tradizionali della
1: tarantella,
0: in Italia in genere, è un po' diciamo la nuova frontiera dei giovani, anche perché gli stessi hanno iniziato a capire che non devono essere vissuti questi aspetti come una vergogna. Lo dico chiaramente, cioè c'è stato un periodo della nostra storia tra gli anni 80 e gli anni 90 che i giovani calabresi vedevano questi balli tradizionali, la musica tradizionale come qualcosa che non dovesse essere valutata e difesa.
1: Andavano verso il rap, diciamo.
0: Andavano verso altri mainstream e compagnia. Ora hanno capito che non è che può diventare fondamentale, però tutelare i propri valori, le proprie tradizioni, anche apprezzando la musica popolare, gli strumenti popolari, è un modo per restare viaggiando.
2: Fabio, posso dirti, lo so che sono, diciamo, dipartimenti diversi, però siccome ci tengo tantissimo da una parte al diritto degli animali e dall'altra anche allo stato di salute dell'ambiente, secondo me è cultura, e voi da questo punto di vista in Calabria avete dei luoghi fantastici, avete delle aree protette, delle riserve, e non sono tanto conosciute forse come certe altre in altre regioni d'Italia?
0: Parchi, le aree protette sono tante, ce ne sono alcuni di parchi nazionali, come penso subito a quello del Pollino, che è un parco in condivisione con la regione Basilicata. Abbiamo delle aree protette regionali, ovviamente la Sila, ci siamo vicini, noi siamo di Catanzaro come centro di riferimento, quindi abbiamo un pezzo di cuore in Sila.
2: Ricordo, non so se Cicogna, a proposito di tornare, ci sono animali selvatici che sono tornati infatti in Calabria.
0: Ma ci sono diversi progetti, ma anche la ciclovia dei parchi, oppure il percorso del cammino che si sta sviluppando con un progetto molto importante che si chiama Calabria Coast to Coast. Noi abbiamo 800 km di costa per rimanere sull'aspetto esclusivamente marino, quindi è chiaro che abbiamo tanto da offrire, dobbiamo fare sistema, essere in grado di fare in modo che la gente capisca che, diciamo, c'è di più rispetto alla superficie.
2: Ecco. E anche magari chi ci vive, per questo dico che è cultura, no? Dicevi prima certi balli non venivano valorizzati abbastanza, a volte anche la terra in cui vivi, dai per scontate delle cose bellissime che invece si possono anche perdere.
0: La cosa bella è proprio questa: abbiamo una giovane generazione che ha riscoperto, anche grazie al lavoro culturale che fanno i Vitoteti, anche noi i Brunori in effetti sono così, ha riscoperto delle radici che non conosceva, perché le generazioni precedenti probabilmente non gli aveva spiegato alcuni dettagli molto importanti.
1: Si è distratta
0: per noi
1: un po' la generazione precedente.
0: Si è distratta un po',
1: che per fare un bilancio di questa 38esima edizione del Salone del Libro di Torino, che edizione è stata? E soprattutto che lettore è Vito? Fabio. Vedi te un attimo.
0: È stata un'edizione straordinaria per noi, perché abbiamo, diciamo, cambiato passo rispetto alle annualità precedenti, dove avevamo comunque un'offerta assolutamente dignitosa, di grande livello. Quest'anno invece abbiamo fatto un salto di qualità sul piano dell'offerta, perché abbiamo 40 case editrici, 160 autori, 82 talk.
1: Uno stand bellissimo,
0: uno stand
1: dal punto di vista visivo.
0: Peccato, gli amici che ascoltano la radio lo devono soltanto immaginare, magari sui social, sui vostri social, vedono oltre ai vostri balletti.
2: No, ci sono storie che dimostrano la bontà di questo vostro stand.
1: Meglio dei nostri balletti, devo dire. E che lettore è? Abbiamo veramente una risposta franca.
2: Fabio, lo stai leggendo?
0: A parte la Restanza della verità, poi l'utilità dell'inutile di Nuccio Ordine.
2: Ah, mi piace.
1: L'utilità dell'inutile.
2: Mi piace.
1: Noi con questo chiudiamo.
2: Grazie.
1: Sperando di essere stati utili in qualche modo.
2: Grazie Fabio Scavo, funzionario del settore cultura della Regione Calabria. E buon

0: E voilà, è tornato con sonorità sensuali, esotiche e leggere che hanno ispirato anche la nostra Natasha Lucenti qui all'interno dello stand del Salone del Libro di Torino, e Irama con la nuova canzone che si chiama Cabana. Sì. Eccoci qua.
1: Allora Savino, io ricordo a tutti quanti che queste puntate le stiamo realizzando su Rai Radio 2 in collaborazione con la Regione Calabria e con la Fondazione Calabria Film Commission, e stiamo parlando molto e con grande piacere di Calabria. Oggi poi in particolare l'abbiamo fatto con Bruno Risas. Stiamo facendo un giro dell'Italia con voi. Vogliamo...
0: un riferimento probabilmente al turismo letterario in Italia, perché c'è questo fenomeno che sta crescendo, sì. I numeri sono molto chiari, praticamente ormai più della metà dei viaggiatori italiani diciamo che ha prenotato già o prenderebbe in considerazione un viaggio ispirato alla letteratura, e molti appunto considerano importante trovare tempo per leggere durante un viaggio, quindi andare nei luoghi che hanno ispirato, ma soprattutto portarsi anche dei libri da leggere. Questa insomma sì, è un po' la bussola emotiva, se vogliamo, del nostro paese.
1: E poi la questione interessante in questo pezzo era anche che è vero che le persone magari leggono di meno, anche perché le vite spesso sono faticose e diciamo frastagliate, non è facile anche trovare lo stato d'animo giusto per aprire un libro, ma amano definirsi lettori o lettrici. Sì. Questo è bello, perché vuol dire che tu dici, vabbè, adesso non ci sto riuscendo, però sono una persona che legge e ci tengo a dirlo.
0: Esatto. Vabbè, insomma, questo perché nel frattempo crescono le case museo, i quartieri diciamo legati alle letterature, ma la letteratura, le biblioteche, i festival, i caffè storici, tutte cose che in qualche maniera incuriosiscono al di là della lettura, ecco, i luoghi, e questo è diciamo le ultime informazioni che riguardano il cosiddetto turismo letterario in Italia, detto anche book vacation. A noi piace più la versione italiana.
1: Sì, anche a me. E poi abbiamo parlato di scuole, che a proposito di luoghi è forse, se non il primo, il secondo, ma per molti bambini il primo luogo in cui si impara a leggere. A Torino, visto che siamo qua, c'è il Musli, che è un museo dedicato al passato, al presente e al futuro della scuola, e propone due itinerari di visita. Sono il percorso scuola, che permette di andare un po' all'indietro tra fine 800 e inizio 900, quindi la scuola del libro cuore per capirci, e poi invece un altro percorso dedicato alla scoperta della letteratura per l'infanzia, che come dicevamo ieri e come si vede molto bene qui al Salone del Libro è fortemente viva e vivace. Sentita. Ci sono sempre più proposte di case editrici grandi e piccole che si proprio rivolgono ai lettori e alle lettrici più piccole, perché i bambini sono appassionati.
0: Cominciare. Eh sì. Ecco, esatto. Allora abbiamo fatto un bellissimo giro anche lungo l'Italia nei luoghi della letteratura. Un riferimento, non possiamo non farlo, per esempio la Sicilia di Montalbano sulle sì. Orme di Camilleri, quindi la sua Porto Empedocle, la Vigata, Scigli, Ragusa, Ibla, così come Napoli, per esempio. Napoli, beh, insomma, ha ispirato tantissimo.
1: Beh, L'amica geniale.
0: Esatto.
1: Per dire, quello è un libro che ha girato tutto il mondo, veramente.
0: Come noi, Bastardi di Pizzo Falcone, quindi Maurizio De Giovanni, quindi il commissario Ricciardi, ma come per esempio il Veneto ha ispirato qualche anno fa, diciamo, Shakespeare, e non solo, appunto, quindi Verona, ma poi l'incanto di Venezia.
1: Eh beh sì, se pensa alla quantità di gente che va a Verona per vedere un balcone che non esiste nella realtà, però esiste nella realtà di
0: Nella realtà. Un ricordo invece speciale va alla Sardegna e a Grazia Deledda, la nostra premio Nobel, e ovviamente ai suoi borghi che hanno ispirato le sue opere. Santupé Predu, spero di aver letto bene.
1: Penso di sì.
0: Il nostro regista di origini sarde potrà bacchettarci.
1: State qui su Rai Radio 2.

0: Questo è un grande pezzo, è la Langley Choosing Texas, e mi ha fatto pensare, c'è molto orgoglio texano, e anche quella lì è una terra su cui ci sono dei pregiudizi, no? Dei cliché, anche dei pregiudizi negativi, forse qualcuno anche interiorizzato, e lei è molto bello quando dice she's from Texas, lei è del Texas, lo capisce da alcune cose, e mi ha fatto pensare a quello che abbiamo detto un po' oggi della Calabria.
1: In questa puntata. Sì. Bene, lei quindi una cowgirl.
0: Eh sì, sì, a tutti
1: nella, sua, nella tua declinazione ovviamente
0: sì,
1: di genere.
0: Cowgirl, è vero.
1: Allora, bella questa canzone ovviamente che chiude il nostro programma, è la Langley. Noi ovviamente ringraziamo tutti per questo, tutti coloro i quali hanno collaborato alla nostra due giorni qui, quindi la squadra tecnica audio video di Roma e Torino. Un ringraziamento speciale ai nostri due angeli custodi, Patrizia Gridelli e Francesca Tuzzi, che sono stati al nostro fianco.
0: Grazie alla Regione Calabria e alla Fondazione Calabria Film Commission, con cui abbiamo realizzato queste puntate. Io vi ringrazio, pomeriggio di Rai Dio 2.
1: Ciao.
0: Grazie di avermi ospitata.
1: Domani mattina sei con Matteo Osso ovviamente alle 6. Io invece lunedì torno con Diletta Parlangeli alle 4:30. Buon fine settimana. Sì, adesso è il meglio di Matti da legare, ovviamente. Leggete. Buon libro, buona lettura. Ciao,
0: ciao
1: Natascia.
0: Ciao Savino, ciao, grazie, ciao. Rai Radio 2.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: 2-2.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero.
5: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
6: Sì, lo voglio.
5: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
7: Sì, lo voglio.
5: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Lunedì.
1: E io sono arrivata puntuale!
2: Ragazzi, allora, quando Berenice arriva puntuale, la settimana sarà fantastica, devo dire.
1: Esattamente, esattamente. No, bene, siamo molto contenti di essere nella vostra compagnia. Ciao Particolucci, ciao Mario Benedetto.
3: Buonasera.
1: Gli altri si devono presentare da soli.
2: Lui non ha bisogno di presentazioni, è stato con noi diverse volte, abbiamo il piacere di avere qui in OTG anche oggi, quindi gratis, Antonio Mezzancella.
4: Buon lunedì.
1: Conosco benissimo.
4: Ciao bene.
1: Carina. È che non vi vedo benissimo.
4: Ecco.
1: Lanciamo il menù? Che ne dite?
2: Mi dice Peppe Verdelli in regia, che ringraziamo, che è tornato Bruno Barbieri. C'è Bruno? Prego Bruno.
5: Ben ritrovati dal vostro Bruno sulla fantastica Radio 2.
2: Grazie,
5: per una nuova quanto mattazzosa puntata dei Matti dalle Gare.
6: Divertente.
5: La terra comincia già a produrre frutti meravigliosi. E tra questi frutti voi sapete quali mi ricordate?
2: Quale?
5: Le ciliegie.
2: Ah, buone.
1: Ah, oh, che carina.
5: Ma non tanto per il sapore. Né tanto meno per il colore.
2: Neanche.
5: Quanto per la forma.
2: Ecco.
5: Soprattutto allora, quelle a coppia.
2: Abbiamo capito.
5: Non so se ho reso l'idea.
2: Sì, sì, grazie. Basta così. Grazie.
5: Questo paragone non vale ovviamente per Belen,
2: certo.
5: Che della ciliegia rappresenta il color rosso fuoco, che della ciliegia ha le stesse rotomità,
2: vabbè, basta,
5: e che della ciliegia conserva lo stesso dolce sapore.
2: Grazie.
5: Ora vi lascio, che sono arrivati in NAS, che ho inviato in maniera anonima al ristorante di Bastianic.
2: Ma perché?
5: E siccome sono qui dinanzi al suo locale nascosto di Crompano, non voglio perdermi la scena in cui gli metteranno i sigilli.
2: Ma
5: intanto voi iniziate, ma siccome in molti me lo chiedono, vi lascio con una battuta,
2: visto
5: che in questa trasmissione non si vide mai.
2: No, battute due no.
5: Sapete qual è il colmo di un cuoco che piange?
2: Non vogliamo saperlo.
1: Che ha tagliato il cipolle.
5: Piange perché gli è finito il riso.
3: Bella, carina, questa è Arienzo.
1: Non l'ho capita.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Lunedì.
2: Serena Brancale, Levante al mio paese, si balla così, possiamo dire, no?
3: Ma si usa.
2: I napoletani ballano tanto.
3: Scusa, Belen, okay. Scusa, si usa in Argentina fare sulle canzoni o. Si usa allora, si usa, quindi è una dicitura.
2: Sì,
3: perfetta.
2: Si usa tantissimo.
3: Ma perché
2: sì.
3: Si usa racatacatacata?
4: Perché il guerriero era.
2: Ah, il no, perché non lo so, è un'usanza. Voi lo fate?
3: Ma io lo faccio imitando gli argentini, ma in realtà in Italia
2: esatto,
3: no. Credo.
2: Non lo sento
4: così.
2: Tanto.
4: Oh!
2: Ma sapete cosa sento?
3: Cosa?
2: Sulle mani!
3: Bravo, sulle mani, sì, sì, è un classico sulle
4: Posso
3: mani.
4: Posso dire che è un bel dibattito?
3: Sì, è un bel dibattito.
4: A me non dispiace. Oh!
2: Non iniziare a fare lo saputello,
4: No.
3: Anche perché il professor Benedetto torna
4: al suo paese.
2: Che sarebbe questo poi.
4: Cioè,
3: è tornato al suo paese origine, l'università, visto che oggi ha avuto l'esame, si poteva
4: oggi
3: dire, ma l'ho detto.
4: Oggi è il primo appello, ragazzi.
3: Ha bocciato qualcuno, prof?
4: No.
3: Bravo, prof.
2: Che non ha bocciato nessuno, impossibile. Molto altrimenti bravo, sono tutti bravi, tutti passano, non possono fare tutto.
4: I primi appelli tendenzialmente, diciamo, sociologicamente sono popolati da persone più. Quando fai il primo appello significa ce l'hai fresco, vuoi sei preparato. Quindi poi andando avanti è statistica, diciamo.
3: Al primo appello sono più
4: arrivano i più preparati,
3: più bonanimi,
4: diciamo, se vogliamo, no? Quelli motivati a farlo subito l'esame.
3: E parliamo proprio di scuola, anche perché fra un mese, vero Belen, finirà
2: sì,
3: la prima
2: sì,
3: la scuola.
2: Ci stiamo avvicinando alla fine della scuola, inevitabilmente tornano in mente, scusate, i compagni di classe,
3: sì,
2: cioè, non
3: certo.
2: So se a voi capita anche
3: sì.
2: Quelli con cui abbiamo condiviso, non lo so, i primi amore, i primi bacini, le prime interrogazioni. Allora, non lo so, i pianti prima degli esami.
3: Come no, certo.
2: Ma voi vi ricordate? Perché io, se devo essere sincera, non è che mi ricordo tanto dei miei primi compagni, non so, della primina. Con il primo che mi sono dato un bacio, si chiamava Mattia Bruzzone.
3: Mattia, ci salutiamo, bravo Mattia, investito bene, bravo Mattia. Primo bacio
4: uno di noi.
3: Già mettere nella storia, bravo.
2: Ma amica, no, io ero magrissima, secchissima, non piacevo a nessuno.
4: Come adesso,
5: a Mattia sì.
3: A Mattia piacevi, ci ha visto lungo, dico Mattia, no? Ma lei.
2: Ci ha visto lungo.
3: Ci ha visto lungo.
2: Allora, quindi a voi Bibi, cioè, vi ricordate, avete mantenuto soprattutto
3: sì.
2: I legami con queste persone oppure sono andati a sparire tutti?
3: Allora, chi vuole rispondere? Antonio, tu.
2: Non lo so, mettetevi d'accordo.
3: Vai, Antonio, dici.
5: Io 3 giorni fa ho rincontrato il mio compagno delle elementari.
3: Con
5: il quale siamo rimasti sempre i rapporti telefonici, ma una volta all'anno.
3: Ah, almeno, bello però.
5: E poi ci siamo rivisti.
2: Bello.
3: Ci siete rivisti e poi vi siete detti cosa?
5: Ci siamo abbracciati, dire, oh mamma, ti ricordi quando...
2: Cioè, poi vi siete riconosciuti?
5: Sì.
2: Perché vi vedete una volta l'anno.
5: Sì, poi lui chiaramente dice, ah, io ti seguo sempre, ti vedo in TV, eccetera. Però io l'ho rivisto, è stato un tuffo, cioè, non sono passati 35 anni, non fossero mai passati.
3: Si vola. Beh, lei, prof, invece ha mantenuto un rapporto saldo con i suoi ex compagni di scuola?
4: Sì, per quanto io, ho una storia particolare, che poi ho cambiato tante città, magari chi ci ascolta si può immedesimare. Quindi ho fatto elementari un pezzo in Liguria, un pezzo in Puglia, un pezzo in Toscana, medie, poi
3: perché ricordiamo il prof era latitante all'epoca. No, è per quello.
4: No, contrario. In realtà seguivo mio padre in divisa ufficiale dei carabinieri. Loro cambiano sede un po' di anni e quindi non è stato semplice. Magari anche chi fa questi mestieri, no, con la famiglia lo trova complicato. Però insomma, un po' di rapporti li ho ottenuti compatibilmente con gli spostamenti.
3: Io pure un gruppo invece con, se posso dire la mia, cara Belen, un gruppo con i compagni di classe liceo e una volta all'anno cascasse il mondo.
2: Sì,
3: a pranzo, giusto? Cena, andiamo al mare, facciamo i video, ma roba sì.
2: Fate gli esami di nuovo.
3: Ora ti mando un po' di video che facciamo nel gruppo nostro, così capisci insomma il climax com'è. Basta esattamente quello di.
2: Non vedo l'ora.
6: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.

0: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it. 2-2
1: Sa

0: 2-2.
1: Che starotte zero riposo.
2: Allora cambiamo sistema letto.
1: Non è il momento di spendere.
2: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
3: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
0: 2-2.
4: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
0: 2-2.
6: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: 2-2.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi,

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: Stiamo parlando in questa puntata dei Matti alle Gare, in questo mercoledì 13 maggio, dei file desecretati dal Pentagono, insomma, che stanno spopolando su internet. Sì. Sono immagini che, insomma, testimonierebbero l'esistenza di queste navicelle aliene.
2: Sì. Qualcuna sembra effettivamente una navicella.
1: Sembra.
2: Poi
1: non so, sono un po' sfocate.
2: Con tutti questi film che fanno, cioè, che ne sai se è vero? Se non...
1: Però posso dirti una cosa, poi non c'è un'immagine, cioè con l'epoca. Nell'epoca delle telecamere, ma possibile, no, ci sia un'immagine.
3: Posso dire,
1: nitida.
3: Vedi, bravo, questo è un ottimo, anzi, no. Per chi è uno spunto per chi fa informazione, programmi di approfondimento. Ecco, bravo.
1: Un'immagine nitida.
2: Non sono fotogenici gli alieni.
3: Hai ragione. Questa è
1: una navicella, no. Si vedrà? Beh, no.
3: Una, bravo, questo è un ottimo spunto di riflessione. Vedi, a dimostrazione che da questo programma escono anche notizie. Bravo, posso dire, posso dare.
1: Grazie, prova.
4: Volta, non sempre, qualche volta.
3: È un giusto elemento di riflessione.
1: Notizie anche con metodi degli ascoltatori che ci stanno inviando una marea di vocali, sì. Anche al 348-7300-200. Sentiamone uno, chi è?
5: Ciao ragazzi, volevo dire che siamo tra di voi già da tanti anni. Abbiamo abbandonato Marte per venire sulla Terra. Siamo una grande famiglia di extraterrestri. E non dovete avere paura di noi, perché noi vi vogliamo bene. Noi abbiamo portato il laser,
1: Le
5: medicine. Vi aiutiamo giorno per giorno. Un bacio da Marzian.
1: Marzian, grande testo comico, devo dire.
3: Un po' di problemi, diciamo, di forse di a livello proprio di apparato respiratorio.
4: Era l'alieno.
1: Ragazzi, fermatevi, perché Verdelmi ha detto che è arrivato un grande ospite a commentare, un grande giornalista italiano a commentare proprio questa notizia dei file desecretati. Paolo Del Debbio qui ai Matti alle Gare.
6: Il
1: suo punto di vista riguardo l'esistenza o meno degli UFO.
6: Innanzitutto voglio dire una cosa chiara e succosa, come un panino con Lampredotto.
1: Il riferimento sembra la Toscana.
6: Che questi signori non si mettessero in testa di arrivare qui a rubare il lavoro agli italiani.
1: Nessuno ha detto questo.
6: Noi non li vogliamo questi Maranza, con le loro tute attillate, tutte accettate, non si mettessero in testa di continuare a rubarci la pasta. Siamo matti per davvero.
1: Gli alieni ci ruberebbero la pasta secondo quale teoria?
6: Secondo voi cerchi nel grano cosa sono?
1: Cosa sono?
6: Non sono altro che prelievi non autorizzati di grano italiano.
1: Non è vero! Ma non l'idea dietro, scusi.
6: Io ricordo quando, che sin da bambino, mio babbo mi diceva sempre: Paolino, nella vita incontrerai belle e cattiva gente, ma quelli da cui ti devi ben guardare come categoria è una sola.
1: Quale?
6: Quelli che mangiano a UFO.
1: Sì, grazie Paolo, grazie.
7: Da lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti dalle Gare solo su Radio 2. Ma che bella questa canzone!

0: meglio di Radio 2 Motti dalle Gare. Martedì.
1: Radio 2 Motti dalle Gare in vostra compagnia fino alle 19.30. Da lunedì al venerdì siamo qui con voi a partire dalle 18. E la nostra Chiara Becchi Manzi già ha cambiato sguardo perché è arrivato il momento di, come dire, di alterarsi un po' in maniera bonaria, però, vero Chiara?
2: Sì, sì, è arrivato il momento del messaggio sociale, che oggi non è soltanto un messaggio sociale, ma anche un po' politico, perché noi non abbiamo paura di dire le cose scomode.
1: Brava, brava Chiara.
2: Non abbiamo paura di fare arrabbiare la gente che sbaglia.
1: Brava
2: e
1: Chiara.
2: Di far rosicare quelli che si comportano male.
1: Di cosa parlerai oggi nel tuo appello?
2: Di una cosa che tutti hanno vissuto,
1: sì?
2: Quando si mangia insieme al ristorante.
1: Beh, sentiamo, mi ha messo curiosità, sentiamo. L'appello di Chiara, vai.
3: Oggi sono qui per fare un appello che difende un principio fondamentale della convivenza civile, il conto. Perché c'è una categoria di persone che al ristorante vive un'esperienza completa. Antipasto, orario di gustazione di crudi di mare, il primo, linguine elastici, il secondo, la ricciola, il contorno, le rape rosse del Nicaragua, il dolce di Eugenio Massari, e prosecco e vino dell'81 e amaro, quattro ristoranti in versione deluxe. E poi al momento del conto, facciamo alla romana!
1: Brava,
3: no, non facciamo alla romana, perché io ho preso una misera insalata, una cosa semplice, quasi simbolica, e tu hai fatto il giro d'Italia coi souvenir. Il problema non è mangiare tanto, il problema è condividere il costo come se avessimo fatto lo stesso percorso.
1: Vero, vero.
3: Non è divisione, no. È redistribuzione forzata, una manovra economica non concordata.
2: Oh.
3: E poi la frase, dai, ma cambia poco, a te ti cambia poco. Quindi rifletti, fai un gesto rivoluzionario, paga quello che hai preso, perché il conto è una cosa seria,
1: sì.
3: E prima o poi qualcuno potrebbe iniziare a chiamarti con il tuo vero nome.
1: Ovvero?
3: Ascrocco!

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: 2-2. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: 2-2.
3: Anche stanotte zero riposo.
4: Allora cambiamo sistema letto.
3: Non è il momento di spendere.
4: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: 2-2.
7: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
8: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
9: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile!
7: Dammi qua.
10: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
6: 2-2.
11: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
6: 2-2.
12: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Minimix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 chilo a 3,49 euro. Lidl, vale davvero!

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
2: Ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì.
2: State ascoltando Radio 2, noi siamo i Matti dalle Gare, Barti Colucci, Mario Benedetto, Antonio Mezzancella da Roma e da Milano ovviamente la nostra Belen.
3: Ciao ciao.
2: Allora abbiamo il piacere di avere Belen qui, un ospite graditissimo di questa trasmissione. Signore e signori, il Mago Forest.
4: Bene, bene, bene.
3: Ma ciao Forest.
4: Ciao Belen. Che dispiacere, ma potevo stare io a Milano e voi qua a Roma.
2: Infatti stanno, lei abita a Milano e venuto a Roma a trovarci.
5: Ma non si capisce.
4: Vabbè, la prossima volta mi faccio i fatti miei e rimango su.
2: Esatto. Siamo per giocare al Wow Wow Quiz, vero Mago?
6: Wow Wow Wow Quiz, uno dei quiz più copiati al mondo.
2: No, non ci risulta, sinceramente.
6: Pensate un po', persino anche mio cognato me l'ha copiato, sostituendolo dopo anni col difficilissimo gioco delle campane.
5: Quale sarebbe il gioco delle campane?
4: Allora, il gioco delle campane, quello che trovate fuori dalle stazioni dei treni, in cui devi indovinare
6: quale campana nasconde la pallina e vince 200 euro.
2: Ma qual è una truffa?
5: Non sto capendo.
2: È una truffa, beh, lei, quello delle campane è una truffa, Marco.
4: Sì, pallina, punti di vista, perché intanto mio cognato si è comprato due ville e era investito la restante parte in ricettazione di telefonini.
2: Sì, vabbè, anzi, ma non...
4: se ne volete uno, ve lo procuro io.
2: Il professore Benedetto ne ha bisogno di uno, vero? Ha bisogno di un telefonino?
4: Ma no.
2: No, vabbè, per dire.
6: Vediamo. Come funziona questo quiz? Voi ascoltatori di Rai Radio 2 Matti dalle Gare,
2: sì,
6: vi prenotate inviandoci un messaggio con la scritta quiz al 3487 300 200.
2: C'è pure la sigla se vuole.
4: Wow wow wow quiz.

0: quesito di oggi è il seguente.
1: Sì. Allora, vada.
0: Base su spance.
1: Ah, no. Cioè, no, non deve leggerlo, quello è il copione, c'è già.
0: Ah, va bene.
1: Sì, sì.
0: Mio padre fa il cantante.
1: Sì. Tuo padre? Ah no, questo è il Dovinello. Scusa.
0: Allora.
1: Dovinello,
0: mio padre fa il cantante. Mia madre è balbuziente.
1: Sì.
0: Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Sì.
0: Chi sono?
1: Ah, beh, sai, beh, non è facile.
2: Difficile.
1: Nicola, hai idea di cosa possa essere?
2: No. Non ho idea. Prof?
1: Prof?
3: Ah, un brancolo nel buio.
1: Neanche un'idea. Un'idea.
3: No. Neanche vaga.
1: Vogliamo ripeterla, vago?
3: Esatto,
1: prego.
3: Ci aiuta. Sì.
0: Va bene, però mi pagate doppio.
1: Sì.
2: Dai.
0: Mio padre fa il cantante. Sì. Mia madre è balbuziente. Il mio vestito è bianco e il mio cuore d'oro.
1: Beh, allora, voi ascoltatori Radio 2 siete molto più bravi di noi, ma questo lo sappiamo già. Avete capito qual è la soluzione? Siate i primi a rispondere al 348 7300 200. Ma ti dà-

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti dalle Gare. Mercoledì.
1: Stiamo giocando col Mago Forest che è andato un attimo, è ritornato, eccolo qui.
2: Eccoci,
1: al Wow Wow Quiz. Allora, era il bagno. Allora,
2: lavato le mani.
1: Sì, no, no.
3: Prima la macchina, poi il bagno, ne hai sempre una però.
1: Avete risposto in tanti al 348-7300-200, ma la più veloce è stata Annalita da Borgaro Torinese in diretta telefonica con noi.
2: Si dice Borgaro.
1: Borgaro o Borgaro?
2: Borgaro Torinese. Pronto?
4: Eccomi.
2: Anna Rita?
4: Sì.
2: Allora, cara Anna Rita, il primo indovinello è come si dice è la tua città?
4: Borgaro Torinese.
5: Hai visto, hai ragione, il ma è mago.
1: È mago, è d'altronde, bene, bene. Lui.
2: È mago. Va bene, allora, cara Anna Rita, la risposta all'indovinello che non ripeteremo.
1: No, no, anche perché. Esatto,
2: cioè, non ce ne frega niente.
3: Perché sennò ci dobbiamo pagare triplo, non esageriamo.
2: La ripeto? Non la ripeto. Qual è la risposta al wow quiz?
4: L'uovo.
1: Brava, l'uovo. Perché il mago aveva chiesto, allora, mio padre fa il cantante, mia madre è balbuziente, il mio vestito è bianco, il mio cuore è d'oro, chi sono? L'uovo.
2: L'uovo.
1: Certo, brava Anita. Allora Anita, cosa fai di bello nella vita?
4: Io sono pensionata, sono una nonna.
1: Ah,
3: che
1: viva.
3: Meraviglia, viva le nonne.
1: Viva le nonne, sempre. Nonne in tutta Italia sempre, che sono il cuore pulsante delle famiglie, soprattutto per i nipoti. Beh, sarai contenta perché sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai regalare a tuo nipote, oppure se vorrai potrei tenerla per te, potresti tenerla per te.
4: Penso di tenerla per me. Bra- perché dividerla in cinque sarà difficile.
3: Meglio.
2: Ci puoi mettere dentro tre uova.
1: Tre uova. Anna Rita, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata e grazie sempre, che sono il cuore pulsante delle famiglie, soprattutto per i nipoti. Beh, sarai contenta perché sarai omaggiata con la nostra red bag di Radio 2 che magari potrai regalare a tuo nipote, oppure se vorrai potrei tenerla per te, potresti tenerla per te.
4: Penso di tenerla per me. Bra- perché dividerla in cinque sarà difficile.
3: Meglio.
2: Ci puoi mettere dentro tre uova.
1: Tre uova. Anna Rita, ti salutiamo, ti auguriamo una buona serata e grazie per l'affetto.
4: Grazie a voi.

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare. Martedì.
1: Stiamo parlando di come l'arte ringiovanirebbe il cervello secondo alcuni scienziati.
2: Sì, è uno studio scientifico che ha provato proprio secondo metodi scientifici che praticare un'arte qualsiasi, anche non in maniera professionale, riesca a contribuire al ringiovanimento del cervello.
1: Del cervello. Esatto. Però io, siccome Peppe Verdella attendeva proprio che gli mancava, io ho fatto una classifica a tema.
2: Beh, Peppe l'attendevi, dice no con la testa. Sta dicendo di no, scusami.
1: E dai, ma ogni tanto spalleggiatevi, sì. La super classifica di
2: Chiara Becchimanzi. E lei, Chiara Becchimanzi.
1: Io che sono.
2: Sono io. Io che sono. Io che sono.
1: Yeah, allora.
2: Dove ci porti?
1: Siccome la notizia era bella, io ho voluto abbassare un po' il livello e ti ho preparato la classifica delle strategie anti-età più improbabili della storia.
2: Facciamo una premessa, non le fate ovviamente, no. Una citazione appunto che la Becchimanzi fa senza indurre.
1: Forse l'ultima sì, vabbè,
2: vabbè,
1: vediamo.
2: Vai dalla terza.
1: Allora, perché l'aspirazione all'eterna giovinezza ha fatto più danni della frase quanti anni mi dai?
2: È vero, verissimo, sì.
1: Quanto è odioso quando qualcuno ti dice quanti anni mi dai? Ma che te frega?
2: Che poi sbagli.
1: E infatti è una domanda trabocchese, non rispondi. Non rispondete mai, scappate, fingetevi morti. Allora, terzo posto, bere oro liquido.
2: Oro liquido.
1: Sì, per secoli nobili, alchimisti, anche ricchi eccentrici, sì, ingerivano polvere d'oro, bevande contenenti oro, convinti che desse vitalità e longevità. Costoso quasi quanto la skincare coreana, tra l'altro.
2: Esatto.
1: Perché l'oro è eterno, giusto? Sì. Quindi si presupponeva che facesse diventare eterno anche l'organismo. Il problema, secondo me, arrivava a fine digestione, ma non indagheremo
2: oltre.
1: No,
2: non indaghiamo, immaginiamo però, immaginiamo. Sì.
1: Allora, al secondo posto c'è una cosa curiosa, l'apiterapia.
2: Ah, l'apiterapia, sì, ti fai pungere dalle api per,
1: esatto,
2: avere l'antidoto, no? Una,
1: esatto,
2: sorta di...
1: Io pensavo quando ho letto, vabbè, sarà allevare api, no, farsi pungere dalle più api, punti, sì, del corpo, una roba, perché il veleno stimolerebbe il corpo a reagire all'invecchiamento,
2: sì,
1: oppure i buboni ti appiannano le rughe, non lo so che cosa succede.
2: Più la seconda.
1: È probabilmente l'unico metodo antietà in cui per sentirti più vivo devi rischiare di morire un,
2: sì,
1: pochino.
2: Fateci, sì, sì.
1: Adrenalina. E al primo posto c'è una cosa meno assurda ma un po' più sadica, imparare il latino in tarda età.
2: No.
1: E c'è questo trend tra ottantenni, novantenni, di gente che impara il latino. Ora, già il latino da giovane ti distrugge l'autostima, è un trauma che molti di noi non hanno ancora superato, la perifrastica attiva e passiva, capisci a me?
2: No, non mi sbloccasti i ricordi, la perifrastica no.
1: È quel sottile confine tra genio e masochismo, mens sana in corpore sano, certo, ma dopo il gerundivo, tu ricordi il gerundivo?
2: Sì, purtroppo sì.
1: Il cervello

0: comincia a gridare: ma io già ho una pensione ridicola, non è abbastanza.
1: Basta.
0: Morale: tutti vogliamo restare giovani, ma a giudicare da certi tentativi, l'invecchiamento non è il nostro problema principale.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl vale davvero.
1: 2-2.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: 2-2.
3: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni. Ma termina domenica.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
1: 2-2.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
1: 2-2.
6: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETE Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
7: Ultima chiamata.
6: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
1: 2-2.
8: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
9: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
8: Mi hai detto che ami l'Islanda.
9: Ma vivo in Italia.
8: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: 2-2.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Leviare. Martedì.
1: Ben ritrovati su Radio 2 in questa puntata numero 133, giusto per
2: wow,
1: 133esima puntata dei Matti da Legare.
2: Wow, dica 133 Matti da Legare.
1: 133 non è neanche facile. Ben ritrovata Chiara Becchimanzi, ciao Chiaretta,
2: buon
1: come stai?
2: Buon pomeriggio, bene, tu come stai?
1: Molto bene, io sono Barti Colucci, salutiamo in regia Peppe Verdele e tutti gli ascoltatori di Matti da Legare che già ci stanno scrivendo al 348 7300 200.
2: Oh.
1: Di cosa parliamo oggi? Beh, tante notizie, ma questa ci ha colpito in particolare perché
2: certo.
1: Parla di arte, vero Chiara?
2: Certo, di arte e ricerca, perché c'è una ricerca di mi pare Detroit.
1: Ragazzi, allora ne parlavamo fuori, ma perché fanno solo ricerca a Detroit?
2: Detroit.
1: Forse fa freddo.
2: Non lo so.
1: Che fare.
2: Certo, io preferisco Idaho. Quella roba lì. Però pare che abbiano, di solito ci si concentra sui modi per non invecchiare fisicamente.
1: Esatto,
2: no?
1: Questo creme, antirughe.
2: Esatto,
1: no.
2: Oppure antiossidanti da ingurgitare eccetera. Stavolta c'è un metodo per non invecchiare mentalmente.
1: Sarebbe il cruciverba.
2: Beh, quello sicuro.
1: Guarda, sicuramente. Senti. Tu lo fai il cruciverba?
2: Sì. Sono solutrice mediamente abile.
1: Ma sei brava?
2: Ma sì, abbastanza.
1: Sì?
2: Me la cavo, però ci sono.
1: Da 1 a 10, la verità. Da 1 a 10.
2: 8. Da 1 a 10, 8, sì.
1: Oggi sei modesta, è stranamente modesta.
2: Io modesta mai, purtroppo. No, però questa ricerca dice che l'arte può ringiovanire.
1: Impara l'arte e mettila da parte. Sì, dicono appunto che attraverso questi studi scientifici praticare una forma d'arte, quale ce ne sono tantissime, dalla pittura al canto al ballo alla danza, no? Aiuti proprio in maniera scientifica a far sì che il cervello non invecchi e ringiovanisca addirittura.
2: Sì, perché si allena, anche il cervello rimane più allenato, proprio come l'attività fisica allena i muscoli, l'arte allena il cervello.
1: E io mi sono permesso come sempre di chiamare gli italiani per chiedere appunto a loro qual è la loro età e soprattutto se la loro età coincide con un principio di ringiovanimento e se associano appunto un'attività artistica.
2: Ah, bello, non vedo l'ora di sentirlo.
1: Sentiamo.
3: Pronto?
1: Gli esperti hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento.
3: Sono d'accordo.
1: Lei quale arte pratica?
3: Il teatro.
1: Ah, lei recita, signora, o va?
3: Ma certo.
1: Recito.
3: Certo.
1: Beh, le posso
3: chiedere. Ma certo. La nebbia agli orticolli piovigginando.
4: Vabbè,
3: sale.
4: Facile, però.
3: Sì. E sotto il maestrale urla e biancheggia il mare.
1: Si sente più giovane?
3: Una bambina, guardi, una bambina.
1: Allora, la lascio così.
3: Grazie.
1: In fascia.
3: La ringrazio.
1: Grazie
3: mille. La saluto. Non è che è la scoperta della cosa, questa è così,
1: sì,
3: è la
1: no.
3: Verità. Io sono un artista, sai.
1: Canta anche, per caso?
3: Certo, allora vuoi sentire la mia voce?
1: Assolutamente sì, signora, così ringiovanisce anche me, prego.
3: Arriva di nostri a cavallo di un cavallo, arriva di nostri con in testa il generale, il nobile pancio che ha preso lo slancio, faccia di cappello nel vento ventolar.
5: È piaciuta?
1: Ha ringiovanito anche me,
5: Brava. E allora forza, un po' di movimento.
1: Evviva l'arte!
5: Un po' di attività.
1: Evviva l'arte!
5: Arrivederci! Viva l'arte!
1: Praticare un'arte ringiovanisce?
6: Sì. Ma indubbiamente.
1: Lei quanti anni ha, se non sono discreto,
6: Io 93.
1: 93?
6: Wow. Sono stato regista di teatro.
1: Beh, allora le posso chiedere un accenno di un pezzo teatrale?
6: Io regno.
1: Sì.
6: È un fatto, quindi è un diritto. Dovete adattarvi. Dal Camus.
1: Bravo!
6: Sì.
1: È confermato,
6: Che cosa?
1: Come che cosa? Perché gli scienziati hanno confermato che praticare un'arte riduce l'invecchiamento, si è più giovani.
6: Beh, certamente, su questo si sapeva.
1: Lei è un artista, immagino, allora. Se
6: comandi?
1: Se questa ricerca è effettiva, lei è un artista.
6: Di più, no,
1: vede?
6: Di più, due artisti.
1: Due artisti, che cosa ha praticato?
6: Due artisti assieme che ne fanno uno buono. Sarò breve,
1: sì.
6: Le faccio una confidenza.
1: Sì.
6: Io sono stato un ufficiale dei carabinieri.
1: Sì.
6: Che faceva il proprio lavoro,
1: sì.
6: Sotto mentite spoglie.
1: Era uno 007?
6: No, diciamo uno 008.
4: 008.
2: È un autobus.
6: Pronto?
1: È confermato,
7: Ah, ok, vabbè, ci vediamo stasera allora.
1: Sì,
4: ma no,
2: capito. Grazie.
0: Matti da Legare, il nuovo programma di Radio 2.
8: Sì, sono Belen e questa è Radio 2. Matti

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Lunedì.
1: The Colors, Rolling Stone, Matti dalle Gare, Radio 2, Mario Benedetto, Barti Colucci. Scusatemi, non mi ricordo il nome.
2: Antonio Mezzancella.
1: Che figure che faccio, adesso me lo scrivo. Cioè, ho la memoria di Dori.
2: No, perché c'è da dire che la bellezza mia di Mario ti abbagliano. Questa è la verità. Certo,
1: no, non è questo. È che non mi ricordo i nomi. Sono un
3: disastro. Poteva dire almeno sì è questo, invece ha detto no, non è questo.
1: Di la verità che all'inizio ti chiamavo Mario di Benedetto.
2: A me Brad, sempre Brad mi chiamate.
1: Io Brad Pitt. No, era Bradley Cooper.
2: Prof, allora, visto che poi parlando di rimpatriate, amicizia, amici, si parla di amicizia alla fine, eh?
3: Assolutamente sì, abbiamo una classifica delle circostanze, delle opere che hanno celebrato l'amicizia nel corso della storia, grazie Verdel Sigla.
1: Fa sempre senso sta canzone.

0: prego, prof.
1: No, volevo capire in che senso.
2: Mario.
1: In che senso ti fa senso?
0: Senso dell'emozione, il brivido, diceva Bellini.
3: Per non dire schifo, ha detto sì. Vabbè.
2: Effetto.
1: Molto bene. No, più che altro è che non l'ho fatta io. L'ha fatta Verdel, quindi.
0: Però lei ce l'ha anche come suoneria, diciamolo.
2: Come sei permaloso, assumiti le responsabilità, per
1: sono
2: favore.
1: Sono Capricorno. Allora, De Amicizia vi dice qualcosa? No, ovviamente, sì, no. Che vi deve come dire no? A voi, Cicerone 44 avanti Cristo, una grande celebrazione dell'amicizia, la prima grande vera celebrazione dell'amicizia, bello, appunto, sì. Una storia che riguarda Gaio Lelio, in realtà, che era amico di Scipione Emiliano, quindi una specie di dynasty romana,
2: gente dove... che conosciamo poi tra l'altro.
0: Salutiamo lo Scipione, ciao,
1: siamo qui esattamente per conoscere qualcosa che non conoscevamo prima, quindi stavo citando
2: mamma,
1: questo
2: guarda come la...
1: e parla di un'amicizia di ideale realmente esistita, ed è uno dei primi trattati che la celebra in questo modo e che addirittura recupera degli ideali, e qui anche è molto bello il messaggio, di filosofia greca e filosofia romana fondendole insieme, quindi un messaggio di unione che è molto bello sotto il punto questo titolo De Amicizia, molto evocativo. Spostiamoci, veniamo più avanti nei giorni nostri, spostiamoci al cinema e c'è questo bellissimo film Quasi Amici.
3: Sì.
1: Che celebra una storia, una storia molto bella, e quindi la storia appunto tra Filippo, aristocratico ricco e appunto con disabilità, e Driss, che è giovane nelle periferie, appena uscito da una situazione difficile, ed è molto bello perché parla di amicizia tra mondi
0: diversi,
1: opposti, diciamo, distanti tra loro, che non avrebbero comunicato. In realtà ha una caratteristica quindi centrale dell'amicizia, ovvero la reciprocità sincera, spontanea, e poi soprattutto mostra che l'amicizia unisce al di là di qualsiasi diversità, di qualsiasi complessità, quindi il sentimento è capace veramente di far trionfare la gioia anche in situazioni difficili, perché condividere e avere gioia, insomma,
0: no? Assolutamente sì,
1: da dare, da ricevere.
2: Poi anche una spalla nei momenti di difficoltà, no?
1: Assolutamente sì, esatto, nei momenti difficili. A proposito di spalla, grazie Belen per questa introduzione, perché chiudiamo la classifica con musica, una canzone meravigliosa che è Stand By Me, che è un ode all'amicizia, è del 61 di Benny King.
0: Sì, esatto.
1: In realtà diventa musicalmente nota perché è fatta molto bene, dicono gli esperti, cioè ha pochi accordi, una melodia immediata con un testo semplice molto potente, ed è una grande celebrazione all'amicizia perché descrive in modo molto semplice e immediato cosa significa essere amici, cioè stare a fianco.
0: Bello, bellissima citazione. Torniamo fra poco, Mattia Legare, siete qui.
4: Dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19.30 ascolta i Matti da Ligare solo su Radio 2.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Matti dalle Gare, Radio 2, torniamo tra poco.
2: Anche stanotte zero riposo.
3: Allora cambiamo sistema letto.
2: Non è il momento di spendere.
3: Invece sì, da Per Dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
4: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire, design for wellness.
5: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
6: Via, via.
5: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
7: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: 2-2.
9: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
10: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: 2-2.
11: C'è un luogo dove amiamo rifugiarci, dove siamo liberi di essere noi stessi. La dimensione ideale, dove ogni viaggio racconta chi sei, ogni cosa si prende cura di te e ti riconosce. 140 anni di innovazione Mercedes-Benz per portarti sempre lì, dove provare quella sensazione che tutti chiamiamo casa. Celebriamoli insieme con Mercedes-Benz GLA Edition 140 anni e tutta la gamma GLA, oggi con un'offerta straordinaria. Scoprila negli showroom e su mercedes-benz.it.
8: 2-2.
12: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: 2-2.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Iraghi e Biganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
14: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
13: Vieni nei negozi Salmo Iraghi e Biganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
15: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
16: Sì, lo voglio.
15: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
17: Sì, lo voglio.
15: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: sì. Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2.
1: Matti da legare.
2: E nosotros somos Matti da legare. Radio 2.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare.
1: Lunedì, Radio 2 Matti dalle Gare. Adesso avevo voglia di condividere con voi questa notizia a proposito dell'Eurovision, sì. Ragazzi. Allora, la scelta di Sal Da Vinci di indossare un abito sartoriale napoletano, questa è stata insomma un po' la sua idea. Ha deciso di portare sul palco un vero mood da matrimonio, giustamente perché la sua canzone si chiama Per Sempre, sì. Ma quello che ci piace ancora di più, sì, è che Radio 2 è la radio ufficiale dell'Eurovision.
2: E noi abbiamo qui uno dei grandi protagonisti di questo evento, tutto italiano questo protagonista, Sal Da Vinci, che è in collegamento con noi.
3: Sal, ci senti? Sal,
4: ragazzi.
3: Sal Da Vinci e Matti alle Gare qui su Radio 2.
4: Grazie, grazie a tutti. Un saluto da Vienna e da tutta Radio 2, in particolare a tutti gli ascoltatori di Napoli, di Caserta, di Afragola, di Secondigliano, di Arzano.
2: Sì, abbiamo capito.
4: E se posso, un grande abbraccio a tutti gli amici del villaggio Coppola, che ringrazio per la fornitura di zizzone che mi mandano.
2: Beh, buone, buone.
4: Quanto mi mancano le zizzone napoletane qui a Vienna. Sì. Sento la lontananza della mia città.
3: Vabbè, scusa, Sal.
2: Sta piangendo, Sal. Addirittura.
3: Sta piangendo, Sal. Scusate, Sal. Ma sì.
4: Non sono mai stato fuori da Napoli e mi trovo qui sul lungomare di Vienna. E mi manca così.
3: No, Sal, a parte che domenica torni, quindi non è che dici di stare esiliato. Ma poi c'è il Danubio, è un fiume quello lì.
4: Sì. Ma che ne so, mi pare facile a voi stare qui una settimana. Sono tre giorni che non mangio.
3: Tre giorni che non mangi? Come mai, scusaci? Perché non mangi?
4: Ma che ne so, qua il cibo hanno mi strani. E da quando sono arrivate che provo a ordinare la loro famosa bistecca, la Sinner Sitz.
3: No, non è così.
4: Ma
3: vabbè,
4: puntualmente mi mettono la TV sugli internazionali di tennis.
3: Sinner,
4: e mi servono birra a fiumi.
3: Sì.
4: Ma per fortuna è questa la birra.
2: Quindi sta anche un po' brillo lei, ora capisco.
4: Ma per fortuna la musica mi sta aiutando a non sentire la fame.
3: Sì.
4: E ho messo sul foglio la mia fama.
2: Wow,
4: messo nella musica.
3: Ah, ma è una canzone nuova, Sal Da Vinci in diretta da Vienna qui ai Matti alle Gare su Radio 2. Sentiamo una nuova canzone, vai.
4: È cominciato con un ordine normale. Io che volevo solo un piatto da mangiare, sì. Ma puntualmente quando chiedo al cameriere

0: State ascoltando il meglio di Radio 2 Matti dalle Gare. Mercoledì.
1: Radio 2 Matti dalle Gare, ancora ben ritrovati a tutti gli ascoltatori che si sono appena collegati. Se volete potete come sempre interagire con noi al 348 7300 200. E ancora presentiamo la squadra di oggi, oltre alla presenza fissa del professor Benedetto, il piacere di avere i nostri amici Nicola Angelozzi e il maestro Antonio Mezzancella.
2: Ah, che bel benvenuto.
1: Allora, noi nel fuori onda parliamo sempre con Nicole, facciamo sempre domande a Nicole, visto che lei è una del 2001, per noi fa strano, vero?
3: Cioè, quindi è perfettamente in linea con quello che affrontiamo nel fuori onda, come diciamo questione generazionale.
2: Generazionale, esatto. Ma cioè, sì ragazzi, perché visto che sono la più giovane di Radio 2, sì, possiamo dirlo, 24
3: possiamo
2: anni.
3: Dirlo.
2: Non pensate che essere nata nel 2001 sia facile, perché è vero che io ho 24 anni, ma è anche vero che la mia anima è un'anima antica.
1: È vero, questo è vero.
2: Soprattutto per quanto riguarda l'amore. Tasto dolente. Cioè, Peppe Verdella, per caso hai una base per il mio animo antico?
1: Ce l'ha Peppe, ce l'ha.
2: Vabbè, però
1: passi, passi.
2: È anche così, cioè così è troppo, un po' meno.
1: Peppe, ce l'hai un po' meno? Questa va bene?
2: Perfetta, allora. Perfetta. Perché io vorrei parlare di differenze nel corteggiamento tra il passato e oggi.
1: Siamo molto ragazzi. Curiosi, sentiamo, vai.
2: Negli anni 90 il corteggiamento era una missione militare.
1: Vero.
2: Prima dovevi trovare il coraggio di chiamare a casa, sì. Ma non sul cellulare.
1: No, non esisteva.
2: Sul telefono fisso. E quindi partiva l'ansia. Pronto? Salve, c'è Martina?
1: Sì.
2: Chi la cerca? Un amico.
1: Sì, dicevi un amico.
2: Un amico. E già lì sembrava un interrogatorio dei carabinieri. Vabbè, se poi rispondeva il padre era finita. Cioè un padre.
1: Papà di Mario in particolare, che salutiamo.
3: Siamo abituati. No, comandi.
1: Comandi generale.
2: Oggi invece il corteggiamento è diverso. Non devi affrontare il padre.
1: No?
2: Ma l'algoritmo.
1: Ah, è vero, che forse è peggio.
3: Quasi peggio, bravo.
1: È peggio.
2: Perché tu puoi essere simpatico, intelligente, bello, ma se mandi ciao, sei socialmente deceduto.
1: Ah, quindi non finito. Bisogna scrivere ciao?
3: No,
1: scrivete ciao, sì.
2: Cioè ragazzi, negli anni 90 si conquistava con la compilation registrata dalla radio, la pioggia fuori dal motorino. Ti dedico questa canzone da Radio 2.
1: È vero.
2: Oggi invece la reaction alla storia, il fuoco, il meme alle 2:30.
3: Il fuoco è vero.
2: Dopo la serata, analisi forense dell'ultimo accesso. Cioè prima aspettavi ore vicino al telefono sperando che chiamasse. Ora vedi, sta scrivendo, non scrive, il vocale scrive, non scrive. Un'intera relazione tossica nella tua testa. Prima per dichiararti servivano coraggio e faccia tosta.
1: Vero, sì.
2: Adesso serve soprattutto una buona connessione wifi.
1: E poi
2: diciamolo, negli anni 90, se uno ti dava buca, almeno soffrivi una volta sola.
1: Sì.
2: Oggi ti gostano, ma continuano a guardarti le storie.
1: È vero, è verissimo.
2: Che è come se qualcuno ti lasciasse, ma passasse ogni sera davanti casa solo per confonderti.
1: Brava Nicole!

Sì, sono Belen e questa è Radio 2, Matti da Legare. Solo

0: ascoltando il meglio di Radio 2 Notti da Legare.
1: Ma com'è possibile? È volata. Volata.
2: Speriamo
1: di questo quando si sta in bella compagnia, insomma.
2: Beh,
1: passa il tempo molto velocemente, non si guarda l'orario.
2: Grazie appunto alla presenza di Belen Rodriguez. Grazie Belen.
1: Marti Colucci.
2: Antonio Mezzangella con noi, grazie Antonio.
3: Grazie a voi.
2: E la nota
1: Mario
2: culturale.
1: Mario Benedetto,
2: grazie prof.
1: E Giovanni che è venuto a darci un saluto, come
2: direttore,
1: sempre.
2: Direttore,
1: come sempre.
2: Direttore. Ciao al volo, direttore. Ciao.
3: Ieri era il suo compleanno, eh.
2: Auguri, esatto, auguri al direttore.
1: Feliz cumpleaños.
2: Andiamo a sbocciare.
4: Passato era ieri e volevo salutare tutte le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori, Belen e voi ragazzi.
2: Grazie direttore.
1: E ancora tanti auguri alle mamme.
2: Siamo sicuramente sì, ringraziamo Peppe per la regia e vi ricordiamo che ora c'è il GR2 e poi Caterpillar. Ciao.

0: Giro d'Italia? Ma vai da Conad! Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
1: 2-2.
0: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
1: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
1: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
3: 2-2.
4: Anche stanotte zero riposo.
0: Allora cambiamo sistema letto.
4: Non è il momento di spendere.
0: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
5: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
3: 2-2.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
3: 2-2.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: 2-2.
9: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
11: Ah sì?
12: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
13: Ah sì?
14: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
13: Ah sì?
15: Si dice ASI, non ASI.
16: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra.
17: Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ehi, vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.
19: Sono le 19:30.
20: Rai GR2.
21: I 5 sub italiani morti alle Maldive, ferme per maltempo le ricerche, recuperato un solo corpo. A Taranto confessa il 15enne che ha accoltellato Bakary Sakho. Per tutti i fermati l'accusa è di omicidio volontario. Trump con l'Iran, basta pazienza, non voglio una guerra per Taiwan. Secondo Pechino si lavorerebbe alla riduzione dei dazi. Opporsi alle sopraffazioni è una conquista morale da difendere, messaggio del presidente Mattarella in occasione dei 50 anni dal processo per il lager della Risiera di San Saba. Libertà, giustizia e Stato di diritto, fondamenti della convivenza civile. Bruxelles dà ragione al nostro paese, radio, FM e DAB saranno obbligatorie nelle nuove auto. Sport, finisce il sogno di Darderi agli internazionali di Roma. Rudd vince con doppio 6-1 ed è primo finalista. Ora tocca a Sinner contro Medvedev. Buonasera da Luciano Cozzolino. Il maltempo ostacola le ricerche dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti mentre erano in immersione nelle Maldive. Si indaga sulle cause dell'incidente.
11: Resta ancora una pura ipotesi, quella di una miscela di gas sbagliati all'interno delle bombole che potrebbe aver mandato in confusione i sommozzatori. Eventuali tracce potrebbero essere individuate nell'esame autoptico delle salme. Per ora l'unico corpo ripescato è quello di Gianluca Benedetti, capo barca e istruttore subacqueo. Faceva parte dell'agenzia che gestiva lo yacht. Fondamentale sarà poi l'analisi delle attrezzature utilizzate. 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York. Secondo loro, le reali condizioni meteorologiche non erano preoccupanti quando i 5 hanno deciso di immergersi, ma le autorità maldiviane dicono che non è stata considerata l'allerta meteo gialla. Alberto Lucarecchi, esploratore e fotografo subacqueo.
13: Con un'allerta giallo non si va neanche sott'acqua a 10 metri. Il barcaiolo che ti deve riprendere sulla scialuppa potrebbe non vederti, la corrente ti può spostare, ti puoi perdere in alto mare.
11: Da verificare la natura dell'immersione, se scientifica o turistica. In questo ultimo caso, infatti, il limite è di 30 metri e la grotta esplorata è a 60. Claudio Vigolo, GR2.
21: L'omicidio a Taranto del bracciante, originario del Mali, ha confessato il 15enne che avrebbe pugnalato la vittima, sostenendo però di essersi difeso. Un'aggressione più bestiale che umana, le parole del GIP.
22: Si è detto profondamente dispiaciuto di aver sferrato quelle coltellate solo per difendere se stesso e i suoi amici. Dichiarazioni spontanee davanti al giudice per le indagini preliminari, quelle del 15enne che avrebbe colpito a morte il 35enne bracciante Bakary Sakho, ucciso all'alba del 9 maggio a Taranto. Parole che nei fatti sono una confessione. Ha raccontato, come hanno fatto gli altri ragazzi minori del branco, di aver avuto una discussione con la vittima, degenerata quando Bakary ha cominciato a filmarli con il cellulare. È partita una colluttazione, il 35enne avrebbe dato un pugno ad uno dei giovani, da lì poi i fendenti fatali. Una versione però tutta da verificare e che non è suffragata dalle immagini delle telecamere di sorveglianza. La baby gang, secondo le indagini, ha attaccato una persona a caso, quella che hanno ritenuto più debole e sola. Lo stesso GIP, nel confermare il carcere per il ventenne Fabio Sale, ha definito l'aggressione più bestiale che umana. Sottolinea nell'ordinanza la noncuranza del branco mentre Bakary moriva sull'asfalto. Lo stesso Sale fumava una sigaretta tranquillamente, insultando la vittima agonizzante. Personalità incline alla violenza gratuita. La conclusione del GIP. Giuseppe Lisi, GR2.
21: Gli esteri: di rientro dalla visita di Stato in Cina, il presidente americano Trump torna a parlare della guerra in Iran e risponde anche su Taiwan, al centro del faccia a faccia con Xi Jinping, il corrispondente da New York.
23: Non abbiamo discusso di dazi con Xi Jinping, dice Trump sull'Air Force One. La Cina ha assicurato comprerà 200 aerei dalla statunitense Boeing con la possibilità di arrivare a 750 e poi soia per un valore di miliardi di dollari. Abbiamo parlato a lungo di Taiwan, prosegue. Ho ascoltato Xi quando mi ha detto che è contrario all'indipendenza dell'isola. Non mi sono impegnato né in un senso né nell'altro su un ipotetico intervento americano, dice Trump, che in un'intervista a Fox News aggiunge: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli Stati Uniti debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra, mentre sulla vendita di nuove armi di Washington a Taiwan prende tempo. Infine l'Iran. Potremmo dover fare un po' di pulizie, dichiara il presidente americano, perché abbiamo avuto un cessate il fuoco lungo un mese, ma poi apre una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni, tuttavia precisa solo con garanzie reali di Teheran. Afferma che sta valutando se togliere le sanzioni su 5 raffinerie cinesi che avevano acquistato petrolio dalla Repubblica Islamica. Intanto, per il Ministero degli Esteri cinese, Xi ha accettato l'invito di Trump a recarsi negli Stati Uniti il prossimo autunno. New York, Marco Valerio Loprete, GR2.
21: E in Iran la guida suprema Khamenei elogia la resistenza del paese di fronte all'aggressione di Stati Uniti e Israele, mentre il ministro degli Esteri Araghchi valuta l'aiuto offerto da Cina e Russia per lo stoccaggio dell'uranio, aprendo al passaggio nello stretto di Hormuz per le navi dei paesi non in guerra con Teheran. In Moldavia i ministri degli esteri degli stati membri del Consiglio d'Europa, tra cui l'Italia, hanno istituito il Tribunale Speciale per il Crimine di Aggressione contro l'Ucraina, incaricato di indagare, perseguire e processare le persone ritenute responsabili. Raggiunta anche un'intesa sulla gestione dei fenomeni migratori, che ha accolto la proposta italiana di rafforzare la protezione delle frontiere. Con un messaggio inviato ad un convegno di Trieste sulla risiera di San Saba, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, torna sulle crisi e le guerre nel mondo.
0: È un nuovo monito contro l'uso indiscriminato della forza, quello che il presidente Mattarella esprime nel messaggio per il convegno sulla risiera di San Sabba. Il ricordo dell'unico campo di concentramento nazista realizzato sul suolo italiano diventa dunque l'occasione per sottolineare come in troppe parti del mondo il diritto internazionale venga apertamente violato e il diritto umanitario disatteso. Per il capo dello Stato, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale, simbolo della catastrofe del totalitarismo, continuano a interpellare le coscienze e per questo avverte: la ferma opposizione a ogni forma di sopraffazione costituisce una conquista morale da preservare e difendere, il tutto nel quadro dei valori scolpiti nella nostra Costituzione, i valori della libertà, della giustizia, dello Stato di diritto e della democrazia, conclude Mattarella, rappresentano il fondamento dei principi della nostra convivenza civile. Valentino Russo, GR2.
21: Dopo il Consiglio dei Ministri di ieri, con il via libera alla proroga delle missioni internazionali e il vertice di maggioranza tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Matteo Salvini su energia e difesa, la Premier si concentra sui dossier internazionali. Domani sarà impegnata in Grecia, in un vertice a 4 dei paesi del Sud Europa sull'immigrazione, poi domenica volerà a Cipro per una bilaterale. La Commissione europea dà ragione all'Italia. Anche nelle nuove automobili deve rimanere il normale collegamento con le stazioni radio, che rischiava di essere rimosso.
1: La radio, con i suoi 100 anni alle spalle, ha raccontato da sempre la storia che scorreva intorno ma senza invadere. Resta uno strumento fondamentale nelle comunicazioni, ma nei nuovi modelli auto si rischiava di avere sistemi sempre più connessi ma senza la ricezione radiofonica. La Commissione europea ha dato via libera alla norma proposta dall'Italia che impone alle case automobilistiche la predisposizione per le stazioni FM DAB sulle automobili, riconoscendo il valore pubblico della radiofonia in termini di informazione, sicurezza e pluralismo. Una vittoria importante, ma una guerra ancora non del tutto vinta, perché avere il ricevitore broadcast sulle nuove auto serve a poco se poi la radio viene relegata nei sottomenu poco visibili, dove in primo piano ci sono le grandi piattaforme. Lorenzo Opice, GR2.
21: Ed ora a Cannes, il festival accoglie il neoregista John Travolta mentre fa discutere il nuovo documentario di Soderbergh. In passerella arrivano le dive del cinema francese. L'inviata.
2: Philippe, si può continuare ad amare un uomo accusato di pedofilia? Maria Kreutzer in Gentle Monster affronta il tema dei bimbi violati, raccontando una famiglia proprio nel momento in cui esplode. E Léa Seydoux, protagonista, è bravissima. In concorso qui a Cannes, come Virginie Fira, affascinata dal Giappone di Hamaguchi, il regista di Drive My Car, che esplora il tema della morte in oltre 3 ore di film.
4: Sorpresa, oggi vi viaggeremo a bordo di un jet.
2: 60 minuti invece per Volo notturno per Los Angeles. John Travolta, che qui nel 94 ballava con Uma Thurman, diventa regista e Cannes non si lascia scappare l'occasione. In passerella alla stessa ora di Marion Cotillard per Karma. Un ingorgo di divi, ma accadrà per tutto il fine settimana in Croisette. Stasera anche Steven Soderbergh, che sperimenta l'intelligenza artificiale per portare sullo schermo John Lennon. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
21: E siamo allo sport, con noi in studio Daniele Fortuna. Ciao Daniele.
24: Buonasera, ciao.
21: Cominciamo dal tennis, dagli internazionali d'Italia.
24: Sì, Luciano Darderi si è fermato in semifinali, il suo torneo è stato comunque straordinario, ma il norvegese Ruud è stato troppo forte, il primo finalista, ha vinto in 2 set, doppio 6-1 l'incontro, è stato interrotto dalla pioggia. Al foro italico sta giocando Sinner contro il russo Medvedev e ha cominciato fortissimo Sinner, 4-0 nel primo set. Nel doppio Bolelli e Vavassori hanno battuto in 2 set Eliovara e Patten 7-5, 7-6 e sono in semifinale.
21: E siamo alla Giro d'Italia, la prima tappa di montagna, l'arrivo sul Blockhouse in Abruzzo, nel Parco della Maiella.
24: Con il successo del danese Vingegaard, favorito peraltro per la vittoria finale, ha staccato Giulio Pellizzari, possibile rivale. Pellizzari è arrivato in ritardo di 1 minuto e 5 secondi, sentiamolo al microfono di Manuel Codignoni.
25: Possiamo dire che hai esagerato forse nel tentativo di seguire Jonas?
26: Sì, sapevo che parte molto forte, poi di solito ha uno scatto molto forte, l'ho seguito esagerato e basta.
25: Una lezione che hai imparato per la prossima volta, possiamo dire così?
26: Sì, sì, sicuramente.
25: Le sensazioni come sono state nel corso della salita?
26: Bene, dai, stavo anche bene. Mi spiace un po' di aver buttato tutto per averlo seguito, ma dai, siamo
24: in maglia rosa. Ancora il portoghese Eulalio Vingegaard è secondo a 3,17, Pellizzari quinto a 4,18.
21: Siamo al calcio, la penultima di campionato. Dopo il caos sul calendario si preparano le squadre.
24: Sì, finalmente hanno un orario, un giorno. Si giocherà, appunto, come tutti ormai sanno, alle 12 di domenica. Chiaramente mi sto riferendo alle squadre che corrono per la Champions League e alle loro avversarie, però, anche se il Genoa è già salvo, il Genoa affronterà il Milan in grande difficoltà e la squadra vuole chiudere bene, dice l'allenatore Daniele De Rossi.
3: Per le motivazioni si prepara una partita del Genoa, seria, l'ultima partita davanti ai nostri tifosi per questa stagione, dove uno stadio che ci ha dato grandi soddisfazioni. Credo che c'è stata una bella sintonia fra noi tifosi, sempre, anche quando le cose non sono andate come sognavamo, quindi dobbiamo salutarci con la gioia di aver fatto un'altra grande partita.
24: Ancora per il calcio, stasera alle 20 l'andata del play-out di B tra Bari e Südtirol.
21: E questo ringraziamo ovviamente Daniele Fortuna, direttore Nicola Rau, vice direttrice Elena Canonico, in regia Claudio Campobasso e Massimiliano Mattia. Potete riascoltare anche questo giornale su Rai Play Sound. Ora la linea va a Caterpillar, il prossimo GR2 alle 22:30.

0: Ma il primo ministro spagnolo che ribadisce il no della Spagna all'Eurovision, perché insomma è un periodo dove insomma certi diritti vengono un po' calpestati e c'è un po' di guerra in giro, e quindi è stato coerente. Insomma, la Spagna ha un po' quel pensiero, e anche i fatti ha dimostrato appunto di dire no alla guerra e a Israele. Ciri, noi non siamo andati all'Eurovision un po' anche perché noi rispettiamo...
1: Io intendo, la Rai è andata.
0: La Rai è andata, noi perché non sappiamo cantare più che altro, non
1: di
0: perché...
1: fatto no, di fatto no, la porto su un terreno a noi più vicino, caro Paolo Labati, la questione del brodino. Le faccio sentire un uomo che ha detto stasera bevo, mangio con un brodino
0: tutta vita.
2: E condizioni di salute devo ringraziare qui, oltre al presidente, al personale della Camera, ma anche il personale medico che mi ha praticamente monitorato ogni ora.
3: Che cosa mangio stasera?
2: Si riprende sempre con leggeri, quindi penso non omogenizzato come dice già in altre occasioni, però insomma
4: un brodino ci vuole, però
2: un brodino.
1: È Roberto Giacchetti, il deputato di Italia Viva, che da 5 giorni faceva digiuno della fame, adesso anche della sete, poi si è incatenato in aula per chiedere che si attivi la vigilanza sulla RAI. Noi siamo la RAI e ci piace la vigilanza RAI, e stasera lui esce dal digiuno con un brodino.
0: Si è scatenato con un brodino.
1: Esattamente, giustamente. Noi non abbiamo fatto digiuno, ma sono anni che andiamo avanti a brodini.
0: Brodini sì, tra l'altro volevamo protestare anche noi, unirsi con Giacchetti, avevano deciso che io mi incatenavo e lei faceva lo sciopero della fame e della sete, ma forse non ce l'abbiamo fatta proprio per quello.
1: Assolutamente.
0: No, tornando un attimo all'Eurovision, alla Spagna e Israele, ma chi è che le dei diritti? L'Eurovision o Israele? Tutte e due.
1: Tutte e due, forse un po' di più. E invece, sempre parlando di televisione, caro Labati, il garante della privacy, dice che su Garlasco forse i media hanno fatto un po' di morbosa spettacolarizzazione. Lei
0: Garlasco, cos'è questo?
1: Garlasco,
0: poi è successo qualcosa, ma non mi ricordo.
1: La superiorità morale di Caterpillar, in onda fino alle 21.
0: Non lasci impronte.
5: Mielerie Aperte vi invita all'ascolto di Caterpillar.

0: domenica.
1: Siamo Caterpillar e siamo in onda dall'Europa. Lo sapete, c'è la Cina, ci sono gli Stati Uniti. In questi giorni i due hanno un po' cercato di capire, di dirsi chi è più importante, chi ce l'ha più importante la politica estera, la visione del mondo.
2: Volesse andare, ma...
1: No, assolutamente, lasciavo fraintendere. E poi ci siamo noi europei e dobbiamo giocare la nostra partita. E questa è l'unica Eurovision che ci piace, c'è una sigla

0: brano Europa accessibile collegato con noi, collaboratore di Europa Today, Alf da Bianchi, Alfonso Bianchi, buonasera.
1: La trasformata come Saldavì.
0: Di fatto, Alfonso, buonasera.
2: Buonasera a voi.
0: Buonasera. Lei lo segue l'Eurovision, Alfonso?
2: Buonasera a voi.
1: È un quinto in emendamento? Ci appelliamo
2: io
1: un
2: no, in realtà no, anche se tutti i leader europei lo stanno seguendo.
1: Sì? Sono appassionati di cioè per necessità.
2: Pronto, non mi sento.
0: Noi sentiamo benissimo Alfonso Bianchi, lui non ci sente. Alfonso Bianchi non ci sente, lo stiamo.
2: Ora vi sento.
0: Ah, perfetto, okay. No. Scusate. E niente, lasciamo perdere l'Eurovision perché di tamarro c'è molto. Oggi dobbiamo raccontare un pezzo dell'Europa che fa. Dobbiamo parlare un po' di treni, un po' di aerei, poi parliamo di Mario Draghi che è un aereo e un treno.
1: Insieme, esattamente. In corsa, però.
0: Adesso non sentiamo più Alfonso Bianchi. Succede.
1: Sì, c'è un ritardo,
2: sì, ci sono,
1: un delay.
2: Ci sono un po' di problemi di linea.
1: Perché a parlare di treni ed aerei subito ritardo.
0: Quindi, assolutamente.
2: Sì, Alfonso. Un po' di delay, credo.
0: Ecco, ti lasciamo la voce, ti lasciamo la linea se
2: provo
0: stai.
2: Provo a spiegare che cosa è successo questa settimana se voi mi sentite.
0: Sì.
1: Roger, okay. Quinto ore di controllo.
2: Praticamente questa settimana la Commissione ha presentato un nuovo piano. La Commissione vuole che gli europei prendano di più i treni, un metodo di trasporto più ecologico, sicuro, e quindi per fare questo vuole incentivare i viaggi multimodali, cioè le tratte anche internazionali che possono essere prese da un cittadino, da un viaggiatore, anche con più compagnie. Oggi se vogliamo andare per esempio da Roma, che so, a Berlino, dobbiamo fare varie tappe, si fa Roma, Milano, Milano, Berna, Berna, Berlino, cose del genere, e spesso ci sono compagnie diverse, anche nella stessa Italia. Da Roma a Milano ci sono due compagnie, c'è la Italo, c'è la Trenitalia. L'Unione Europea ha stabilito che vorrà creare un portale, diciamo, unico nel quale si potranno comprare i biglietti, e i biglietti andranno dall'inizio alla fine della tratta, anche se questo poi porterà a utilizzare più compagnie. In questo modo sarà più semplice trovare e comparare le offerte che ci sono, ma anche avere un biglietto unico. Questo che cosa significa? Che se noi per andare, sempre l'esempio, da Roma a Berlino dobbiamo prendere tre tratte con tre compagnie, il biglietto è unico. Se una delle tratte la compagnia fa ritardo e ci fa perdere l'altro treno, cosa che spesso oggi succede, noi siamo tenuti, come tutti i viaggiatori, ad avere o un rimborso o avere un altro treno, cosa che adesso non accade, in quanto noi compriamo tre biglietti su tre compagnie differenti e quindi ognuna ha le sue stesse regole.
1: Cioè, quindi non ho capito io adesso in tutta questa situazione. Allora, posso prendere il biglietto Napoli-Berlino, però è composto magari da tre, come se prendessi tre biglietti aerei diversi.
0: Ferroviari, stiamo parlando di ferrovie.
1: Stavo fatto confusione nell'esempio. Negli aerei.
2: Sì, è una sorta del genere. In questo caso, come.
0: Bianchi.
2: Prendiamo un aereo, a volte abbiamo uno scalo, solitamente con la stessa compagnia, ovviamente, con gli aerei, quindi la compagnia ci fa lo scalo, se c'è un ritardo in uno dei due scali, la compagnia è responsabile per l'intero viaggio. In questo caso, la proposta della Commissione metterebbe insieme in un circolo, diciamo così, tutte diverse compagnie di treni, e ognuna delle quali in un unico biglietto sarà comunque responsabile, diciamo, in un certo senso dell'intero viaggio. Quindi è come gli aerei quando fanno lo scalo, però potrà avvenire con più. Sì, però sono un solo biglietto con anche più compagnie.
0: E poi c'è la questione Mario Draghi, ieri ha parlato, e poi le parole di Mario Draghi segnano sempre. Oggi Sara Zambotti ha preso un giorno di ferie perché quando parla Mario Draghi
1: è una crash, i giovani dicono la crash, cioè
0: esatto,
1: si
0: emoziona tanto. Che strascico ha lasciato in Europa il discorso di Marione Draghi?
2: Allora, Mario Draghi, che un tempo era Super Mario, adesso è diventato Re Mario, è stato incoronato ancora una volta ha dato, diciamo, delle bordate, così possiamo dire, delle critiche molto forti a questa Unione Europea. Delle critiche che sono arrivate tra l'altro non solo all'Europa, ma anche agli Stati Uniti. Ci ha detto: all'Europa siamo soli, stiamo insieme ma soli, insieme agli Stati Europei ma soli, perché gli Stati Uniti non sono quasi più un nostro alleato, è un partner che va da solo, va per sé. Lo ha detto proprio mentre gli Stati Uniti erano in Cina a fare degli accordi commerciali o anche forse geopolitici con Xi Jinping. Mario Draghi ha esortato l'Europa ad essere molto più coraggiosa, anche proprio nei confronti degli stessi Stati Uniti, ha detto dobbiamo essere più assertivi, cioè ha detto che dobbiamo avere una linea un po' più dura di quella che stiamo avendo adesso. Al momento, come spesso succede, le parole di Draghi sono state accolte da applausi unanimi, grandi lodi a lui, però dei fatti la Commissione in un certo senso è squalleata. Lei ha chiesto proprio di fare tempo fa un report su come migliorare l'Unione Europea, però di fatto le sue idee non sono state molto accolte bene dagli Stati membri. Una delle idee è fare più debito comune, come abbiamo fatto durante il Covid, per sostenere la crescita economica. Lui ha parlato di un piano di quasi 800 miliardi per riuscire a far saltare nuovo, diciamo, crescere nuovo l'economia europea, però la Germania ha già detto no, un debito comune non si può fare. Ha parlato anche altre cose, di rafforzare il mercato unico, ha parlato di nuove, diciamo così, entrate per l'Europa, tutte cose che di fatto la Commissione vorrebbe proporre, ma spesso gli Stati membri la bloccano. E così è stato anche per il discorso di ieri. Molti applausi, però di fatto le sue idee non vengono spesso accolte dai nostri governi.
0: Noi ringraziamo molto Alfa da Bianca e niente, c'è un ritardo ed è dato dai nuovi telefoni che abbiamo qua in Rai, ma questo ritardo è pieno del nostro affetto per lei, Alfa. Buone cose.
1: Buone cose, e non si senta solo in Europa, ci siamo noi con lei, va bene?
0: Fra mezz'ora risponde, noi andiamo verso il break e ringraziamo ancora Alfonso. È arrivato Alfonso Bianchi.
3: Oggi con noi un artista dal cuore d'oro, Neri Marco Re.
4: Ciao a tutti, grazie Sara. Sapete che ci sono persone che questa trasmissione non possono sentirla? Sono i bambini, ragazzi, adulti sordociechi e pluriminorati psicosensoriali.
3: Ma come riescono a entrare in contatto con il mondo?
4: Grazie alla Lega del Filo d'Oro, che da 60 anni se ne prende cura. Tutti possiamo far sentire la nostra vicinanza con un gesto semplice e gratuito, ma dal valore immenso. Destinare il 5 per 1000 alla Fondazione. Scopri come fare sul 5 per 1000.legadelfilodoro.it.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: 2-2. Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
4: Via via.
3: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
5: 2-2.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
3: 2-2.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.

0: sono le 20.02, questo Caterpillar, sono Paolo Labati e Massimo Ciri, orfani di Sara Zambotti, orfani in senso letterario, che però insomma oggi ci ha confezionato una puntata particolare.
1: Tutto.
0: Non abbiamo niente da fare, come quando la mamma esce e dice devi solo accendere il fuoco.
1: E già questa è una visione sessista che Sara Zambotti le riproverebbe.
0: Perché introduciamo appunto un argomento. A Milano in questo momento c'è il WeWork Festival, ne abbiamo già parlato ieri, e qui con noi c'è Giacomo Zani, che è presidente di Mica Macho, associazione no profit che lavora sull'identità maschile. Adesso ho capito perché ci ha lasciato da soli oggi, perché insomma
2: vi ha fregato,
0: ci vuole
2: un
1: fregato. Giacomo, buonasera, benvenuto. Cominciamo da una cosa concreta: che cosa fate voi di Mica Macho a WeWork?
2: Allora, domani abbiamo questo talk che si chiama Meglio parlarne con gli uomini, proprio perché è un po' l'intenzione che con WeWork, in realtà lavoriamo già da tanti anni, ma da quest'anno proprio esplicitamente abbiamo voluto costruire un momento in cui proviamo a mettere un po' sul campo tutti i motivi per cui è sempre più importante coinvolgere gli uomini nel processo di cambiamento, altrimenti c'è una metà di mondo che non va avanti, no?
1: E allora abbiamo pescato, se la metti d'accordo, un frammento dal dibattito politico.
0: Definire il dibattito politico è tanto.
1: Alto, insomma, che dice dell'identità maschile. Lo sentiamo e avvisiamo Giacomo Zani, coraggio.
3: Un altro impegno alle 4:15, quindi alle 4 me ne dovrò andare via, ma mi hanno promesso Mara e Stella, Carfagna e Gelmini, che mi riferiranno, faremo una seduta apposta a 3, che non è male con la Gelmini e con la Carfagna, insomma.
1: Questo, caro Zani, è la seconda carica dello Stato ed è un modo di essere maschi, questo.
2: Sì, fondamentalmente in qualche modo, ma questo secondo me l'abbiamo vissuto tutti noi maschi in qualche momento della nostra vita, poi è più grave che lo faccia lui ovviamente, però il fatto di avvalorare la nostra posizione, il nostro status sociale collegandolo al successo sessuale, no? Fin dalla scuola, chi era il più figo? Quello che aveva più donne, quello che, no, faceva più sesso, eccetera. E questa roba poi ce la trasciniamo indietro, no? E diventa la battuta di La Russa, che comunque porta acqua a questo mulino di identità dove io, per sentirmi più uomo, devo continuamente rimarcare il mio desiderio sessuale.
1: Volevo da dire che noia, eh?
0: Che noia, ma soprattutto trovo nel 2026, io capisco che una certa generazione, io mi considero anch'io quasi un boomer, quindi abbiamo avuto un retaggio che ci condiziona, però pian pianino ci hanno anche insegnato che da quelle cose ci si può staccare, cioè sono automatismi che possiamo, la battutina scema l'abbiamo fatta tutti, una cosa l'altra. Quando capisci che senti un altro ti dà fastidio, vuol dire che un po' ce l'hai fatta, insomma, il percorso. Però come si fa oggi una figura come appunto il Presidente del Senato o comunque altre persone a non rendersi conto che è indelicato, che non è giusto, anche se magari loro con giustificazione dicono vabbè, ma non sapete ridere, è un'ironia.
2: Adesso non voglio rompere la tua positività, però è vero che ce l'hanno insegnato, eccetera. Però in realtà guardate che là fuori ancora non è cambiato così tanto. Noi lavoriamo molto anche nelle scuole e comunque questa idea dell'ipersessualizzazione, dell'essere appunto sempre desideroso, attivo, eccetera, è ancora molto presente nei ragazzi. E credo che uno dei temi sia proprio il fatto che un conto è quando te lo dicono da fuori, te lo insegnano da fuori e secondo me un po' a livello di società ci siamo illusi che bastasse dire le cose sono cambiate, quella battuta lì non fa più ridere, adesso fa ridere un'altra cosa, questa cosa qui non si fa più e gli uomini si sarebbero adattati naturalmente, no? Invece il problema è che probabilmente è mancato un pezzettino, cioè di dare poi gli strumenti agli uomini di ieri e di oggi per sentire sulla propria pelle che quella cosa non funziona, che non solo è sbagliata per quelle donne, ma come qualcuno dice, tu dicevi, che noia, c'è anche sminuente verso l'uomo, no? Che la mia identità sia semplicemente rinchiusa nel
0: desiderio sessuale. Senti, anche perché poi si perde con l'età, quindi poi bisogna trovare un'alternativa.
2: E quello è un altro problema.
1: Esatto, no, tu citavi Giacomo Zani che voi di Mica Macho andate nelle scuole e ti possiamo chiedere cosa fate, oltre a convincere i bambini di 4 anni a diventare delle drag queen e poi andare a fare la parata, a parte questo.
2: Certo. Allora, il nostro lavoro nelle scuole, diciamo che si può inserire in quella che in generale viene chiamata educazione sesso-affettiva, che si fa, si può fare, si continua, grazie a Dio, a fare.
0: Non è mai
2: morto
0: nessuno. Lì.
2: Esatto. E, noi cerchiamo di portare gli studenti e le studentesse, i ragazzi e le ragazze, a riflettere sul ruolo di genere, sugli stereotipi che però colpiscono i maschi. Questo perché lo facciamo? Perché in questo modo riusciamo, da un lato, a far capire agli uomini che quando si parla di genere, fin da piccoli, quando si parla di genere non si parla solo di donne o di persone queer, perché questo spesso succede in Italia, no? Si parla di genere, allora stiamo parlando di donne, no? Il maschile è un genere, dobbiamo farlo capire prima di tutto ai ragazzini, facendogli vedere come anche il ruolo di genere maschile in qualche modo li ingabbia, no? E dall'altro lato è interessante farlo anche con le ragazze, che ovviamente poi riportano quella che è la loro percezione esterna di cos'è maschile, di cos'è un maschio, e si creano anche degli scontri, diciamo, fertili tra studenti e studentesse, compagni e compagni di classe, che in qualche modo si ritrovano poi a litigare, no?
1: Su dialettica, bello.
2: Dialettica.
0: Quanto influisce slegare il maschio dal branco? Cioè il maschio preso da solo perde un po' di potere, a volte certi tipi di attesamenti sono adeguarsi appunto al branco, alle leggi del branco, non posso cedere il mio spazio di potere.
1: Quella è la competenza etologica di Paolo Labati qua, esce fuori.
0: Quindi quando si esce dal branco è più facile lavorare appunto con un singolo, cioè avete avuto anche occasione di persone che sono venute ai vostri incontri e si sono lasciate, certo, andare, dice io, poi quando sono in mezzo agli altri, no però.
2: Allora, in parte sì, però il fatto che sia più facile è un problema, cioè purtroppo la dimensione, la socialità maschile si costruisce, come hai detto tu, hai usato un'espressione, no? Che è quella del branco, cioè si costruisce intorno al fare, alla condivisione di azioni che diventano anche ritualistiche, no? E cosa succede? Quando viene meno il branco, l'uomo, il singolo, è depotenziato. Però quello che manca è, tra virgolette, un altro branco più sano, perché non possiamo continuamente vivere, ma quante anche storie di relazioni ci raccontano questo, un uomo che con la compagna è nella sua relazione in un certo modo e poi, no, in un altro contesto è completamente un'altra persona. Quello che manca e che noi vogliamo creare è invece un branco, un senso di fratellanza che però sia sano, cioè un'empatia di genere, perché altrimenti il rischio è che tu da un lato hai il branco e dall'altro, che è quello che vediamo, hai degli uomini che magari cominciano a essere un po' stanchi di questa situazione, ma che si sentono completamente soli e uno da solo non fa niente.
1: Quindi adesso ci dobbiamo dibattere se costruendo al posto del branco con le sue dinamiche cattive una fratellanza rimane spazio per fare la gara di Rutti, che la
2: barca secondo me io... sì,
0: teniamo,
2: secondo me
0: no, quella possiamo buono, tenerla,
2: si
0: possiamo
2: può tenerla, si può,
0: naturalmente
2: si può,
0: non in faccia ad altri,
1: no, però così. Per dire, ognuno c'è i suoi livelli e torni a trovarci e poi ci aiuti a cambiare,
0: potremmo fare
2: molto
0: piccolo
2: volentieri
0: corso.
2: Ma soprattutto io non sono qua a dire che io sono un uomo risolto e finito, questo ci tengo a dirlo, perché sembra che io sono qua a raccontare, invece è un percorso che non finisce mai, è un percorso di continua domanda, introspezione, e non è che c'è un punto d'arrivo all'uomo perfetto, no? È proprio un continuo lavoro.
1: Il fallire è ricominciare, ma il fallire e non ricominciare è un po' la nostra cifra. Adesso arriva Madame Marrakesh e
0: volevo capire con
1: esattamente, grazie a Mica Maccio,
2: grazie a voi,
1: grazie.

0: c'è la questione della verità, abbiamo l'uomo giusto, siamo tre mica maci qua a Caterpillar. È arrivato il caporedattore da alcune settimane, ufficialmente giornalista. Ha pagato la quota?
1: Ho pagato. Buonasera.
0: C'è l'altro?
1: Non ancora, però i soldi li ho già dati.
2: Adesso arriva dal salumiere, non sa chi sono io.
1: No, non si può fare. Il codice deontologico è serissimo, bisogna rispettarlo. E a proposito di mica macio, partiamo con la sigla.
0: È la sigla.
2: Cioè, beh, macio.

0: noi duri.
1: Allora, questa settimana i classici sono tornati di moda. Avete sentito che Xi Jinping ha citato Tucidide?
2: A Trump?
1: Sì.
2: Che è rimasto
3: cinese.
2: Tucidide?
1: Ma non lo so. Intanto il Pireo è mezzo cinese, quindi probabilmente sei inglobato anche i classici. Ma io non vi parlerò di questo perché vi voglio parlare di una questione tutta italiana, perché sta uscendo un po' a pezzi. È uscita la bozza delle nuove indicazioni nazionali per i licei e forse non si studieranno più Marx e Spinoza, che è già una questione abbastanza grossa, ma soprattutto per questo nostro spazio letterario c'è un dibattito attorno ai promessi sposi.
3: Manzoni.
1: Ha studiato. Perché non saranno più obbligatori nel biennio. Gli insegnanti potranno scegliere testi più accessibili linguisticamente, rimandando il Manzoni al quarto anno. Apriti cielo, si è scoperchiato il vaso di Pandora. Chi ritiene che vadano studiati prima, chi dopo, chi a pezzi, chi integrale, insomma ne è nato un dibattito acceso ma civile, va detto, in cui però chi sembra esserne uscito male è proprio la categoria dei ragazzi, dei giovani studenti. Quanti di loro, ci si chiede, sono ancora in grado di leggere, di capire quello che leggono, di capire un testo scritto in un italiano di 2 secoli fa, e sono capaci di sostenere la lettura di un libro intero? Insomma, tutte domande che verrebbe da porre anche a noi adulti, che non dico un romanzo, ma neanche un articolo di giornale, ci fermiamo ai titoli.
2: A volte perché non abbiamo l'abbonamento.
1: Spesso è per quello, ma secondo me neanche la scatola della pasta leggiamo più. Insomma, il tema vero mi pare sia un po' più grande del Manzoni, e infatti è arrivato Laszlo Krasznahorkai, che è il premio Nobel della letteratura, l'abbiamo citato 2 o 3 volte quest'anno.
2: Buonpiani, lui è Buonpiani.
3: E anche dei codici fiscali,
1: è uguale al nome. Ed è stato intervistato dalla Lettura per il suo nuovo romanzo La sicurezza della nazione ungherese, e ha detto 2 cose che, altro che leggere i promessi sposi in seconda e in quarta. Krasznahorkai dice: tutto il mondo della letteratura scomparirà, non ho speranze. Oggi la letteratura si limita a essere un segnale di crisi della società, è un saluto, ciao, è stata una bella storia di qualche migliaia d'anni, ma ora addio. Non si riflette abbastanza sul fatto che prima della scrittura esisteva già l'uomo. Più lapidario di così.
2: Vabbè, cioè, è difficile.
1: È stato duro. In effetti, questa idea che prima della scrittura esisteva già l'uomo non è poi così banale, perché siamo abituati a pensare la storia dell'uomo come una cosa sola con il raccontare, con l'epica, con il mito. E forse l'unico modo per recuperare questa dimensione che tanto ha dato al nostro pensiero, che sta cambiando totalmente i suoi connotati, ecco, forse l'unico modo è ricominciare da capo, con la clave, con i grugniti, con la paura del lupo. Non siamo poi tanto lontani da questa condizione primitiva, ultimamente.
3: I lupi, tra l'altro,
1: infatti sono tornati. Per ritrovare il sentiero della letteratura, della parola in grado di rivelare, di dare senso alla nostra vita, al nostro stare insieme, dobbiamo perderci nel bosco, come succedeva nelle favole, e a pensarci bene, come ci racconta anche proprio il Manzoni nei suoi promessi sposi. Ecco perché sono importanti i libri. È la sera del 12 novembre 1628. Renzo Tramaglino è in fuga da Milano e s'accorse d'entrare in un bosco. Sono le parole del Manzoni. Provava un certo ribrezzo a inoltrarvisi, ma lo vinse e contro voglia andò avanti. Ma più che si inoltrava, più il ribrezzo cresceva. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa, e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Era per perdersi affatto, e stando così fermo, sospeso il fruscio dai piedi nel fogliame, tutto tacendo intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. E l'Adda fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. Fu l'inizio in sostanza di una nuova vita, e fu per Renzo il ritrovare se stesso, e così forse può essere anche per noi.
2: Briguglia, grazie. Guarderemo Attrezzo d'Adda con anche diversi, dove forse si trova un bilocale per meno di 1200 euro.
1: Siamo in ascolto, se lo sente.
3: No, le dico già, ha scritto Laszlo Krasznahorkai, ha detto no, la letteratura non è morta. Grazie a Giancarlo Briguglia.
2: Commozione.
3: Non so se è il suo profilo vero o un profilo
1: fake.
2: Può darsi. Cosa succede da Bati adesso?
3: Adesso c'è una canzone, Yardcast, con Eia! Sentite come l'ha lanciato.

0: Radio 2, Ciri, ogni anno ricordo le giornate di apertura in contemporanea delle mielerie. Anche quest'anno ci saranno appunto il 17 maggio, dal 17 maggio fino al 15 novembre, per permettere a tutti, grandi e piccoli, di esplorare direttamente cos'è una mieleria. Perché uno pensa giustamente, si fa il miele e si produce il miele, però ci sono anche altri prodotti, il vederlo, ci sono anche laboratori per i bambini e in più la possibilità, insomma, di assaggiare anche prodotti. Adesso lo assaggerei con un po', per esempio, un mielino adesso di Nertime, un aperitivo, un po' di formaggio.
1: Un po' di formaggio, un corbettolo.
0: Lei cosa spalmerei?
1: Io spalmerei sulla fetta, no, sul cracker un po' di burro e una TGR. Miele, burro e TGR. Abbiamo le TGR dal cielo, che è la chef, facciamo un'unica portata dal cielo, è una compilation molto densa.
0: Buffet.
2: Danni per oltre 1 milione di euro. I vongolari anconetani si preparano a chiedere risarcimenti per gli sconfinamenti delle imbarcazioni di San Benedetto.
3: Biennale di Venezia, il padiglione della Santa Sede propone una meditazione musicale personale nel giardino dei Carmelitani, luogo di ascolto e raccoglimento.
4: Fiocchi di primavera, la Betone e la Val di Luce sull'Appennino pistoiese si svegliano sotto una fitta nevicata, freddo anche nelle prossime ore.
5: Debutta in anteprima nazionale il primo whisky nato nel cuore dei Monti Liguri, all'interno del parco del Beigua.
6: Brentonico, boom di cremazioni. Da 4 anni il cimitero ha esaurito i loculi. Il comune annuncia che ne costruirà di nuovi. Nel frattempo le urne dei defunti vanno conservate in casa.
1: Oggi un capolavoro. Veramente il mondo di oggi è stato...
0: Ricordiamo che Marche, Veneto, Toscana, Liguria, Trentino Alto Adige.
1: Con Brentonico, bellissime, altissime. Non votiamo perché la guerra fra il vongolaro anconetano e il vongolaro di San Benedetto del Tronto, che si prendono
0: a vongolare.
1: Però
0: io posso dire che la mia debutta all'anteprima nazionale è il primo whisky liguri, che sa, pochino, e io investirei nei loculi,
1: assolutamente. Brentonico, oggi le più grandi TGR montate dalla sempre mitica Francesca dal cielo. Adesso c'è un breve break e fra una mezz'oretta torniamo e andiamo a Cannes con un'italiana a Cannes esclusiva.
0: A Cannes. Vabbè, allora andiamo.
7: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
8: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
9: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
7: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
10: 2-2. Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben 2.
11: Scegli anche tu Gran Vision Plus. 2 occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme. 2-2.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
14: 2-2.
15: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
14: 2-2.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
14: 2-2.
17: O Vischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
18: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
19: E le focaccine ai piselli della Romagna?
8: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi.
14: Fiorentini. 2-2.
3: Hey! Da Euro
20: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Electronics, un mondo più avanti.
21: Radio 2. Cosa? Quale insegna lì?
22: Te la del nocchio, è tutta storta.
23: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
22: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
24: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
21: Sul 2?
22: Perché le minga su Radio 1?
23: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
25: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
26: Good Morning Radio 2.
22: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
21: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
27: Meteo Radio.
28: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Una serata ancora piovosa per parte del nord, del centro e per le due isole maggiori, con temporali anche intensi sul Lazio centro-meridionale. Tempo instabile anche per domani sulle regioni centrali e meridionali, dove, specie nella mattinata e nelle prime ore del pomeriggio, la nuvolosità e le piogge saranno ancora diffuse e assumeranno anche la forma di temporale, specie per la Toscana, la Campania, la Basilicata Tirrenica e la Calabria. Eventi di pioggia più isolati nelle ore pomeridiane, ma ancora a tratti insistenti sulle regioni centrali, con il sud che invece inizierà ad avere delle ampie schiarite. Tempo invece in miglioramento al nord, pur con qualche rovescio isolato temporale sulla pianura lombardo-veneta. Vento sostenuto da ovest-nord-ovest, specie tra la Sardegna e l'area tirrenica, dove il mare sarà molto mosso o agitato. Generalmente mossi invece gli altri mari. Temperature massime in aumento al nord e stazionarie o in locale diminuzione al sud. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
29: Preparati ad una domenica speciale. Mostriamo a grandi e bambini come si fa il miele, la propoli, la pappa reale. Scoprirai sapori, profumi e storie che non conoscevi.
0: Il 17 maggio ben 200 mielerie in tutta Italia aprono le porte per farti scoprire il mondo del miele.
29: Scegli la tua mieleria e vivi un'esperienza unica.
0: Consulta la mappa su mieleriaaperte.it e contatta direttamente la mieleria per prenotarti. Un progetto cofinanziato dall'Unione Europea e dal MASAF.

0: la notizia tutta italiana da quest'anno, da prima dell'inizio ancora del festival, poi continuamente ripetuta, e quest'anno non c'è un film italiano in tutta Cannes. E però scoperta di Caterpillar, a Cannes c'è un pezzo importante d'Italia, perché c'è come produttrice di un documentario che è assolutamente in concorso una regista, autrice triestina, ma che mangiava in mensa a Milano.
1: In Rai,
0: Erika Rossi, buonasera.
1: È sopravvissuta, tra l'altro.
2: Buonasera.
0: Erika Rossi, noi ti abbiamo presentato così, ma tu sei tante altre cose. Ma dici di cosa hai fatto, quando vai a Cannes?
2: Infatti anch'io me lo sto ancora chiedendo, comunque è vero, sarò come coproduttrice di un documentario nella sezione Cinema Classics, con il documentario Nostalgia for the Future, che è una coproduzione olandese, belga e italiana.
1: Noi abbiamo davanti adesso un articolo giornale che la presenta come belga, olandese, triestina.
0: È il piccolo,
1: diciamo, un po' di parte. L'Italia non esiste, triestina.
0: Dici che cos'è che stai coproducendo con i belgi e gli olandesi, Erika?
2: Allora, è un documentario sul cineasta Chris Marker, cineasta francese, pioniere del cinema sperimentale, scrittore, artista visivo molto misterioso. Infatti lui ha prodotto più di 70 opere documentari, è considerato il padre del film saggio, cosiddetto l'essay cinema.
0: Erika, tu stai sentendo il vuoto in cui cadono le tue parole?
1: Non è una mancanza del collegamento, è proprio una mancanza delle nostre conoscenze.
0: Vai.
2: E comunque, insomma, diciamo un cineasta di culto per tutti i cinesi.
1: Ha già cambiato tono, cioè è passato da un tono serio e professionale a per spiegarlo a due bambini. Allora, questo è il cineasta.
0: È famoso.
1: Okay.
2: E il film cerca di ricostruire un po' il suo ritratto attraverso la sua opera. La cosa particolare di questo cineasta, che ha fatto una produzione immensa, sterminata, di film saggi, è che non esistono, ci sono pochissime foto, non ci sono interviste di lui, perché lui usava moltissimi pseudonimi, anche Chris Marker non è il suo vero nome, e inviava invece che le sue foto di gatti. Quindi si sa pochissimo della sua vita.
1: Chiederei a Repubblica, secondo me Repubblica qualche informazione ce l'ha
0: per
1: i gattini.
0: Ma per dire il livello, lo vuoi dire tu chi sarà la voce narrante del film che stai producendo?
2: Sì, la voce narrante è quella di Charlotte Rampling.
1: La conosciamo anche noi.
0: Senti, ma quindi il film è pronto? Quanto tempo ci avete lavorato? Non ti chiediamo perché quanti soldi hai investito con la tua società di rigori, no, però ti chiediamo dove si potrà vedere il film, e poi ti chiediamo del viaggio a Cannes, da Trieste a Cannes, se vai in treno in due giorni ce la fai.
2: Allora, il film, il lavoro sul film inizia ben 8 anni fa, l'autore Brecht de Backer ha iniziato a immergersi nell'opera di Chris Marker ben 8 anni fa, noi siamo entrati nel 2021 come coproduttori e ci siamo occupati del montaggio, che ci tengo a dire, di Beppe Leonetti, e del suono di Francesco Morosini, che sono tutti nostrani, insomma, triestini d'adozione, ma comunque italianissimi, ecco.
1: Come ci si appunto, come andrai a Cannes? È la prima volta innanzitutto che vai anche?
2: È la prima volta a Cannes, sì.
1: Ok, quindi neanche da turista è andato, di passaggio,
2: neanche,
1: va bene, quindi come andrai e come ti sei preparata, insomma, cosa metterai in valigia, c'è qualche portafortuna o...
2: Allora, andrò con un volo
1: John Travolta. John Travolta oggi è arrivato col suo jet lì, proprio suo, guidandolo lui, quindi magari fa il giro.
0: Ti accompagna
1: l'Uber della
0: esatto. Senti Erika, come dire, se uno fa del cinema, nella vita fa cinema e viene invitato a Cannes, la sua vita ha compiuto un passo.
1: Cioè, nonostante passo ricordiamolo importante. Che abbia lavorato con Enrico Bertolino.
0: Esatto,
1: cioè,
0: esatto.
1: Se ce l'ha fatta vuol dire.
0: Possiamo mettere Erika nel nostro curriculum che abbiamo mangiato molte volte in mensa con te?
2: Sì, anch'io lo metto sempre in curriculum, ho mangiato in mensa in Rai insieme a Massimo Cirio.
0: Che bello, è Paolo Labati.
1: No, io non scendevo, scendevo poco, io perché dovevo pagare.
0: Erika Rossi, io non, forse ci proviamo a chiamarti bene lunedì quando sei a Cannes e non resistiamo. Grazie mille, complimenti.
2: Grazie a voi, ci penserò.
0: Grazie, un modo elegante per dire non provate a chiamarmi.
1: Sì,
0: grazie ancora.
1: Grazie Erika.
0: Arriva Arisa. Grazie.
1: Arisa con Rugiada. Ce n'è molto oggi.
0: Ce n'è assolutamente.
1: Secchiate.

0: Sono le 20.39, Caterpillar, siamo già in pieno dinner time e ci ha colpito una notizia che abbiamo trovato su Rivista Studio, che è l'ultima assurdità in fatto di cibo uscita appunto da internet. Ne escono di assurdità da internet,
1: ce n'è.
0: Quando escono di cibo, tutto sommato, vabbè, neanche malaccio, però questo è il biblical eating, cioè mangiare come si mangia nella Bibbia, cioè la Bibbia
1: è pesante, nel senso
0: uno pensa un pranzo, una cena biblica, nel senso di maestosità, di contenuti. Qui, seguendo le ricette gli alimenti, dell'epoca, il pane, gli ingredienti, quindi cosa sarà? Pane azimo?
1: Qualcosa.
0: Agnello?
1: Può darsi, agnello.
0: Oppure cose molto vecchie,
1: esatto.
0: Molto, biblico, nel senso che hanno l'età.
1: Esattamente, se state cucinando, se avete cucinato oggi a pranzo, soprattutto se lo state preparando a cena, delle cose che avete trovato in frigo e dite: ma queste carote ce le ha messe Isacco?
0: Tra l'altro, qualcuno dice: non sono carote, erano zucchine prima, però adesso sembrano carote. Ma le avete cucinate?
1: La
0: lo
1: chiamiamo
0: stesso.
1: Cucina biblica, raccontate. Ascoltateci, se state cucinando delle cose un po' avanti con gli anni.
0: Noi siamo qua all'800-800-002 per chiamarci, se no un 348-7300-200 per mandarci un WhatsApp. Potete mandare anche delle fotografie se avete elementi.
1: La chiamiamo cucina biblica, sono cose che hanno la loro età, ma
0: più
1: o meno lo stesso.
0: Sì.
1: E nel frattempo, mentre vi aspettiamo, vi raccontiamo il pezzo più bello del Salone del Libro a Torino, che è un bellissimo posto, c'è un rumore di fondo che tira scemo chiunque, ed è quello che fa un amico di Caterpillar, un giornalista, un signore molto attivo sui social. Lui non si interessa dei libri, si interessa
0: le striscette,
1: le fascette.
0: Perché poi alcuni ce le hanno, alcuni non ce le hanno, quelle cose lì non l'ho mai capito.
1: Abbiamo detto, lo chiamiamo al telefono, ci facciamo raccontare. Lui ci ha detto: sono in treno, sono molto in ritardo, però vi dico il meglio, le migliori fascette nere dal suo blog, fascetta nera appunto. È inutile, lui è Alberto Forni ed è su da qualche parte, ma ha registrato questo.
2: Amici di Caterpillar, buonasera, qui da Istanbul Pizza Star Kebab di Viale Nizza Torino. Sono appena uscito dal Salone del Libro e, come tutti gli anni, un piccolo report. Allora, quest'anno purtroppo c'è un po' meno mordente, perché manca quello che rende, diciamo, che da pepe alle fiere dell'editoria, la polemica sull'editore di destra. Avevamo avuto qualche anno fa Altaforte, a dicembre a Roma hanno avuto Passaggio al Bosco, quest'anno purtroppo qui non c'è nessuno. Dove sono gli editori di destra quando uno ne ha bisogno? Niente. Quest'anno poi si sente forte il problema dell'intelligenza artificiale, quindi qualcuno ha proposto di mettere i bollini sui libri, tipo no GM, però il bollino dovrebbe essere tipo: questo libro è stato scritto da un autore umano. Poi diciamo che c'è un boom di libri di romance e sui cani e gatti. Tra l'altro, uno molto bello che ho trovato è di tale Carolina Venturini, che si definisce la prima petless coach italiana. Cosa vuol dire? Lo spiega bene il titolo del suo libro, che è Io dopo di te, trasforma il lutto animale in rinascita personale con il petless coaching. Poi diciamo che ci sono alcuni libri che i titoli che sono caduti in prescrizione. Ho visto un bellissimo super bonus 110% e un altro che aveva la fascetta referendum, libro di Colombo il giudice, la fascetta referendum, cosa sapere per poter decidere. Diciamo che sono caduti in prescrizione. Titoli invece appassionanti che ho visto, cioè I ponti in cemento armato a Verona nel Novecento, e un altro molto bello è Bombe a mano e da fucile austro-ungariche della Prima Guerra Mondiale. Per concludere, chiudiamo con la migliore fascetta del salone. Io, come sapete, vado in giro per fascette, e di questo libro di un piccolo editore che si chiama Il romanzo del casale, e la fascetta riportava questa domanda: e se Il romanzo del casale fosse il nuovo Gattopardo? Su questo quesito io chiudo da Torino e da Pizza Star Kebab.
1: Un dubbio, se questo romanzo fosse il nuovo Gattopardo o se non lo fosse, insomma.
0: Io sono ancora sotto shock per la Love Pet Less, cioè
1: succede.
0: la perdita del cane, perché insomma sì, è vero, giustamente, però non pensavo ci fosse una figura che rinascere da quella cosa lì. E poi cos'è che era la, i muri di cemento a Verona nel cemento romano.
1: Questo romanzo fosse il nuovo Gattopardo o se non lo fosse, insomma.
0: Io sono ancora sotto shock per la Love Pet Less, cioè per, la perdita del cane, perché insomma sì, è vero, giustamente, però non pensavo ci fosse una figura che rinascere da quella cosa lì. E poi cos'è che era la, i muri di cemento a Verona nel cemento armato nel 1700, non mi ricordo più.

0: e niente, è morto Sparky, aveva 15 anni e mezzo e ci mancherà.
1: E l'amico Zam come l'ha preso?
0: L'amico Zam non glielo ho ancora detto, ma non si trovavano, ma vabbè, va bene.
1: Va bene, va bene. Quindi servono le love,
0: servono, coach, servono.
1: Loss, let down.

0: Ormai siamo in pieno dinner time, anzi quasi verso la fine. Ci aveva colpito una notizia appunto di una moda che è scoppiata naturalmente in internet, dove le persone si avvicinano ai cibi presenti nella Bibbia, cioè quindi il pane azimo, altre situazioni, non sono vere e proprie ricette, sono citazioni in mezzo appunto ai versetti della Bibbia di cibo. E noi abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori: qual è il cibo biblico inteso anche come età, che insomma sopravvive nel vostro frigorifero?
1: Un old dinner time, insomma, sì, esattamente.
0: Per me che ci hanno preso sul serio, perché ci hanno chiamato, ci hanno scritto messaggi, chi fa il pane azimo, ma noi ci ha incuriosito Sergio da Trieste.
1: Sergio, buonasera.
2: Buonasera.
1: Sergio, che cosa bolle, soffrigge, galleggia in pentola?
2: Dentro il forno, due bei branzini cucinati in piedi.
0: Ah, scusa, adesso, cibo biblico, branzino è un prodotto che va consumato fresco.
2: Biblico nel senso che è un simbolo paleocristiano.
1: Non solo,
2: ma è anche uno degli otto doni di Sakyamuni, quindi stiamo parlando di buddismo.
1: Ma veramente
0: quindi non come tale, non è pesce marcio,
2: ma diciamo che il branzino è, o spigola, essendo un predatore d'acqua, ha una vita corta, quindi quando arriva a circa i 700-800 grammi

0: È già ansia, no?
1: Senti, per rimanere in area Nuovo Testamento, tu ne hai due, ma ne hai preso uno e poi l'hai moltiplicato, ne hai proprio comprati due. E quanto, quanto vengono al chilo i brangini? Sui 40 euro?
0: Guarda, io no. Io ho un pescatore napoletano, amico mio, mezzo trapoler si dice a Trieste, e che me li ha fatti a 18.
1: 18?
0: Cioè, molto buoni, freschi. Tra l'altro non c'era niente stamattina. Tra l'altro non c'era niente stamattina in pescheria, perché stanotte ha fatto un nubifragio allucinante con grandine, eccetera, eccetera. Quindi.
1: Senti, stiamo parlando di 18 in nero o abbiamo visto anche uno scontrino, Sergio?
0: Abbiamo visto lo scontrino, abbiamo pagato col bancomat, tutto regolare.
1: Grande,
0: fa conto che tempo fa, sempre con questo amico pescatore, mi sono trovato un conto da 374 euro nel conto bancario, e niente, aveva semplicemente sbagliato uno zero. Allora
2: scusa, li accompagni con qualcosa sti due branzini?
1: In piedi, fra l'altro.
0: Tutto quanto con l'orto, gli aromi dell'orto freschi, cioè l'origano, il timo, la melissa,
1: Sergio, dato che siamo dominati dagli chef che ci hanno conquistato l'anima, quando dici branzino in piedi, che cosa si intende?
0: Significa che quando tu lo metti in forno, per evitare disteso, che da una parte si lessi e dall'altra parte si abbrustolisca, lo metti con la pancia appoggiata al pavimento.
2: Quindi
0: così con la schiena supino in alto. E così si cucina perfettamente da tutte e due le parti.
1: Ma tu dovessi fare un format veramente da Sergio.
0: Un blog.
2: Bene, quanto tempo? Più o meno di cottura?
0: Dipende dal peso. Questi pesavano circa appunto 600 grammi l'uno, quindi diciamo mezz'ora.
1: Senti, l'ultima cosa, come lo impiatti? Nel senso, lo butti nel piatto o ci metti un contornino?
2: O in piedi. Lo lasci in piedi per far vedere.
0: Guarda, la sua morte sarebbe con le patate, ma siccome erano piuttosto grandi.
2: La sua morte allora è con l'amo e l'esca, però con le patate effettivamente è un dolce accompagnare. Insomma.
1: Sergio, stiamo salivando, ti ringraziamo molto di questa condivisione, purtroppo metaforica, insomma, se avessimo potuto. Grazie, buona serata.
0: È una buona malvasia istriana.
1: Perfetto.
2: Va bene. Puoi continuare a infilare il coltello, l'amo nel labbro dei due poveri conduttori, ma va bene così. Grazie Sergio.
0: Ciao, grazie.
2: Stanno arrivando anche dei messaggi, e ce n'è uno curioso. C'è una foto di un sacchettino. Viaggio in Ungheria 1985, comprai la paprika locale e la regalai a mia madre. È stato 2025, ritrovo a casa di mia mamma questo grazioso sacchettino di paprika di confezione originale in tonsa.
1: Mamma mia, meravigliosa! La paprika della mamma torna dalla mamma.
2: La mamma,
1: il socialismo reale.
2: Ma io e mia sorella, quando andiamo da mia madre, prima facciamo tutto un controllo delle scadenze di tutti i prodotti, perché c'è cosa di 10 anni.
1: Succede, la mamma lo fanno.
2: Uno si affeziona a un vasetto.
1: A proposito di mamma, io volevo dire a sua mamma, la signora Luisa, che saluto con un affetto immutato, che domani a Vicenza comincia Vicenza Jazz, mentre il 21 giugno a Vicenza comincia Vicenza Caterpillar.
2: E il 21 giugno finisce, Ciri.
1: Il 21 giugno finisce, il 18 comincia. Esatto, Luisa, ho sbagliato.
2: Io ho già fornito delle date, se poi le cambio mi dice raccontato.
1: No, però
2: così.
1: Dentro di noi albergano sia l'inizio che la fine, le cose da fare in mezzo. Oggi è venerdì e noi torniamo in onda lunedì. Adesso c'è qualcuno che per lavoro, per soldi, commenta l'Eurovision.
2: Succede.
1: È Matteo Osso con una compagnia.
2: Fanno segno di no.
1: Non c'è oggi, è venerdì. Allora lasciamo la linea a chi ci racconta quello che potrebbe succedere domani.
3: Siamo sulla barca Don Juan, che è partita ieri da Marmaris in Turchia, diretta a Gaza. Dopo poco più di 24 ore di navigazione, le condizioni meteorologiche hanno fatto sì che la flotta si dividesse fra la Grecia e la Turchia. Dunque, parte delle imbarcazioni, come la Don Juan, dove mi trovo io ora, come potete vedere sul tracker, si è rifugiata in Grecia, uscendo dalle acque internazionali verso le acque territoriali greche, e l'altra parte della flotta, quella più consistente, invece è andata a ripararsi in Turchia. Come previsioni dovremmo riuscire a ripartire per Gaza domani. Essendo in acque territoriali ci sono molte meno probabilità di venire intercettate e attaccate, cosa che invece sarebbe sicuramente o quasi sicuramente potuto succedere se avessimo continuato senza questa deviazione per il meteo andando verso Gaza. Di solito attaccano la notte e per questa notte dovremmo essere al sicuri. Domani riprendiamo la navigazione, una volta entrati in acque internazionali c'è la probabilità di una nuova intercettazione. E dalla Global Sumut Flottiglia, dalla barca Don Juan è tutto.
4: Mielerie aperte vi ringrazia dell'ascolto di Caterpillar. Questo programma contiene citazioni di prodotto.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con le offerte XXL, come gelati Mini Mix Classic 576 grammi a 4,69 euro, e con le mega offerte sovracosce di pollo 1 kg a 3,49 euro. Lidl, vale davvero. 2-2.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.
7: 2-2. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme. 2-2.
9: Ufficio cosa smarrite?
10: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
9: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
10: Mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it. 2-2.
11: Da Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
12: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il super weekend di follia! Da venerdì a domenica, spiedini di suino scontati del 30% a 6,99 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Gabriele, vuoi tu prendere la qui presente Elettra come tua sposa?
14: Sì, lo voglio.
13: Elettra, vuoi tu prendere il qui presente Gabriele come tuo sposo?
15: Sì, lo voglio.
13: Vi dichiaro ufficialmente conduttori di Eurovision Song Contest.

0: Eurovision Song Contest. Il 12 e 14 maggio le semifinali su Rai 2 e Rai Radio 2. Il 16 maggio la finale su Rai 1, Rai Play e Rai Radio 2. Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 20:59 minuti sulla 13, la Bologna-Padova. Ci sono code, il tratto è chiuso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Traffico sostanzialmente regolare sulle strade del nostro paese. Sulla 12, attenzione agli animali morti tra Santo Stefano e l'allacciamento con la 15. Sulla 10, coda tratti per lavori tra Spotorno e Orcofellino in direzione della Francia. Sulla Brescia-Padova abbiamo code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova. Sulla 24 nel tratto urbano, e siamo nella capitale, ci sono code tra Portonaccio e la tangenziale est. Infine, rallentamenti vengono segnalati tra Modugno e la tangenziale di Bari all'altezza del raccordo tangenziale di Bari. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
2: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
3: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
4: Welcome to the European Southern Observatory.
3: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
2: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
5: Sono le 21:01. Chiamami Radio 2 con Federica Elmi e Agostino Penna, con la partecipazione di Antonella Boralevi.

0: Pronti prontissimi, le 21 da un minuto, chiamami Radio 2 in questo giovedì 15 maggio. Io sono Federica Elmi, con me c'è Agostino
1: Penna. Siamo a venerdì, siamo.
0: Venerdì ho detto.
1: Hai detto giovedì.
0: Ho detto giovedì.
1: Perché noi non siamo andati in onda
0: davvero?
1: Ieri sera.
0: Sono partita col botto così.
1: Sì, t'ho pizzicato.
0: Convinta, convintissima. Allora scusa.
1: No, perché ieri.
0: TGIF.
1: Parlavamo dell'Eurofestival di ieri sera e quindi sei rimasta un po' agganciata al giovedì. Noi siamo già.
0: È sicuramente un grandissimo lapsus questo che ho avuto. Siamo presi presissimi, sì, tra una semifinale e una finale dell'Eurovision da questa nostra ora, e io non vedo l'ora di sentir cantare i nostri ascoltatori questa sera, caro Ago. Magari ci proporranno qualcosa di nuovo in chissà che lingua europea.
1: Canteranno per sempre.
0: Che ne
1: poi
0: puoi sapere?
1: Poi non si sa sì o no, ma comunque canteranno per sempre.
0: Vogliamo fare una chiamata a raccolta, chiedere ai nostri ascoltatori al 3487 300 200, per sempre sì, a così.
1: Dai.
0: Io e te.
1: Sarà sempre così.
0: Fate quello che volete, potete anche,
1: allora,
0: non lo so, rimescolare le parole del testo se vi va, però vorremmo tanti canta con Ago su Sal da Vinci per sempre sì. La stiamo facendo davvero questa cosa,
1: che sia
0: Ago,
1: ben augurale,
0: dai,
1: soprattutto
0: dai,
1: per lui domani sera. Poi ho visto anche dei filmati dove cantava perfino alla conferenza stampa Mala Femmina. Evviva, insomma, abbiamo portato una spolverata di napoletanità. È simpatico, lui è molto gioioso, quindi gli vogliamo bene, assolutamente.
0: 348 7 300 200, se vi va cantate Sal da Vinci per sempre sì, altrimenti il canta con Ago vale però a tema Eurovision Song Contest stasera, almeno quello, dai, dovete concedercelo. No, già ride lui. Io invece voglio ascoltarmi per la prima volta in onda su Radio 2 insieme ai nostri ascoltatori, caro Ago, questo nuovo di Tiziano Ferro con Lazza, perché c'è Lazza in questa nuova versione di Perdon.

0: Per questo suo ultimo lavoro ha pensato di ricrearla insieme a Lazza, nuova versione, ci sono delle barre nuove.
1: Uno dice perdono,
0: di Chiamami Radio 2.
1: Uno dice perdono e l'altro dice chiedo scusa, quindi si sono divisi
0: prego,
1: i compiti.
0: È un po' come quando incontri qualcuno e non sai, no, prego passi lei, no, avanti. No, prima lei, ma vada lei, ma prego, però quando si tratta di prendere un parcheggio nessuno che ti dice
1: no,
0: vada
1: no,
0: lei,
1: anzi,
0: ma è al contrario.
1: Hai mai provato a domandare a qualcuno che lo vedi con lo sportello aperto, sta andando via col sorriso, no? E quello dice no, e tu grrr, nemmeno più saluti e te ne vai, che cattivi
0: no,
1: che
0: no,
1: siamo.
0: Io saluto anche in quel caso, io. Però lì dentro c'è quel
1: questo è il rumore della porta praticamente, quella no, che ti sei beccata l'altra sera
0: è della delusione, è un po' così il rumore interno della delusione quando tu sei lì che giri tipo da 20 minuti per trovare parcheggio,
1: come lo squalo vom.
0: Eurovision,
1: grazie, chiedo scusa e Malafemmena, mi viene in mente anche la gag di Totò e Peppino, vada avanti lei, ma no prego, e poi vanno tutti e due e fanno accapocciate.
0: Chi vincerà l'Eurovision quest'anno? Lo chiediamo anche a voi, se lo state seguendo al 3487 300 200. Chiamami Radio 2 è il programma radiofonico che vi fa cantare con Ago, se vi va. Anche questa sera abbiamo chiesto una chiamata, abbiamo fatto una chiamata a raccolta di propiziatoria per Salda Vinci con degli audio in cui cantate Per sempre sì, ma in generale in questo programma si chiacchiera e si suona dal vivo, e il nostro Agostino Penna è colui che suona e canta dal vivo più di
1: inventatevi di tutto,
0: di sera in sera su un argomento diverso. Stasera l'argomento è appunto questa competizione europea per quanto riguarda la musica.
1: Parlando appunto di chi vincerà, tu mi dicevi poc'anzi, pare che i bookmakers, che dicono quelli bravi, mettono al primo posto la Finlandia.
0: Sì, ho letto.
1: A seguire Australia, Israele, Romania e Danimarca. E poi a proposito di Israele, ci sono evidentemente sempre le solite, insomma, dei rituali polemiche. Quest'anno ci sono delle polemiche proprio per il discorso
0: della partecipazione, della partecipazione di Israele.
1: Israele, a differenza di quello che è successo poi per la Russia invece nel 2022.
0: Eh sì, e poi lì vinse l'Ucraina proprio a mani basse, non fu una vittoria musicale quella dell'Ucraina ovviamente, ma fu proprio una vittoria politica, perché la musica a volte lo è. Noi siamo tra le supernazioni che accedono direttamente alla finale, il nostro Salda Vinci si è esibito nella prima semifinale di martedì sera, e domani sera invece un po' avanti per quanto riguarda l'orario, dopo le 23 lui si esibirà,
1: sì,
0: e poi staremo a vedere Ago, ma tu invece che ci proporrai? Beh, quindi delle canzoni che hanno
1: partecipato
0: gli italiani all'Eurovision.
1: Comincerei da dove siamo rimasti, appunto dall'anno scorso, con Lucio Corsi che aveva sostituito Olli, che evidentemente aveva rinunciato alla partecipazione all'Eurofestival, ed è stata anche una partecipazione un po' particolare, perché anche lui ha articolato una polemica per l'utilizzo dell'armonica, che di solito non è consentito qualsiasi tipo di strumento che non sia la base e la voce.
0: Sì.
1: E lui trovò la soluzione di suonare direttamente nel microfono aperto della voce, quindi risolse in quel modo là. E si è piazzato anche Benino, perché
0: siamo arrivati quinti l'anno scorso.
1: Una proposta alternativa non male.
0: Quindi volevo essere un duro.
1: Sì, anche io, tu.
0: Beh, che non gli importa di nessuno.
2: Sei
0: perché
2: una dura.
0: A volte bisogna esserlo. Quale canzone che ha partecipato all'Eurovision Song Contest vi è rimasta più del cuore a voi che ascoltate Chiamami Radio 2? 3487 300 200.
3: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un cane lupo.

0: sono altro che Lucio, non sono altro che Lucio, non sono altro che Lucio.
1: Lucio Corsi ha rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest 2025, piazzandosi secondo a Sanremo, sì, poi quinto all'Eurovision, dopo la rinuncia di Olly. Anche nel 1990 i Pooh, dopo aver vinto Sanremo, rinunciarono all'Eurovision Song Contest. Fu l'anno in cui andò Toto Cutugno e fu anche una delle volte in cui l'Italia ha vinto l'Eurovision nel corso della storia.
2: Sì,
1: poi la più
2: con
1: recente,
2: insieme, con la canzone insieme.
1: La più recente è stata quella del 2021 dei Måneskin, che ha permesso loro veramente l'ultimo trampolino di lancio che gli serviva per una carriera.
2: Un'esplosione
1: che
2: quella è stata.
1: Al momento è ferma, però si vocifera, lo stesso Fiorello ha fatto uscire questa indiscrezione di una reunion a Sanremo 2027 per la band di Damiano David. Staremo a vedere. 3487 300 200 questa sera sul piano di Agostino Penna abbiamo messo l'Eurovision.

0: Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: 2-2. Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: 2-2. La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, burro 250 grammi pascoli italiani scontato del 34% a 1,49€. Eurospin, la spesa intelligente.
2: 2-2. Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
0: 2-2.
4: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi & Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
5: Ultima chiamata per l'imbarco a lei.
4: Vieni nei negozi Salmoiraghi & Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
3: Su Radio 2 la musica non si ferma mai. Quella che ti travolge, ti fa sorridere, ti unisce, ti sorprende. Radio 2 Music Room con Julian Borghesan e Manila Nazzaro. Da lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 16. E nel weekend la musica continua. Con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio, Radio 2.

0: La voce di Freddie Mercury con i suoi Queen, questo capolavoro Somebody to Love, le 21:20. Chiamami Radio 2.
1: Evviva! Che è successo?
0: Ridacchio. Col pettino di tosse dovuto alle risate che mi sto facendo, Ago. Perché
1: per i vocali?
0: Stavo preascoltando i vocali, tra poco tanti canta con Ago e ovviamente la nostra chiamata a raccolta ha avuto i suoi frutti, sta avendo i suoi frutti. Bene. C'è ancora tempo per i canta con Ago che andranno in onda tra poco. Mm-hmm. Cantate per qualcosa, per l'Eurovision Song Contest, qualcosa che abbia suonato all'Eurovision Song Contest, oppure cantate per sempre sì di Sal da Vinci che ci rappresenta quest'anno. Vabbè. Perché vorremmo creare una sorta di
1: così compiere. La imparo anch'io, lo sai che non l'ho mai messa giù, quindi ormai tanto è nella testa, quindi vediamo cosa esce fuori dalle
0: tra
1: mani.
0: Poco te la proporranno in più di qualcuno, Ago. Invece appunto
1: torniamo alla storia
0: dell'Eurovision.
1: Prima ho detto dove eravamo rimasti con Lucio Corsi, che era l'ultima nostra partecipazione. Io andrei a questo punto molto indietro, in bianco e nero.
0: Saltiamo all'inizio.
1: Sì, all'inizio, alla sedicenne Giola Cinquetti, che vinse la prima volta appunto per l'Italia nel 1964 con Non ho l'età. Poi è una delle pochissime che ha ripartecipato esattamente 10 anni dopo con Sì, in questo caso Sì, non per sempre Sì, del 74, e tra l'altro ci fu anche qualche polemica su questa partecipazione perché coincideva proprio per il periodo elettorale, così un po' come è successo qualcuno. Uno ha voluto fare la mala lingua perché anche in questo
0: per il referendum per che il c'è referendum, stato qualche
1: quell'anno c'era il referendum per il divorzio.
0: Certo.
1: E quindi la RAI decise di mandare in onda in ritardo l'Eurofestival proprio per non incidere sulle operazioni di voto.
0: Tu lo chiami ancora Eurofestival?
1: Sì, lo chiamo Eurofestival, che è nato così. Adesso è Eurovision Song Contest.
0: Sì, e sì. Quindi due canzoni di Giulia Cinquetti che hanno partecipato all'Eurovision.
1: La prima, senz'altro la ricordiamo tutti, la seconda Io stesso adesso speriamo che me la ricordi.
0: Spero che te la ricordi.
1: Perché
0: tu.
1: Non l'ho ripassata nel frattempo perché stavo sentendo i Queen, mi ero beato.
0: Io quello che ricordo, per certo, sicuramente molte nostre ascoltatrici e molti nostri ascoltatori insieme a me ricorderanno invece l'Eurovision del 2022, quello in cui grazie ai Måneskin l'Eurovision si svolgeva in Italia, è stato quello in cui abbiamo anche rivisto Giulia Cinquetti dopo tantissimi anni riportare appunto Non ho l'età sul palco dell'Eurovision come super ospite, ovviamente lo presentava Laura.

0: La modifico.
1: Per sempre sì.
2: Bene,
3: come chiudere,
2: 1974.
3: Come chiudere il cerchio dal punto di vista di Agostino Penna? Stiamo chiacchierando e cantando di Eurovision Song Contest e ci siete anche voi, come sempre, come ogni sera, al 3487 300 200. Salutiamo Monica, dice: io ricordo i grandissimi ragazzi del Volo che parteciparono nel 2015, se non sbaglio, dopo aver vinto Sanremo.
2: Grande amore.
3: Abbiamo anche invece da Anzio Damiano, che fa il suo pronostico, perché lui ama anche fare questo tipo di cose. L'Eurovision, secondo me, quest'anno lo vince l'Australia, in alternativa la Bulgaria, che ha portato comunque una canzone che ha un sound non male, come la Repubblica Ceca, questo per citare anche quelli che non sono poi favoriti super, tipo Finlandia, tipo Australia, che sono quelli che vengono dati, insomma, più in alto in classifica.
2: Generalmente devo dire che negli ultimi anni sono diventati tutti molto elettronici, e quindi chissà che non ci si riservi qualche sorpresa, qualche brano alternativo come quello di Salle. Poi chissà, forse anche la Francesca Tocca con il suo tocco da sposa, l'hai vista la coreografia? Tra l'altro si sono inerpicate anche delle polemiche lì, perché Giuliano Peparini ha rivendicato come dire la somiglianza a una sua coreografia del 2018 ad Amici. Però chissà, è un brano che divide e spero che divida bene.
3: Io spero che ci riporti l'Eurovision in Italia l'anno prossimo. Questo sicuramente, cioè, in questi casi è un po' come quando si stanno disputando dei campionati europei o mondiali, che è una cosa che ci stiamo dimenticando voglia dire, no? Poi vivere, però al tempo stesso sta giocando l'Italia in qualche modo, quindi per quanto magari il mio gusto musicale personale mi porta più su sonorità elettroniche magari più moderne che meno tradizionali come quelle di Sal da Vinci, io domani sera farò un grande tifo per lui, perché rappresenta l'Italia. 3487 300 200, preparatevi perché stanno fioccando tanti Canta con Ago, e qua c'è Giacomo che dice Gente di mare 1987.
2: La prepariamo subito,
3: non può mancare.

0: Run from the Sun come Dracula, like Dracula. Quanto mi piace questa, è Tame Impala, 21:30, questa è Chiamami Radio 2, la puntata del venerdì. Ci salutiamo questa sera, ci diamo appuntamento a lunedì.
1: Naturalmente,
0: e lunedì
1: sì.
0: Lunedì sapremo chi vincerà domani l'Eurovision Song Contest.
1: Vedi quanti sì che ti sto dicendo.
0: Andiamo subito con questi Canta con Ago, con questa chiamata a raccolta per Sal Da Vinci.
1: Che cantano Toto Cutugno?
0: No.
1: Cantano Gigliola Cinquetti?
0: No.
1: Cosa cantano?
0: Ho selezionato canta Sal Da Vinci. No, sono tutti per Sal Da Vinci quelli che ti propongo adesso. Quindi, maestro,
1: vado.
0: Andiamo al piano. E facciamo questa compilation propiziatoria.
2: Ero rimasto lì ad ascoltare, mi ero dimenticato che c'era bisogno di me.
0: Sì, se no che facciamo? Andiamo al vocale. Dai. Allora, partiamo con Alessandra. Okay. Sentiamo,
3: Saremo io e te.
2: La sento poco.
3: Legati da una vita.
2: Ma questa è una recita.
3: Che senza te non vale niente.
0: È un po' così a modo suo.
3: Vivere con la mano sul petto, io te
0: sul
3: lo
0: petto.
3: Prometto davanti.
2: Beh, è carina questo accento.
3: Che addio saremo io e te, così sarà per sempre. Sì. Alessandra Modena.
0: Ciao Alessandra, grazie.
2: È simpaticissimo l'accento.
0: Bellissimo.
2: Del nord sul napoletano.
0: Ci spostiamo a Roma.
2: Meno riverbero.
0: Con un po' meno riverbero, da Ostia c'è Jessica. Sentiamo.
4: Saremo io e te.

0: io stare a morire e te da qui
1: da qui
0: sempre sì.
2: C'è, si sente pure il piede. Ciao Jessica.
1: Ora non c'è
2: tempo.
1: Non c'è Ostia, quindi quartiere di Roma, il nostro litorale romano ha ricambiato accento. Sarebbe bellissimo avere ascoltatori da ogni regione d'Italia che fanno nel loro dialetto per sempre sì. Lo so, sto viaggiando troppo. Non c'è tempo, però chiudiamo con un duetto questo momento di Canta con Ago dedicato a Sal Da Vinci. Abbiamo un duetto. Abbiamo ciao che Fede, vi mandiamo questo vocale perché tifiamo Sal alla finale di domani. Paolo e Francesca da Rimini, neo sposini da qualche mese, per noi sarà davvero per sempre sì. Sentiamoli.
2: Dai.
3: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
2: Ma che carini,
1: stupendi.
3: Senza te.

0: addio. Saremo io e te a così, saremo sempre sì.
1: È partita, lo sapevo.
2: Ma questa porta via me, secondo me, per quest'idea malata di questa sera. Abbiamo promesso a Giacomo De Mestre gente di mare.
1: Gente di mare, ma la facciamo subito?
2: E quando la vogliamo fare? Più tardi?
1: Allora, questa era dell'87, Raff e Tozzi. Senti un po', senti un po'. A noi che siamo gente di pianura, navigatori esperti di città, vediamo se c'ho il testo. Il mare ci fa sempre un po' paura.
2: Per un'idea di troppa libertà.
1: Per un'idea di troppa

0: chiamami Radio 2, va. Va.
1: Noi, ma noi qui vogliamo, vogliamo pure quelli di montagna, però.
0: Tutti, anche quelli di
1: quelli
0: campagna.
1: Di città, di provincia.
0: Voglio andare a vivere in montagna. No, quella era campagna. Ah.
1: E non era Eurovision, però, questo.
0: Vabbè, facciamo finta. Comunque Toto Cutugno ci è andato.
1: Sì, e abbiamo anche vinto quando è andato lui, quindi.
0: Quindi,
1: caro Ago,
0: ragion per cui
1: tra poco ascoltiamo anche Antonella Borelevi con la sua storia e la sua riflessione, poi ancora tanti canta con Ago, perlomeno tanti vocali che stanno giungendo al 3487 300 200.
2: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: Ma posso dire ancora, ma che idea splendida che hanno avuto nel 2024 i Bunker 44 di portare al Festival di Sanremo nella serata delle cover questa ma che idea con Pino D'Angiò.
1: Ma soprattutto portare lui, a cui rivolgiamo lui, un grandissimo pensiero, al mitico Pino D'Angiò.
0: E poi è bellissima questa versione dei Bunker con Pino D'Angiò molto, di due anni fa.
1: Ha sancito la modernità di questa invenzione di Pino D'Angiò molto molto molto tempo prima, quindi era uno dei primi rap italiani.
0: Grandissimo, grandissimo. Ripresa anche dai Flaminio Mafia nei primi 2000, era diventata ma quale idea, molto carina anche la loro versione. Ciao Flaminio Mafia!
1: Un pensiero per lui.
0: Eurovision.
1: Eurovision stasera, ma non ci possiamo far mancare naturalmente anche il contributo e il pensiero della nostra scrittrice di casa, Antonella Borralevi. Ci sei? Buonasera?
2: Sì. Eccomi, cari Federico e Agostino, come ogni sera qui a Chiamami Radio 2, ormai è il nostro appuntamento intorno alle 21:30, il nostro appuntamento per trovarti il cuore. Sei pronto? Guarda, seduto al tavolo della cucina, il pittore mangia a cucchiaiate un formaggio molle e odoroso, un camembert. Ha 25 anni, pochi soldi, ma una bella moglie a cui piace uscire tutte le sere. Infatti anche stasera lei è uscita e l'ha lasciato solo nella casa modesta vicino al mare di Catalogna in compagnia di quel formaggio che si scioglie e di un mal di testa feroce. Ecco, fai attenzione, è ora che succede. Il pittore non riesce a smettere di fissarlo quel formaggio, proprio non gli riesce. Allora sai, agli artisti capita questo, esattamente. Quando l'ispirazione viene a bussarti alla mente e comincia a tirarti per la manica, ti trascina dove vuole che tu vada. Succede anche a noi scrittori. Il pittore sta malissimo, la testa gli scoppia, ma invece di andarsene a letto, come sarebbe ovvio e naturale, no, l'ispirazione lo costringe a andare nel suo studio e c'è un dipinto a olio già pronto. Sì, sembra pronto, ma lui, il pittore, sa che non è finito. Rappresenta un paesaggio desolato. Al centro c'è un albero morto, secco, di ulivo. C'è una luce grigia nel dipinto, una luce di fantasmi. O stai attento, di rimpianti. Ora, il pittore si è messo a dipingere come un pazzo e si aggrappa al pennello come se fosse un salvagente per non affogare, perché sono arrivati i ricordi a mangiarlo. Allora te lo chiedo, non ti è mai successo di restare senza fiato, con le lacrime pronte lì che ti bruciano sotto le ciglia mentre i ricordi ti vengono a tormentare? È così che Salvador Dalí nel 1931 dipinge i suoi famosi orologi che si liquefanno. E ne piazza uno appesa, lo devo ridire, ne piazza uno appesa ai rami dell'albero, un altro sui sassi. Il titolo che l'anno dopo dette a questo quadro il gallerista americano di Dalí, Lévy, è La persistenza della memoria. Ma Dalí che l'ha dipinto in 2 ore, lo ha chiamato gli orologi molli, che sono gli orologi del tempo. Gli orologi liquefatti di Dalí incarnano il terrore che noi, credo quasi tutti, abbiamo del tempo che passa, non tanto perché il tempo ci invecchia, ma proprio perché non si può tornare indietro, non si può cambiare il passato. Allora, Agostino, intanto prepari per me Poster di Claudio Baglioni ed ecco la mia dedica di stasera. Sono Antonella Borralevi, sono scrittrice e questa canzone è per te che non riesci a liberarti dai rimpianti.
1: Grazie Antonella. I rimpianti in questa canzone Poster, più che rimpianti ci sono evocazioni, un brano dei più evocativi di Claudio Baglioni del 1975. Grazie sempre per le tue riflessioni e i tuoi racconti, pubblicato nell'album questo sabato pomeriggio. Noi ci siamo quasi venerdì sera e vado a narrare un pezzettino di questa canzone, un pezzo, perché questa è molto lunga.
0: E grazie anche di averci ricordato un po' la storia degli orologi molli di Dalí, con la riflessione, no, del tempo che scorre inesorabile e l'invito a non tenere dentro quei ricordi che in qualche modo ci fanno male, ci fanno vivere male, quelli che bruciano. Trovare il coraggio di liberarsi dalle catene di ciò che è stato, volare leggeri sulle cose, no? Come il famoso concetto di leggerezza di Italo Calvino. Vai, Iago!
3: Seduto con le mani in mano sopra la panchina fredda del metrò, sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò. Un tizio legge attento le istruzioni sul distributore di caffè ed un bambino che si tuffa

0: sei lì che aspetti quello delle 7:30 chiuso dentro il tuo paltò, seduto sopra una panchina fredda del metro.
1: Poster, Claudio Baglioni live, ovviamente il nostro Agostino Penna dedicata ad Antonella Boralevi in riflessione alla, cioè in seguito alla riflessione fatta sugli orologi molli di Salvador Dalì. Tra poco torniamo a Sal da Vinci, la sua Per sempre sì, che ci rappresenterà domani all'Eurovision, prima War Republic.

0: Need Your Love, War Republic nella playlist di Chiamami Radio 2 di questo venerdì sera, battute finali praticamente per quanto riguarda il pre-Eurovision e per la nostra trasmissione. Sono in tanti comunque a scriverci al 3487 300 200, diti fare per l'Italia come ogni anno. Poi ci sono varie preferenze, però Finlandia e Australia sono quelle che comunque, un po' come dicevano i bookmaker per gli ascoltatori e le ascoltatrici, i due favoriti.
1: Mi accontenterei di un secondo posto, dai, facciamo i moderati.
0: Però se vinciamo o si vince o non si vince l'Euro,
1: secondo,
0: poi dopo sì, cambia poco, arrivi secondo, terzo, quarto, quinto. Allora canta con Ago, cantiamo con Ago ancora. A proposito,
1: chi è Ago? Dove sta Ago? Eccomi.
0: È lui Ago, questo signore che vedi vicino a me.
2: Ogni tanto mi dissocio. Dico, chi è che sfonda?
0: Partiamo con qualcosa di serio, perché qua abbiamo una compagnia.

0: Lascia un po' da mandare in onda, no? Perché è un modugno.
1: Penso che un sogno così non ritorni mai più.
2: Come delicato.
1: Mi dipingevo le mani
2: con la G della
1: corda e la faccia di blu. Poi all'improvviso
2: è andato sotto.
1: Venivo dal vento rapito.
2: Molto morbido, eh? Un vento caldo dell'estate.
1: E cominciavo a volare.
2: Volare?
1: Nel cielo infinito.
2: Secondo me non salza sta aquilone.
0: Ah, temo che più che la pulizia musicale serva la rianimazione qua,
2: eh? Oddio. Dai
0: amico. Cioè volare, cantare. Una cosa bella.
2: Dai.
0: Ce la vuoi fare?
1: Dipinto di blu.
2: Però per confidarsi.
1: Felice di stare lassù. Ciao, Simone da Padova.
0: Ciao
2: Simone!
0: Gli ha cambiato completamente mood lui a volare. L'ha fatto diventare un altro tipo di canzone.
2: Un crooner, è diventato confidential.
0: Io direi di tornare su Sal Da Vinci.
2: Dai.
0: Anche perché forse abbiamo beccato.
2: Per sempre Sal.
0: Abbiamo beccato qualcuno che forse la fa bene, Ago. Cioè, secondo me, poi dimmi tu.
2: L'hai ascoltata?
0: Giulia.
3: Saremo io. Sì. E te per sempre legati per la vita che. Senza te non vale niente.
2: Anche lei
3: è
2: confidenziale,
3: non
2: senti.
3: Vivere. Una mano sul petto. Una mano sul petto.
2: Arrivato.
0: Due volte.
2: E beh, c'ha due seni, giustamente.
3: Dio.
0: Dai, allora.
3: Saremo io e te. Così sarà per sempre, sì.
2: Giulia.
0: Brava. Ma siamo andati oltre.
2: Delicata.
0: Brava Giulia, Cit Vasco. Brava. Siamo andati oltre perché l'abbiamo fatta diventare qualcos'altro.
2: Dimmi.
0: Noi di Chiamami Radio 2 per
2: che
0: sempre
2: cos'è?
0: Sì.
2: Che
0: sentiamo cos'è? Ale, senti.
4: Saremo io e te per sempre legati per la vita che senza te non va da niente. Non ha senso vivere con la mano sul petto.
0: Io te lo prometto.
4: Davanti a Dio saremo io e te.
0: Yeah. Sì.
4: Sarà per sempre sì. Io
2: sarà per sempre
0: dai, bro.
2: Sì. Sarà per sempre sì.
0: Sei stato bravo, bro.
2: Applauso.
0: Ago. Bravo.
2: Bravo.
0: Se poi ci fai un minutino di due vite di Mengoni che lo chiedono anche qui al 3487 300 200, che è stato uno degli ultimi rappresentanti dell'Italia all'Eurovision Song Contest.
2: Che cos'era? 2020...
0: Andiamo a casa
2: 23,
0: tutti contenti. 2023 è arrivato quarto Marco Mengoni con questa splendida due vite.
5: Siamo soli svegli in tutto l'universo. Io non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con un cielo da un passo da qui. Siamo i mostri, le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difeso. Siamo un libro su un pavimento, in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone, con l'hangover, sembri una foto mossa. E si

0: Due viti. Che giri fanno due viti?
1: Due viti. Chiedilo a Caccialite.
0: Grande Marco Mengoni, grande Agostino Penna, abbiamo un po' ripercorso l'Eurovision Song Contest in quest'ultima puntata della settimana di Chiamami Radio 2 e la nostra playlist si chiude con la grande Antonella Ruggero di Mattia Bazar. Ti sento.

0: ricordiamo la settimana. Io ti sentivo, Ago, ecco, con tutte le cuffie indossate che non tengo neanche a volume troppo basso.
1: Mi sentivo.
0: Grazie Davide Gabrielli, Davide Saponieri per quanto riguarda i nostri tecnici, in regia audio Leonardo Sinibaldi, Valentina Galli regia visual, Luca Masci, grazie. Grazie Eleonora Catapano, Emma Caggiano, torniamo
1: grazie
0: lunedì.
1: Grazie a te Federica Elmi, ci vediamo lunedì, ci sentiamo lunedì. Ciao, buon weekend!
0: Ciao!

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: E una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sono le 21.59 in punto. Sulla 13 la Bologna-Padova ci sono code per un chilometro e il tratto è chiuso tra Bologna-Arcoveggio e Bologna-Interporto in direzione di Padova. Sulla 10 coda tratti tra Spotorno e Orco Fellino per lavori in corso. Spostiamoci sulla Brescia-Padova, code per un veicolo in fiamme tra Desenzano e Sirmione in direzione della città di Sant'Antonio. Sulla 1 la Milano-Bologna, altro veicolo in fiamme segnalato tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. Spostiamoci nella capitale, a 24 tratto urbano, code come di consueto tra Portonaccio e la tangenziale est. Sempre nella capitale, sulla via Cassia Veientana, ci sono rallentamenti all'incrocio con via Veientana Nuova in direzione delle rughe. Infine, sulla tangenziale di Napoli vengono segnalati altri rallentamenti tra Vomero e Fuorigrotta in direzione di Pozzuoli, il tutto per un incidente. È davvero tutto da Lucio Giordano, un buon viaggio.
2: Quale insegna lì?
3: Te ne del no che l'hai tutta storta.
4: Allora non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
3: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
5: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
3: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
4: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
6: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del milanese imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
7: Good Morning Radio 2.
3: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
2: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
8: Radio 2 alle 10 della sera. Al centro della musica.
9: Eccoci qua, noi siamo sempre al centro della musica, cara Nicola Angelozzi.
10: Caro Gino Castaldo, che bello essere qui con te, qui a Via Asiago, con la nostra squadra, qui a Radio 2, già mi sento meglio.
9: Tu lo sai che questa sera, come abbiamo annunciato, è uno dei nostri speciali, che l'abbiamo già fatto una volta, anche questa volta, poi ci è talmente piaciuto, e poi l'argomento cinema è talmente enorme.
10: Ci siamo divertiti,
9: sì, ma soprattutto abbiamo pensato che veramente una puntata, uno speciale non bastava, perché ovviamente no, tocchiamo l'universo musica, immagini, musica e cinema, è talmente, e quindi rifacciamo stasera.
10: Sì, anche perché, come diciamo sempre, le colonne sonore dei film accompagnano perfettamente o anche non perfettamente le scene di un film.
9: Assolutamente. Allora, nel caso, il caso con cui iniziamo è quello dei film di Bond, che hanno creato nel corso del tempo una speciale playlist proprio, no? Io poi sono un po' in fissa, lo so, questo periodo, perché me ne sono rivisto.
10: Lo so, perché ti sei rivisto, no? Time to Die.
9: Tutti quelli con Brosnan e tutti quelli con Daniel Craig, quindi insomma sono un po' rientrato nel mood bondiano, però rimane comunque una grande storia di canzoni, perché alla fine l'elenco è smisurato ed è per tutti i gusti veramente, no? Da Shirley Bassey a Billie Eilish. Allora, questa volta a un certo punto uno dei Beatles si è cimentato anche nell'impresa di fare una canzone per James Bond, era il 1973 e fu candidata anche all'Oscar, ovviamente era una bomba il pezzo, tant'è che è entrato nel repertorio di Paul McCartney fisso, cioè lo ha sempre fatto nei suoi concerti, e si intitola Live and Let Die, ed è un crescendo, una specie di suite alla maniera in cui Paul ogni tanto scrive le canzoni. Ascoltiamola.

0: Certo che Gino mi fai sentire proprio una Bond girl tu. Cioè almeno un po' provo a pensare di essere una Bond girl.
1: Beh, è stata un anche lì c'è una playlist di canzoni, poi c'è tutta una serie di Bond girl, ci sono stati di tutti i tipi di qualsiasi, insomma, a cominciare, pensa, io ho un ricordo della primissima, quando ancora non si parlava di Bond girl, perché insomma era il primo film, sì, che uscì, era Ursula Andress che apparve, era ancora sconosciuta e appariva nel film uscendo dall'acqua come una specie di cioè, Venere,
0: cioè, quello è proprio il video che tutte noi tutte donne proviamo, sì, a ricreare, sì, quando siamo, sì, in vacanza, sì, sì. Però...
1: e così cominciò questa leggenda del Bond girl, quando ancora poi era quella del primissimo film, quindi ancora neanche si capiva che Bond sarebbe diventato poi una cosa
0: col
1: così
0: capello
1: leggendaria.
0: Bagnato, capito, esci dall'acqua, è un'immagine che uno vorrebbe ricreare. Ma continuiamo questo viaggio nel cinema, nelle canzoni che ci hanno colpito, e metto un brano che a te ovviamente piace tantissimo.
1: Da morire, sì, credo sarà quasi l'unico, credo, tra quelli che abbiamo scelto, che non è stato pensato per una cosa, ma è esattamente l'inverso, cioè il film forse si è un po' ispirato alla
0: sì
1: canzone.
0: Infatti, perché stiamo parlando di Perfect Day di Lou Reed, e io l'ho riascoltato perché Hirayama nel film di Perfect Days di Wim Wenders nel 2023 riascoltava proprio nelle sue cassette questo brano, ed è un po', diciamo, il vero senso del film, no? La perfezione, mm-hmm, delle cose semplici.
1: Sì, poi nel caso della questa canzone, nella storia di Lou Reed ha avuto un significato, infatti era amatissima anche dai fan, perché era proprio l'esempio della canzone che vuol dire molto nella sua semplicità, molto più di quello che dice il testo, sì, proprio perché era Lou Reed, cioè Lou Reed che dice che il suo ideale è andare al parco a dare le noccioline, vuol dire che, cioè, era un ribaltamento di totale, no? Cioè la cosa più semplice per lui, che aveva una vita, come dire, molto avventurosa, era un ideale.
0: Che sì, che poi un po' è spesso quello che ci disturba nella testa, nel senso di avere sempre la perfezione di tutto nella vita, il controllo di tutto, certo, che poi in realtà non, certo, ci rende felici, non ci rende sereni, anzi ci agita molto di più. E questo nel film di Wim Wenders Perfect Days si parla proprio di questo, cioè di un signore che pulisce dei bagni, però il senso della sua vita comunque è questo, la semplicità delle cose, e quindi mi faceva piacere riascoltare insieme questo brano.
1: Beh, se mi mandi a nozze, ovviamente è uno dei pezzi della mia vita questo, quindi
0: meno male. Allora
1: sì, gliel'ho anche sentito fare dal vivo.
0: Oh,
1: vabbè, per forza.
0: Giro, tanti, non
1: tanti
0: mi dire queste
1: fa.
0: Cose.
1: Il pezzo, se non il più bello, quasi. Lou Reed, Perfect Day.
2: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later.

0: Ecco, beh, che bella comunque ogni volta di sentirla, una meraviglia, un capolavoro di semplicità scritta dal più complicato.
1: Sì, infatti, autori. Perché poi in realtà la semplicità è una cosa, certo, super complessa.
0: È quando la semplicità diventa un obiettivo assoluto, no? Per uno che di semplicità non ne aveva per niente nella vita. Allora, stiamo andando avanti con questo racconto tutto dedicato al cinema. È uno forse dei temi più belli quando si parla di musica, l'accostamento col cinema, perché se ci pensi è un modo di raccontare tutta la musica possibile, perché non...
1: Sì, perché per ogni momento c'è una colonna sonora, un brano adatto.
0: Sì,
1: no?
0: E non c'è musica che non abbia toccato il cinema, sì, prima o poi, compresa la canzone d'autore italiana, quella del massimo livello. C'è un famoso caso, e c'è anche un video molto familiare, chiama la canzone italiana, chiama Pino Daniele, perché è un video in cui c'è traccia proprio dell'incontro con Massimo Troisi, quando loro erano anche amici, quindi quando Pino scrisse Quando, c'è un video in cui gliela fa sentire, no? E lui addirittura mette a posto una parola, perché ma tu, perché insomma, che ripeto, è molto molto visto, molto familiare, però è sempre una meraviglia. E poi quella fu un'invenzione pazzesca, cioè quando ti esce una canzone così,
1: beh, che devi fare poi?
0: Che devi fare, insomma.
1: Pure qui si parla di perfezione comunque.
0: Assolutamente, quello fu proprio un regalo, era diciamo la migliore Napoli immaginabile. Io da napoletano mi ricordo, ero molto fiero, perché Troisi e Pino Daniele erano le due facce della migliore Napoli possibile, no? Poi in quel
1: sì,
0: momento...
1: messi insieme, uniti erano.
0: Sì, sì, sì. Una volta, scusa, non voglio fare quello, ma è questione proprio.
1: Una volta li hai incontrati dove?
0: No,
1: che ti
0: insieme,
1: hanno raccontato?
0: Insieme.
1: Infatti.
0: Proprio che non quando, non mi ricordo se era una questione di questo film o una, perché due volte è capitato che Pino ha fatto una canzone per Troisi. Quindi, ovviamente, in queste due occasioni li ho incontrati insieme, no? Che ed era ovviamente molto divertente. Pino, che era uno strano, a volte anche burbero, ma anche Troisi, che era una specie
1: fantastico,
0: di fiume in piena. Sì, sì. Allora, beh, dovuta a questa presentazione, insomma, diciamo, questa è una, forse dovessimo scegliere le canzoni italiane fatte per dei film, difficilmente ne troveremmo una più bella di questa, credo, no? Ovviamente, considerato proprio il caso forse più eclatante. Ovviamente è Quando, con un Pino Daniele. In che anno era? Era già un Pino Daniele maturo, non agli esordi, certo.

0: quando?
1: Ma quando?
0: Ma quando?
1: Ma quando succede?
0: Ricordiamo che siamo a Radio 2,
1: sì,
0: alle
1: brava,
0: 10 della
1: brava,
0: sera al centro brava. Della musica. Questo è uno degli speciali che faremo io e Gino. Oggi parliamo di cinema e musica.
1: Sì, sì.
0: Che sono delle cose che ci accompagnano sempre durante la nostra vita, no? La musica e il cinema sono.
1: E a proposito di canzoni, abbiamo sentito Quando di Pino Daniele, ovviamente uno dei momenti più alti. Poi nel corso degli anni è diventata una caratteristica anche abbastanza ovvia, anzi non capisco perché non fosse accaduto prima più spesso, cioè di chiedere a degli artisti di scrivere una canzone per il film. Pensa a Ospetek, pensa
0: sì, ormai
1: sì, un senso per il Tino Mancino, eccetera. Poi uno che lo ha fatto in maniera costante è Muccino invece.
0: Sì, ad esempio con l'ultimo film c'è Mahmood ha fatto,
1: esatto,
0: la colonna sonora,
1: l'aveva fatto con Jovanotti, sì. Insomma è uno che ha sempre puntato quando finiva un film ad avere una canzone che fosse collegata, scritta apposta, eccetera. Successe nel 2001. Chi l'ha messa, io o te questa qua?
0: Tu.
1: L'ho messa io?
0: Io sono nata nel 2001, però l'hai messa tu.
1: Beh,
0: hai fatto un regalo per me. Io lo so, Gino, sì, che tu l'hai scelta per me.
1: Sì, infatti poi ho fatto il conto dell'anno,
0: poi,
1: figurati.
0: Soprattutto è molto romantica. Poi questo film di Muccino è pazzesco.
1: Perché tu l'hai visto?
0: Certo che l'ho visto.
1: Che ne so, non è certo. Appunto, eri appena nata. Cioè,
0: l'ho visto dopo,
1: sì,
0: dopo 10 anni.
1: Sì, no, nel senso che ti piace Muccino?
0: Sì. Okay. Sì, mi piace, ho fatto anche un corso con lui.
1: Okay.
0: Devo dire che il suo modo di

0: Calderi esausto, doppio 6-1 per il norvegese, una notizia di calcio, 0-0 tra Bari e Suttirol nell'andata del play-out di Serie B, la salvezza si deciderà al ritorno a Bolzano venerdì prossimo.
1: Grazie a Daniele Fortuna ed è tutto, la linea torna a Radio 2 alle 10 della sera al Centro della Musica, prossimo GR2 domani mattina alle 6.30.

0: La Pennicanza con Fiorello e Biggio. Da lunedì a venerdì alle 13.45 e alle 7 su Radio 2. E alle 7.10 su Rai 2.
1: Solo per te.
0: Radio 2 al centro della musica.

0: Siamo rientrati dopo il GR, questo lo ricordiamo, è lo speciale cinema di una puntata speciale di Al Centro della Musica.
1: Sì, Radio 2 alle 10 della sera, Al Centro della Musica.
0: Sì, però questa canzone l'hai scelta te, me la devi spiegare tutta fino in fondo. Come si chiama, chi sono, perché, a che cosa è legato.
1: Phoenix, If I Ever Feel Better, sì. L'ho scelta perché c'è il film Come Tu Mi Vuoi, con la protagonista Cristina Capotondi, molto giovane, c'è il nostro tecnico che secondo me è la mia stessa età, io 24 anni, tu pure 24, 27, ok, comunque,

0: lui dice sì, sì, è
1: quindi
0: vero, è vero,
1: come
0: perché
1: sei,
0: praticamente c'è questa scena pazzesca, racconta di questa ragazza che, diciamo, magari prima non era proprio molto bella, non aveva molta confidence, diciamo, e fa questa trasformazione, arriva a questa festa dove c'è questa scena pazzesca dove lei inizia a ballare in un modo tutto sensuale, e io mi ricordo che guardando questo film imparai a ballare come Cristina Capotondi, quindi mi mettevo questa canzone sottofondo e ballavo come Cristina Capotondi.
1: C'è uno stile Cristina Capotondi di ballo, quindi?
0: In Come tu mi vuoi.
1: Ah, ok. Vedi quante cose si impara, io non l'avrei mai supposto. Adesso però, adesso devi soffrire, adesso mettiamo il pezzo più difficile della serata, capolavoro assoluto in realtà.
0: Che a me
1: però
0: piace tantissimo.
1: No, ma infatti è bellissimo, scherzavo. Si tratta di un film, tanto è un fatto abbastanza curioso, proprio che ha a che vedere con il rapporto musica, canzoni e film, perché parliamo di un film di Almodovar, Volver, in cui c'è una Penelope Cruz strepitosa, la quale a un certo punto canta questa canzone Volver, ma è talmente perfetto che chiunque, ma io sfido chiunque a pensare che a capire che in realtà non è lei a cantarla nel film, ma è talmente perfetto il sincrono, la sua interpretazione, per cui tu giustamente tutti pensano che sia lei. Non lo era, però a cantare veramente la canzone Volver, che è un capolavoro assoluto già di per sé, è Estrella Morente, quindi però l'abbinamento con poi l'interpretazione che fa Penelope Cruz è talmente perfetto da aver creato questa, ma poi era l'intenzione del regista farti credere che far credere che fosse lei, infatti noi ci vogliamo credere, però per la cronaca a cantare è Estrella Morente.

0: concessi un momento assolutamente prezioso, un flamenco che tutti pensano abbia cantato Penelope Cruz e invece a cantarsi a questo punto.
1: Noi siamo Lucia Pioppi, la redattrice, fermi tutti, vogliamo sapere questo, perché ha a che vedere con il cazzo.
0: A un certo punto, per sbarcare il lunario, cominciò a girare questa voce che si poteva fare
1: l'uomo più fortunato,
0: fortunato
1: se non del mondo, allora, se non d'Europa, sicuramente d'Italia.
0: No, fortunato poi sì, però in realtà quella fu una disavventura, perché giù la testa era proprio questo film, svolgeva in una specie di parco in cui dovevamo tirare con una pioggia finta, dovevamo trainare con delle funi dei carri armati, dei carri militari, una roba, una follia. E questi ti facevano dalle 7 del mattino, ti buttavano in queste cose con la vestita da soldato, per una paga, che ne so, perché oggi sarebbero, che ne so, 30 euro, cioè non so niente.
1: Diciamo che la paga adesso è un po' più alta, però per le comparse non è che fanno proprio una grandissima vita.
0: No, quindi fu una giornata terribile, però perché proprio schiavizzati, trascinavamo veramente bagnati, no, con le funi, questi carri, una fatica. Però ho visto girare Sergio Leone, era proprio questo film. E tra l'altro è vera la leggenda, posso confermare, perché si dice che il titolo è arrivato dopo, no? E all'inizio era Giù da testa coglione il titolo provvisorio. Infatti sui sciacchi c'era scritto così, io non sapevo niente, perché non sapevo di che film si parlasse, perché ti buttavo.
1: Tu volevi solo fare la comparsa.
0: Volevo fare la comparsa e l'ho fatto pure con Fellini.
1: Ma perché volevi fare l'attore?
0: Zero, no, era un modo per guadagnare dei soldi. No. Per guadagnare, c'avevo avuto 18-19 anni, non so, era un modo, si era sparsa la voce che potevi guadagnare dei soldi, per cui tu dico, facendo
1: la
0: comparsa.
1: Poi la fatica.
0: Poi a Cinecittà, no? Perché, insomma, era. Quindi allora, ecco, quindi, insomma, in un modo molto indiretto, se vuoi. Ma quindi ho visto girare questo film. Le musiche di Morricone hanno fatto il giro del mondo, perché sono tagli abbini. Anche per mettere un pezzo orchestrale, no? A un certo punto, dopo tante canzoni. Poi questo è, tra i tanti pezzi di Morricone, è uno dei più, come dire, a parte uno dei suoi più belli, ma proprio è anche audace nella struttura, perché è come se fossero tre o quattro pezzi uno dopo l'altro, completamente diversi, no? Infatti tra poco sta per cambiare, io lascerò, non parlerò più sopra, e poi cambierà ancora, poi c'è il famoso Sean Sean, tutto in uno stesso pezzo. Era Giù la testa, uno dei tre o quattro film più belli girati da Sergio Leone.

0: Era ovviamente che meraviglia, era ovviamente giù la testa. Siamo, lo ripeto perché ci sta piacendo molto fare questi speciali.
1: Questa sì,
0: sono queste puntate che sono dei viaggi in un certo mondo musicale che noi decidiamo. Questa volta l'abbiamo già fatto, è il cinema, e forse continueremo a farlo. Poi ti raccontavo di questa aneddoti da ragazzo. Poi io molti anni dopo ho conosciuto Morricone molto bene, non ci ho avuto il coraggio di dire
1: guarda, io cercavo, ho fatto quello che tirava.
0: Cercavo di darmi un tono, quindi non gli ho mai raccontato che avevo fatto la comparsa in film per cui aveva scritto che sì, capolavori assoluti. Allora, abbiamo fatto questo viaggio, abbiamo già toccato canzoni italiane, una ballad americana elegantissima, il pop rock di Paul McCartney, insomma abbiamo già, come dire, il flamenco addirittura.
1: Tutto, tutto.
0: Sì. Allora, per chiudere volevo evocare proprio cerco di spiegarlo, un legame proprio quasi fonetico tra musica e immagine si può stabilire nel caso di un film come Easy Rider, che è un film di viaggio, di trasgressione, di libertà, molto, che aveva molto influenzato i ragazzi nella fine anni 60. C'erano dei momenti in cui proprio c'era un matrimonio tra musica e suono ancora prima della canzone, del pezzo, e uno dei pezzi che davano proprio questa idea, proprio il suono è l'attacco iniziale di The Pusher, che Pusher sarebbe quello che porta la droga tra l'altro.
1: Però,
0: vabbè, ma insomma nel
1: non
0: film
1: è questo nel
0: film ce n'era, e allora ecco, sentiamolo sotto, no, perché questo, senti questo accordo, no? Secco, pulito, senti, non c'è niente, no? Poi entrano gli altri strumenti. Questo è proprio un momento di purezza rock. E quando era nel film, no? Con
1: era
0: loro
1: perfetto,
0: che,
1: no?
0: Con le moto, questo suono era.
1: Accompagnava perfettamente.
0: Sì, era proprio il suono della, che tu immaginavi ci fosse veramente, mentre loro. Che ci fosse nella realtà, invece ovviamente era una convenzione, era stato
1: magari
0: messo
1: era
0: dopo.
1: Nella loro testa
0: probabilmente. Sì, Steppenwolf.

0: su questa chitarra che ci ha rievocato il Easy Rider 1969, sono stato anche io un po' antico,
1: sì,
0: per
1: un
0: una volta, però questo è un abbinamento forte. Allora ringraziamo tanto, è la prima volta che lavora con noi Lazzaro Scassera, è la prima volta vedo che ci troviamo, è stato la console con noi,
1: giovane, 27enne,
0: tutti si è trovato bene. Ringraziamo anche Stefano Aimola che è la regia video, che ha
1: sempre sul canale 202
0: solo Nicola Angelozzi,
1: non è vero, perché
0: come
1: poi
0: giusto se... che sia,
1: non è vero perché poi
0: così
1: inquadrano sempre te,
0: ma non è vero,
1: capito, perché inquadrare me sarebbe scontato,
0: se lo fanno è sbagliato. Ringraziamo anche Federico Scoppio alla regia, Linda Critelli e Lucia Mosca oggi tutte e due insieme addirittura per farci questo onore. Ringraziamo anche Lucia Pioppi che è la nostra redattrice. E che dire, ciao,
1: grazie
0: Nicola.
1: Gino,
0: ci vediamo presto,
1: a presto.
0: Ciao,
1: ciao.
2: I Lunatici su Radio 2.
3: Le 23 un minuto, eccoli Lunatici in diretta, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, un abbraccio a Nicola Angelozzi e Gino Castaldo. Adesso si parte tutti insieme, vi invitiamo ad entrare, anzi portateci con voi, che state combinando in questo venerdì sera, dove siete, andate, tornate, state andando a prendere i figli, siete un gruppo d'amici, avete voglia di condividere la vostra serata con noi, siamo pronti ad ascoltare le vostre voci, quindi chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002, perché in queste tre ore i protagonisti siete voi.
4: Dove siete, cosa fate, come state, raccontatecelo, ci nutriamo delle vostre voci, delle vostre storie, delle vostre emozioni in questa serata di primavera, in cui una pioggia più che invernale su Roma, che si è abbattuta nelle ultime ore, ha fermato anche la semifinale degli internazionali di tennis, interrotta al terzo set 1-1 tra Sinner e Medvedev, 4-2 al terzo set per Jannik, semifinale che riprenderà domani.
3: Domani.
4: Si riprende domani, anche perché per le prossime ore pare che non smetterà di piovere sulla capitale. Giornata un po' particolare dal punto di vista climatico a Roma e non solo. 063131 oppure 800 800 002, questi numeri da comporre se vi va di fare due chiacchiere. Su WhatsApp fateci vedere che ci siete, inviando un vocale, se riuscite, un vocale al 348 7 300 200, cinguettate con l'hashtag Lunatici, voglio subito vedere se qualcuno si è già palesato, eh? C'è il cinguettio sul profilo X di Rai Radio 2, non ha ancora twittato nessuno, chi sarà il primo scopriamolo insieme, hashtag Lunatici, twittate, commentate live tutto quello che sentite su Rai Radio 2 dal lunedì al venerdì notte alle 23:02. Siamo anche in visual sul canale 202 digitale terrestre e su Rai Play, quindi insomma il modo per stare insieme non manca. Adesso spetta a voi farci vedere che anche stasera, stanotte, sarete all'altra parte della radio.
3: Forza anche con i vostri messaggi vocali. È da un po' che non apriamo un bel appello di inizio programma. Niente canzoncine, niente siglette, proprio un saluto velocissimo. Ciao, sono Andrea, sto ascoltando Radio 2 da Roma. Ciao, sono Patrizia, sto ascoltando Radio 2 da Milano. Dai, così ci fate viaggiare in giro per l'Italia e per il mondo con le vostre voci. I messaggi vocali da inviare su WhatsApp al 348 7 300 200. Sono le 23:03, diamo il via ufficialmente alla notte lunatica di Rai Radio 2.
2: Rai Radio 2. I Lunatici.
5: I Lunatici.
2: Su Radio 2.
6: I Lunatici. Un programma che paranormale, ma normale non è.
7: Roberto Arduini, Andrea Di Ciancio,
4: il sosia vocale del grande Paolo Panelli.
3: Sì.
4: Ditemi se
7: dovete,
4: non è uguale.
7: Andare a lavorare.
8: Forse mi danno attenzione, divento un personaggio. Così mi prendono nei programmi TV.

0: cose strane accadute negli ultimi giorni?
1: No, no, sono circondato però.
0: Sono circondato da cosa?
1: Ma sono circondato da donne che mi vogliono conoscere al momento. Al momento.
0: Dai.
2: Attenzione però, attenzione però, perché pare che abbia chiamato Caterina un po' arrabbiata per questi corteggiamenti che ricevi da tutte praticamente. Kate, hai sentito che ha detto Luna da Arduino?
3: Ma
2: questa
3: ha perso la testa.
0: Ma basta, questo è un programma radiofonico, non dico un programma serio perché non lo siamo. Però
3: vabbè, non è che ho fatto delle
0: non ha fatto nulla,
3: signora.
0: Ma poi Caterina, tu non sei la mia compagna, adesso basta, io voglio essere libero.
3: Sono la tua compagna, ma lei come si permette?
0: Ma perché non può permettersi?
2: Una scenata di gelosia tra due ascoltatrici in diretta per Arduini è una delle cose più belle che io abbia mai ascoltato in vita mia.
3: Signora, lei deve stare al suo posto.
0: D'accordo?
3: Nella zona di medite ti presento, me tuo amico mi il ricordo di me. Coccolati ad ascoltare.
2: Sono avanti per tre ore. Invito a prenderne coscienza, consapevolezza e ad aprire il tuo cuore a persone che magari avrai modo di conoscere nella tua quotidianità.
3: Adesso chi è che sta parlando?
2: Andrea, ok, e ti ho dato un consiglio, che lo stesso consiglio che darei ad una ad un'amica, ad un amico, ok?
3: Tu ti devi fare i fatti tuoi.
2: Me lo prendo, me lo prendo e mi metto da parte, guarda.
0: Unico mammifero a non poter saltare.
4: Può essere anche il porco.
1: L'elefante.
0: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo!
3: Se non è uguale.
2: Le 23:07 minuti, lunatici in diretta su Rai Radio 2. Chiamate, raccontateci di che cosa state combinando in questa serata. 063131 oppure 800 800 002. Vado al volo su WhatsApp Arduini per salutare i primi che stanno salutando, scrivendo. C'è Teresa, c'è Francesca che ci manda una bella luna, grazie. C'è Riccardo che si chiede che cosa dirà stanotte la signora del giuridico che chiama dal Medioevo, e chi lo sa, chissà se chiamerà, no?
0: Ma ha scritto Carlito su Instagram intanto qualche ora fa, ho visto, dice che non dovrei sposarmi perché sono troppo nervoso.
2: Invece ti vedo così calmo.
0: No, stasera ho un mal di testa incredibile. Ci vorrebbe nonno Giannino con i suoi rimedi, che poi non ho mai attuato, non ho mai messo in pratica, ma almeno davano una speranza. Ho un mal di testa assurdo, sono uscito senza l'antidolorifico che puntualmente porto nel portafogli.
2: Sì.
0: E quindi mi attacco, va bene, passerà. Leggevo...
2: Lo sai che adesso, dopo che hai detto questa cosa, si aprirà tutto un focus sul tuo mal di testa, le persone scriveranno.
0: Se arrivano consigli me li prendo volentieri, anche se non ho nulla.
2: Solo
0: quindi...
2: consigli bizzarri, tipo mettiti in piedi su una sedia con una gamba sola, cose del genere.
0: Sì. Leggevo un articolo sull'ADN Kronos rilanciato anche ad Agospia, sulle aziende italiane che fanno sempre più fatica a trovare dipendenti tecnici e manuali qualificati.
2: Sì.
0: Questo è interessante come tema. Il problema è che quasi uno studente su due scarta a priori questi mestieri, e fanno male non solo perché sono molto richiesti e spesso ben pagati, ma anche perché sono i lavori meno rimpiazzabili dall'intelligenza artificiale. I profili più introvabili sono operai edili, manutentori industriali, elettricisti e saldatori. Mancano anche i meccanici specializzati, gli impiantisti idraulici, i tecnici di automazione.
2: Sì.
0: Ci vedo, tu hai la faccia
2: da tecnico di automazione.
0: Automazione. Sì. Sì, i programmatori CNC, i tecnici di laboratorio controllo di qualità e anche gli autisti di mezzi pubblici. La mobilità sostenibile nelle nostre città dipende anche e soprattutto dagli addetti al trasporto pubblico, conducenti di autobus, tram e metro. Una professione che è sempre a contatto con i cittadini, è fondamentale per la vita urbana, ma che fatica enormemente a trovare un adeguato ricambio generazionale ormai da anni, e attenzione, la guida autonoma in contesti complessi e imprevedibili come le città è ancora al di là da venire. E poi questi lavori non si trovino perché vengono un po', adesso la banalizzo,
2: sottovalutati.
0: Sottovalutati, cioè se uno ha un figlio, sì, 14enne,
2: studia, devi fare il chirurgo,
0: l'avvocato, il notaio, il giornalista, già passi, anche se però il lavoro manuale viene demonizzato. Nessun padre dirà al figlio, nessuna mamma dirà mai al figlio: devi fare l'idraulico, devi fare il saldatore, devi fare l'elettricista. E io non ho mai capito perché questa cosa...
2: però forse è una cosa ancora più tipica dei nostri genitori, cioè dei nostri padri, che ci dicevano questa cosa e che avevano queste idee per noi. Forse le cose stanno leggermente cambiando adesso.
0: Speriamo. Diteci la vostra, se volete, 06-3131 oppure 800-800-002. Siamo in diretta su Rai Radio 2 in questo venerdì sera che viviamo insieme, minuto dopo minuto. Dove siete, cosa fate, raccontatecelo. C'è chi sta uscendo, c'è chi sta tornando, chi è rimasto a casa perché magari fuori piove, chi deve uscire per andare a riprendere il figlio o la figlia che magari hanno a mezzanotte l'orario di rientro, è arrivata la telefonatina: papà, vienimi a prendere, mamma, vienimi a prendere. Magari si stanno mettendo il giacchetto sopra il pigiama e stanno per prendere la macchina. Insomma, fatevi sentire. Linee aperte, questa è Rai Radio 2, 23 da 11 minuti, 06-3131 per chiamare. Potete fare anche l'800-800-002. Su WhatsApp mandate i vostri vocali al 348-7300-200. Tanti gli amici che cominciano a salutare su X. C'è Riccardo che è sintonizzato, c'è Ida che scrive: sono emozionata, domani inizia la mia avventura con i ragazzi dell'arcobaleno della Croce Rossa. La strizza si fa sentire, ma vedrai che andrà benissimo. C'è Fabrizio. Un saluto anche a Maria, Ginevra, a Carol 63. Sono stati loro stanotte più veloci a farci vedere che ci sono.
2: E cominciamo con i messaggi strani. Carlito chiede: avete visto il film che vi ho consigliato ieri? Ma che film ci ha consigliato ieri Carlito? Io non ricordo, abbiamo parlato di un film.
0: Nessun film, non ci sta con la testa.
2: Ma cos'ha nella testa questo signore?
0: La segatura, non ci ha consigliato nessun film.
2: Ecco, soluzione al mal di testa. Questo ti consiglia di drogarti, Donatello della provincia di Udine. Mi sembra il caso. Salutiamo Marco che scrive: buonasera, vi seguo da lavoro, sono di turno notturno e sono un receptionist, mi fate compagnia, un abbraccio forte. Poi altri consigli: Roberto, mettiti con il corpo sotto sopra come i pipistrelli e fai tutta la puntata così.
0: Ma che divertimento. Ma se c'è una persona che ha mal di testa,
2: sì,
0: e che non ha l'antidolorifico, qual è la cosa divertente del mandare un messaggio che è palesemente inattuabile?
2: È uno scherzo.
0: Ma che scherzo è?
2: Uno scherzo per te, Roberto. Scusami.
0: È uno scherzo del cazzo.
2: Mamma mia. Come sei serio?
0: Ma scusami.
2: Il mal di testa ti peggiora.
0: Ho capito che mi peggiora, ma anche a sentire questa roba.
2: Consigliato una cosa bizzarra e divertente. Allora certo, fai quello che ti consiglia Eliana. Mia zia soffriva spesso di emicrania e ricordo che per stare meglio, questa è la stessa cosa che ti avrebbe detto nonno Giannino, prendeva il caffè con il limone. Ma noi adesso dentro...
0: Ma dove lo trovo il limone?
2: Dentro qui, a Via Siago. Ma dove lo andiamo a trovare un limone? Va bene.
0: Il caffè l'ho preso. Questa cosa la so anch'io, che il caffè ha in alcuni principi gli stessi ingredienti, adesso uso un termine inappropriato, dell'antidolorifico, ma posso dire una cosa, non mi risulta.
2: Veronica scrive: fatti fare un massaggio dietro al collo. Sì, ma io no, però chi te lo fa un massaggio dietro
0: al
2: collo?
0: Guarda, Veronica potrebbe avere ragione, serve qualcuno bravo che lo sappia fare, perché altrimenti si rischia di far danno. Ma il mio, so che vi interessa, probabilmente è un mal di testa che parte da tutta una tensione muscolare cervicale.
2: E quello è il matrimonio, Arduini.
0: E quindi
2: è psicosomatico.
0: Parte tutto da lì.
2: È psicosomatico, è il matrimonio che si avvicina. Allora, c'è Martino che è il primo questa notte ad essersi prenotato per intervenire in diretta. Ah, ciao Martino.
5: Ciao, buonasera a tutti. E finalmente sono riuscito a prendere la linea. Io sto rientrando adesso, sono un fotografo di scena dal teatro. Volevo intervenire per quanto riguarda l'argomento dei genitori che non dicono ai figli di far fare elettricista piuttosto che l'idraulico.
0: Sì, che ne pensi?
5: E quindi io appartengo alla generazione dove i miei genitori erano analfabeti e quindi ambivano ad avere un figlio diplomato, possibilmente col posto fisso, e di conseguenza noi abbiamo fatto di tutto per far studiare i nostri figli, che uno a Pisa insegna lingue e l'altro ha fatto il DAMS per il fotografo a Bologna. E proprio oggi parlavo con mia moglie dicendo: se avessimo fatto i nostri figli uno elettricista e un altro meccanico invece di farli laureare, adesso l'avremmo avuto anche con noi. Questo è un altro problema molto, molto sensibile da parte nostra.
0: Vabbè, aspetta però, non facciamo l'errore opposto, non è che bisogna demonizzarsi se è deciso, se è aiutato magari anche i propri figli a studiare, né bisogna fare il processo inverso,
2: anche
0: non è
2: perché
0: che è
2: hanno
0: colpa.
2: Preso le loro strade,
0: hanno preso le loro strade.
2: Magari le avrebbero prese comunque, sì. Quindi
5: io infatti parlavo di una controtendenza, perché adesso proprio oggi al telegiornale c'era un servizio dove diceva che mancano elettricisti, idraulici.
0: Partiva da questa notizia probabilmente, perché poi la notizia è questa, mancano delle figure professionali
5: che fosse
0: legate al lavoro manuale.
5: Bene. Allora mi sono lasciato andare a questa esternazione con mia moglie.
2: Hai fatto bene.
5: Ho fatto i nostri figli elettricista o idraulico, magari.
0: Ma lei che ti ha risposto?
5: Da mamma meridione, io telefono da Taranto. Magari forse sarebbe stato anche meglio.
2: Ma non è detto, perché no, magari sarebbero detto, partiti comunque per andare. Tu che fai stanotte, Martino? Prima di salutarci, raccontaci qualcosa di te.
5: Sto rientrando adesso. Io sono in pensione da un anno, ma già da 30 sono appassionato di teatro e sono un fotografo di scena.
2: Ah,
5: e
2: giusto.
5: Quindi sto rientrando da una serata di fotografia a Teatro Fusco di Taranto.
2: Bene.
5: E domani sera vado al Tatar, un altro teatro, a fare un'altra rappresentazione aspettando Godù.
0: Quindi, ciao Martino, ti abbracciamo, resta su Radio 2, ciao.
2: Ciao Martino, fate come Martino, chiamate i Lunatici su Radio 2 in diretta alle 23:16, 06 3131, oppure 800 800 002. Oh, che bello Arduini, il 20 maggio ci sarà l'edizione 2026 del premio Storie Animali, ne parliamo con un'amica, Alessandra Zavoli. Ciao Alessandra, ben trovata.
6: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonanotte a tutti gli ascoltatori dei Lunatici. Grazie per avermi invitato intanto.
0: Benvenuta, bentornata. Grande evento di animali che noi abbiamo tutti a cuore, chi il cane, chi il gatto, però insomma non ci stanchiamo mai di parlarne.
6: È verissimo. E allora questo premio Storie Animali, come dicevi tu, di cui Radio 2 naturalmente è media partner, prende forma in realtà da una delle anime fondamentali della fondazione che abbiamo con Sergio, mio marito Sergio Zavoli, è l'amore per gli animali che ci ha sempre legato. Abbiamo sempre raccolto di tutto, cani, gatti, uccelli, eravamo praticamente una succursale degli animali abbandonati a casa nostra, per cui avevamo questo, diciamo, legame molto molto forte. Ecco, e l'abbiamo anche traslato in questa fondazione che cerca in qualche modo di far qualcosa anche per chi non ha voce. Da qui questo premio che facciamo appunto al Circolo Aniene il 20 maggio prossimo alle 18:30, ed è un'edizione che vuole premiare in realtà chi fa qualcosa di fattivo, quindi attori, cantanti, protagonisti del mondo della cultura, del welfare, che hanno dedicato le proprie opere e qualcuno anche persino la propria vita a creare e a diffondere la cultura e il rispetto per queste creature che non hanno voce. Per cui, che ne so, abbiamo la grande Dacia Maraini, il suo ultimo libro premieremo, che le ha scritto, dedicato ai cani, la Virginia Raffaele, l'attrice col suo colpo di fulmine col cagnetto che ha adottato.
0: Ah, bellissima quella storia, sì.
6: L'hai vista, quella sulla vita va così, che lei si è innamorata pazzamente di questo cagnetto e se l'è portato a casa alla fine, per cui è una cosa di una carineria. E poi è un messaggio bello quello dell'adozione, insomma noi cerchiamo di veicolare questo soprattutto, e poi condito con tante altre storie molto molto belle e particolari, tra cui ti segnalo quella di Davide Acito, che è un giovane volontario che in 10 anni, pensa, ha salvato più di 1000 cani e 600 gatti dal massacro del Festival della Carne di Cane, che si tiene ogni anno a Yulin, una contrada della Cina, dove purtroppo mangiare la carne di cane e di gatto è come per noi mangiare purtroppo gli animali, sai, i bovini, gli ovini, non tutta cosa, una roba normale, detta normale, a noi naturalmente fa una grande impressione, anche perché ci sono delle situazioni molto cruente. Bene, lui è uno che ha dedicato tutta la sua vita a questa cosa qua, ed è da premiare assolutamente, perché è straordinario. E ha premiato lì, parte, prende questi cani, li fa adottare, li cura, li riporta in Italia e gli cerca famiglia. Vabbè, una cosa veramente
0: bellissima,
6: fantastica.
0: Da premiare, come dicevi tu, da premiare,
6: sì. E poi tanti altri, anche la Jane Goodall, ti ricordi, che l'etologa inglese, lei ha avuto accanto a sé una donna di primo ordine che ha creato una una costola della sua fondazione americana, quindi continua a fare quello che Jane ha fatto tutta la vita, cioè aiutare i scimpanzé, gli orangutan, e quindi tutto un messaggio, diciamo una catena che punta soprattutto alla salvaguardia degli animali, non solo cani e gatti ma anche fauna selvatica. Questa è la cosa, il messaggio che cerchiamo di trasfondere. Quindi niente, io sono contenta di questa possibilità che mi hai dato di raccontare ai vostri ascoltatori, che so tanti e soprattutto attenti ai temi degli animali. E niente, se vi capita, se volete fare un capolino lì tra noi che siamo lì al Circolo Aniene il 20, vi aspettiamo tutti naturalmente.
7: Grazie mille ad Alessandra Zavoli, un abbraccio Alessandra.
0: Grazie Alessandra.
6: Buona serata a tutti, buona serata
2: a te. Qui intanto Arduini continuano ad arrivare consigli per il tuo mal di testa, poi te li giro tutti. Buonanotte, ti segnalo a proposito di messaggi bizzarri, so che questa cosa ti farà piacere. Ciao ragazzi, sono Valentina da Palermo.
0: Mitica Valentina.
2: Vorrei salutare mia zia che ci sta seguendo. Questo è un bel messaggio.
0: Mamma
2: questo
0: mia.
2: È un bel
0: ma
2: messaggio.
0: Che schifo è? Ma che è?
2: Vorrei... E ho chiamato anche per salutarla.
0: E non è stata messa
2: in onda.
0: Mi mettete in onda Valentina.
2: È molto grave questa cosa. No, è molto, molto grave.
0: Perché posso essere un po' impopolare? Perché tu un tempo ti assurgevi il ruolo dell'impopolare, adesso sei un po' politicamente corretto. Valentina merita di essere insultata. Una che vuole chiamare soltanto per salutare la zia merita di essere messa in diretta e che le si attacchi il telefono.
2: Cioè, quindi la facciamo, la richiamiamo.
0: Sì.
2: Pronto, ciao, sono Valentina. Entri, che vuoi fare? Valentina. Voglio salutare mia zia e le attacchiamo il telefono.
0: Non si può fare, ciao.
2: Ok, dai, mi piace. Mi piace.
0: Va bene,
2: piace.
0: Tutto, va
2: severo,
0: bene.
2: Ma severo, ma
0: va
2: giusto.
0: Bene il programma interattivo che si modula sul.
2: Ci vuole il contenuto.
0: Un pizzico di
2: anche
0: contenuto.
2: Se folle.
0: Siamo Rai Radio 2. Altrimenti ha ragione quella signora, come si chiama?
2: Tiziana
0: sì. Che ci bacchetta ogni tanto e dice no, certe cose dovreste filtrarle. Ecco. Allora, linee aperte. Mettiamo il prima possibile Valentina. 06-3131 oppure 800-800-002 il numero da comporre per intervenire in diretta su X hashtag lunatici, WhatsApp vocali al 348 7300 200. Vi aspettiamo.

0: Sono le 23:24, state ascoltando I Lunatici su Rai Radio 2 in diretta. Ma i protagonisti di questo programma siete voi, quindi fatevi sentire, prenotatevi per intervenire allo 063131, all'800 800 002, se volete raccontarci della vostra serata, avete un problema, volete chiedere un consiglio, farci sentire quanto siete bravi a far qualcosa.
1: Tanto grazie alla mia curatrice Emma Caggiano, che mentre andava il brano è venuta, mi ha trovato un antidoto di
0: droga.
1: Sto già meglio.
0: La droga.
1: Sto già meglio.
0: Stai meglio?
1: Ancora?
0: L'hai già preso?
1: L'ho già preso.
0: Ma senza acqua?
1: Con l'acqua, avevo l'acqua.
0: Ho visto un secondo lì che
1: sto già meglio. Grazie Emma.
0: Allora, va bene. È arrivato questo momento. Roby, dovremmo essere duri.
1: Tanto Trump compiace la Cina, no a Taiwan indipendente, non voglio inviare soldati.
0: Giusto.
1: Ti segnalo.
0: No, ma era proprio posto nel momento giusto.
1: Sai,
0: mi piace.
1: Noi
0: facciamo
1: un po' un ping pong.
0: Sì,
1: ping
0: è bello. Ci mancava solo il commento di Heidi, però non era pronta. Valentina, ciao.
2: Pronto, ciao. Io avevo mandato un messaggio che dovevo fare una sorpresa, non un saluto veloce.
1: Dunque, Valentina, lei chiama Rai Radio 2 alle 23:26.
2: Io sì.
1: Aspetti, per contestualizzare, magari qualcuno si è messo in ascolto soltanto adesso. Ha avvertito sua zia che avrebbe chiamato?
2: No, ci siamo sentite, mi ha detto stasera che fai, io guardo Radio 2. Allora lei mi ha detto, la guardo anch'io, così ci facciamo compagnia. Però io volevo farle una sorpresa, perché io voglio dedicarle due parole, perché per me è stata una seconda mamma.
1: Ci ha fregato. Valentina ci ha fregato. Tu mi devi dire adesso come fai ad attaccarle il telefono in faccia.
0: È una bella storia questa. T'ha portato un'ascoltatrice in più. La zia adesso comincia a vedere questo programma, le piacerà questo programma e hai un'ascoltatrice in più. Tra l'altro non ti sta dicendo voglio salutare zia e tutti quelli che mi conoscono. Ti sta dicendo che dietro Roberto c'è una storia.
1: Sentiamo, 20 secondi. 20 secondi a partire da ora, vai Vale.
2: Ok, allora tutto è cominciato quando mia mamma è andata a lavorare fuori e mia zia ci ha seguito. Io e papà da piccola si sono lasciati in padre mia madre a Vienna. Yes. Mio padre è rimasto a Vienna e mia zia mi ha seguito al nord Italia e mi ha fatto da mamma, da seconda mamma fino ad ora, in pratica. Io due
0: e allora
2: mamme.
0: Salutiamola, ringraziamola.
1: Come si chiama questa zia?
2: Ada.
0: Zia
1: Ada è la zia che tutti vorremmo avere. Ciao Valentina, ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2, 23 da 28 minuti. Vogliamo da Giulia, ben trovata, sei in diretta.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Che ci racconti?
1: Giulia mi piace.
0: Sì, adesso ti dice, vorrei salutare mio zio, poi ci rimani male.
1: No. Su Giulia investo.
3: Non credo di avere zii svegli in questo momento, ma volevo raccontarvi dell'esperienza che ho chiuso stasera, che è il corso di apnea.
0: Sì.
3: Che si è concluso giusto con l'esame, con le ultime prove questa sera, e visto che mi avete fatto compagnia in tutti i rientri dalla piscina, perché io ho più o meno una trentina di chilometri tra la piscina e l'abitazione, e a quest'ora mi avete sempre fatto compagnia, ecco.
0: E l'estate, la prossima estate che sta arrivando, metterai in pratica tutto quello che
3: in realtà ho già iniziato, perché ho scoperto che il mare è più bello d'inverno, quindi con una buona attrezzatura la possibilità di andarci.
1: Quanto resisti in apnea, Giulia?
3: Allora, il record diciamo di fermo in statica sono stata 3 minuti e 20, per essere diciamo le prime esperienze, non è male, mentre in lunghezza questa sera ho fatto 60 metri.
0: Sei la sirenetta.
3: Vorrei avere anche il fisico degli Ariel.
1: Scusa, curiosità, no. Quando hai iniziato?
3: Allora, ho iniziato a settembre perché ho trovato questo sport aggregandomi al mio compagno. Avevo bisogno di qualcuno che mi trainasse a fare attività, se no io sto sul divano generalmente. E invece lui mi ha portata con sé e mi sono avvicinata a questa cosa, poi ho fatto giusto il corso. Però
1: ma quanti anni hai?
3: Ecco. 41 quasi.
1: Ah, sei giovane comunque, però hai iniziato da poco. Bel messaggio il tuo. Pensa che io quando ho dovuto prendere il brevetto da bagnino, perché l'ho presi da ragazzo, e la mia sofferenza era l'apnea. Sono arrivato a un minuto, ma con una fatica estrema, enorme, proprio non ce la faccio.
0: Quindi sei un Baywatch.
3: Ma per me
1: non ho mai esercitato.
3: per me è stata una rivelazione, anche perché comunque, insomma, non lo so se è perché sono arrivata all'età forse del giro di boa, vatte la pensa, però ecco, ho avuto un po' di, cioè ho avuto un beneficio anche tanto mentale da questa attività, che veramente porta a un rilassamento mentale, fisico, e quindi sono contenta di averlo terminato. Ora,
0: brava, bella veramente. Giulia, che fai nella vita?
3: Io sono un un'impiegata, lavoro nella nettezza urbana nel mio paese e mi occupo quindi di rifiuti, conto rumenta, come mi piace dire.
0: Conti rumenta, grazie Giulia per averci chiamato.
3: Conto rumenta. Grazie a voi del vostro tempo.
0: Grazie, ciao. Grazie a te per aver condiviso con tutti i lunatici questa bella cosa. Vedete quante cose si scoprono, quante storie si incrociano nella notte del bar lunatico qui su Rai Radio 2. La prossima potrebbe essere proprio la tua, quindi fermati un attimo, chiama, prendi il telefono, chiamalo 063131 oppure l'800 800 002. Ci sono tanti studenti universitari che ci ascoltano, ne abbiamo conosciuti tanti. Alcuni sono diventati proprio amici di questo programma perché la notte studiano, preparano gli esami.
1: C'è una studentessa che si chiama prima di ogni esame perché dice che siamo i suoi portafortuna.
0: E infatti prende sempre dei 30 dopo che ha chiamato.
1: Però un
0: chiamato
1: pochino
0: noi.
1: È anche merito suo, nel senso che
0: qualcosa di suo.
1: Qualcosa di suo.
0: Sì, sì, sì. Però devo dire che abbiamo portato fortuna a tanti studenti in questi anni. Sono sicuro che quelli che sono all'ascolto in questo momento apprezzeranno la chiacchierata che stiamo per fare con il nostro ospite Marco Caselgrandi, che è il direttore generale di Edisu Piemonte, ente regionale per il diritto allo studio universitario. Benvenuto su Radio 2.
4: Buonasera, grazie per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Ben trovato, questa è una grandissima iniziativa.
4: Guardi, noi siamo orgogliosi e onorati di questa partnership con Rai Radio 2, perché ci consente di arrivare a tutti gli studenti, non solo universitari, ma anche gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, perché molti tra loro non sanno come è tutelato in Italia il diritto allo studio universitario. Per cui da una ricerca che ha fatto l'Istituto di Ricerche Socio-Economiche del Piemonte è risultato che solo il 6% degli studenti delle scuole superiori sanno che in Italia gli studenti capaci e meritevoli, che però non hanno i mezzi economici per permettersi gli studi universitari, possono ugualmente arrivare ai gradi alti, più alti dell'istruzione universitaria, con le borse di studio erogate dagli enti per il diritto allo studio. Per cui grazie dell'opportunità, perché è bene che lo sappiano e che lo sappiano anche le famiglie.
0: Ecco, Caselgrandi, di che cosa si occupa un ente per il diritto allo studio universitario?
4: Ecco, innanzitutto dell'erogazione delle borse di studio, per cui si può dire che assorbano l'80-85% delle risorse finanziarie di un ente. Noi in Piemonte da almeno 6-7 anni eroghiamo il 100% delle borse di studio agli studenti e alle studentesse che ne hanno diritto, cioè hanno i requisiti previsti dal bando di concorso. E questo avviene anche in molte altre regioni d'Italia, per cui c'è da dire che in Italia il diritto allo studio universitario è tutelato al massimo livello. Però un ente per il diritto allo studio fa tante altre cose. Innanzitutto assegna posti letto e residenze universitarie. Noi ne abbiamo in Piemonte più di una trentina e la complessità è come quella di gestire una trentina di alberghi. Per cui
0: questo fermiamoci un attimo su questo, perché è importante, visto anche la difficoltà del mercato privato degli affitti, è diventato ormai proibitivo. Immagino anche in Piemonte la situazione sia questa.
4: Assolutamente sì, e diciamo il problema dei problemi. Noi siamo tutti gli enti per il diritto allo studio universitario, sono molto impegnati su questo tema, per cui direttamente attraverso leggi che cofinanziano la riqualificazione immobiliare di ruderi che noi riportiamo a nuova vita e destiniamo a residenze universitarie, ma anche sensibilizzando tutti gli operatori economici, perché recentemente con due decreti che consentono di utilizzare fonti del PNRR, sono molti gli operatori economici che hanno ristrutturato vecchi immobili, seconde case, e facendo in modo di assicurare al sistema universitario molti posti letto in più. Per cui il nostro sforzo è quello di avvicinare l'offerta alla domanda, anche perché così facendo si ridurranno i prezzi sul mercato libero.
1: È bello il discorso che stiamo facendo, perché comunque ricorda a noi ma a tutti, anche in un'epoca di disincanto, mettiamola così, in cui molti pensano che comunque vanno avanti sempre i raccomandati e soltanto chi ha la possibilità di essere aiutato dai genitori poi riesce a collocarsi e comunque anche a cominciare a studiare o a continuare a studiare. Il messaggio da mandare invece è che c'è un sistema ancora nel nostro paese, per fortuna, che premia chi è meritevole, ed Edisu cerca di accompagnarle le persone. Cerca di accompagnarle di sulle persone meritevoli nel loro percorso. Questo è giusto, è bello da sottolineare, secondo me.
4: Guardi, lavorare con gli studenti è sicuramente molto gratificante. Le posso dire, ho sentito prima gli studenti che sentono la trasmissione, le posso dire che noi abbiamo sul territorio piemontese circa 15 ore studio, molte di queste sono aperte fino a mezzanotte l'una, e le posso assicurare che a quell'ora non si trasformano in locali di movida, ma gli studenti e le studentesse studiano seriamente, per cui sono generazioni su cui riporre sicuramente molte speranze.
0: Veramente molto interessante questa chiacchierata con Marco Casalgrandi, direttore generale di Edisu Piemonte. Grazie e ci sentiamo presto.
4: Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori.
0: Buona luna.
4: E le posso assicurare che a quell'ora non si trasformano in locali di movida, ma gli studenti e le studentesse studiano seriamente, per cui sono generazioni su cui riporre sicuramente molte speranze.
0: Veramente molto interessante questa chiacchierata con Marco Casalgrandi, direttore generale di Edisu Piemonte.

0: 02 c'è Gaetano che scrive: molti lavoratori, torna alla notizia che stavamo dando prima, no? Lavoratori cercasi, le aziende italiane faticano sempre di più a trovare dipendenti tecnici e manuali. Lui scrive su X, hashtag lunatici, commentate live la diretta: molti lavoratori nei prossimi anni purtroppo verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale, questa però per fortuna non potrà sostituire chi fa determinate professioni. Un abbraccio, un saluto anche a Panarielina. Poi c'è Massimo che ci segnala questa notizia, voglio approfondirla un attimo: eredita un patrimonio milionario ma la sorella le ruba tutto fingendosi lei. L'investigatore dice: sottratti almeno 250.000 euro, ne scrive leggo. Va approfondito, voglio leggerla meglio.
1: Eh sì, assolutamente. Roberto, però volevo dirti una cosa molto importante. Tu prima hai dato il merito della tua guarigione dal mal di testa istantanea alla Emma Caggiano.
0: Ma ha trovato un antidolifico,
1: no,
0: grande.
1: Ringrazia Rita da Battipaglia, che appena ha saputo che avevi mal di testa è andata a farti il malocchio.
0: Come a casomai a togliermi?
1: Ha detto: mal di testa, adesso io ti faccio il malocchio e fra poco starai meglio. Vi ascolto tutte le sere, buonanotte.
0: E se fosse tutto collegato?
1: Bello mio. Adesso
0: magari lei ha fatto, l'ha tolto, non credo che l'abbia fatto, spero almeno.
1: Fatto,
0: anche se io non ci credo a queste cose. Non
1: perché
0: ci credo
1: fai? Perché
0: a
1: tocchi
0: cose?
1: Ferro con le corna? Allora?
0: Non si sa mai, non ci credo, ma non si sa mai. Magari lei ha fatto questa pratica e in quel momento mi ha trovato l'antidolorifico, me l'ha portato e sto già meglio. In effetti sto già meglio. C'è Claudia allo 06131. Pronto?
2: Ciao lunatici del mio cuore.
1: Ciao Claudia, che ci racconti? Perché
0: Carissima.
1: Chiami lunatici stanotte?
2: Allora, questa sera ho chiamato i lunatici perché mi fate compagnia la sera. Questa sera sono uscita con delle mie ex colleghe, ho passato una serata bellissima e mi sono fatta 100 chilometri sotto la pioggia battente della Liguria, però quello che ci lega è importante.
1: Che lavoro facevate insieme?
2: Noi, io vabbè, facciamo sempre lo stesso lavoro, noi lavoriamo in dogana, e non è un lavoro semplice, non è un
1: immagino.
2: Lavoro in un ambiente così talvolta troppo amichevole, però insomma l'unione fa la forza.
1: Ma ci sono quelle scene tipo quelle che vediamo in quelle serie tipo Airport Security,
0: tipo i salami nascosti,
1: le lobby nascoste, le persone che cercano di far entrare cose.
2: Purtroppo
1: ci racconti?
0: Posso fare una domanda politicamente scorretta?
2: Perché no?
0: Ti sei mai portato a casa un salamino che non poteva passare? No, scherzo, scherzando.
1: No, io invece volevo...
0: Sto scherzando, era una battuta.
1: Ci racconti qualche cosa, se puoi, di particolare che ti è capitato di bloccare in dogana?
2: Ovviamente tante volte si lavora, insomma, grazie alle soffiate, perché poi vabbè c'è tutta una rete di informazioni che vanno al di là di quelli che sono i canali, diciamo, istituzionali. Però la volta più bella è stata quando abbiamo trovato un carico di droga senza fare nessuna domanda, perché degli operatori hanno aperto un container e hanno visto che dentro quel container non c'era quello che si aspettavano, ma c'era una grossa borsa.
1: Piano,
2: e quella borsa, quindi senza colpo ferire, abbiamo trovato quello che dovevamo trovare, assicurandolo, insomma, allontanandolo
1: invece,
2: dal mercato.
1: Invece animali che vengono importati illegalmente?
2: A volte sì, capita anche quello, infatti lavoriamo in sinergia con il CITES, che sono i carabinieri che si occupano di tutta questa parte legata agli animali protetti, che a volte tentano di essere portati in Europa. Per esempio spesso si tratta anche di oggetti fatti magari, che ne so, con pelle di coccodrillo,
1: avorio.
2: O che ne so, sì, avorio, anche magari pelli di serpente particolarmente pregiati, e ovviamente quelli vengono fermati alla dogana perché non possono entrare nel nostro territorio. E però nonostante appunto il mestiere sia difficile, nascono amicizie che resistono nonostante la lontananza e il tempo.
0: Ma scuse bizzarre te ne sono mai capitate?
2: Beh, ovvio, cioè, poi
1: qualcuno
2: la
1: me l'ha messo dentro la valigia, io non lo sapevo, qualcuno l'ha messo al posto dei vestiti.
2: Capita di tutto, capita di tutto, e spesso tante cose che fanno i colleghi che sono i passeggeri dei traghetti, oppure i ragazzi, i colleghi che lavorano all'aeroporto, sì, talvolta raccontano delle cose veramente, veramente allucinanti. Voglio dire, spesso e volentieri le vedi le persone, no? C'è gente che veramente ha la buona fede, poi cominci a imparare a leggerla negli occhi delle persone, e quindi talvolta anche solo con uno sguardo riesci a capire cosa c'è dietro.
0: Poi molto, molto interessante.

0: durante la tua telefonata, cara Claudia. Resta su Rai Radio 2, ti abbracciamo, quando vuoi torna a farti sentire.
1: Io vi ringrazio perché mi avete fatto compagnia di tutto il viaggio di ritorno, ragazzi. Buon
2: grazie
1: lavoro
2: a te,
1: e
2: Claudia.
1: Buona
2: molto interessante anche la tua chiamata. Un abbraccio.
0: Ciao Claudia, belle chiamate stanno arrivando stanotte. 23 da 42 minuti, siamo live su Rai Radio 2, dove ci trovate al lunedì e al venerdì notte. Alle 23.02 siamo gli Lunatici, Roberto Arduì e Andrea Di Ciancio. Continuate a prenotarvi se vi va di intervenire 063131 oppure 800 800 002, WhatsApp al 348 7300 200.

0: Day Will Come, Amy Winehouse su Rai Radio 2 insieme ai Lunatici alle 23:44. C'è un ritorno straordinario, Arduini, che so ti farà particolarmente felice. Sono settimane che non si fa sentire, tu me ne parli in continuazione. Finalmente è tornata a chiamarci la signora Caterina.
1: Cate, come stai?
2: Wow.
3: Come non mi è passata ancora.
1: Eh?
3: Non mi è passata ancora.
1: Cosa?
3: Perché mi ha fatto un'offesa troppo grande la vostra amica.
1: Ah, ma sono passate settimane, Roberta del giuridico ti ha chiesto scusa, sì. Dai, su, mettiamoci una pietra sopra e andiamo avanti.
3: Ma vi rendete conto che ha detto che faccio...
1: Caterina, hai ragione, ti abbiamo difeso quella notte, ti ha chiesto scusa, ti abbiamo difeso a spada tratta, sono passate settimane, stava scherzando, dai basta, mettiamoci una pietra sopra.
3: Esatto, è uno scherzo che si fa così.
0: Caterina, resta con noi, non si capisce niente, quindi aspetta, è inutile provare, fattiamone un po' di tempo, se non deve scaldarsi.
1: Sì. Volevo solo sapere come stava in generale.
0: Prova.
1: Caterina?
3: Dimmi.
1: A parte questa storia di Roberta e il giuridico, sulla quale hai ragione, te lo ripetiamo, come stai tu?
3: Sto un po' meglio.
1: Oh, questo è quello che conta.
0: Allora, ti va di restare un po' con noi, Caterina, terza voce?
3: Sì.
0: Sì, allora ascoltiamo insieme i messaggi vocali?
1: Vai.
0: Caterina?
3: Dimmi.
0: Ascoltiamo insieme i messaggi vocali?
1: Ritmo, ragazzi,
3: Sì.
1: Vai.
4: Ciao, sono Eliana da Trento, anche stanotte con voi, come tutte le notti. Ciao.
5: Ciao ragazzi, sono Gianfranco. Oggi sono stato tutto il giorno al Salone del Libro a Torino, dove ho presentato il mio terzo libro, che conclude la mia trilogia. È stata una giornata bellissima.
1: Bello, bravo.
5: E ho piacere di condividerla con voi.
0: Hai fatto bene.
5: Perché è stato veramente un momento meraviglioso. Grazie.
0: Complimenti.
6: Sono Dandy da Trento, mi sto annoiando, vedete di accendere la serata. Grazie.
0: Dandy e Caterina hanno mai parlato tra di loro?
1: Non proverei stanotte. Non
7: Ciao,
1: proverei
7: sono
1: stanotte.
7: Cristina, vi ascolto da Giussano, Monza e Brianza. Qua pare che il tempo si sia sistemato, speriamo che sia così anche in tutta Italia. Un bacione, baci, viva i Lunatici, Rai Radio 2.
8: Fine settimana da Alex e Lunatico GPG, sempre presente in servizio tra Venturina Terme e San Vincenzo. Ciao Andrea, ciao Roberto, ciao a tutti ragazzi.
9: Il mio consiglio strano per il mal di testa di Roberto è l'orgasmo. Se hai un orgasmo, il sangue si ricircola nel cervello e ti va via il mal di testa. Assicurato.
3: Gabriele da Forlì.
0: Anche tu hai il mal di testa come sì. Roberto, e questo amico consiglia un orgasmo. Potreste superarlo
1: anch'io
0: insieme.
1: Ho la cervicale dietro al collo, vedi, ci unisce questa cosa, cara Caterina. Abbiamo altri messaggi da ascoltare?
0: Sì.
1: Vai.
10: Oggi ho compiuto 80 anni, sono Mirella, vi ascolto sempre.
1: Auguri a Mirellona.
10: Ciao ragazzi, buona serata.
0: Ciao Mirella, andiamo da Peppe. Peppe!
11: Ciao. Peppe da Verona.
0: Che
1: Peppe,
0: racconti?
1: Vai, che racconti?
11: Vi ascolto sempre quando torno, perché il venerdì io vado alla scuola di danza storica, facciamo danze storiche dell'Ottocento, veramente facciamo da Napoleone fino alla Seconda Guerra Mondiale.
0: Ma siete anche mascherati?
11: No, non parlare di maschere, perché la nostra maestra di ballo ti ammazza, noi abbiamo degli abiti, dei costumi.
1: Inciso tra parentesi, scimunito.
0: Però se io ti vedessi con un abito del 1800 penserei, guarda, questo è mascherato, e poi dopo...
11: È una guerra, credimi, è una guerra.
1: Beppe?
11: Perché, che bella maschera, tu immagina, io ho fra i tanti abiti che ho un costume da ussaro prussiano del 1860.
1: Scusami, no? Beppe. Ma per capire, io fin da piccolo ho la passione per il calcio, molto banale. Per il calcio, sono un uomo terra-terra.
11: Ah, sì.
1: Ti chiedo scusa per questo. Come nasce una passione per il ballo dell'Ottocento? Cioè, come ti ritrovi ad avere un costume da ussaro prussiano nell'armadio?
11: Allora, noi abbiamo tutta una serie di stampe, di libri, di pubblicazioni di quell'epoca. In questo periodo stiamo facendo il 1860, ti ripresenti che io personalmente vengo dal cinema e dal teatro.
0: Aspetta, scusa, no, tu da che vieni, Arduini?
1: Io vengo da Casal Bruciato, Roma Est. Quartiere di Roma Est.
0: Lo so.
1: Ridente.
0: Lui viene dal cinema e dal teatro.
11: Roma è bella tutta, quindi.
1: Sì, sì.
11: E niente, io sono andato sul palco la prima volta che avevo 5 anni all'asilo e non ho più smesso, insomma, ecco.
0: Bravo.
11: E quindi
1: Caterina, tu ce l'hai un costume da Ussara nell'armadio? Un vestito.
2: Amore,
1: dimmi.
2: Ci sta passando il mal di testa?
1: Sì. Sai forse anche perché? Perché ho sentito lei.
0: Sta sul pezzo Caterina stanotte, eh? Provo a fare un'altra domanda, vediamo se riesce a rispondere.
1: Intanto abbracciamo Beppe che ci ha elevato.
11: Grazie ragazzi.
1: Ci ha elevato.
11: Comunque, io comunque vi ringrazio perché siete di gran compagnia. Veramente.
0: Grazie a te. Ci hai fatto scoprire un'altra cosa che non conoscevamo, quindi grazie davvero Beppe.
1: Ciao Beppe.
0: Torna a farti sentire. E a te piace ballare, Caterina?
2: No.
0: Bene.
1: Nemmeno a me.
0: Vedi, avete un sacco di cose in comune oltre al mal di testa.
1: Vai,
0: vedi?
1: In un'altra vita.
2: No, non mi piace proprio ballare.
1: In un'altra vita.
2: Non ci ho neanche provato perché forse sono ridicola nel ballare.
0: Senti, allora torniamo ai messaggi vocali, dai, ancora le vostre voci nella notte di Radio 2, se volete inviarli potete farlo al 348 7300 200 su WhatsApp.
12: Ciao lunatici, sono Lucy, vi ascolto dall'Appennino Bolognese, San Benedetto Val di Sambro e ascolto Rai Radio 2.
0: Brava.
12: Ciao, buonanotte.
13: Per combattere il mal di testa devi mettere i polsi sotto la acqua fredda almeno un minuto e mezzo, due minuti, oppure c'è le corna.
14: Ragazzi, buonasera, sono Giovanni, sono appena tornato da allenamento per lavoro, è andato benissimo perché avrò un bel clima e venerdì prossimo andiamo dal Adriatico e non vedo l'ora.
0: Bella.
15: Buonanotte ragazzi magici, Anna da Roma. A proposito di testa, sapete la mia? Stasera mi dicevo che era sabato ed ero così triste, poi mi sono ricordata che è venerdì e
1: evviva!
15: Sono forza ad accendere la radio. Portate pazienza, ci sono anche ascoltatori rimbambiti come la sottoscritta.
1: Ciao, ciao, ti abbracciamo.
15: Mal di testa, se è tensivo dovresti provare a fare questa cosa: premere con la lingua facendo una sorta di cerchio immaginario davanti ai denti, praticamente dietro delle labbra, sopra, sotto, proprio come fosse un cerchio. È un movimento che fatto ripetuto per un po' di volte scioglie la tensione anche del collo. Ciao ragazzi, buona
0: notte. Hai fatto questo movimento con la lingua, Caterina?
2: Lo sto facendo.
0: Fallo. Allora tu fallo nel
1: lo
0: frattempo.
1: Lo fa mentre parla e si sente.
0: Sì, che schifo. Facciamo una cosa, tu continua a farlo, nel frattempo noi diamo il benvenuto ad Andrea. Ciao.
16: Ciao, buona serata.
0: Promette
16: tutti.
0: Bene Andrea, dici
1: Andrea, perché chiami Rai Radio 2 alle 23:51?
16: Perché stavo tornando a casa con la mia cagnolina e vi ho sentito che parlavate di animalismo, diciamo così, con quella signora poco...
1: Alessandra Zavoli, sì sì, come no.
16: Esatto, perfetto.
1: Come si chiama la tua cagnolina?
16: Lilli, la vagabonda.
1: Da quanto tempo è con te?
16: Da poco, ma anche troppo, se vogliamo, perché è dalle vacanze dei morti dell'anno scorso, quindi...
1: Come è entrata nella tua vita?
16: Portata da un gatto, cioè, sì, è incredibile, ma è così... perché era sola e abbandonata e con la mia compagna eravamo andati a fare un weekend nella baita che lei ha in Irpinia, in Meridione. E,
1: roba che costa.
16: Eh?
1: Roba
16: no,
1: che costa.
16: No, tranquillo.
1: Okay, non costa. È bello.
16: No,
1: ce l'hai
16: ma,
1: una baita, diciamo.
0: No, mi piacerebbe tanto averla.
1: Vabbè, quindi scusa, ti ho interrotto con questa scemenza.
16: Sta molto bene. Ma ti dirò che d'estate, quando c'è la confusione della riviera estiva, ritrovarsi che col fonometro del telefono ti dice che il rumore che senti è quello delle foglie, è fantastico.
1: Senti, se la tua Lilli incontrasse un vagabondo, saresti geloso?
16: No, Assolutamente no.
1: Caterina, tu?
16: No. Dimmi.
1: Brava, no, chiedevo anche se Caterina condivide questa tua presa di posizione, e sì, la condivide.
16: No, ma il bello della cosa è che il gatto alfa delle baite, chiamiamole così, si infila regolarmente sotto la rete e viene a mangiare quando noi siamo in ferie, ormai ci ha battezzato, ci conosce. E quella sera è arrivato con una cagnolina dietro di lui, si sono messi a mangiare assieme nella stessa ciotola. E
1: bella, l'abbiamo vista, bella questa storia, bella.
16: No, questa cosa è bellissima, soprattutto perché la cagnolina era evidente che era in una grandissima difficoltà e soprattutto era anche incinta. Chi ama gli animali, che ha animali da anni, lo può capire. E quindi l'abbiamo accolta, le abbiamo dato da mangiare, poi nei giorni successivi siamo andati in giro a chiedere di chi poteva essere. Non aveva microchip, non aveva niente e via di seguito. Insomma, era, morale della favola, era un abbandono totale e me la sono portata a casa.
1: Bravo. Hai fatto bene, Andrea, ti abbracciamo. Ciao, resta Andrea. Studio 2. Okay. E quando vuoi torna a farti sentire.
0: C'è un messaggio per Caterina da parte di Ida, lo vogliamo ascoltare?
1: Sentiamo.
17: Caterina, ma tu lo sai che sto cercando di avere il tuo Roberto, il tuo cucciolone al mio paese?
0: Che
17: sì,
0: degrado.
17: Perché io e Sindaco stiamo organizzando una serata magica dove ci sarà il tuo cucciolone.
0: Ma io non ne so
17: Roberto,
0: nulla di questa cosa.
17: Insieme però. Ad Andrea, lo sai Caterina? Lo sai Caterina che il tuo cucciolone verrà a consigliare
0: di Raimondo,
17: il tuo Roberto?
1: Basta. Caterina, vuoi rispondere?
18: Io voglio solo bene, basta, non sono innamorata.
1: Punto. E mettiamo a tacere queste voci.
0: Io sento un velo di sofferenza nella tua voce mentre lo dici. Non ci credo, Caterina, io non ci credo, stai mentendo, tu sei ancora innamorata d'Arduini. È un amore che non può finire, è troppo forte, è una passione che ti travolge. Di la verità.
18: Di la verità.
0: Va bene, basta, fermiamoci.
1: Facciamo un passo di
0: faccio.
18: Roberto, ti voglio dire una cosa.
1: Dimmi, Cate.
18: L'altro giorno la mia amica mi ha chiamato. Che stai facendo? Stavo leggendo, non mi ricordo. Allora sta facendo, guarda la televisione, c'eri tu. Mamma, mi sono scoppiata a piangere.
1: Ma perché? Ma perché piangere? Scusa, Cate, perché?
18: Perché mi voglio bene solo.
1: Ma anche noi ti vogliamo bene, Caterina, anche noi ti vogliamo bene. Viva la radio! Viva la radio! E c'era mancata, Caterina, c'era mancata. Intanto, tra 4 minuti sarà sabato. Che tempo farà?
0: Stanno bene.
1: Che tempo farà sabato?
0: Stanno bene.
1: Tempo inizialmente perturbato tra Emilia Romagna e regioni del centro-sud peninsulare.
0: È perturbata.
1: Con numerose piogge e temporali localmente anche intensi. I fenomeni saranno meno probabili e diffusi tra Molise, Puglia e Basilicata, orientale Sicilia. Residue precipitazioni al mattino sul Triveneto. Nevose sui rilievi alpini intorno ai 1500 metri. Il pomeriggio tendenza a schiarite. Questo ci rasserena.
0: Molto.
1: Tempo generalmente soleggiato tra Piemonte, Liguria, Val d'Aosta e Lombardia occidentale. Entro la notte tendenza ad un generale miglioramento. Massime in rialzo al nord-ovest e al Triveneto, in calo altrove. Valori generali inferiori alla norma.
0: Grazie.
1: Questo per ciò che concerne le previsioni meteo per domani. Ma sai qual è il bello?
0: Qual è?
1: Che tra 3 minuti
0: è già domani. Bravo. sì.
1: 23:58, state ascoltando Rai Radio 2. Continuate a telefonare, restiamo nel flusso. 06 3131 oppure 800 800 002.

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu. 2-2.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Cosa? Quale insegna lì?
4: Te vedo il nocco, è tutta storta.
5: Allora, non è storta, è uno stile nuovo, è moderno.
4: Lazzaroni, cammina voglia di lavorare.
6: Ma come? Stiamo costruendo il programma Good Morning Radio 2.
4: Sul 2? Perché le minga su Radio 1?
5: Perché da noi la mattina inizia sempre col 2.
7: Good Morning Radio 2, il morning show dal lunedì al venerdì alle 6. Con Max Zoara, Sara Jane, Luca l'intervistatore del Milanese Imbruttito e la signora Maria di Casa Mandrache.
8: Good Morning Radio 2.
4: Comunque quell'antenna lì l'è storta.
9: Non so se l'antenna è storta, ma il programma di sicuro.
10: I Lunatici su Radio 2.

0: State ascoltando Rai Radio 2 da 6 minuti, è sabato 16 maggio del 2026, noi siamo i Lunatici, Andrea Di Ciancio, Roberto Arduini, ci trovate qui da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, un saluto allo zio Nico, poi abbracciamo anche Andrea, un saluto, molti sono stati contenti del ritorno di Caterina che non si faceva sentire da un po', Eliana scrive io ballerei sempre, quando ascolto musica non posso fare a meno di ballare, ho il ritmo.
1: È un po' come te.
0: Nel sangue, tu ce l'hai il ritmo nel sangue, no? Non ce l'hai il ritmo del sangue, voi ce l'avete
1: il ritmo. Ma io ce l'ho il ritmo nel sangue ma non lo esprimo ballando.
0: Come lo esprimi, Roby?
1: Non lo so.
0: Roberto. Allora, ascoltiamo i messaggi vocali, dai.
2: Ciao ragazzi!
0: Ciao!
2: Sono Adriana dalla Svizzera, che vi segue sempre. Di solito però non in diretta, ma tramite il podcast. E questa sera, direttamente qui in Italia, dall'autostrada, direzione Ravenna e poi Livorno, dove domenica si parte per la crociera del Mediterraneo con la MSC Meraviglia. Io e mia sorella.
1: Ciao. E Andrea si è fatto le vacanze. E Di Ciancio si è fatto la vacanza.
0: Questa signora è su di Gini, scusate.
1: Perché lui i messaggi vocali li sente sempre prima, quello che deve togliere lo toglie, ora dirà questo mi è sfuggito, e invece sappiamo dove andrà in vacanza quest'estate.
0: Crociera.
1: In crociera. Sì. Ma quanto l'hai pagata? Ma sai, non lo so, ma non tanto.
0: Non tanto, mi hanno fatto una buona offerta. Va bene, allora c'è Silvia che ha chiamato lo 063131. Ciao Silvia.
3: Ciao.
1: Ciao Silvia, da dove? Da dove?
3: Dalla provincia di Como.
0: Che fai? Perché chiami Lunatici? Che ci vuoi raccontare, Silvia?
3: Allora, mi avete fatto compagnia in auto mentre rientravo da una cena con gli ex colleghi con cui ho lavorato in terapia intensiva negli anni 85-90.
1: Vi vedete abitualmente o è stato un ritrovo così estemporaneo dopo un sacco di tempo di lontananza?
3: No, devo dire che ci troviamo abbastanza regolarmente, un paio di volte all'anno chiaramente, perché poi sai, ognuno ha la sua vita e non è così facile, però riusciamo sempre a ritrovarci una 15-20 persone, medici, infermieri, ed è sempre piacevole come se ci fossimo visti il giorno prima.
0: Silvia, sì. Tu mi sembri persona estremamente seria. E c'è una persona alla quale vorrei fare questa domanda. Ti faccio ascoltare un messaggio vocale e vorrei sapere che cosa ne pensi. Cioè, ma però devi essere proprio sincera. Cioè, se ti fa schifo, okay, devi dire questa roba mi fa schifo, non la mettete più, ok?
1: Sono curioso anch'io a questo punto.
0: Va bene.
4: Tassi.

0: il Paperotto con me vi ascolta dalle 23.
1: Il Paperotto sotto è sublime.
2: Paperotto sotto cambia tutto.
3: Che ne pensi, Silvia, di questa cosa? Avresti voluto non ascoltarla?
4: Insomma, ne avrei fatto anche a meno, però dai,
1: brava, ha ragione. Però il Paperotto, il Paperotto sotto dà un quid in plus, no?
4: Sì, sicuramente.
1: Senti, in questa cena tra infermieri, medici che si trovano, sì, che si è mangiato?
4: Si è mangiato un menù a base di pesce, diciamo. Siamo partiti dagli antipasti, il bel primo. E...
1: Chi ha pagato? Si fa la romana?
4: Alla romana.
1: O ha offerto tutto il dottorone?
4: No, il professorone.
3: Siamo professorone.
4: Siamo tutti uguali, non ci sono dottoroni.
1: Simpaticissima Silvia.
3: Sì, mi piace molto.
1: Simpaticissima, sì. Silvia, ti abbracciamo, resta su Rai Radio 2, quando vuoi torna a farti sentire. Ciao Silvia.
5: Ciao Lunardici, ma Michele come mai che non si sente più? Siete arrabbiati? Ciao, buona serata.
1: Come siamo arrabbiati? Ma chiama sempre Michele, chiama più volte a notte.
3: Ieri addirittura abbiamo fatto una ricostruzione del primo incontro tra lui e la sua vicina di ombrellone per la prossima estate. Abbiamo cercato di dargli delle lezioni per aiutarlo nel rompere il ghiaccio con questa signora. È andata malissimo, potremmo fare un altro tentativo magari.
1: Proviamo, ma malissimo rispetto ai precedenti, più o meno.
3: Sì, effettivamente ha pagato il conto e ha tenuto anche a bada la signora del giuridico che faceva l'impicciona, no? Al bar.
0: Sì. Buonanotte Paperotto, no, buonanotte Lunatici. Vi saluta il mio Paperotto che io...
1: Basta.
3: Allora, che cosa è successo ieri notte? È successo che il Playboy di Pescara ci ha raccontato di aver ricevuto un rifiuto da parte del gestore dello stabilimento balneare in cui tutte le estati va nel prendere la palma che prende da diversi anni. Grosso mistero.
1: La palma sarebbe tipo l'ombrellone.
3: Esatto. E lui
1: però per le prime tre file c'è la palma.
3: La palma. Lui ha il sospetto che alcuni mariti negli anni trascorsi si siano lamentati della presenza di quest'uomo troppo bello che le mogli guardavano con ardore, con desiderio.
1: Bramosia.
3: Adesso ci ha forse avrà delle novità.
1: Ha detto, ieri ci ha salutato dicendo che oggi sarebbe tornato e avrebbe chiesto chiarimenti a questo gestore del Lido, perché non è che puoi escludere uno perché è troppo bello. Che cosa sarà successo? Sentiamolo dalla sua viva voce. Ha chiamato Rai Radio 2 ed è in diretta con noi. Ciao. Ah, ma non è Umberto?
3: Ah, no, abbiamo capito Umberto, no. Scusa.
1: Bene. Come non detto, ciao. Alberto, benvenuto, sei in diretta.
6: Ciao. Ti parlavo di aneddoti prima, no? Di quella ragazza che lavorava in Dogana. Allora mi è venuto in mente quando nel lavoro io, come primo incarico di direttore di banca, entro in questa filiale che era un po' malandata e entro nel mio ufficio, tutto bello orgoglioso di me, dico, cavolo, direttore... Apro il mio armadio e vedo tutti i CD di film porno.
1: Ma che meraviglia! Di chi erano?
6: Erano di un cliente della banca che aveva aperto il conto e così aveva regalato questi CD ai colleghi. Al che chiamo il cassiere, dico: guarda, prendi quello scatolo, mettili, facci quello che vuoi. Il giorno dopo, chi ti arriva in banca? Il produttore di film porno, che appoggia il suo PC sul mio tavolo, lo apre, schiaccia un bottone e parte un film porno. Anche io richiudo e, parlando con questa persona, dico: è un lavoro particolare il suo, una professione. L'importante è che lei paghi la SIAE, paghi le tasse, che si comporti bene con la banca. Sta di fatto che il giorno seguente ancora questo signore si presenta in banca con un'attrice di film porno, bella presenta, sai, un po' di imbarazzo così. Andando avanti, questo comunque lavorava regolarmente con la banca, passa una volta con, entra in banca con 8 attrici di film porno, perché le aveva caricate su un camper e le portava al festival del porno di Berlino. I clienti, i colleghi, tutti belli ringaluzziti, no? Ma il clou fu quando ormai eravamo entrati in confidenza dopo qualche mese. Un giorno entro in banca e mi fa: direttore, ho avuto una grande idea. Dimmi, facciamo un film porno qui dentro. Ma io te sei matto, ti vuoi fare licenziare? Ma no, no, direttore, se lo facciamo, le faccio fare pure una parte.
3: L'hai messo in banca.
6: Anche l'ho mandato
1: questo
6: via.
1: Era un bel titolo.
6: L'ho mandato via, non ti presentare per una settimana, però ripensandoci potevo essere magari il nuovo Rocco Siffredi degli anni 2000.
1: Ti sei pentito? Io noto un po' di rammarico.
6: Ma sì, è stata una situazione tutta particolare, perché questo tipo di attività, ripeto, regolare, quindi lui, però l'argomento chiaramente era molto così, borderline.
3: Però ti sei trovato di fronte a un bivio in quel momento. La tua vita avrebbe potuto prendere un'altra strada, non l'avevi esatto. Reso in considerazione. Sei rimasto direttore esatto, di banca,
6: esatto.
3: Però quindi
6: esatto. Vabbè, comunque è un'occasione persa.
3: È particolare.
1: Che fai poi stasera, carissimo? Dove sei? Che combini?
6: Questa sera, come spesso mi capita, perché non è la prima volta che vi chiamo. Ho l'abitudine di andare a fumarmi il mio sigaro davanti al mare, e facendo questa cosa, ecco che poi ho sentito la vostra, come sempre, simpatica trasmissione, e ho avuto il coraggio di chiamarvi, perché ci vuole anche un po' di una grande emozione, ecco, comunque parlare con voi. E vi ringrazio perché siete fantastici, siete bravissimi.
1: Sei sempre il benvenuto. Un abbraccio, resta su Radio 2. Quando grazie, vuoi torna a farti grazie. Sentire. Abbiamo parlato di amore e di rispetto per gli animali prima. Da Rai News qualche ora fa leggevo una notizia che mi ha fatto veramente arrabbiare. Siamo nelle Hawaii e un uomo è stato arrestato per aver tirato una pietra contro una foca monaca. Il turista, una volta beccato, avrebbe detto agli investigatori di aver scagliato la roccia perché è abbastanza ricco da poter pagare eventuali multe. Adesso rischia fino a un anno di carcere, oltre a una multa fino a $70,000. Il sindaco di questa località nelle Hawaii aveva ricordato che il ritorno della foca sulle coste di Lanaina dopo gli incendi degli anni passati aveva assunto per molti residenti anche un significato simbolico associato alla ripresa della comunità dopo la devastazione causata dal fuoco. Mamma mia, ho visto il video, veramente raccapricciante.
3: Facciamo una call velocissima su potenziali titoli del film porno ambientato in banca.
1: Sì, cose radiofoniche.
3: Però deve essere radiofonico, ragazzi, come ve l'ho detto prima io, dai, una cosa del genere, però veloce.
1: Secondo me il tuo non si batte.
3: Dici che
1: non si batte.
3: Qualcosa però si può proviamo. Fare, dai. Facciamo due risate al volo, solo il titolo di questo ipotetico film porno ambientato in banca, con un messaggio vocale da mandare al 348 7300 200. Nel frattempo noi entriamo nell'ambito del, non lo so come definirla, Roberto, delle conversazioni impossibili. Con lei è difficile sostenere una conversazione, un dibattito.
1: Io comunque sono sempre più perplesso, perché su alcuni si applica un'operazione di filtro preventiva assurda, su altri ci viene chiesto: ma lo volete, lo metto? lei passa, lei te la annuncia in cuffia, la persona che risponde tra le altre cose alle vostre chiamate vi collega in diretta, ci dice il suo nome e poi ce la dobbiamo vedere noi. Lei è la signora Lilla. Pronto?
7: Pronto?
3: Ciao Lilla.
7: Intanto c'ho un bel titolo qua. C'era una volta la provincia.
3: Ma non bello. È il titolo per il porno.
7: No, ma che porno?
1: È pazza.
3: Perché Giuseppe propone prelievo di liquidi.
7: Io non voglio parlare di porno.
3: Troppo.
1: Troppo.
7: Il 20 gennaio stavo organizzando il mio compleanno e mi sono ritrovata in quel di Lavagna all'ospedale. E mi ha fatto un taglio cesareo. Però hanno detto a mia figlia: signora, lei questa donna la deve portare su a casa sua, perché se no fra tre giorni è già in giro.
1: Lilla, un secondo. Lilla. Io non la seguo. Di cosa stiamo parlando? E soprattutto
7: perché ne stiamo parlando?
1: Non la seguo. Diamo un senso.
7: Ma le ho sentite tutte, no? Sentite tutte, chi fa questo, chi fa quello. Io Oggi ho pulito bene le mie due terrazze.
1: Oh, questo è interessante.
3: Signora, un ascoltatore chiede se lei fa uso di sostanze stupefacenti.
7: Mia figlia alleva le api. Però senta, ma è seria la cosa. Oggi ho visto le api a raccogliere l'acqua. Poverine, qualcuno è un po' anziana, si è capovolta. Allora io sono allergica alle api, perché se mi pungono devo fare l'antistaminico. Per cui con un bastoncino le capovolgevo, erano
3: che dolce, delle api però. Un po'. Che bella immagine.
7: Ma è bellissimo. Al che passano delle signore e mi dicono: cosa sta facendo? Cosa sta facendo, signora? Ma no, non glielo posso spiegare. Il cagnolino entra, sì, bianco,
3: sì,
7: e allora io gli dico: guardi, signora, questo, sì, è successo, però è una cosa che è successa, ma che è vera. Questa signora si chiama Fulvia ed è un avvocato. Il suo cagnolino è entrato, allora io ho scattato il cancello, sì, perché se non sta aperto, è entrato.
1: Tu pensa chi sta in macchina in questo momento, sta
7: è
1: guidando.
7: È un avvocato questa signora.
1: Ma chi
7: questa
1: se ne frega? Signora. Ma chi se ne frega, no, che lavoro fa, no, questa signora?
3: Roberto, è un avvocato, no, quella signora. È il cane, sì, dell'avvocato. Però, è un cane qualsiasi.
7: Ho un figlio che me ne combina un po' di tutti i colori.
3: Ma che c'entra però adesso?
1: Quello che lei chiama il bastardo, giusto?
7: Insomma, non è bastardo.
1: L'ha
7: detto
1: lei qualche settimana fa, lo chiamo il bastardo.
7: Lo chiamo bastardo per dire, mi viene a prendere.
1: Non ho detto che suo figlio, mi perdoni, ma io non ho detto che suo figlio sia un bastardo. Non mi permetterei mai. Ho detto, è quello che lei chiama il bastardo.
7: Assomiglia al fratello di mio marito.
1: Ma quindi mi perdoni, questo figlio è del fratello di suo marito o è di suo marito?
7: È di mio marito, ma assomiglia a mio fratello.
3: Scappatella
7: con... detto la moglie che purtroppo è mancata, giovane, dicendo: guarda, mio marito,
1: come
7: mio
1: sempre,
7: cognato,
1: telefonata senza capo né
3: ha aperto 35 parentesi in un minuto, come scrive Giuseppe. Sì.
7: No, è un po' difficile da capire, ma si capisce.
3: Heidi, pensa,
7: allora,
3: ti
7: io
3: prego.
7: Ho pulito bene le due terrazze. Una in discesa.
8: Ciao!
7: Sono due, perché ciao, una è in discesa e l'altra è piana. E passano tanti cani, signori, signori. Ci sono signore che si soffermano, sorridono perché il cane mi guarda. Io sono amica dei cani e dei gatti, però non ne voglio.
1: Tony, no, Tony, fermati.
7: No, perché quando piove, quando piove mi dormo al mattino. Beh. Invece sono,
1: dice,
7: animali,
1: devo portarlo fuori. Beh, questo è un gesto di responsabilità.
3: Salutaci
1: e consapevolezza.
3: Il cane.
1: Quello
7: ma
1: che
7: ho
1: lei
7: la terrazza,
1: ha fatto.
7: Ma la terrazza non ha essenza, è una casa, basta, tutta terrazzata.
3: Ciao Lilla,
1: beh,
3: grazie.
1: Lei che ha due terrazze comunque. Saluti Lilla, resti su Radio 2. Saluti Lilla. E per l'ennesima volta Dilelio impone Lilla a questo programma.
3: Perché Lilla truffa gli anziani, scrive Massimo, ma perché?
1: E lo fa anche con
3: perché?
1: Un certo
3: perché?
1: Vuol dire è forte Lilla, lo fa con una grande arroganza, vuol dire è forte Lilla,
3: con Lilla rivivo
1: Lilla
3: il
1: piace agli ascoltatori
3: di Ionesco, secondo Saverio.
1: Eppure c'è chi scrive anche come Sandra: Lilla mi fa morire, è una scheggia impazzita. Un filo logico non c'è. Il commento di Berni, Massimo con l'hashtag climatici, dice Lilla un senso non ce l'ha. Gaetano suggerisce un titolo per un film porno a girare in banca, titolo per un ipotetico filmard girato in un istituto di credito, mi viene in mente Filiale proibita. Ci può stare,
3: qui stanno facendo tutti lo stesso titolo.
1: Il mutuo che scotta, scrive Sandra.
3: No, non lo fanno lì?
1: No.
3: Dopo te lo faccio sentire, tutti lo stesso.
1: Il direttore Porcello suggerisce.
3: Questo mi piace, il direttore Porcello mi piace.
1: Molto anni 80.
3: Sì, io e la mia ragazza siamo in macchina e ci siamo gustati la signora Lilla, non abbiamo capito che lavoro fa la signora Fulvia, però saluti da Morena,
1: l'avvocato.
3: Moreno e Giada, è avvocato. Salutiamo anche Daniela. Lilla è un'arma di stordimento di massa.
1: Ma sì, Lilla comunque è un pezzo. Pensa, cammini per le vie di un paesino, becchi Lilla. Becchi, stai lì 3 ore, non ti manda più via.
3: Lo so, è così. E poi non si capisce perché passa da un discorso all'altro.
1: Non quadra mai. Comunque va bene, 25 minuti trascorsi dopo mezzanotte in questo sabato 16 maggio del 2026, state ascoltando Rai Radio 2 06 3131 800 800 002, chiamateci. Summer came like cinnamon, so sweet. Little girl step

0: 9:26, Rai Radio 2 con i Lunatici in diretta. Sentiamo, ascoltiamo insieme come ve la cavate con i titoli di film porno, in questo caso ambientato in banca. Siete pronti?
1: Vai.
2: La banca del seme.
3: La banca del seme.
4: Nell'ambito. Il direttore lo fa in banca.
2: Filiale proibita.
0: Filiale proibita, mi piace.
5: Lorenzo D'Altiedo, per il titolo L'incasso del bonifico.
6: Un bel titolo potrebbe essere La distinta e il cassiere.
7: Dandy da Trento, io avrei il titolo per il film porno.
0: Sentiamo.
7: La banca del seme.
8: Rapinami, rapinami.
0: Ma che è Eliana che propone questo?
9: Che titolo sarebbe?
10: Ah, ciao, sono Massimo. Allora, io per quanto riguarda il titolo del film porno, col doppio senso farei Quanto contano i numeri.
11: Il titolo potrebbe essere 50 sfumature di conto corrente.
12: In banca si sbanca e si campa.
0: Io non so se guarderei un porno con questo titolo, Arduini.
9: No, comunque filiale proibita secondo me è carino.
0: Sì, sì.
9: Anche la banca del seme ci può stare, forse un po' unilaterale, mettiamola così. Comunque stavo leggendo sul Corriere della Sera online,
0: sì,
9: online 06331 oppure 800 800 002 mezzanotte da 28 minuti, chiamate Rai Radio 2, siamo live in questo sabato 16 maggio che abbiamo cominciato insieme. Del metodo che sta spopolando sui social, che è diventato virale, per fare la spesa, per fare la spesa nel miglior modo possibile. Una spesa salutare in poco tempo e spendendo meno soldi parte dal metodo 5-4-3-2-1.
0: Come funziona?
9: 5 tipologie diverse di verdure devi comprare, che ne so, tipo le zucchine, le melanzane.
0: Io sono andato a fare la spesa, ne ho comprate 3 oggi.
9: No,
0: 4.
9: 4 tipologie di frutta.
0: Ne ho prese solo 2.
9: Che frutta hai preso?
0: Ananas e melone.
9: 3 fronti di proteine. Proteine si intende carne, sì, pesce, uova, zucchini.
0: Anche di più.
9: 2 fonti di carboidrati, pasta, pane, i suoi derivati, riso, altri cereali in chicco, sì, come il farro o le patate. E 1 sfizio, cioè uno snack o un altro alimento di cui si ha voglia o desiderio.
0: Per la marmellata.
9: Vabbè, la marmellata non è uno sfizio, dai.
0: Sì, sì, assolutamente, marmellata, sì.
9: Lo sfizio è la merendina, le patatine, quello secondo me è lo sfizio.
0: No, per me è la marmellata.
9: La marmellata la puoi usare anche a colazione. Ma è interessante, devo provarlo.
0: Non faccio colazione, la faccio solo fine settimana. Per questo fine settimana ho preso la marmellata proprio per usarla. Allora, eccolo qui, 00:29. Richiestissimo Michele da Foggia.
9: Pronto?
13: Ciao, Michele. Buonanotte Roberto e Andrea e a tutti i lunatici e a tutte le lunatiche.
9: Ciao Michele, che volevi?
13: Io li ho visti i film porno.
9: Ma questo è clamoroso.
0: Veramente Michele?
13: Sì, negli anni 90.
9: Senti come anche esperto, stava snocciolando.
0: Ma solo negli anni 90 li hai visti o continui a vederli anche ora?
13: Continuo a vederli ancora ora sul tablet.
9: Non lo dire con questa voce però, perché mi metti un po' in agitazione.
13: No,
9: perché l'hai detto. Vedo, continuo a vederli ancora ora sul tablet.
13: Qualcosa di male, no.
9: Ma se non c'hai internet, come fai a vederli?
13: Vado su internet di mamma.
0: Cioè tu prendi il tablet di tua madre, prendi il tablet di tua madre e vai a vedere il porno sul tablet di tua madre.
9: È gravissimo.
13: No, è mio il tablet. Mi trasferisco il
9: wifi. È gravissima questa cosa, è gravissima, non fatelo a casa.
13: Senti, lo so.
9: Tu ce l'avresti un visto che prima ci ha chiamato quel signore che lavorava in banca e gli proposero di girare un film porno in banca per contestualizzare, non è che siamo impazziti noi. Tu ce l'avresti un titolo d'un film a luci rosse girato in un istituto di credito?
13: No.
9: Bene, okay,
0: proviamo a immaginare una scena in banca. Michele in banca incontra una signora.
9: E chi fa la signora? Manca la signora.
0: C'è qualcuna disposta a interpretare la signora che Michele può incontrerà in banca e dovrà attaccare il bottone con questa signora che è in fila davanti a lui?
9: Chiami ora lo 06-3131 800-800-002, ma sono scettico, anch'io. Secondo me non chiameranno.
0: Anch'io, anche secondo me.
9: Perché le ha spaventate con questa storia dei film porno che ruba il tablet della madre. Michele, fai anche tu l'appello?
13: se c'è qualche lunatica di chiamare allo 06 31 31, vi risponderà Matteo.
0: Ma la tua amica Dora, l'hai detto che guardi film porno?
13: No, no, no.
0: Sul tablet no. Di mamma?
13: No, il tablet è mio, però è solo che mi trasferisco il wifi.
0: Adoro quando dice wifi, lo adoro.
9: Wifi, wifi, senza wifi, wifi.
13: Wifi.
0: Bravo.
9: Ok.
0: Bene.
9: Michele, sai quante persone hanno chiamato per interpretare il ruolo della signora in banca con te?
13: Zero.
9: Bravo, zero.
0: Non li abbiamo convinti stanotte, non abbiamo convinte.
13: No, perché è una cosa che dà fastidio, a dire la verità.
9: Cosa?
13: Perché deve essere una cosa privata.
9: Ma che? Di che parli?
0: Ma mica dobbiamo fare un porno in banca, eh?
13: Di quel signore che ha detto il fatto che doveva girare un film. Cioè,
9: non hai capito,
0: non ha capito niente.
9: Posso dirti una cosa molto, molto sinceramente?
13: Sì.
9: Non ci hai capito nulla.
13: E infatti.
9: Non ci hai capito nulla.
13: Era andato prima un produttore. Poi ha portato.
9: Fermi, fermi, fermi tutti. Ha chiamato Daniela, pronto?
1: Pronto. Allora sono io che posso chiacchierare con Claudio. Le banche
9: sì,
1: le conosco bene.
9: Michele, con Michele casomai.
0: Allora, questa è la situazione, questa è la scena. Siete in banca. Sì. Michele è in fila. Michele è in fila. E dietro a Michele in fila c'è. Come ti chiami? Scusa, mi sono dimenticato.
9: Daniela.
0: Daniela, c'è Daniela. C'è Daniela. Ok. Michele.
13: Allora, io sono in fila e tu sei dietro di me alla fila.
1: Va bene.
13: Io ti guardo con la.
9: Sì, ma vai nella parte, io. Michele, non è che devi contestualizzare, che un film si spiega, vai, fai, recita.
1: Vado, io vado a lui.
9: Chi gli pare parta.
1: Allora, lei, scusi, è arrivato prima da me, è sicuro che è davanti a me?
13: Sì.
1: Non mi sembrava di averlo visto lì per lì.
13: E anche io li avevo visto appena entravi, perché mi sono girato e ti ho visto. Ah, con.
1: Mi ha guardato bene?
13: Sì.
1: Ah,
13: mi hai proprio fulminato.
1: È importante che mi abbia guardato bene.
13: Mi molto, hai fulminato.
1: Sì, certo, io ho un fascino che non si spiega come mai. Comunque io quando vengo in banca vengo anche perché penso sempre che ci siano delle belle persone. Senti, tanto dopo di te tocca a me, c'è gente davanti, possiamo anche chiacchierare. Senti Michele, cosa sì. Fai nella vita?
13: Sono in attesa di occupazione.
1: Ah, quindi ora come campi?
9: Bella domanda però, è legittima.
13: Con i miei genitori.
1: Ah, vabbè,
13: mi danno loro una mano.
9: E tu che fai? Ma perché non glielo chiede? E tu
0: Michele,
9: che fai?
0: Sembri molto chiuso nei confronti di Daniela.
13: Di che cosa ti occupi?
1: Senti, in questo momento ho finito ora di fare un lavoro e adesso mi danno la pensione.
13: Ho capito.
1: Quindi ho un reddito e più un altro reddito di un investimento che ho fatto.
9: Ti sistemi, Michele, ti sistemi a vita.
13: Infatti.
1: C'ho due entrate, è buono.
0: C'ha due entrate,
1: mia.
0: Michele, dai, fatti sotto.
13: Allora, io sono single, a dire la verità.
1: Sei,
13: Sì, sono single.
0: È single?
1: Sì, anche io sono single. Però c'ho una figliola io.
9: La sento
1: .
9: Bella e ingrifata, Daniela.
0: Sì.
1: Io ho anche una figliola, che è molto. È una ragazza che prima deve passare tutto da. Deve.
13: Sì, sono single.
0: È single?
1: Sì, anche io sono single. Però c'ho una figliola io.
9: La sento bella e ingrifata, Daniela.
0: Sì.
1: Io ho anche una figliola, che è molto. È una ragazza che prima deve passare tutto da. Deve.

0: volte sono un po' a croce rossina.
1: Oh, in tutto questo servirebbe una terza persona, un terzo ruolo, perché mi immagino la cassiera che sta aspettando che pazientirsi davanti a questi due che flirtano, ma hanno bloccato la fila praticamente. Ma hanno bloccato la fila.
0: Ci vuole la cassiera.
1: Vediamo se c'è. Pronto?
0: Hanno scioperato.
2: Pronto?
0: Che poi la cassiera non c'è più in banca.
2: Non c'è. Per il momento
3: e c'è. Infatti sarei andata la cassiera. È andata a prendersi il caffè.
2: Michele, hai pochi secondi per prendere iniziativa qui con
3: Agnella. Allora.
0: Michele, ma che fai nella vita? Cosa fai?
1: Ha già detto però che aspetta di trovare un lavoro.
0: Sì, ma come passi le giornate?
3: La mattina vado a fare la spesa a mamma. Vado a fare i servizi a mamma.
0: Bravissimo.
3: E il pomeriggio non esco quasi mai, è difficile.
0: Ma te lo faccio il lavoro? Lo vorresti
3: cosa?
0: Il lavoro?
1: Mi sto annoiando forte.
3: Sì.
1: Fermi, ci abbiamo la cassiera. Laura, pronto?
4: Sì, pronto.
1: Vai. Laura è la cassiera.
3: Vai, Laura, vai.
4: Sì, sono la cassiera. Ascolti, abbiamo fretta. Non possiamo stare là ad ascoltare i vostri amoreggiamento, si dice così.
3: Dunque,
4: cosa vogliamo fare? Vi decidete?
2: Brava.
0: Tocca a lui, tocca a Michele, tocca a io sono arrivata dopo.
3: Sì, tocca a me perché poi lei è arrivata dopo.
4: Ok, ma io non volevo interrompere questo vostro...
1: Michele, a questo punto devi parlare con Laura la cassiera, vai.
3: Non ti preoccupare, dimmi che cosa devo e vado.
4: Cosa devi pagare? Mi dai la bolletta?
3: Sì.
4: La paghiamo questa bolletta? Sono 150 euro di telefonia, 150 euro.
3: Ok, vieni, grazie.
4: Sì, grazie.
3: E vado.
0: Allora Claudio, ci incontreremo.
1: Ma come Claudio?
0: Che strada.
2: Che triste epilogo. Che triste epilogo per la storia di questa.
1: Peccato
2: storia.
1: Perché la cassiera, ragazzi, secondo me Michele che non coglie mai nulla. Non coglie mai nulla. Hai Laura la cassiera, voce giovanile, piacente, voce piacente. Hai liquidato il tutto così, Michele? Vuoi tornare indietro e dire qualcos'altro?
4: L'ho scaricato subito.
1: Allora, Michele sta tornando indietro, vediamo.
3: Laura, scusi, posso?
2: Attenzione perché c'è Daniela però che sta pagando il tuo bollettino, quindi Michele sta arrivando mentre Michela sta pagando il bollettino, vai, pronti,
4: sta pagando, scusami Daniela, mi ero un attimo persa con Michele. Daniela, ti faccio pagare il bollettino immediatamente.
0: Mi,
4: poi
0: guarda, mi fai un bonifico.
2: Vai Michele, interrompi un Michele.
3: Bonifico. Allora, scusi, ho visto che hai una bella voce, mi hai veramente attratto. Se vuoi ci andiamo a prendere un caffè dopo che finisci di lavorare.
4: Guarda, fra 5 minuti una pausa caffè, se vuoi possiamo berlo fra 5 minuti.
3: Ti aspetto, dai.
4: Sì, va bene.
1: È finita bene per la prima volta nella sua vita. Michele ha trovato un caffè.
0: Oh, meno male, sono contenta.
1: Però Daniela è stata.
3: Io ho tutto il cuore, guarda.
0: Però io sono rimasta fuori da Pisa e da Livorno.
1: Esatto, è andata così.
4: Andiamo tutti e tre a bere sto caffè. Andiamo tutti e tre.
1: Laura, raccontaci qualcosa di te. Fermi, abbassatemi un secondo. Mi abbassate un secondo, Michele e Daniela. Laura, raccontaci qualcosa di te.
4: Racconto qualcosa di me. Beh, guardi, sono appena tornata da una cena con degli amici. Io sono qui nel Veneto, vicino a Padova. E ho acceso la radio e ho ascoltato questa bella storia di Michele. Ma intrigato, l'ho detto, adesso devo chiamare.
2: Brava.
4: E voilà.
2: Brava, fortissima. E voilà.
1: Salutiamoci tutti e tre insieme. Rialziamo Laura, rialziamo Daniela e Michele.
4: Sì.
0: Salutiamoci tutti insieme, continuiamo
4: tutti
0: a sentire 7 e 3, va bene?
4: Assolutamente.
2: E
0: domani è sabato.
1: Viva la radio! Ciao!
2: Ci siamo tutti!

0: cose a caso, dovevamo solo salutarci, ragazzi. Ciao, ciao, bello.
1: Daniela, grande new entry. Daniela promette benissimo.
2: La signora Daniela, sì, ti è piaciuta? Laura anche carinissima. Comunque.
1: Laura carinissima, carinissima, vabbè, però persona normale. Sì. Persona normale, Daniela, piacevole, bello, quelle chiamate che dici vabbè, ma non siamo tutti matti, quindi ci sono anche le persone normali. Daniela invece è una che secondo me ha il colpo in canna da un momento all'altro. Comunque mezzanotte da 42 minuti, adesso apriamo qualche istante di prime volte. Se non avete mai chiamato questo programma, linee libere solo per voi. La notte in cui si rompe il ghiaccio. Che ne so, siete timidi, ci avete scoperto da poco, ci ascoltate da sempre ma non avete chiamato mai, linee libere solo per voi, quindi 06-3131 oppure 800-800-002. Se non hai mai chiamato questo programma, il tuo momento, ti lasciamo la linea pulita. 06-3131, chiama Radio 2, ti aspettiamo.

0: Falls nella playlist lunatica di questa notte, mezzanotte 49, vi abbiamo chiesto di rompere il ghiaccio, quindi linee aperte per la vostra prima volta con i lunatici, chiamate lo 063131 oppure l'800 800 002, ascoltate questo programma da 8 anni, da pochi mesi, da qualche settimana o l'avete appena scoperto. Chiamate se non l'avete mai fatto, noi vi aspettiamo. Nel frattempo
1: linea libera solo per loro.
0: Solo per loro.
1: Chi non ha mai chiamato deve chiamare adesso. Linea libera solo
0: per loro.
1: Chi interviene dice la prima volta che chiamo.
0: Esatto, ti segnalo intanto il messaggio di Umberto da Pescara, che non ha chiamato per aggiornarci sulla situazione dello stabilimento.
1: E dice il
0: ma
1: pupazzo.
0: Scrive: mi trovo in un locale di Silvi, sto scappando dal retro.
1: Mamma.
0: Se ci riesco, io vado via da Pescara.
1: Mamma.
0: Ma non credo che la situazione migliori, perché
1: mamma,
0: il tuo fascino non è che colpisce solo le pescaresi, Umberto.
1: Cominciamo a dare uno sguardo un po' di prime pagine tra i quotidiani che tra qualche ora saranno in edicola in questo sabato 16 maggio del 2026. Maldive, i sub italiani intrappolati nella grotta, l'apertura di Repubblica, il maltempo ferma le ricerche delle vittime, l'unico recupero dei cinque corpi dell'istruttore, altri 20 connazionali sullo yacht della spedizione, si indaga anche sulle autorizzazioni. Questo è il titolo principale del quotidiano fondato a Scalfari. Di spalla a sinistra, Trump dopo Xi molla Taiwan e avverte l'Iran: no a Taiwan indipendente o si scatena la guerra, ha detto Donald Trump dopo l'incontro con Xi Jinping a Pechino. E sull'Iran potremmo intervenire di nuovo per fare pulizia. Queste le parole del presidente degli Stati Uniti. Questi titoli, alcuni dei titoli sulla prima di Repubblica. Maldive, soccorsi dopo 3 ore, è invece il titolo del Messaggero. Il racconto degli amici delle 5 vittime: non c'era maltempo, abbiamo dato subito allarme, altri 20 turisti bloccati sullo yacht nell'atollo, recuperato un corpo, l'esperto, da noi regole più rigide. Poi si parla anche di tennis sulla prima del quotidiano Capitolino. Sinner, l'Italia è il foro di tutti, a Roma ha superato il record di 400.000 presenze, Dardelli KO, la pioggia ferma, Jannik e Medvedev, si giocherà oggi la semifinale, si finirà oggi la semifinale, erano 1-1 i due tennisti, con Sinner che era in vantaggio 4-2 nel terzo set, poi a Roma ha cominciato a diluviare e la semifinale è stata rimandata di qualche ora.
0: C'è Roberta. Ciao Roberta, benvenuta su Radio 2.
2: Ciao ragazzi.
1: No, scusate, come? Avevamo detto linee aperte solo per chi non ha mai chiamato. Linee aperte solo per chi interviene per la prima volta. 063131 oppure 800 800 002. Mi perdoni signore il giuridico, lei come è passata?
2: Sono passata perché stasera è la prima volta che chiamo, quindi giustamente di lei, Matteo, ma
1: ci dica qualcosa di lei, da dove chiama, che lavoro fa?
2: Allora, io sono impiegata presso l'ente pubblico e prima stavo dormendo, non ho seguito la trasmissione e quindi mi sono svegliata e volevo fare la parte della cassiera lì nel terzetto Michele, nella scenetta di prima di Michele.
1: Vabbè, ormai quella è finita. Senta, lei è fidanzata, sposata, che ci dice di lei?
2: Ma io veramente sono single. Mi piace molto la vostra trasmissione perché qui si può parlare liberamente di tutto e tutti possono parlare di tutto. Tutti quanti possono
1: Bene.
2: Parlare di qualsiasi argomento.
1: È stato bello sentirla. Vuole aggiungere
2: Grazie.
1: Qualcosa?
0: Signora, in questo fine settimana che programmi ha?
2: Nessuno.
0: Non incontrerà nessuno? Non incontrerà nessuno? Una pizza sul terrazzo con qualcuno?
2: Purtroppo questa settimana no. Questa settimana non incontrerò nessuno. Ci sentiremo solo telefonicamente.
0: Quindi è single, perché... ma si sente con qualcuno?
2: Sì, mi sento con qualcuno e mi vedo qualche volta con qualcuno, solo che questo qualcuno ha problemi, insomma, familiari, per cui non ci vediamo tutti i fine settimana. Questo è tutto.
1: Bene.
0: Grazie Roberto.
1: Saluti.
2: Saluti anche a voi.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao Roberto.
2: Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao,
1: fuori sul Messaggero si parla anche di calcio. Roma, Gaspari trova Pellegrini e Dovbyk. Lazio, Sarri ci sarà. Domani alle 11 c'è il derby. Alle 12, pardon, c'è il derby della capitale. Insomma, vedremo, vedremo. Trump, nessun soldato per Taiwan. A centropagina, borse giù, deluse dal viaggio in Cina. Accordi con Xi su aerei, energia e soia. Strada in salita invece sullo stretto di Hormuz.
3: Buonanotte ragazzi, buonanotte Roberto, buonanotte Andrea.
0: Ciao.
3: Questa sera vi ascolto da Roma, dove sono venuta a casa di mio figlio per il suo compleanno e al quale faccio un mondo di auguri. Auguri Eros, tanti tanti auguri da mamma. Ciao.
0: Ciao, che ciao. Dolce, che dolce. Allora un abbraccio e un saluto ad Ugo, poi c'è Giuseppe che propone dovremmo unire Roberta e Carlito, mi sembra veramente una coppia impossibile.
1: Carlito non ha chiamato stanotte, eh?
0: Ha mandato un paio di messaggi a inizio programma, li abbiamo anche letti.
1: Sì.
0: Poi dopo è sparito, forse starà andando al night.
1: Starà andando al night.
0: Sarà già entrato, probabilmente starà già spendendo.
1: Carlito, se ci sei, proprio un secondo al volo, chiama, dici come... come inizia il tuo weekend? La prima del mattino apre sulla strage dei sub alle Maldive, giallo soccorsi, la tragedia delle Maldive, gli amici delle 5 vittime, le ricerche partite dopo 3 ore all'SOS, non c'era maltempo. Poi c'è anche un ampio richiamo al calcio, con particolare attenzione al Napoli. Conte più vicina alla riconferma, scrive il Mattino in prima. Champions domani a Pisa, la gara decisiva. Tutti disponibili per il Napoli e spingere la squadra di Conte verso gli ultimi punti che servono per partecipare alla prossima edizione della Champions League.
0: Certo, roba da matti. Hai cominciato questo programma con del mal di testa, Arduini, no? L'hai raccontato,
1: sì.
0: Diverse persone ti hanno dato dei consigli. Tra questi consigli che sono arrivati c'è una signora che scrive fette di patate legate sulla fronte. Ma io dico, ma Anna Maria da Castelvetrano, è uno scherzo o veramente quando hai mal di testa ti metti le patate, le fette di patate in fronte? Perché
1: ma l'ho sentita questa cosa delle patate. Però se uno ha modo, nel 2026, un uomo medio come io mi reputo,
0: sì.
1: Se ho modo di andare a casa, prendere le patate, affettarle e mettermi sulla fronte,
0: prendo un
1: antidolorifico e vado sul sicuro. Una volta ogni tanto, magari uno prende quello che sta già, che non gli crea particolari problemi, e diciamo più o meno mediamente non succede niente, senza mettersi a pelare le patate per poi adagiarsele sulla testa, così è a naso. Va bene, continuate a twittare anche con l'hashtag Lunatici, proviamo a leggervi. Un abbraccio a Panariellina, Daniele, il suo amatore di Porto Picena. Porto Potenza ha pareggiato 0-0 stasera, almeno un punto se l'è portato a casa. Poi c'è Anto che ci saluta. Hashtag Lunatici, twittate e non dimenticate il gruppo Facebook I Lunatici Radio 2. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi.

0: Basta. Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, cosa che accade da lunedì al venerdì dalle 23 fino alle 2, insieme a noi Ivan Cardia, che ci porta in giro per l'Italia a scoprire le sue bellezze. Questa notte andiamo nel Borgo delle Acque, dove c'è Palazzo Cesi, il Buco della Strega e tante cose da scoprire. Parliamo di Acquasparta. Vai Ivan!
1: Ciao Roberto, ciao Andrea, buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio 2, i lunatici. Il nostro viaggio mi ha portato ad Acquasparta, uno dei borghi più belli d'Italia, Borgo Amico delle Api, Borgo delle Acque, insomma, qui c'è anche Palazzo Cesi, la prima accademia dei Lincei. Con me Guido Morichetti, che si occupa di cultura. Buonasera Guido.
2: Buonasera Ivan. Acquasparta, come dice l'acqua, è ricca, è piena di vita, e quindi siamo comune amico delle api, come dicevi, e il 23 e 24 maggio facciamo una bellissima iniziativa riguardante le api, perché il 20 maggio è la giornata mondiale delle api, e quindi abbiamo organizzato 2 giorni divulgativi con convegni, storie, mercatini, degustazioni, escursioni, tutto intorno al miele, alle cere, alle api, e anche formaggi, al vino, a tante cose buone.
1: Ecco, per i nostri ascoltatori, chi è appassionato di api, chi è appassionato di enogastronomia, ma soprattutto di storia, questo palazzo che è la prima accademia dei Lincei, dove veniva Galileo Galilei.
2: Esatto, nel 1624 Galileo è stato qui un mese, ospite di Federico Cesi, il fondatore della prima accademia scientifica, a 18 anni della storia dell'uomo. E qui è iniziata la prima osservazione attraverso il microscopio delle specie vegetali e animali, pensa. Non a Londra, a Parigi, ma ad Acquasparta, all'orto botanico di Acquasparta. Per questo ogni anno celebriamo una bellissima festa che ormai è diventata tra le più importanti in Umbria, una rievocazione storica di 15 giorni dove si sfidano 3 contrade con il teatro. Abbiamo 3 compagnie teatrali, quindi è una cosa unica in Italia. Abbiamo poi il grande gioco dell'oca, che è la sfida finale, e prima ancora il piatto rinascimentale. Festa rinascimento, le date sono dal 6 al 21 giugno.
1: Grazie Guido Morichetti.
2: Grazie a te e grazie a i lunatici.
0: Grazie ancora ad Ivan Cardia. Vi ricordiamo che se volete segnalarci iniziative nei vostri comuni potete farlo inviando una mail all'indirizzo lunatici@rai.it.
3: Oh, Father, tell me.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Radio 2, ditelo a tutti che ascoltate questo programma da lunedì al venerdì notte dalle 23 fino alle 2. Adesso è arrivato il momento del nostro almanacco multimediale.
1: I lunatici su Radio 2.
0: L'almanacco multimediale del 16 maggio parte dal 1915, anno di nascita di Mario Monicelli.
2: La speranza di cui parlate è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice questo, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda.
0: Nel 1951 nasce a Roma il cantautore Claudio Baglioni.
3: C'era

Sono qui al lavoro, sto riadattando un giaccone di tanti anni fa, ma molto bello, e sono qui e ascolto la radio. Rai Radio 2.

0: Ci sono i lunatici nella notte di Rai Radio 2, anche in questo venerdì notte che ormai si è trasformato a tutti gli effetti in un sabato. Adesso è il momento del nostro racconto dedicato a Rosario Fiorello.
1: I lunatici su Radio 2.
2: Mi è venuta una cosa, perché i cantanti cantano, hanno una bella voce, ma voi, sto usando questo microfono, vero? Li avete mai sentiti i cantanti quando parlano? Cioè loro parlano come cantano, ma veramente, vi faccio un esempio. Ad esempio, vado al bar, invito Eros Ramazzotti e dico: Eros, ciao, come stai, tutto bene? Prendi un caffè? Come lo prendi? Zucchero! Carmen Consoli al bar: Carmen, come va, tutto bene? Come lo vuoi questo caffè?
3: Corretto e felice.
2: Parlano proprio così. Beh, Franco Battiato, tanto quando va al bar si presenta al bancone e si mette già così. Franco, quanto zucchero vuoi nel caffè?
4: Io vorrei due zollette dell'era mesozoica e che cadano dentro la tazza.

0: Siamo a Roma, è il 1984. Gino Landi è uno dei principali registi televisivi della Rai e un coreografo che ha lavorato con Fellini, Flaiano, Nino Rota. Una sera, in un villaggio turistico ad Ostuni, in Puglia, nota un giovane animatore siciliano. Landi ha un fiuto particolare per gli artisti. Questo giovane si chiama Rosario Fiorello. Suo padre è un appuntato della Guardia di Finanza e Rosario, nei villaggi vacanze, sta facendo gavetta. Aiuto cuoco, cameriere, barman, poi animatore. Sa fare un po' di tutto. Canta, balla, intrattiene e la gente, grazie a lui, si diverte.
1: Vengo da una famiglia povera e ho scelto questo come lavoro.
2: Lavoro? Ma che lavoro?
1: È una vacanza.
2: Vacanza?
1: Ma che vacanza?
2: È un lavoro.
1: Lavoro?
2: Vacanza? Qui non si è capito che cos'è.
1: È un divertimento.
2: È un lavoro. Sulla carta c'è scritto che io faccio questo lavoro. Per me non è un lavoro, capito? Però quando la gente me lo chiede, io dico sì, faccio questo lavoro, se no... Che dico, non faccio niente, faccio l'animatore. E come ci sono arrivato? Per caso, cercavo un lavoro, sono andato all'ufficio di collocamento, ecco, l'ho trovato. Anzi no, della realtà è iniziato come cuoco. C'era questa chiamata per cuoco, mi sono presentato, io il cuoco non è che lo sapessi fare. Ho iniziato a fare un po' di cacciare in cucina, dalla cucina mi hanno passato al ristorante mi hanno passato al bar. Dal bar i danni erano troppi, perdite di bicchieri, perdite di incassi, di guadagni. Ho detto, guarda, fai una cosa, mettiti a fare l'animatore, che forse rende di più. Ho cominciato a fare il disc jockey.
3: Landi lo invita a fare un provino per Fantastico, lo spettacolo di Rai 1 di cui è regista, e gli dà la possibilità di essere visionato dal decano dei presentatori e dei talent scout della televisione italiana, Pippo Baudo.
0: Al provino Fiorello decide di intrattenerlo per quasi un'ora con un divertente monologo.
3: Baudo lo osserva, lo ascolta, poi gli si avvicina e gli dà un suo insindacabile giudizio. Sei bravo, ma sei lungo, potresti presentare Fantastico. Ma qui il presentatore sono già io, se vuoi che ti prenda devi accorciare la performance. Fiorello risponde che la sua esibizione è quella e che non è possibile farla in un tempo minore. La conversazione tra i due si interrompe qui e per Fiorello si chiudono le porte del varietà del sabato sera, ma è solo una questione di tempo.
4: Sì o no, sì o no, sì o no.
5: Ma chi di noi non ha fatto esempio le imitazioni da bambini? Mi ricordo, diceva, tu facevi le imitazioni perché poi l'hai fatto anche per mestiere. Ma non è così, perché tutti, io mi ricordo a scuola, imitavamo negli anni 60-70 i personaggi. Ognuno di noi faceva l'imitazione di... Dice, fammi Mike Buongiorno, e tutti dicevano, amici ascoltatori, allegria, vuole la 1, la 2 o la 3. Come se Mike Buongiorno nella sua vita dicesse solo quello. Ma non è così. Mike Buongiorno sarà stato pure a casa sua seduto nella tazza del water e fa, Daniela, è finita la carta. Cioè, l'avrà detto qualche volta. Corrado, che tutti lo imitavamo facendo i rumori, i suoi suoni gutturali. Vi ricordate quando lui entrava faceva, oh, buonasera, grazie. Cominciamo così la nostra corrida concorrenti allo sbaraglio. Oh, e non finisce qua. Nella vita avrà pure, sarà andato in macchina qualche volta, uno gli avrà tagliato la strada e Corrado lì a dirgli, oh, oh, figlio della mignotta, gliel'avrà pure detto.

Siamo ad Alba il 28 settembre del 1992. Alle 19.55 va in onda, in una piazza semivuota, la prima puntata di Karaoke. È un programma basato su un format che arriva dall'Olanda e gira diverse località. Siamo ad Alba il 28 settembre del 1992. Alle 19.55 va in onda, in una piazza semivuota,

0: su una base musicale e leggendo le parole su uno schermo. Alla fine della puntata viene decretato il vincitore su giudizio della piazza. Il conduttore, con i capelli lunghi legati da un codino, è Rosario Fiorello.
1: È stupendo, guardate la vitalità di questa gente, noi siamo pronti per cominciare, troppo buono, cominciare questa trasmissione, questo momento di aggregazione giovanile italiano, chiamiamolo pure così. Cominciamo subito la puntata con una canzone molto bella di Bennato, Viva la mamma. Abbiamo un signore, un ragazzo che si chiama?
2: Emanuele.
1: Emanuele, da dove arriva?
2: D'Acqua Santa Terni, Ascoli Piceno.
1: Proprio la... tutti... visto che applauso, come dire, vengo da... Beh. Allora, che cosa fai tu?
2: Studente.
1: Studente di che cosa?
2: Ipsia professionale.
1: L'ho fatto anch'io un anno, poi mi sono ritirato. A te il microfono, viva la mamma, vai!

0: Sono passati 8 anni da quell'incontro con Pippo Baudo, da quella bocciatura, ma lui non si è mai perso d'animo.
1: Ha continuato ad avere uno straordinario successo nei villaggi vacanze, fino all'incontro con Claudio Cecchetto, che lo ha accolto sotto la propria ala protettiva e lanciato come conduttore radiofonico.
2: Cecchetto mi vede non su un palco, è la vita, così come sono con te adesso. E dice, oh, ma questo? E Bernardo dice, guarda che sa fare un sacco di cose, guarda che questo nei villaggi fa... Io ero in un momento in cui nei villaggi andavo forte, proprio era... Cioè tu pensi, io avevo dei clienti che chiamavano e dicevano, vorrei prenotare una settimana. Io dicevo, dove vuole andare? In Tunisia? No. Dov'è Fiorello?
3: Dov'è Fiorello?
2: Guarda, Fiorello in questo momento sta a Ostuni. Beh, una settimana
3: a Ostuni.
2: C'avevo il mio pubblico già. Cioè io andavo al villaggio, uscivo la sera e già mi applaudivano perché mi conoscevano dagli altri villaggi. C'avevo il mio pubblico.

0: Bella, sei unico!
1: E io vedevo la gente, che vuoi da me? Ah! Così mi guardavano in faccia, Pianello! Pianello! Mi conoscono! Ah! Gente mi faceva guarda! A un certo punto dico, cosa sta succedendo? Vado al cinema una sera a Milano, entro a spettacolo iniziato, fine primo tempo, si accendono le luci, io così. Uaah! Uaah! Così, Fiorello, ci sono quelli che fanno Fiorello! Vado a casa, 500 persone sotto casa mia! Ah!

0: Nel 1990 è a Sanremo da inviato, quando riceve notizia che suo padre è morto improvvisamente. Un colpo durissimo che gli renderà sempre malinconico il ritorno al Festival di Sanremo.
1: E lui credeva veramente in me, cioè, ma tanto. Cioè, nel senso che quando io gli dissi: papà, io mollo tutto, lascio la scuola, me ne vado nei villaggi, parto. Cioè, qualsiasi padre dice che stai facendo, studia, fa, definisci. Se tu pensi che questa sia la cosa giusta, falla.

0: L'anno successivo incide il suo primo album Veramente Falso, in cui reinterpreta con perfette imitazioni i grandi successi della musica italiana.
1: L'esperienza di karaoke parte male, il programma rischia di chiudere, ma gli autori hanno fiducia nel format e in Fiorello. Serata dopo serata, puntata dopo puntata, il successo si fa travolgente e arriva a coinvolgere per anni migliaia di persone in piazze stracolme che diventano un fenomeno di costume.

0: In realtà il Festival Bar per te è stato uno sliding door di carriera incredibile. Qualche anno prima, io parlo del 2001, ma qualche anno prima c'era stato un Festival Bar in cui a un certo punto si rompe l'impianto e Fiorello deve andare a mettere una toppa, giusto?
1: No, una roba incredibile quella volta lì. Pensa le famose congiunzioni astrali, sai, sì, quando devono capitare le cose, è capitato tutto quella sera. Allora c'è questo, si rompe l'impianto. Vittorio Salvetti mi dice, Vittorio Salvetti era il patron del Festival, certo, Bar, mi dice: Fiore, vai fuori, intrattieni. Io dico: cazzo, intrattengo? Cioè, l'Arena di Verona, 14.000 persone, cioè, capito? Non avevo neanche, diciamo, un'esperienza.
0: Sì, sì.
1: Non ho ancora fatto, diciamo, il varietà, niente. Quindi esco e mi trovo davanti queste 14.000 persone. Comincio dicendo: funzionava solo il microfono.
0: Ok.
1: E dicevo: buonasera, e allora scusate, ma c'è stato un piccolo intoppo, tra un po' adesso cominceremo, eccetera eccetera. Niente, lì da cosa nasce cosa, intrattengo l'Arena di Verona per 40 minuti circa.
0: Sì.
1: Così.
0: Vabbè.
1: Così. Cos'è? Sai come funziona, no? Ti esce una battuta per sbaglio.
0: La gente ride.
1: Aspetta, ma quando ride qualcuno all'Arena di Verona, cioè senti una risata che fa proprio...
0: Sì.
1: Lì, cioè lì ti gasi, cioè lì ti gasi proprio, pure che sei, non lo so, Andrea Pirlo, diventi un cabarettista, capito? E allora ho cominciato, una battuta tira l'altra, una risata tira l'altra e faccio 40 minuti di spettacolo, finito tutto. Basta, è finito tutto. La fortuna ha voluto che quella sera in prima fila ci fosse Bibi Ballandi,
0: sì,
1: noto produttore. Di programmi televisivi in Rai. Finisce la puntata, registrata, ovviamente era registrata, e mi dice, con accento bolognese, mi dice: ma tu sai fare queste cose qui? E io dico: non so, ma perché non fai un bel varietà? Dovresti fare un varietà di sabato sera. Per me, io sono nato nel 1960, per me il varietà del sabato sera era Studio 1, era Walter Chiari, le Gemelle Kessler, Johnny Dorelli, era il massimo,
0: sì, il
1: top
0: plus
1: del
0: ultra
1: top,
0: di quello cui, che c'era in TV.
1: Per cui io dissi: varietà del sabato sera, ma no, non è possibile. Lui mi disse: tu devi fare il varietà del sabato sera, ci penso io. Lui chiamò la Rai e disse: io vorrei fare un sabato sera con Fiorello. E in Rai ovviamente disse: ma chi? Fiorello del Festival Bar, del karaoke? E lui disse: sì, proprio lui, proprio lui.
2: Allora, siamo ancora qui e devo dire che sono emozionatissimo. Io sono sempre emozionato con l'inizio, perché questa è veramente una cosa storica, ragazzi, è una cosa veramente incredibile, incredibile. Una volta si diceva: e ora io entrerò nelle vostre case. Io posso anche dire: e ora io entrerò nelle vostre tasche, perché io adesso posso essere anche qui, vedete, e siamo in diretta. Sono le 20:46, ragazzi, 20:46. Tra l'altro, chi possiede questo numero di telefono, il mio personale privato, mi può chiamare, così io posso dimostrare che siamo in diretta. Grazie che mi avete dato questa opportunità. Sto facendo un po' di fuffa per prendere un po' di tempo e per far andare via, diciamo così, quella che è, diciamo, l'ansia. Mi è già passata, sto a posto. Quindi

0: Nel maggio del 2019 viene annunciata quella che sarà una rivoluzione nel mondo dei media. Fiorello torna in Rai a partire dall'autunno, in una produzione creata ad hoc per il portale Rai Play, un progetto intitolato Viva Rai Play, che prevede 18 live show sulla piattaforma online, che vengono preceduti da 5 puntate speciali su Rai 1 dopo l'edizione delle 20 del TG1. Vengono previsti anche 6 appuntamenti radiofonici su Rai Radio 2 a partire dal 4 novembre.
1: Se non ci fossero stati quel geniaccio di Guglielmo Marconi, che qua dentro c'è stato, Guglielmo Marconi ha inventato la radio, perché parte tutto da lì. Ma mica c'aveva Cupertino lui non ce l'aveva Cupertino, lui era a casa con 2 pezzi di rame e faceva e diceva alla moglie: vai in salotto, si sente? La moglie faceva: sì, si sente. Vai un po' in giardino, vai al paese in centro, stava Sasso Marconi, vai un attimo a Bologna, si sente, vai un attimo a Milano, vai a New York, si sente. Non la vide mai più, perché poi andava. No, ma veramente, noi ce lo dimentichiamo, perché grazie alla radio e il telefono, indovinate chi ha inventato il telefono? Sempre gli italiani, sempre noi, Meucci, perché radio e telefono fanno quello che oggi è il computer e la televisione. Meucci da solo, anche lui inventa il telefono e se lo ritrova davanti, guarda come inventate, e mo chi chiamo? Perché era lui. Sapete che numero aveva di telefono Meucci? 1. Quello c'aveva, faceva il numero e trovava occupato, che era sempre lui. Chi è? Ah, sono io, ok, ciao.
0: Fiorello torna a Via Asiago dopo aver vissuto nella storica sede di Radio Rai anni importanti con il programma Viva Radio 2.
2: Fiorello? Ma che è quello che mi fa l'imitazione per caso? Ma non faceva quel programma che mi pare si chiamasse Carioca?
3: Ma che Carioca?
2: Com'era? Vabbè, ma chi se ne frega, tanto quello non dura mica. Nel frattempo mi do una toccatina io proprio, personalmente. Ok, riprendiamo. Allora andiamo, amici ascoltatori, eccoci qua. Possiamo cominciare con una nuova puntata di Genius, il campionato dei piccoli geni. Beh. Allora, dov'è il piccolo Rantolo? Forza. Ah, eccolo qua. Ciao.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Come ti chiami?
4: Io mi chiamo Martino, ho 2 lustri.
2: Ehi. È tornato il genio, amici ascoltatori. Ora cosa dovrei risponderti ora, eh? Ma vai a lustrarmi le scarpe in camerino, magari? Cosa vuol dire 2 lustri? Cosa vuol dire? Dimmelo.
4: Con un lustro si indicano 5 anni, quindi io avendo 2 lustri ho 10 anni.
3: 2 lustri, 2, 5, giusto?
2: Lustro, 10 anni. Infatti i testicoli sono 2. Insieme creano solo un apparato genitale. È quello che mi stai frantumando. Con la tua spocchia e altezzosità. Ok? Saputello di sta
3: cippa. No, ormai.
2: Non cominciamo a fare i geni con me. Sì. Che lavoro fa il tuo papà?
4: Il mio papà è uno scienziato nucleare e la mia mamma insegna glottologia all'Università La Sapienza di Roma.
2: Ma uno normale in casa tua non c'è, eh? Chi è il vostro filippino? Umberto Eco? Roba da matti.
5: Da fuori classe lo spettacolo negli anni ha dominato in ogni sua performance. Si è esibito nelle piazze, nei teatri, in strada con Edicola Fiore, in radio, in televisione, con il fortunatissimo Stasera Pago Io, che ha fatto record di ascolti incredibili.
1: Noi italiani abbiamo fior fior di cantautori, ma non è che gli stranieri, cioè gli stranieri sono belli, però non è che facciano dei testi, voglio dire, uepa, ehi, dos, tre, via, bacino. Sai, oh, io, tutto, oh, quello ormai, uepa, la vita loca, quello quando balla ormai il bacino gli si stacca dal corpo e se ne va di qua, il fisico se ne va dall'altra parte, poi il busto ricomincia, tu sulle gambe, oh, loca, ma pure lui fa dei testini, niente male, sì, le ragazze, Dio, balla da Dio, ma scrive cose, se io le cantassi in italiano, queste sono, 1, 2, 3, un passetto avanti, Maria, 1, 2, 3, un passetto indietro. 1, 2, 3.
5: Anche Pippo Baudo, dopo la bocciatura arrivata anni prima, ha onestamente riconosciuto e ammesso il suo errore di valutazione.
6: Ho toppato con Fiorello. Io ho fatto un provino a Fiorello. I provini dei comici dovevano durare massimo 10 minuti. Lui ha fatto un monologo di 40 minuti. Ho detto: senti un po', ma 40 minuti dove li metto? Dice: io così li faccio. O 40 minuti o niente. Facciamo niente. Io ho perso Fiorello e gli chiedo scusa, perché poi Fiorello si è vendicato ed oggi è Fiorello, ce n'è da fare.
7: Allora Lorenzo, che dici?
8: Faceva schiantare il monologo stasera.
7: Quale?
8: Quello del supermercato.
7: No, no, no, no, aspetta, i monologhi sono altre cose. Questi sono momenti di vita vera, vissuta, che io...
8: No, si sentiva che c'era dell'autenticità sotto.
7: Sì, no, no.
8: C'era un dramma vero, c'era vita vissuta.
7: Io racconto di cose sempre degli hotel. Quando vado negli hotel scopro sempre delle cose, ad esempio le docce. E dico, non faccio una doccia, mi faccio la doccia, allora mi spoglio nudo, tu me la fai la doccia? Nudo. E mi metto nudo, apro e non vedo niente, né pomelli, né nulla. E allora guardavo, non c'era neanche la cosa doccia. E io comincio a fare questo, guarda. Ma non c'era il coso. Quindi io pensavo, ma da dove uscirà l'acqua? Guarda, poi facevo acqua. Acqua. Niente, basta, a un certo punto che faccio? Esco dalla doccia e chiamo il reception. E faccio così. Pronto, signora, sono Fiorello della 300. È per la doccia, vero? E allora, se lo sapete! Oh, ti posso dire? Sta doccia era talmente moderna che io a fine soggiorno lei mi ha chiesto l'amicizia su Facebook.

0: Torniamo al 2019. La RAI chiede a Fiorello di essere protagonista di questa rivoluzione. Lanciare la nuova piattaforma digitale, una scommessa che Fiorello vince fin dalla prima puntata.
1: Viva Rai Play esordisce con oltre 6,5 milioni di telespettatori e il 25% di share su Rai 1 e circa 15 milioni di visualizzazioni complessive su Rai Play. Ogni puntata di Viva Rai Play è preceduta dalla messa in onda in mattinata di una puntata di Viva Asiago 10, programma modellato su Edicola Fiore, all'interno del quale Fiorello e i suoi ospiti fissi commentano le notizie del giorno con la consueta ilarità e leggerezza.
0: La ciliegina sulla torta, che suggella la stagione magica del suo ritorno in Rai, è l'enorme successo del Festival di Sanremo 2020.
2: Divento serio, vi starete chiedendo perché mi sono vestito così, non vorrei essere veramente blasfemo, anzi non è blasfemia ma è un abito di scena. Siccome questo è un festival molto particolare, dovevamo iniziare con qualcosa di potente. Questo è veramente un festival a rischio 15%, quindi ci voleva qualcosa che desse una... Direttore di Rai 1 nuovo, di zecca tra l'altro, mi guarda, dice ma che sta dicendo? Ci voleva qualcosa di molto forte e ce l'ho qua. Sapete cos'è questo? Questo è l'abito originale di Don Matteo, amici, uno dei pochi Matteo che funzionano in Italia. Solo questo fa il 35%, solo quest'abito qua, con me dentro fa il 40%, ci arriviamo.

0: cioè tu mi esci a luna?
1: Come?
0: Ma scritto a luna, io sono in scaletta a luna.
2: C'è un errore, guarda bene.
0: No, non c'è un errore, qui c'è del lunismo. C'è del lunismo, tu a luna, ma io a luna, quando arrivo qua sai che farò, amici, come va?
3: I Lunatici su Radio 2.

Siamo arrivati al momento dei saluti per quello che riguarda l'appuntamento di questa notte con i Lunatici. Vi auguriamo un buon fine settimana. Mi raccomando, trascorretelo ascoltando Rai Radio 2. Qualora vi dovessimo mancare, trovate tutte le puntate dei Lunatici su Rai Play Sound. L'appuntamento con noi è per lunedì sera a partire dalle 23:00.

0: Buongiorno a tutti amici.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti a Ruggito del Comiglio.
1: Comiglio?
0: Del Comiglio.
1: Cominciamo bene.
0: Cominciamo bene amici, sono le 7:44 minuti e abbiamo un dovere istituzionale.
1: Sì, un momento solenne.
0: Prima però vorrei recitare alcuni versi di Walt Whitman.
1: Sei sicuro?
0: C'è tempo?
1: No Marco.
0: Non c'è,
1: peccato.
0: Vi siete persi un'interpretazione fra le migliori. E allora subito Billboard.
1: Billboard.
0: Billboard. Vabbè.

0: Buongiorno, buongiorno. Siamo qui nello studio, assolato studio, perché noi abbiamo lo studio come i vecchi cinema, quelli che si aprono, si apre il tetto.
1: Così, vi ricordate? Si fumava all'interno del cinema e quando aprivano il tetto usciva su questo fungo atomico praticamente.
0: Noi qui è uguale, lo studio radiofonico qui di Via Siago è uguale. E vediamo le persone sui balconi.
1: È bello.
0: Ciao, saluto. Che state a fare?
1: Tutto bene lassù?
0: Allora, cari amici in ascolto, tanto per cominciare, buongiorno a voi e buongiorno alle persone affacciate ai balconi da parte di Marco Presta
1: e di Antonello Dose. Però questo studio è nella città di Roma, che è che capitale dell'Italia,
0: che è nella regione Lazio,
1: che è una nazione che è su questo pianeta meraviglioso che è la Terra.
0: E in tal senso abbiamo due notizie per voi. La prima è buona, la seconda vediamo.
1: È stato pubblicato uno studio. Uno studio che riguarda la fisica, l'astrofisica in particolare, sulla rivista Popular Mechanics, dove questi fisici sostengono che il nostro universo, così come lo conosciamo, no, lo spazio, le galassie, eccetera, eccetera, ha, secondo loro, è fatto di materia e antimateria, intanto.
0: Sì.
1: No? E questa simmetria tra materia